0: che oggi la Fiorentina possa darci risposte. Primo, perché è un cantiere in quelle zone di campo che saranno determinanti per quanto riguarda la manovra offensiva, e poi perché ci sono dei giocatori prestati anche a ruoli che non sono propriamente i loro. Ad esempio, Andrea, io volevo girarti la riflessione di Giacinto, perché insiste su l'adattamento di Brescianini, considerando che c'è Ranieri a disposizione che quel ruolo l'ha già ricoperto anche con discreti risultati, e quindi non si spiega questa perseveranza di Grosso.
1: Ma sai, sostanzialmente non ci sono moltissime alternative in questa fase. Mi chiedevi di Brescianini?
0: Sì, perché dice c'è Ranieri.
2: Dice poteva giocarci Ranieri lì.
0: Che l'ha già fatto anche bene.
1: Evidentemente lui fin da inizio del ritiro ha vagliato questa scelta, che gli piace, perché è un terzino sinistro molto bloccato, a differenza di Dodò, che invece è abituato a sprintare, andare a tagliare il campo a fette, anche a, come posso dire, rischiare delle giocate particolarmente pericolose. Invece Brescianini è uno che fa il compitino, sta dietro, l'ha fatto secondo me anche molto bene. Io col Gubbio l'ho apprezzato, Brescianini ha fatto una buona partita. Poi naturalmente non è il suo, non sarà lui il titolare, non sarà lui il giocatore designato a far sempre questo, però sicuramente sta dando una grande mano alla squadra. Allora, recupera un buon pallone Gudmus, lo scambia con Ken, Atta prova a riprendersi la sfera, ma è bravo il terzino Dune del QPR a riconquistare il pallone. Poi ancora Dune sulla sinistra del campo, taglia il terreno di gioco, permette ai propri compagni di risalire in contropiede. 19 minuti di gioco, non l'abbiamo ancora ricordato, sempre 0-0 il punteggio tra QPR e Fiorentina, ma molto più QPR della Viola. Attenzione a questo cross al centro, mette fuori di testa proprio Brescianini, bella diagonale difensiva, poi Gudmundsson si appropria del pallone a dare una grande mano in fase di non possesso, il fantasista islandese, che anche adesso con un gioco di prestigio nasconde la palla a Cher. Ancora Gudmundsson, il pallone per Vieri, area di rigore, Vieri per Ulahi, che si abbassa molto a prendere la sfera, fa proprio il pizarro Ulahi in questa circostanza, cioè anche perché per dimensioni ti assomiglia, va proprio a prendersi la palla basso, e credo che, a questo è un mio parere, i giocatori potrebbero anche servirlo di più. Cioè io mi ricordo negli anni d'oro di Montella, 2012-2015, e quando la Fiorentina andava in difficoltà, palla a Pizarro e stiamo tranquilli. Poi per carità faceva anche delle frittate anche lui, però era la palla in banca. Ora in questo momento mi sembra, proprio in questa fase di gara, che lo stiamo servendo tanto. Ecco, quando la squadra è in difficoltà e non sa come gestire, come uscire, Ulahi è il giocatore prediletto. Adesso dà proprio indicazioni, è l'ivoriano, si fa dare il pallone da Atta, lo scambia con Gudmundsson si mette in proprio, palla per Andur, di prima intenzione per Brescianini, lo scambio bello per ancora Andur, che va sul fondo sulla sinistra. Andur si guarda attorno, marcato stretto, ancora Ulahi, l'uomo della banca, della palla in banca, che subisce fallo, lo potremmo ribattezzare così, The Bankman.
2: Bene, anche perché noi devi sapere che siamo indietro di non so quanti decine di secondi, quindi ci
1: ma
2: devi
1: state
2: veramente
1: vedendo Fiorentina Gubbio ancora.
2: No, stiamo guardando la primavera, infatti il campo è ridotto. Va bene, è così. No, però davvero purtroppo siamo io credo almeno un minuto indietro, ma vabbè, questo non è un problema, nel senso che poi per i nostri ascoltatori ci sei te come occhi e voce per raccontare quello che sta assolutamente
1: ragazzi,
2: accadendo.
1: Guardate, vi devo dare conto che il pubblico del QPR se la prende con Jimenez, tutte le volte che ha il pallone gli fa dei buff fastidiosi. Ora c'è proprio un cross dello spagnolo, di testa va Ken, palla che viene messa in calcio d'angolo, vediamo un po' cosa ha detto l'arbitro. Sì, palla da corner e Jimenez viene preso di mira.
2: Vabbè, non faremo domande.
1: Tutte le volte che il pallone.
2: Non faremo domande su questo. Ora, a parte le battute, è vero e tutti lo sanno che in Inghilterra intorno a Jimenez c'è stata veramente anche a livello di stampa, di tabloid, un racconto, una narrazione molto dettagliata e anche molto come si dice, dura nei confronti del ragazzo, quindi è normale che le persone che evidentemente sono state in qualche modo educate mediaticamente.
1: Attenzione, c'è un brutto fallo, scusami Pietro, un brutto fallo, ha provato il colpo dello scorpione e Dragusin in occasione di questo corner, avesse fatto gol sarebbe stato molto bello, ma purtroppo con il tacco e i tacchetti del tacco ha preso in pieno volto, comunque ha preso in pieno un avversario e quindi lo ha steso a terra, ma non si è fatto niente. Fortunatamente il giocatore del QPR, l'arbitro ha giustamente interrotto il

0: Beh no, finché a Firenze credo che difficilmente. Mette attenzione a questa penetrazione da QPR, bravo Vieri a far valere i muscoli e a far scivolare la palla sul fondo. Gli vanno a dare gli applausi i compagni di squadra, perché ha contenuto molto bene questa scorribanda offensiva di un giocatore inglese, nello specifico del numero 16 Barrel. Bravo davvero il brasiliano stavolta a far valere i muscoli, a far andare la palla a fondo campo. Io davanti a me ho un palo,
1: bene,
0: come spesso succede, palo come direbbe il nostro direttore Ceccarini. No, come succede spesso negli stadi inglesi, ci sono questi sostegni della tribuna coperta che insomma occludono parzialmente la vista, ma ho comunque potuto ammirare e apprezzare il
1: ripiegamento
0: difensivo,
1: sì,
0: di Vieri.
1: Lo stiamo vedendo adesso, molto bene. Tra l'altro, ecco, una nota positiva chiara secondo me di questi primi minuti, questi primi quasi 25 minuti di gioco, secondo me è il modo in cui la Fiorentina comunque tiene il campo, cioè mi sembra molto ordinata da un punto di vista difensivo, mi stanno piacendo i due centrali, comunque credo che bisogna iniziare a prendere qualche spunto per quel poco che possiamo intravedere, ripeto, con il QPR che è 20 giorni avanti rispetto alla Fiorentina per quanto riguarda la preparazione, no?
2: Infatti sono proprio questi gli aspetti su cui focalizzarsi e anche la necessità di inserirsi in quelle dinamiche di gioco che sono fondamentali non solo tra compagni di squadra ma tra compagni di reparto. Tante volte ci siamo lamentati di una Fiorentina che dava la sensazione di non essere abituata a giocare insieme, nonostante magari le formazioni fossero anche pressoché simili tra una partita e un'altra. C'è bisogno di velocizzare la manovra e c'è bisogno
0: attacca Dodò, però sbaglia tutto, a rimorchio non trova nessuno, aveva fatto tutto bene Dodò sulla fascia destra, è andato sul fondo, mentre intanto una pallonata viene mandata oltre la maratona dello stadio, cioè la tribuna opposta alla mia che peraltro è rimasta vuota, l'ha mandata addirittura sopra la tettoia. Aveva fatto tutto bene Dodò, è andato sul fondo, addirittura è penetrato in area di rigore dal lato corto, l'ha messa a rimorchio ma non c'era nessuno, peccato, aveva fatto tutto molto bene, ma poi il QPR si è chiuso adeguatamente.
1: Bella palla anche di Gudmundsson nella ripartenza di Dodò, cioè un Gudmundsson che nonostante anche lui abbia il passo felpato, viene da dire, dei compagni di reparto, mi sembra comunque che tra il gubbio e questo avvio di partita mi dia la sensazione di essere più coinvolto, più dentro un po' anche alle dinamiche, se vogliamo, non per forza al palleggio, ma il fatto che abbia recuperato un paio di palloni in difesa, che si prenda la briga di andare a battere rapidamente una punizione, cioè sono aspetti che sembrano bischierate, ma visto il Gudmundsson della passata stagione sembra di vedere un giocatore quantomeno della Fiorentina.
2: Tante volte veniva definito corpo estraneo, consapevoli del suo valore.
0: Aspetta, perché c'è il QPR che attacca, era di rigore, l'azione però è un po' faraginosa, il cross al centro, Barrel di testa, la prende male, si avventa sulla sfera un compagno di squadra, nello specifico Mbengue è travolto da Gudmundsson, ma alla peggio poi l'islandese, ancora QPR, ancora con una penetrazione sulla tre quarti, adesso c'è Madsen in possesso della sfera, centrale difensivo che scambia con Cher, il fantasista della formazione di Stefan, nulla da fare insomma. Proseguite pure voi con le vostre valutazioni.
2: Un po' di messaggi, c'è Babbo Viola che ti scrive: Andrea, mi farebbe salire il gasamento anche per un torneo di scarabeo, e quindi ti giro la sua riflessione.
0: Vabbè, non ho detto niente per ora, dai, non ho detto nulla, non è successo niente.
2: E poi ci sono Gabriele, il cinefilo, ma anche Stefano, che si lamentano della qualità delle immagini proposte da Zolo. Ovviamente seguono la partita con noi, ma definiscono il tutto un effetto PlayStation, per quella che poi è la resa. Moreno, buon pomeriggio, rieccoci. Speriamo che quest'anno possiate commentare partite di calcio e non obbrobri. Un abbraccio da Tallinn, quindi è sempre in trasferta Moreno quando ci scrive. Dido, siamo partiti male, speriamo che Grosso si metta il cappellino e inizi a urlare. Gioca con chiaro riferimento.
1: Quanto è scemo Dido? Il numero uno,
2: Pierluigi invece ci fa sapere che oggi marca visita per la spiaggia, però ci sente il resoconto della partita grazie ad Andrea. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo per le paste, perché poi è passato a trovarci prima dell'amichevole con il Gubbio.
1: E
2: ha soddisfato anche Sauro Fattori e il suo palato. C'è una domanda per te, Pietro. Arriva da Luca. Ken oggi a quale cifra si potrebbe vendere?
1: Beh, sai, a quale cifra si potrebbe vendere lo dice il mercato, nel senso che poi la Fiorentina ha un'idea ben precisa di quello che vorrebbe ottenere e da qui bisogna partire, quindi sono i 40 milioni famosi di cui stiamo parlando da tanto tempo. Io penso che con l'andare del

0: settimane la Fiorentina si potrebbe accontentare anche di ottenere 40 milioni comprensivi dei famosi bonus, però quella è un po' la cifra che mi aspetto, perché poi la Fiorentina non può metterlo in vendita a prezzo di saldo, anche perché credo che alla fine, se dovesse venderlo, lo venderà anche perché, a conti fatti, da un punto di vista delle plusvalenze, è una delle situazioni che più si potrebbe mettere la Fiorentina in buona condizione, no? Perché adesso è un giocatore che ha bilancio forse a 9-10 milioni massimo, se lo vendi a 35-40, che fate i conti, c'è tanto.
1: Attenzione, calcio di rigore per il QPR, fallo di Dodò, mi è sembrato abbastanza netto.
0: Tanto il VAR
1: fallo
0: non
1: di
0: c'è.
1: Dodò abbastanza netto. No, non c'è il VAR. Va a dare Cher una pacca sulle spalle a Dodò per dirgli: amico mio, il fallo l'hai fatto, è inutile che ti lamenti. E quindi anche De Gea va a protestare con l'arbitro, il signor Salisbury, ma non ha avuto grossi dubbi il direttore di gara inglese nel assegnare la massima punizione. Anche Ken, insomma, va a lamentarsi, ha già preso però il pallone Madsen, sarà lui incaricato al tentativo di trasformazione di questo penalty alla mezz'ora. Siamo proprio al 29esimo, 29 minuti di gioco, 29 minuti e 10 secondi, con l'equilibrio che si può rompere con questo calcio di rigore che batterà proprio sotto il settore ospiti Madsen, che ha già messo il pallone sul dischetto, osserva l'arbitro che sia tutto a posto con le distanze da rispettare, chiaramente chiede di rispettare il fischio prima di poter naturalmente calciare e poter magari entrare in area di rigore per eventuali ribattute. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione, calcio di rigore per il QPR, Madsen contro De Gea, parte Madsen, il tiro, gol del QPR che al 30esimo minuto si porta in vantaggio. Credo sia un gol meritato, perché ha fatto sicuramente di più il QPR rispetto alla Fiorentina. In ogni caso, primo gol subito dalla Viola in questa tournée estiva. Madsen su calcio di rigore porta avanti il QPR.
0: Beh, allora noi ancora non abbiamo visto un replay e credo che non ce lo forniranno, perché effettivamente la qualità della produzione delle immagini è molto bassa. Tra l'altro noi siamo a 2,5 metri, 3 metri dallo schermo, e vi assicuro che è complicato dare un senso non solo a chi sta tenendo palla, a chi calcia, a chi fa, ma proprio a tutto il senso della partita stessa, perché sono immagini effettivamente molto scarse, come qualcuno si è lamentato tramite la nostra messaggistica. A me in presa diretta il rigore mi è sembrato netto, ma più del rigore a me è dispiaciuto della palla precedente, caro Andrea, persa da Ulai in una ripartenza che invece di servire verso la sinistra, credo Gudmundsson, in una distensione che aveva messo la Fiorentina forse 4 contro 4 se non addirittura 4 contro 3, ha provato a darla invece verso Ndur sulla destra e si è fatto interrompere, insomma, da un avversario. Malamente si è arrabbiato molto anche con se stesso, effettivamente, il giocatore ivoriano. Però ecco, mi è dispiaciuto più quello che non il rigore. Il rigore abbiamo rivisto adesso finalmente dopo i fuochi il replay, e mi è sembrato assolutamente un rigore alla Dodò, cioè quello che spostava la palla, gli ha dato una pesata e non c'era dibattito sul fatto che fosse calcio di rigore. Il risultato, come sempre, ce ne frega il giusto quando si parla delle amichevoli. Certo è che mi fa piacere vedere che la squadra comunque abbia provato anche un po' a protestare, sintomo di essere nella partita, no? Non di vivere questa partita come una scampagnata londinese. Quindi vediamo se ora ci sarà una reazione, perché per ora dobbiamo dire che la Fiorentina ha fatto fatica nel momento in cui arrivava nella zona nevralgica del campo, cioè quando arriva sulla tre quarti avversaria. Le idee non so se sono confuse o se c'è.
1: Attenzione, c'è stato un erroraccio nel rinvio difensivo con una deviazione, palla che ha toccato un giocatore viola che finisce sul fondo, niente da fare. No, la reazione è presto detta, che la dovremo vedere nel corso d'opera. Ora è un po' difficile, sono appena passati 2 minuti da quando la Fiorentina ha subito gol, sicuramente, insomma, l'animus pugnandi ce l'ha questa squadra. Mi pare di rivedere il copione
2: animus pugnandi.
0: Ah, no, scusate, non sono di qui. Animus pugnandi, ma proprio non l'avevo mai sentito, perdonatemi.
1: Mi è parso, come posso dire, corretto il vantaggio, perché il QPR ha fatto di più, c'è poco da fare, però mi par di vedere la triste fotocopia, dico triste perché poi finì male, della gara con il Leicester dell'anno scorso, cioè con una squadra che sta più avanti e una Fiorentina che ci prova, sta più indietro, e è una squadra completamente nuova, o almeno stasera ha quattro giocatori nuovi, anzi no, di più, ce n'ha 5, perché c'ha Vieri, c'ha Dragusin, c'ha Jimenez, c'ha Ulahi e c'ha Atta, ce n'ha 5, sì. C'ha 5 nuovi, è imballatissima, l'allenatore è arrivato ieri praticamente, quindi gli mancano tutti gli esterni offensivi.
0: Non è, una cosa da poco, Andre. Secondo me, ripeto, quando la Fiorentina si distende bene, fino a che l'accompagna Ndur, Dodò, qualche volta Gudmundsson, però quando effettivamente si va a cercare quello che potenzialmente sarà il gioco di grosso, quindi la fascia, l'esterno, il fondo, la Fiorentina fa fatica, ma questo è anche oggettivo, è normale, e ci auguriamo che nel minor tempo possibile possano arrivare quei calciatori di cui ha bisogno Grosso per esprimere il proprio gioco, perché così è un gioco mozzato fondamentalmente.
2: A proposito di esterni, c'è Sandro che mi chiede di chiederti chi sarà l'esterno top della Fiorentina, perché lui è convinto che tu lo sappia ma non ce lo voglia dire.
0: Certo, allora guarda, queste sono cose che succedono spesso, anche quando ti fermano per strada, ma lo so che non lo puoi dire in radio, però ora siamo qui, me lo puoi dire? No, se lo sapevo l'avevo già scritto, perché penso che un giornalista che si tiene le notizie non sia un giornalista, quindi nel momento in cui io avrò notizie in merito al prossimo acquisto della Fiorentina per gli esterni, sappiate che a me ne fregherà veramente il giusto dei rapporti con Tizio Caio, e ve lo dirò. Oggi non saprei dirvi cosa aspettarmi in quel settore del campo, sembra una frase fatta, però vedendo anche come la Fiorentina sia reattiva nello smentire determinati nomi, per cui noi abbiamo spesso la certezza di contatti, è evidente che dal contatto alla trattativa spesso possa saltare qualche bullone, e quindi poi la Fiorentina fa un passo indietro, smentisce la trattativa e va su altri obiettivi. Sono curioso perché ho l'impressione che possa essere non diciamolo Mister X, comunque nomi che non sono usciti, come è successo per Jimenez, come è successo per Attà, quindi stiamo calmi, penso che ci sia ancora tanto tempo da vivere per quanto riguarda il mercato.
1: C'è una punizione per la Fiorentina, scusa, aspetta, sulla tre quarti, siamo al 36esimo, ormai 1-0 per la Fiorentina, meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, con i Viola che sono sotto di un gol per il rigore di Madsen alla mezz'ora, punizione affidata ai piedi di Albert Gudmundsson che chiama lo schema, evidentemente alza il braccio, il cross al centro, palla sul fondo, e lo sfottono anche i tifosi del QPR perché la conclusione è stata maldestra. Niente da fare. Io a questo punto provo a rubare pochi istanti a Massimo Marianella, che insomma è qui accanto a me e che insomma è una voce d'eccezione per questa partita. Massimo, l'abbiamo detto, squadra che rispetto agli avversari è più imballata, ha tanti nuovi, c'è anche un altro cambio, intanto per il QPR entra il numero 40 Varane ed esce col numero 24 Madsen, l'autore dell'1-0. Insomma, Massimo, tanti nuovi, squadra indietro fisicamente, che cosa pensi?
3: Allora, innanzitutto fammi salutare Pietro e Chiara, prima cosa, e tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
0: Ciao, grande Massimo.
3: Squadra impallata, si vede, è una squadra che ha cominciato a lavorare duramente da 8-9 giorni, sì. E quindi si vede con concetti nuovi, con un allenatore nuovo. Io sono stato attento a diversi particolari, mi piace l'attenzione di Vieri in difesa, che mi dà l'idea non solo possa reggere una fisicità britannica come avversari, ma che sia più pronto di quanto io non credessi, cioè che secondo me Vieri era pronto ad entrare in ballo per una maglia da titolare tra dicembre e gennaio della Fiorentina. Io credo che quello che sto vedendo possa accorciare di molto questi tempi qua. Mi piace la disposizione al sacrificio di Brescianini in un ruolo non suo, ci sta provando e lo fa in maniera molto diligente. Mi piace la qualità del centrocampo, perché questo è un centrocampo, io credo che quello titolare preveda Fagioli al posto di Ndur, poi i tre sono questi, e ha il lusso di avere Ndur e Mandragora come primi cambi di ognuno dei tre, quindi questa è una Fiorentina con tanta qualità. Mi sta piacendo tantissimo la partita di Gudmundsson, che si sta muovendo tanto, che ritorna da una mano addirittura quasi più di Jimenez in fase di copertura sulla fascia, si accentra, tocca il pallone. Si vede tantissimo, questa squadra sia molto attenta a una cosa che a me spaventa tantissimo, che è la costruzione da dietro, mi terrorizza, però lo fanno con già grande proprietà, vanno a ricercare quasi il rischio dietro, è una cosa che nel corso della stagione prima o poi si pagherà, però lo fanno anche con una bella disinvoltura e proprietà, quindi queste sono le cose che si notano in positivo. Non mi sta piacendo Jimenez, onestamente, ma io credo che lo ha detto lui stesso, io sono intanto seguirei l'azione.
1: Sì, sì, con Cher che mette sulla destra, mamma mia, buca Dragusin, e poi arriva ancora il QPR, il tiro e fa gol il QPR con un tiro da distanza dentro l'area di rigore, arriva il raddoppio della formazione inglese al 39esimo, non cercheremo di capire il nome del marcatore, comunque sia 2-0, una buca difensiva abbastanza clamorosa, azione che si è sviluppata sulla destra, palla al centro, ha bucato Dragusin e poi la palla è arrivata al numero 27, no, non ha fatto con lui, ora cerchiamo di capire l'autore del gol, vediamo un po', numero 3 Massimo, chi ha segnato?
3: Il 3 credo,
1: no, il 17, no, il 12. Queste maglie fanno schifo, Kemper.
0: L'abbiamo visto adesso, quindi ti possiamo confermare.
1: Sono maglie orribili.
0: Che è il numero 12. No, più che altro
3: aiutano noi che facciamo le cronache, è una maglia meravigliosa quella del QPR, però non aiuta perché non si leggono i numeri, quindi non aiuta chi fa la cronaca.
0: Forse potevano scegliere un colore diverso.
3: Dicevo, Jimenez ce l'ha detto chiaramente, io sono un terzino destro e oggi si vede perché gli manca quel mezzo campo per trovare la progressione, per trovare lo spunto, per trovare lo scatto, lì davanti secondo me fatica, e pensare che possa dare una mano in stagione in quella posizione ne sono molto meno certo, cioè Parisi lo ha fatto molto meglio nella passata stagione, e per il momento manca una fase offensiva che è, diciamo, il reparto sul quale la Fiorentina sta e deve anche lavorare.
1: Grazie Massimo, torneremo a disturbarti più tardi. E guarda, quello che dicevamo Massimo con Chiara e Pietro poco fa, cioè che dalla cintola in giù è la squadra che ha un senso, cioè, si vede come il gruppo si affida a Ulai, si vede come in difesa ci si provi, anche se qui Dragusin ha fatto un grave errore, sì, perché ha fatto una buca abbastanza evidente, poi però davanti il deserto dei tartari, quindi bisogna che la squadra mercato viola, che ha fatto un mercato da 8-9 in pagella fino adesso, acceleri, perché questa qui è una squadra incompleta, un cantiere aperto, è un amichevole che conta 0-0, però pur sempre una squadra che ha il 40esimo e sotto di 2 reti contro una squadra di Serie B inglese, quindi insomma cerchiamo di riportare tutto al proprio posto e speriamo che insomma la tecnica decida di accelerare.
2: Tante critiche per Dodò, Francesco dalla Versilia, anche Alessio, Simone da Perugia, mamma mia Dodò, e poi c'era un messaggio di Anna che salutiamo, la nostra Anna Dini, ci scrive: il vero problema di Dodò è che non lo piglia nessuno, devo dire che in tanti dovessero essere chiamati ad analizzare la sua prestazione al netto di questi 40 minuti, farebbero estremamente fatica a definirla sufficiente.
0: Ma non c'è dubbio, io trovo che sia una squadra che ha anche delle difficoltà nell'uscita, poi nel momento in cui capita spesso che ci siano delle ribattute, no? Sì. Al limite dell'area, e mi sembra molto lenta per ora ad uscire e quindi andare a accorciare, infatti il gol arriva perché Ndur si addormenta, Ulai lo fa passare e quindi fondamentalmente va a concludere e secca De Gea vicino al palo, incolpevole in quel caso perché comunque la palla parte abbastanza vicino per leggerla nel modo corretto, però ecco, mi sembra una squadra che ha bisogno anche di trovare le distanze a centrocampo tra i nuovi, mi sembra che oggi abbia qualche difficoltà in più a TA rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Jimenez, sono d'accordo con Massimo, mi sembra, sì, veramente un pesce fuor d'acqua, forse in quel ruolo, forse anche perché fondamentalmente anche lui ha accumulato un po' di acido latteo negli ultimi giorni, però ecco, quello che non mi preoccupa, però mi infastidisce fra virgolette di più sul piano tecnico, è il fatto che la Fiorentina, nel momento in cui ha la possibilità, perché E qui PR qualche prateria te la lascia fondamentalmente, non riesce a tradurre in azioni concrete quello che è il possesso palla offensivo e quindi praticamente non ha avuto nessuna occasione, a parte prima un tiro sbilenco di Ken con uno dei suoi consueti pallonetti che il 90% delle volte finiscono fuori. Quindi questo è il quadro della situazione finora, vediamo, magari si scioglierà un po' piano piano anche la Fiorentina, credo che ci saranno comunque tanti cambi da qui alla fine della gara.
1: Sicuramente
0: ha bisogno di qualcuno che sulla tre quarti abbia ora un pochino più di brillantezza, non so chi lo possa portare.
1: Attenzione, riparte a pieno organico il QPR ancora con una conclusione a distanza arrivata da parte del numero 11 Smith, palla alta sopra la traversa, insomma minuto numero 43, cari Pietro e Chiara, insomma non siamo messi bene, non è un bel primo tempo, bisogna essere sinceri. Magari il doppio svantaggio è un po' troppo severo, sicuramente giusto lo svantaggio in generale, Fiorentina messa male da un punto di vista fisico soprattutto, e con il difetto di avere tanti calciatori fuori ruolo e tanti calciatori in campo che magari sanno di dover fare le valigie tra qualche settimana, e quindi magari questo non è che aiuti particolarmente nella gestione della partita. Insomma, l'erroraccio di Dodò l'abbiamo raccontato e naturalmente tutto nasce da quello.
0: Beh, intanto si può continuare a raccontare di una Fiorentina che tra l'altro ora è nel momento in cui c'è stato il cambio di fronte, quindi la conclusione del giocatore del QPR era in possesso palla, quindi ha sempre questa difficoltà anche nel fare la scelta giusta quando si trova in un momento in cui dovrebbe essere dominante da un punto di vista del palleggio, del giro palla e anche dell'aggressione dell'area avversaria. Credo che sia normale, lo ripeto, lo ripetiamo.
1: Aspetta, perché c'è Chimenez che mette al centro per Atta, la grande parata e poi il gol della Fiorentina. No. Atta sulla percussione di Chimenez, palla per Atta, il tiro di Atta, la palata di Charles, ma sulla ribattuta nulla poi portiere di Charles.
0: Okay.
1: Charles come il re d'Inghilterra, si chiama Charles, cioè. Charles. e sulla ribattuta di Charles arriva come un falco Atta che riapre la partita al 45esimo, 2-1, bella azione, mi fa piacere peraltro che l'assist lo abbia fatto, l'assist l'ha fatto il portiere perché il gol è stato ribattuto, ma insomma che l'azione sia nata da una bella iniziativa personale di Chimenez che è stato becchettato per tutto il primo tempo, finisce qua il primo tempo, la riapre a ta.
0: Allora, il gol arriva su un asse di tre giocatori che sono stati tra i peggiori del primo tempo, perché Dodò prende palla con una bella palla dentro che avevamo già visto provare tante volte contro il Gubbio, trova Jimenez che poi mette a rimorchio, tiro di Atta, non bellissimo, ma il portiere non trattiene e la ribattuta, perché è stato rapido lo stesso giocatore francese a mettere dentro la palla del 2-1. Bene, sprazzi di un qualcosa di decente, ripeto, soprattutto tre giocatori che, se io dovessi fare i più e meno di questo primo tempo fino al momento del gol, sarebbero stati tutti e tre probabilmente nella casella dei peggiori in campo, quindi bene così, un modo per la Fiorentina di arrivare alla fine primo tempo comunque con l'idea di poter rimettere anche la partita stessa sui binari giusti. Poi abbiamo ripetuto 100 volte del risultato ce ne frega abbastanza poco, però quantomeno si è visto una catena di destra che è riuscita in qualche modo a trovare quello che ci aspettiamo, perché se dall'altra parte Brescianini sta fermo, dall'altra bisogna lavorare.
1: Certo, poi vi restituisco la linea per l'intervallo, sì. Ma da quello che vedo da riscaldamento è probabile che entreranno subito Christensen in porta, ma poi è probabile anche altri giocatori, vedo che si scalda Ranieri, Mandragora, Fortini, Piccoli, Fagioli, Comuzzo, Fabian, credo che questi potrebbero entrare subito o comunque nel giro di poco, comunque sia possiamo anche interrompere il cronometro, vedo che sta continuando a scorrere, 2-1 il punteggio alla fine del primo tempo, sì infatti 2-1 il punteggio
0: avanti, va bene.
1: 2-1 il punteggio a Loftus Road tra il QPR e la Fiorentina. Vi ricordo la scansione delle reti al 30esimo, rigore di Madsen sul fallo di Dodò, Kemper dalla distanza al 39esimo e Atta al 45esimo ha riaperto la sfida. Linea allo studio e direi che ci sentiamo tra quarto d'ora scarso a questo punto.
0: Bene, bene, aggiornaci nel momento in cui dovessero rientrare le squadre, anche perché quando c'è le amichevoli non si sa mai se sono il quarto d'ora canonico o se viene tagliato qualche minuto. Chiara,
1: abbiamo visto un mondiale. Abbiamo visto un mondiale con la finale all'intervallo.
0: Non credo ci sia Madonna da quelle parti, nemmeno Ronaldinho e neanche Ronaldo. Bello sarebbe.
1: E nemmeno Trump, fortunatamente. Voi a più tardi.
0: Bene, bene. Allora, Chiara, direi prendiamoci un attimo di pausa, poi rientriamo, leggiamo anche qualche messaggio prima di riprendere il discorso con il secondo tempo della partita. In questo momento, qui Piara avanti 2-1 sulla Fiorentina. Il gol di Atta, arrivato al 45esimo, ci ha un po' ritirato sul morale dopo un primo tempo, francamente. Non certo edificante per il rendimento della squadra in campo. Tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, torniamo in diretta nell'intervallo della partita tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole di quest'estate, la prima della tournée, insomma, la prima del mini ritiro in Inghilterra. 2-1 il risultato per gli inglesi, con una Fiorentina che ha faticato soprattutto a fare gioco, se vogliamo, cioè nel senso che poi nel momento in cui aveva la possibilità anche di distendersi in fase offensiva spesso ha avuto difficoltà nel cercare il passaggio giusto, che invece poi è riuscito sul finale a Dodò per Jimenez, che ha messo dentro la palla per attacco e stava arrivando da dietro, primo tiro respinto e secondo invece che è andato in gol. Adesso ci attendiamo tanti cambi, tra poco ce li racconterà assolutamente Andrea Giannattasio, però prima di ripartire, anche per non far invecchiare male i messaggi, leggiamo un po' di messaggi con Chiara
3: e ripartiamo proprio dai cambi. Il gatto al 348 753 933 ci scrive: rimettere subito Ranieri e Comuzzo centrali, che è meglio. Bomber Viola senza un mediano incontrista centrocampo di livello, se ne perderà molte di partite il prossimo campionato. Franco dall'Alto Vicentino: mi sembra di essere ancora dentro la melma del campionato scorso, è tutto assurdo. Anche Daniele da Lucca ci scrive: siamo in balia del Pisa. Alessandro: speriamo che la Ferrari di Paratici non sia troppo per Fabio Grosso. Paola dall'Isolotto è preoccupata ma non troppo, perché ci scrive: un po' lenti, la colpa però è per le gambe imballate, mancano tanto gli attaccanti esterni. Fabio, fai presto, questo è l'invito che rivolge al direttore sportivo della Fiorentina. Bruno Viola molto severo con Moise Kean, ci scrive: non ne ha azzeccata una nei primi 45 minuti. Gianfranco invece sottolinea la partecipazione di Dodò in entrambi i gol della formazione inglese. Ringraziamo Carla per i tanti messaggi e le tante emoticon che ci sta inviando. Marco da Cisterna: cercasi esterni per squadra bloccata, mi sembra evidente quale sia il problema numero uno. Davide da Signa: Dodò e Kean sono dannosi per questa formazione, forza Viola sempre e comunque. Matt, ti fai complimenti per la maglia della Giamaica, dice sei sì, il numero
2: uno. Proprio della Giamaica, ma insomma, rastafariana.
3: Facciamo 40 punti alla svelta, questo è un preoccupatissimo Alessio. Perdiamo 2-0, 2-1 ovviamente l'abbiamo detto, il gol della Fiorentina è arrivato allo scadere del primo tempo. Cosa volete giustificare? Gudmundsson anche basta, mi chiedo perché ancora vada in campo. Andrea invece ci scrive: ora si comincia con le critiche dopo una partita, incompetenti e disfattisti. Quindi non condivide il tenore della maggior parte dei messaggi che stanno arrivando. Nicola da San Giovanni: per quel che può valere, a me per ora Ulai non è piaciuto per nulla. La speranza quindi è che poi si riprenda.
2: Quanti allenamenti ha fatto Ulai?
3: Stavo proprio sottolineando, cioè, noi l'abbiamo accolto, anzi Niccolò Santi l'ha accolto in aeroporto le prime ore del giorno, poi sappiamo che è tornato in Costa d'Avorio per completare tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere il visto per motivi di lavoro, ha raggiunto la squadra, è partito per la tournée inglese e in campo non ce lo aspettavamo nemmeno. Quindi un po' di pazienza forse nei suoi confronti è doverosa. Simone: grande Dodò, un rigore e un rinvio sui piedi dell'avversario che poi fa gol. Roberto da Bagnaripoli: speriamo arrivi presto qualcuno in grado di fare qualche gol. Il Sassuolo di Grosso con Pinamonti, Berardi e Lorientè comunque è riuscito a creare una discreta mole di lavoro in chiave offensiva. Nicolò: zero idee, Ulai non può fare il regista perché rischi di snaturarlo troppo. Fagioli non gioca perché manca il coraggio nell'allenatore di fare un centrocampo tecnico, se così fosse male. Dodò è terribile, ce lo scrive Francesco dalla Versilia, anche Simone da Perugia è d'accordo. Mauro commenta con un tombola e credo il riferimento fosse al gol del raddoppio degli inglesi prima che la Fiorentina accorciasse le distanze.
2: Allora però noi torniamo subito da Andrea Giannattasio, sempre per la questione che abbiamo diversi secondi di ritardo, lui ci ha detto che stanno per riprendere le ostilità, se così si vuol dire, anche se si tratta di un amichevole, così che ripartiamo anche con Andrea dalla formazione che è radicalmente cambiata, quella schierata da Grosso per questo secondo tempo. Vai Andrea.
4: Allora, si sono rimasti titolari soltanto i terzini e gli esterni offensivi, d'altra parte non ve ne sono altri e quindi devono per forza giocare loro. Quindi Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Brescianini, quindi Dodò e Brescianini che restano, Fabian, Fagioli e Mandragora sono i centrocampisti, e poi Jimenez e Gudmundsson confermati dietro Roberto Piccoli. Quindi possiamo già dare una sorta di voto alla prova di Ken, alla prova di Ulai, alla prova di dei centrali difensivi, per esempio Dragusin e Vieri. A me Vieri è piaciuto, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo Marianella. Dragusin un po' meno, ma direi che a parte quella buca difensiva abbastanza brutta non ha sbagliato molto. Intanto la Fiorentina ci fa sapere che sono 8204 gli spettatori, quindi insomma noi li salutiamo tutti, salutiamo. E niente, insomma, questo è quanto. Gara che è ripartita,
3: Andrea,
4: che è sotto di un gol.
3: Ci chiedono chi è il capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea.
4: Il capitano in questo momento è Rolando Mandragora.
3: Grazie.
4: È Rolando Mandragora. Sì.
2: Comunque era un dato veramente interessante da riportare, perché in questo momento
4: è cambiato,
2: quindi...
4: intanto il goalkeeper, cioè il portiere del Queen's Park Rangers, non è più Charles,
3: no,
4: ma è entrato Ward.
2: Bene, e così almeno non potrei più dire Charles all'inglese per tutto il secondo tempo. Vabbè, vedremo come
4: l'altro. Luca Ward, grandissimo doppiatore italiano, è quello che ha fatto Il Gladiatore, quello che ha fatto tantissimi film, insomma una voce che tutti riconoscono, ecco, inconfondibile.
2: Beh, sì, senza
4: al mio segnale scatenate l'inferno, ecco. Ora io l'ho detto in un tono molto più banale e prosaico, ma lui ovviamente nel Gladiatore ha una voce inconfondibile.
2: Si vede che stai cercando un modo per divertirti.
3: Ha anche
2: Andrea,
3: registrato legalmente il marchio sonoro della propria voce. In tempi
2: bene.
3: Di intelligenza artificiale è stato molto molto furbo.
2: Siete molto più preparati di me su questi temi. Se volete andare avanti non c'è problemi, anche perché poi la partita è ripresa, ma fondamentalmente non è successo niente.
4: Nulla, ho davanti a me la lista dei film dove lui ha fatto il doppiatore, se vi interessa. Ecco. Beh,
2: guarda,
4: non ve la starei a dare.
2: Direi che forse è più interessante cercare di capire anche come valutare la prova di alcuni singoli del primo tempo. Tra tutti Principe e Ken, viene da dire che fondamentalmente sono abbastanza d'accordo con chi lo criticava nella messaggistica, nel senso...
4: Aspetta, perché c'è una palla in profondità per Piccoli che però è in fuorigioco, e quindi niente da fare.
2: Va bene, è partito
4: fare,
2: come è partito Ken, quindi in fuorigioco. Comunque Ken mi ha sembrato effettivamente in difficoltà nella gestione dei propri movimenti più che della palla, perché effettivamente c'è da riconoscergli che di palloni giocabili non è che abbia ricevuti tanti, però anche da un punto di vista dei movimenti l'ho visto un pochino meno brillante di come l'avevo visto invece contro il Gubbio, dove nel suo subentro, a parte i gol sbagliati, mi aveva dato l'idea di un giocatore che stava cercando in qualche modo di recuperare la forma. Però insomma, come per lui, per tanti altri, siamo in piena preparazione, quindi è anche abbastanza normale che si viva questo tipo di condizione atletica. Il centrocampo credo che abbia fatto abbastanza fatica in generale, non mi è sembrato un grande centrocampo quello formato da Ulai, Attà e da Andur. Vedremo se i loro compagni riusciranno a fare meglio nella seconda parte della partita. Però sulla I, visto che prima è arrivato un messaggio veramente molto critico, io credo ai ragazzi si è allenato martedì la prima volta in palestra con la Fiorentina, ha giocato un quarto d'ora contro il Gubbio mercoledì, quindi avrà sì e no due allenamenti con il resto dei compagni. Via, diamoci il tempo di capire anche quali sono le sue caratteristiche per il nostro calcio, per questa Fiorentina, per capire se può o non può fare il ruolo di play basso. Però insomma, francamente penso che si debba avere molta pazienza nei confronti di tutti in questo inizio di stagione, certo con le antenne dritte per evitare di fare gli errori, anche di commettere i nostri errori del passato sulla Fiorentina di Pioli. Però insomma, questa è la prima vera amichevole che viene svolta contro una squadra di un buon livello, quindi diamoci un po' di tempo prima di delle sentenze. Sicuramente che manchi gli esterni offensivi e presumibilmente quelli difensivi è abbastanza evidente, soprattutto sulla sinistra.
4: Anche perché sulle scelte di rivoluzione, io penso che avesse avuto la possibilità, Grosso avrebbe cambiato tutta la rosa nel secondo tempo, tutta la squadra, cioè non soltanto il portiere e gli altri giocatori, tranne appunto i quattro uomini di fascia, avrebbe cambiato tutti, ma non lo può fare. Balbo è stato pure venduto in questo momento, João Mario arriverà, Nicolò Ceccarini è sempre molto informato, ci dice che siamo addirittura d'arrivo, ma ancora non è qui, e quindi naturalmente, ragazzi, bisogna pazientare, bisogna attendere che arrivino notizie e che l'allenatore possa disporre di forze fresche. Non so nemmeno se è un segnale questo, perché è talmente forzata la scelta di far giocare questi calciatori che non ne ha altri, che non la vedo come un segnale della serie comprami gli esterni. Poi in cuor suo lo penserà sicuramente, però non mi pare un segnale polemico questo.
2: No, ma che, io penso che come dicevi tu, tra un po' magari entrerà Croce al posto di Gudmundsson, faccio un esempio, potrebbe cambiare sicuramente anche dall'altra parte, come si chiama, Pirro, questo ragazzo che sta comunque partecipando.
4: Non è convocato.
2: Allora chi c'è che può entrare?
4: Mazzeo.
2: Allora magari Mazzeo. Entrerà Mazzeo, insomma. Comunque, detto questo, cioè, di fatto la Fiorentina è una Fiorentina risicata nei numeri offensivi sicuramente, e quindi io non penso che ci sia nessuna polemica da parte del tecnico, se non il mostrare l'esigenza di un qualcosa che in questo momento deficita, cioè non ci sono, e quindi come fa.
4: Mamma mia, che oraccio di Dodò! Bevuto secco Dodò da Smith, e palla messa in calcio d'angolo all'ultimo dalla Fiorentina. Dodò dorme come una valigia, ragazzi. Siamo tornati a inizio campionato scorso, quando me la prendevo con lui, memorabile un mio sfogo durante Fiorentina-Pisa, dove feci girare mezzo stadio anconetani perché gli dissi di tutto. Ecco, più o meno ha fatto un errore tipo quelli che faceva a inizio campionato scorso. Ora qua siamo a giocare praticamente una partita che non conta niente, ma l'avesse fatto in Serie A gli avrei veramente urlato di tutto. Calcio d'angolo per il QPR, lo seguiamo, siamo già al settimo della ripresa, ragazzi miei. Il cross al centro, attenzione, Christensen si ritrova il pallone tra le mani dopo una deviazione di testa del numero 3 Dunne, il capitano del QPR. Riparte la Fiorentina in contropiede con Gudmundsson che taglia il campo, vediamo un po' cosa fa l'islandese, si appoggia sui sapenti piedi di Niccolò Fagioli che fa il play, quindi evidentemente per il momento Fabio Grosso preferisce alternare dopo quel quarto d'ora visto con il Gubbio, Fagioli e Ulai. Prima volta Ulai play, stavolta Fagioli, ancora Fagioli, tre quarti di campo, bella palla filtrante, la toglie dalla disposizione di Gudmundsson, un giocatore del QPR. Riparte adesso la formazione inglese con proprio il numero 11 Smith, che aveva bevuto prima come un martini Dodò, e poi adesso la palla per Cher, adesso il club inglese che imposta le retrovie. Siamo giunti ormai al 53esimo minuto, quindi al ottavo della ripresa. Sbaglia tutto la formazione inglese, ma Comuzzo non riesce a controllare bene il pallone, lo intercetta per un istante, ma lo restituisce agli inglesi. Anche Comuzzo, insomma, deve darsi una svegliata se vuole meritarsi la conferma. Dubito che verrà confermato, ma insomma staremo a vedere, anche perché da quello che so, da quello che mi hanno spiegato, come direbbero, Valdepeñas viene preso per fare il centrale, non per fare il terzino al momento. Quindi non solo sì.
2: Beh, questa è
4: inizialmente sì. Inizialmente sì.
2: Quindi è una squadra che giocherà senza terzini a sinistra?
4: No, probabilmente verranno venduti due centrali, quindi Comuzzo e uno tra Pongracic e Ranieri, e magari arriverà un altro terzino oltre a chi dovrà arrivare. Però so che a Valdepeñas è stato detto che potrebbe fare il centrale.
2: Bene, anche perché fondamentalmente la Fiorentina adesso ha solo Parisi di ruolo a fare il terzino sinistro, che ovviamente, come sappiamo, prima di ottobre inoltrato, per non dire novembre, non potrà essere della rosa della Fiorentina. E quindi se Valdepeñas viene preso per fare il centrale aggiunto, la Fiorentina dovrà comprare due esterni che giocheranno a sinistra.
4: Aspetta, perché c'è un gol del QPR, autorete o gol del QPR? Gol del QPR normale, lo segnato Smith di testa, 3-1 al 54esimo, una dormita difensiva abbastanza evidente, Comuzzo è rimasto piantato per terra e Smith di testa l'ha messa alle spalle di Christensen che si lamenta con i compagni. Insomma, tre gol sono un po' tanti dopo nemmeno un'ora di gioco, secondo me. Io avevo detto fino a poco fa che dalla Cintola in giù mi era piaciuta la Fiorentina, francamente ora che è cambiata completamente la difesa, o quasi, però questo gol preso in modo così goffo non mi è piaciuto molto, ecco Pietro. Poi quando lo vedrete, mi potrete dare una mano anche voi per commentarlo, ma insomma mi è sembrato parecchio goffo, ecco, come gol, quindi 55esimo gol di Smith.
2: Arriva di nuovo, diciamo, dalla parte della catena di destra, quindi Dodò, Comuzzo. Ora stiamo rivedendo il replay, una palla buttata dentro con Brescianini in difficoltà nella chiusura, e poi Dodò e Comuzzo, prendo io, lo prendi te, e nessuno ha preso Smith, era veramente libero di poter battere a rete di testa. Sì, comunque Comuzzo è effettivamente, mi sembra, il consueto Comuzzo che siamo stati abituati male a vedere l'anno scorso, cioè un Comuzzo che nelle letture difensive di testa, soprattutto pur essendo un giocatore che di testa solitamente ha nelle sue corde un buon rendimento, proprio la lettura della posizione all'interno dell'area di rigore è complessa. Poi secondo me è una corresponsabilità quella di Dodò, perché comunque nel momento in cui vedi il giocatore che si inserisce, te che sei il terzino devi andare a chiudere o quantomeno provare a contrastare. Poi è chiaro che di testa Dodò ne prende poche, però lì è stato fermo a 5 o 6 metri da Comuzzo, e nel mezzo è entrato Smith come il coltello nel burro, fondamentalmente. Quindi una dormita un po' generale che parte dalle difficoltà di Brescianini, che non è un terzino, di chiudere il giocatore che è andato a crossare, e successivamente la dormita colossale di Comuzzo, coadiuvato nella sua dormita, nella ninna nanna, da parte di Dodò. Quindi mi sembra che purtroppo il quadro difensivo dopo i subentri non abbia portato grandi vantaggi, anzi mi era piaciuto molto più Vieri nel primo tempo di quanto non mi stia piacendo, sì, il modo in cui si sta muovendo la difesa con Comuzzo in primis, e poi questo è anche, forse spiega il motivo per cui Valdepeñas potrebbe venire a fare il centrale, mi viene da dire, nel senso che se questo è il rendimento dei difensori dell'anno scorso, mamma li turchi, poi c'è ancora da aspettare di vedere.
4: Allora, io
2: sarà Pongracic, ma insomma
4: io credo, allora la cosa che so è che se può Paratici vende chiunque della vecchia Fiorentina, chiunque, quindi io ci devo immettere anche Ranieri e Pongracic naturalmente, oltre a Comuzzo. Io Comuzzo lo do per uno che partirà, quindi secondo me Valdepeñas può avere un senso per questo motivo qua, proprio perché puoi veramente vendere un altro centrale oltre a Comuzzo. E evidentemente i centrali non gli piacciono. Questo Valdepeñas poi ha il vantaggio di essere molto duttile, può fare il terzino sinistro anche, insomma è un giocatore interessante, gioca terzino destro se non mi sbaglio, è un giocatore interessante.
2: Io credo a sinistra, però,
4: a sinistra?
2: Non credo, okay. Però non, a cazzotto lo dico, ora non mi ricordo precisamente, però mi sembravano tutte e due giocatori che nascono centrali entrambi, ma che hanno fatto entrambi, ma quindi Valdepeñas e Vieri, terzini sinistri. Probabilmente si copre in questo senso anche perché Parisi, non essendo parte poi della rosa come dicevamo prima per diverso tempo, anche nella prossima stagione avere un pochino di maggiore utilità da parte dei difensori è sicuramente un qualcosa di buono. Detto che Ranieri è comunque un giocatore che bloccato può fare il terzino sinistro, cioè non è che non lo abbia fatto, l'ha fatto anche quasi di spinta nella sua precedente esperienza prima di tornare alla Fiorentina, quindi questo non è l'oggetto di dibattito. Mi sembra però che la Fiorentina, se aveva già mostrato delle difficoltà a esprimere il proprio gioco in precedenza, anche ora non è che lo stia esprimendo in modo degno, ecco, mi sembra anzi qualche difficoltà in più rispetto a...
4: Ora subentra la frustrazione, caro Pietro, perché insomma ho visto delle combinazioni, oddio, hanno provato a combinare, salvo che poi la palla è schizzata da tutt'altra parte, Dodò e Jimenez, che insomma non mi sono piaciuti per niente. Ora è vero che Jimenez ci ha messo la firma sul gol di Attà, ma francamente sono veramente due giocatori, uno perché è messo fuori ruolo, l'altro perché chissà dove ha la testa, che non hanno ragion d'essere in questa squadra. Ecco, 59 minuti sul cronometro, amici di Radio Firenze Viola, mezz'ora alla fine della partita, 3-1, la Fiorentina ha preso 3 gol in poco più di 50 minuti, e tra l'altro aveva subito anche il colpo di testa di Dunn poco prima sul calcio d'angolo, poi la palla è arrivata dalle parti di Christensen e fondamentalmente la squadra si è salvata, ma insomma qua in difficoltà, come adesso dove c'è Darrell che va sul fondo, attenzione, la mette al centro, chiude prima Fagioli e poi Comuzzo e poi mamma mia che frittata la Fiorentina in difesa, perde il pallone, riconquista del QPR, non ci siamo a livello difensivo. Fiorentina in totale caos, almeno in questo frangente, con la palla riconquistata da Cher. Ora c'era il numero 10 della formazione di Stefan, ancora lui, tre quarti di campo, l'apertura è per il numero 37 Edwards, scusate, e poi ancora Smith, autore del gol dell'1-0 che si è preso il rigore del 3-1, che si è preso il rigore dell'1-0, pardon, e poi ancora il tiro dalla distanza di Varane, da poco entrato, e palla che finisce in bocca a Christensen. Mamma mia, mamma mia. Massimo Marianella, torniamo da te per un commento rapido. Che dici?
0: Che sta entrando Fortini, non bene, secondo tempo male, forse troppe distrazioni, francamente anche qui è lui che ha perso il pallone, si è addormentato un po' sul gol. Non bene, diciamo che puntiamo sul fatto che siano imballati, perché oggi non è una bella, intanto fuori gioco di piccoli, oggi non è una bella esibizione della Fiorentina. Quello che avevo sottolineato in positivo nel primo tempo resta, secondo me, ma è un pochino poco nella foto allargata della partita.
4: Bene, bene, giusto. Allora cambi, entra anche Mazzeo nella Fiorentina, classe 2007, campione d'Italia con la Primavera due mesi fa, e rimarrà nella Primavera di Andrea Zoli, questo ve lo possiamo già dire. Però ecco, escono Gudmundsson e vediamo un po' chi, vediamo dove si mette Fortini. Ci sono vari cambi anche per il anche accidenti, tanti cambi per la Fiorentina, entra anche Croci e Perrotti anche. Allora escono Gudmundsson, Dodò, Jimenez, mi pare, anzi no, arresta la sua corsa. Comunque sia, poi la ricostruiremo sicuramente. Intanto entrano Fortini al posto di Dodò, poi Brescianini, e al suo posto direi Perrotti, che è un terzino sinistro, esatto, gli va a dare il 5 proprio adesso, il classe 2008. Poi esce Jimenez ed entra Mazzeo, altri bu dalla tribuna per Jimenez, è stato becchettato per tutto il tempo allo spagnolo, e poi dentro anche Mazzeo, e questa è
2: e
4: la
2: Croci per Gudmundsson,
4: che...
2: quindi insomma.
4: E Croci per Gudmundsson, sì.
2: Vabbè,
4: sì,
2: era normale immaginarsi che intorno al 60esimo coloro i quali erano stati titolari della partita nel primo tempo prendessero la via della panchina. Questo è normale. Come raccontato da Andrea, ci sono tre ragazzi molto giovani, quattro, perché poi Fortini è un 2006, non si sta parlando certo di un giocatore con grande esperienza, quindi quattro ragazzi a completare la squadra in questa partita a Loftus Road a Londra contro il QPR, che è avanti 3-1. Quindi Fortini che prende il posto di Dodò, Perrotti che prende il posto di Brescianini, Mazzeo che prende il posto di Jimenez, e a sinistra Croci. Grande attesa per vedere anche Croci contro una squadra che fisicamente è più forte del Gubbio, perché insomma l'altro giorno è entrato e ha fatto tre tunnel in rapida sequenza e ci ha fatto insomma divertire quantomeno, e il suo talento
4: ci ha fatto riconciliare col gioco del calcio, ci ha fatto.
2: Sì, ora non esagerare, aspettiamo un attimino anche per questo ragazzo, diamogli tempo di dimostrare quello che stai dicendo, però sicuramente c'è attenzione intorno a questo ragazzo, perché anche l'altro giorno ci ha fatto vedere di avere dei colpi, di avere del talento, e siccome il talento dalle parti degli azzurri, quindi di chi è italiano, non ha casa.
4: Mamma mia, che giocata il QPR, attenzione, un giocatore che poi la mette al centro e dalla distanza Mbengue mette fuori di poco, mamma mia.
2: Si stanno divertendo, è normale, trovano davanti una squadra molle.
4: Sfiora il 4-1 il QPR.
2: Sì, però ti dico, secondo me, allora, detto che giustamente Grosso deve far girare tutti per dare minuti a tutti, le scelte dei cioè il centrocampo cambiato in questo modo è evidentemente un qualcosa che non regge per contro una squadra, ripeto, che è nettamente fisicamente superiore. Io dico che probabilmente lo sarebbe tutto l'anno, perché poi in Inghilterra sappiamo come riescano in questo sotto questo aspetto ad essere superiori agli avversari anche in Europa, però ecco, oggi è veramente devastante la distanza che c'è fisicamente tra la Fiorentina e il QPR. Non so cosa ne pensa anche Chiara.
3: Sì, sono d'accordo. Alessio sottolinea come poi sostanzialmente abbiano iniziato la preparazione estiva più o meno nei tempi della Fiorentina. La differenza, a suo avviso, che avendola fatta in Austria probabilmente non alle temperature del Viola Park, loro sono più in forma. Noi in realtà l'abbiamo visto tendenzialmente anche in conference, ma in generale.
4: Aspetta, perché c'è Piccoli che fa gol. Gol buono, 3-2, una bella palla in profondità per Bobby Smalls, che se l'è accomodata di petto, ha visto il portiere Ward uscire, palla sul secondo palo sotto le gambe dell'estremo difensore e gol del 3-2, e quindi la Fiorentina riapre la gara con Roberto Piccoli al primo pallone, fondamentalmente, che ha avuto il centravanti Viola. Poi me la voglio rivedere su questo monitor, che più o meno ha lo stesso ritardo che avete voi con Dazon, però intanto la Fiorentina che riapre il match 3-2 con gol di Roberto Piccoli, palla in profondità, l'assist molto bello di Fortini, mi è apparso Fortini, bella palla di Fortini per Piccoli, 3-2.
2: E tra l'altro Piccoli, che quindi dimostra di avere qualcosa da dire in questo momento. Chiaramente sappiamo quanto sia lui che Ken siano potenzialmente in uscita, lo ricordava anche prima Andrea, come Paratici, se potrà, probabilmente farà pulito dei giocatori che hanno disputato la scorsa stagione, non potrà cederli tutti, difficilmente ce la farà. Ecco, Piccoli io l'avevo visto già discretamente nella partita col Gubbio, cioè al di là dei gol mancati mi era sembrato già pronto per cercare di sgomitare lì davanti e di darsi un tono per quanto riguarda la titolarità del centravanti. Questo gol è un bel gol, cioè il taglio è giusto, la mette giù di petto e segna qualcosa che ha nelle corde Piccoli, e ci auguriamo che possa dimostrarlo. Io ho detto già tempi non sospetti che, insomma, certo, se arriva l'offerta buona tutti sono cedibili, però francamente Piccoli trovo che l'anno scorso abbia patito le pene dell'inferno, perché la squadra aveva un rendimento tragico e perché lui è stato risucchiato insieme ai compagni in un rendimento generale molto al di sotto delle aspettative. Però io trovo che sia un attaccante che, soprattutto per fare l'alternativa in una squadra che avrà solo il campionato, ci sta abbastanza bene. E questo gol, che non vuol dire niente, come non vogliono dire niente in generale quelli che sono i rendimenti di questa partita, però mi rincuorano un pochino, Chiara.
3: Assolutamente, anche perché abbiamo sottolineato l'immane lavoro che poi dovrà portare avanti i Paratici per quanto riguarda l'allestimento dell'attacco, e quindi in tal senso la speranza è che, come hai detto tu, la passata stagione per Piccoli si confermi non in grado di darci risposte esaustive. Per completare la risposta ad Alessio, che chiamava in causa la località in cui si è svolto il ritiro, stavo dicendo la conference che ci ha portato come avversario, sicuramente non una delle squadre più in forma della Premier, oltretutto a fine stagione ci ha dimostrato che in termini di intensità e di ritmo si fa fatica a fare un confronto tra la Fiorentina, soprattutto la Fiorentina dell'anno scorso, e una qualsiasi squadra di Premier.
2: Andrea, ma sei riuscita a ricostruire chi ha lanciato? Perché a me francamente non mi sembrava Fortini all'inizio.
4: Sarà Fagioli ragazzi.
2: No, non lo so, ora magari anche Massimo ha visto meglio, lui è più allenato con l'occhio da telecronista. Io non perché tu non sia allenato.
4: Mi ha confermato, dovrebbe essere Fagioli, e purtroppo le immagini non ci supportano in tanti modi. Mettiamo Fagioli.
2: Ma sì, dai, mettiamo Fagioli, ma tanto, nel senso che poi tra l'altro tu hai già una visibilità limitata a causa di questo palo di Duncan che ti si incrocia mentre stai facendo la radiocronaca. Noi francamente la partita la vediamo come non lo so, da una distanza siderale, quindi prima di capire chi fa cosa ci vuole sempre tanto, e anche il replay non ci ha aiutato perché non l'hanno fatto partire bene nel momento del lancio, il lancio stava già partendo e quindi era difficile comprendere chi ha lanciato, però mi sembrava talmente bello quel lancio che francamente Fagioli, affidarlo a Fortini mi sembra difficile.
3: La nostra visibilità è simile a quella che avevano i tifosi che quando giocava il Frosinone andavano sui balconi delle palazzine
2: bene, sì,
3: adiacenti,
2: è vero,
3: che poi la questura dovette intervenire.
2: È vero, siamo...
4: Ti confermo Fagioli, intanto.
3: Sì, anche
4: Fagioli
3: la casa ce lo scrivono, li ringraziamo, molto attenti.
2: No, più che altro mi sembrava un lancio molto educato e in effetti Fagioli questi lanci li ha, e se riuscisse ad accendersi spesso e volentieri con questo tipo di palle dentro per gli attaccanti, credo che gli attaccanti ringrazierebbero, perché ecco, Ulai questo tipo di gioco non lo può fare, cioè nel senso il lancio così educato per la punta che va a cercare la porta non è nelle corde del ragazzo ivoriano, che ha tante altre doti ottime e che quindi infatti ci auguriamo possa anche Grosso trovare il bando della matassa e farli giocare insieme. Io questo me lo auguro francamente, perché credo che sia anche nelle idee non solo dell'allenatore ma anche di Paratici stesso, nel caso in cui poi Fagioli non dovesse trovare un'alternativa di mercato che lo porti lontano dalla Fiorentina. Continuo a pensare, Andrea, questo lancio infatti arriva dalle retrovie fondamentalmente, cioè non è un palleggio a centrocampo che poi si è sviluppato con la palla in verticale, è un lancio estemporaneo di un giocatore che vede gioco come Fagioli, che trova il taglio dell'attaccante e l'attaccante fa gol. A centrocampo a me la Fiorentina non mi sta garbando in questo secondo tempo.
4: No, sono d'accordissimo con te, il gol del 2-3 è un po' estemporaneo, ci sono ancora dei cambi in casa QPR, ma noi non ne daremo conto perché siamo antisportivi. No, sto scherzando. Entra il numero 2 Adamson al posto del numero 15 Lloyd, che era entrato nel primo tempo per l'infortunato Conè. Detto questo, mi è sembrato molto estemporaneo. È una Fiorentina infarcita di giovani, di seconde linee, tranne qualcuno, perché insomma Fagioli fatica a considerarlo una seconda linea. Idem Mandragora, francamente, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto e continuo a difenderlo, perché è un giocatore che credo abbia temperamento, personalità e anche qualità. E però ecco, si traduce in questo, cioè io ripeto, noi siamo ormai a 20 minuti scarsi dalla fine della partita e non so quanto potrà ancora cambiare questo risultato, ma certamente la nota da evidenziare è la scarsa condizione fisica della Fiorentina e questo cantiere aperto gigantesco, che in confronto quello del Franchi per il restyling è sostanzialmente, non lo so, i giochini della Chicco, quelli che si regalavano ai bambini, no? Con sì, puoi farlo con Todd, no? Bob l'aggiusta tutto, ecco. Bob l'aggiusta tutto, è il cantiere del Franchi, invece la Fiorentina è una roba molto più grande ancora a sistemare.
2: Vabbè, ti sei spinto anche qui in un racconto di altri tempi, da Todd a Bob, e adesso vedremo chi prenderà.
4: Ma fosse Bob e Todd, così puoi farlo, so. Sì.
2: Bob, sì. Bob, ce lo conferma anche Alessandro Di Nardo, è molto attento quando si tratta di ritorni al passato, pur schifandoli da buon, diciamo, persona che guarda solo in avanti e non guarda indietro. Detto ciò, una Fiorentina che ora cerca di palleggiare dalle retrovie, credo che anche i cambi del QPR porteranno qualche modo giovamento al...
4: Aspetta!
2: No, ecco.
4: Perché attacca proprio il QPR a rigore, il tiro rimpallato e poi la palla che arriva dalle parti di Christensen. Fiorentina un po' in difficoltà, colpito, mi sembra Mandragora, rimane a terra. No, Ranieri rimane a terra. Sapete, hanno tutta una numerazione un po' particolare, giocatori viola, che è chiaramente provvisoria, non è quella definitiva, e quindi... Quando vediamo Gudmundsson con la 9, per esempio, trasaliamo, oppure per esempio con la 18 Ranieri, ecco, sono numeri che non li rispecchiano, ecco, che non saranno poi nemmeno quelli definitivi. Va bene, io vorrei a questo punto, Pietro, concentrarmi sui giovani e sperare che o Mazzeo o Croci o Perrotti, che secondo me è un terzino molto interessante, ci regalino delle belle giocate in questo pomeriggio a Loftus Road, con la gara che è giunta al 74esimo, sul risultato di QPR 3 Fiorentina 2. Fortini sbaglia, purtroppo regala il pallone a Ale Maieu, con però lo stesso attaccante che sbaglia tutto, riconquista la sfera, subisce fallo proprio Nicolò Fortini, punizione in favore della Fiorentina nella sua fascia difensiva con Mandragora, capitano che incita i compagni a non mollare anche se è stata un'amichevole, perché d'altronde un gol permetterebbe alla Fiorentina di pareggiare e di uscire da questo pomeriggio inglese
2: dignitosamente.
4: Sì, ecco.

0: Per ora, Andrea, mi sembra che i giovani abbiano toccato forse zero ovo palla.
1: Ecco. No, Mazzeo ha fatto qualcosa, chiaramente sulla fascia sinistra ci sono Croci 2010, Perrotti 2008, insomma non è che davanti a giocatori non di Premier ma di Championship, ma comunque sia esperti, riescano magari a fare grandi cose, però noi li tifiamo e li vogliamo pronti a rispondere colpo su colpo a quello che gli potrà capitare davanti. Nel frattempo gara che è arrivata ormai al quarto d'ora finale, ci sarà chiaramente del recupero, ma insomma ormai siamo addirittura d'arrivo per questo match con la formazione del QPR che è ancora in possesso della sfera, palla adesso che viene messa a centro area, arriva con una conclusione un giocatore inglese del quale a breve vi diremo anche il nome, diagonale sul secondo palo che esce di un metro abbondante. Si trattava nello specifico del numero 25, Larkesh, si dirà così, chi lo sa, scopriremo soltanto di
0: te. Non lo sai te, Andrea, non ho visto nemmeno come si scrive, quindi difficile poterti dare una mano da un punto di vista proprio della pronuncia di questo giocatore del QPR. Tanto noi ancora siamo in attesa del tiro, quindi figurati, forse entro domani vedremo il tiro. Bella azione comunque, perché c'è stato anche un velo e poi questo tiro che si spegne sul fondo, perché non arriva poi l'attaccante del QPR che era sul secondo palo e che forse avrebbe potuto anche deviare in rete il pallone, perché Ranieri se l'era perso fondamentalmente, diciamoci la verità. Quindi sì,
1: perso come direbbe Antonetti.
0: Sì, lui lo diceva con un tono un pochino più dimesso, perché si rendeva conto di aver fatto più di una bischerata nella stessa telecronaca, insomma quella roba strana che fece quell'Udinese, non so cosa, una partita di Coppa UEFA tipo. Va bene, detto ciò,
1: questo fosse Panathinaikos, sì, o qualcosa,
0: sì, può
1: del
0: darsi,
1: genere,
0: tipo Udinese Panathinaikos 3-0, bello, tanti ricordi, anche delle fulminate gli dava il conduttore ogni volta che lui si girava dicendo ho perso, vabbè. Intanto il QPR continua a palleggiare sulla tre quarti della Fiorentina per quanto riguarda il nostro punto di vista, quindi a un minuto da quello che sta vedendo Andrea Giannattasio. I messaggi sono tanti, non so se sia il caso di leggerne 4-5, Chiara.
2: Vai, Chiara. Pietro, i giocatori sul mercato, Alex 19 è preoccupato dall'esposizione data a Dodò, perché poi il suo timore è che le prestazioni del brasiliano possano far allontanare gli acquirenti o abbassare drasticamente il prezzo. Andrea da Sesto ci chiede: ma Vanoli è ancora libero? Pierluigi, mi sa che la prima partita dopo la chiusura del mercato vedrà al massimo due titolari della scorsa stagione in campo, De Gea e forse Ndur. Paolo da Roma, bentornati sui nostri schermi, la farò breve dicendo che Vanoli non andava confermato. Gianfranco, a sto punto voglio vedere Croci, guarderò solo lui, vabbè che sono due settimane di ritiro, ma per quello che si è visto abbiamo fatto abbastanza piangere. Andrea ha deciso che QPR sta per questa partita raccapriccia e aggiunge anche: oh mamma mia. Gabriele, ripensando all'anno scorso, Dodò e Comuzzo sono già in forma campionato. Poi arriva un messaggio da un ascoltatore che non si firma, ci fa i complimenti e poi aggiunge: Dodò via. Io mi domando, ci scrive Paolo, quanti di quelli che scrivono ululanti con le mani nei capelli abbiano mai fatto una preparazione estiva precampionato. In questo momento le gambe pesano tonnellate, i riflessi sono quelli che sono. Ken è fermo da mesi e con quella struttura per lui è ancora più dura. Tifiamo e basta, che è meglio, respiriamo.
0: Beh, su questo messaggio sottoscrivo, perché chi ha fatto effettivamente le preparazioni atletiche legate al mondo dello sport, io parlo del calcio perché ho fatto il calcio, ma insomma in tutti gli altri sport, sanno benissimo che il primo mese di preparazione è un qualcosa di complesso, e che è anche complesso soprattutto da un punto di vista della mole poi dei giocatori. Quindi Ken è uno di quelli che può avere difficoltà nell'entrare in forma. Dodò no, però ecco, cioè, se proprio devo fare un appunto a questo messaggio che sottoscrivo in pieno, Dodò è uno di quei giocatori che a livello atletico di solito entrano in forma molto velocemente, tant'è che anche nel recupero degli infortuni è sempre stato molto rapido, proprio perché a livello di muscolatura è più semplice, fra virgolette, per lui di entrare in forma. E oggi più che altro la forma mentale mi sembra distante da quella che un giocatore, tra l'altro, della sua esperienza dentro a un gruppo che si sta formando dovrebbe imporre, perché poi sì, è vero che ha dato la palla

0: dentro per Jimenez e ha portato al gol di Attà, ma per il resto è stato disastroso. Andrea, per me Dodò è il peggiore in campo.
1: Sì, sicuramente sì, e a me spiace, perché no, per Dodò, che è un giocatore che io ho censurato tante volte negli atteggiamenti, nei comportamenti, criticato per le prestazioni in campo. Mi spiace per la prestazione di alcuni elementi in fase difensiva, perché nel complesso la squadra aveva fatto anche cose buone, però onestamente su errori di singoli la Fiorentina si è fatta male da sola, e prima Paratici sarà brava a risolvere certe grane, meglio secondo me sarà per la costruzione della Fiorentina del domani e anche per la gestione, secondo me, complessiva dello spogliatoio, perché poi portarsi dietro brutte storie non è bello. Allora Mandragora, tre quarti di campo, Mandragora, mamma mia, sfiora un grandissimo gol, palla messa di 20 centimetri sopra la traversa, forse meno, anche 10 centimetri sul secondo palo sopra la traversa, grandissimo gol sfiorato da Rolando Mandragora, che poteva portare al 3-3 al minuto numero 82. Rolando Mandragora, però ve lo dico, c'è sempre. Ora palla recuperata dalla Viola, ancora Mandragora ci riprova, tiro deviato, Ward esce in presa alta e fa solo la sfera e fa ripartire il QPR. Peccato, poteva essere una gran bella rete, ma Rolli lo sappiamo che ha questo tocco di palla delizioso quando vuole, sa essere decisivo con delle belle conclusioni.
2: L'abbiamo vista,
0: è arrivata ora,
2: sì.
0: la prima conclusione, ora tra un quarto d'ora ti diciamo la seconda. Comunque sì, una buona azione sviluppata da destra verso il centro.
2: Questa ce la fanno anche rivedere.
0: E con Piccoli, che anche qui comunque ci ha messo lo zampino, ragazzi. Piccoli, spalla alla porta, questo passaggio nello stretto per Mandragora è comunque un qualcosa di interessante. Cioè io trovo che Piccoli si stia mettendo a disposizione nel modo giusto. Evidentemente anche le caratteristiche del giocatore lo favoriscono in questo momento rispetto a quelle anche atletiche dello stesso Ken. Però se dobbiamo sottolineare effettivamente quello che è la sfida a distanza, se vogliamo, tra i due centravanti, insomma la partecipazione, a parte con il gol, ma anche con questo piccolo spunto che in una partita di niente come questa è comunque un qualcosa, mi fa pensare che Piccoli possa finire in quella casellina a fine partita, lo dico anche per chi ci sta ascoltando interessato alla redazione, tra i giocatori diciamo più di questa partita, anche perché per me tra i meno ci sono Dodò, Comuzzi e Ken, e credo che insomma sia normale, ripeto, se si fa più e meno, qui non si sta facendo le pagelle. Tra i più, aiutatemi anche voi a trovare chi vi è piaciuto di più, perché a parte Piccoli, che io premierei, insomma, non è che abbia visto cose.
2: Silvana
0: ieri
2: ci dice Gudmundsson, a lei è piaciuto, dice forse il mio è un vizio, anche quello di avere un approccio tendente a in un certo senso estrapolare anche quei piccoli spiragli cui aggrapparsi, però lei che tendenzialmente poi la squadra la vive anche dal vivo decide di premiare Gudmundsson per quello che poi è stato il suo
0: vabbè
2: approccio.
0: Aiutateci in questi minuti finali della partita, siamo all'83 per quanto ci riguarda, all'85esimo, immagino. Andrea,
1: Pietro, tra due minuti ti devo dare la linea, come ti avevo detto.
0: Dai, allora facci due minuti di cronaca come sai fare tu, dai, dacci questo
2: anche
0: brivido,
2: anche perché Andrea ci scrive un ascoltatore Fulvio 65, per quello che ho visto finora il più in forma in assoluto è Andrea Giannattasio.
0: È vero, sei informissimo Andrea, vai, raccontaci due minuti, dai.
1: Va bene, con la Fiorentina che con Mandragora sfiora il gol del 3-3, un cross dalla sinistra, avvitamento in area di rigore del centrocampista Viola che si dispera, ringrazia per il cross che è arrivato dalla corsia mancina, vedremo per piede di chi, vediamo un po' se ci aiutano le immagini perché me lo sono perso, poi qua chiaramente i monitor sono molto piccoli e non vicini a noi, di testa insomma Mandragora l'ha messa fuori sul primo palo con questa azione, la stiamo rivedendo, è un po' chi è stato, forse Federico Croci, gran pallone di Croci, ragazzi, gran
0: bello,
1: pallone
0: bellissimo,
1: di Croci.
0: Sì,
1: ha messo un pallone di nulla,
0: si può quasi definire un bovettino pochettino, quello di Mandragora, perché l'aveva messo praticamente in porta di testa, veramente bello il cross tagliato verso il centro dell'area di rigore a piede invertito e il colpo di testa da 2,5 metri dalla porta avversaria. Questo si può definire un errore di Mandragora, che ha provato l'avvitamento lì, si sa, insomma si sa, non è facile, cioè tra dirlo e farlo c'è grande differenza, però va presa di fronte
1: dietro
0: la palla. Andrea,
1: ti lascio la linea e ci sentiamo tra poco da bordo campo, va bene?
0: Benissimo, benissimo.
1: Grazie.
0: Allora, facciamo così. Intanto noi chiaramente leggiamo i vostri messaggi nel mentre che osserviamo la partita, ripetiamo, con un ritardo importante, ma a questo punto non ve ne frega più nulla nemmeno a voi, perché siamo noi a raccontarvi quello che sta accadendo col QPR in possesso palla in una zona che è quella salvaguardata da Croci, il cross dell'esterno del QPR. PR va a farsi benedire, quindi tutto a posto, possiamo leggere qualche messaggio.
2: Alla fine il più pericoloso in attacco è proprio Mandragora, sono d'accordo con Pietro, per me Piccoli è da tenere, ce lo scrive il bomber Viola. Anche Luca torna su Mandragora e le due occasioni che l'hanno visto protagonista, occasioni nelle quali la Fiorentina ha sfiorato il gol del pareggio. Diamolo via Mandragora, mi raccomando. Luca ci scrive che queste amichevoli rischiano poi di esporre la squadra a figuracce che pesano dal punto di vista mentale. A occhio, le prime cessioni sarebbero Dodò, Comuzzo, Ranieri e pure Pongracic, che lo ricordiamo sta usufruendo di un periodo di riposo dopo aver partecipato ai mondiali. Così rispondiamo anche agli ascoltatori che ci chiedevano il motivo della sua assenza da questa tournée in inglese, e sottolinea che della difesa passata non vorrebbe vedere nessuno. Se arrivano Valdepeña, se Joao Mario, completiamo la sostituzione totale del presepe difensivo della stagione 25-26. Andrea, lo vogliamo in campo e non a bordo campo, deve giocare per dare una bella spinta di entusiasmo.
0: Vi posso dire che Andrea Giannattasio con la palla tra i piedi non può nemmeno fare 1,5 metri in un campo totalmente libero, quindi lasciamolo perdere da un punto di vista calcistico e invece teniamocelo stretto per i suoi racconti delle partite, che effettivamente sono sempre puntuali, divertenti, frizzanti. Anche oggi mi è sembrato davvero il più in forma di tutto Loftus Road, compresi gli avversari, quindi teniamocelo caro per quanto deve raccontare le partite. Gara che tra l'altro sta prendendo l'aire della fine, quindi dei ritmi che si sono decisamente abbassati. Bisogna ricordare però che negli ultimi 10 minuti la Fiorentina in 3 occasioni, sempre con Mandragora, fondamentalmente è andata vicino al gol del pareggio, quella più ghiotta su cross del giovanissimo Croci, che ha messo una palla deliziosa al centro dell'area di rigore con Mandragora che era scappata la marcatura in area piccola, ma non è stato capace di battere a rete di testa e l'ha colpita male arrotandosi e mandando la palla di poco fuori, però lì se prendeva la porta fondamentalmente era gol, perché era veramente molto molto vicino. Intanto attacca il QPR dalla destra, palla nel mezzo, la Fiorentina alleggerisce con Fortini che poi trova, credo, Fagioli al rinvio, Piccoli che si batte davanti per cercare di mantenere il pallone, non ce la fa e quindi riparte il QPR in questo 88esimo minuto di gioco a Loftus Road tra QPR e Fiorentina. 3-2 il risultato in questo momento. I gol della Fiorentina di Attà nel primo tempo, nel finale del primo tempo, e poi di Piccoli. Bello il gol di Piccoli, lo abbiamo raccontato prima, con Fagioli che lo ha servito con un lancio di 30-40 metri serenamente e lui di petto è riuscito a mettere giù la palla e poi battere a rete. Chissà cosa avrebbe detto il VAR, perché effettivamente era in una posizione che poteva dare adito a dubbi da un punto di vista del fuorigioco, ma insomma ce ne freghiamo veramente in modo totale, visto che si sembra di ritornare un po' indietro senza le interruzioni del VAR, e questo è anche divertente, se vogliamo, per quanto riguarda l'andamento delle partite amichevoli. Fiorentina commette un altro papocchio, non ho visto chi ha passato la palla verso il centro del campo costringendo Croci a ripiegare e a contrastare il centrocampista avversario, ma insomma è una Fiorentina un po' distratta, mi viene da pensare, Chiara. Sia tra il primo e il secondo tempo c'è stato più di un episodio, al di là di quelli che hanno portato ai gol avversari, anche di palleggio errato, no? di mancati passaggi, di passaggi calciati verso l'avversario. Credo che la stanchezza da questo punto di vista faccia la differenza.
2: Assolutamente, forse questo è l'aspetto che porta alcuni tifosi a fare i confronti con la passata stagione, perché poi al di là delle difficoltà dei singoli, delle difficoltà del collettivo, tante volte la Fiorentina è diventata causa dei suoi stessi mali, anche quando riusciva magari a gestire, pur non avendo la capacità di imporsi sull'avversario, poi tendenzialmente con l'errore del singolo, con la mancata comunicazione tra reparti, forniva gli assist perfetti agli avversari. Paolo da Roma ci dice: Giannattasio in forma perché ha fatto la preparazione a Moena,
0: quindi
2: in un certo senso incalza anche coloro che non accettano la scelta della Fiorentina di sfruttare il centro sportivo per la prima fase della preparazione estiva. Paolo da Firenze: Mastro Lazze come al solito docet, su Dodò ha ragione al 100%, e sottolinea tanto è un giocatore che partirà, quindi magari non focalizziamoci troppo sul brasiliano. Un attentissimo Nicola da San Giovanni invece ci fa notare come Mandragora inquadrato sia apparso spettinato a sua
0: accidenti.
2: Vita, questa è la notizia dell'anno, non ha il gel e quindi abbiamo visto un Mandragora in versione più sbarazzina.
0: Beh, queste se sono le notizie, queste dobbiamo raccogliere dall'amichevole che tra l'altro sta per terminare, perché siamo in questo momento al 90esimo, quindi probabilmente al 97esimo della partita realmente giocata a Londra, perché come abbiamo detto e spiegato c'è un ritardo ovvio e normale dei nostri monitor, che è quello che fondamentalmente aveva anche Andrea Giannattasio in cronaca, e quindi stiamo osservando le ultime battute di questa partita con il QPR che abbiamo detto ancora in vantaggio per 3-2. Fischia la fine, mi sembra, al 90esimo più 20 secondi, l'arbitro, che come si chiamava? Salisbury, ecco, perché mi viene in mente Angela Lesbury, ma insomma non è quella. È Salisbury che quindi ha fischiato la fine per concedere la vittoria, anche giusta e meritata se vogliamo, del QPR contro la Fiorentina. Insomma, era peggio il 3-1 che abbiamo visto dal 55esimo in poi, prima poi del gol che ha accorciato le distanze da parte di Piccoli. È salito di tono Mandragora a centrocampo, oltre che a Fagioli con quel bel lancio proprio per lo stesso Piccoli. Comunque insomma, una Fiorentina che ha fatto fatica, ma ricordiamo ancora una volta, una Fiorentina che è nel pieno della preparazione, è la seconda amichevole, la prima l'ha vinta in modo striminzito contro il Gubbio per 1-0 con un rigore di Gudmundsson. Oggi gol di Attà e di Piccoli che comunque concludono la seconda amichevole con una sconfitta che, ripetiamo, a me possono perdere tutte le amichevoli e poi vincere tutto in campionato, non me ne frega assolutamente niente delle amichevoli, salvo riconoscere le cose che piano piano possono andare meglio e le cose che invece possono andare peggio. Ritroviamo anche Andrea Giannattasio, che è in postazione, non so che postazione sia, immagino a bordo campo. Bella questa postazione, Andrea, vedi meglio da qui. Va bene, Andrea non ci ascolta, va bene così. Ci ha detto che tra l'altro parlerà il capitano della squadra, quindi De Gea, che tra l'altro insomma il calcio inglese lo conosce a menadito, poco meno rispetto a Massimo Marianella, che ci ha permesso nel corso della partita anche di avere qualche spunto da un punto di vista proprio calcistico. Anche Massimo non era molto contento di come stava andando la partita, ma ci mancherebbe, certo non abbiamo visto una Fiorentina brillante, però comunque dobbiamo sottolineare come alcuni aspetti siano andati meglio di altri, come per esempio io sono rimasto piacevolmente colpito, è una parola forte, ma soddisfatto dalla prestazione di Vieri, per dire, che non mi aspettavo potesse essere intanto schierato subito tra i titolari da parte di Grosso, e in seconda battuta anche essere comunque tra i più pronti, reattivi, presenti anche fisicamente. Lui, c'è da dire, ecco un altro aspetto, Vieri era nel pieno della stagione, credo, sì, in Brasile, quindi da quel punto di vista, almeno nella preparazione, lui sicuramente sta vivendo un altro tipo di momento di forma, e quindi anche questo può essere un momento buono. Eccoci.
1: Lo riconoscete lui?
0: È Lamptey. Dai, chiedigli qualcosa. How are you?
1: L'abbiamo visto per poche settimane, l'abbiamo visto per quel Fiorentina Como dove si è gravemente infortunato al legamento crociato, ed è a parametro zero l'acquisto forse più importante, se ne va negli spogliatoi, della formazione del QPR nel corso di questa sessione estiva, insomma, si è preso i 5 un po' di tutti quanti. Ora intanto, scusate, riguadagno una posizione in primo piano io. Si è preso i 5 di tutti quanti e niente, insomma, evidentemente ha lasciato un buon ricordo a Firenze, anche tra non solo i compagni ma anche chi lavora nella Fiorentina, per quello che è stato poi un'avventura molto molto sfortunata, ecco.
0: Eh sì, abbiamo raccontato come sia per la Fiorentina che per il giocatore sia stata un'esperienza sfortunata, perché dalla parte chiaramente del ragazzo è stata una piccola tragedia sportiva, nel senso che ha giocato 25 minuti e poi ha dovuto dare forfè per tutta la stagione, addirittura arrivando alla risoluzione consensuale anticipata, mentre per la Fiorentina è stata una tragedia economica, perché l'ha pagato 6 milioni, in più gli ha dato uno stipendio comunque non banale per gran parte della stagione, salvo doverlo poi salutare senza ottenere niente in cambio, nonostante i 2 anni di contratto che aveva ancora con la Fiorentina. Una scelta chiaramente economica, quella Viola, di evitare di trascinarsi anche in avanti il ragazzo che comunque stava recuperando. Abbiamo capito che adesso potrà giocare col QPR, vedremo, gli auguriamo, io glielo auguro, perché francamente non ci ha fatto niente di male, povero ragazzo, di poter proseguire la sua carriera senza questa continuo conto negativo per quanto riguarda gli infortuni. Tra poco avremo, me lo confermi, De Gea, giusto Andrea?
1: Avremo il capitano, sì, avremo David De Gea, il capitano della Fiorentina, confermato dopo la seconda parte della scorsa stagione, e parleremo con lui non solo di questa gara ma insomma in generale della stagione che si sta per prospettare, della sua conferma a Firenze, della sua conferma da capitano. Insomma, una figura centrale, il portiere spagnolo della Fiorentina, anche nel nuovo corso di Fabio Grosso. Io mi auguro veramente tra pochi minuti, ecco, prima ancora che si faccia la doccia, anche perché abbiamo tutti tante cose da fare. Voi dovete chiudere la diretta, io devo fare 300 cose su Firenze Viola e non solo, e quindi speriamo che il portiere della Fiorentina ci faccia arrivare il suo pensiero entro poco. Noi siamo già sperati, noi della stampa locale e anche dei media ufficiali della Fiorentina, pronti per raccogliere le sue impressioni, e poi a breve ovviamente cercheremo di sapere cosa pensa di questa gara. Alla fine Fiorentina ha anche sperato per un paio di volte in 3 pari, non so quanto lo meritasse, secondo me il QPR ha fatto meglio nel complesso, diciamo che sono state più azioni estemporanee che altro quelle della formazione. Intanto passa davanti Smith, ha fatto una buona gara, il numero 11 del QPR,
0: bravo,
1: cioè, non so quanto lo potessi meritare. Sì, bravo,
0: torni da Pocahontas.
1: Ah già, il vero Smith, sì, il capitano Smith, com'è che si chiamava?
0: John Smith, il nome John più, come ti può dire Mario Rossi fondamentalmente, cioè,
1: ma ragazzi, c'è questo sole che picchia,
0: picchia, allora è un fattore, volevo dire.
1: Sì,
0: va bene. No, però è vero che in campo, se, sì, certo, non è la temperatura che potevano vivere a luglio, c'è Paolini lì dietro. Sì,
1: no, volevo sapere Giovanni, se Giovanni Zecchi, che vuole andare in diretta con voi, perché
0: poi dopo viene arrestato. Viene arrestato.
1: Paolini ha fatto anche dei film pornografici, lo sapevi?
0: Allora, credo che non sia il destino di Zecchi, ma insomma, questo poi ce lo racconterà lui.
1: Invece, guarda, vabbè, non stiamo entrando in particolare. Ecco,
0: non entriamo in particolare, no, perché anche francamente non ce ne frega assolutamente un H.
1: Detto... Zecchi ha un bellissimo microfono, modello scopettone del bagno, lo possiamo far vedere? Facciamo concorrenza agli amici di Viola News. Questo, vedete, ha una forma. No, sto scherzando, salutiamo anche il direttore Pestuggia, lo salutiamo, un amico. Dai Pietro, proseguiamo.
0: Io non so come proseguire, Andrea, hai preso la scena.
2: Se
0: io
2: vuoi leggiamo qualche messaggio.
0: Leggiamo qualche messaggio, sì.
2: Ho
0: sì.
2: Visto bene Jimenez, Fortini e un lampo di croci, Vieri, Benino, nonostante un buco centrale nel primo tempo. Menzione per Piccoli, ottimo il suo gol. Questo ce lo scrive Fabio Dai.
0: Grazie Fabio.
2: Ale dal Casentino, Giannattasio scostumato, e aggiunge l'Amptey premio alla carriera per il direttore sportivo Daniele Pradè.
0: Eh sì, è stato la masterclass finale, quella.
2: Paratici deve vendere, prestare, regalare o mandare in tribuna tutti i giocatori in esubero che non se ne vogliono andare, ad esempio Barak, Moreno, Valentini e compagnia bella. E Massimiliano Dodò può andare a Roma e improvvisarsi con una nuova carriera da coach.

0: una cosa per ora non si è vista, né condizione, né tecnica, né schemi. Sarà presto, questa è la mia speranza. Luciano da Empoli. Manuel Dodò, un disastro sulla scia della passata stagione. Questo momento lo studieranno sui libri di storia tra un centinaio di anni. Nel capitolo cause scatenanti del terzo conflitto mondiale, la beffa di Firenze Viola, ci scrivono alla concorrenza. Questo no, è Giulio.
1: No, dai, sono tutti amici, sono lì, sono allegri, era lì. E poi stava facendo Paolini e giustamente si è tirato in mezzo. È che, cioè, alla fine un saluto ci stava.
0: Alessio, è presto, ma per me Croci tanta roba. E aggiunge invece Dodò, sì, vergognoso. Il gatto abbiamo.
2: Beh, Croci.
0: Vai, scusa,
2: Croci va. No, Croci un commento lo merita. Croci è entrato bene col Gubbio, è entrato bene oggi. Ha qualità, un giocatore che ha strappo, che ha visione di gioco, che ha senso del gol. E oggi è una conferma bella. Se l'avesse drizzata meglio la testa e la mira, conseguentemente Mandragola, parleremo di un 3-3 oggi. Per carità, non meritatissimo, ma sicuramente dove Croci ci aveva messo del suo, tanto del suo.
1: No, Croci ha fatto, tra l'altro ha fatto una buona partita anche per dare una mano a Perrotti, se non sbaglio, nel senso che è stato molto attento nella fase di ripiegamento, quindi calato benissimo in quella che era il suo ruolo in quel momento. Quindi viva Croci, viva i ragazzi della Fiorentina che avranno davanti a sé un percorso intrigante con Andrea Zoli. Stamani mattina è uscita tra l'altro l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio per La Nazione, che ho letto con grande interesse, anche perché quello spunto sul Viola Park è secondo me il là da cui dobbiamo partire nel domani, perché giustamente avere i Galloppa, gli Aquilani, che sono stati allenatori di grandissimo livello per le giovani della Fiorentina, quindi non sto criticando questi ragazzi che hanno fatto benissimo in panchina, però ti porta magari anche dal loro punto di vista a ricercare la vittoria, a ricercare anche l'imporsi da parte dei ragazzi nel calcio che conta. Io credo che Andrea Zoli potrà servire anche da pompiere davanti a questi ragazzi, perché prima di tutto non credo che abbia bisogno di ricercare la vittoria del torneo del campionato primavera né della Coppa Italia primavera. Non credo gliene freghi niente da questo punto di vista alla sua età, e quindi quando ha fatto questa battuta il Viola Park può essere anche troppo per i ragazzi. Mi è piaciuto perché evidentemente per far crescere i talenti che la Fiorentina sta anche acquistando per quanto riguarda soprattutto il 2010, servirà qualcuno che riuscirà a dargli anche un po' di freno nel momento in cui, come oggi, Croci per esempio, l'abbiamo sottolineato come i giocatori che possano effettivamente nascere all'interno del Viola Park. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su Andrea Zoli. Andrea, tu che hai avuto modo di parlarci direttamente poche ore fa.
2: Ma guarda, gran bella persona, scelta sicuramente particolare quella di affidargli la panchina della primavera, ma inizialmente ha lasciato un po' scettico anche me, poi però me l'hanno spiegata questa storia, e poi parlando con il nuovo allenatore dell'Under 20, vabbè, intanto ho conosciuto una persona che avevo visto soltanto in televisione, molto profonda, molto competente, molto seria, e soprattutto che ha preso veramente a cuore questa missione. Lui sa perfettamente di essere veramente il nonno dei giocatori che allenerà, per questioni anagrafiche essenzialmente, però è uno che ovunque è andato, che fosse l'Empoli, che fosse anche i tanti anni alla Roma, i tanti anni con Luciano Spalletti all'Udinese, cioè è uno che ha sempre lasciato qualcosa ovunque è stato. E quale miglior, struttura, quale miglior posto se non un settore giovanile per permettere a dei talenti di abbeverarsi, di recepire dei messaggi, dei consigli, dei suggerimenti per crescere, ecco. Sotto questo aspetto, secondo me, Fabio Paratici ci ha messo a segno un grande colpo, non solo quelli di mercato, non solo la scelta di Claudio Filippi come preparatore dei portieri, non solo la scelta di dotarsi di un nuovo medico insieme al dottor Pengue, non solo tanti altri aspetti, ma anche la decisione di portare Andrea Zoli qua, secondo me ha un suo perché, ha un suo valore. Quindi ripeto, secondo me non dovremmo aspettarci una primavera destinata a vincere, a primeggiare in campionato, nei vertici della Serie A, però del campionato di primavera 1, però che abbia una logica e che voglia migliorarsi e crescere. Mentre intanto passa Stefano, il tecnico del QPR, che ha vinto questa partita, noi attendiamo ancora David De Gea, io speravo fosse una cosa un po' più celere, invece dobbiamo ancora attendere. Vediamo anche i miei ragazzi, così li chiamo, Fortini e Perrotti, sono venuti a darmi 5 e li saluto con piacere perché sono tutti e due molto forti. E niente, aspettiamo il capitano della Fiorentina e rimango a disposizione per tutte le vostre curiosità.
1: Vabbè, noi mandiamo avanti un po' di messaggi con Chiara, così aspettiamo con il coinvolgimento dei nostri ascoltatori le parole del capitano De Gea. Via, andiamo avanti un po' con i messaggi.
0: Abbiamo
1: dai.
0: Citato l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio ad Andreazzoli, tecnico della Primavera. Luca ci scrive: bellissima l'intervista ad Andreazzoli, erano mesi che non leggevo La Nazione, stamani l'ho comprata apposta e non me ne sono assolutamente pentito, e quindi mi sembrava doveroso poi girare ad Andrea questo messaggio. Giampiero invece,
2: grazie,
0: ci scrive: Croci e Piccoli, ma anche Gudmundsson abbastanza bene, bisogna però considerare che ci sono 12 giorni di preparazione e questo intacca sul rendimento della squadra.
2: Ci scrive... questo è fuori discussione, cioè secondo me dobbiamo partire da qua, poi ci aggiungiamo il mercato e poi tutto il resto. Stefan, l'allenatore del QPR, è qua dall'anno scorso, quindi è una continuità quella che gli Ups stanno avendo con l'attuale allenatore. La Fiorentina c'è anche un cambio di tecnico che ha portato idee nuove, metodi nuovi e tanti aspetti diversi, quindi ci dobbiamo mettere anche questo nel mezzo.
0: Più che la partita di oggi, mi preoccupa il fatto che Andrea Giannattasio potrebbe tornare a mangiare la pizza inglese anche quest'anno, ce lo scrive Gianluca da Modena. Sono molto attenti i nostri ascoltatori all'alimentazione di Andrea quando prende parte alle varie trasferte al seguito della Fiorentina. Non è per cattiveria, ci scrive Mirko, ma Comuzzo dovrebbe rifare la scuola calcio, molteplici passaggi sbagliati, a 2 metri perde sempre l'uomo, un anno in prestito gli farebbe solo bene, e sembra che poi la Fiorentina sia orientata anche verso questa soluzione. Datemi un motivo per cui Croci non possa essere il quarto o il quinto esterno nella prima squadra, questo ce lo chiede invece Babbo Viola. Fabrizio: dal mio punto di vista venderei subito Ken, Gudmundsson, Ranieri, Dodò e Comuzzo, non vorrei trasmettessero la negatività a tutti i nuovi arrivati, ci vuole aria tutta nuova, un po' come successe il primo anno con Montella.
1: Però un po' c'è voluto, sì. Quell'anno, cioè se ci ricordiamo, scusami, è stato interrotto,
0: no, hai fatto bene.
1: Però se ci ricordiamo come andò quell'anno, che è uno dei miei preferiti anche a livello professionale, perché è stato uno dei primi tra l'altro, i grandi colpi dell'estate di Montella, cioè, iniziarono ad arrivare con i primi d'agosto, quindi Borja Valera e Gonzalo Rodriguez, addirittura Pizarro e Aquilani arrivarono a metà, verso Ferragosto, quindi calma e Jess, poi certo il mercato faceva Pradè, quindi c'era un pochino più di pazienza da quel punto di vista. Andrea, ti lascio con Massimo, dai, è inutile parli,
2: sì,
1: c'è, dai, Massimo lì.
2: Sì, adesso proprio lo metto anche in diretta, perché prima erano soltanto delle informazioni di relato, quello che ti facevo avere dallo studio. Adesso abbiamo anche Massimo Maianella qui con noi. Caro Massimo, allora ci ritroviamo in una gara che è terminata 3-2 per il QPR, però la Fiorentina poteva anche pareggiare alla fine, ecco, mi fai un'autofotografia di questa gara.
3: Io ho visto delle cose positive, non tutte, ho visto delle distrazioni in difesa che praticamente ti sono costati i gol, Dodò, Dragusin, Comuzzo, però è una squadra che ha dei numeri, ha delle idee, si capisce che è un po' imballata fisicamente, quindi è difficile da valutare. Ecco, io se proprio devo dare un termine negativo che ho visto nella partita, e credo che debba crescere nell'identità offensiva, cioè manca un'identità offensiva. Ci ha messo grande buona volontà Gudmundsson, ha segnato un gol tutto sommato bello Piccoli, ma non c'è un'identità offensiva di squadra, che è quello che va trovato. Per il resto è una squadra che ha un grande portiere, una buona difesa, un ottimo centrocampo e tutti con delle alternative tra difesa e centrocampo. L'attacco non ha proprio identità sino a questo momento, però è il reparto più in costruzione, quindi è normale che sia così.
2: E poi ti lascio le domande di Pietro e Chiara. Ulai era la seconda uscita, ha già fatto un tempo intero dopo i 15 minuti con il Gubbio, che impressione ti ha dato? Lo ha battezzato chiaramente, anzi no, te lo faccio dire dopo, sì. Massimo, perché sta arrivando David De Gea, sta arrivando il capitano della Fiorentina, e quindi a breve lo metteremo in diretta, ma poi terminiamo il discorso con Massimo Marianella, però la priorità va al capitano della Fiorentina. Eccolo qui, adesso lo sentiamo parlare pochi istanti e lo sentiamo parlare. Eccolo qua.
4: Seconda amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione.
5: Sì, è una partita tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, si sentiva che fisicamente erano più avanti da noi, ma ho guardato cose positive, ti ho detto la seconda partita, abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
6: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se hai seguito poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
5: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi. Ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. Vero che abbiamo perso la partita, ma questo risultato non era lo più importante oggi, e penso che, no, che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
2: Senti Davide, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
5: No, qualcuna volta un giocatore come io faccio lo stesso se sono capitano anche se non lo sono, ma quando sei capitano senti una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e centenario, un anno bello per noi, e la responsabilità è un piacere.
2: Ecco Davide, che sei un grande campione, e ci dici un po' che l'allenatore Fabio Grosso, stavo imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
5: Come ho detto, solo sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché nei primi giorni sono tante parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in serie squadra, palleggiare, andare avanti, le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, passo a passo fare una grande stagione tutti insieme.
6: No, è chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti. Stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina?
5: Normalmente quando inizia una stagione le sensazioni sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme. È una stagione bella perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
2: Senti, in chiusura David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna in mondiale? Ti ha fatto piacere, immagino?
5: È incredibile, è stato un mondiale penso perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani, e sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo preso un gol in contro e facendo un gioco incredibile. È bellissimo guardare alla Spagna che guadagnare questo mondiale altra volta, è bellissimo.
2: Grazie davvero al capitano della Fiorentina David De Gea che abbiamo avuto ai nostri microfoni, e niente, insomma è stata una bella opportunità di confronto, spero si sia sentito tutto, cari Pietro e Chiara.
1: Perfettamente.
2: Adesso, brevissimo, ritrovo anche Massimo Marianella perché avevo una bella domanda in canna con lui. Ecco, se avete intanto delle valutazioni da fare su quello che ha detto il capitano, poi torniamo da Massimo.
1: Ma le valutazioni sono quelle di una persona che conosce il calcio meglio di come la conosciamo tanti di noi.
0: E conosce i tifosi, quindi in un certo senso l'invita anche a considerare tutte quelle che oggi sono delle attenuanti, poi non necessariamente degli alibi, ma degli elementi da inserire nel quadro complessivo quando decidiamo di doverlo raccontare.
1: Ha saputo, diciamo, fare un quadro di una situazione che è chiaramente in divenire. Ho percepito 2 o 3 volte nelle sue risposte che lui dice anche, come dire, aspettiamo il mercato. fiato, ragazzi, sì, perché qui c'è tanto che può andare via e tanto che può arrivare, e credo che quindi questo sia il là di una persona che meritatamente veste la fascia da capitano, sì, di una squadra come la Fiorentina, per quello che ha fatto nella sua storia, nella sua carriera, ma anche per quello che sembra il suo attaccamento verso questa esperienza. E quindi tutto positivo il fatto di aver ascoltato l'ottimo David De Gea, annuisce anche Massimo, ma so che la pensa come me, sì, anzi, lui mi ha insegnato a conoscere De Gea ancora prima che arrivasse, e aveva ragione, certo, assolutamente.
2: Ha commentato tante volte.
3: E aggiungo una cosa che mi è piaciuta, ero qui da una parte per non disturbare, ma insomma ho ascoltato quello che ha detto De Gea, mi è piaciuto il senso dell'importanza che ha dato alla responsabilità della fascia di capitano, il fatto che sia stato lui a citare il centenario come valore della storia della Fiorentina, ed è bello che un giocatore di questa importanza, di questa storia, abbia la consapevolezza di questi valori qui, del centenario, della fascia di capitano. E poi ha detto la cosa più giusta, insomma, il risultato, noi a volte ci facciamo trasportare dal senso agonistico di una partita, ma il risultato in questi casi non conta niente, e bisogna analizzare dei dati, filtrandoli anche sul problema della condizione fisica di una squadra che è più avanti rispetto alla Fiorentina, quindi c'è tanto di positivo da estrapolare. Io insisto che l'identità offensiva ancora manca, perché forse mancano parte di quelli che poi saranno i veri interpreti di questa squadra, e le disattenzioni in difesa vanno un pochino cancellate. Io ho visto Grosso, perché ero libero da cronache, quindi l'ho sentito anche dalla tribuna, dire: troppo aperti, state più vicini al giocatore, state un pochino più attaccati, più accorti difensivamente. Ecco, questo chiaramente e giustamente non gli è piaciuto, ma l'ho sentito direttamente da lì, dalla nostra postazione.
2: L'ultima domanda per Massimo, poi lo liberiamo. Sulai, ti stavo chiedendo se ti è piaciuto, e in generale su questa al momento indicazione abbastanza forte che vede Ulai play e Fagioli mezzala. Oggi non l'abbiamo visto insieme, col Gubbio un quarto d'ora, che ne pensi?
3: Allora, si è visto di più col Gubbio che in un quarto d'ora che oggi in un tempo.
2: Sì, sì.
3: Ma anche qui ci sono carichi di lavoro, viaggi nel suo caso, quindi tutto va filtrato. Io credo che il centrocampo della Fiorentina sia quello che dicevo durante la partita, cioè attacchi avrà un ruolo, e oggi guarda, fa l'inserimento del gol, poi al di là della respinta corta del portiere, fa un inserimento da grande giocatore, perché questo è un grande giocatore, ma non sono da meno gli altri due, che sono Fagioli e Ulai. Io mi aspetto che loro possano invertire spesso la posizione, possano cambiarsi ruolo, perché entrambi sanno interpretare quello dell'altro, e quindi questa fluidità che ha a disposizione Grosso è un valore in più, e da non sottovalutare il fatto che poi ci sono delle alternative come Ndur, che è un potenziale titolare, Mandragora, che è un valore, come hai sottolineato tu in Radio Cronaca, ed è un potenziale titolare. Ce ne sono 5 per 3 posti. Io credo che i titolari saranno quelli che abbiamo detto, con attacchi farà credo esclusivamente la mezzala sinistra, anche e soprattutto di inserimento. Gli altri due potranno invertire la posizione, e sarà un vantaggio perché darà meno punti di riferimento agli avversari.
2: Avete una domanda, una per Massimo, che è stato fin troppo
3: gentile. Due, io tanto sono qua, finché non arriva Grosso.
1: Guarda,
2: Pietro, sono abituato a Lorenzo Di Benedetto.
1: Francamente quello che vorrei chiederti è su questa situazione degli esterni, che è una situazione in attesa, fra virgolette, secondo me anche da parte di Paratici stesso, perché abbiamo capito già dallo scorso weekend che questa settimana doveva nella sua idea portare almeno un giocatore in quel settore di campo, non ce l'ha fatta, il mercato detta i tempi, lo sappiamo. Però ecco, vorrei chiederti che tipo di giocatori ti aspetti, perché poi quelli, i nomi che sono circolati in questo periodo, smentiti un giorno sì e un giorno sì da parte della Fiorentina, hanno tutte connotazioni diverse, quindi sarei curioso di sapere da parte tua, a parte il valore dei giocatori, visto che insomma 50 milioni di spese per il centrocampo ci impongono di pensare che anche in attacco ci saranno, se non investimenti economici così ampi, ma sicuramente nomi di un certo valore, e poi le caratteristiche degli attaccanti che ti aspetti, perché io non credo che verrà ricalcata per forza quella che era la fisionomia dell'attacco del Sassuolo, fondamentalmente.
3: No, assolutamente no. Io credo che arriverà, mi sembra di aver capito che arriverà un esterno di valore, che quindi costerà alla Fiorentina in termini anche economici tanto, e l'altro esterno, perché un altro esterno arriverà, potrebbe essere un prestito, potrebbe essere una soluzione diversa. Credo anche, per quello che ho visto oggi, che Gudmundsson potrebbe essere considerato in una rotazione di 3 potenziali esterni, diciamo i 2 che possano arrivare, e lui che dà anche una dimensione diversa, perché può accentrarsi, perché può può dare una visione diversa all'attacco, però l'attacco credo che partirà con due esterni e un centrale che dovrebbe essere Ken. Ken è sempre sub giudice, nel senso che se arriva un'offerta importante io credo che la valuterà la Fiorentina, ma se arriverà vuol dire che è stata valutata prima da Ken e dal suo entourage, quindi è il valore del trasferimento eventuale di Moise Ken ci darà poi la dimensione di quanto la Fiorentina potrà investire sul mercato. Si è fatto il nome di Mastantuono, che è un giocatore che a me piace tantissimo, ma non è un esterno.
2: Esatto, è un trequarti
3: che si è, per giocare con il Real Madrid, si è adattato a fare l'esterno giocandosi la maglia da titolare con Arda Güler. Quindi se dovesse arrivare lui sarebbe un valore aggiunto, secondo me straordinario per la Fiorentina e per il calcio italiano, ma ancora una volta gli si chiederebbe di giocare fuori ruolo. Quindi non so quanto possa essere lui l'uomo.
1: È chiaro che se ti piaceva giocatore... di più Massimo?
3: È più di ruolo se parliamo di esterni.
2: Un esterno che segna, ha fatto 15 gol.
3: Cioè, se parliamo di ruoli puri, però a volte si può fare la valutazione dell'importanza e del valore del giocatore. Quindi dice: ho a disposizione XY, allora lo prendo, perché comunque accresce il valore della mia rosa, accresce il valore e le potenzialità della mia squadra. Mastantuono è tutto questo, ma non è un vero e proprio esterno. Mi aspetto che il Real possa cercare una soluzione per farlo giocare un po' come Hendrick, perché poi si parla tantissimo della soluzione Nico Paz. Lì c'è stato un gioco economico importante per chi lo ha preso, per chi lo dava. Hendrick è stato un sentimento diverso nella cessione. Mi sembra che quella eventuale di Mastantuono possa essere più vicina a quella che a quella di Nico Paz.
1: Ma non sarebbe una diminuzio il fatto di prenderlo in prestito secco?
3: No, per quello che ti dicevo prima, nel senso che non andrei a fare dei conti economici, ma allora se lo uso un anno solo non ci guadagno. Io l'ho sentito in questi giorni attraverso voi, tra l'altro, queste valutazioni. Secondo me non c'entra niente, cioè se io prendo un giocatore che è forte, e questo è un giocatore forte, intanto mi fa un anno importante con la maglia della Fiorentina, poi se ne parla, ma intanto io ho un anno di un giocatore di straordinario valore. Quindi il discorso è: ma no, io ci guadagno perché con lui la squadra diventa più forte, e quello è il mio guadagno, poi il resto si vedrà.
1: Mi hai convinto. Bene, io ero dell'altro partito, ora mi hai convinto e voterò il tuo partito, Massimo.
2: Ci cacciano, cari Pietro e Chiara, quindi, io sono a disposizione.
1: Ma Grosso,
3: ma Grosso non arriva, esatto.
2: Grosso quando deve arrivare?
3: No, non lo so.
2: No.
3: Non arriva, niente, bello, non arriva Grosso. Vi dovete accontentare di me.
1: No, ma accontentare,
2: Massimo. Se parlassi soltanto di che?
3: Io no, ho capito male.
2: Grosso parlerà, ve lo dico subito, a Klagenfurt, dopo la piccola cosa. E oggi ha parlato di Gea, e poi dico di Watford, mentre lavora di...
3: Bene, però. Questo è uno stadio meravigliosamente antico che io amo tantissimo, con questo stand dedicato a Stan Bowles, che è stato uno dei giocatori più importanti della loro storia, che è stata importante negli anni 60-70, poi insomma qualche flash qua e là, ma trofei niente.
2: E nulla, e poi col Watford dovremmo avere un bel po' di voci, perché avremo sicuramente un giocatore viola, dovremmo avere Edoardo Bove, dovremmo avere chissà magari anche Alessio Dionisi, insomma avremo quel po' di partite. Io Massimo ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto.
3: Per me è sempre un piacere salutare Pietro, salutare Chiara, essere con voi. Per me è sempre
2: lunedì bello. Ci risentiremo per altri collegamenti, anche perché riparti martedì, no?
3: Riparto martedì, sì.
2: Grazie a Massimo.
1: Grazie mille, ciao, Massimo, ciao. Grazie mille, ciao, davvero, ciao, come sempre. Andrea, io direi che francamente abbiamo un po' di messaggi da leggere, ma vorrei chiudere, nel senso che poi con le parole di De Gea siamo arrivati in fondo a questa amichevole persa dalla Fiorentina per 3-2 col QPR. Quindi tendenzialmente io ti libererei, anche perché in diretta ti chiedo di scrivere un bellissimo pezzo stanotte per Firenze Viola, quindi preparati.
2: L'avevo già presunto.
1: Bravissimo, quindi ti libero, così hai da fare un sacco di cose, hai ragione, buon lavoro, e ovviamente grazie. Ci sentiamo nelle prossime ore, domani chiaramente nelle nostre dirette, e poi via via nei prossimi giorni.
2: Anche perché poi domani io nel primo pomeriggio, dopo una grande pai che mangerò con Massimo Marianella, grandissima pai, mi trasferirò a Teddington in questa seconda parte del ritiro, la seconda e definitiva parte del ritiro, che peraltro è il ritiro vero e proprio della Fiorentina, dove i viola cominceranno veramente a allenarsi, a fare doppie sedute tutti i giorni, e dove porteranno avanti la preparazione, e lì magari avremo anche delle chicche esclusive da proporvi. Io quindi vi ringrazio, vi auguro buona giornata, e da domani con le dirette ci risentiamo.
1: Ciao Andrea, grazie ancora. Allora, facciamo così, Chiara, fai un bel rullo finale di messaggi, così diamo spazio giustamente anche alla voce dei nostri ascoltatori, e chiudiamo per la gioia di Dinardo.
0: Neri da Pistoia commentando, immagino, anche eventuali formule che consentano alla Fiorentina di aggiudicarsi per un periodo limitato di tempo giocatori di prestigio, ci scrive. Vierkovud e Salà dovrebbero insegnare. Poi c'è Marco da Catania, ma anche Fede da Scandicci, che esternano la volontà di sentire nuovamente commentare da Massimo Marianella la Fiorentina in Europa. Senz'ali la squadra la unvola, ci scrive Stefano 69, ci fa anche un elenco di giocatori che a suo avviso sono in linea con gli obiettivi e gli standard, come hai detto tu, magari quando torneremo sul mercato nelle varie trasmissioni che compongono il palinsesto di Radio Firenze Viola ci sarà modo di analizzarli come meritano. Siamo solo all'inizio, mancano almeno 5 giocatori titolari, però a me non piace mai perdere, specialmente da una squadra di Serie B, perché si abbassa anche l'autostima. Forse sarebbe meglio evitare amichevoli in Inghilterra, questo ce lo scrive Fabio. Dodò Comuzzo, ritorna l'incubo, Ken non ha più la testa per la Fiorentina, saluti a tutti da Silvano da Montemurlo.
1: Ciao Silvano.
0: Queste partite contano veramente zero, pensiamo che il Napoli ha preso una batosta in casa con l'Arezzo, ce lo scrive Igor. Romolo, ciao Chiara, ciao Pietro, Croci e Delizia, via il prima possibile Dodò, Comuzzo, ma anche Pongracic. Dire che l'attacco non ha identità è una bocciatura a Moise Ken, del quale io mi auspico la partenza, questo ce lo scrive Giancarlo. Se fossi un tifoso del QPR sarei molto soddisfatto, ma non è così, e questo è Leo da Brescia. Massimiliano ti fa una domanda, cosa ne pensi di Ndur? Su Mandragora sono d'accordo con te.
1: Oggi la partita per me i due, entrambi i centrocampo non mi hanno convinto nella prima frazione né nella seconda, quindi nemmeno probabilmente la versione definitiva sarà mischiata, no? Quindi ci sarà Fagioli con attacco, Nulai, Ndur primo cambio. Non mi sono piaciuti in generale, alcuni sprazzi di cose buone le abbiamo viste, abbiamo visto il lancio di Fagioli, abbiamo visto i consueti inserimenti di Mandragora, che fino a quel momento era tra i peggio, non aveva visto palla, non sapeva nemmeno dove si trovava, almeno dava questa impressione. Poi in realtà aveva trovato le misure ed è stato uno dei più pericolosi, forse perché ha perso anche la marcatura del diretto concorrente che poi è uscito. Ndur ha fatto una prestazione normale, però Ndur, ragazzi, è un altro alto 2 metri, un ottolone come si dice a Firenze, per entrare in forma ci vuole un po' di tempo. Non mi preoccupa il rendimento del singolo nel momento in cui sbaglia il passaggio, perché sono cose che in questo momento sono digeribili. Sono d'accordo con Massimo che serve un'identità offensiva diversa, ma non c'ha giocatori da Fiorentina, quindi per trovarla
0: dobbiamo ancora capire se Ken sarà il punto di riferimento, perché poi al di là della motivazione,
1: se resta Piccoli, se resta Gudmundsson,
0: più che altro ci si chiede anche se le caratteristiche di Moise Ken, considerando che la stagione migliore nella quale l'abbiamo visto con la maglia della Fiorentina addosso rappresentava sostanzialmente l'unica idea che la Fiorentina aveva e quindi i compagni lo cercavano, ecco, le caratteristiche di Moise Ken al netto degli esterni che Paratici sarà in grado di portare, se abbiano un senso per quella che è l'idea di Fabio Grosso.
1: Hai ragione, ma infatti credo sia veramente un cantiere molto aperto, quindi calma e gesso, abbiamo visto cose, qualcosa di buono, tante altre cose meno. Mi preoccupa Comuzzo, non mi preoccupa Dodò, perché penso che non farà parte della formazione del prossimo anno, quindi lo saluteremo presto e mi sembra che anche lui ne sia consapevole. Vediamo, dai, piano piano ci avvicineremo a quella che è la squadra più completa possibile. Tutti ci auguriamo che per il 14 possa essere al 90%, addirittura forse al 95%, cioè lasciandosi margine per l'ultimo colpo negli ultimi 15 giorni d'agosto. Credo che sarà difficile, però insomma, insomma, da qui al 14 ancora c'è tanto tempo, c'è 20 giorni, quindi vedremo cosa accadrà in questi 20 giorni di mercato, saranno importantissimi per la Fiorentina. Chiara, io ti ringrazio per la compagnia, come se sono entrato io in casa tua oggi, cioè nella versione della partita, che ancora non è, se fosse sempre domenica classico, inizierà con la Coppa Italia appunto il 14 sera, ma che vi ha permesso, ci auguriamo, di passare due ore abbondanti in nostra compagnia per quanto riguarda la partita contro il QPR, quindi grazie.
0: Grazie a te Pietro, anche a tutti gli ascoltatori che sono sempre tantissimi.
1: Davvero, davvero, grazie anche a Di Nardo che ha curato la parte tecnica, ad Andrea Giannattasio che ovviamente ha seguito la partita e ci ha raccontato la gara, grazie anche a Niccolò Santi e Luciano Magistrato che stanno lavorando su Firenze Viola. Per quanto mi riguarda ci risentiremo lunedì mattina in Buongiorno Firenze, perché sarò io il vostro Giannattasio, non so se è una minaccia o un qualcosa di positivo, ma in ogni caso il nostro palinsesto riparte regolarmente domani alle 14 con Francesco Benvenuti, poi ci sarà Niccolò Righi, insomma tanto di cui parlare, protagonista sempre comunque l'Inghilterra con Giannattasio e tanti altri ospiti. Grazie davvero a tutti, buon sabato sera, ci ritroviamo domani.
0: Ciao.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci, eccoci, pronti per la partita amichevole tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole ufficiale, terza se vogliamo contare quel troiaio con la primavera a campi ridotti, piccolini, eccetera, diciamo la seconda ufficiale, la prima di questa mini tournée inglese, quindi con il nostro Andrea Giannattasio che tra poco entrerà in diretta direttamente da Londra, da Loftus Road, dove si giocherà questa partita, tante novità di formazione, sicuramente grande, intrigante la presenza di Ulai, che ora vedremo effettivamente dal primo minuto, cercando di capire come verrà schierato, anche la fascia destra tutta da ricollocare con Dodò che probabilmente farà il terzino, Jimenez esterno alto, vedremo quelle che saranno poi le scelte definitive di Grosso. Ma prima di andare da Andrea, grazie non a Niccolò Santi ma a Chiara Andrea Bevilacqua che è qui con me, ciao Chiara.
0: Ciao Pietro, grazie a te.
1: No, in questo modo abbiamo in qualche modo mantenuto la versione che poi durante l'anno ci accompagna nelle partite, io faccio la versione di Benedetto, di solito sono un po' meno cattivo, fisicamente comunque pesiamo quasi la stessa cifra, quindi siamo amici da anni, il padrino di mio figlio, si può fare anche così, non mi chiamate Lorenzo Benedetto, sono Pietro Lazzarini, va bene lo stesso. Di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ci può permettere di volare idealmente anche in qualche modo fisicamente da Andrea Giannattasio. Andrea, va bene, no, aspettiamo, voleva farci sentire qualche... è andato via, dici Ferri? Va bene, è andato via. Comunque c'è tante cose belle da vedere a Londra, lo capisco, oggi ha fatto anche un video da Piccadilly Circus, quindi evidentemente ha raggiunto Loftus Road via via seguendo poi le strade di Londra. Andrea, ci sei?
2: Ora sì, scusate, bene, stavo bene. Raccogliendo istruzioni dalla Fiorentina, eccoci, buon pomeriggio.
1: Le istruzioni di cosa? Per l'uscita?
2: No, per il post partita,
1: no.
2: Insomma, sapete che
1: Massimo, sei troppo forte.
2: È proprio lui.
1: Massimo Marianella
2: detto.
1: Al fianco di Andrea Giannattasio in una versione
2: detto.
1: Ovviamente vacanziera.
2: Ma certo, vi avevo detto che avrei avuto un ospite d'eccezione, non solo oggi, ma anche tanto parte la sfida tra QPR e Fiorentina. Poi adesso riepilogheremo le formazioni e daremo un po' di valutazioni tattiche. Ma vi avevo detto che avremmo avuto in questi giorni inglesi londinesi un ospite d'eccezione, uno che conosce questa città, questa terra, questo calcio come le sue tasche, e abbiamo il piacere e il privilegio di avere qua nella press box di Loftus Road di Londra Massimo Marianella di Sky Sport. Ciao Massimo, ben trovato.
9: Grazie, io intanto vi saluto e vi abbraccio, poi magari vi lascio godere la partita, poi magari ci sentiamo nel corso del mese.
2: Bene, bene,
9: sono qua.
2: Grazie a Massimo Marianella con il QPR che ha subito il primo calcio d'angolo della sfida, gara partita da pochissimi istanti, naturalmente 0-0 il punteggio tra i Viola e gli Ups, con il corner battuto lungo, palla che viene messa in rimessa laterale in favore della formazione inglese. Riepiloghiamo quelle che sono le formazioni ufficiali del match, partiamo dalla Fiorentina che gioca con il 4-3-3, poi quando la squadra si distenderà
10: avremo anche un po' più chiaro lo schieramento e chi farà che cosa. A me pare chiaramente che Jimenez sia esterno alto e Dodò esterno basso. Attenzione a questa buca difensiva della Fiorentina con la Viola che si difende però adeguatamente, Gudmundsson addirittura va a dare una mano alla difesa e poi De Gea spazza via come può, permettendo alla Viola di salire, di rifiatare. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con in porta David De Gea, in difesa ci sono Dodò, Dragusin, Vieri e chiaramente Brescianini che fa il terzino sinistro, a centrocampo Undur, Ulai e chiaramente attacca e fa la mezzala sinistra, e poi davanti Jimenez, come detto, esterno di destra, Gudmundsson a fare l'esterno di sinistra e Moise Kean a fare l'infinitore offensivo. Già oggi, Pietro, intanto saluto anche Chiara, Andrea Bevilacqua, naturalmente ti avevo più o meno fatto intendere che una delle possibili novità poteva essere in effetti l'impiego di Kean dal primo minuto. Cioè, avevamo avuto ragione, meno abbiamo avuto ragione sulla scelta di Kean, perché poi di Ulai, perché francamente poi credevamo che il centrocampista ivoriano sarebbe partito dalla panchina, un po' come nella gara con il Gubbio di settimana di questa settimana, d'inizio settimana, ma poi fondamentalmente Fabio Grosso l'ha voluto testare e quindi spazio all'ex mediano del Trabzonspor. Risponde il QPR del confermato tecnico Julien Stéphane con Charles tra i pali, Bengue, Dunn, Edwards e Kemper in difesa, Koné, Madsen a fare i due mediani davanti alla linea difensiva. Poi terzo

0: del campo, lo scambio corto vicino all'area di rigore, con attenzione a questo tiro da distanza che arriva da parte di Kemper, probabilmente è stato lui a concludere, palla che finisce ampiamente alla sinistra di Davide Gea. Nota di colore nel vero senso della parola, poi cominciamo con il ping pong tra stadio e studio. La Fiorentina gioca con la maglia viola, è la prima volta che la Fiorentina indossa la casacca viola in una gara in questa estate, perché insomma con la primavera aveva fatto soltanto un allenamento congiunto e comunque aveva utilizzato la divisa di allenamento. Con il Gubbio aveva giocato in maglia bianca, oggi gioca in divisa viola ed è una divisa che ha ancora quella sorta di stemma, quella sorta di simbolino celebrativo del centenario al centro della maglia, no? Con quel 1926 che come un orologio elettronico, un orologio digitale, si scambia il 19 e il 20 con 2026, un logo, uno stemma che personalmente a me non piace e che credo non sarà presente sulle maglie da gioco ufficiali quando partirà la stagione. In ogni caso, gara iniziata da 4 minuti 0-0, ma la partita la fa solo e soltanto il QPR, che è una squadra sicuramente più debole della Fiorentina, ma è nettamente più avanti, avendo due settimane di lavoro in più nelle gambe rispetto ai viola. Gioco interrotto per un problema a un giocatore inglese e possiamo quindi, caro Pietro e cara Chiara, iniziare un po' il ping pong con lo studio e con le vostre valutazioni. Sotto di me Fabio Grosso, che ha il sole in faccia, si mette una mano sulle tempie per poter vedere meglio il campo, è già in piedi.
1: Dategli un cappellino.
0: Ma quello l'ha sempre avuto durante il ritiro, oggi non ce l'ha.
1: L'ha dimenticata a Firenze, va bene. Sì. Se lo potrà acquistare sicuramente in uno dei milioni di negozi di Londra, qualcuno glielo consigli, perché insomma effettivamente stare tutto
0: Harrods.
1: Magari anche in tutti i posti dove ci sono articoli sportivi, proprio Harrods mi sembra magari troppo anche impegnativo come negozio per andare a cercare un cappellino, ma detto questo, faranno come vogliono, però dategli un cappellino a quest'uomo, perché se deve stare tutta la partita con la tegola sugli occhi sarebbe, cioè, non è che sia proprio il massimo. La tegola
0: Guarda, ti do una curiosità, scusami, sì. Nel momento in cui si è interrotto il gioco c'è un collaboratore di Fabio Grosso che ha richiamato a sé Christo Lai e Albert Gudmundsson e sta dando istruzioni proprio a questi due giocatori. Devo dire che con Lai sono bastate poche parole, mentre su Gudmundsson un collaboratore di Grosso ha proprio preso il foglietto illustrativo, non quello delle medicine, cioè il foglietto quello con tutti gli schemi, gli sta dicendo guarda devi fare questo, devi stare qua, non devi stare là, mentre il giocatore del QPR sta veramente male perché è ancora a terra, ha preso una botta al volto, evidentemente anche Dodò e Vieri vanno a sincerarsi le sue condizioni e ora si rialza. Si tratta del numero 22, Coné, Richard Coné, e quindi ora per fortuna il giocatore del QPR si rialza e speriamo non sia un problema serio. Mentre alla mia destra ci sono 100-150, non sono pochi, tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, sono veramente tanti, saranno evidentemente tutti gli iscritti del Viola Club Londra più qualcuno magari arrivato da Firenze, che stanno cantando l'inno di Narciso Parigi, mentre intanto si è fatto veramente male con e esce sotto braccio dal campo tra gli applausi dei tifosi di casa. In bocca al lupo al centrocampista di Stefan, perché insomma sembra aver preso una bella legnata e quindi è costretto a abbandonare il campo.
1: Uno dei tanti con che fa il centrocampista, ormai la lista è lunghissima, esatto. Alessandro Rinaldo potrebbe aggiornarla, io non so quanti con ci sono aggiornati al centrocampo, veramente si va nell'ordine della mille, va bene. Allora secondo Rinaldo sono mille.
0: Subito un cambio, fuori il povero con e dentro con il numero 15 Lloyd, vabbè. Quindi cambio forzato dopo 6 minuti per Stefano.
1: Lloyd invece cognome tipicamente inglese. Bene, cara Chiara, allora ovviamente sei di casa e quindi portami anche te nel modo in cui di solito si parla durante le partite. Io prima volevo dare l'aggiornamento di mercato che è legato a João Mario, perché fondamentalmente il giocatore nelle nostre chat stiamo facendo qualche battuta anche insieme a Niccolò Ceccarini, perché è al casello qualcuno dice, ma effettivamente è un giocatore ormai molto vicino Torino alla Fiorentina. Stasera sarà impegnato con lo Standard di Liegi, con la Juventus, in un amichevole in Belgio. Credo che non giocherà, terremo sotto controllo anche le formazioni della sfida dei bianconeri, perché poi fondamentalmente ci aspettiamo che a inizio della prossima settimana, quindi rientrato poi da questa sfida belga, il giocatore prenderà la via di Firenze e a quel punto sarà il quarto terzino destro a disposizione di Grosso, mentre dall'altra

0: parte, diciamo, talmente senza terzini, anche dopo la cessione di Balbo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore dallo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita, fondamentalmente non esistono più terzini sinistri, anche perché Parisi è infortunato, Gosens è già stato ceduto e infatti gioca Brescianini in questo ruolo che non è il suo, ma insomma con grande abnegazione professionale si mette a disposizione, pur sapendo anche lui di avere il futuro assolutamente in bilico. Quindi il giocatore in questo momento più vicino alla Fiorentina è João Mario. Valdepeñas, abbiamo detto, e probabilmente sarà un affare che si sbloccherà dopo l'amichevole di sabato prossimo contro il Real Madrid. Nel frattempo la Fiorentina ha raffreddato anche le voci che corrono intorno al nome di Mastantuono, come dice il nostro direttore, insomma, smentisci tu, smentisci io, tutti i giorni c'è sicuramente qualcosa da smentire e va bene così, noi andiamo avanti facendo il nostro lavoro, loro fanno il loro, con la speranza che nel minor tempo possibile si possa anche aggiornare la lista degli attaccanti per la Fiorentina, perché se è vero che nel mezzo dell'attacco ci sono due giocatori che possono essere alternati tranquillamente come Piccoli e Ken, entrambi anche loro in odore di mercato, sulle fasce, a parte Gudmundsson di ruolo, non ci sono esterni che possano effettivamente essere messi a disposizione di grosso, e questa è un'attesa in attesa, come ho scritto anche stamani su Firenze Viola, semplicemente perché fondamentalmente la Fiorentina si aspettava la settimana scorsa di aggiornare anche la lista degli attaccanti, non ci è riuscita semplicemente perché il mercato non è che viene dettato dai tempi della Fiorentina, sono tante le componenti che portano poi a concludere o meno le operazioni. 348 75 1393 per i vostri messaggi audio e di testo. Io direi che oggi possiamo anche permetterci di dire che se qualcuno vuole chiamare durante la diretta della partita lo può fare serenamente, 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. Chiara, siamo alla prima amichevole vera e propria, no? Quella che ti dà anche l'idea di entrare un po' nei ritmi, perché poi il QPR è vero che è una squadra inferiore a livello tecnico della Fiorentina, ma come diceva giustamente Andrea è una squadra che è più avanti per quanto riguarda la preparazione atletica. Mi sembra per ora che sia una partita dai ritmi blandi, io non so che clima ci possa essere in questa bella soleggiata Londra, però mi sembra calduccino.
1: Sì, fa caldo, si sta. Allora, noi all'ombra stiamo bene perché tirava il venticello e francamente si sta bene, non sudiamo, ma chi sta al sole, come per esempio, attenzione, aspetta il QPR che recupera palla, tre quarti campo, era di rigore con la formazione inglese che vede il numero 10 Cher cadere a terra in area di rigore, ma l'arbitro, che è il signor Michael Salisbury, non ha dubbi, si deve rialzare il trequartista Di Stefano. Riparte la Viola, sbaglia tutto, però attacco, la palla che viene recuperata dalla difesa del QPR, poi l'inserimento di Vale che prova a servire sempre lo stesso Cher sulla tre quarti campo. E dicevo, i tifosi che stanno nella Loftus Stand, cioè la curva alla mia sinistra, sono al sole e loro sì che avranno molto molto caldo. I tifosi Viola invece sono nel settore ospiti all'ombra, stanno molto bene, però insomma non è il caldo di Firenze, ecco, sicuramente. Tra l'altro domani dovrebbe piovere, dovrebbe abbassare un po' la temperatura, ma tra mercoledì e giovedì aumenteranno le temperature. Vi dico anche che la Fiorentina ha un programma ben definito nella sua seconda parte di ritiro, perché a Teddington, intanto c'è un tiro proprio dello stesso numero 10, indiavolatissimo Cher, della difesa Viola, che però riparte bene. Ora palla per Jimenez sulla destra, una bella palla per Ken, forse posizione regolare, sì. Beh, non ha dubbi il guardaline, alza la bandierina, pescato in offside il centravanti Viola. Era abbastanza evidente di almeno un metro e mezzo che il classe 2000 fosse partito al di là della linea dei difensori inglesi. Dicevo, ha un programma molto scandito Pietro e Chiara, perché la Fiorentina tra lunedì e lunedì e martedì si allenerà tutte e due le volte in doppio. Mercoledì c'è il giorno di partita contro il Watford e poi potrebbe fare lo stesso anche nei giorni successivi. Veramente tanto tanto lavoro per Fabio Grosso e la sua squadra, quindi vuol dire che c'è tanto ancora da assimilare e tanto anche da migliorare la condizione fisica, perché io di questi primi 12 minuti, poi tra poco magari chiederò un commento proprio a Massimo Marianella, ho visto zero della Fiorentina. Una cosa l'ho vista, che è una squadra molto sulle gambe, ma è normale, perché lo scorso anno accade lo stesso anche con il Leicester. Leicester malauguratamente retrocesso in League One, però ebbe grosse difficoltà. Ora attacca la Viola con Dur sulla destra, attenzione, alla di rigore, Endur al centro, balla messa in calcio d'angolo dal QPR proprio all'ultimo, con una bella diagonale difensiva di Madsen, quindi angolo in favore della Viola con Jimenez che va a battere questo corner? No, lo va a battere Gudmundsson. Ci sono dei cori contro Jimenez, mi sembra. Eh sì, perché poi per Gudmundsson non ci sono, tant'è che poi Jimenez va andato un po' a scalciare il pallone, mi sembrava quasi nervosamente. Oh, spero non ci siano riferimenti a tutto quello che l'ha coinvolto nel Bournemouth quando giocava chiaramente nel suo precedente club inglese. Calcio d'angolo per la Viola, affidato ai piedi sempre molto delicati di Albert Gudmundsson. Il cross è a rientrare, mette fuori la difesa dei QPR e poi palla recuperata dalla Fiorentina, molto bene da Vieri che si gira, di prima intenzione va al tiro, palla rimpallata, Jimenez crolla a terra, non c'è fallo, Ondur, poi Brescianini per Ulahi che non ha toccato praticamente il pallone, questo è uno dei primi che tocca il centrocampista ivoriano, palla in favore adesso di Ken, defilato sulla sinistra, centravanti Viola, davanti a sé un difensore del QPR, allora si appoggia su Ulahi, devo dire molto molto minuto nella statura, ma simpatico, sembra il piccolo Arnold di una nota serie televisiva americana, questo l'abbiamo già detto, ma insomma lo ribadiamo perché era personaggio ben noto della TV anche italiana di diversi decenni fa. E poi Attà, l'apertura per Dragos in Fiorentina, allora che attacca con tutto l'organico in maniera più convinta, più spavalda, arrivano alcuni rimproveri in tribuna per i giocatori Viola, Vieri, penetrazione per Ken crolla a terra, perde il pallone malamente, centravanti Viola oggi Pietro e Chiara. Ci attendiamo tanto anche dai centravanti, perché poi sono stati gli aspetti negativi, no, della gara contro il Gubbio. Hanno avuto delle grandi chance per fare entrambi i gol, prima Piccoli e poi Ken, e entrambi le hanno dilapidate. Quindi oggi ci aspettiamo delle risposte importanti, soprattutto da Moise Ken, che tra l'altro in questi campi, magari non qua, ma insomma in Premier League ci ha giocato e quindi conosce i ritmi del calcio inglese. Ancora QPR in possesso, però possiamo andare con le vostre valutazioni e poi magari tra un minutino sento qualcosa anche da parte di Massimo Marianella. Chiara e...
0: Sì,
1: e
0: ero rimasto prego. In realtà a metà della domanda per Chiara, quindi come
1: aspetta,
0: vedi,
1: perché c'è una conclusione dalla distanza. Beh, di un giocatore del QPR, e la fattispecie si tratta del numero 15, possibile? Il numero 15 Lloyd, da poco entrato. Eh sì, l'avevo visto perché le distinte sono ancora quelle dei titolari, non mi ero scordato di segnare il nuovo entrato di Lloyd, palla che sibila alla sinistra di David De Gea. Prego Pietro.
0: Beh, Chiara, parla te, perché se ti faccio la domanda non si riesce poi ad andare avanti, no? Nel senso, come ti aspetti anche questa partita, ma oltre a questa partita, questo breve periodo inglese, effettivamente la squadra mi sembra un po' sulle gambe, mi ricorda un po' la Fiorentina di Palladino, molto bassa e alla ricerca anche in verticale poi di Ken, però è anche normale che sia così, dai.
2: E questa è la domanda delle domande, perché poi tante volte spinti anche dall'impazienza generata dall'entusiasmo di questa prima fase di mercato, ci approcciamo a gare come quella di oggi forse attendendoci delle risposte che poi in realtà il campo e la squadra non sono in grado di dare. Giustamente Andrea sottolineava la fase della preparazione che va tenuta di conto, anche gli appuntamenti che la Fiorentina dovrà rispettare sempre per portare avanti la preparazione in terra inglese. C'è un ascoltatore che ci scriveva: mi accontenterei di veder giocare a calcio, e anche lì io lo capisco, considerando quello da cui siamo reduci. Forse però è anche un pochino azzardato pensare che oggi la Fiorentina possa darci risposte, primo perché è un cantiere in quelle zone di campo che saranno determinanti per quanto riguarda la manovra offensiva, e poi perché ci sono dei giocatori prestati anche a ruoli che non sono propriamente i loro. Ad esempio Andrea, io volevo girarti la riflessione di Giacinto, perché insiste su l'adattamento di Brescianini, considerando che c'è Ranieri a disposizione che quel ruolo l'ha già ricoperto anche con discreti risultati, e quindi non si spiega questa perseveranza di Grosso.
1: Ma sai, sostanzialmente non ci sono moltissime alternative in questa fase. Mi chiedevi di Brescianini?
2: Sì, perché dice c'è Ranieri.
0: Ci poteva giocarci Ranieri lì.
2: Che l'ha già fatto anche bene.
1: Evidentemente lui fin da inizio del ritiro ha vagliato questa scelta che gli piace, perché è un terzino sinistro molto bloccato, a differenza di Dodò, che invece è abituato a sprintare, andare a tagliare il campo a fette, anche a, come posso dire, rischiare delle giocate particolarmente pericolose. Invece Brescianini è uno che fa il compitino, sta dietro, l'ha fatto secondo me anche molto bene. Io col Gubbio l'ho apprezzato, Brescianini ha fatto una buona partita. Poi naturalmente non è il suo, non sarà lui il titolare, non sarà lui il giocatore designato a far sempre questo, però sicuramente sta dando una grande mano alla squadra. Allora, recupera un buon pallone Gudmundsson, lo scambia con Ken, Atta prova a riprendersi la sfera, ma è bravo il terzino Dune del QPR a riconquistare il pallone. Poi ancora Dune sulla sinistra del campo, taglia, destra del campo, pardon, taglia il terreno di gioco, permette ai propri compagni di risalire in contropiede. 19 minuti di gioco, non l'abbiamo ancora ricordato, sempre 0-0 il punteggio tra QPR e Fiorentina, ma molto più QPR della Viola. Attenzione a questo cross al centro, mette fuori di testa proprio Brescianini, bella diagonale difensiva, poi Gudmundsson si appropria del pallone a dare una grande mano in fase di non possesso, il fantasista islandese che anche adesso con un gioco di prestigio nasconde la gamba, la palla, scusate, a Cher. Ancora Gudmundsson, il pallone per Vieri, area di rigore, Vieri per Ulahi che si abbassa molto a prendere la sfera, fa proprio il pizarro Ulahi in questa circostanza, cioè anche perché per dimensioni ti assomiglia, va proprio a prendersi la palla basso e credo che, a questo è un mio parere, i giocatori potrebbero anche servirlo di più, cioè io mi ricordo negli anni d'oro di Montella 2012-2015 e quando la Fiorentina andava in difficoltà palla Pizarro e stiamo tranquilli, poi per carità faceva anche delle frittate anche lui, però era la palla in banca. Ora in questo momento mi sembra proprio in questa fase di gara che lo stiamo servendo tanto, ecco, quando la squadra è in difficoltà e non sa come gestire, come uscire, Ulahi è il giocatore prediletto. Adesso dà proprio indicazioni l'ivoriano, si fa dare il pallone da Atta, lo scambia con Gudmundsson, Gudmundsson si mette in proprio, palla per Ndur di prima intenzione per Brescianini, lo scambio bello per ancora Ndur che va sul fondo sulla sinistra, Ndur si guarda attorno, marcato stretto, ancora Ulahi, l'uomo della banca, della palla in banca che subisce fallo, lo potremmo ribattezzare così, The Bankman.
0: Bene, anche perché noi devi sapere che siamo indietro di non so quanti decine di secondi, quindi ci
1: ma
0: devi
1: state
0: veramente
1: vedendo Fiorentina Gubbio ancora?
0: No, stiamo guardando la primavera, infatti il campo è ridotto, va bene, è così. No, però davvero purtroppo siamo io credo almeno un minuto indietro, ma vabbè, questo non è un problema, nel senso che poi per i nostri ascoltatori ci sei te come occhi e voce per raccontare quello che sta assolutamente
1: ragazzi,
0: accadendo.
1: Guardate, vi devo dare conto che il pubblico del QPR se la prende con Jimenez, tutte le volte che ha il pallone gli fa dei buff fastidiosi, ora c'è proprio un cross dello spagnolo, di testa va Ken, palla che viene messa in calcio d'angolo, vediamo un po' cosa ha detto l'arbitro, sì, palla da corner e Jimenez viene preso di mira.
0: Vabbè, non faremo domande.
1: Tutte le volte che il pallone.
0: Non faremo domande su questo. Ora, a parte le battute, è vero e tutti lo sanno che in Inghilterra intorno a Jimenez c'è stata veramente anche a livello di stampa, di tabloid, un racconto, una narrazione molto dettagliata e anche molto, come si dice, dura nei confronti del ragazzo, quindi è normale che le persone che evidentemente sono state in qualche modo educate mediaticamente.
1: Attenzione,
0: a
1: c'è
0: questo.
1: Un brutto fallo, scusami Pietro, un brutto fallo, ho provato il colpo dello scorpione e Dragusin in occasione di questo corner, avesse fatto gol sarebbe stato molto bello, ma purtroppo con il tacco e i tacchetti del tacco ha preso in pieno volto, comunque ha preso in pieno un avversario e quindi lo ha steso a terra, ma non si è fatto niente, fortunatamente il giocatore del QPR, l'arbitro ha giustamente interrotto il gioco e si può riprendere, prosegui pure, scusa.
0: No, niente, raccontava appunto che c'è stata una grande narrazione intorno alla vicenda, perché poi in Inghilterra sono nettamente più ossessionati da questi episodi quando accadono rispetto a quello che succede anche dalle nostre parti, e quindi mi immagino che da questo punto di vista il pubblico educato a conoscere quello che è successo intorno a Jimenez nel suo periodo inglese se la prenda per quelle vicende, quindi purtroppo insomma se ti trovi in Inghilterra e giochi con il fardello di quello che è accaduto può anche accadere questo, tanto non parlerà a fine partita e quindi non gli verrà chiesto niente in merito. Detto questo, comunque la Fiorentina piano piano
1: penso non parlerà mai più Pietro,
0: no, ora mai più,
1: cioè,
0: ora.
1: Se questo, se, beh no, finché a Firenze credo che difficilmente, mette attenzione a questa penetrazione del QPR, bravo Vieri a far valere i muscoli, a far scivolare la palla sul fondo, gli vanno a dare gli applausi i compagni di squadra, perché ha contenuto molto bene questa scorribanda offensiva di un giocatore inglese, nello specifico del numero 16 Burrell. Bravo davvero il brasiliano stavolta a far valere i muscoli, a far andare la palla a fondo campo. Io davanti a me ho un palo,
0: bene,
1: come spesso succede, palo come direbbe il nostro direttore Ceccarini, no, come succede spesso negli stadi inglesi, ci sono questi sostegni della tribuna coperta che insomma occludono parzialmente la vista, ma ho comunque potuto ammirare e apprezzare il
0: ripiegamento
1: difensivo,
0: sì,
1: di Vieri.
0: Lo stiamo vedendo adesso, molto bene. Tra l'altro, ecco, una nota positiva chiara secondo me di questi primi minuti, questi primi quasi 25 minuti di gioco, secondo me è il modo in cui la Fiorentina comunque tiene il campo, cioè mi sembra molto ordinata da un punto di vista difensivo, mi stanno piacendo i due centrali, comunque credo che bisogna iniziare a prendere qualche spunto per quel poco che possiamo intravedere, ripeto, con il QPR che è 20 giorni avanti rispetto alla Fiorentina per quanto riguarda la preparazione, no?
2: Infatti sono proprio questi gli aspetti su cui focalizzarsi, e anche la necessità di inserirsi in quelle dinamiche di gioco che sono fondamentali non solo tra compagni di squadra ma tra compagni di reparto. Tante volte ci siamo lamentati di una Fiorentina che dava la sensazione di non essere abituata a giocare insieme, nonostante magari le formazioni fossero anche pressoché simili tra una partita e un'altra. C'è bisogno di velocizzare la manovra e c'è bisogno
1: però sbaglia tutto, a rimorchio non trova nessuno, aveva fatto tutto bene Dodò sulla fascia destra, è andato sul fondo, mentre intanto una pallonata viene mandata oltre la maratona dello stadio, cioè la tribuna opposta alla mia che peraltro è rimasta vuota, la mandata addirittura sopra la tettoia. Aveva fatto tutto bene Dodò, è andato sul fondo, addirittura è penetrato in area di rigore dal lato corto, l'ha messa a rimorchio ma non c'era nessuno, peccato, aveva fatto tutto molto bene, ma poi il QPR si è chiuso adeguatamente.
0: Bella palla anche di Gudmundsson nella ripartenza di Dodò, cioè un Gudmundsson che nonostante anche lui abbia il passo felpato, viene da dire, dei compagni di reparto, mi sembra comunque che tra il Gubbio e questo avvio di partita mi dia la sensazione di essere più coinvolto, più dentro un po' anche alle dinamiche, se vogliamo, non per forza al palleggio, ma il fatto che abbia recuperato un paio di palloni in difesa, che si prenda la briga di andare a battere rapidamente una punizione, cioè sono aspetti che sembrano bischierate, ma visto il Gudmundsson della passata stagione sembra di vedere un giocatore quantomeno della Fiorentina.
2: Tante volte veniva definito corpo estraneo, consapevoli del suo valore.
1: Aspetta, perché c'è QPR che attacca, era di rigore, l'azione però è un po' faraginosa, il cross al centro, Burrell di testa, la prende male, si avventa sulla sfera un compagno di squadra, nello specifico Mbengue è travolto da Gudmundsson, ma alla peggio poi l'islandese, ancora QPR, ancora con una penetrazione sulla tre quarti, adesso c'è Madsen in possesso della sfera, centrale difensivo che scambia con Cher, il fantasista della formazione di Stefan, nulla da fare insomma. Proseguite pure voi con le vostre valutazioni.
2: Un po' di messaggi, c'è Babbo Viola che ti scrive: Andrea, mi farebbe salire il gasamento anche per un torneo di scarabeo, e quindi ti giro la sua riflessione.
1: Vabbè, non ho detto niente per ora, dai, non ho detto nulla, non è successo niente.
2: E poi ci sono Gabriele, il cinefilo, ma anche Stefano, che si lamentano della qualità delle immagini proposte da Zona. Ovviamente seguono la partita con noi, ma definiscono il tutto un effetto PlayStation per quella che poi è la resa. Moreno, buon pomeriggio, rieccoci. Speriamo che quest'anno possiate commentare partite di calcio e non obbrobri. Un abbraccio da Tallinn, quindi è sempre in trasferta Moreno quando ci scrive. Dido, siamo partiti male, speriamo che Grosso si metta il cappellino e inizi a urlare. Gioca con chiaro riferimento.
0: Quanto è scemo Dido? Il numero uno.
2: Pierluigi invece ci fa sapere che oggi marca visita per la spiaggia, però ci sente il resoconto della partita grazie ad Andrea. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo per le paste, perché poi è passato a trovarci prima dell'amichevole con il Gubbio. E ha soddisfatto anche Sauro Fattori e il suo palato. C'è una domanda per te, Pietro. Arriva da Luca. Ken oggi a quale cifra si potrebbe vendere?
0: Beh, sai, a quale cifra si potrebbe vendere lo dice il mercato, nel senso che poi la Fiorentina Fiorentina ha un'idea ben precisa di quello che vorrebbe ottenere e da qui bisogna partire, quindi sono i 40 milioni famosi di cui stiamo parlando da tanto tempo. Io penso che con l'andare delle settimane la Fiorentina si potrebbe accontentare anche di ottenere 40 milioni comprensivi dei famosi bonus, però quella è un po' la cifra che mi aspetto, perché poi la Fiorentina non può metterlo in vendita a prezzo di saldo, anche perché credo che alla fine, se dovesse venderlo, lo venderà anche perché a conti fatti, da un punto di vista delle plusvalenze, è una delle situazioni che più si potrebbe mettere la Fiorentina in buona condizione, no? Perché adesso è un giocatore che a bilancio forse ha 9-10 milioni massimo, se lo vendi a 35-40, che fate i conti, c'è tanto.
1: Attenzione, calcio di rigore per il QPR, fallo di Dodò, mi è sembrato abbastanza netto.
0: Tanto il VAR non c'è.
1: Abbastanza netto. No, non c'è il VAR. Va a dare Cher una pacca sulle spalle a Dodò per dirgli: amico mio, il fallo l'hai fatto, è inutile che ti lamenti. E quindi anche De Gea va a protestare con l'arbitro, il signor Salisbury, ma non ha avuto grossi dubbi il direttore di gara inglese nel assegnare la massima punizione. Anche Ken, insomma, va a lamentarsi. Ha già preso però il pallone Madsen. Sarà lui incaricato al tentativo di trasformazione di questo penalty alla mezz'ora. Siamo proprio al 29esimo, 29 minuti di gioco, 29 minuti e 10 secondi, con l'equilibrio che si può rompere con questo calcio di rigore che batterà proprio sotto il settore ospiti. Madsen, che ha già messo il pallone sul dischetto, osserva l'arbitro che sia tutto a posto con le distanze da rispettare, chiaramente chiede di rispettare il fischio prima di poter naturalmente calciare e poter magari entrare in area di rigore per eventuali ribattute. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione, calcio di rigore per il QPR, Madsen contro De Gea, parte Madsen, il tiro, gol del QPR che al 30esimo minuto si porta in vantaggio. Credo sia un gol meritato, perché ha fatto sicuramente di più il QPR rispetto alla Fiorentina. In ogni caso, primo gol subito dalla Viola in questa tournée estiva. Madsen su calcio di rigore porta avanti il QPR.
0: Beh, allora noi ancora non abbiamo visto un replay e credo che non ce lo forniranno, perché effettivamente la qualità della produzione delle immagini è molto bassa. Tra l'altro noi siamo a 2,5 metri, 3 metri dallo schermo, e vi assicuro che è complicato dare un senso non solo a chi sta tenendo palla, a chi calcia, a chi fa, ma proprio a tutto il senso della partita stessa, perché sono immagini effettivamente molto scarse. Come qualcuno si è lamentato tramite la nostra messaggistica, a me in presa diretta il rigore mi è sembrato netto, ma più del rigore a me è dispiaciuto della palla precedente, caro Andrea, persa da Ulai in una ripartenza che invece di servire verso la sinistra, credo Gudmundsson, in una distensione che aveva messo la Fiorentina forse 4 contro 4 se non addirittura 4 contro 3, ha provato a darla invece verso Ndur sulla destra e si è fatto interrompere, insomma, da un avversario. Malamente si è arrabbiato molto anche con se stesso, effettivamente il giocatore ivoriano. Però ecco, mi è dispiaciuto più quello che non il rigore abbiamo rivisto adesso finalmente dopo i fuochi il replay, e mi è sembrato assolutamente un rigore alla Dodò, cioè quello che spostava la palla, gli ha dato una pesata e non c'era dibattito sul fatto che fosse calcio di rigore. Il risultato, come sempre, ce ne frega il giusto quando si parla delle amichevoli. Certo è che mi fa piacere vedere che la squadra comunque abbia provato anche un po' a protestare, sintomo di essere nella partita, no? Non di vivere questa partita come una scampagnata londinese. Quindi vediamo se ora ci sarà una reazione, perché per ora dobbiamo dire che la Fiorentina ha fatto fatica nel momento in cui arrivava nella zona nevralgica del campo, cioè quando arriva sulla tre quarti avversaria. Le idee non so se sono confuse o se c'è.
1: Attenzione, c'è stato un erroraccio nel rinvio difensivo con una deviazione, palla che ha toccato un giocatore viola che finisce sul fondo, niente da fare. No, la reazione è presto detta, che bisogna avere, la dovremo vedere nel corso d'opera. Ora è un po' difficile, sono appena passati 2 minuti da quando la Fiorentina ha subito gol, sicuramente, insomma, l'animus pugnandi ce l'ha questa squadra. Mi pare di rivedere il copione
2: animus pugnandi.
0: No, scusate, non sono di qui. Animus pugnandi, ma proprio non l'avevo mai sentito, perdonatemi.
1: Mi è parso mi è parso, come posso dire, corretto il vantaggio, perché la, il QPR ha fatto di più, c'è poco da fare, però mi par di vedere la triste fotocopia, dico triste perché poi finì male, della gara con il Leicester dell'anno scorso, cioè con una squadra che sta più avanti e una Fiorentina che ci prova, sta più indietro, e è una squadra completamente nuova, o almeno stasera ha quattro giocatori nuovi, anzi no, di più, ce n'ha cinque, perché c'ha Vieri, c'ha Dragusin, c'ha Jimenez, c'ha Ulai e c'ha Atta, ce n'ha cinque, c'ha cinque nuovi, è imballatissima, l'allenatore è arrivato ieri praticamente, quindi gli mancano tutti gli esterni offensivi.
0: Quindi non è, chiaro una, che non se è una cosa da poco, Andre. Secondo me, ripeto, quando la Fiorentina si distende, bene, fino a che l'accompagna Ndur, Dodò, qualche volta Gudmundsson, però quando effettivamente si va a cercare quello che potenzialmente sarà il gioco di grosso, quindi la fascia, l'esterno, il fondo, la Fiorentina fa fatica, ma questo è anche oggettivo, è normale, e ci auguriamo che nel minor tempo possibile possano arrivare quei calciatori di cui ha bisogno Grosso per esprimere il proprio gioco, perché così è un gioco mozzato fondamentalmente.
2: A proposito di esterni, c'è Sandro che mi chiede di chiederti chi sarà l'esterno top della Fiorentina, perché lui è convinto che tu lo sappia ma non ce lo voglia dire.
0: Certo, allora guarda, queste sono cose che succedono spesso anche quando ti fermano per strada, ma so che non lo puoi dire in radio, però ora siamo qui, me lo puoi dire? No, se lo sapevo l'avevo già scritto, perché penso che un giornalista che si tiene le notizie non sia un giornalista, quindi nel momento in cui io avrò notizie in merito al prossimo acquisto della Fiorentina per gli esterni, sappiate che a me me ne fregherà veramente il giusto dei rapporti con Tizio Caio, e ve lo dirò. Oggi non saprei dirvi che cosa aspettarmi in quel settore del campo, sembra una frase fatta, però vedendo anche come la Fiorentina sia reattiva nello smentire determinati nomi, per cui noi abbiamo spesso la certezza di contatti, è evidente che dal contatto alla trattativa spesso possa saltare qualche bullone, e quindi poi la Fiorentina fa un passo indietro, smentisce la trattativa e va su altri obiettivi. Sono curioso perché ho l'impressione che possa essere diciamolo Mister X, comunque nomi che non sono usciti, come è successo per Jimenez, come è successo per Attà, quindi stiamo calmi, penso che ci sia ancora tanto tempo da vivere per quanto riguarda il mercato.
1: C'è una punizione per la Fiorentina, scusa, aspetta, sulla tre quarti, siamo al 36esimo, ormai 1-0 per la Fiorentina, meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, con i Viola che sono sotto di un gol per il rigore di Madsen alla mezz'ora, punizione affidata ai piedi di Albert Gudmundsson, che chiama lo schema, evidentemente alza il braccio, il cross al centro, palla sul fondo, e lo sfottono anche i tifosi del QPR perché la conclusione è stata maldestra. Niente da fare, niente da fare. Io a questo punto provo a rubare pochi istanti a Massimo Marianella, che insomma è qui accanto a me e che insomma è una voce d'eccezione per questa partita. Massimo, l'abbiamo detto, squadra che rispetto agli avversari è più imballata, ha tanti nuovi, c'è anche un altro cambio intanto per il QPR, entra il numero 40 Varane ed esce col numero 24 Madsen, l'autore dell'1-0. Insomma, Massimo, tanti nuovi, squadra indietro fisicamente, che cosa pensi?
3: Allora, innanzitutto fammi salutare Pietro e Chiara, prima cosa, e tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
0: Ciao, grande Massimo.
3: Squadra imballata, che si vede, è una squadra che ha cominciato a lavorare duramente da 8-9 giorni, sì. E quindi si vede con concetti nuovi, con un allenatore nuovo. Io sono stato attento a diversi particolari, mi piace l'attenzione di Vieri in difesa, che mi dà l'idea non solo possa reggere una fisicità britannica come avversari, ma che sia più pronto di quanto io non credessi, cioè che secondo me Vieri era pronto ad entrare in ballo per una maglia da titolare tra dicembre e gennaio della Fiorentina. Io credo che quello che sto vedendo possa accorciare di molto questi tempi qua. Mi piace la disposizione al sacrificio di Brescianini in un ruolo non suo, ci sta provando e lo fa in maniera molto diligente. Mi piace la qualità del centrocampo, perché questo è un centrocampo, io credo che quello titolare preveda Fagioli al posto di Ndur, poi i tre sono questi, e ha il lusso di avere Ndur e Mandragora come primi cambi di ognuno dei tre, quindi questa è una Fiorentina con tanta qualità. Mi sta piacendo tantissimo la partita di Gudmundsson, che si sta muovendo tanto, che ritorna, dà una mano addirittura quasi più di Jimenez in fase di copertura sulla fascia, si accentra, tocca il pallone. Si vede tantissimo questa squadra sia molto attenta a una cosa che a me spaventa tantissimo, che è la costruzione da dietro, mi terrorizza, però lo fanno con già grande proprietà, vanno a ricercare quasi il rischio dietro, è una cosa che nel corso della stagione prima o poi si pagherà, però lo fanno anche con una bella disinvoltura e proprietà, quindi queste sono le cose che si notano in positivo. Non mi sta piacendo Jimenez onestamente, ma io credo che lo ha detto lui stesso, io sono, intanto seguirei l'azione.
1: Sì, sì, con Cher che mette sulla destra, mamma mia, Bukab, Dragusin, e poi arriva ancora il QPR, il tiro e fa gol, il QPR con un tiro dalla distanza dentro l'area di rigore, arriva il raddoppio della formazione inglese al 39esimo, cercheremo di capire il nome del marcatore, comunque sia 2-0, una buca difensiva abbastanza clamorosa, azione che si è sviluppata sulla destra, palla al centro, ha bucato Dragusin e poi la palla è arrivata al numero 27, no, non ha fatto con lui, ora cercheremo di capire l'autore del gol, vediamo un po', numero 3 Massimo, chi ha segnato?
3: Il 3 credo,
1: no, il 17, no, il 12, il 12,
0: il 12.
1: Queste maglie fanno schifo, Kemper,
0: l'abbiamo visto adesso, quindi ti possiamo confermare che è il numero 12,
3: no, più che altro aiutano noi che facciamo le cronache, è una maglia meravigliosa quella del QPR, però non aiuta perché non si leggono i numeri, quindi non aiuta chi fa la cronaca.
0: Forse potevano scegliere un colore diverso.
3: Dicevo, Jimenez ce l'ha detto chiaramente, io sono un terzino destro e oggi si vede perché gli manca quel mezzo campo per trovare la progressione, per trovare lo spunto, per trovare lo scatto, lì davanti secondo me fatica, e pensare che possa dare una mano in stagione in quella posizione ne sono molto meno certo, cioè Parisi lo ha fatto molto meglio nella passata stagione, e per il momento manca una fase offensiva che è, diciamo, il reparto sul quale la Fiorentina sta e deve anche lavorare.
1: Grazie Massimo, torneremo a disturbarti più tardi. E guarda, quello che dicevamo Massimo con Chiara e Pietro poco fa, cioè che dalla Cintola in giù è la squadra che ha un senso, si vede come il gruppo si affida a Ulai, si vede come in difesa ci si provi, anche se qui Dragusin ha fatto un grave errore perché ha fatto una buca abbastanza evidente, poi però davanti il deserto dei tartari, quindi bisogna che la squadra Mercato Viola, che ha fatto un mercato da 8-9 in pagella fino adesso, acceleri, perché questa qui è una squadra incompleta, un cantiere aperto, è un amichevole che conta 0-0, però pur sempre una squadra che ha il 40esimo e sotto i due reti contro una squadra di Serie B inglese, quindi insomma cerchiamo di riportare tutto al proprio posto e speriamo che insomma la tecnica decida di accelerare.
2: Tante critiche per Dodò, Francesco dalla Versilia, anche Alessio, Simone da Perugia, mamma mia Dodò, e poi c'era un messaggio di Anna che salutiamo, la nostra Anna Dini, ci scrive: il vero problema di Dodò è che non lo piglia nessuno. Devo dire che in tanti dovessero essere chiamati ad analizzare la sua prestazione al netto di questi 40 minuti, farebbero estremamente fatica a definirla sufficiente.
0: Ma non c'è dubbio, io trovo che sia una squadra che ha anche delle difficoltà nell'uscita, poi nel momento in cui capita spesso che ci siano delle ribattute, no? Sì. Al limite dell'area, e mi sembra molto lenta per ora ad uscire e quindi andare a accorciare. Infatti il gol arriva perché Ndur si addormenta, Ulai lo fa passare e quindi fondamentalmente va a concludere e secca De Gea vicino al palo, incolpevole in quel caso perché comunque la palla parte abbastanza vicino per leggerla nel modo corretto, però ecco, mi sembra una squadra che ha bisogno anche di trovare le distanze a centrocampo tra i nuovi. Mi sembra che oggi abbia qualche difficoltà in più a TA rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Jimenez, sono d'accordo con Massimo, mi sembra, sì, veramente un pesce fuor d'acqua, forse in quel ruolo, forse anche perché fondamentalmente anche lui ha accumulato un po' di acido latteo negli ultimi giorni, però ecco, quello che non mi preoccupa, però mi infastidisce fra virgolette di più sul piano tecnico, è il fatto che la Fiorentina, nel momento in cui ha la possibilità, perché QPR qualche prateria te la lascia fondamentalmente, non riesce a tradurre in azioni concrete quello che è il possesso palla offensivo e quindi praticamente non ha avuto nessuna occasione, a parte prima un tiro sbilenco di Ken con uno dei suoi consueti pallonetti che il 90% delle volte finiscono fuori, quindi questo è il quadro della situazione finora. Vediamo, magari si scioglierà un po' piano piano anche la Fiorentina, credo che ci saranno comunque tanti cambi da qui alla fine della gara.
1: Sicuramente
0: ha bisogno di qualcuno che sulla tre quarti abbia ora un pochino più di brillantezza, non so chi lo possa portare.
1: Attenzione, riparte a pieno organico il QPR, ancora con una conclusione alla distanza arrivata da parte del numero 11 Smith, palla alta sopra la traversa, insomma minuto numero 43, cari Pietro e Chiara, insomma non siamo messi bene, non è un bel primo tempo, bisogna essere sinceri. Magari il doppio svantaggio è un po' troppo severo, sicuramente giusto lo svantaggio in generale. Fiorentina messa male da un punto di vista fisico soprattutto, e con il difetto di avere tanti calciatori fuori ruolo e tanti calciatori in campo che magari sanno di dover fare le valigie tra qualche settimana, quindi magari questo non è che aiuti particolarmente nella gestione della partita. Insomma, l'erroraccio di Dodò l'abbiamo raccontato e naturalmente tutto nasce da quello.
0: Beh, intanto si può continuare a raccontare di una Fiorentina che tra l'altro ora è nel momento in cui c'è stato il cambio di fronte, quindi la conclusione del giocatore del QPR, era in possesso palla, quindi ha sempre questa difficoltà anche nel fare la scelta giusta quando si trova in un momento in cui dovrebbe essere dominante da un punto di vista del palleggio, del giro palla e anche dell'aggressione dell'area avversaria. Credo che sia normale, lo ripeto, lo ripetiamo.
1: Aspetta, perché c'è Chimenez che mette al centro per Atta, la grande parata e poi il gol della Fiorentina. Atta sulla percussione di Chimenez, palla per Atta, il tiro di Atta, la palata di Charles, ma sulla ribattuta nulla poi portiere di Charles.
0: Okay.
1: Charles come il re d'Inghilterra, si chiama Charles, certo. Charles. e sulla ribattuta di Charles arriva come un falco Atta che riapre la partita al 45esimo, 2-1, bella azione, mi fa piacere peraltro che l'assist lo abbia fatto, l'assist l'ha fatto il portiere perché il gol è stata ribattuta, ma insomma che l'azione sia nata da una bella iniziativa personale di Chimenez che è stato becchettato per tutto il primo tempo, finisce qua il primo tempo, la riapre a ta.
0: Allora, il gol arriva su un asse di tre giocatori che sono stati tra i peggiori del primo tempo, perché Dodò prende palla con una bella palla dentro che avevamo già visto provare tante volte contro il Gubbio, trova Jimenez che poi mette a rimorchio, tiro di Atta, non bellissimo, ma il portiere non trattiene e la ribattuta, perché è stato rapido lo stesso giocatore francese a mettere dentro la palla del 2-1. Bene, sprazzi di un qualcosa di decente, ripeto, soprattutto tre giocatori che, se io dovessi fare i più e meno di questo primo tempo fino al momento del gol, sarebbero stati tutti e tre probabilmente nella casella dei peggiori in campo, quindi bene così, un modo per la Fiorentina di arrivare alla fine primo tempo comunque con l'idea di poter rimettere anche la partita stessa sui binari giusti. Poi abbiamo ripetuto 100 volte del risultato ce ne frega abbastanza poco, però quantomeno si è visto una catena di destra che è riuscita in qualche modo a trovare quello che ci aspettiamo, perché se dall'altra parte Brescianini sta fermo, dall'altra bisogna lavorare.
1: Certo, poi vi restituisco la linea per l'intervallo, sì. Ma da quello che vedo da riscaldamento è probabile che entreranno subito, credo subito Christensen in porta, ma poi è probabile anche altri giocatori, vedo che si scalda Ranieri, Mandragora, Fortini, Piccoli, Fagioli, Comuzzo, Fabian, credo che questi potrebbero entrare subito o comunque nel giro di poco. Comunque sia, possiamo anche interrompere il cronometro, vedo che sta continuando a scorrere, 2-1 il punteggio alla fine del primo tempo, sì infatti, 2-1 il punteggio.
0: Va bene.
1: 2-1 il punteggio all'Loftus Road tra il QPR e la Fiorentina. Vi ricordo la scansione delle reti al 30esimo, rigore di Madsen sul fallo di Dodò, Kemper dalla distanza al 39esimo e Atta al 45esimo ha riaperto la sfida. Linea allo studio e direi che ci sentiamo tra quarto d'ora scarso a questo punto.
0: Bene, bene, aggiornaci nel momento in cui dovessero rientrare le squadre, anche perché quando c'è le amichevoli non si sa mai se sono il quarto d'ora canonico o se viene tagliato qualche minuto. Chiara,
1: abbiamo visto un mondiale. Abbiamo visto un mondiale con la finale all'intervallo.
0: Non credo ci sia Madonna da quelle parti, nemmeno Ronaldinho e neanche Ronaldo. Bello sarebbe.
1: E nemmeno Trump, fortunatamente. Voi a più tardi.
0: Bene, bene. Allora, Chiara, direi prendiamoci un attimo di pausa, poi rientriamo, leggiamo anche qualche messaggio prima di riprendere il discorso con il secondo tempo della partita. In questo momento, qui PR avanti 2-1 sulla Fiorentina. Il gol di Atta, arrivato al 45esimo, ci ha un po' ritirato sul morale dopo un primo tempo, francamente. Non certo edificante per il rendimento della squadra in campo. Tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, torniamo in diretta nell'intervallo della partita tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole di quest'estate, la prima della tournée, insomma, la prima del mini ritiro in Inghilterra. 2-1 il risultato per gli inglesi, con una Fiorentina che ha faticato soprattutto a fare gioco, se vogliamo, cioè nel senso che poi nel momento in cui aveva la possibilità anche di distendersi in fase offensiva spesso ha avuto difficoltà nel cercare il passaggio giusto, che invece poi è riuscito sul finale a Dodò per Jimenez, che ha messo dentro la palla per attacco che stava arrivando da dietro, primo tiro respinto e secondo invece che è andato in gol. Adesso ci attendiamo tanti cambi, tra poco ce li racconterà assolutamente Andrea Giannattasio, però prima di ripartire, anche per non far invecchiare male i messaggi, leggiamo un po' di messaggi con Chiara
2: e ripartiamo proprio dai cambi. Il gatto al 348 753 933 ci scrive: rimettere subito Ranieri e Comuzzo centrali, che è meglio. Bomber Viola senza un mediano incontrista centrocampo di livello, se ne perderà molte di partite il prossimo campionato. Franco dall'Alto Vicentino: mi sembra di essere ancora dentro la melma del campionato scorso, è tutto assurdo. Anche Daniele da Lucca ci scrive: siamo in balia del Pisa. Alessandro: speriamo che la Ferrari di Paratici non sia troppo per Fabio Grosso. Paola dall'Isolotto è preoccupata, ma non troppo, perché ci scrive: un po' lenti, la colpa però è per le gambe imballate, mancano tanto gli attaccanti esterni. Fabio, fai presto, questo è l'invito che rivolge al direttore sportivo della Fiorentina. Bruno Viola molto severo con Moise Kean, ci scrive: non ne ha azzeccata una nei primi 45 minuti. Gianfranco invece sottolinea la partecipazione di Dodò in entrambi i gol della formazione inglese. Ringraziamo Carla per i tanti messaggi e le tante emoticon che ci sta inviando. Marco da Cisterna: cercasi esterni per squadra bloccata, mi sembra evidente quale sia il problema numero uno. Davide da Signa: Dodò e Kean sono dannosi per questa formazione, forza Viola sempre e comunque. Matt ti fa i complimenti per la maglia della Giamaica, dice sei il numero uno.
0: È proprio
2: uno
0: della Giamaica, ma insomma rastafariana.
2: Facciamo 40 punti alla svelta, questo è un preoccupatissimo Alessio. Perdiamo 2-1, ovviamente l'abbiamo detto, il gol della Fiorentina è arrivato allo scadere del primo tempo. Cosa volete giustificare? Gudmundsson anche basta, mi chiedo perché ancora vada in campo. Andrea invece ci scrive: ora si comincia con le critiche dopo una partita, incompetenti e disfattisti. Quindi non condivide il tenore della maggior parte dei messaggi che stanno arrivando. Nicola da San Giovanni: per quel che può valere, a me per ora Ulahi non è piaciuto per nulla. La speranza quindi è che poi si riprenda.
0: Quanti allenamenti ha fatto Ulahi?
2: Stavo proprio sottolineando, cioè, noi l'abbiamo accolto, anzi Niccolò Santi l'ha accolto in aeroporto le prime ore del giorno, poi sappiamo che è tornato in Costa d'Avorio per completare tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere il visto per motivi di lavoro. Ha raggiunto la squadra, è partito per la tournée inglese e in campo non ce lo aspettavamo nemmeno, quindi un po' di pazienza forse nei suoi confronti è doverosa. Simone: grande Dodò, un rigore e un rinvio sui piedi dell'avversario che poi fa gol. Roberto da Bagnaripoli: speriamo arrivi presto qualcuno in grado di fare qualche gol. Il Sassuolo di Grosso con Pinamonti, Berardi e Lorientè comunque è riuscito a creare una discreta mole di lavoro in chiave offensiva. Nicolò: zero idee, Ulahi non può fare il regista perché rischi di snaturarlo troppo. Fagioli non gioca perché manca manca il coraggio nell'allenatore di fare un centrocampo tecnico. Se così fosse, male, male, male. Dodò è terribile, ce lo scrive Francesco dalla Versilia, anche Simone da Perugia è d'accordo. Mauro commenta con un tombola, e credo il riferimento fosse al gol del raddoppio degli inglesi prima che la Fiorentina accorciasse le distanze.
0: Allora, però, noi torniamo subito da Andrea Giannattasio, sempre per la questione che abbiamo diversi secondi di ritardo. Lui ci ha detto che stanno per riprendere le ostilità, se così si vuol dire, anche se si tratta di un amichevole, così che ripartiamo anche con Andrea dalla formazione che è radicalmente cambiata, quella schierata da grosso per questo secondo tempo. Vai Andrea.
1: Allora, si sono rimasti titolari soltanto i terzini e gli esterni offensivi. D'altra parte non ve ne sono altri e quindi devono per forza giocare loro. Quindi Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Brescianini, quindi Dodò e Brescianini che restano. Fabian, Fagioli e Mandragora sono i centrocampisti. E poi Jimenez e Gudmundsson confermati dietro Roberto Piccoli. Quindi possiamo già dare una sorta di voto alla prova di Ken, alla prova di Ulai, alla prova dei centrali difensivi, per esempio Dragusin e Vieri. A me Vieri è piaciuto, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo Marianella. Dragusin un po' meno, ma direi che a parte quella buca difensiva abbastanza brutta non ha sbagliato molto. Intanto la Fiorentina ci fa sapere che sono 8.204 gli spettatori, quindi insomma noi li salutiamo tutti. Usiamo. E niente, insomma, questo è quanto, gara che è ripartita.
2: Andrea,
1: che è sotto di un gol,
2: ci chiedono chi è il capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea.
1: Il capitano in questo momento è Rolando Mandragora.
2: Grazie.
1: Rolando Mandragora. Sì.
0: Comunque era un dato veramente interessante da riportare, perché in questo momento
1: cambiato, quindi... intanto il goalkeeper, cioè il portiere del Queen's Park Rangers, non è più Charles,
2: no,
1: ma è entrato Ward.
0: Bene, e così almeno non potrei più dire Charles all'inglese per tutto il secondo tempo. Vabbè, vedremo come...
1: Luca Ward, grandissimo doppiatore italiano, è quello che ha fatto il Gladiatore, quello che ha fatto tantissimi film, insomma una voce che tutti riconoscono, ecco, inconfondibile.
0: Beh, sì, senza dubbio.
1: Al mio segnale scatenate l'inferno, ecco, ora io l'ho detto in un tono molto più banale e prosaico, ma lui ovviamente nel Gladiatore ha una voce inconfondibile.
0: Si vede che stai cercando un modo per divertirti.
2: Ha anche
0: Andrea,
2: registrato legalmente il marchio sonoro della propria voce, in tempi
0: bene.
2: Di intelligenza artificiale è stato molto molto furbo.
0: Siete molto più preparati di me su questi temi, se volete andare avanti non c'è problemi, anche perché poi la partita è ripresa, ma fondamentalmente non è successo niente.
1: Nulla, ho davanti a me la lista dei film dove lui ha fatto il doppiatore, se vi interessa.
0: Beh,
1: ecco,
0: guarda,
1: non ve la starei a dare.
0: Direi che forse è più interessante cercare di capire anche come valutare la prova di alcuni singoli del primo tempo, tra tutti Principe e Ken. Viene da dire che fondamentalmente sono abbastanza d'accordo con chi lo criticava nella messaggistica, nel senso...
1: Aspetta, perché c'è una palla in profondità per Piccoli che però è in fuorigioco e quindi niente da fare.
0: Va bene, è partito come è partito Ken, quindi in fuorigioco. Comunque Ken mi ha sembrato effettivamente in difficoltà nella gestione dei propri movimenti più che della palla, perché effettivamente c'è da riconoscergli che di palloni giocabili non è che abbia ricevuti tanti, però anche dal punto di vista dei movimenti l'ho visto un pochino meno brillante di come l'avevo visto invece contro il Gubbio, dove il suo subentro, a parte i gol sbagliati, mi aveva dato l'idea di un giocatore che stava cercando in qualche modo di recuperare la forma. Però insomma, come per lui, per tanti altri, siamo in piena preparazione, quindi è anche abbastanza normale che si viva questo tipo di condizione atletica. Il centrocampo credo che abbia fatto abbastanza fatica in generale, non mi è sembrato un grande centrocampo quello formato da Ulai, Attà e da Dandur. Vedremo se i loro compagni riusciranno a fare meglio nella seconda parte della partita. Però sulla I, visto che prima è arrivato un messaggio veramente molto critico, io credo che, ragazzi, si è allenato martedì la prima volta in palestra con la Fiorentina, ha giocato un quarto d'ora contro il Gubbio mercoledì, quindi avrà sì e no due allenamenti con il resto dei compagni. Via, diamoci il tempo di capire anche quali sono le sue caratteristiche per il nostro calcio, per questa Fiorentina, per capire se può o non può fare il ruolo di play basso. Però insomma, francamente penso che si debba avere molta pazienza nei confronti di tutti tutti in questo inizio di stagione, certo con le antenne dritte per evitare di fare gli errori, anche di commettere i nostri errori del passato sulla Fiorentina di Pioli, però insomma questa è la prima vera amichevole che viene svolta contro una squadra di un buon livello, quindi diamoci un po' di tempo prima di delle sentenze. Sicuramente che manchi gli esterni offensivi e presumibilmente quelli difensivi è abbastanza evidente, soprattutto sulla sinistra.
1: Anche perché sulle scelte di rivoluzione io penso che avesse avuto la possibilità, Grosso avrebbe cambiato tutta la rosa nel secondo tempo, tutta la squadra, cioè non soltanto il portiere e gli altri giocatori tranne appunto i quattro uomini di fascia, avrebbe cambiato tutti, ma non lo può fare. Balbo è stato pure venduto in questo momento, João Mario arriverà, Nicolò Ceccarini è sempre molto informato, ci dice che siamo addirittura d'arrivo ma ancora non è qui, e quindi naturalmente ragazzi bisogna pazientare, bisogna attendere che arrivino notizie e che l'allenatore possa disporre di forze fresche. Non so nemmeno se è un segnale questo, perché è talmente forzata la scelta di far giocare questi calciatori che non ne ha altri, che non la vedo come un segnale della serie comprami gli esterni. Poi in cuor suo lo penserà sicuramente, però non mi pare un segnale polemico questo.
0: No,
1: ecco.
0: Ma che io penso che come dicevi tu, tra un po' magari entrerà Croce al posto di Gudmundsson, faccio un esempio, potrebbe cambiare sicuramente anche dall'altra parte, come si chiama, Pirro, questo ragazzo che sta comunque partecipando.
1: Non è convocato.
0: Allora chi c'è che può entrare?
1: Mazzeo.
0: Allora magari Mazzeo. Entrerà Mazzeo, insomma, comunque detto questo, cioè di fatto la Fiorentina è una Fiorentina risicata nei numeri offensivi sicuramente, e quindi io non penso che ci sia nessuna polemica da parte del tecnico, se non il mostrare l'esigenza di un qualcosa che in questo momento deficita, cioè non ci sono, e quindi come fa.
1: Mamma mia, che oraccio di Dodò! Bevuto secco Dodò da Smith, e palla messa in calcio d'angolo all'ultimo dalla Fiorentina. Dodò dorme come una valigia, ragazzi. Siamo tornati a inizio campionato scorso, quando me la prendevo con lui, memorabile un mio sfogo durante Fiorentina-Pisa, dove feci girare mezzo stadio Anconetani perché gli dissi di tutto. Ecco, più o meno ha fatto un errore tipo quelli che faceva a inizio campionato scorso. Ora qua siamo a giocare praticamente una partita che non conta niente, ma l'avesse fatto in Serie A gli avrei veramente urlato di tutto. Calcio d'angolo per il QPR, lo seguiamo, siamo già al settimo della ripresa, ragazzi miei. Il cross al centro, attenzione, Christensen si ritrova il pallone tra le mani dopo una deviazione di testa del numero 3 Dunn, il capitano del QPR. Riparte la Fiorentina in contropiede con Gudmundsson che taglia il campo, vediamo un po' cosa fa l'islandese, si appoggia sui sapenti piedi di Nicolò Fagioli che fa il play, quindi evidentemente per il momento Fabio Grosso preferisce alternare dopo quel quarto d'ora visto con il Gubbio, Fagioli e Ulai, prima volta Ulai play, stavolta Fagioli, ancora Fagioli, tre quarti di campo, bella palla filtrante, la toglie dalla disposizione di Gudmundsson, un giocatore del QPR. Riparte adesso la formazione inglese con proprio il numero 11 Smith, che aveva bevuto prima come un martini Dodò, e poi adesso la palla per Cher, adesso il club inglese che imposta le retrovie. Siamo giunti ormai al 53esimo minuto, quindi al ottavo della ripresa, sbaglia tutto la formazione inglese, ma Comuzzo non riesce a controllare bene il pallone, lo intercetta per un istante, ma lo restituisce agli inglesi. Anche Comuzzo insomma deve darsi una svegliata se vuole meritarsi la conferma, dubito che verrà confermato, ma insomma staremo a vedere, anche perché da quello che so, da quello che mi hanno spiegato, come direbbero, Valdepeñas viene preso per fare il centrale, non per fare il terzino al momento. Quindi non solo sì.
0: Beh, questa è
1: inizialmente sì. Inizialmente sì.
0: Quindi è una squadra che giocherà senza terzini a sinistra?
1: No, probabilmente verranno venduti due centrali, quindi Comuzzo e uno tra Pongracic e Ranieri, e magari arriverà un altro terzino oltre a chi dovrà arrivare. Però so che a Valdepeñas è stato detto che potrebbe fare il centrale.
0: Bene, anche perché fondamentalmente la Fiorentina adesso ha solo Parisi di ruolo a fare il terzino sinistro, che ovviamente come sappiamo prima di ottobre inoltrato, per non dire novembre, non potrà essere della rosa della Fiorentina, e quindi insomma, se Valdepeñas viene preso per fare il centrale aggiunto, la Fiorentina dovrà comprare due esterni che giocheranno a sinistra.
1: Oh. Aspetta, perché c'è un gol del QPR, autorete o gol del QPR? No, gol del QPR normale, l'ha segnato Smith di testa, 3-1 al 54esimo, una dormita difensiva abbastanza evidente, Comuzio è rimasto piantato per terra e Smith di testa l'ha messa alle spalle di Christensen. Christensen che si lamenta con i compagni. Insomma, tre gol sono un po' tanti, dopo nemmeno un'ora di gioco, secondo me. Io avevo detto fino a poco fa che dalla Cintola in giù mi era piaciuta la Fiorentina. Francamente, ora che è cambiata completamente la difesa, o quasi. Però questo gol preso in modo così goffo non mi è piaciuto molto, ecco Pietro. Poi quando lo vedrete mi potrete dare una mano anche voi per commentarlo, ma insomma mi è sembrato parecchio goffo, ecco, come gol. Quindi 55esimo gol di Smith,
0: arriva di nuovo, diciamo, dalla parte della catena di destra, quindi Dodò, Comuzzo. Ora stiamo rivedendo il replay.

0: e sei il terzino devi andare a chiudere o quantomeno provare a contrastare. Poi è chiaro che di testa Dodol ne prende poche, però lì è stato fermo a 5 o 6 metri da Comuzzo e nel mezzo è entrato Smith come il coltello nel burro fondamentalmente. Quindi una dormita un po' generale che parte dalle difficoltà di Brescianini, che non è un terzino, di chiudere il giocatore che è andato a crossare, e successivamente la dormita colossale di Comuzzo, coadiuvato nella sua dormita, nella ninna nanna, da parte di Dodò. Quindi mi sembra che purtroppo il quadro difensivo dopo i subentri non abbia portato grandi vantaggi, anzi mi era piaciuto molto più Vieri nel primo tempo di quanto non mi stia piacendo il modo in cui si sta muovendo la difesa, con Comuzzo in primis, e poi questo è anche, forse spiega il motivo per cui Valdepeñas potrebbe venire a fare il centrale, mi viene da dire, nel senso che se questo è il rendimento dei difensori dell'anno scorso, mamma li turchi, poi c'è ancora da aspettare di vedere come
1: allora io...
0: sarà Pongracic, ma insomma
1: io credo, allora la cosa che so è che se può Paratici ci vende chiunque della vecchia Fiorentina, chiunque, quindi io ci devo immettere anche Ranieri e Pongracic naturalmente, oltre a Comuzzo. Io Comuzzo lo do per uno che partirà, quindi secondo me Valdepeñas può avere un senso per questo motivo qua, proprio perché puoi veramente vendere un altro centrale oltre a Comuzzo. Evidentemente i centrali non gli piacciono. Questo Valdepeñas poi ha il vantaggio di essere molto duttile, può fare il terzino sinistro anche, insomma è un giocatore interessante, gioca terzino destro se non mi sbaglio, è un giocatore interessante.
0: Io credo a sinistra, però,
1: a sinistra?
0: Non credo, però non, a cazzotto lo dico, ora non mi ricordo precisamente, però mi sembravano tutti e due giocatori che nascono centrali entrambi, ma che hanno fatto entrambi, ma quindi Valdepeñas e Vieri, terzini sinistri. Probabilmente si copre in questo senso anche perché Parisi, non essendo parte poi della rosa come dicevamo prima per diverso tempo, anche nella prossima stagione avere un pochino di maggiore duttilità da parte dei difensori è sicuramente un qualcosa di buono. Detto che Ranieri è comunque un giocatore che bloccato può fare il terzino sinistro, cioè non è che non lo abbia fatto, l'ha fatto anche quasi di spinta nella sua precedente esperienza prima di tornare alla Fiorentina, quindi questo non è l'oggetto di dibattito. Mi sembra però che la Fiorentina, se aveva già mostrato delle difficoltà a esprimere il proprio gioco in precedenza, anche ora non è che lo stia esprimendo in modo degno, ecco, mi sembra anzi qualche difficoltà in più rispetto a...
1: Ora subentra la frustrazione, caro Pietro, perché insomma ho visto delle combinazioni, oddio, hanno provato a combinare, salvo che poi la palla è schizzata da tutt'altra parte, Dodò e Jiménez, che insomma non mi sono piaciuti per niente. Ora è vero che Jiménez ci ha messo la firma sul gol di Attà, ma francamente sono veramente due giocatori, uno perché è messo fuori ruolo, l'altro perché chissà dove ha la testa, che non hanno ragione d'essere in questa squadra. Ecco, 59 minuti sul cronometro, amici di Radio Firenze Viola, a mezz'ora alla fine della partita, 3-1, la Fiorentina ha preso 3 gol in poco più di 50 minuti, e tra l'altro aveva subito anche il colpo di testa di Dunn poco prima sul calcio d'angolo, poi la palla è arrivata dalle parti di Christensen e fondamentalmente la squadra si è salvata, ma insomma palla in difficoltà, come adesso dove c'è Darrell che va sul fondo, attenzione, la mette al centro, chiude prima Fagioli e poi Comuzzo e poi di una... ah mamma mia che frittata la Fiorentina in difesa, perde il pallone, lo riconquista del QPR, non ci siamo a livello difensivo, Fiorentina in totale caos almeno in questo frangente, con la palla riconquistata da Cher. Ora c'era il numero 10 della formazione di Stefan, ancora lui, tre quarti di campo, l'apertura è per il numero 37 Edwards, scusate, e poi ancora Smith, autore del gol dell'1-0 che si è preso il rigore del 3-1, che si è preso il rigore dell'1-0, pardon, e poi ancora il tiro dalla distanza di Varane, da poco entrato, e palla che finisce in bocca a Christensen. Mamma mia, mamma mia. Massimo Marianella, torniamo da te per un commento rapido. Che dici?
2: Che sta entrando Fortini, no, non bene, secondo tempo male, puzzo troppe distrazioni, francamente anche qui è lui che ha perso il pallone, si è addormentato un po' sul gol. Non bene, diciamo che puntiamo sul fatto che siano imballati, perché oggi non è una bella, intanto fuori gioco di piccoli.

0: oggi non è una bella esibizione la Fiorentina. Quello che avevo sottolineato in positivo nel primo tempo resta, secondo me, ma è un pochino poco nella foto allargata della partita.
1: Bene, bene, giusto. Allora cambi, entra anche Mazzeo nella Fiorentina, classe 2007, campione d'Italia con la Primavera due mesi fa, e rimarrà nella Primavera di Andrea Zoli, questo ve lo possiamo già dire. Però ecco, escono Gudmundsson e vediamo un po' chi, vediamo dove si mette Fortini. Sono vari cambi anche per il anche accidenti, tanti cambi per la Fiorentina, entra anche Croci e Perrotti anche. Allora escono Gudmundsson, Dodò, Jimenez, mi pare, anzi no, resta la sua corsa. Comunque sia, poi la ricostruiremo sicuramente. Intanto entrano Fortini al posto di Dodò, poi Brescianini, e al suo posto direi Perrotti, che è un terzino sinistro, esatto, gli va a dare il 5 proprio adesso, il classe 2008. Poi esce Jimenez ed entra Mazzeo, altri bu dalla tribuna per Jimenez, è stato becchettato per tutto il tempo allo spagnolo, e poi dentro anche Mazzeo, e questa è
2: e
1: la
2: croci per Gudmundsson,
1: che...
2: quindi insomma.
1: E croci per Gudmundsson, sì.
2: Vabbè,
1: sì.
2: Era normale immaginarsi che intorno al 60esimo coloro i quali erano stati titolari della partita nel primo tempo prendessero la via della panchina. Questo è normale. Come raccontato da Andrea, ci sono tre ragazzi molto giovani, quattro, perché poi Fortini è un 2006, non si sta parlando certo di un giocatore con grande esperienza, quindi quattro ragazzi a completare la squadra in questa partita a Loftus Road a Londra contro il QPR, che è avanti 3-1. Quindi Fortini che prende il posto di Dodò, Perrotti che prende il posto di Brescianini, Mazzeo che prende il posto di Jimenez, e a sinistra Croci. Grande attesa per vedere anche Croci contro una squadra che fisicamente è più forte del Gubbio, perché insomma l'altro giorno è entrato e ha fatto tre tunnel in rapida sequenza e ci ha fatto insomma divertire quantomeno, e il suo talento
1: ci ha fatto riconciliare col gioco del calcio, ci ha fatto.
2: Sì, ora non esagerare, aspettiamo un attimino anche per questo ragazzo, diamogli tempo di dimostrare quello che stai dicendo, però sicuramente c'è attenzione intorno a questo ragazzo, perché anche l'altro giorno ci ha fatto vedere di avere dei colpi, di avere del talento, e siccome il talento dalle parti degli azzurri, quindi di chi è italiano, non ha casa ormai.
1: Mamma mia, che giocata il QPR, attenzione, un giocatore che poi la mette al centro e dalla distanza Mbengue mette fuori di poco, mamma mia.
2: Si stanno divertendo, è normale, trovano davanti una squadra molle.
1: Sfora il 4-1 il QPR.
2: Sì, però ti dico, secondo me, allora, detto che giustamente Grosso deve far girare tutti per dare minuti a tutti, le scelte dei cioè il centrocampo cambiato in questo modo è evidentemente un qualcosa che non regge per contro una squadra, ripeto, che è nettamente fisicamente superiore. Io dico che probabilmente lo sarebbe tutto l'anno, perché poi in Inghilterra sappiamo come riescano sotto questo aspetto ad essere superiori agli avversari anche in Europa, però ecco, oggi è veramente devastante la distanza che c'è fisicamente tra la Fiorentina e il QPR. Non so cosa ne pensa anche Chiara.
3: Sì, sono d'accordo. Alessio sottolinea come poi sostanzialmente abbiano iniziato la preparazione estiva più o meno nei tempi della Fiorentina. La differenza, a suo avviso, che avendola fatta in Austria probabilmente, non alle temperature del Viola Park, loro sono più in forma. Noi in realtà l'abbiamo visto tendenzialmente anche in conference, ma in generale.
1: Aspetta, perché c'è Piccoli che fa gol buono, 3-2, una bella palla in profondità per Bobby Smalls, che se l'è accomodata di petto, ha visto il portiere Ward uscire, palla sul secondo palo sotto le gambe dell'estremo difensore, e gol del 3-2, e quindi la Fiorentina riapre la gara con Roberto Piccoli al primo pallone, fondamentalmente, che ha avuto il centravanti Viola. Poi me la voglio rivedere su questo monitor, che più o meno ha lo stesso ritardo che avete voi con Dazon, però intanto la Fiorentina che riapre il match 3-2 con gol di Roberto Piccoli, palla in profondità, l'assist molto bello di Fortini, mi è apparso, bella palla di Fortini per Piccoli, 3-2.
2: E tra l'altro Piccoli che quindi dimostra di avere qualcosa da dire in questo momento, chiaramente sappiamo quanto sia lui che Ken siano potenzialmente in uscita, lo ricordava anche prima Andrea come Paratici se potrà, probabilmente farà pulito dei giocatori che hanno disputato la scorsa stagione, non potrà cederli tutti, difficilmente ce la farà. Ecco, Piccoli io l'avevo visto già discretamente nella partita col Gubbio, cioè al di là dei gol mancati mi era sembrato già pronto per cercare di sgomitare lì davanti e di darsi un tono per quanto riguarda la titolarità del centravanti. Questo gol è un bel gol, cioè il taglio è giusto, la mette giù di petto e segna qualcosa che ha nelle corde Piccoli e ci auguriamo che possa dimostrarlo. Io ho detto già tempi non sospetti che insomma, certo, se arriva l'offerta buona tutti sono cedibili, però francamente Piccoli trovo che l'anno scorso abbia patito le pene dell'inferno perché la squadra aveva un rendimento tragico e perché lui è stato risucchiato insieme ai compagni in un rendimento generale molto al di sotto delle aspettative. Però io trovo che sia un attaccante che soprattutto per fare l'alternativa in una squadra che avrà solo il campionato, ci sta abbastanza bene. E questo gol, che non vuol dire niente, come non vogliono dire niente in generale quelli che sono i rendimenti di questa partita, però mi rincuorano un pochino, Chiara.
3: Assolutamente, anche perché abbiamo sottolineato l'immane lavoro che poi dovrà portare avanti i Paratici per quanto riguarda l'allestimento dell'attacco, e quindi in tal senso la speranza è che, come hai detto tu, la passata stagione per Piccoli si confermi non in grado di darci risposte esaustive. Per completare la risposta ad Alessio, che chiamava in causa la località in cui si è svolto il ritiro, stavo dicendo la Conference che ci ha portato come avversario sicuramente non una delle squadre più in forma della Premier, oltretutto a fine stagione ci ha dimostrato che in termini di intensità e di ritmo si fa fatica a fare un confronto tra la Fiorentina, soprattutto la Fiorentina dell'anno scorso, e una qualsiasi squadra di Premier.
2: Andrea, ma sei riuscita a ricostruire chi ha lanciato? Perché a me francamente non mi sembrava Fortini all'inizio.
1: Sarà Fagioli, e allora sarà Fagioli, ragazzi.
2: No, non lo so, ora magari anche Massimo ha visto meglio, lui è più allenato con l'occhio da telecronista, io non perché tu non sia allenato.
1: Mi ha confermato, dovrebbe essere Fagioli, e purtroppo le immagini non ci supportano in tanti modi. Mettiamo Fagioli.
2: Ma sì, dai, mettiamo Fagioli, ma tanto. Nel senso che poi, tra l'altro, tu hai già una visibilità limitata a causa di questo palo di Duncan che ti si incrocia mentre stai facendo la radiocronaca. Noi, francamente, la partita la vediamo come, non lo so, da una distanza siderale, quindi prima di capire chi fa cosa ci vuole sempre tanto, e anche il replay non ci ha aiutato perché non l'hanno fatto partire bene nel momento del lancio, il lancio stava già partendo e quindi era difficile comprendere chi lancia, però mi sembrava talmente bello quel lancio che francamente Fagioli, affidarlo a Fortini mi sembra difficile.
3: La nostra visibilità è simile a quella che avevano i tifosi che quando giocava il Frosinone andavano sui balconi delle palazzine adiacenti,
2: vero,
3: che poi la questura dovette intervenire.
2: È vero, siamo...
1: Ti confermo Fagioli, intanto.
3: Sì, anche la casa ce lo scrivono, li ringraziamo, molto attenti.
2: No, più che altro mi sembrava un lancio molto educato, e in effetti Fagioli questi lanci li ha, e se riuscisse ad accendersi spesso e volentieri con questo tipo di palle dentro per gli attaccanti, credo che gli attaccanti ringrazierebbero, perché ecco, Ulai questo tipo di gioco non lo può fare, cioè nel senso il lancio così educato per la punta che va a cercare la porta non è nelle corde del ragazzo ivoriano, che ha tante altre doti ottime, che quindi infatti ci auguriamo possa anche grosso trovare il bando della matassa e farli giocare insieme. Io questo me lo auguro francamente, perché credo che sia anche nelle idee non solo dell'allenatore ma anche di Paratici stesso, nel caso in cui poi Fagioli non dovesse trovare un'alternativa di mercato che lo porti lontano dalla Fiorentina. Continuo a pensare, Andrea, questo lancio infatti arriva dalle retrovie fondamentalmente, cioè non è un palleggio a centrocampo che poi si è sviluppato con la palla in verticale, è un lancio estemporaneo di un giocatore che vede gioco come Fagioli, che trova il taglio dell'attaccante e l'attaccante fa gol. A centrocampo a me la Fiorentina non mi sta garbando in questo secondo tempo.
1: No, sono d'accordissimo con te, il gol del 2-3 è un po' estemporaneo, ci sono ancora dei cambi in casa QPR, ma noi non ne daremo conto perché siamo antisportivi, non sto scherzando. Entra il numero 2 Adamson al posto del numero 15 Lloyd, che era entrato nel primo tempo per l'infortunato Coné. Detto questo, mi è sembrato molto estemporaneo. È una Fiorentina infarcita di giovani, di seconde linee, tranne qualcuno, perché insomma Fagioli fatica a considerarlo una seconda linea, idem Mandragora, francamente, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto e continuo a difenderlo, perché è un giocatore che credo abbia temperamento, personalità e anche qualità. E però ecco, si traduce in questo, cioè io ripeto, noi siamo ormai a 20 minuti scarsi dalla fine della partita e non so quanto potrà ancora cambiare questo risultato, ma certamente la nota da evidenziare è la scarsa condizione fisica della Fiorentina e questo cantiere aperto gigantesco che in confronto quello del Franchi per il restyling è sostanzialmente, non lo so, i giochini della Chicco, quelli che si regalavano ai bambini, no? Con sì, puoi farlo con Todd, no? Todd, Bob l'aggiusta tutto, ecco. Bob l'aggiusta tutto, è il cantiere del Franchi, invece la Fiorentina è una roba molto più grande ancora da sistemare.
2: Vabbè, ti sei spinto anche qui in un racconto di altri tempi, da Todd a Bob, e adesso vedremo chi prenderà.
1: Ma fosse Bob e Todd, sì. Todd, così puoi farlo, so. Sì.
2: Bob, sì. Bob, ce lo conferma anche Alessandro Di Nardo, è molto attento quando si tratta di ritorni al passato, pur schifandoli da buon, diciamo, persona che guarda solo in avanti e non guarda indietro. Detto ciò, una Fiorentina che ora cerca di palleggiare dalle retrovie, credo che anche i cambi del QPR porteranno qualche modo giovamento al...
1: Aspetta!
2: No, ecco.
1: Perché attacca proprio il QPR al rigore, il tiro rimpallato e poi la palla che arriva dalle parti di Christensen. Fiorentina un po' in difficoltà, colpito, mi sembra Mandragora, rimane a terra, no, Ranieri rimane a terra. Sapete, hanno tutta una numerazione un po' particolare, giocatori viola, che è chiaramente provvisoria, non è quella definitiva, e quindi quando vediamo Gudmundsson con la 9, per esempio, trasaliamo, oppure per esempio con la 18 Ranieri, ecco, sono numeri che non li rispecchiano, ecco, che non saranno poi nemmeno quelli definitivi. Va bene, io vorrei a questo punto, Pietro, concentrarmi sui giovani e sperare che o Mazzeo o Croci o Perrotti, che secondo me è un terzino molto interessante, ci regalino delle belle giocate in questo pomeriggio a Loftus Road, con la gara che è giunta al 74esimo, sul risultato di QPR 3 Fiorentina 2. Fortini sbaglia, purtroppo regala il pallone a Ale Maieu, con però lo stesso attaccante che sbaglia tutto, riconquista la sfera, subisce fallo proprio Nicolò Fortini, punizione in favore della Fiorentina nella sua fascia difensiva, con Mandragora capitano che incita i compagni a non mollare, anche se è stata un'amichevole, perché d'altronde un gol permetterebbe alla Fiorentina di pareggiare e di uscire da questo pomeriggio inglese
2: dignitosamente.
1: Sì, ecco, anche se in realtà insomma la partita a me non è piaciuta, ma insomma non infieriremo nei giudizi perché siamo soltanto a fine luglio e siamo all'interno di una amichevole che conta meno di zero.
2: Sì, io ora sono curioso di vedere anche coloro i quali sono sul mercato, fondamentalmente, quindi Fortini è uno di questi, sono curioso di vedere Fabian, cioè, perché comunque è vero che la Fiorentina sta via via anche sul mercato in uscita smentendo, no? Sì. Allora Fabian e Brescianini sono parte del progetto e Fortini non è in odore di cessione, poi però i fatti ci parlano almeno del mercato di tanti interessamenti che possono un po' anche distrarre poi il gioco di questi ragazzi che sono sì impegnati nella tournée con la Fiorentina, ma con un orecchio teso anche a quelle che sono eventualmente le voci di mercato. Poi ci sono i giovani, per ora Andrea mi sembra che i giovani abbiano toccato forse zero ovo palla, ecco.
1: No, Mazzeo ha fatto qualcosa, chiaramente sulla fascia sinistra ci sono Croci 2010, Perrotti 2008, insomma non è che davanti a giocatori non di Premier ma di Championship, ma comunque sia esperti, riescano magari a fare grandi cose, però noi li tifiamo e li vogliamo pronti a rispondere colpo su colpo a quello che gli potrà capitare davanti. Nel frattempo gara che è arrivata ormai al quarto d'ora finale, e ci sarà chiaramente del recupero, ma insomma ormai siamo addirittura d'arrivo per questo match, con la formazione del QPR che è ancora in possesso della sfera, palla adesso che viene messa a centro area, arriva con una conclusione un giocatore inglese del quale a breve vi diremo anche il nome, diagonale sul secondo palo che esce di un metro abbondante. Si trattava nello specifico del numero 25, Larkesh, si dirà così, chi lo sa, scopriremo soltanto di te.
2: Se non lo sai te, Andrea, non ho visto nemmeno come si scrive, quindi difficile poterti dare una mano da un punto di vista proprio della pronuncia di questo giocatore del QPR. Tanto noi ancora siamo in attesa del tiro, quindi figurati, forse entro domani vedremo il tiro. Bella azione comunque, perché c'è stato anche un velo e poi questo tiro che si spegne sul fondo, perché non arriva poi l'attaccante del QPR che era sul secondo palo e che forse avrebbe potuto anche deviare in rete il pallone, perché Ranieri se l'era perso fondamentalmente, diciamoci la verità. Quindi sì,
1: perso, come direbbe Antonetti.
2: Sì, lui lo diceva con un tono un pochino più dimesso, perché si rendeva conto di aver fatto più di una bischerata nella stessa telecronaca, insomma, quella roba strana che fece quell'Udinese, non so cosa. Una partita di Coppa UEFA, tipo. Va bene, detto ciò,
1: penso fosse Panathinaikos,
2: sì,
1: o qualcosa,
2: sì, può
1: del
2: darsi,
1: genere.
2: Tipo Udinese Panathinaikos 3-0, bello bello, tanti ricordi. Anche delle fulminate gli dava il conduttore ogni volta che lui si girava dicendo ho perso, vabbè. Intanto il QPR continua a palleggiare sulla tre quarti della Fiorentina per quanto riguarda il nostro punto di vista, quindi a un minuto da quello che sta vedendo Andrea Giannattasio. I messaggi sono tanti, non so se sia il caso di leggerne 4-5. Chiara,
3: tu vai, Chiara. Pietro, i giocatori sul mercato, Alex 19 è preoccupato dall'esposizione data a Dodò, perché poi il suo timore è che le prestazioni del brasiliano possano far allontanare gli acquirenti o abbassare drasticamente il prezzo. Andrea da Sesto ci chiede: ma Vanoli è ancora libero? Pierluigi, mi sa che la prima partita dopo la chiusura del mercato vedrà al massimo due titolari della scorsa stagione in campo, De Gea e forse Ndur. Paolo da Roma, bentornati sui nostri schermi. La farò breve dicendo che Vanoli non andava confermato. Gianfranco, a sto punto voglio vedere Croci, guarderò solo lui, vabbè che sono due settimane di ritiro, ma per quello che si è visto abbiamo fatto abbastanza piangere. Andrea ha deciso che QPR sta per questa partita raccapriccia e aggiunge anche oh mamma mia. Gabriele, ripensando all'anno scorso, Dodò e Comuzzo sono già in forma campionato. Poi arriva un messaggio da un ascoltatore che non si firma, ci fa i complimenti e poi aggiunge Dodò via. Io mi domando, ci scrive Paolo, quanti di quelli che scrivono ululanti con le mani nei capelli abbiano mai fatto una preparazione estiva precampionato. In questo momento le gambe pesano tonnellate, i riflessi sono quelli che sono. Ken è fermo da mesi e con quella struttura per lui è ancora più dura. Tifiamo e basta, che è meglio, respiriamo.
2: Beh, su questo messaggio sottoscrivo, perché cioè, chi ha fatto effettivamente le preparazioni atletiche legate al mondo dello sport, io parlo del calcio perché ho fatto il calcio, ma insomma in tutti gli altri sport, sanno benissimo che il primo mese di preparazione è un qualcosa di complesso, e che è anche complesso soprattutto da un punto di vista della mole poi dei giocatori. Quindi Ken è uno di quelli che può avere difficoltà nell'entrare in forma. Dodò no, però ecco, cioè, se proprio devo fare un appunto a questo messaggio che sottoscrivo in pieno, Dodò è uno di quei giocatori che a livello atletico di solito entrano in forma molto velocemente, tant'è che anche nel recupero degli infortuni è sempre stato molto rapido, proprio perché a livello di muscolatura è più semplice, fra virgolette, per lui di entrare in forma. E oggi più che altro la forma mentale mi sembra distante da quella che un giocatore, tra l'altro della sua esperienza, dentro a un gruppo che si sta formando dovrebbe imporre. Perché poi sì, è vero che ha dato della palla dentro per Jimenez e ha portato al gol di Attà, ma per il resto è stato disastroso. Andrea, per me Dodò è il peggiore in campo.
1: Sì, sicuramente sì, e a me spiace, perché non per Dodò, che è un giocatore che io ho censurato tante volte negli atteggiamenti, nei comportamenti, criticato per le prestazioni in campo. Mi spiace per la della prestazione di alcuni elementi in fase difensiva, perché nel complesso la squadra aveva fatto anche cose buone, però onestamente suo errore di singoli la Fiorentina si è fatta male da sola, e prima Paratici sarà bravo a risolvere certe grane, meglio secondo me sarà per la costruzione della Fiorentina del domani e anche per la gestione secondo me complessiva dello spogliatoio, perché poi portarsi dietro brutte storie non è bello. Allora Mandragora, tre quarti di campo, Mandragora, mamma mia, sfiora un grandissimo gol, palla messa di 20 centimetri sopra la traversa, forse meno, anche 10 centimetri sul secondo palo sopra la traversa, grandissimo gol sfiorato da Rolando Mandragora che poteva portare al 3-3 al minuto numero 82. Rolando Mandragora, però ve lo dico, c'è sempre, ora palla recuperata dalla Viola, ancora Mandragora ci riprova, tiro deviato, Ward esce in presa alta e fa solo la sfera e fa ripartire il QPR. Peccato, poteva essere una gran bella rete, ma Rolli lo sappiamo che ha questo tocco di palla delizioso quando vuole, sa essere decisivo con delle belle conclusioni.
3: L'abbiamo sì. Vista
2: arrivata ora,
3: sì. Ora
2: la prima conclusione, ora tra un po', tra un quarto d'ora ti diciamo la seconda. Comunque sì, una buona azione sviluppata da destra verso il centro.
3: Questa ce la fanno anche rivedere.
2: E con Piccoli, che anche qui comunque ci ha messo lo zampino, ragazzi. Piccoli spalla alla porta, questo passaggio nello stretto per Mandragora è comunque un qualcosa di interessante. Cioè io trovo che Piccoli si stia mettendo a disposizione in modo giusto, evidentemente anche le caratteristiche del giocatore lo favoriscono in questo momento rispetto a quelle anche atletiche dello stesso Ken, però se dobbiamo sottolineare effettivamente quello che è la sfida a distanza, se vogliamo, tra i due centravanti, insomma la partecipazione, a parte con il gol, ma anche con questo piccolo spunto che in una partita di niente come questa è comunque un qualcosa, mi fa pensare che Piccoli possa finire in quella casellina a fine partita, lo dico anche per chi ci sta ascoltando interessato alla redazione, tra i giocatori diciamo più di questa partita, anche perché per me tra i meno ci sono Dodò, Muz e Ken, e credo che insomma sia normale, ripeto, se si fa più e meno, qui non si sta facendo le pagelle, tra i più aiutatemi anche voi a trovare chi vi è piaciuto di più, perché a parte Piccoli che io premierei, insomma, non è che abbia visto cose.
3: Sitara
2: ieri
3: ci dice Gudmundsson, a lei è piaciuto, dice forse il mio è un vizio anche quello di avere un approccio tendente a in un certo senso estrapolare anche quei piccoli spiragli cui aggrapparsi, però lei che tendenzialmente poi la squadra la vive anche dal vivo decide di premiare Gudmundsson per quello che poi è stato il suo
2: approccio. Aiutateci in questi minuti finali della partita, siamo all'83esimo per quanto ci riguarda, all'85esimo immagino, Andrea.
1: Pietro, tra due minuti ti devo dare la linea come ti avevo detto.
2: Dai, allora facci due minuti di cronaca come sai fare tu, dai, dacci questo brivido.
3: Anche perché Andrea ci scrive un ascoltatore Fulvio65, per quello che ho visto finora il più in forma in assoluto è Andrea Giannattasio.
2: È vero, sei informissimo Andrea, vai, raccontaci due minuti, dai.
1: Va bene, con la Fiorentina che con Mandragora sfiora il gol del 3-3, un cross dalla sinistra, avvitamento in area di rigore del centrocampista Viola che si dispera, ringrazia per il cross che è arrivato dalla corsia mancina, vedremo per piede di chi, vediamo un po' se ci aiutano le immagini perché me lo sono perso, poi qua chiaramente i monitor sono molto piccoli e non vicini a noi, di testa insomma Mandragora l'ha messa fuori sul primo palo con diciamo questa azione la stiamo rivedendo, è un po' chiestato, fatto forse Federico Croci, gran pallone di Croci ragazzi, gran
2: bello,
1: pallone
2: bellissimo,
1: di Croci,
2: sì,
1: ha
2: sì.
1: Messo un pallone di nulla,
2: si può quasi definire un bovettino quello di Mandragora, perché l'aveva messo praticamente in porta di testa, veramente bello il cross tagliato verso il centro dell'area di rigore a piede invertito e il colpo di testa da 2,5 metri dalla porta avversaria, questo si può definire un errore di Mandragora che ha provato l'avvitamento lì, si sa non è facile, cioè tra dirlo e farlo c'è grande differenza, però va presa di fronte
1: Pietro,
2: la palla. Andrea,
1: ti lascio la linea e ci sentiamo tra poco da bordo campo, va bene?
2: Benissimo, benissimo.
1: Grazie, grazie.
2: Allora, facciamo così. Intanto noi chiaramente leggiamo i vostri messaggi nel mentre che osserviamo la partita, ripetiamo, con un ritardo importante, ma a questo punto non ve ne frega più nulla nemmeno a voi, perché siamo noi a raccontarvi quello che sta accadendo col QPR in possesso palla in una zona che è quella salvaguardata da Croci. Il cross dell'esterno del QPR va a farsi benedire, quindi tutto a posto, possiamo leggere qualche messaggio.
3: Alla fine il più pericoloso in attacco è proprio Mandragora, sono d'accordo con Pietro, per me Piccoli è da tenere, ce lo scrive il bomber Viola. Anche Luca torna su Mandragora e le due occasioni che l'hanno visto protagonista, occasioni nelle quali la Fiorentina ha sfiorato il gol del pareggio. Diamolo via Mandragora, mi raccomando. Luca ci scrive che queste amichevoli rischiano poi di esporre la squadra a figuracce che pesano dal punto di vista mentale. A occhio, le prime cessioni sarebbero Dodò, Comuzzo, Ranieri e pure Pongracic, che lo ricordiamo sta usufruendo di un periodo di riposo dopo aver partecipato ai mondiali. Così rispondiamo anche agli ascoltatori che ci chiedevano il motivo della sua assenza da questa tournée in inglese, e sottolinea che della difesa passata non vorrebbe vedere nessuno. Se arrivano Valdepeña, se Joao Mario, completiamo la sostituzione totale del presepe difensivo della stagione 25-26. Andrea, lo vogliamo in campo e non a bordo campo, deve giocare per dare una bella spinta di entusiasmo.
2: Vi posso dire che Andrea Giannattasio con la palla tra i piedi non può nemmeno fare un metro e mezzo in un campo totalmente libero, quindi lasciamolo perdere da un punto di vista calcistico e invece teniamocelo stretto per i suoi racconti delle partite, che effettivamente sono sempre puntuali, divertenti, frizzanti. Anche oggi mi è sembrato davvero il più in forma di tutto Loftus Road, compresi gli avversari, quindi teniamocelo caro per quanto deve raccontare le partite. Gara che tra l'altro sta prendendo l'aire della fine, quindi dei ritmi che si sono decisamente abbassati. Bisogna ricordare però che negli ultimi 10 minuti la Fiorentina in 3 occasioni, sempre con Mandragora, fondamentalmente è andata vicino al gol del pareggio, quella più ghiotta su cross del giovanissimo Croci, che ha messo una palla deliziosa al centro dell'area di rigore con Mandragora che era scappata la marcatura in area piccola, ma non è stato capace di battere a rete di testa e l'ha colpita male, arrotandosi e mandando la palla di poco fuori, però lì si prendeva la porta, fondamentalmente era gol perché era veramente molto molto vicino. Intanto attacca il QPR dalla destra, palla nel mezzo, la Fiorentina alleggerisce con Fortini che poi trova, credo, Fagioli al rinvio, Piccoli che si batte davanti per cercare di mantenere il pallone, non ce la fa e quindi riparte il QPR in questo 88esimo minuto di gioco a Loftus Road tra QPR e Fiorentina. 3-2 il risultato in questo momento. I gol della Fiorentina di Attà nel primo tempo, nel finale del primo tempo, e poi di Piccoli. Bello il gol di Piccoli, lo abbiamo raccontato prima, con Fagioli che lo ha servito con un lancio di 30-40 metri serenamente, e lui di petto è riuscito a mettere giù la palla e poi battere a rete. Chissà cosa avrebbe detto il VAR, perché effettivamente era in una posizione che poteva dare adito a dubbi da un punto di vista del fuorigioco, ma insomma ce ne freghiamo veramente in modo totale, visto che si sembra di ritornare un po' indietro senza le interruzioni del VAR, e questo è anche divertente, se vogliamo, per quanto riguarda l'andamento delle partite amichevoli. Fiorentina commette un altro papocchio, non ho visto chi ha passato la palla verso il centro del campo, costringendo Croci a ripiegare e a contrastare il centrocampista avversario, ma insomma è una Fiorentina un po' distratta, mi viene da pensare, Chiara. Sia tra il primo e il secondo tempo c'è stato più di un episodio, al di là di quelli che hanno portato ai gol avversari, anche di palleggio errato, no? di mancati passaggi, di passaggi calciati verso l'avversario. Credo che la stanchezza da questo punto di vista faccia la differenza.
3: Assolutamente, forse questo è l'aspetto che porta alcuni tifosi a fare i confronti con la passata stagione, perché poi al di là delle difficoltà dei singoli, delle difficoltà del collettivo, tante volte la Fiorentina è diventata causa dei suoi stessi mali. Anche quando riusciva magari a gestire, pur non avendo la capacità di imporsi sull'avversario, poi tendenzialmente con l'errore del singolo, con la mancata comunicazione tra reparti, forniva gli assist perfetti agli avversari. Paolo da Roma ci dice: Giannattasio è in forma perché ha fatto fatto la preparazione a Moena, quindi in un certo senso incalza anche coloro che non accettano la scelta della Fiorentina di sfruttare il centro sportivo per la prima fase della preparazione estiva. Paolo da Firenze: Mastro Lazze come al solito docet, su Dodò ha ragione al 100%, e sottolinea tanto è un giocatore che partirà, quindi magari non focalizziamoci troppo sul brasiliano. Un attentissimo Nicola da San Giovanni invece ci fa notare come Mandragora inquadrato sia apparso spettinato, a suo avviso questa è la notizia dell'anno, non ha il gel e quindi abbiamo visto un Mandragora in versione più sbarazzina.
2: Beh, queste se sono le notizie, queste dobbiamo raccogliere dall'amichevole che tra l'altro sta per terminare, perché siamo in questo momento al 90esimo, quindi probabilmente al 97esimo della partita realmente giocata a Londra, perché come abbiamo detto e spiegato c'è un ritardo ovvio e normale dei nostri monitor, che è quello che fondamentalmente aveva anche Andrea Giannattasio in cronaca, e quindi stiamo osservando le ultime battute di questa partita con il QPR che abbiamo detto ancora in vantaggio per 3-2. Fischia la fine, mi sembra, al 90esimo più 20 secondi, l'arbitro, che come si chiamava? Salisbury, ecco, perché mi veniva in mente Angela Lesbury, ma insomma non è quella. È Salisbury che quindi ha fischiato la fine per concedere la vittoria, anche giusta e meritata se vogliamo, del QPR contro la Fiorentina. Insomma, era peggio il 3-1 che abbiamo visto dal 55esimo in poi, prima poi del gol che ha accorciato le distanze da parte di Piccoli. È salito di tono Mandragora a centrocampo, oltre che a Fagioli con quel bel lancio proprio per lo stesso Piccoli. Comunque insomma, una Fiorentina che ha fatto fatica, ma ricordiamo ancora una volta, una Fiorentina che è nel pieno della preparazione, è la seconda amichevole, la prima l'ha vinta in modo striminzito contro il Gubbio per 1-0 con un rigore di Gudmundsson. Oggi gol di Attà e di Piccoli che comunque concludono la seconda amichevole con una sconfitta che, ripetiamo, a me possono perdere tutte le amichevoli e poi vincere tutto in campionato, non me ne frega assolutamente niente delle amichevoli, salvo riconoscere le cose che piano piano possono andare meglio e le cose che invece possono andare peggio. Ritroviamo anche Andrea Giannattasio, che è in postazione, non so che postazione sia, immagino a bordo campo. Bella questa postazione, Andrea, vedi meglio da qui. Va bene, Andrea non ci ascolta, va bene così. Ci ha detto che tra l'altro parlerà il capitano della squadra, quindi De Gea, che tra l'altro insomma il calcio inglese lo conosce a menadito, poco meno rispetto a Massimo Marianella, che ci ha permesso nel corso della partita anche di avere qualche spunto da un punto di vista proprio calcistico. Anche Massimo non era molto contento di come stava andando la partita, ma ci mancherebbe, certo non abbiamo visto una Fiorentina brillante, però comunque dobbiamo sottolineare come alcuni aspetti siano andati meglio di altri, come per esempio io sono rimasto piacevolmente colpito, è una parola forte, ma soddisfatto dalla prestazione di Vieri, per dire, che non mi aspettavo potesse essere intanto schierato subito tra i titolari da parte di Grosso, e in seconda battuta anche essere comunque tra i più pronti, reattivi, presenti anche fisicamente. Lui, c'è da dire, ecco un altro aspetto, Vieri era nel pieno della stagione, credo, sì, in Brasile, quindi da quel punto di vista, almeno nella preparazione, lui sicuramente sta vivendo un altro tipo di momento di forma, e quindi anche questo può essere un momento buono. Eccoci.
1: Lo riconoscete lui?
2: È Lamptey. Dai, chiedigli qualcosa. How are you?
1: L'abbiamo visto per poche settimane, l'abbiamo visto per quel Fiorentina Como dove si è gravemente infortunato al legamento crociato, ed è a parametro zero l'acquisto forse più importante, se ne va negli spogliatoi, della formazione del QPR nel corso di questa sessione estiva. Insomma, si è preso i 5 un po' di tutti quanti. Ora intanto, scusate, riguadagno una posizione in primo piano io. Si è preso i 5 di tutti quanti e niente, insomma, evidentemente ha lasciato un buon ricordo a Firenze, anche tra non solo i compagni ma anche chi lavora nella Fiorentina, per quello che è stato poi un'avventura molto molto sfortunata, ecco.
2: Eh sì, abbiamo raccontato come sia per la Fiorentina che per il giocatore sia stata un'esperienza sfortunata, perché dalla parte chiaramente del ragazzo è stata una piccola tragedia sportiva, nel senso che ha giocato 25 minuti e poi ha dovuto dare forfè per tutta la stagione, addirittura arrivando alla risoluzione consensuale anticipata, mentre per la Fiorentina è stata una tragedia economica, perché l'ha pagato 6 milioni, in più gli ha dato uno stipendio comunque non banale per gran parte della stagione, salvo doverlo poi salutare senza ottenere niente in cambio, nonostante i 2 anni di contratto che aveva ancora con la Fiorentina. Una scelta chiaramente economica, quella Viola, di evitare di trascinarsi anche in avanti il ragazzo, che comunque stava recuperando. Abbiamo capito che adesso potrà giocare col QPR, vedremo e gli auguriamo, io glielo auguro, perché francamente non ci ha fatto niente di male, povero ragazzo, di poter proseguire la sua carriera senza questa continuo conto negativo per quanto riguarda gli infortuni. Tra poco avremo, me lo confermi, De Gea, giusto Andrea?
1: Avremo il capitano, sì, avremo David De Gea, il capitano della Fiorentina, confermato dopo la seconda parte della scorsa stagione, e parleremo con lui non solo di questa gara, ma insomma in generale della stagione che si sta per prospettare, della sua conferma a Firenze, della sua conferma da capitano. Insomma, una figura centrale, il portiere spagnolo della Fiorentina, anche nel nuovo corso di Fabio Grosso. Io mi auguro veramente tra pochi minuti, ecco, prima ancora che si faccia la doccia, anche perché abbiamo tutti tante cose da fare. Voi dovete chiudere la diretta, io devo fare 300 cose su Firenze Viola e non solo, e quindi speriamo che il portiere della Fiorentina ci faccia arrivare il suo pensiero entro poco. Noi siamo già sperati, noi della stampa locale e anche dei media ufficiali della Fiorentina, pronti per raccogliere le sue impressioni, e poi a breve ovviamente cercheremo di sapere cosa pensa di questa gara. Alla fine Fiorentina ha anche sperato per un paio di volte in 3 pari, non so quanto lo meritasse, secondo me il QPR ha fatto meglio nel complesso, diciamo che sono state più azioni estemporanee che altro quelle della formazione. Intanto passa davanti Smith, ha fatto una buona gara, è il numero 11 del QPR.
2: Bravo.
1: Cioè, non so quanto lo potessi meritare, sì. Bravo.
2: Torni da Pocahontas.
1: Ah già, il vero Smith, sì, è vero. Il capitano Smith, com'è che si chiamava?
2: John Smith, il nome John più, come ti può dire Mario Rossi fondamentalmente. Cioè,
1: ragazzi, c'è questo sole che picchia.
2: Picchia,
1: io
2: Allora è un fattore, vuoi dire?
1: Sì,
2: va bene. No, però è vero che in campo, se, sì, certo, non è la temperatura che potevano vivere a luglio, e c'è Paolini lì dietro. Sì.
1: No, volevo sapere se Giovanni Zecchi vuole andare in diretta con voi.
2: Poi dopo viene arrestato.
1: Paolini ha fatto anche dei film pornografici, lo sapevi?
2: Allora, credo che non sia il destino di Zecchi, ma insomma, questo poi ce lo racconterà lui.
1: Invece, guarda, vabbè, non stiamo entrando in particolare. Ecco,
2: non entriamo in particolare, no, perché anche francamente non ce ne frega assolutamente un H.
1: Detto... Zecchi ha un bellissimo microfono, modello scopettone del bagno, lo possiamo far vedere? Facciamo concorrenza agli amici di Viola News. Questo, vedete, ha una forma, no, sto scherzando, salutiamo anche il direttore Pestuggia, lo salutiamo, un amico. Dai Pietro, proseguiamo.
2: Io non so come proseguire, Andrea, hai preso la scena.
3: Se
2: io
3: vuoi leggiamo qualche messaggio.
2: Sì,
3: ho
2: sì.
3: Visto bene Jimenez, Fortini e un lampo di croci, Vieri benino nonostante un buco centrale nel primo tempo. Menzione per Piccoli, ottimo il suo gol. Questo ce lo scrive Fabio Dai.
2: Grazie Fabio.
3: Ale dal Casentino, Giannattasio scostumato e aggiunge Lamptey, premio alla carriera per il direttore sportivo Daniele Pradè.
2: Eh sì, è stato la masterclass finale, quella.
3: Paratici deve vendere, prestare, regalare o mandare in tribuna tutti i giocatori in esubero che non se ne vogliono andare, ad esempio Barak, Moreno, Valentini e compagnia bella. E Massimiliano Dodò può andare a Roma e improvvisarsi con una nuova carriera da coach.

0: cosa per ora non si è vista, né condizione, né tecnica, né schemi. Sarà presto, questa è la mia speranza, Luciano da Empoli. Manuel Dodò, un disastro sulla scia della passata stagione. Questo momento lo studieranno sui libri di storia tra un centinaio di anni. Nel capitolo cause scatenanti del terzo conflitto mondiale, la beffa di Firenze Viola, ci scrivono alla concorrenza. Questo no, è Giulio.
1: No, dai, sono tutti amici, sono lì, sono allegri, era lì. E poi stava facendo Paolini e giustamente si è tirato in mezzo. È che cioè, alla fine un saluto ci stava.
0: Alessio, è presto, ma per me Croci tanta roba. E aggiunge invece Dodò, sì, vergognoso. Il gatto abbiamo.
2: Beh, Croci.
0: Vai, scusa,
2: Croci va. No, Croci un commento lo merita. Croci è entrato bene col Gubbio, è entrato bene oggi. Ha qualità, un giocatore che ha strappo, che ha visione di gioco, che ha senso del gol. E oggi è una conferma, è una conferma bella. Se l'avesse drizzata meglio la testa e la mira, conseguentemente Mandragola, parleremo di un 3-3 oggi. Per carità, non meritatissimo, ma sicuramente dove Croci ci aveva messo del suo, tanto del suo.
1: No, Croci ha fatto, tra l'altro ha fatto una buona partita anche per dare una mano a Perrotti, se non sbaglio, nel senso che è stato molto attento nella fase di ripiegamento, quindi calato benissimo in quella che era il suo ruolo in quel momento, quindi viva Croci, viva i ragazzi della Fiorentina che avranno davanti a sé un percorso intrigante con Andrea Azzoli. Stamani mattina è uscita tra l'altro l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio per La Nazione, che ho letto con grande interesse, anche perché quello spunto sul Viola Park è secondo me il là da cui dobbiamo partire nel domani, perché giustamente avere i Galloppa, gli Aquilani, che sono stati allenatori di grandissimo livello per le giovani della Fiorentina, quindi non sto criticando questi ragazzi che hanno fatto benissimo in panchina, però ti porta magari anche dal loro punto di vista a ricercare la vittoria, a ricercare anche l'imporsi da parte dei ragazzi nel calcio che conta. Io credo che Andrea Azzoli potrà servire anche da pompiere davanti a questi ragazzi, perché prima di tutto non credo che abbia bisogno di ricercare la vittoria del torneo del campionato primavera né della Coppa Italia primavera. Non credo gliene freghi niente da questo punto di vista alla sua età, e quindi quando ha fatto questa battuta il Viola Park può essere anche troppo per i ragazzi. Mi è piaciuto perché evidentemente per far crescere i talenti che la Fiorentina sta anche acquistando per quanto riguarda soprattutto i 2010, servirà qualcuno che riuscirà a dargli anche un po' di freno nel momento in cui, come oggi, Croci per esempio, l'abbiamo sottolineato come i giocatori che possano effettivamente nascere all'interno del Viola Park. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su Andrea Azzoli. Andrea, tu che hai avuto modo di parlarci direttamente poche ore fa.
2: Ma guarda, gran bella persona, scelta sicuramente particolare quella di affidargli la panchina della primavera, ma inizialmente ha lasciato un po' scettico anche me, poi però me l'hanno spiegata questa storia, e poi parlando con il nuovo allenatore dell'Under 20, vabbè, intanto ho conosciuto una persona che avevo visto soltanto in televisione, molto profonda, molto competente, molto seria, e soprattutto che ha preso veramente a cuore questa missione. Lui sa perfettamente di essere veramente il nonno dei giocatori che allenerà, per questioni anagrafiche essenzialmente, però è uno che ovunque è andato, che fosse l'Empoli, che fosse anche i tanti anni alla Roma, i tanti anni con Luciano Spalletti all'Udinese, insomma è uno che ha sempre lasciato qualcosa ovunque è stato. E quale miglior, se posso dire, struttura, quale miglior posto se non un settore giovanile per permettere a dei talenti di abbeverarsi, di recepire dei messaggi, dei consigli, dei suggerimenti per crescere, ecco. Sotto questo aspetto secondo me Fabio Paratici ci ha messo a segno un grande colpo, non solo quelli di mercato, non solo la scelta di Claudio Filippi come preparatore dei portieri, non solo la scelta di dotarsi di un nuovo medico insieme al dottor Pengue, non solo tanti altri aspetti, ma anche la decisione di portare Andrea Azzoli qua secondo me ha un suo perché, ha un suo valore. Quindi ripeto, secondo me non dovremmo aspettarci una primavera destinata a vincere, a primeggiare in campionato, nei vertici della Serie A, però del campionato di Primavera 1, però che abbia una logica e che voglia migliorarsi e crescere. Mentre intanto passa Stefan, il tecnico del QPR, che ha vinto questa partita. Noi attendiamo ancora David De Gea. Io speravo fosse una cosa un po' più celere, invece dobbiamo ancora attendere. Usiamo anche i miei ragazzi, così li chiamo, Fortini e Perrotti, sono venuti a darmi 5 e li saluto con piacere perché sono tutti e due molto forti. E niente, aspettiamo il capitano della Fiorentina e rimango a disposizione per tutte le vostre curiosità.
1: Vabbè, noi mandiamo avanti un po' di messaggi con Chiara, così aspettiamo con il coinvolgimento dei nostri ascoltatori le parole del capitano De Gea. Via, andiamo avanti un po' con i messaggi.
0: Abbiamo
1: dai.
0: Citato l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio ad Andrea Zoli, tecnico della Primavera. Luca ci scrive: bellissima l'intervista ad Andrea Zoli, erano mesi che non leggevo La Nazione, stamani l'ho comprata apposta e non me ne sono assolutamente pentito, e quindi mi sembrava doveroso poi girare ad Andrea questo messaggio. Giampiero invece,
2: grazie,
0: ci scrive: Croci e Piccoli, ma anche Gudmundsson abbastanza bene, bisogna però considerare che ci sono 12 giorni di preparazione e questo intacca sul rendimento della squadra.
2: Ci scrive... questo è fuori discussione, cioè secondo me dobbiamo partire da qua, poi ci aggiungiamo il mercato e poi tutto il resto. Stefan, l'allenatore del QPR, è qua dall'anno scorso, quindi è una continuità quella che gli Ups stanno avendo con l'attuale allenatore. La Fiorentina c'è anche un cambio di tecnico che ha portato idee nuove, metodi nuovi e tanti aspetti diversi, quindi ci dobbiamo mettere anche questo nel mezzo.
0: Più che la partita di oggi, mi preoccupa il fatto che Andrea Giannattasio potrebbe tornare a mangiare la pizza inglese anche quest'anno, ce lo scrive Gianluca da Modena. Sono molto attenti i nostri ascoltatori all'alimentazione di Andrea quando prende parte alle varie trasferte al seguito della Fiorentina. Non è per cattiveria, ci scrive Mirko, ma Comuzzo dovrebbe rifare la scuola calcio, molteplici passaggi sbagliati, a 2 metri perde sempre l'uomo, un anno in prestito gli farebbe solo bene, e sembra che poi la Fiorentina sia orientata anche verso questa soluzione. Datemi un motivo per cui Croci non possa essere il quarto o il quinto esterno nella prima squadra, questo ce lo chiede invece Babbo Viola. Fabrizio: dal mio punto di vista venderei subito Ken, Gudmundsson, Ranieri, Dodò e Comuzzo, non vorrei trasmettessero la negatività a tutti i nuovi arrivati, ci vuole aria tutta nuova, un po' come successe il primo anno con Montella.
1: Però un po' c'è voluto quell'anno, cioè se ci ricordiamo, scusami,
0: hai fatto
1: bene. Però se ci ricordiamo come andò quell'anno, che è uno dei miei preferiti anche a livello professionale, perché è stato uno dei primi tra l'altro, i grandi colpi dell'estate di Montella, cioè, iniziarono ad arrivare con i primi d'agosto, quindi Borja Valero e Gonzalo Rodriguez, addirittura Pizarro e Aquilani arrivarono a metà, verso Ferragosto, quindi calma, e Jess, poi certo il mercato faceva Pradè, quindi c'era un pochino più di pazienza da quel punto di vista. Andrea, ti lascio con Massimo, dai, è inutile parli,
2: sì,
1: c'è dai, Massimo lì.
2: Sì, adesso proprio lo metto anche in diretta, perché prima erano soltanto delle informazioni di relato, quello che ti facevo avere dallo studio. Adesso abbiamo anche Massimo Maianella qui con noi. Caro Massimo, allora ti ritroviamo in una gara che è terminata 3-2 per il QPR. La Fiorentina poteva anche pareggiare alla fine, ecco, mi fai una tua fotografia di questa gara.
3: Io ho visto delle cose positive, non tutte. Ho visto delle distrazioni in difesa che praticamente ti sono costati i gol, Dodò, Dragusin, Comuzzo, però è una squadra che ha dei numeri, ha delle idee, si capisce che è un po' imballata fisicamente, quindi è difficile da valutare. Ecco, io se proprio devo dare un termine negativo che ho visto nella partita, e credo che debba crescere nell'identità offensiva, cioè manca un'identità offensiva. Ci ha messo grande buona volontà Gudmundsson, ha segnato un gol tutto sommato bello Piccoli, ma non c'è un'identità offensiva di squadra, che è quello che va trovato. Per il resto è una squadra che ha un grande portiere, una buona difesa, un ottimo centrocampo e tutti con delle alternative tra difesa e centrocampo. L'attacco non ha proprio identità sino a questo momento, però è il reparto più in costruzione, quindi è normale che sia così.
2: E poi ti lascio le domande di Pietro e Chiara. Ulai era la seconda uscita, ha già fatto un tempo intero dopo i 15 minuti con il Gubbio, che impressione ti ha dato? Lo ha battezzato chiaramente, anzi no, te lo faccio dire dopo, sì. Massimo, perché sta arrivando David De Gea, sta arrivando il capitano della Fiorentina, e quindi a breve lo metteremo in diretta, ma poi terminiamo il discorso con Massimo Marianella. Però la priorità va al capitano della Fiorentina, eccolo qui, adesso lo sentiamo parlare pochi istanti e lo sentiamo parlare. Eccolo qua.
4: Un amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione. Sì, è una partita tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, si sentiva che fisicamente erano più avanti da noi, ma ho guardato cose positive, ti ho detto la seconda partita, abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
5: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se hai seguito poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
4: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi. Ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. Spero che abbiamo perso la partita, ma questo risultato non è lo più importante oggi. E penso che, no, che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
2: Senti Davide, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
4: No, qualcuna volta un giocatore come io faccio lo stesso se sono capitano anche se non lo sono, ma quando sei capitano sente una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e centenario, anche il centenario, un anno bello per noi, e la responsabilità è un piacere. Cioè,
2: ecco Davide, te che sei un grande campione, ci dici un po' che allenatore è Fabio Grosso, che stavo imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
4: Come ho detto, sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché nei primi giorni sono tante parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in essere squadra, palleggiare, andare avanti, le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, di passo passo fare una grande stagione tutti insieme.
5: No, è chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti. Stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina?
4: Normalmente quando inizia una stagione le sensazioni sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme. È una stagione bella perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
2: Senti, in chiusura David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna in mondiale? Ti ha fatto piacere, immagino?
4: È incredibile, è stato un mondiale penso perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani, e sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo preso un gol in contro e facendo un gioco incredibile. È bellissimo guardare la Spagna guadagnare questo mondiale altra volta, è bellissimo.
2: Grazie davvero al capitano della Fiorentina David De Gea che abbiamo avuto ai nostri microfoni, e niente, insomma, è stata una bella opportunità di confronto, spero si sia sentito tutto, cari Pietro e Chiara.
1: Perfettamente.
2: Adesso, brevissimo, ritrovo anche Massimo Marianella perché avevo una bella domanda in canna con lui. Ecco, se avete intanto delle valutazioni da fare su quello che ha detto il capitano, poi torniamo da Massimo.
1: Ma le valutazioni sono quelle di una persona che conosce il calcio meglio di come la conosciamo tanti di noi.
0: E conosce i tifosi, quindi in un certo senso li invita anche a considerare tutte quelle che oggi sono delle attenuanti, poi non necessariamente degli alibi, ma degli elementi da inserire nel quadro complessivo, sì, quando decidiamo di doverlo raccontare.
1: Ha saputo, diciamo, fare un quadro di una situazione che è chiaramente in divenire. Ho percepito 2 o 3 volte nelle sue risposte che lui dice anche, come dire, aspettiamo il mercato. peccato, ragazzi, sì, perché qui c'è tanto che può andare, esatto, via e tanto che può arrivare, e credo che quindi questo sia il là di una persona che meritatamente veste la fascia da capitano, sì, di una squadra come la Fiorentina, per quello che ha fatto nella sua storia, nella sua carriera, ma anche per quello che sembra il suo attaccamento verso questa esperienza. E quindi tutto positivo il fatto di aver ascoltato l'ottimo David De Gea, annuisce anche Massimo, ma so che la pensa come me,
6: sì,
1: anzi lui mi ha insegnato a conoscere De Gea ancora prima che arrivasse, e aveva ragione, certo, assolutamente.
6: Ha commentato tante volte.
3: E aggiungo una cosa che mi è piaciuta, ero qui da una parte per non disturbare, ma insomma ho ascoltato quello che ha detto De Gea, mi è piaciuto il senso dell'importanza che ha dato alla responsabilità della fascia di capitano, il fatto che sia stato lui a citare il centenario come valore della storia della Fiorentina, ed è bello che un giocatore di questa importanza, di questa storia, abbia la consapevolezza di questi valori qui, del centenario, della fascia di capitano. E poi ha detto la cosa più giusta, insomma, il risultato. Noi a volte ci facciamo trasportare dal senso agonistico di una partita, ma il risultato in questi casi non conta niente, e bisogna analizzare dei dati, filtrandoli anche sul problema della condizione fisica di una squadra che è più avanti rispetto alla Fiorentina. Quindi c'è tanto di positivo da estrapolare. Io insisto che l'identità offensiva ancora manca, perché forse mancano parte di quelli che poi saranno i veri interpreti di questa squadra.

0: mezzo, quindi tutto va filtrato. Io credo che il centrocampo della Fiorentina sia quello che dicevo durante la partita, cioè attacchi avrà un ruolo, e oggi guarda, fa l'inserimento del gol, poi al di là della respinta corta del portiere fa un inserimento da grande giocatore, perché questo è un grande giocatore, ma non sono da meno gli altri due che sono Fagioli e Ulai. Io mi aspetto che loro possano invertire spesso la posizione, possano cambiarsi ruolo, perché entrambi sanno interpretare quello dell'altro, e quindi questa fluidità che ha a disposizione Grosso è un valore in più, e da non sottovalutare il fatto che poi ci sono delle alternative come Ndur, che è un potenziale titolare, Mandragora, che è un valore come hai sottolineato tu in Radio Cronaca, ed è un potenziale titolare. Ce ne sono 5 per 3 posti. Io credo che i titolari saranno quelli che abbiamo detto. Con attacchi farà, credo, esclusivamente la mezzala sinistra, anche e soprattutto di inserimento. Gli altri due potranno invertire la posizione, e sarà un vantaggio perché darà meno punti di riferimento agli avversari.
1: Avete una domanda, una per Massimo, che è stato fin
0: troppo due, io tanto sono qua. Finché non arriva Grosso,
2: guarda, guarda,
1: Pietro e Chiara, sono abituato a Lorenzo Di Benedetto.
2: Francamente, quello che vorrei chiederti è su questa situazione degli esterni, che è una situazione in attesa, fra virgolette, secondo me anche da parte di Paratici stesso, perché abbiamo capito già dallo scorso weekend che questa settimana doveva, nella sua idea, portare almeno un giocatore in quel settore di campo. Non ce l'ha fatta, il mercato detta i tempi, lo sappiamo. Però ecco, vorrei chiederti che tipo di giocatori ti aspetti, perché poi quelli, i nomi che sono circolati in questo periodo, smentiti un giorno sì e un giorno sì da parte della Fiorentina, hanno tutte connotazioni diverse, quindi sarei curioso di sapere da parte tua, a parte il valore dei giocatori, visto che insomma 50 milioni di spese per il centrocampo ci impongono di pensare che anche in attacco ci saranno, se non investimenti economici così ampi, ma sicuramente nomi di un certo valore, e poi le caratteristiche degli attaccanti che ti aspetti, perché io non credo che verrà ricalcata per forza quella che era la fisionomia dell'attacco del Sassuolo, fondamentalmente.
0: No, assolutamente no. Io credo che arriverà, mi sembra di aver capito che arriverà un esterno di valore, che quindi costerà alla Fiorentina in termini anche economici tanto, e l'altro esterno, perché un altro esterno arriverà, potrebbe essere un prestito, potrebbe essere una soluzione diversa. Credo anche, per quello che ho visto oggi, che Gudmundsson potrebbe essere considerato in una rotazione di 3 potenziali esterni, diciamo i 2 che possano arrivare, e lui che dà anche una dimensione diversa, perché può accentrarsi, perché può dare una visione diversa all'attacco. Però l'attacco credo che partirà con 2 esterni e un centrale, che dovrebbe essere Ken è sempre sub giudice, nel senso che se arriva un'offerta importante io credo che la valuterà la Fiorentina, ma se arriverà vuol dire che è stata valutata prima da Ken e dal suo entourage, quindi è il valore del trasferimento eventuale di Moise Ken ci darà poi la dimensione di quanto la Fiorentina potrà investire sul mercato. Si è fatto il nome di Mastantuono, che è un giocatore che a me piace tantissimo, ma non è un esterno.
1: Esatto,
0: un trequarti che per giocare con il Real Madrid si è adattato a fare l'esterno, giocandosi la maglia da titolare con Arda Güler. Quindi se dovesse arrivare lui sarebbe un valore aggiunto, secondo me, straordinario per la Fiorentina e per il calcio italiano, ma ancora una volta gli si chiederebbe di giocare fuori ruolo. Quindi non so quanto possa essere lui l'uomo.
2: È chiaro che se un giocatore piaceva di più, Massimo?
0: È più di ruolo, se parliamo di esterno.
1: Un esterno che segna, ha fatto 10 gol.
0: Cioè, se parliamo di ruoli puri, però a volte si può fare la valutazione dell'importanza e del valore del giocatore. Quindi dice, ho a disposizione XY, allora lo prendo, perché comunque accresce il valore della mia rosa, accresce il valore e le potenzialità della mia squadra. Mastantuono è tutto questo, ma non è un vero e proprio esterno. Mi aspetto che Real possa cercare una soluzione per farlo giocare un po' come Hendrick, perché poi si parla tantissimo della soluzione Nico Paz. Lì c'è stato un gioco economico importante per chi lo ha preso, per chi lo dava. Hendrick è stato un sentimento diverso nella cessione. Mi sembra che quella eventuale di Mastantuono possa essere più vicina a quella che a quella di Nico Paz.
2: Ma non sarebbe una diminuzione il fatto di prenderlo in prestito secco?
0: No, per quello che ti dicevo prima, nel senso che non andrei a fare dei conti economici, ma allora se lo uso un anno solo non ci guadagno. Io l'ho sentito in questi giorni attraverso voi, tra l'altro, queste valutazioni. Secondo me non c'entra niente. Cioè, se io prendo un giocatore che è forte, e questo è un giocatore forte, intanto mi fa un anno importante con la maglia della Fiorentina, poi se ne parla.

0: ma intanto io ho un anno di un giocatore di straordinario valore, quindi il discorso è io ci guadagno perché con lui la squadra diventa più forte, e quello è il mio guadagno. Poi il resto si vedrà.
1: Mi hai convinto? Bene, io ero dell'altro partito, ora mi hai convinto e voterò il tuo partito, Massimo.
2: Ci cacciano, cari Pietro e Chiara, quindi, io sono a disposizione.
1: Ma Grosso,
0: Grosso non arriva, esatto.
2: Ma Grosso quando deve arrivare?
0: No, non lo so. Non arriva, niente, non arriva Grosso. Vi dovete accontentare di me.
1: Accontentare, Massimo.
2: Se parla soltanto De Gea.
0: Io no, ho capito male.
2: Grosso parlerà, ve lo dico subito, a Klagenfurt dopo la vittoria con la Roma. Oggi ha parlato De Gea, di Watford, mentre la Bora di
0: Gomes. Bene, però. Questo è uno stadio meravigliosamente antico che io amo tantissimo, con questo stand dedicato a Stan Bowles, che è stato uno dei giocatori più importanti della loro storia, che è stata importante negli anni 60-70, poi insomma qualche flash qua e là, ma trofei niente.
2: E nulla, e poi con Watford avremo, con Watford dovremmo avere un bel po' di voci, perché avremo sicuramente un giocatore viola, dovremmo avere Edoardo Bove, dovremmo avere chissà magari anche Alessio Dionisi, insomma avremo un bel po' di partite. Io Massimo ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto.
0: Per me è sempre un piacere salutare Pietro, salutare Chiara, essere con voi, insomma, per me è sempre
2: lunedì bello. Ci risentiremo per altri collegamenti, anche perché riparti martedì, no?
0: Riparto martedì, sì.
2: Grazie a Massimo.
1: Grazie mille, ciao, Massimo, ciao. Grazie mille, ciao, davvero, ciao, come sempre. Andrea, io direi che francamente abbiamo un po' di messaggi da leggere, ma vorrei chiudere, nel senso che poi con le parole di De Gea siamo arrivati in fondo a questa amichevole persa dalla Fiorentina per 3-2 col QPR, quindi tendenzialmente io ti libererei, anche perché in diretta ti chiedo di scrivere un bellissimo pezzo stanotte per Firenze Viola, quindi preparati.
2: L'avevo già presunto.
1: Bravissimo, quindi ti libero, così hai da fare un sacco di cose, hai ragione, buon lavoro e ovviamente grazie. Ci sentiamo nelle prossime ore, domani chiaramente nelle nostre dirette e poi via via nei prossimi giorni.
2: Anche perché poi domani io nel primo pomeriggio, dopo una grande pai che mangerò con Massimo Marianella, grandissima pai, mi trasferirò a Teddington in questa seconda parte del ritiro, la seconda e definitiva parte del ritiro, che peraltro è il ritiro vero e proprio della Fiorentina, dove i viola cominceranno veramente a allenarsi, a fare doppie sedute tutti i giorni e dove porteranno avanti la preparazione, e lì magari avremo anche delle chicche esclusive da proporvi. Io quindi vi ringrazio, vi auguro buona giornata e da domani con le dirette ci risentiamo.
1: Ciao Andrea, grazie ancora. Allora facciamo così, Chiara, fai un bel rullo finale di messaggi, così diamo spazio giustamente anche alla voce dei nostri ascoltatori e chiudiamo per la gioia di Dinardo.
3: Neri da Pistoia commentando, immagino, anche eventuali formule che consentano alla Fiorentina di aggiudicarsi per un periodo limitato di tempo giocatori di prestigio, ci scrive Vierkovud e Salah dovrebbero insegnare, poi c'è Marco da Catania ma anche Fede da Scandicci che esternano la volontà di sentire nuovamente commentare da Massimo Marianella la Fiorentina in Europa. Senz'ali la squadra la un vola, ci scrive Stefano 69, ci fa anche un elenco di giocatori che a suo avviso sono in linea con gli obiettivi e gli standard, come hai detto tu, magari quando torneremo sul mercato nelle varie trasmissioni che compongono il palinsesto di Radio Firenze Viola ci sarà modo di analizzarli come meritano. Siamo solo all'inizio, mancano almeno 5 giocatori titolari, però a me non piace mai perdere, specialmente da una squadra di Serie B, perché si abbassa anche l'autostima. Forse sarebbe meglio evitare amichevoli in Inghilterra, questo ce lo scrive Fabio. Dodò Comuzzo, ritorna l'incubo, Ken non ha più la testa per la Fiorentina, saluti a tutti da Silvano da Montemurlo.
1: Ciao Silvano.
3: Queste partite contano veramente zero. Pensiamo che il Napoli ha preso una batosta in casa con l'Arezzo, ce lo scrive Igor. Romolo, ciao Chiara, ciao Pietro. Croci e delizia, via il prima possibile Dodò, Comuzzo, ma anche Pongracic. Dire che l'attacco non ha identità è una bocciatura a Moise Kean, del quale io mi auspico la partenza, questo ce lo scrive Giancarlo. Se fossi un tifoso del QPR sarei molto soddisfatto, ma non è così. E questo è Leo da Brescia. Massimiliano ti fa una domanda: cosa ne pensi di Ndur? Su Mandragora sono d'accordo con te.
1: Oggi la partita per me i due, entrambi i centrocampo non mi hanno convinto nella prima frazione né nella seconda, quindi nemmeno probabilmente la versione definitiva sarà mischiata, no? Quindi ci sarà fagioli con attacco, Nulai, Ndur primo cambio. Non mi sono piaciuti in generale, alcuni sprazzi di cose buone le abbiamo viste, abbiamo visto il lancio di fagioli, abbiamo visto i consueti inserimenti di Mandragora, che fino a quel momento era tra i peggio, non aveva visto palla, non sapeva nemmeno dove si trovava, almeno dava questa impressione. Poi in realtà aveva trovato le misure ed è stato uno dei più pericolosi, forse perché ha perso anche la marcatura del diretto concorrente che poi è uscito. Ndur ha fatto una prestazione normale, però Ndur, ragazzi, è un altro alto 2 metri, un ottolone come si dice a Firenze. Per entrare in forma ci vuole un po' di tempo. Non mi preoccupa il rendimento del singolo nel momento in cui sbaglia il passaggio, perché sono cose che in questo momento sono digeribili. Sono d'accordo con Massimo che serve un'identità offensiva diversa, ma non c'ha giocatori da Fiorentina, quindi per trovarla
3: dobbiamo ancora capire se Ken sarà il punto di riferimento, perché poi al di là della motivazione,
1: se resta Piccoli, se resta Gudmundsson,
3: più che altro ci si chiede anche se le caratteristiche di Moise Ken, considerando che la stagione migliore nella quale l'abbiamo visto con la maglia della Fiorentina addosso rappresentava sostanzialmente l'unica idea che la Fiorentina aveva e quindi i compagni lo cercavano, ecco, le caratteristiche di Moise Ken al netto degli esterni che Paratici sarà in grado di portare, se abbiano un senso per quella che è l'idea di Fabio Grosso.
1: Hai ragione, ma infatti credo sia veramente un cantiere molto aperto, quindi calma e gesso, abbiamo visto cose, qualcosa di buono, tante altre cose meno. Mi preoccupa Comuzzo, non mi preoccupa Dodò perché penso che non farà parte della formazione del prossimo anno, quindi lo saluteremo presto e mi sembra che anche lui ne sia consapevole. Vediamo, dai, piano piano ci avvicineremo a quella che è la squadra più completa possibile. Tutti ci auguriamo che per il 14 possa essere al 90%, addirittura forse al 95%, cioè lasciandosi margine per l'ultimo colpo negli ultimi 15 giorni di agosto. Credo che sarà difficile, però insomma, da qui al 14 ancora c'è tanto tempo, c'è 20 giorni, quindi vedremo cosa accadrà in questi 20 giorni di mercato, saranno importantissimi per la Fiorentina. Chiara, io ti ringrazio per la compagnia, come se ti sono entrato io in casa tua oggi, cioè nella versione della partita che ancora non è, se fosse sempre domenica classico, che inizierà con la Coppa Italia appunto il 14 sera, ma che vi ha permesso, ci auguriamo, di passare 2 ore abbondanti in nostra compagnia per quanto riguarda la partita contro il PR, quindi grazie.
3: Grazie a te, Pietro, anche a tutti gli ascoltatori che sono sempre tantissimi.
1: Davvero, davvero. Grazie anche a Di Nardo che ha curato la parte tecnica, ad Andrea Giannattasio che ovviamente ha seguito la partita e ci ha raccontato la gara. Grazie anche a Niccolò Santi e Luciano Magistrato che stanno lavorando su Firenze Viola. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo lunedì mattina in Buongiorno Firenze, perché sarò io il vostro Giannattasio. Non so se è una minaccia o un qualcosa di positivo, ma in ogni caso, il nostro palinsesto riparte regolarmente domani alle 14 con Francesco Benvenuti, poi ci sarà Niccolò Righi, insomma tanto di cui parlare, protagonista sempre comunque l'Inghilterra con Giannattasio e tanti altri ospiti. Grazie davvero a tutti, buon sabato sera, ci ritroviamo domani.
3: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: partita amichevole tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole ufficiale, terza se vogliamo contare quel troiaio con la primavera a campi ridotti, piccolini, eccetera, diciamo la seconda ufficiale, la prima di questa mini tournée inglese, quindi con il nostro Andrea Giannattasio che tra poco entrerà in diretta direttamente da Londra, da Loftus Road, dove si giocherà questa partita. Tante novità di formazione, sicuramente grande intrigante la presenza di Ulai, che ora vedremo effettivamente dal primo minuto, cercando di capire come verrà schierato, anche la fascia destra tutta da ricollocare con Dodò che probabilmente farà il terzino, Jimenez esterno alto, vedremo quelle che saranno poi le scelte definitive di Grosso. Ma prima di andare da Andrea, grazie non a Niccolò Santi ma a Chiara Andrea Bevilacqua che è qui con me. Ciao Chiara.
1: Ciao Pietro, grazie a te.
0: No, in questo modo abbiamo in qualche modo mantenuto la versione che poi durante l'anno ci accompagna nelle partite. Io faccio la versione di Benedetto, di solito sono un po' meno cattivo, fisicamente comunque pesiamo quasi la stessa cifra, quindi siamo amici d'anni, il padrino di mio figlio, si può fare anche così. Non mi chiamate Lorenzo Benedetto, sono Pietro Lazzarini, va bene lo stesso. Di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ci può permettere di volare idealmente anche in qualche modo fisicamente da Andrea Giannattasio. Andrea, va bene, no, aspettiamo, voleva farci sentire qualche... è andato via, dici Ferri? Va bene, è andato via. Comunque c'è tante cose belle da vedere a Londra, lo capisco, oggi ha fatto anche un video da Piccadilly Circus, quindi evidentemente ha raggiunto Loftus Road via via seguendo poi le strade di Londra. Andrea, ci sei?
2: Ora sì, scusate, bene, stavo bene. Raccogliendo istruzioni dalla Fiorentina, eccoci, buon pomeriggio.
0: Istruzioni di cosa? Per l'uscita?
2: No, per il post partita,
0: no.
2: Insomma, sapete che
0: Massimo, sei troppo forte.
2: È proprio lui.
0: Massimo Marianella
2: detto,
0: al fianco di Andrea Giannattasio, in una versione
2: detto,
0: ovviamente vacanziera.
2: Ma certo, vi avevo detto che avrei avuto un ospite d'eccezione, non solo oggi, ma anche tanto parte la sfida tra QPR e Fiorentina. Poi adesso riepilogheremo le formazioni e daremo un po' di valutazioni tattiche. Ma vi avevo detto che avremmo avuto in questi giorni inglesi, londinesi, un ospite d'eccezione, uno che conosce questa città, questa terra, questo calcio come le sue tasche, e abbiamo il piacere e il privilegio di avere qua nella press box di Loftus Road di Londra Massimo Marianella di Sky Sport. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Grazie, io intanto vi saluto e vi abbraccio, poi magari vi lascio godere la partita, poi magari ci sentiamo nel corso del match.
2: Bene, bene,
3: sono qua.
2: Grazie a Massimo Marianella con il QPR che ha subito il primo calcio d'angolo della sfida, gara partita da pochissimi istanti, naturalmente 0-0 il punteggio tra i Viola e gli Ups, con il corner battuto lungo, palla che viene messa in rimessa laterale in favore della formazione inglese. Riepiloghiamo quelle che sono le formazioni ufficiali del match, partiamo dalla Fiorentina che gioca con il 4-3-3, poi quando la squadra si distenderà avremo anche un po' più chiaro lo schieramento e chi farà che cosa. A me pare chiaramente che Jimenez sia esterno alto e Dodò esterno basso. Attenzione a questa buca difensiva della Fiorentina con la Viola che si difende però adeguatamente, Gudmundsson addirittura va a dare una mano alla difesa e poi De Gea spazza via come può, permettendo alla Viola di salire, di rifiatare. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con in porta David De Gea, in difesa ci sono Dodò, Dragusin, Vieri e chiaramente Brescianini che fa il terzino sinistro, a centrocampo Ndur, Ulai e chiaramente Attà che fa la mezzala sinistra, e poi davanti Jimenez, come detto, esterno di destra, Gudmundsson a fare l'esterno di sinistra e Moise Kean a fare l'infinitore offensivo. Già oggi Pietro, intanto saluto anche Chiara Andrea Bevilacqua, naturalmente ti avevo più o meno fatto intendere che una delle possibili novità poteva essere in effetti l'impiego di Kean dal primo minuto. Cioè, avevamo avuto ragione, meno abbiamo avuto ragione sulla scelta di Kean, perché poi di Ulai, perché francamente poi credevamo che il centrocampista ivoriano sarebbe partito dalla panchina, un po' come nella gara con il Gubbio di settimana di questa settimana, d'inizio settimana, ma poi fondamentalmente Fabio Grosso l'ha voluto testare e quindi spazio all'ex mediano del Trabzonspor. Risponde il QPR del confermato tecnico Julien Stéphane con Charles tra i pali, Bengue, Dunne, Edwards e Kemper in difesa, con E, Madsen a fare i due mediani davanti alla linea difensiva, poi terzetto ai trequartisti con Smith, Vale e Cher, e davanti Barrel a fare rifinitore offensivo degli Hoops, i cosiddetti cerchi, cerchiati, questo è il soprannome della formazione londinese, una delle formazioni del centro storico della città di Londra. Sono fondamentalmente tre, quelle della Londra centro, che possono fregiarsi di far parte del cuore pulsante della capitale inglese, ovvero sia il Chelsea, il Fulham e appunto il QPR. Se la passa forse peggio degli altri proprio il QPR, che ormai è in Championship da più di 10 anni, 11 per l'esattezza. Attacca ancora la formazione di Stefan con Ndure che sbroglia la matasse in area di rigore, manda fuori dalla zona pericolosa, ma ancora gli inglesi che attaccano sulla fascia sinistra del campo, lo scambio corto vicino all'area di rigore, con attenzione a questo tiro da distanza che arriva da parte di Kemper, probabilmente è stato lui a concludere, palla che finisce ampiamente alla sinistra di David De Gea. Nota di colore nel vero senso della parola, poi cominciamo con il ping pong tra stadio e studio. La Fiorentina gioca con la maglia viola, è la prima volta che la Fiorentina indossa la casacca viola in una gara in questa estate, perché insomma con la primavera aveva fatto soltanto un allenamento congiunto e comunque aveva utilizzato la divisa di allenamento. Con il Gubbio aveva giocato in maglia bianca, oggi gioca in divisa viola ed è una divisa che ha ancora quella sorta di stemma, quella sorta di simbolino celebrativo del centenario al centro della maglia, no? Con quel 1926 che come un orologio elettronico, un orologio digitale, si scambia il 19 e il 20 con 2026, un logo, uno stemma che personalmente a me non piace, che credo non sarà presente sulle maglie da gioco ufficiali quando partirà la stagione. In ogni caso, gara iniziata da 4 minuti 0-0, ma la partita la fa solo e soltanto il QPR, che è una squadra sicuramente più debole della Fiorentina, ma è nettamente più avanti, avendo 2 settimane di lavoro in più nelle gambe rispetto ai viola. Gioco interrotto per un problema a un giocatore inglese e possiamo quindi, caro Pietro e cara Chiara, iniziare un po' il ping pong con lo studio e con le vostre valutazioni. Sotto di me Fabio Grosso, che ha il sole in faccia, si mette una mano sulle tempie per poter vedere meglio il campo, è già in piedi.
0: Dategli un cappellino.
2: Ma quello l'ha sempre avuto durante il ritiro, oggi non ce l'ha. Oggi non ce l'ha.
0: È dimenticata a Firenze. Va bene. Sì. Se lo potrà acquistare sicuramente in uno dei milioni di negozi di Londra, qualcuno glielo consigli, perché insomma effettivamente stare tutta
2: la Harrods.
0: Magari anche in tutti i posti dove ci sono articoli sportivi, proprio Harrods mi sembra magari troppo anche impegnativo come negozio per andare a cercare un cappellino, ma detto questo, faranno come vogliono, però dategli un cappellino a quest'uomo, perché se deve stare tutta la partita con la tegola sugli occhi sarebbe, cioè, non è che sia proprio il massimo. La tegola
2: guarda, ti do una curiosità, scusami, sì. Nel momento in cui si è interrotto il gioco c'è un collaboratore di Fabio Grosso che ha richiamato a sé Christo Lai e Albert Gudmundsson e sta dando istruzioni proprio a questi due giocatori. Devo dire che con Lai sono bastate poche parole, mentre su Gudmundsson un collaboratore di Grosso ha proprio preso il foglietto illustrativo, non quello delle medicine, cioè il foglietto quello con tutti gli schemi, gli sta dicendo guarda devi fare questo, devi stare qua, non devi stare là, mentre il giocatore del QPR sta veramente male perché è ancora a terra, ha preso una botta al volto, evidentemente anche Dodò e Vieri vanno a sincerarsi le sue condizioni e ora si rialza. Si tratta del numero 22, Kone, Richard Kone, e quindi ora per fortuna il giocatore del QPR si rialza e speriamo non sia un problema serio. Mentre alla mia destra ci sono 100-150, non sono pochi, tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, sono veramente tanti, saranno evidentemente tutti gli iscritti del Viola Club Londra più qualcuno magari arrivato da Firenze, che stanno cantando l'inno di Narciso Parigi, mentre intanto si è fatto veramente male con E e esce sotto braccio dal campo tra gli applausi dei tifosi di casa. In bocca al lupo al centrocampista di Stefan, perché insomma sembra aver preso una bella legnata e quindi è costretto ad abbandonare il campo.
0: Uno dei tanti con che fa il centrocampista, ormai la lista è lunghissima, esatto. Alessandro Rinaldo potrebbe aggiornarla, io non so quanti con ci sono al centrocampo, veramente si va nell'ordine della mille, va bene, allora secondo Rinaldo sono 1000.
2: Subito un cambio fuori il povero con e dentro con il numero 15 Lloyd, quindi cambio forzato dopo 6 minuti per Stefan.
0: Lloyd invece cognome tipicamente inglese. Bene, cara Chiara, allora ovviamente sei di casa e quindi portami anche te nel modo in cui di solito si parla durante le partite. Io prima volevo dare l'aggiornamento di mercato che è legato a João Mario, perché fondamentalmente i giocatori nelle nostre chat stiamo facendo qualche battuta anche insieme a Niccolò Ceccarini, perché è al casello, qualcuno dice, ma effettivamente è un giocatore ormai molto vicino alla Fiorentina. Stasera sarà impegnato con lo Standard di Liegi con la Juventus in un amichevole in Belgio. Credo che non giocherà, terremo sotto controllo anche le formazioni della sfida dei bianconeri, perché poi fondamentalmente ci aspettiamo che a inizio della prossima settimana, quindi rientrato poi da questa sfida belga, il giocatore prenderà la via di Firenze e a quel punto sarà il quarto terzino destro a disposizione di Grosso, mentre dall'altra parte siamo talmente senza terzini anche dopo la cessione di Balbo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore dallo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita. Fondamentalmente non esistono più terzini sinistri, anche perché Parisi è infortunato, Gosens è già stato ceduto e infatti gioca Brescianini in questo ruolo che non è il suo, ma insomma con grande abnegazione professionale si mette a disposizione, pur sapendo anche lui di avere il futuro assolutamente in bilico. Quindi il giocatore in questo momento più vicino alla Fiorentina è João Mario. Valdepeñas, abbiamo detto, e probabilmente sarà un affare che si sbloccherà dopo l'amichevole di sabato prossimo contro il Real Madrid. Nel frattempo la Fiorentina ha raffreddato anche le voci che corrono intorno al nome di Mastantuono, come dice il nostro direttore, insomma, smentisci tu, smentisci io, tutti i giorni c'è sicuramente qualcosa da smentire e va bene così, noi andiamo avanti facendo il nostro lavoro, loro fanno il loro, con la speranza che nel minor tempo possibile si possa anche aggiornare la lista degli attaccanti per la Fiorentina, perché se è vero che nel mezzo dell'attacco ci sono due giocatori che possono essere alternati tranquillamente come Piccoli e Ken, entrambi anche loro in odore di mercato, sulle fasce, a parte Gudmundsson di ruolo, non ci sono esterni che possano effettivamente essere messi a disposizione di Grosso, e questa è un'attesa in attesa, come ho scritto anche stamani su Firenze Viola, semplicemente perché fondamentalmente la Fiorentina si aspettava la settimana scorsa di aggiornare anche la lista degli attaccanti, non ci è riuscita semplicemente perché il mercato non è che viene dettato dai tempi della Fiorentina, sono tante le componenti che portano poi a concludere o meno le operazioni. 348 751 3933 per i vostri messaggi audio e di testo. Io direi che oggi possiamo anche permetterci di dire che se qualcuno vuole chiamare durante la diretta della partita lo può fare serenamente, 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. Chiara, siamo alla prima amichevole vera e propria, no? Quella che ti dà anche l'idea di entrare un po' nei ritmi, perché poi il QPR è vero che è una squadra inferiore a livello tecnico della Fiorentina, ma come diceva giustamente Andrea è una squadra che è più avanti per quanto riguarda la preparazione atletica. Mi sembra per ora che sia una partita dai ritmi blandi, io non so che il clima ci possa essere in questa bella soleggiata Londra, però mi sembra calduccino.
2: Sì, fa caldo, si sta. Allora, noi all'ombra stiamo bene perché tira il venticello e francamente si sta bene, non sudiamo, ma chi sta al sole, come per esempio, attenzione, aspetta al QPR che recupera palla, tre quarti campo, era di rigore con la formazione inglese che vede il numero 10 Cher cadere a terra in area di rigore, ma l'arbitro, che è il signor Michael Salisbury, non ha dubbi, si deve rialzare il trequartista di Stefan. Riparte la Viola, sbaglia tutto, però attacco, la palla che viene recuperata dalla difesa del QPR, poi l'inserimento di Veil che prova a servire sempre lo stesso Cher sulla tre quarti campo. E dicevo, i tifosi che stanno nella Loftus Stand, cioè la curva alla mia sinistra, sono al sole e loro sì che avranno molto molto caldo. I tifosi Viola invece sono nel settore ospiti all'ombra, stanno molto bene, però insomma non è il caldo di Firenze, ecco, sicuramente. Tra l'altro domani dovrebbe piovere, dovrebbe abbassare un po' la temperatura, ma tra mercoledì e giovedì aumenteranno le temperature. Vi dico anche che la Fiorentina ha un programma ben definito nella sua seconda parte di ritiro, perché a Teddington, mentre intanto c'è un tiro proprio dello stesso numero 10, indiavolatissimo Cher, della difesa viola, che però riparte bene. Ora palla per Jimenez sulla destra, una bella palla per Ken, forse posizione regolare, sì. Beh, non ha dubbi il guardaline, alza la bandierina, pescato in offside il centravanti viola. Era abbastanza evidente di almeno un metro e mezzo che il classe 2000 fosse partito al di là della linea dei difensori inglesi. Dicevo, ha un programma molto scandito Pietro e Chiara, perché la Fiorentina tra lunedì e mercoledì, anzi tra lunedì e martedì, si allenerà tutte e due le volte in doppio. Mercoledì c'è il giorno di partita contro il Watford e poi potrebbe fare lo stesso anche nei giorni successivi. Veramente tanto tanto lavoro per Fabio Grosso e la sua squadra, quindi vuol dire che c'è tanto ancora da assimilare e tanto anche da migliorare la condizione fisica, perché io di questi primi 12 minuti, poi tra poco magari chiederò un commento proprio a Massimo Marianella, ho visto zero della Fiorentina. Una cosa l'ho vista, che è una squadra molto sulle gambe, ma è normale, perché lo scorso anno accade lo stesso anche con il Leicester. Leicester malauguratamente retrocesso in League One, però ebbe grosse difficoltà. Ora attacca la Viola con Dur sulla destra, attenzione, alla di rigore, Endura al centro, balla messa in calcio d'angolo dal QPR proprio all'ultimo, con una bella diagonale difensiva di Madsen, quindi angolo in favore della Viola con Jimenez che va a battere questo corner, no, lo va a battere Gudmundsson. Ci sono dei cori contro Jimenez, mi sembra, eh sì, perché poi per Gudmundsson non ci sono, tant'è che poi Jimenez va andato un po' a scalciare il pallone, mi sembrava quasi nervosamente, ma spero non ci siano riferimenti a tutto quello che l'ha coinvolto del Bournemouth quando giocava chiaramente nel suo precedente club inglese. Calcio d'angolo per la Viola, affidato ai piedi sempre molto delicati di Albert Gudmundsson, il cross è a rientrare, mette fuori la difesa dei QPR e poi palla recuperata dalla Fiorentina, molto bene da Vieri che si gira, di prima intenzione va al tiro, palla rimpallata, Jimenez crolla a terra, non c'è fallo, Ondur, poi Brescianini per Ulai che non ha toccato praticamente il pallone, questo è uno dei primi che tocca il centrocampista ivoriano, palla in favore adesso di Ken, defilato sulla sinistra, centravanti Viola, davanti a sé ha un difensore del QPR, allora si appoggia su Ulai, devo dire molto molto minuto nella statura, ma simpatico, sembra il piccolo Arnold di una nota serie televisiva americana, questo l'abbiamo già detto, ma insomma lo ribadiamo perché era personaggio ben noto della TV anche italiana di diversi decenni fa. E poi Attà, l'apertura per Dragus in Fiorentina, ma che attacca con tutto l'organico, in maniera più convinta, più spavalda, arrivano alcuni rimproveri in tribuna per i giocatori Viola, Vieri, penetrazione per Ken crolla a terra, perde il pallone malamente, centravanti Viola. Oggi Pietro e Chiara, ci attendiamo tanto anche dai centravanti, perché poi sono stati gli aspetti negativi, no, della gara contro il Gubbio, hanno avuto delle grandi chance per fare entrambi i gol, prima Piccoli e poi Ken, e entrambi le hanno dilapidate, quindi oggi ci aspettiamo delle risposte importanti, soprattutto da Moise Ken, che tra l'altro in questi campi, magari non qua, ma insomma in Premier League ci ha giocato e quindi conosce i ritmi del calcio inglese. Ancora QPR in possesso, però possiamo andare con le vostre valutazioni e poi magari tra un minutino sento qualcosa anche da parte di Massimo Marianella. Chiara e...
0: Sì,
2: e
0: ero rimasto in realtà a metà della domanda per Chiara, quindi come
2: aspetta,
0: vedi,
2: perché c'è una conclusione dalla distanza. Beh, di un giocatore del QPR, e la fattispecie si tratta del numero 15 possibile, il numero 15 Lloyd, da poco entrato. Eh sì, l'avevo visto perché le distinte sono ancora quelle dei titolari, non mi ero scordato di segnare il nuovo entrato di Lloyd, palla che sibila alla sinistra di David De Gea. Prego Pietro.
0: Beh, Chiara, parla te, perché se ti faccio la domanda non si riesce poi ad andare avanti, no? Nel senso, come ti aspetti anche questa partita, ma oltre a questa partita, questo breve periodo inglese, effettivamente la squadra mi sembra un po' sulle gambe, mi ricorda un po' la Fiorentina di Palladino, molto bassa e alla ricerca anche in verticale poi di Ken, però è anche normale che sia così, dai.
1: E questa è la domanda delle domande, perché poi tante volte spinti anche dall'impazienza generata dall'entusiasmo di questa prima fase di mercato, ci approcciamo a gare come quella di oggi forse attendendoci delle risposte che poi in realtà il campo e la squadra non sono in grado di dare. Giustamente Andrea sottolineava la fase della preparazione che va tenuta di conto, anche gli appuntamenti che la Fiorentina dovrà rispettare sempre per portare avanti la preparazione in terra inglese. C'è un ascoltatore che ci scriveva: mi accontenterei di veder giocare a calcio, e anche lì io lo capisco, considerando quello da cui siamo reduci. Forse però è anche un pochino azzardato pensare che oggi la Fiorentina possa darci risposte, primo perché è un cantiere in quelle zone di campo che saranno determinanti per quanto riguarda riguarda la manovra offensiva, e poi perché ci sono dei giocatori prestati anche a ruoli che non sono propriamente i loro. Ad esempio, Andrea, io volevo girarti la riflessione di Giacinto, perché insiste su l'adattamento di Brescianini, considerando che c'è Ranieri a disposizione che quel ruolo l'ha già ricoperto anche con discreti risultati, e quindi non si spiega questa perseveranza di Grosso.
2: Ma sai, sostanzialmente non ci sono moltissime alternative in questa fase. Mi chiedevi di Brescianini?
1: Sì, perché dice c'è Ranieri.
0: Ci poteva giocarci Ranieri lì.
1: Che l'ha già fatto anche bene.
2: Evidentemente lui fin da inizio del ritiro ha vagliato questa scelta, che gli piace, perché è un terzino sinistro molto bloccato, a differenza di Dodò, che invece è abituato a sprintare, andare a tagliare il campo a fette, anche a, come posso dire, rischiare delle giocate particolarmente pericolose. Invece Brescianini è uno che fa il compitino, sta dietro, l'ha fatto secondo me anche molto bene. Io col Gubbio l'ho apprezzato, Brescianini ha fatto una buona partita. Poi naturalmente non è il suo, non sarà lui il titolare, non sarà lui il giocatore designato a far sempre questo, però sicuramente sta dando una grande mano alla squadra. Allora, recupera un buon pallone Gudmus, lo scambia con Ken, Atta prova a riprendersi la sfera, ma è bravo il terzino Dune del QPR a riconquistare il pallone. Poi ancora Dune sulla sinistra del campo, taglia il terreno di gioco, permette ai propri compagni di risalire in contropiede. 19 minuti di gioco, non l'abbiamo ancora ricordato, sempre 0-0 il punteggio tra QPR e Fiorentina, ma molto più QPR della Viola. Attenzione a questo cross al centro, mette fuori di testa proprio Brescianini, bella diagonale difensiva, poi Gudmundsson si appropria del pallone a dare una grande mano in fase di non possesso, il fantasista islandese, che anche adesso con un gioco di prestigio nasconde la palla a Cher. Ancora Gudmundsson, il pallone per Vieri, area di rigore, Vieri per Ulai, che si abbassa molto a prendere la sfera, fa proprio il pizarro Ulai in questa circostanza, cioè anche perché per dimensioni ti assomiglia, va proprio a prendersi la palla basso, e credo che, a questo è un mio parere, i giocatori potrebbero anche servirlo di più. Cioè io mi ricordo negli anni d'oro di Montella, 2012-2015, e quando la Fiorentina andava in difficoltà, palla a Pizarro e stiamo tranquilli. Poi per carità faceva anche delle frittate anche lui, però era la palla in banca. Ora in questo momento mi sembra, proprio in questa fase di gara, che lo stiamo servendo tanto. Ecco, quando la squadra è in difficoltà e non sa come gestire, come uscire, Ulai è il giocatore prediletto. Adesso dà proprio indicazioni, è l'ivoriano, si fa dare il pallone da Atta, lo scambia con Gudmundsson si mette in proprio, palla per Andur, di prima intenzione per Brescianini, lo scambio bello per ancora Andur, che va sul fondo sulla sinistra. Andur si guarda attorno, marcato stretto, ancora Ulai, l'uomo della banca, della palla in banca, che subisce fallo, lo potremmo ribattezzare così, The Bankman.
0: Bene, anche perché noi devi sapere che siamo indietro di non so quanti decine di secondi, quindi ci devi veramente...
2: vedendo Fiorentina Gubbio ancora.
0: No, stiamo guardando la primavera, infatti il campo è ridotto. Va bene, è così. No, però davvero purtroppo siamo, io credo, almeno un minuto indietro, ma vabbè, questo non è un problema, nel senso che poi per i nostri ascoltatori ci sei te come occhi e voce per raccontare quello che sta assolutamente
2: ragazzi,
0: accadendo.
2: Guardate, vi devo dare conto che il pubblico del QPR se la prende con Jimenez, tutte le volte che ha il pallone gli fa dei buff fastidiosi. Ora c'è proprio un cross dello spagnolo, di testa va Ken, palla che viene messa in calcio d'angolo, vediamo un po' cosa ha detto l'arbitro. Sì, palla da corner e Jimenez viene preso di mira.
0: Vabbè, non faremo domande.
2: Tutte le volte che il pallone.
0: Non faremo domande. Ora, a parte le battute, è vero e tutti lo sanno che in Inghilterra intorno a Jimenez c'è stata veramente, anche a livello di stampa, di tabloid, sì, un racconto, una narrazione molto dettagliata e anche molto come si dice, dura nei confronti del ragazzo. Quindi è normale che le persone che evidentemente sono state in qualche modo educate mediaticamente.
2: Attenzione,
0: a questo.
2: C'è un brutto fallo, scusami Pietro, un brutto fallo, ha provato il colpo dello Scorpione e Dragusin in occasione di questo corner, avesse fatto gol sarebbe stato molto bello, ma purtroppo con il tacco e i tacchetti del tacco ha preso in pieno volto, comunque ha preso in pieno un avversario e quindi lo ha steso a terra, ma non si è fatto niente, fortunatamente il giocatore del QPR, l'arbitro ha giustamente interrotto il gioco e si può riprendere. Prosegui pure, scusa.
0: No, niente, raccontava appunto che c'è stata una grande narrazione intorno alla vicenda, perché poi in Inghilterra sono nettamente più ossessionati da questi episodi quando accadono rispetto a quello che succede anche dalle nostre parti, e quindi mi immagino che da questo punto di vista il pubblico educato a conoscere quello che è successo intorno a Jimenez nel suo periodo inglese se la prenda per quelle vicende. Quindi purtroppo, insomma, se ti trovi in Inghilterra e giochi con il fardello di quello che è accaduto, può anche accadere questo. Tanto non parlerà a fine partita e quindi non gli verrà chiesto niente in merito. Detto questo, comunque la Fiorentina piano piano
2: penso non parlerà mai più, Pietro. Finché a Firenze credo che difficilmente. Mette attenzione a questa penetrazione del QPR, bravo Vieri a far valere i muscoli e a far scivolare la palla sul fondo. Gli vanno a dare gli applausi i compagni di squadra, perché ha contenuto molto bene questa scorribanda offensiva di un giocatore inglese, nello specifico del numero 16 Barrel. Bravo davvero il brasiliano stavolta a far valere i muscoli, a far andare la palla a fondo campo. Io davanti a me ho un palo,
0: bene,
2: come spesso succede, palo come direbbe il nostro direttore Ceccarini. No, come succede spesso negli stadi inglesi, ci sono questi sostegni della tribuna coperta che insomma occludono parzialmente la vista, ma ho comunque potuto ammirare e apprezzare il
0: ripiegamento
2: difensivo,
0: sì,
2: di Vieri.
0: Lo stiamo vedendo adesso, molto bene. Tra l'altro, ecco, una nota positiva chiara secondo me di questi primi minuti, questi primi quasi 25 minuti di gioco, secondo me è il modo in cui la Fiorentina comunque tiene il campo, cioè mi sembra molto ordinata da un punto di vista difensivo, mi stanno piacendo i due centrali, comunque credo che bisogna iniziare a prendere qualche spunto per quel poco che possiamo intravedere, ripeto, con il QPR che è 20 giorni avanti rispetto alla Fiorentina per quanto riguarda la preparazione, no?
1: Infatti sono proprio questi gli aspetti su cui focalizzarsi, e anche la necessità di inserirsi in quelle dinamiche di gioco che sono fondamentali non solo tra compagni di squadra ma tra compagni di reparto. Tante volte ci siamo lamentati di una Fiorentina che dava la sensazione di non essere abituata a giocare insieme, nonostante magari le formazioni fossero anche pressoché simili tra una partita e un'altra. C'è bisogno di velocizzare la manovra e c'è bisogno
2: attacca Dodò, però sbaglia tutto, a rimorchio non trova nessuno, aveva fatto tutto bene Dodò sulla fascia destra, è andato sul fondo, mentre intanto una pallonata viene mandata oltre la maratona dello stadio, cioè la tribuna opposta alla mia che peraltro è rimasta vuota, l'ha mandata addirittura sopra la tettoia. Aveva fatto tutto bene Dodò, è andato sul fondo, addirittura è penetrato in area di rigore dal lato corto, l'ha messa a rimorchio ma non c'era nessuno, peccato, aveva fatto tutto molto bene, ma poi il QPR si è chiuso adeguatamente.
0: Bella palla anche di Gudmundsson nella ripartenza di Dodò, cioè un Gudmundsson che nonostante anche lui abbia il passo felpato, viene da dire, dei compagni di reparto, mi sembra comunque che tra il Gubbio e questo avvio di partita mi dia la sensazione di essere più coinvolto, più dentro un po' anche alle dinamiche, se vogliamo, non per forza al palleggio, ma il fatto che abbia recuperato un paio di palloni in difesa, che si prenda la briga di andare a battere rapidamente una punizione, cioè sono aspetti che sembrano bischierate, ma visto il Gudmundsson della passata stagione sembra di vedere un giocatore quantomeno della Fiorentina.
1: Tante volte veniva definito corpo estraneo, consapevole
2: del suo
1: valore.
2: Aspetta, perché c'è QPR che attacca, era di rigore, l'azione però è un po' faraginosa, il cross al centro, Barrel di testa, la prende male, si avventa sulla sfera un compagno di squadra, nello specifico Mbengue è travolto da Gudmundsson, ma alla peggio poi l'islandese, ancora QPR, ancora con una penetrazione sulla tre quarti, adesso c'è Madsen in possesso della sfera, centrale difensivo che scambia con Cher, il fantasista della formazione di Stefan, nulla da fare insomma. Proseguite pure voi con le vostre valutazioni.
1: Un po' di messaggi, c'è Babbo Viola che ti scrive: Andrea, mi farebbe salire il gasamento anche per un torneo di scarabeo, e quindi ti giro la sua riflessione.
2: Vabbè, non ho detto niente per ora, dai, non ho detto nulla, non è successo niente.
1: E poi ci sono Gabriele il cinefilo, ma anche Stefano, che si lamentano della qualità delle immagini proposte da DAZN. Ovviamente seguono la partita con noi, ma definiscono il tutto un effetto PlayStation, per quella che poi è la resa. Moreno, buon pomeriggio, rieccoci. Speriamo che quest'anno possiate commentare partite di calcio e non obbrobri. Un abbraccio da Tallinn, quindi è sempre in trasferta Moreno quando ci scrive. Dido, siamo partiti male, speriamo che Grosso si metta il cappellino e inizi a urlare gioca, con chiaro riferimento.
0: Quanto è scemo Dido, il numero uno, il numero uno.
1: Pierluigi invece ci fa sapere che oggi marca visita per la spiaggia, però ci sente il resoconto della partita grazie ad Andrea, noi lo salutiamo e lo ringraziamo per le paste, perché poi è passato a trovarci prima dell'amichevole con il Gubbio, e ha soddisfatto anche Sauro Fattori e il suo palato. C'è una domanda per te Pietro, arriva da Luca. Ken, oggi a quale cifra si potrebbe vendere?
0: Beh, sai, a quale cifra si potrebbe vendere lo dice il mercato, nel senso che poi la Fiorentina ha un'idea ben precisa di quello che vorrebbe ottenere e da qui bisogna partire, quindi sono i 40 milioni famosi di cui stiamo parlando da tanto tempo. Io penso che con l'andare delle settimane la Fiorentina si potrebbe accontentare anche di ottenere 40 milioni comprensivi dei famosi bonus, però quella è un po' la cifra che mi aspetto, perché poi la Fiorentina non può metterlo in vendita a prezzo di saldo, anche perché credo che alla fine se dovesse venderlo lo venderà anche perché a conti fatti da un punto di vista delle plusvalenze è una delle situazioni che più si potrebbe mettere la Fiorentina in buona condizione, no? Perché adesso è un giocatore che a bilancio forse ha 9-10 milioni massimo, se lo vendi a 35-40 che fate i conti c'è tanto...
2: Attenzione, calcio di rigore per il QPR, fallo di Dodò, mi è sembrato abbastanza netto.
0: Tanto il VAR non c'è.
2: Abbastanza netto. No, non c'è il VAR. Va a dare Cher una pacca sulle spalle a Dodò per dirgli: amico mio, il fallo l'hai fatto, è inutile che ti lamenti. E quindi anche De Gea va a protestare con l'arbitro, il signor Salisbury, ma non ha avuto grossi dubbi il direttore di gara inglese nel assegnare la massima punizione anche Ken. Insomma, va a lamentarsi, ha già preso però il pallone Madsen. Sarà lui incaricato al tentativo di trasformazione di questo penalty alla mezz'ora. Siamo proprio al 29esimo, 29 minuti di gioco, 29 minuti e 10 secondi, con l'equilibrio che si può rompere con questo calcio di rigore che batterà proprio sotto il settore ospiti. Madsen, che ha già messo il pallone sul dischetto, osserva l'arbitro che sia tutto a posto con le distanze da rispettare, chiaramente chiede di rispettare il fischio prima di poter naturalmente calciare e poter magari entrare in area di rigore per eventuali ribattute. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione, calcio di rigore per il QPR, Madsen contro De Gea, parte Madsen, il tiro, gol del QPR che al 30esimo minuto si porta in vantaggio. Credo sia un gol meritato perché ha fatto sicuramente di più il QPR rispetto alla Fiorentina. In ogni caso, primo gol subito dalla Viola in questa tournée estiva. Madsen su calcio di rigore porta avanti il QPR.
0: Beh, allora noi ancora non abbiamo visto un replay e credo che non ce lo forniranno, perché effettivamente la qualità della produzione delle immagini è molto bassa. Tra l'altro noi siamo a 2,5 metri, 3 metri dallo schermo e vi assicuro che è complicato dare un senso non solo a chi sta tenendo palla o a chi calcia o a chi fa, ma proprio a tutto il senso della partita stessa, perché sono immagini effettivamente molto scarse, come qualcuno si è lamentato tramite la nostra messaggistica. A me in presa diretta il rigore mi è sembrato netto, ma più del rigore a me è dispiaciuto della palla precedente, caro Andrea, persa da Ulai in una ripartenza che invece di servire verso la sinistra, credo Gudmundsson, in una distensione che aveva messo la Fiorentina forse 4 contro 4 se non addirittura 4 contro 3, ha provato a darla invece verso Ndur sulla destra e si è fatto interrompere, insomma, da un avversario. Malamente si è arrabbiato molto anche con se stesso, effettivamente, il giocatore ivoriano. Però ecco, mi è dispiaciuto più quello che non il rigore abbiamo rivisto adesso finalmente dopo i fuochi il replay e mi è sembrato assolutamente un rigore alla Dodò, cioè quello che spostava la palla, gli ha dato una pesata e non c'era dibattito sul fatto che fosse calcio di rigore. Il risultato come sempre ce ne frega il giusto quando si parla delle amichevoli. Certo è che mi fa piacere vedere la squadra comunque abbia provato anche un po' a protestare, sintomo di essere nella partita, no? Non di vivere questa partita come una scampagnata londinese. Quindi vediamo se ora ci sarà una reazione, perché per ora dobbiamo dire che la Fiorentina ha fatto fatica nel momento in cui arrivava nella zona nevralgica del campo, cioè quando arriva sulla tre quarti avversaria le idee non so se sono confuse o se c'è...
2: Attenzione, c'è stato un erroraccio nel rinvio difensivo con una deviazione, palla che ha toccato un giocatore viola che finisce sul fondo, niente da fare. No, la reazione è presto detta, che bisogna la dovremo vedere nel corso d'opera. Ora è un po' difficile, sono appena passati 2 minuti da quando la Fiorentina ha subito gol, ma sicuramente insomma l'animus pugnandi ce l'ha questa squadra. Mi pare di rivedere il copione
1: Animus Pugnandi.
0: No, scusate, non sono di qui. Animus Pugnandi, ma proprio non l'avevo mai sentito, perdonatemi.
2: Mi è parso, come posso dire, corretto il vantaggio, perché il QPR ha fatto di più, c'è poco da fare. Però mi pare di vedere la triste fotocopia, dico triste perché poi finì male, della gara con il Leicester dell'anno scorso, cioè con una squadra che sta più avanti e una Fiorentina che ci prova, sta più indietro, e è una squadra completamente nuova, o almeno stasera ha 4 giocatori nuovi, anzi no, di più, ce n'ha 5, perché c'ha Vieri, c'ha Dragusin, c'ha Jimenez, c'ha Ulai e c'ha Atta, ce n'ha 5, sì. C'ha 5 nuovi, è imballatissima, l'allenatore è arrivato ieri praticamente, quindi gli mancano tutti gli esterni offensivi.
0: Quindi non è chiaro, che non se è una cosa da poco, Andre. Secondo me, ripeto, quando la Fiorentina si distende bene, fino a che l'accompagna Ndur, Dodò, qualche volta Gudmundsson, però quando effettivamente si va a cercare quello che potenzialmente sarà il gioco di grosso, quindi la fascia, l'esterno, il fondo, la Fiorentina fa fatica, ma questo è anche oggettivo, è normale, e ci auguriamo che nel minor tempo possibile possano arrivare quei calciatori di cui ha bisogno grosso per esprimere il proprio gioco, perché così è un gioco mozzato fondamentalmente.
1: A proposito di esterni, c'è Sandro che mi chiede di chiederti chi sarà l'esterno top della Fiorentina, perché lui è convinto che tu lo sappia ma non ce lo voglia dire.
0: Certo, allora guarda, queste sono cose che succedono spesso anche quando ti fermano per strada, ma lo so che non lo puoi dire in radio, però ora siamo qui, me lo puoi dire? No, se lo sapevo l'avevo già scritto, perché penso che un giornalista che si tiene le notizie non sia un giornalista, quindi nel momento in cui io avrò notizie in merito al prossimo acquisto della Fiorentina per gli esterni, sappiate che a me me ne fregherà veramente il giusto dei rapporti con Tizio Caio, e ve lo dirò. Oggi non saprei dirvi che cosa aspettarmi in quel settore del campo, sembra una frase fatta, però vedendo anche come la Fiorentina sia reattiva nello smentire determinati nomi, per cui noi abbiamo spesso la certezza di contatti, è evidente che dal contatto alla trattativa spesso possa saltare qualche bullone, e quindi poi la Fiorentina fa un passo indietro, smentisce la trattativa e va su altri obiettivi. Sono curioso perché ho l'impressione che possa essere diciamolo Mister X, comunque nomi che non sono usciti, come è successo per Jimenez, come è successo per Attà, quindi stiamo calmi, penso che ci sia ancora tanto tempo da vivere per quanto riguarda il mercato.
2: C'è una punizione per la Fiorentina, scusa, aspetta, sulla tre quarti, siamo al 36esimo, ormai 1-0 per la Fiorentina, meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, con i viola che sono sotto di un gol per il rigore di Madsen alla mezz'ora, punizione affidata ai piedi di Albert Gudmundsson, che chiama lo schema, evidentemente alza il braccio, il cross al centro, palla sul fondo, e lo sfottono anche i tifosi del QPR perché la conclusione è stata maldestra. Niente da fare. Io a questo punto provo a rubare pochi istanti a Massimo Marianella, che insomma è qui accanto a me e che insomma è una voce d'eccezione per questa partita. Massimo, l'abbiamo detto, squadra che rispetto agli avversari è più imballata, ha tanti nuovi, c'è anche un altro cambio intanto per il QPR, entra il numero 40 Varane ed esce col numero 24 Madsen, l'autore dell'1-0. Insomma, Massimo, tanti nuovi, squadra indietro fisicamente, che cosa pensi?
3: Allora, innanzitutto fammi salutare Pietro e Chiara, prima cosa, e tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
0: Ciao, grande Massimo.
3: Squadra imballata, si vede, è una squadra che ha cominciato a lavorare duramente da 8-9 giorni, sì. E quindi si vede con concetti nuovi, con un allenatore nuovo. Io sono stato attento a diversi particolari, mi piace l'attenzione di Vieri in difesa, che mi dà l'idea non solo possa reggere una fisicità britannica come avversari, ma che sia più pronto di quanto io non credessi, cioè che secondo me Vieri era pronto ad entrare in ballo per una maglia da titolare tra dicembre e gennaio della Fiorentina. Io credo che quello che sto vedendo possa accorciare di molto questi tempi qua. Mi piace la disposizione al sacrificio di Brescianini in un ruolo non suo, ci sta provando e lo fa in maniera molto diligente. Mi piace la qualità del centrocampo, perché questo è un centrocampo. Io credo che quello titolare preveda Fagioli al posto di Ndur, poi i tre sono questi, e hai il lusso di avere Ndur e Mandragora come primi cambi di ognuno dei tre. Quindi questa è una Fiorentina con tanta qualità. Mi sta piacendo tantissimo la partita di Gudmundsson, che si sta muovendo tanto, che ritorna, dà una mano addirittura quasi più di Jimenez in fase di copertura sulla fascia, si accentra, tocca il pallone. Si vede tantissimo questa squadra sia molto attenta a una cosa che a me spaventa tantissimo, che è la costruzione da dietro, mi terrorizza, però lo fanno con già grande proprietà, vanno a ricercare quasi il rischio dietro, è una cosa che nel corso della stagione prima o poi si pagherà, però lo fanno anche con una bella disinvoltura e proprietà, quindi queste sono le cose che si notano in positivo. Non mi sta piacendo Jimenez onestamente, ma io credo che lo ha detto lui stesso, io sono tanto seguirei l'azione.
2: Sì, sì, con Cher che mette sulla destra, mamma mia, Bukab, Dragusin, e poi arriva ancora il QPR, il tiro e fa gol, il QPR con un tiro dalla distanza dentro l'area di rigore, arriva il raddoppio della formazione inglese al 39esimo, non cercheremo di capire il nome del marcatore, comunque sia 2-0. Una buca difensiva abbastanza clamorosa, azione che si è sviluppata sulla destra, palla al centro, ha bucato Dragusin e poi la palla è arrivata al numero 27, no, non ha fatto con lui, ora cerchiamo di capire l'autore del gol, vediamo un po', numero 3 Massimo, chi ha segnato?
3: 3 credo,
2: 3. No, il 17, no, il 12, il 12.
0: Il 12.
2: Queste maglie fanno
0: fine,
2: schifo. Kemper. Noi
0: l'abbiamo visto adesso, quindi ti possiamo confermare.
2: Sono maglie orribili.
0: Che è il numero
2: maglie
0: 12.
2: Orribili.
0: No, più che altro.
3: Aiutano noi che facciamo le cronache. È una maglia meravigliosa quella del QPR, però non aiuta perché non si leggono i numeri, quindi non aiuta chi fa la cronaca.
0: Forse potevano scegliere un colore diverso.
3: Dicevo, Jimenez ce l'ha detto chiaramente. Io sono un terzino destro e oggi si vede perché gli manca quel mezzo campo per trovare la progressione, per trovare lo spunto, per trovare lo scatto, lì davanti secondo me fatica, e pensare che possa dare una mano in stagione in quella posizione ne sono molto meno certo, cioè Parisi lo ha fatto molto meglio nella passata stagione, e per il momento manca una fase offensiva che è, diciamo, il reparto sul quale la Fiorentina sta e deve anche lavorare.
2: Grazie Massimo, torneremo a disturbarti più tardi. Guarda, è quello che dicevamo Massimo con Chiara e Pietro poco fa, cioè che dalla cintola in giù è la squadra che ha un senso, cioè si vede come il gruppo si affida a Ulai, si vede come in difesa ci si provi, anche se qui Dragusin ha fatto un grave errore perché ha fatto una buca abbastanza evidente, poi però davanti il deserto dei tartari, e quindi bisogna che la squadra mercato viola, che ha fatto un mercato da 8-9 in pagella fino adesso, accelerati, perché questa qui è una squadra incompleta, un cantiere aperto, è un amichevole che conta 0-0, però pur sempre una squadra che ha il 40esimo e sotto i due reti contro una squadra di Serie B inglese, quindi insomma cerchiamo di riportare tutto al proprio posto e speriamo che insomma la tecnica decida di accelerare.
1: Tante critiche per Dodò, Francesco dalla Versiglia, anche Alessio, Simone da Perugia, mamma mia Dodò, e poi c'era un messaggio di Anna che salutiamo, la nostra Anna Dini, ci scrive: il vero problema di Dodò è che non lo piglia nessuno, devo dire che in tanti dovessero essere chiamati ad analizzare la sua prestazione al netto di questi 40 minuti, farebbero estremamente fatica a definirla sufficiente.
0: Ma non c'è dubbio, io io trovo che sia una squadra che ha anche delle difficoltà nell'uscita, poi nel momento in cui capita spesso che ci siano delle ribattute, no? Sì. Al limite dell'area, e mi sembra molto lenta per ora ad uscire e quindi andare a accorciare. Infatti il gol arriva perché Ndur si addormenta, Ulahi lo fa passare e quindi fondamentalmente va a concludere e secca De Gea vicino al palo, incolpevole in quel caso perché comunque la palla parte da abbastanza vicino per leggerla nel modo corretto. Però ecco, mi sembra una squadra che ha bisogno anche di trovare le distanze a centrocampo tra i nuovi. Mi sembra che oggi abbia qualche difficoltà in più a Ta rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Jimenez, sono d'accordo con Massimo, mi sembra sì. veramente un pesce fuor d'acqua, forse in quel ruolo, forse anche perché fondamentalmente anche lui ha accumulato un po' di acido lattico negli ultimi giorni. Però ecco, quello che non mi preoccupa, però mi infastidisce fra virgolette di più sul piano tecnico, è il fatto che la Fiorentina, nel momento in cui ha la possibilità, perché e qui PR qualche prateria te la lascia fondamentalmente, non riesce a tradurre in azioni concrete quello che è il possesso palla offensivo, e quindi praticamente non ha avuto nessuna occasione, a parte prima un tiro sbilenco di Ken con uno dei suoi consueti pallonetti che il 90% delle volte finiscono fuori. Quindi questo è il quadro della situazione finora. Vediamo, magari si scioglierà un po' piano piano anche la Fiorentina, credo che ci saranno comunque tanti cambi da qui alla fine della gara.
2: Sì, sicuramente
0: ha bisogno di qualcuno che sulla tre quarti abbia ora un pochino più di brillantezza, non so chi lo possa portare.
2: Attenzione, riparte a pieno organico il QPR, ancora con una conclusione alla distanza arrivata da parte del numero 11 Smith, palla alta sopra la traversa, insomma minuto numero 43, cari Pietro e Chiara, insomma non siamo messi bene, non è un bel primo tempo, bisogna essere sinceri. Magari il doppio svantaggio è un po' troppo severo, sicuramente giusto lo svantaggio in generale. Fiorentina messa male da un punto di vista fisico soprattutto, e con il difetto di avere tanti calciatori fuori ruolo e tanti calciatori in campo che magari sanno di dover fare le valigie tra qualche settimana, e quindi magari questo non è che aiuti particolarmente nella gestione della partita. Insomma, l'erroraccio di Dodò

0: e sulla ribattuta di Charles arriva come un falco attacco e riapre la partita al 45esimo, 2-1. Bella azione. Mi fa piacere peraltro che l'assist lo abbia fatto. L'assist l'ha fatto il portiere, perché il gol è sulla ribattuta, ma insomma, che l'azione sia nata da una bella iniziativa personale di Chirenez, che è stato becchettato per tutto il primo tempo. Finisce qua il primo tempo, la riapre a te.
1: Allora, il gol arriva su un asse di tre giocatori che sono stati tra i peggiori del primo tempo, perché Dodò prende palla con una bella palla dentro che avevamo già visto provare tante volte contro il Gubbio, trova Jimenez che poi mette a rimorchio, tiro di non bellissimo, ma il portiere non trattiene e la ribattuta, perché è stato rapido lo stesso giocatore francese a mettere dentro la palla del 2-1. Bene, sprazzi di un qualcosa di decente, ripeto, soprattutto tre giocatori che, se io dovessi fare i più e meno di questo primo tempo fino al momento del gol, sarebbero stati tutti e tre probabilmente nella casella dei peggiori in campo. Quindi bene così, un modo per la Fiorentina di arrivare alla fine primo tempo comunque con l'idea di poter rimettere anche la partita stessa sui binari giusti. Poi abbiamo ripetuto 100 volte del risultato ce ne frega abbastanza poco, però quantomeno si è visto una catena di destra che è riuscita in qualche modo a trovare quello che ci aspettiamo, perché se dall'altra parte Brescianini sta fermo, dall'altra bisogna lavorare.
0: Certo, poi vi restituisco la linea per l'intervallo, sì. Ma da quello che vedo da riscaldamento è probabile che entreranno subito, credo subito Christensen in porta, ma poi è probabile anche altri giocatori. Vedo che si scalda Ranieri, Mandragora, Fortini, Piccoli, Fagioli, Comuzzo, Fabian. Credo che questi potrebbero entrare subito o comunque nel giro di poco. Comunque sia, possiamo anche interrompere il cronometro, vedo che sta continuando a scorrere. 2-1 il punteggio alla fine del primo tempo. Sì, infatti. 2-1 il punteggio.
1: Va bene.
0: 2-1 il punteggio all'Aftus Road tra il QPR e la Fiorentina. Vi ricordo la scansione delle reti: al 30esimo rigore di Madsen sul fallo di Dodò, Kemper dalla distanza al 39esimo e Attà al 45esimo ha riaperto la sfida. Linea allo studio e direi che ci sentiamo tra quarto d'ora scarso a questo punto.
1: Bene, aggiornaci nel momento in cui dovessero rientrare le squadre, anche perché quando c'è le amichevoli non si sa mai se sono il quarto d'ora canonico o se viene tagliato qualche minuto. Chiara,
0: abbiamo visto un mondiale. Abbiamo visto un mondiale con la finale all'intervallo.
1: Non credo ci sia Madonna da quelle parti, nemmeno Ronaldinho e neanche Ronaldo. Bello sarebbe.
0: E nemmeno Trump, fortunatamente. Voi a più tardi.
1: Bene. Allora, Chiara, direi prendiamoci un attimo di pausa, poi rientriamo, leggiamo anche qualche messaggio prima di riprendere il discorso con il secondo tempo della partita. In questo momento, qui QPR avanti 2-1 sulla Fiorentina. Il gol di Atta è arrivato al 45esimo, ci ha un po' ritirato sul morale dopo un primo tempo, francamente. Non certo edificante per il rendimento della squadra in campo. Tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta nell'intervallo della partita tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole di quest'estate, la prima della tournée, la prima del mini ritiro in Inghilterra. 2-1 il risultato per gli inglesi, con una Fiorentina che ha faticato soprattutto a fare gioco, se vogliamo, cioè nel senso che poi nel momento in cui aveva la possibilità anche di distendersi in fase offensiva spesso ha avuto difficoltà nel cercare il passaggio giusto, che invece poi è riuscito sul finale a Dodò per Jimenez, che ha messo dentro la palla per attacco e stava arrivando da dietro, primo tiro respinto e secondo invece che è andato in gol. Adesso ci attendiamo tanti cambi, tra poco ce li racconterà assolutamente Andrea Giannattasio, però prima di ripartire, anche per non far invecchiare male i messaggi, leggiamo un po' di messaggi con Chiara
4: e ripartiamo proprio dai cambi. Il gatto al 348 753 933 ci scrive: rimettere subito Ranieri e Comuzzo centrali, che è meglio. Bomber Viola senza un mediano incontrista a centrocampo di livello, se ne perderà molte di partite il prossimo campionato. Franco dall'Alto Vicentino: mi sembra di essere ancora dentro la melma del campionato scorso, è tutto assurdo. Anche Daniele da Lucca ci scrive: siamo in balia del Pisa. Alessandro: speriamo che la Ferrari di Paratici non sia troppo per Fabio Grosso.

0: Rosso. Paola dall'Isolotto è preoccupata ma non troppo, perché ci scrive: un po' lenti, la colpa però è per le gambe imballate, mancano tanto gli attaccanti esterni. Fabio, fai presto, questo è l'invito che rivolge al direttore sportivo della Fiorentina. Bruno Viola, molto severo con Moise Kean, ci scrive: non ne ha azzeccata una nei primi 45 minuti. Gianfranco invece sottolinea la partecipazione di Dodò in entrambi i gol della formazione inglese. Ringraziamo Carla per i tanti messaggi e le tante emoticon che ci sta inviando. Marco da Cisterna: cercasi esterni per squadra bloccata, mi sembra evidente quale sia il problema numero uno. Davide da Signa: Dodò e Kean sono dannosi per questa formazione, forza Viola sempre e comunque. Matt, ti fai complimenti per la maglia della Giamaica, dice sei il numero uno.
1: Proprio della Giamaica, ma insomma rastafariana.
0: Facciamo 40 punti alla svelta, questo è un preoccupatissimo Alessio. Perdiamo 2-0, 2-1, ovviamente l'abbiamo detto, il gol della Fiorentina è arrivato allo scadere del primo tempo. Cosa volete giustificare? Gudmundsson anche basta, mi chiedo perché ancora vada in campo. Andrea invece ci scrive: ora si comincia con le critiche dopo una partita, incompetenti e disfattisti. Quindi non condivide il tenore della maggior parte dei messaggi che stanno arrivando. Nicola da San Giovanni: per quel che può valere, a me per ora Ulahi non è piaciuto per nulla. La speranza quindi è che poi si riprenda.
1: Quanti allenamenti ha fatto Ulahi?
0: Stavo proprio sottolineando, noi l'abbiamo accolto, anzi Niccolò Santi l'ha accolto in aeroporto le prime ore del giorno, poi sappiamo che è tornato in Costa d'Avorio per completare tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere il visto per motivi di lavoro. Ha raggiunto la squadra, è partito per la tournée inglese e in campo non ce lo aspettavamo nemmeno. Quindi un po' di pazienza forse nei suoi confronti è doverosa. Simone: grande Dodò, un rigore e un rinvio sui piedi dell'avversario che poi fa gol. Roberto da Bagnaripoli: speriamo arrivi presto qualcuno in grado di fare qualche gol. Il Sassuolo di grosso con Pinamonti, Berardi e Lorientè comunque è riuscito a creare una discreta mole di lavoro in chiave offensiva. Nicolò: zero idee, Ulahi non può fare il regista perché rischi di snaturarlo troppo. Fagioli non gioca perché manca il coraggio nell'allenatore di fare un centrocampo tecnico. Se così fosse, male, male, male. Dodò è terribile, ce lo scrive Francesco dalla Versilia, anche Simone da Perugia è d'accordo. Mauro commenta con un tombola, e credo il riferimento fosse al gol del raddoppio degli inglesi prima che la Fiorentina accorciasse le distanze.
1: Allora, però, noi torniamo subito da Andrea Giannattasio, sempre per la questione che abbiamo diversi secondi di ritardo. Lui ci ha detto che stanno per riprendere le ostilità, se così si vuol dire, anche se si tratta di un amichevole, così che ripartiamo anche con Andrea dalla formazione che è radicalmente cambiata, quella schierata da grosso per questo secondo tempo. Vai Andrea.
2: Allora, si sono rimasti titolari soltanto i terzini e gli esterni offensivi, d'altra parte non ve ne sono altri e quindi devono per forza giocare loro. Quindi Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Brescianini, quindi Dodò e Brescianini che restano, Fabian, Fagioli e Mandragora sono i centrocampisti. E poi Jimenez e Gudmundsson confermati dietro Roberto Piccoli. Quindi possiamo già dare una sorta di voto alla prova di Kean, alla prova di Ulahi, alla prova dei centrali difensivi, per esempio Dragusin e Vieri. A me Vieri è piaciuto, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo Marianella. Dragusin un po' meno, ma direi che a parte quella buca difensiva abbastanza brutta non ha sbagliato molto. Intanto la Fiorentina ci fa sapere che sono 8.204 gli spettatori, quindi insomma noi li salutiamo tutti, salutiamo e niente, insomma questo è quanto. Gara che è ripartita,
0: Andrea
2: che è sotto di un gol.
0: Ci chiedono chi è il capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea.
2: Il capitano in questo momento è Rolando Mandragora.
0: Grazie.
2: Rolando Mandragora. Sì.
1: Comunque era un dato veramente interessante da riportare, perché in questo momento
2: cambiato quindi. Intanto il goalkeeper, cioè il portiere del Queen's Park Rangers, non è più Charles,
0: no,
2: ma è entrato Ward.
1: Bene, e così almeno non potrei più dire Charles all'inglese per tutto il secondo tempo. Vabbè, vedremo come.
2: Luca Ward, grandissimo doppiatore italiano, è quello che ha fatto il Gladiatore, quello che ha fatto tantissimi film, insomma una voce che tutti riconoscono, ecco, inconfondibile.
1: Beh, sì, sì,
2: senza dubbio. Al mio segnale scatenate l'inferno, ecco, ora io l'ho detto in un tono molto più banale e prosaico, ma lui ovviamente nel Gladiatore ha una voce inconfondibile.
1: Si vede che sta cercando un modo per divertirsi.
0: Ha anche registrato legalmente il marchio sonoro della propria voce. In tempi di intelligenza artificiale è stato molto molto furbo.
1: Siete molto più preparati di me su questi temi, se volete andare avanti non c'è problemi, anche perché poi la partita è ripresa, ma fondamentalmente non è successo niente.
2: Ho davanti a me la lista dei film dove lui ha fatto il doppiatore, se vi interessa.
1: Guarda,
2: non ve la starei a dare.
1: Direi che forse è più interessante cercare di capire anche come valutare la prova di alcuni singoli del primo tempo, tra tutti Principe e Ken. Viene da dire che fondamentalmente sono abbastanza d'accordo con chi lo criticava nella messaggistica, nel senso...
2: Aspetta, perché c'è una palla in profondità per Piccoli che però è in fuorigioco e quindi niente da fare.
1: Va bene, è partito come è partito Ken, quindi in fuorigioco. Comunque Ken mi è sembrato effettivamente in difficoltà nella gestione dei propri movimenti più che della palla, perché effettivamente c'è da riconoscergli che di palloni giocabili non è che abbia ricevuti tanti, però anche da un punto di vista dei movimenti l'ho visto un pochino meno brillante di come l'avevo visto invece contro il Gubbio, dove nel suo subentro, a parte i gol sbagliati, mi aveva dato l'idea di un giocatore che stava cercando in qualche modo di recuperare la forma. Però insomma, come per lui, per tanti altri, siamo in piena preparazione, quindi è anche abbastanza normale che si viva questo tipo di condizione atletica. Il centrocampo credo che abbia fatto abbastanza fatica in generale, non mi è sembrato un grande centrocampo quello formato da Ulahi, Attà e da Dandur. Vedremo se i loro compagni riusciranno a fare meglio nella seconda parte della partita. Però sulla I, visto che prima è arrivato un messaggio veramente molto critico, io credo che ragazzi si è allenato martedì la prima volta in palestra con la Fiorentina, ha giocato un quarto d'ora contro il Gubbio mercoledì, quindi avrà sì e no due allenamenti con il resto dei compagni. Via, diamoci il tempo di capire anche quali sono le sue caratteristiche per il nostro calcio, per questa Fiorentina, per capire se può o non può fare il ruolo di play basso. Però insomma, francamente penso che si debba avere molta pazienza nei confronti di tutti in questo inizio di stagione, certo con le antenne dritte per evitare di fare gli errori, anche di commettere i nostri errori del passato sulla Fiorentina di Pioli. Però insomma, questa è la prima vera amichevole che viene svolta contro una squadra di un buon livello, quindi diamoci un po' di tempo prima delle sentenze. Sicuramente che manchi gli esterni offensivi e presumibilmente quelli difensivi è abbastanza evidente, soprattutto sulla sinistra.
2: Anche perché sulle scelte di rivoluzione, io penso che avesse avuto la possibilità, Grosso avrebbe cambiato tutta la rosa nel secondo tempo, tutta la squadra, cioè non soltanto il portiere e gli altri giocatori, tranne appunto i quattro uomini di fascia, avrebbe cambiato tutti, ma non lo può fare. Balbo è stato pure venduto in questo momento, João Mario arriverà, Nicolò Ceccarini è sempre molto informato, ci dice che siamo addirittura d'arrivo, ma ancora non è qui, e quindi naturalmente ragazzi bisogna pazientare, bisogna attendere che arrivino notizie e che l'allenatore possa disporre di forze fresche. Non so nemmeno se è un segnale questo, perché è talmente forzata la scelta di far giocare questi calciatori che non ne ha altri, che non la vedo come un segnale della serie comprami gli esterni. Poi in cuor suo lo penserà sicuramente, però non mi pare un segnale polemico questo.
1: No, ma che io penso che come dicevi tu, tra un po' magari entrerà Croce al posto di Gudmundsson, faccio un esempio, potrebbe cambiare sicuramente anche dall'altra parte, come si chiama, Pirro, questo ragazzo che sta comunque partecipando.
2: Non è convocato.
1: Allora chi c'è che può entrare?
2: Mazzeo.
1: Allora magari Mazzeo. Entrerà Mazzeo, insomma. Comunque detto questo, cioè di fatto la Fiorentina è una Fiorentina risicata nei numeri offensivi sicuramente, e quindi io non penso che ci sia nessuna polemica da parte del tecnico, se non il mostrare l'esigenza di un qualcosa che in questo momento deficita, cioè non ci sono, e quindi come fa.
2: Mamma mia, che oraccio di Dodò! Bevuto secco Dodò da Smith, e palla messa in calcio d'angolo all'ultimo dalla Fiorentina. Dodò dorme come una valigia, ragazzi. Siamo tornati a inizio campionato scorso, quando me la prendevo con lui, memorabile un mio sfogo durante Fiorentina-Pisa, dove feci girare mezzo stadio Anconetani perché gli dissi di tutto. Ecco, più o meno ha fatto un errore tipo quelli che faceva a inizio campionato scorso. Ora qua siamo a giocare praticamente una partita che non conta niente, ma l'avesse fatto in Serie A gli avrei veramente urlato di tutto. Calcio d'angolo per il QPR, lo seguiamo, siamo già al settimo della ripresa, ragazzi miei. Il cross al centro, attenzione, Christensen si ritrova il pallone tra le mani dopo una deviazione di testa del numero 3 Dunn, il capitano del QPR. Riparte la Fiorentina in contropiede con Gudmundsson che taglia il campo, vediamo un po' cosa fa l'islandese, si appoggia sui sapenti piedi di Niccolò Fagioli che fa il play, quindi evidentemente per il momento Fabio Grosso preferisce alternare dopo quel quarto d'ora visto con il Gubbio, Fagioli e Ulai, prima volta Ulai play, stavolta Fagioli, ancora Fagioli, tre quarti di campo, bella palla filtrante, la toglie dalla disposizione di Gudmundsson, un giocatore del QPR. Riparte adesso la formazione inglese con proprio il numero 11 Smith, che aveva bevuto prima come un Martini Dodò, e poi adesso la palla per Cher, adesso il club inglese che imposta le retrovie. Siamo giunti ormai al 53esimo minuto, quindi al ottavo della ripresa, sbaglia tutto la formazione inglese, ma Comuzzo non riesce a controllare bene il pallone, lo intercetta per un istante, ma lo restituisce agli inglesi. Anche Comuzzo, insomma, deve darsi una svegliata se vuole meritarsi la conferma. Dubito che verrà confermato, ma insomma staremo a vedere, anche perché da quello che so, da quello che mi hanno spiegato, come direbbero, Valdepeñas viene preso per fare il centrale, non per fare il terzino al momento. Quindi non solo sì.
1: Beh, questa è
2: inizialmente sì. Inizialmente sì.
1: Quindi è una squadra che giocherà senza terzini a sinistra?
2: No, probabilmente verranno venduti due centrali, quindi Comuzzo e uno tra Pongracic e Ranieri, e magari arriverà un altro terzino oltre a chi dovrà arrivare. Però so che a Valdepeñas è stato detto che potrebbe fare il centrale.
1: Bene, anche perché fondamentalmente la Fiorentina adesso ha solo Parisi di ruolo a fare il terzino sinistro, che ovviamente, come sappiamo, prima di ottobre inoltrato, per non dire novembre, non potrà essere della rosa della Fiorentina. E quindi se Valdepeñas viene preso per fare il centrale aggiunto, la Fiorentina dovrà comprare due esterni che giocheranno a sinistra.
2: Aspetta, perché c'è un gol del QPR, autorete o gol del QPR? Gol del QPR normale, lo ha segnato Smith di testa, 3-1 al 54esimo, una dormita difensiva abbastanza evidente, Comuzzo è rimasto piantato per terra e Smith di testa l'ha messa alle spalle di Christensen. Christensen che si lamenta con i compagni. Insomma, tre gol sono un po' tanti, dopo nemmeno un'ora di gioco, secondo me. Io avevo detto fino a poco fa che dalla Cintola in giù mi era piaciuta la Fiorentina. Francamente, ora beh, che è cambiata completamente la difesa, o quasi. Però questo gol preso in modo così goffo non mi è piaciuto molto, ecco Pietro. Poi quando lo vedrete, mi potrete dare una mano anche voi per commentarlo, ma insomma mi è sembrato parecchio goffo, ecco, come gol. Quindi 55esimo gol di Smith,
1: arriva di nuovo, diciamo, dalla parte della catena di destra, quindi Dodò, Comuzzo. Ora stiamo rivedendo il replay, una palla buttata dentro con Brescianini in difficoltà nella chiusura, e poi Dodò e Comuzzo, prendo io, lo prendi te, e nessuno ha preso Smith, era veramente libero di poter battere a rete di testa. Sì, comunque Comuzzo è effettivamente, mi sembra, il consueto Comuzzo che siamo stati abituati male a vedere l'anno scorso, cioè un Comuzzo che nelle letture difensive di testa, soprattutto pur essendo un giocatore che di testa solitamente ha nelle sue corde un buon rendimento, proprio la lettura della posizione all'interno dell'area di rigore è complessa. Poi secondo me è una corresponsabilità quella di Dodò, perché comunque nel momento in cui vedi il giocatore che si inserisce, te che sei il terzino devi andare a chiudere o quantomeno provare a contrastare. Poi è chiaro che di testa Dodò ne prende poche, però lì è stato fermo a 5-6 metri da Comuzzo e nel mezzo è entrato Smith come il coltello nel burro, fondamentalmente. Quindi una dormita un po' generale che parte dalle difficoltà di Brescianini, che non è un terzino, di chiudere il giocatore che è andato a crossare, e successivamente la dormita colossale di Comuzzo, coadiuvato nella sua dormita, nella ninna nanna, da parte parte di Dodò. Quindi mi sembra che purtroppo il quadro difensivo dopo i subentri non abbia portato grandi vantaggi, anzi mi era piaciuto molto più Vieri nel primo tempo di quanto non mi stia piacendo il modo in cui si sta muovendo la difesa con Comuzzo in primis, e poi questo è anche forse spiega il motivo per cui Valde Peñas potrebbe venire a fare il centrale, mi viene da dire, nel senso che se questo è il rendimento dei difensori dell'anno scorso, mamma li turchi, poi c'è ancora da aspettare di vedere
2: allora, io
1: sarà Pongracic, ma insomma
2: io credo, allora la cosa che so è che se può Paratici vende chiunque della vecchia Fiorentina, chiunque, quindi io ci devo immettere anche Ranieri e Pongracic naturalmente, oltre a Comuzzo. Io Comuzzo lo do per uno che partirà, quindi secondo me Valde Peñas può avere un senso per questo motivo qua, proprio perché puoi veramente vendere un altro centrale oltre a Comuzzo. E evidentemente i centrali non gli piacciono, non gli piacciono. Questo Valde Peñas poi ha il vantaggio di essere molto duttile, può fare il terzino sinistro anche, insomma è un giocatore interessante, gioca terzino destro se non mi sbaglio, è un giocatore interessante.
1: Ma io credo a sinistra,
2: però, a sinistra?
1: Non credo,
2: okay.
1: Però non, a cazzotto lo dico, ora non mi ricordo precisamente, però mi sembravano tutte e due giocatori che nascono centrali entrambi, ma che hanno fatto entrambi, ma quindi Valde Peñas e Vieri, terzini sinistri. Probabilmente si copre in questo senso anche perché Parisi, non essendo parte poi della rosa, come dicevamo prima, per diverso tempo, anche nella prossima stagione, avere un pochino di maggiore duttilità da parte dei difensori è sicuramente un qualcosa di buono. Detto che Ranieri è comunque un giocatore che bloccato può fare il terzino sinistro, cioè non è che non lo abbia fatto, l'ha fatto anche quasi di spinta nella sua precedente esperienza prima di tornare alla Fiorentina, quindi questo non è l'oggetto di dibattito. Mi sembra però che la Fiorentina, se aveva già mostrato delle difficoltà a esprimere il proprio gioco in precedenza, anche ora non è che lo stia esprimendo in modo degno, ecco, mi sembra anzi qualche difficoltà in più rispetto a...
2: Ora subentra la frustrazione, caro Pietro, perché insomma ho visto delle combinazioni, oddio, hanno provato a combinare, salvo che poi la palla è schizzata da tutt'altra parte, Dodò e Jiménez, che insomma non mi sono piaciuti per niente. Ora, è vero che Jiménez ci ha messo la firma sul gol di Attà, ma francamente sono veramente due giocatori, uno perché è messo fuori ruolo, l'altro perché chissà dove ha la testa, che non hanno ragione d'essere in questa squadra. Ecco, 59 minuti sul cronometro, amici di Radio Firenze Viola, a mezz'ora alla fine della partita, 3-1, la Fiorentina ha preso 3 gol in poco più di 50 minuti, e tra l'altro aveva subito anche il colpo di testa di Dunn poco prima sul calcio d'angolo, poi la palla è arrivata dalle parti di Christensen e fondamentalmente la squadra si è salvata, ma insomma qua in difficoltà, come adesso dove c'è Darrell che va sul fondo, attenzione, la mette al centro, chiude prima Fagioli e poi Comuzzo e poi mamma mia che frittata la Fiorentina in difesa, perde il pallone, lo riconquista del QPR, non ci siamo a livello difensivo, Fiorentina in totale caos almeno in questo frangente, con la palla riconquistata da Cher. Ora c'era il numero 10 della formazione di Stefan, ancora lui, tre quarti di campo, l'apertura è per il numero 37 Edwards, scusate, e poi ancora Smith, autore del gol dell'1-0 che si è preso il rigore del 3-1, che si è preso il rigore dell'1-0, pardon, e poi ancora il tiro dalla distanza di Varane, da poco entrato, e palla che finisce in bocca a Christensen. Mamma mia, mamma mia. Massimo Marianella, torniamo da te per un commento rapido. Che dici?
3: Che sta entrando Fortini, no, non bene, secondo tempo male, uso troppe distrazioni, francamente anche qui è lui che ha perso il pallone, si è addormentato un po' sul gol. Non bene, diciamo che puntiamo sul fatto che siano imballati, perché oggi non è una bella, intanto fuori gioco di piccoli, oggi non è una bella esibizione della Fiorentina. Quello che avevo sottolineato in positivo nel primo tempo resta, secondo me, ma è un pochino poco nella foto allargata della partita.
2: Bene, bene, giusto. Allora cambi, entra anche Mazzeo nella Fiorentina, classe 2007, campione d'Italia con la Primavera due mesi fa, e rimarrà nella Primavera di Andrea Zoli, questo ve lo possiamo già dire. però ecco, escono Gudmundsson e vediamo un po' chi, vediamo dove si mette Fortini. Ci sono vari cambi anche per il anche, accidenti, tanti cambi per la Fiorentina, entra anche Croci e Perrotti. Croci e Perrotti anche, allora escono Gudmundsson, Dodò, Jimenez mi pare, anzi no, arresta la sua corsa, comunque sia, poi la ricostruiremo sicuramente. Intanto entrano Fortini al posto di Dodò, poi Brescianini e al suo posto direi Perrotti, che è un terzino sinistro, esatto, gli va a dare il 5 proprio adesso, il classe 2008. Poi esce Jimenez ed entra Mazzeo, altri bu dalla tribuna per Jimenez, è stato becchettato per tutto il tempo allo spagnolo, e poi dentro anche Mazzeo, e questa è
1: e
2: la
1: Croci per Gudmundsson,
2: che...
1: quindi insomma.
2: E Croci per Gudmundsson, sì.
1: Vabbè,
2: sì.
1: Era normale immaginarsi che intorno al 60esimo coloro i quali erano stati titolari della partita nel primo tempo prendessero la via della panchina. Questo è normale, come raccontato da Andrea, ci sono tre ragazzi molto giovani, quattro perché poi Fortini è un 2006, non si sta parlando certo di un giocatore con grande esperienza, quindi quattro ragazzi a completare la squadra in questa partita a Loftus Road a Londra contro il QPR, che è avanti 3-1, quindi Fortini che prende il posto di Dodò, Perrotti che prende il posto di Brescianini, Mazzeo che prende il posto di Jimenez, e a sinistra Croci, grande attesa per vedere anche Croci contro una squadra che fisicamente è più forte del Gubbio, perché insomma l'altro giorno è entrato e ha fatto tre tunnel in rapida sequenza e ci ha fatto insomma divertire quantomeno, e il suo talento
2: ci ha fatto riconciliare col gioco del calcio, ci ha fatto.
1: Sì, ora non esagerare, aspettiamo un attimino anche per questo ragazzo, diamogli tempo di dimostrare quello che stai dicendo, però sicuramente c'è attenzione intorno a questo ragazzo, perché anche l'altro giorno ci ha fatto vedere di avere dei colpi, di avere del talento, e siccome il talento dalle parti degli azzurri, quindi di chi è italiano, non ha casa ormai.
2: Mamma mia, che giocata il QPR, attenzione, un giocatore che poi la mette al centro e dalla distanza Mbengue mette fuori di poco, mamma mia.
1: Si stanno divertendo, è normale, trovano davanti una squadra molle.
2: Sfora il 4-1 il QPR.
1: Sì, però ti dico, secondo me, allora, detto che giustamente Grosso deve far girare tutti per dare minuti a tutti, le scelte cioè il centrocampo cambiato in questo modo è evidentemente un qualcosa che non regge per contro una squadra, ripeto, che è nettamente fisicamente superiore. Io dico che probabilmente lo sarebbe tutto l'anno, perché poi in Inghilterra sappiamo come riescano sotto questo aspetto ad essere superiori agli avversari anche in Europa, però ecco, oggi è veramente devastante la distanza che c'è fisicamente tra la Fiorentina e il QPR, non so cosa ne pensa anche Chiara.
0: Sì, sono d'accordo. Alessio sottolinea come poi sostanzialmente abbiano iniziato la preparazione estiva più o meno nei tempi della Fiorentina. La differenza, a suo avviso, che avendola fatta in Austria probabilmente non alle temperature del Viola Park, loro sono più in forma. Noi in realtà l'abbiamo visto tendenzialmente anche in conference, ma in generale.
2: Aspetta, perché c'è Piccoli che fa gol buono, 3-2, una bella palla in profondità per Bobby Smalls, che se l'è accomodata di petto, ha visto il portiere Ward uscire, palla sul secondo palo sotto le gambe dell'estremo difensore e gol del 3-2, quindi la Fiorentina riapre la gara con Roberto Piccoli al primo pallone fondamentalmente che ha avuto il centravanti Viola. Poi me la voglio rivedere su questo monitor, che più o meno ha lo stesso ritardo che avete voi con DAZN, però intanto la Fiorentina che riapre il match 3-2 con gol di Roberto Piccoli, palla in profondità, l'assist molto bello di Fortini, mi è apparso Fortini, bella palla di Fortini per Piccoli, 3-2.
1: E tra l'altro Piccoli, che quindi dimostra di avere qualcosa da dire in questo momento, chiaramente sappiamo quanto sia lui che Ken siano potenzialmente in uscita, lo ricordava anche prima Andrea, come Paratici, se potrà probabilmente farà Pulito dei giocatori che hanno disputato la scorsa stagione, non potrà cederli tutti, difficilmente ce la farà. Ecco, Piccoli io l'avevo visto già discretamente nella partita col Gubbio, cioè al di là dei gol mancati mi era sembrato già pronto per cercare di sgomitare lì davanti e di darsi un tono per quanto riguarda la titolarità del centravanti. Questo gol è un bel gol, cioè il taglio è giusto, la mette giù di petto e segna qualcosa che ha nelle corde Piccoli, e ci auguriamo che possa dimostrarlo. Io ho detto già tempi non sospetti che, insomma, certo, se arriva l'offerta buona tutti sono cedibili, però francamente Piccoli trovo che l'anno scorso abbia patito le pene dell'inferno, perché la squadra aveva un rendimento tragico e perché lui è stato risucchiato insieme ai compagni in un rendimento generale molto al di sotto delle aspettative. Però io trovo che sia un attaccante che, soprattutto per fare l'alternativa in una squadra che avrà solo il campionato, bah, ci sta abbastanza bene. E questo gol, che non vuol dire niente, come non vogliono dire niente in generale quelli che sono i rendimenti di questa partita, però mi rincuorano un pochino, Chiara.
0: Assolutamente, anche perché abbiamo sottolineato l'immane lavoro che poi dovrà portare avanti i Paratici per quanto riguarda l'allestimento dell'attacco, e quindi in tal senso la speranza è che, come hai detto tu, la passata stagione per Piccoli si confermi non in grado di darci risposte esaustive. Per completare la risposta ad Alessio, che chiamava in causa la località in cui si è svolto il ritiro, stavo dicendo la Conference che ci ha portato come avversario, sicuramente non una delle squadre più in forma della Premier, oltretutto a fine stagione ci ha dimostrato che in termini di intensità e di ritmo si fa fatica a fare un confronto tra la Fiorentina, soprattutto la Fiorentina dell'anno scorso, e una qualsiasi squadra di Premier.
1: Andrea, ma sei riuscita a ricostruire chi ha lanciato? Perché a me francamente non mi sembrava Fortini all'inizio.
2: Sarà Fagioli ragazzi.
1: No, non lo so, ora magari anche Massimo ha visto meglio, lui è più allenato con l'occhio da telecronista, io non perché tu non sia allenato.
2: Mi ha confermato, dovrebbe essere Fagioli, e purtroppo le immagini non ci supportano in tanti modi. Mettiamo Fagioli.
1: Ma sì, dai, mettiamo Fagioli, ma tanto. Nel senso che poi, tra l'altro, tu hai già una visibilità limitata a causa di questo palo di Duncan che ti si incrocia mentre stai facendo la radiocronaca. Noi, francamente, la partita la vediamo come, non lo so, da una distanza siderale, quindi prima di capire chi fa cosa ci vuole sempre tanto, e anche il replay non ci ha aiutato perché non l'hanno fatto partire bene nel momento del lancio, il lancio stava già partendo e quindi era difficile comprendere chi ha lanciato. Però mi sembrava talmente bello quel lancio che francamente Fagioli, affidarlo a Fortini mi sembra difficile.
0: La nostra visibilità è simile a quella che avevano i tifosi che quando giocava il Frosinone andavano sui balconi delle palazzine
1: bene, sì,
0: adiacenti,
1: vero,
0: che
1: vero,
0: poi la questura dovette intervenire.
1: È vero, siamo...
2: Ti confermo Fagioli, intanto.
0: Sì, anche
2: Fagioli
0: la casa ce lo scrivono, li ringraziamo, molto attenti.
1: No, più che altro mi sembrava un lancio molto educato, e in effetti Fagioli questi lanci li ha, e se riuscisse ad accendersi spesso e volentieri con questo tipo di palle dentro per gli attaccanti, credo che gli attaccanti ringrazierebbero, perché ecco, Ulai questo tipo di gioco non lo può fare, cioè nel senso il lancio così educato per la punta che va a cercare la porta non è nelle corde del ragazzo ivoriano, che ha tante altre doti ottime, e che quindi infatti ci auguriamo possa anche Grosso trovare il bando della matassa e farli giocare insieme. Io questo me lo auguro francamente, perché credo che sia anche nelle idee non solo dell'allenatore ma anche di Paratici stesso, nel caso in cui poi Fagioli non dovesse trovare un'alternativa di mercato che lo porti lontano dalla Fiorentina. Continuo a pensare, Andrea, questo lancio infatti arriva dalle retrovie fondamentalmente, cioè non è un palleggio a centrocampo che poi si è sviluppato con la palla in verticale, è un lancio estemporaneo di un giocatore che vede gioco come Fagioli, che trova il taglio dell'attaccante e l'attaccante fa gol. A centrocampo a me la Fiorentina non mi sta garbando in questo secondo tempo.
2: No, sono d'accordissimo con te, il gol del 2-3 è un po' estemporaneo, ci sono ancora dei cambi in casa QPR, ma noi non ne daremo conto perché siamo antisportivi. No, sto scherzando, entra il numero 2 Adamson. al posto del numero 15 Lloyd, che era entrato nel primo tempo per l'infortunato Coné. Detto questo, mi è sembrato molto estemporaneo. È una Fiorentina infarcita di giovani, di seconde linee, tranne qualcuno, perché insomma Fagioli fatica a considerarlo una seconda linea, idem Mandragora, francamente, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto e continuo a difenderlo, perché è un giocatore che credo abbia temperamento, personalità e anche qualità. E però ecco, si traduce in questo, cioè io ripeto, noi siamo ormai a 20 minuti scarsi dalla fine della partita e non so quanto potrà ancora cambiare questo risultato, ma certamente la nota da evidenziare è la scarsa condizione fisica della Fiorentina e questo cantiere aperto gigantesco che in confronto quello del Franchi per il restyling è sostanzialmente, non lo so, i giochini della Chicco, quelli che si regalavano ai bambini, no? Con sì, puoi farlo con Todd, no? Todd, Bob l'aggiusta tutto, ecco. Bob l'aggiusta tutto, è il cantiere del Franchi, invece la Fiorentina è una roba molto più grande ancora da sistemare.
1: Vabbè, ti sei spinto anche qui in un racconto di altri tempi, da Todd a Bob, e adesso vedremo chi prenderà.
2: Ma fosse Bob e Todd, così puoi farlo, sì.
1: Bob, sì. Ce lo conferma anche Alessandro Di Nardo, è molto attento quando si tratta di ritorni al passato, pur schifandoli da buon, diciamo, persona che guarda solo in avanti e non guarda indietro. Detto ciò, una Fiorentina che ora cerca di palleggiare dalle retrovie, credo che anche i cambi del QPR porteranno qualche modo giovamento al...
2: Aspetta!
1: No, ecco.
2: Perché attacca proprio il QPR a rigore, il tiro rimpallato e poi la palla che arriva dalle parti di Christensen. Fiorentina un po' in difficoltà, colpito, mi sembra Mandragora, rimane a terra, no, Ranieri rimane a terra. Sapete, hanno tutta una numerazione un po' particolare, giocatori viola, che è chiaramente provvisoria, non è quella definitiva, e quindi quando vediamo Gudmundsson con la 9, per esempio, trasaliamo, oppure per esempio con la 18 Ranieri, ecco, sono numeri che non li rispecchiano, ecco, che non saranno poi nemmeno quelli definitivi. Va bene, io vorrei a questo punto, Pietro, concentrarmi sui giovani e sperare che o Mazzeo o Croci o Perrotti, che secondo me è un terzino molto interessante, ci regalino delle belle giocate in questo pomeriggio a Loftus Road, con la gara che è giunta al 74esimo, sul risultato di QPR 3 Fiorentina 2. Fortini sbaglia, purtroppo regala il pallone a Ale Maieu, con però lo stesso attaccante che sbaglia tutto, riconquista la sfera, subisce fallo proprio Nicolò Fortini, punizione in favore della Fiorentina nella sua fascia difensiva, con Mandragora capitano che incita i compagni a non mollare, anche se è stata un'amichevole, perché d'altronde un gol permetterebbe alla Fiorentina di pareggiare e di uscire da questo pomeriggio inglese
1: dignitosamente.
2: Sì, ecco, anche se in realtà insomma la partita a me non è piaciuta, ma insomma non infieriremo nei giudizi, perché siamo soltanto a fine luglio e siamo all'interno di una amichevole che conta meno di zero.
1: Sì, io ora sono curioso di vedere anche coloro i quali sono sul mercato, fondamentalmente, quindi Fortini è uno di questi, sono curioso di vedere Fabian, cioè, perché comunque è vero che la Fiorentina sta via via anche sul mercato in uscita smentendo, no? Allora Fabian e Brescianini sono parte del progetto e Fortini non è in odore di cessione, poi però i fatti ci parlano almeno del mercato di tanti interessamenti che possono un po' anche distrarre poi il gioco di questi ragazzi che sono sì impegnati nella tournée con la Fiorentina, ma con un orecchio teso anche a quelle che sono eventualmente le voci di mercato. Poi ci sono i giovani, per ora Andrea mi sembra che i giovani abbiano toccato forse zero ovo palla, ecco.
2: No, Mazzeo ha fatto qualcosa, chiaramente sulla fascia sinistra ci sono Croci 2010, Perrotti 2008, insomma non è che davanti a giocatori non di Premier ma di Championship, ma comunque sia esperti, riescano magari a fare grandi cose, però noi li tifiamo e li vogliamo pronti a rispondere colpo su colpo a quello che gli potrà capitare davanti. Nel frattempo gara che è arrivata ormai al quarto d'ora finale, ci sarà chiaramente del recupero, ma insomma ormai siamo addirittura d'arrivo per questo match, con la formazione del QPR che è ancora in possesso della sfera, palla adesso che viene messa a centro area, arriva con una conclusione un giocatore inglese del quale a breve vi diremo anche il nome, diagonale sul secondo palo che esce di un metro abbondante. Si trattava nello specifico del numero 25, l'Arkesh, si dirà così, chi lo sa, scopriremo soltanto di te.
1: Non lo sai te, Andrea, non ho visto nemmeno come si scrive, quindi difficile poterti dare una mano da un punto di vista proprio della pronuncia di questo giocatore del QPR. Tanto noi ancora siamo in attesa del tiro, quindi figurati, forse entro domani vedremo il tiro. Bella azione comunque, perché c'è stato anche un velo e poi questo tiro che si spegne sul fondo, perché non arriva poi l'attaccante del QPR che era sul secondo palo e che forse avrebbe potuto anche deviare in rete il pallone, perché Ranieri se l'era perso, fondamentalmente, diciamoci la verità. Quindi sì,
2: perso, come direbbe Antonetti.
1: Sì, lui lo diceva con un tono un pochino più dimesso, perché si rendeva conto di aver fatto più di una bischerata nella stessa telecronaca, insomma, quella roba strana che fece quell'Udinese, non so cosa. Una partita di Coppa UEFA, tipo. Va bene, detto ciò.
2: Penso fosse Panathinaikos,
1: sì,
2: o qualcosa,
1: sì,
2: del
1: può
2: genere.
1: Darsi, tipo Udinese Panathinaikos 3-0. Bello, bello, tanti ricordi. Anche delle fulminate gli dava il conduttore ogni volta che lui si girava, dicendo: ho perso. Vabbè. Intanto il QPR continua a palleggiare sulla tre quarti della Fiorentina per quanto riguarda il nostro punto di vista, quindi a un minuto da quello che sta vedendo Andrea Giannattasio. I messaggi sono tanti, non so se sia il caso di leggerne 4 o 5, Chiara.
0: Vai, Chiara. Pietro, i giocatori sul mercato. Alex 19 è preoccupato dall'esposizione data a Dodò, perché poi il suo timore è che le prestazioni del brasiliano possano far allontanare gli acquirenti o abbassare drasticamente il prezzo. Andrea da Sesto ci chiede: ma Vanoli è ancora libero? Pierluigi mi sa che la prima partita dopo la chiusura del mercato vedrà al massimo due titolari della scorsa stagione in campo, De Gea e forse Ndur. Paolo da Roma, bentornati sui nostri schermi. La farò breve dicendo che Vanoli non andava confermato. Gianfranco, a sto punto voglio vedere Croci, guarderò solo lui, vabbè che sono due settimane di ritiro, ma per quello che si è visto abbiamo fatto abbastanza piangere. Andrea ha deciso che QPR sta per questa partita raccapriccia e aggiunge anche: oh mamma mia. Gabriele, ripensando all'anno scorso, Dodò e Comuzzo sono già in forma campionato. Poi arriva un messaggio da un ascoltatore che non si firma, ci fa i complimenti e poi aggiunge: Dodò via. Io mi domando, ci scrive Paolo, quanti di quelli che scrivono ululanti con le mani nei capelli abbiano mai fatto una preparazione estiva precampionato. In questo momento le gambe pesano tonnellate, i riflessi sono quelli che sono. Ken è fermo da mesi e con quella struttura per lui è ancora più dura. Tifiamo e basta, che è meglio, respiriamo.
1: Beh, su questo messaggio sottoscrivo, perché chi ha fatto effettivamente le preparazioni atletiche legate al mondo dello sport, io parlo del calcio perché ho fatto il calcio, ma insomma in tutti gli altri sport, sanno benissimo che il primo mese di preparazione è un qualcosa di complesso, e che è anche complesso soprattutto da un punto di vista della mole poi dei giocatori. Sì. Quindi Ken è uno di quelli che può avere difficoltà nell'entrare in forma. Dodò no, però ecco, cioè, se proprio devo fare un appunto a questo messaggio che sottoscrivo in pieno, Dodò è uno di quei giocatori che a livello atletico di solito entrano in forma molto velocemente, tant'è che anche nel recupero degli infortuni è sempre stato molto rapido, proprio perché a livello di muscolatura è più semplice, fra virgolette, per lui di entrare in forma. E oggi più che altro la forma mentale mi sembra distante da quella che un giocatore, tra l'altro, della sua esperienza dentro a un gruppo che si sta formando dovrebbe imporre, perché poi sì, è vero che ha dato della palla dentro per Jimenez e ha portato al gol di Attà, ma per il resto è stato disastroso. Andrea, per me Dodò è il peggiore in campo.
2: Sì, sicuramente sì, e a me spiace, perché no, per Dodò, che è un giocatore che io ho censurato tante volte negli atteggiamenti, nei comportamenti, criticato per le prestazioni in campo, mi spiace per la prestazione di alcuni elementi in fase difensiva, perché nel complesso la squadra aveva fatto anche cose buone, però onestamente su errori di singoli la Fiorentina si è fatta male da sola, e prima Paratici sarà bravo a risolvere certe grane, meglio secondo me sarà, per la costruzione della Fiorentina del domani e anche per la gestione, secondo me, complessiva dello spogliatoio, perché poi portarsi dietro brutte storie non è bello. Allora Mandragora, tre quarti di campo, Mandragora, mamma mia, sfiora un grandissimo gol, palla messa di 20 centimetri sopra la traversa, forse meno, anche 10 centimetri sul secondo palo sopra la traversa, grandissimo gol sfiorato da Rolando Mandragora, che poteva portare al 3-3 al minuto numero 82. Rolando Mandragora, però ve lo dico, c'è sempre. Ora palla recuperata dalla Viola, ancora Mandragora, ci riprova, tiro deviato, Ward esce in presa alta e fa solo la sfera e fa ripartire il QPR. Peccato, poteva essere una gran bella rete, ma Rolli lo sappiamo che ha questo tocco di palla delizioso quando vuole, sa essere decisivo con delle belle conclusioni.
0: L'abbiamo vista,
1: è arrivata ora la prima conclusione, ora tra un quarto d'ora ti diciamo la seconda. Comunque sì, una buona azione sviluppata da destra verso il centro.
0: Questa ce la fanno anche rivedere.
1: E con Piccoli, che anche qui comunque ci ha messo lo zampino, ragazzi. Piccoli, spalla alla porta, questo passaggio nello stretto per Mandragora è comunque un qualcosa di interessante. Cioè io trovo che Piccoli si stia mettendo a disposizione in modo giusto. Evidentemente anche le caratteristiche del giocatore lo favoriscono in questo momento rispetto a quelle anche atletiche dello stesso Ken, però se dobbiamo sottolineare effettivamente quello che è la sfida a distanza, se vogliamo, tra i due centravanti, insomma la partecipazione, a parte con il gol ma anche con questo piccolo spunto che in una partita di niente come questa è comunque un qualcosa, mi fa pensare che Piccoli possa finire in quella casellina a fine partita, lo dico anche per chi ci sta ascoltando interessato alla redazione, tra i giocatori diciamo più di questa partita, anche perché per me tra i meno ci sono Dodò, Comuzzi e Ken, e credo che insomma sia normale, ripeto, si fa più e meno, qui non si sta facendo le pagelle. Tra i più, aiutatemi anche voi a trovare chi vi è piaciuto di più, perché a parte Piccoli che io premierei, insomma, non è che abbia visto cose.
0: Silvana
1: ieri
0: ci dice Gudmundsson, a lei è piaciuto, dice forse il mio è un vizio, anche quello di avere un approccio tendente a in un certo senso estrapolare anche quei piccoli spiragli cui aggrapparsi, però lei che tendenzialmente poi la squadra la vive anche dal vivo decide di premiare Gudmundsson per quello che poi è stato il suo
1: approccio. Aiutateci in questi minuti finali della partita, siamo all'83 per quanto ci riguarda, all'85esimo, immagino, Andrea.
2: Pietro, tra due minuti ti devo dare la linea, come ti avevo detto.
1: Dai, allora facci due minuti di cronaca come sai fare tu, dai, dacci questo brivido.
0: Anche perché Andrea ci scrive un ascoltatore Fulvio 65, per quello che ho visto finora il più in forma in assoluto è Andrea Giannattasio.
1: È vero, sei informissimo Andrea, vai, raccontaci due minuti, dai.
2: Va bene, con la Fiorentina che con Mandragora sfiora il gol del 3-3, un cross dalla sinistra, avvitamento in area di rigore del centrocampista Viola che si dispera, ringrazia per il cross che è arrivato dalla corsia mancina, vedremo per piede di chi, vediamo un po' se ci aiutano le immagini perché me lo sono perso, poi qua chiaramente i monitor sono molto piccoli e non vicini a noi, di testa insomma Mandragora l'ha messa fuori sul primo palo con questa azione la stiamo rivedendo, è un po' chiestato, fatto forse Federico Croci, gran pallone di Croci, ragazzi, gran
1: bello,
2: pallone
1: bellissimo,
2: di Croci,
1: sì,
2: ha
1: sì.
2: Messo un pallone di nulla,
1: si può quasi definire un bovettino quello di Mandragora, perché l'aveva messo praticamente in porta di testa, veramente bello il cross tagliato verso il centro dell'area di rigore a piede invertito e il colpo di testa da 2,5 metri dalla porta avversaria, questo si può definire un errore di Mandragora che ha provato l'avvitamento, lì si sa non è facile, cioè tra dirlo e farlo c'è grande differenza, però va presa di fronte
2: Pietro,
1: la palla. Andrea,
2: ti lascio la linea e ci sentiamo tra poco da bordo campo, va bene?
1: Benissimo.
2: Grazie.
1: Allora facciamo così, intanto noi chiaramente leggiamo i vostri messaggi nel mentre che osserviamo la partita, ripetiamo, con un ritardo importante, ma a questo punto non ve ne frega più nulla nemmeno a voi perché siamo noi a raccontarvi quello che sta accadendo col QPR in possesso palla in una zona che è quella salvaguardata da Croci, il cross dell'esterno del QPR. Sciar va a farsi benedire, quindi tutto a posto, possiamo leggere qualche messaggio.
0: Alla fine il più pericoloso in attacco è proprio Mandragora, sono d'accordo con Pietro, per me Piccoli è da tenere, ce lo scrive il Bomber Viola. Anche Luca torna su Mandragora e le due occasioni che l'hanno visto protagonista, occasioni nelle quali la Fiorentina ha sfiorato il gol del pareggio. Diamolo via Mandragora, mi raccomando. Luca ci scrive che queste amichevoli rischiano poi di esporre la squadra a figuracce che pesano dal punto di vista mentale. A occhio, le prime cessioni sarebbero Dodò, Comuzzo, Ranieri e pure Pongracic, che lo ricordiamo sta usufruendo di un periodo di riposo dopo aver partecipato ai mondiali. Così rispondiamo anche agli ascoltatori che ci chiedevano il motivo della sua assenza da questa tournée in inglese, e sottolinea che della difesa passata non vorrebbe vedere nessuno. Se arrivano Valdepeña, se Joao Mario, completiamo la sostituzione totale del presepe difensivo della stagione 25-26. Andrea, lo vogliamo in campo e non a bordo campo, deve giocare per dare una bella spinta di entusiasmo.
1: Vi posso dire che Andrea Giannattasio con la palla tra i piedi non può nemmeno fare un metro e mezzo in un campo totalmente libero, quindi lasciamolo perdere da un punto di vista calcistico e invece teniamocelo stretto per i suoi racconti delle partite, che effettivamente sono sempre puntuali, divertenti, frizzanti. Anche oggi mi è sembrato davvero il più in forma di tutto Loftus Road, compresi gli avversari, quindi teniamocelo caro per quanto deve raccontare le partite. Gara che tra l'altro sta prendendo la fine, quindi dei ritmi che si sono decisamente abbassati. Bisogna ricordare però che negli ultimi 10 minuti la Fiorentina in 3 occasioni, sempre con Mandragora, fondamentalmente è andata vicino al gol del pareggio. Quella più ghiotta su cross del giovanissimo Croci, che ha messo una palla deliziosa al centro dell'area di rigore, con Mandragora che era scappata la marcatura in area piccola, ma non è stato capace di battere a rete di testa, e l'ha colpita male arrotandosi e mandando la palla di poco fuori. Però lì si prendeva la porta, fondamentalmente era gol, perché era veramente molto molto vicino. Intanto attacca il QPR dalla destra, palla nel mezzo, la Fiorentina alleggerisce con Fortini che poi trova, credo, Fagioli al rinvio. Piccoli che si batte davanti per cercare di mantenere il pallone, non ce la fa, e quindi riparte il QPR in questo 88esimo minuto di gioco a Loftus Road tra QPR e Fiorentina. 3-2 il risultato in questo momento. I gol della Fiorentina di Attà nel primo tempo, nel finale del primo tempo, e poi di Piccoli. Bello il gol di Piccoli, lo abbiamo raccontato prima, con Fagioli che lo ha servito con un lancio di 30-40 metri serenamente, e lui di petto è riuscito a mettere giù la palla e poi battere a rete. Chissà cosa avrebbe detto il VAR, perché effettivamente era in una posizione che poteva dare adito a dubbi da un punto di vista del fuorigioco, ma insomma ce ne freghiamo veramente in modo totale, visto che si sembra di ritornare un po' indietro senza le interruzioni del VAR, e questo è anche divertente, se vogliamo, per quanto riguarda l'andamento delle partite amichevoli. Fiorentina commette un altro papocchio, non ho visto chi ha passato la palla verso il centro del campo, costringendo Croce a ripiegare e a contrastare il centrocampista avversario, ma insomma è una Fiorentina un po' distratta, mi viene da pensare, Chiara. Sia tra il primo e il secondo tempo c'è stato più di un episodio, al di là di quelli che hanno portato ai gol avversari, anche di palleggio errato, no? di mancati passaggi, di passaggi calciati verso l'avversario. Credo che la stanchezza da questo punto di vista faccia la differenza.
0: Assolutamente, forse questo è l'aspetto che porta alcuni tifosi a fare i confronti con la passata stagione, perché poi al di là delle difficoltà dei singoli, delle difficoltà del collettivo, tante volte la Fiorentina è diventata causa dei suoi stessi mali. Anche quando riusciva magari a gestire, pur non avendo la capacità di imporsi sull'avversario, poi tendenzialmente con l'errore del singolo, con la mancata comunicazione tra reparti, forniva gli assist perfetti agli avversari. Paolo da Roma ci dice: Giannattasio in forma perché ha fatto la preparazione a Moena, in un certo senso incalza anche coloro che non accettano la scelta della Fiorentina di sfruttare il centro sportivo per la prima fase della preparazione estiva. Paolo da Firenze: Mastro, Lazze come al solito docet, su Dodò ha ragione al 100%, e sottolinea tanto è un giocatore che partirà, quindi magari non focalizziamoci troppo sul sul brasiliano. Un attentissimo Nicola da San Giovanni invece ci fa notare come Mandragora inquadrato sia apparso spettinato. A suo avviso, questa è la notizia dell'anno. Non ha il gel e quindi abbiamo visto un Mandragora in versione più sbarazzina.
1: Beh, queste se sono le notizie, queste dobbiamo raccogliere dall'amichevole che tra l'altro sta per terminare, perché siamo in questo momento al 90esimo, quindi probabilmente al 97esimo della partita realmente giocata a Londra, perché come abbiamo detto e spiegato c'è un ritardo ovvio e normale dei nostri monitor, che è quello che fondamentalmente aveva anche Andrea Giannattasio in cronaca, e quindi stiamo osservando le ultime battute di questa partita con il QPR che abbiamo detto ancora in vantaggio per 3-2. Fischia la fine, mi sembra, al 90esimo più 20 secondi l'arbitro, che come si chiamava? Salisbury, ecco, perché mi veniva in mente Angela Lesbury, ma insomma non è quella. È Salisbury che quindi ha fischiato la fine per concedere la vittoria, anche giusta e meritata se vogliamo, del QPR contro la Fiorentina. Insomma, era peggio il 3-1 che abbiamo visto dal 55esimo in poi, prima poi del gol che ha accorciato le distanze da parte di Piccoli. È salito di tono Mandragora a centrocampo, oltre che a Fagioli con quel bel lancio proprio per lo stesso Piccoli. Comunque, insomma, una Fiorentina che ha fatto fatica, ma ricordiamo ancora una volta, una Fiorentina che è nel pieno della preparazione, è la seconda amichevole, la prima l'ha vinta in modo striminzito contro il Gubbio per 1-0 con un rigore di Gudmundsson. Oggi gol di Attà e di Piccoli che comunque concludono la seconda amichevole con una sconfitta che, ripetiamo, a me possono perdere tutte le amichevoli e poi vincere tutto in campionato, non me ne frega assolutamente niente delle amichevoli, salvo riconoscere le cose che piano piano possono andare meglio e le cose che invece possono andare peggio. Ritroviamo anche Andrea Giannattasio, che è in postazione, non so che postazione sia, immagino a bordo campo. Bella questa postazione, Andrea, vedi meglio da qui. Va bene, Andrea non ci ascolta, va bene così. Ci ha detto che tra l'altro parlerà il capitano della squadra, quindi De Gea, che tra l'altro, insomma, il calcio inglese lo conosce a menadito, poco meno rispetto a Massimo Marianella, che ci ha permesso nel corso della partita anche di avere qualche spunto da un punto di vista proprio calcistico. Anche Massimo non era molto contento di come stava andando la partita, ma ci mancherebbe, certo non abbiamo visto una Fiorentina brillante, però comunque dobbiamo sottolineare come alcuni aspetti siano andati meglio di altri. Come per esempio, io sono rimasto piacevolmente colpito, è una parola forte, ma soddisfatto dalla prestazione di Vieri, per dire, che non mi aspettavo potesse essere intanto schierato subito tra i titolari da parte di Grosso, e in seconda battuta anche essere comunque tra i più pronti, reattivi, presenti anche fisicamente. Lui, c'è da dire, ecco un altro aspetto, Vieri era nel pieno della stagione, credo, sì, in Brasile, quindi da quel punto di vista, almeno nella preparazione, lui sicuramente sta vivendo un altro tipo di momento di forma, e quindi anche questo può essere un momento buono. Eccoci.
2: Lo riconoscete lui?
1: È Lamptey. Dai, chiedigli qualcosa. How are you?
2: L'abbiamo visto per poche settimane, l'abbiamo visto per quel Fiorentina Como dove si è gravemente infortunato al legamento crociato, ed è a parametro zero l'acquisto forse più importante, ora se ne vanno gli spogliatoi, della formazione del QPR nel corso di questa sessione estiva. Insomma, si è preso i 5 un po' di tutti quanti. Ora intanto, scusate, riguadagno una posizione in primo piano io. Si è preso i 5 di tutti quanti e niente, insomma, evidentemente ha lasciato un buon ricordo a Firenze, anche tra non solo i compagni ma anche chi lavora nella Fiorentina, per quello che è stato poi un'avventura molto molto sfortunata, ecco.
1: Abbiamo raccontato come sia per la Fiorentina che per il giocatore sia stata un'esperienza sfortunata, perché dalla parte chiaramente del ragazzo è stata una piccola tragedia sportiva, nel senso che ha giocato 25 minuti e poi ha dovuto dare forfè per tutta la stagione, addirittura arrivando alla risoluzione consensuale anticipata, mentre per la Fiorentina è stata una tragedia economica, perché l'ha pagato 6 milioni, in più gli ha dato uno stipendio comunque non banale per gran parte della stagione, salvo doverlo poi salutare senza ottenere niente praticamente in cambio, nonostante i due anni di contratto che aveva ancora con la Fiorentina. Una scelta chiaramente economica, quella Viola, di evitare di trascinarsi anche in avanti il ragazzo che comunque stava recuperando. Abbiamo capito che adesso potrà giocare col QPR, vedremo e gli auguriamo, io glielo auguro, perché francamente non ci ha fatto niente di male, povero ragazzo, di poter proseguire la sua carriera senza questa continuo conto negativo per quanto riguarda gli infortuni. Tra poco avremo, me lo confermi, De Gea, giusto Andrea?
2: Avremo il capitano, se avremo David De Gea, il capitano della Fiorentina, confermato dopo la seconda parte della scorsa stagione, e parleremo con lui.

0: Fiorentina ha anche sferato per un paio di volte in tre pari, non so quanto lo meritasse, secondo me il QPR ha fatto meglio nel complesso. Diciamo che sono state più azioni estemporanee che altro, quelle della formazione. Intanto passa davanti Smith, ha fatto una buona gara al numero 11 del QPR.
1: Bravo.
0: Cioè, non so quanto lo potessi meritare, sì. Bravo.
1: Torni da Pocahontas.
0: Ah già, il vero Smith, sì, il capitano Smith, com'è che si chiamava?
1: John Smith, il nome John più, come ti può dire Mario Rossi fondamentalmente. Cioè,
0: ragazzi, c'è questo sole che picchia.
1: Picchia,
0: io lo
1: dico. Allora è un fattore, vuoi dire?
0: Sì,
1: va bene. No, però è vero che in campo, se, sì, certo, non è la temperatura che potevano vivere a luglio, e c'è Paolini lì dietro. Sì.
0: No, volevo sapere Giovanni se Giovanni Zecchi vuole andare in diretta con voi.
1: Poi dopo viene arrestato.
0: Paolini ha fatto anche dei film pornografici, lo sapevi?
1: Allora, credo che non sia il destino di Zecchi, ma insomma, questo poi ce lo racconterà lui.
0: Invece, guarda, vabbè, non stiamo entrando in particolare.
1: Non entriamo in particolare, no, perché anche francamente non ce ne frega assolutamente un H.
0: Detto... Zecchi ha un bellissimo microfono, modello scopettone del bagno, lo possiamo far vedere? Facciamo concorrenza agli amici di Viola News. Questo, vedete, è una forma, no, sto scherzando, salutiamo anche il direttore Pestugia, lo salutiamo, un amico. Dai Pietro, proseguiamo.
1: Io non so come proseguire, Andrea, hai preso la scena.
2: Se
1: io
2: poi leggiamo qualche messaggio.
1: Leggiamo qualche messaggio, sì.
2: Ho
1: sì.
2: Visto bene Jimenez, Fortini e un lampo di croci, Vieri, Benino, nonostante un buco centrale nel primo tempo. Menzione per Piccoli, ottimo il suo gol, questo ce lo scrive Fabio. Dai.
1: Grazie Fabio.
2: Ale dal Casentino, Giannattasio scostumato e aggiunge Lamptey, premio alla carriera per il direttore sportivo Daniele Pradè.
1: Eh sì, è stata la masterclass finale, quella.
2: Paratici deve vendere, prestare, regalare o mandare in tribuna tutti i giocatori in esubero che non se ne vogliono andare, ad esempio Barak, Moreno, Valentini e compagnia bella. E Massimiliano Dodò può andare a Roma e improvvisarsi con una nuova carriera da

0: cosa per ora non si è vista, né condizione, né tecnica, né schemi. Sarà presto, questa è la mia speranza, Luciano da Empoli. Manuel Dodò, un disastro sulla scia della passata stagione. Questo momento lo studieranno sui libri di storia tra un centinaio di anni. Nel capitolo cause scatenanti del terzo conflitto mondiale, la beffa di Firenze Viola, ci scrivono alla concorrenza. Questo no, è Giulio.
1: No, dai, sono tutti amici, sono lì, sono allegri, era lì. E poi stava facendo Paolini e giustamente si è tirato in mezzo. È che, cioè, alla fine un saluto ci stava.
0: Alessio, è presto, ma per me Croci tanta roba. E aggiunge invece Dodò, sì, vergognoso. Il gatto abbiamo
2: Croci.
0: Vai, scusa Andrea.
2: Croci va. No, Croci un commento lo merita. Croci è entrato bene col Gubbio, è entrato bene oggi. Ha qualità, un giocatore che ha astratto, che ha visione di gioco, che ha senso del gol. E oggi è una conferma, è una conferma bella. Se l'avesse drizzata meglio la testa e la mira, conseguentemente Mandragola, parleremo di un 3-3 oggi. Per carità, non meritatissimo, ma sicuramente dove Croci ci aveva messo del suo, tanto del suo.
1: No, Croci ha fatto, tra l'altro ha fatto una buona partita anche per dare una mano a Perrotti, se non sbaglio, nel senso che è stato molto attento nella fase di ripiegamento, quindi calato benissimo in quella che era il suo ruolo in quel momento. Quindi viva Croci, viva i ragazzi della Fiorentina che avranno davanti a sé un percorso intrigante con Andrea Azzoli. Stamani mattina è uscita tra l'altro l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio per La Nazione, che ho letto con grande interesse, anche perché quello spunto sul Viola Park è secondo me il là da cui dobbiamo partire nel domani, perché giustamente avere i Galloppa, gli Aquilani, che sono stati allenatori di grandissimo livello per le giovani della Fiorentina, quindi non sto criticando questi ragazzi che hanno fatto benissimo in panchina, però ti porta magari anche dal loro punto di vista a ricercare la vittoria, a ricercare anche l'imporsi da parte dei ragazzi nel calcio che conta. Io credo che Andrea Azzoli potrà servire anche da pompiere davanti a questi ragazzi, perché prima di tutto non credo che abbia bisogno di ricercare la vittoria del torneo del campionato primavera né della Coppa Italia primavera. Non credo gliene freghi niente da questo punto di vista alla sua età, e quindi quando ha fatto questa battuta il Viola Park può essere anche troppo

0: per i ragazzi mi è piaciuto, perché evidentemente per far crescere i talenti che la Fiorentina sta anche acquistando per quanto riguarda soprattutto il 2010, servirà qualcuno che riuscirà a dargli anche un po' di freno nel momento in cui, come oggi, Croci per esempio, l'abbiamo sottolineato come i giocatori che possono effettivamente nascere all'interno del Viola Park. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su Andrea Zoli. Andrea, tu che hai avuto modo di parlarci direttamente poche ore fa.
1: Ma guarda, gran bella persona, scelta sicuramente particolare quella di affidargli la panchina della primavera, ma inizialmente ha lasciato un po' scettico anche me, poi però me l'hanno spiegata questa storia, e poi parlando con il nuovo allenatore dell'Under 20, vabbè, intanto ho conosciuto una persona che avevo visto soltanto in televisione, molto profonda, molto competente, molto seria, e soprattutto che ha preso veramente a cuore questa missione. Lui sa perfettamente di essere veramente il nonno dei giocatori che allenerà, per questioni anagrafiche essenzialmente, però è uno che ovunque è andato, che fosse l'Empoli, che fosse anche i tanti anni alla Roma, i tanti anni con Luciano Spalletti all'Udinese, insomma è uno che ha sempre lasciato qualcosa ovunque è stato. E quale miglior, se non posso dire, struttura, quale miglior posto se non un settore giovanile per permettere a dei talenti di abbeverarsi, di recepire dei messaggi, dei consigli, dei suggerimenti per crescere, ecco. Sotto questo aspetto, secondo me, Fabio Parati ci ha messo a segno un grande colpo, non solo quelli di mercato, non solo la scelta di Claudio Filippi come preparatore dei portieri, non solo la scelta di dotarsi di un nuovo medico insieme al dottor Pengue, non solo tanti altri aspetti, ma anche la decisione di portare Andrea Zoli qua, secondo me ha un suo perché, ha un suo valore. Quindi ripeto, secondo me non dovremmo aspettarci una primavera destinata a vincere, a primeggiare in campionato, nei vertici della Serie A, però del campionato di Primavera 1, però che abbia una logica e che voglia migliorarsi e crescere. Mentre intanto passa Stefan, il tecnico del QPR, che ha vinto questa partita. Noi attendiamo ancora David De Gea, io speravo fosse una cosa un po' più celere, invece dovremo ancora attendere. Vediamo anche i miei ragazzi, così li chiamo, Fortini e Perrotti, sono venuti a darmi 5 e li saluto con piacere, perché sono tutti e due molto forti. E niente, aspettiamo il capitano della Fiorentina e rimango a disposizione per tutte le vostre curiosità.
0: Vabbè, noi mandiamo avanti un po' di messaggi con Chiara, così aspettiamo con il coinvolgimento dei nostri ascoltatori le parole del capitano De Gea. Via, andiamo avanti un po' con i messaggi.
2: Abbiamo
0: dai.
2: Citato l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio ad Andrea Zoli, tecnico della Primavera. Luca ci scrive: bellissima l'intervista ad Andrea Zoli, erano mesi che non leggevo La Nazione, stamani l'ho comprata apposta e non me ne sono assolutamente pentito, e quindi mi sembrava doveroso poi girare ad Andrea questo messaggio. Giampiero invece,
1: grazie,
2: ci scrive: Croci e Piccoli, ma anche Gudmundsson abbastanza bene, bisogna però considerare che ci sono 12 giorni di preparazione e questo intacca sul rendimento della squadra.
1: Ci scrive... questo è fuori discussione, cioè secondo me dobbiamo partire da qua, poi ci aggiungiamo il mercato e poi tutto il resto. Stefan, l'allenatore del QPR, è qua dall'anno scorso, quindi è una continuità quella che gli Ups stanno avendo con l'attuale allenatore. La Fiorentina c'è anche un cambio di tecnico che ha portato idee nuove, metodi nuovi e tanti aspetti diversi, quindi ci dobbiamo mettere anche questo nel mezzo.
2: Più che la partita di oggi, mi preoccupa il fatto che Andrea Giannattasio potrebbe tornare a mangiare la pizza inglese anche quest'anno, ce lo scrive Gianluca da Modena. Sono molto attenti i nostri ascoltatori all'alimentazione di Andrea quando prende parte alle varie trasferte al seguito della Fiorentina. Non è per cattiveria, ci scrive Mirko, ma Comuzzo dovrebbe rifare la scuola calcio, molteplici passaggi sbagliati, a 2 metri perde sempre l'uomo, un anno in prestito gli farebbe solo bene, e sembra che poi la Fiorentina sia orientata anche verso questa soluzione. Datemi un motivo per cui Croci non possa essere il quarto o il quinto esterno nella prima squadra, questo ce lo chiede invece Babbo Viola. Fabrizio: dal mio punto di vista venderei subito Ken, Gudmundsson, Ranieri, Dodò e Comuzzo, non vorrei trasmettessero la negatività a tutti i nuovi arrivati. Ci vuole aria tutta nuova, un po' come successe il primo anno con Montella.
0: Però un po' c'è voluto, quell'anno. Cioè, se ci ricordiamo, scusami, se ti ho interrotto.
2: No, hai fatto
0: Chiara.
2: Bene.
0: Però se ci ricordiamo come andò quell'anno, che è uno dei miei preferiti anche a livello professionale, perché è stato uno dei primi, tra l'altro, i grandi colpi dell'estate di Montella, cioè, iniziarono ad arrivare con i primi d'agosto. Quindi Borja Valero e Gonzalo Rodriguez, addirittura Pizarro e Aquilani arrivarono a metà, verso Ferragosto, quindi calma. E Jess, poi certo il mercato faceva Pradè, quindi c'era un pochino più di pazienza da quel punto di vista. Andrea, ti lascio con Massimo, dai, è inutile che parli io, c'è Massimo lì.
1: Sì, adesso proprio lo metto anche in diretta, perché prima erano soltanto delle informazioni di relato, quello che ti facevo avere dallo studio. Adesso abbiamo anche Massimo Maianella qui con noi. Caro Massimo, allora ci ritroviamo in una gara che è terminata 3-2 per il QPR. La Fiorentina poteva anche pareggiare alla fine, ecco, mi fai una tua fotografia di questa gara.
3: Io ho visto delle cose positive, non tutte. Ho visto delle distrazioni in difesa che praticamente ti sono costati i gol, Dodò, Dragusin, Comuzzo, però è una squadra che ha dei numeri, ha delle idee, si capisce che è un po' imballata fisicamente, quindi è difficile da valutare. Ecco, io se proprio devo dare un termine negativo che ho visto nella partita, e credo che debba crescere nell'identità offensiva, cioè manca un'identità offensiva. Ci ha messo grande buona volontà Gudmundsson, ha segnato un gol tutto sommato bello piccoli, ma non c'è un'identità offensiva di squadra, che è quello che va trovato. Per il resto è una squadra che ha un grande portiere, una buona difesa, un ottimo centrocampo e tutti con delle alternative tra difesa e centrocampo. L'attacco non ha proprio identità sino a questo momento, però è il reparto più in costruzione, quindi è normale che sia così.
1: E poi ti lascio le domande di Pietro e Chiara. Ulai era la seconda uscita, oggi ha fatto un tempo intero dopo i 15 minuti con il Gubbio. Che impressione ti ha dato? Lo ha battezzato chiaramente, anzi no, te lo faccio dire dopo, sì. Massimo, perché sta arrivando Davide Gea, sta arrivando il capitano della Fiorentina, e quindi a breve lo metteremo in diretta, ma poi terminiamo il discorso con Massimo Marianella, però la priorità va al capitano della Fiorentina. Eccolo qui, adesso lo sentiamo parlare, pochi istanti, e lo sentiamo parlare. Eccolo.
4: Un amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione.
5: Sì, è una partita tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, si senteva che fisicamente erano più avanti da noi, ma ho guardato cose positive. Ti ho detto, la seconda partita abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
4: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se seguite poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
5: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi. Ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. È vero che abbiamo perso la partita, ma questo risultato non è lo più importante oggi, e penso che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
1: Senti Davide, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
5: Qualcuna volta un giocatore come io faccio lo stesso se sono capitano, anche se non lo sono, ma quando sei capitano senti una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e centenario, un anno bello per noi, e la responsabilità è un piacere.
1: Ecco Davide, te che sei un grande campione, ci dici un po' che l'allenatore Fabio Grosso, stavo imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
5: Come ho detto, sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché nei primi giorni sono tante parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in serie squadra, palleggiare, andare avanti, le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, passo passo fare una grande stagione tutti insieme.
4: No, è chiaro che hai detto, avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti, stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina?
5: Normalmente quando inizia una stagione la sensazioni sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme. È una stagione bella perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
1: In chiusura, David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna in mondiale? Ti ha fatto piacere, immagino?
5: È incredibile. È stato un mondiale, penso, perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani, e sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo preso un gol in contro e facendo un gioco incredibile. È bellissimo guardare la Spagna che guadagnare questo mondiale altra volta, è bellissimo.
1: Grazie davvero al capitano della Fiorentina David De Gea che abbiamo avuto ai nostri microfoni, e niente, insomma, è stata una bella opportunità di confronto, spero si sia sentito tutto, cari Pietro e Chiara.
0: Perfettamente.
1: Adesso, brevissimo, ritrovo anche Massimo Marianella perché avevo una bella domanda in canna con lui. Ecco, se avete intanto delle valutazioni da fare su quello che ha detto il capitano, poi torniamo da Massimo.
0: Ma le valutazioni sono quelle di una persona che conosce il calcio meglio di come la conosciamo tanti di noi.
2: E conosce i tifosi, quindi in un certo senso l'invita anche a considerare tutte quelle che oggi sono delle attenuanti, poi non necessariamente degli alibi, ma degli elementi da inserire nel quadro complessivo decidiamo di doverlo raccontare.
0: Ha saputo, diciamo, fare un quadro di una situazione che è chiaramente in divenire. Ho percepito due o tre volte nelle sue risposte che lui dice anche, come dire, aspettiamo il mercato. Peccato, ragazzi, perché qui c'è tanto che può andare via e tanto che può arrivare, e credo che quindi questo sia il là di una persona che meritatamente veste la fascia da capitano di una squadra come la Fiorentina, per quello che ha fatto nella sua storia, nella sua carriera, ma anche per quello che sembra il suo attaccamento verso questa esperienza. E quindi tutto positivo il fatto di aver ascoltato l'ottimo David De Gea, annuisce anche Massimo, ma so che la pensa come me, lui mi ha insegnato a conoscere De Gea ancora prima che arrivasse, e aveva ragione, certo. Assolutamente.
1: Ha commentato tante volte.
3: E aggiungo una cosa che mi è piaciuta, ero qui da una parte per non disturbare, ma insomma ho ascoltato quello che ha detto De Gea, mi è piaciuto il senso dell'importanza che ha dato alla responsabilità della fascia di capitano, il fatto che sia stato lui a citare il centenario come valore della storia della Fiorentina, ed è bello che un giocatore di questa importanza, di questa storia, abbia la consapevolezza di questi valori qui, del centenario, della fascia di capitano. E poi ha detto la cosa più giusta, insomma, il risultato. Noi a volte ci facciamo trasportare dal senso agonistico di una partita, ma il risultato in questi casi non conta niente, e bisogna analizzare dei dati, filtrandoli anche sul problema della condizione fisica di una squadra che è più avanti rispetto alla Fiorentina. Quindi c'è tanto di positivo da estrapolare. Io insisto che l'identità offensiva ancora manca, perché forse mancano parte di quelli che poi saranno i veri interpreti di questa squadra, e le disattenzioni in difesa vanno un pochino cancellate. Io ho visto Grosso, perché ero libero da cronache, quindi l'ho sentito anche dalla tribuna, dire: troppo aperti, state più vicini al giocatore, state un pochino più attaccati, più accorti difensivamente. Ecco, questo chiaramente, giustamente, non gli è piaciuto, ma l'ho sentito direttamente da lì, dalla nostra postazione.
1: L'ultima domanda per Massimo, poi lo liberiamo. Sulai ti stavo chiedendo se ti è piaciuto, e in generale su questa al momento indicazione abbastanza forte che vede Ulai Play e Fagioli mezzala. Oggi non l'abbiamo visto insieme, col Gubbio un quarto d'ora, che ne pensi?
3: Allora, si è visto di più col Gubbio che in un quarto d'ora che oggi in un tempo.
1: Sì, sì.
3: Ma anche qui ci sono carichi di lavoro, viaggi nel suo caso, quindi tutto va filtrato. Io credo che il centrocampo della Fiorentina sia quello che dicevo durante la partita, cioè attacchi avrà un ruolo, e oggi guarda, fa l'inserimento del gol, poi al di là della respinta corta del portiere fa un inserimento da grande giocatore, perché questo è un grande giocatore, ma non sono da meno gli altri due che sono Fagioli e Ulai. Io mi aspetto che loro possano invertire spesso la posizione, possano cambiarsi ruolo, perché entrambi sanno interpretare quello dell'altro, e quindi questa fluidità che ha a disposizione Grosso è un valore in più. E da non sottovalutare il fatto che poi ci sono delle alternative come Ndur, che è un potenziale titolare, Mandragora, che è un valore, come hai sottolineato tu in Radio Cronaca, ed è un potenziale titolare. Ce ne sono 5 per 3 posti. Io credo che i titolari saranno quelli che abbiamo detto. Con attacchi farà, credo, esclusivamente la mezzala sinistra, anche e soprattutto di inserimento. Gli altri due potranno invertire la posizione, e sarà un vantaggio perché darà meno punti di riferimento agli avversari.
1: Avete una domanda, una per Massimo, che è stato fin troppo
3: due gentile, io tanto sono qua liberiamo. Finché non arriva Grosso,
0: guarda,
1: sì, guarda, sono abituato a Lorenzo Di Benedetto.
0: Francamente quello che vorrei chiederti è su questa situazione degli esterni, che è una situazione in attesa, fra virgolette, secondo me anche da parte di Paratici stesso, perché abbiamo capito già dallo scorso weekend che questa settimana doveva nella sua idea portare almeno un giocatore in quel settore di campo, non ce l'ha fatta, il mercato detta i tempi, lo sappiamo. Però ecco, vorrei chiederti che tipo di giocatori ti aspetti, perché poi quelli, i nomi che sono circolati in questo periodo, smentiti un giorno sì e un giorno sì da parte della Fiorentina, hanno tutte connotazioni diverse, quindi sarei curioso di sapere da parte tua, a parte il valore dei giocatori, visto che insomma 50 milioni di spese per il centrocampo ci impongono di pensare che anche in attacco ci saranno, se non investimenti economici così ampi, ma sicuramente nomi di un certo valore, e poi le caratteristiche degli attaccanti che ti aspetti, perché io non credo che verrà ricalcata per forza quella che era la fisionomia dell'attacco del Sassuolo, fondamentalmente.
3: No, assolutamente no. Io credo che arriverà, mi sembra di aver capito che arriverà un esterno di valore, che quindi costerà alla Fiorentina in termini anche economici tanto, e l'altro esterno, perché un altro esterno arriverà, potrebbe essere un prestito, potrebbe essere una soluzione diversa. Credo anche, per quello che ho visto oggi, che Gudmundsson potrebbe essere considerato in una rotazione di 3 potenziali esterni, diciamo i 2 che possano arrivare, e lui che dà anche una dimensione diversa, perché può accentrarsi, perché può dare una visione diversa all'attacco. Però l'attacco credo che partirà con 2 esterni e un centrale, che dovrebbe essere Ken è sempre su giudice, nel senso che se arriva un'offerta importante io credo che la valuterà la Fiorentina, ma se arriverà vuol dire che è stata valutata prima da Ken e dal suo entourage, quindi è il valore del trasferimento eventuale di Moise Ken ci darà poi la dimensione di quanto la Fiorentina potrà investire sul mercato. Si è fatto il nome di Mastantuono, che è un giocatore che a me piace tantissimo, ma non è un esterno.
1: Esatto,
3: è un trequarti che si è, per giocare con il Real Madrid, si è adattato a fare l'esterno giocandosi la maglia da titolare con Arda Güler. Quindi se dovesse arrivare lui sarebbe un valore aggiunto, secondo me, straordinario per la Fiorentina e per il calcio italiano, ma ancora una volta gli si chiederebbe di giocare fuori ruolo. Quindi non so quanto possa essere lui l'uomo.
0: È chiaro che se un giocatore di più, Massimo,
3: è più di ruolo se parliamo di esterni, cioè,
1: esterno che segna, ha fatto 10 gol,
3: cioè, se parliamo di ruoli puri, però a volte si può fare la valutazione dell'importanza e del valore del giocatore, quindi dice ho a disposizione XY, allora lo prendo perché comunque accresce il valore della mia rosa, accresce il valore e le potenzialità della mia squadra. Mastantuono è tutto questo, ma non è un vero e proprio esterno. Mi aspetto che il Real possa cercare una soluzione per farlo giocare un po' come Hendrick, perché poi si parla tantissimo della soluzione Nico Paz, lì c'è stato un gioco economico importante per chi lo ha preso, per chi lo dava. Hendrick è stato un sentimento diverso nella cessione. Mi sembra che quella eventuale di Mastantuono possa essere più vicina a quella che a quella di Nico Paz.
0: Ma non sarebbe una diminuzio il fatto di prenderlo in prestito secco?
3: No, per quello che ti dicevo prima, nel senso che non andrei a fare dei conti economici, ma allora se lo uso un anno solo non ci guadagno. Io l'ho sentito in questi giorni attraverso voi, tra l'altro, queste valutazioni. Secondo me non c'entra niente, cioè se io prendo un giocatore che è forte, e questo è un giocatore forte, intanto mi fa un anno importante con la maglia della Fiorentina, poi se ne parla, ma intanto io ho un anno di un giocatore di straordinario valore, quindi il discorso è mannoccio, io ci guadagno perché con lui la squadra diventa più forte e quello è il mio guadagno, poi il resto si vedrà.
0: Mi hai convinto. Bene, io ero dell'altro partito, ora mi hai convinto e voterò il tuo partito, Massimo.
1: Ci cacciano, cari Pietro e Chiara, quindi, io sono a disposizione.
0: Ma Grosso,
3: ma Grosso non arriva, esatto.
1: Grosso quando deve arrivare?
3: No, non lo so.
1: Ma no,
3: ah, no. Ah, non arriva, niente, bello, non arriva Grosso. Bello. Vi dovete accontentare di me.
0: No, no, ma era accontentare, ma
1: se parla soltanto di che?
3: Ah, no, no, io no, ho capito male.
1: Grosso parlerà, ve lo dico subito, a Klagenfurt dopo la vittoria di oggi, ha parlato di Gea, di Watford, mentre lavora di
3: bene, però. Questo è uno stadio meravigliosamente antico che io amo tantissimo, con questo stand dedicato a Stan Bowles, che è stato uno dei giocatori più importanti della loro storia, che è stata importante negli anni 60-70, poi insomma qualche flash qua e là, ma trofei niente.
1: E nulla, e poi con Watford avremo, con Watford dovremmo avere un bel po' di voci, perché avremo sicuramente un giocatore viola, dovremmo avere Edoardo Bove, dovremmo avere chissà magari anche Alessio Dionisi, insomma avremo quel po' di partite. Io Massimo ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto.
3: Per me è sempre un piacere salutare Pietro, salutare Chiara, essere con voi, insomma, per me è sempre
1: lunedì bello. Ci risentiremo per altri collegamenti, anche perché riparti martedì, no?
3: Riparto martedì, sì.
1: Grazie a Massimo.
0: Grazie mille, ciao, Massimo, ciao. Grazie mille, ciao, davvero, ciao, come sempre. Andrea, io direi che francamente abbiamo un po' di messaggi da, sì, leggere, ma vorrei chiudere, nel senso che poi con le parole, sì, di De Gea siamo arrivati in fondo a questa amichevole persa dalla Fiorentina per 3-2 col QPR, quindi tendenzialmente io ti libererei, anche perché in diretta ti chiedo di scrivere un bellissimo pezzo stanotte per Firenze Viola, quindi preparati.
1: L'avevo già presunto.
0: Bravissimo, quindi sì, ti libero, così hai da fare un sacco di cose, hai ragione, buon lavoro e ovviamente, grazie, ci sentiamo nelle prossime ore, domani chiaramente nelle nostre dirette e poi via via nei prossimi giorni.
1: Anche perché poi domani io nel primo pomeriggio, dopo una grande pie che mangerò con Massimo Marianella, grandissima pie, mi trasferirò a Teddington in questa seconda parte del ritiro, la seconda e definitiva parte del ritiro, che peraltro è il ritiro vero e proprio della Fiorentina, dove i viola cominceranno veramente a allenarsi, a fare doppie sedute tutti i giorni e dove porteranno avanti la preparazione, e lì magari avremo anche delle chicche esclusive da proporvi. Io quindi vi ringrazio, vi auguro buona giornata e da domani con le dirette ci risentiamo.
0: Ciao Andrea, grazie ancora. Allora facciamo così, Chiara, fai un bel rullo finale di messaggi, così diamo spazio giustamente anche alla voce dei nostri ascoltatori e chiudiamo per la gioia di Dinardo.
2: Neri da Pistoia commentando, immagino, anche eventuali formule che consentano alla Fiorentina di aggiudicarsi per un periodo limitato di tempo giocatori di prestigio, ci scrive Vierkovud e Salà dovrebbero insegnare, poi c'è Marco da Catania ma anche Fede da Scandicci che esternano la volontà di sentire nuovamente commentare da Massimo Marianella la Fiorentina in Europa. Senz'ali la squadra la un vola, ci scrive Stefano 69, ci fa anche un elenco di giocatori che a suo avviso sono in linea con gli obiettivi e gli standard, come hai detto tu, magari quando torneremo sul mercato nelle varie trasmissioni che compongono il palinsesto di Radio Firenze Viola ci sarà modo di analizzarli come meritano. Siamo solo all'inizio, mancano almeno 5 giocatori titolari, però a me non piace mai perdere, specialmente da una squadra di Serie B, perché si abbassa anche l'autostima. Forse sarebbe meglio evitare amichevoli in Inghilterra, questo no, ce lo scrive Fabio. Dodò Comuzzo, ritorna l'incubo, Ken non ha più la testa per la Fiorentina, saluti a tutti da Silvano da Montemurlo.
0: Ciao Silvano.
2: Queste partite contano veramente zero, pensiamo che il Napoli ha preso una batosta in casa con l'Arezzo, ce lo scrive Igor. Romolo, ciao Chiara, ciao Pietro, Croci e Delizia, via il prima possibile Dodò, Comuzzo, ma anche Pongracic. Dire che l'attacco non ha identità è una bocciatura a Moise Ken, del quale io mi auspico la partenza, questo ce lo scrive Giancarlo. Se fossi un tifoso del QPR sarei molto soddisfatto, ma non è così. E questo è Leo da Brescia. Massimiliano ti fa una domanda: cosa ne pensi di Ndur? Su Mandragora sono d'accordo con te.
0: Oggi la partita per me i due, entrambi i centrocampo non mi hanno convinto nella prima frazione né nella seconda, quindi nemmeno probabilmente la versione definitiva sarà mischiata, no? Quindi ci sarà Fagioli con attacco, Nulai, Ndur primo cambio. Non mi sono piaciuti in generale, alcuni sprazzi di cose buone le abbiamo viste, abbiamo visto il lancio di Fagioli, abbiamo visto i consueti inserimenti di Mandragora, che fino a quel momento era tra i peggio, non aveva visto palla, non sapeva nemmeno dove si trovava, almeno dava questa impressione. Poi in realtà aveva trovato le misure ed è stato uno dei più pericolosi, forse perché ha perso anche la marcatura del diretto concorrente che poi è uscito. Ndur ha fatto una prestazione normale, però Ndur, ragazzi, è un altro alto 2 metri, un ottolone come si dice a Firenze. Per entrare in forma ci vuole un po' di tempo. Non mi preoccupa il rendimento del singolo nel momento in cui sbaglia il passaggio, perché sono cose che in questo momento sono digeribili. Sono d'accordo con Massimo che serve un'identità offensiva diversa, ma non c'ha giocatori da Fiorentina, quindi per trovarla
2: dobbiamo ancora capire se Ken sarà il punto di riferimento, perché poi al di là della motivazione,
0: se resta Piccoli, se resta Gudmundsson,
2: più che altro ci si chiede anche se le caratteristiche di Moise Ken, considerando che la stagione migliore nella quale l'abbiamo visto con la maglia della Fiorentina addosso rappresentava sostanzialmente l'unica idea che la Fiorentina aveva e quindi i compagni lo cercavano, ecco, le caratteristiche di Moise Ken al netto degli esterni che Paratici sarà in grado di portare, se abbiano un senso per quella che è l'idea di Fabio Grosso.
0: Hai ragione, ma infatti credo sia veramente un cantiere molto aperto, quindi calma e gesso, abbiamo visto cose, qualcosa di buono, tante altre cose meno. Mi preoccupa Comuzzo, non mi preoccupa Dodò, perché penso che non farà parte della formazione del prossimo anno, quindi lo saluteremo presto e mi sembra che anche lui ne sia consapevole. Vediamo, dai, piano piano ci avvicineremo a quella che è la squadra più completa possibile. Tutti ci auguriamo che per il 14 possa essere al 90%, addirittura forse al 95%, cioè lasciandosi margine per l'ultimo colpo degli ultimi 15 giorni d'agosto. Credo che sarà difficile, però insomma, da qui al 14 ancora c'è tanto tempo, c'è 20 giorni, quindi vedremo cosa accadrà in questi 20 giorni di mercato, saranno importantissimi per la Fiorentina. Chiara, io ti ringrazio per la compagnia, come se ti sono entrato io in casa tua oggi, cioè nella versione della partita che ancora non è, se fosse sempre domenica classico, inizierà con la Coppa Italia appunto il 14 sera, ma che vi ha permesso, ci auguriamo, di passare 2 ore abbondanti in nostra compagnia per quanto riguarda la partita contro il QPR, quindi grazie.
2: Grazie a te Pietro, anche a tutti gli ascoltatori che sono sempre tantissimi.
0: Davvero, davvero, grazie anche a Di Nardo che ha curato la parte tecnica, ad Andrea Giannattasio che ovviamente ha seguito la partita e ci ha raccontato la gara, grazie anche a Niccolò Santi e Luciano Magistrato che stanno lavorando su Firenze Viola. Per quanto mi riguarda ci risentiremo lunedì mattina in Buongiorno Firenze, perché sarò io il vostro Giannattasio, non so se è una minaccia o un qualcosa di positivo, ma in ogni caso il nostro palinsesto riparte regolarmente domani alle 14 con Francesco Benvenuti, poi ci sarà Niccolò Righi, insomma tanto di cui parlare, protagonista sempre comunque l'Inghilterra con Giannattasio e tanti altri ospiti. Grazie davvero a tutti, buon sabato sera, ci ritroviamo domani.
2: Ciao.

0: tifoso viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
0: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo! Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Make-up Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Su Radio Firenze Viola abbiamo il piacere di raccontare una bella storia, anche perché parte da Firenze, fa un giro veramente molto lungo. Il protagonista è Ranieri Salvini, ragazzo di 26 anni che è qui con noi. Ciao Ranieri, intanto.
2: Ciao, grazie. Un salve a tutti.
1: Grazie a te per la disponibilità. Allora, tu si può definire sei un canterano della Fiorentina, perché nasci come calciatore, fai tanti anni di settore giovanile, poi però succede qualcosa che poi ci racconterai e adesso fai tutt'altro, sei psicologo, usi però lo sport, nella fattispecie il calcio, anche per abbattere barriere, e lo fai anche attraverso una onlus di cui ci parlerai e anche attraverso un libro che è La via dello sport, una storia nelle baraccopoli sudafricane, che è uscito da poco. Allora, intanto ti chiedo, appunto, tornando un po' indietro nel tempo a quegli anni di cantera viola, l'abbiamo chiamata così, di raccontarci appunto il tuo percorso calcistico.
2: Ok, sì, mi sento di potermi definire ancora un calciatore, e ho investito e passato tutta la mia vita a giocare a calcio, quindi ho iniziato presto. Io sono di Bagnarripoli, quindi ho iniziato nei giovanili del Bagnarripoli, nei Pulcini, ma già a 8 anni sono stato selezionato dalla Fiorentina, dove ho giocato fino agli allievi nazionali. Io sono classe 99, quindi ora ho 26 anni, quindi l'annata... nei 99 dei famosi Sottil, Luca Ranieri, Zaniolo, Cerofolini, che sono miei amici, siamo cresciuti insieme, insomma andavamo anche a scuola insieme, insomma è stato un percorso formativo lungo. Ho giocato fino agli allievi nazionali, quando in realtà il percorso stava andando molto bene, era una squadra anche molto forte quell'anno lì, quando ho cominciato ad avere questo problema entrambe le anche, questo blocco articolare che non mi permetteva veramente nemmeno a volte di svegliarmi, di alzarmi dal letto quando mi svegliavo la mattina. Dunque sono andato incontro a un'operazione molto complessa, un'operazione bilaterale, entrambe le anche, che ha interrotto un po' il mio percorso. Così ho deciso, siccome quegli anni lì la primavera la Fiorentina era molto forte, aveva investito tanto anche su ragazzi stranieri, e quindi decisi di ripartire dall'Empoli. Quindi andai a Empoli, tra l'altro una primavera nella quale ho giocato con Samuele Ricci, che ora gioca al Milan, Junior Traoré, grande obiettivo viola da anni che io raccomando fortemente.
1: Tuttora obiettivo di mercato della Fiorentina, diciamo.
2: Guarda, Junior, un ragazzo splendido, un'applicazione al lavoro incredibile, secondo me uno dei giocatori più forti che abbia mai visto dal vivo, ecco. L'anno scorso ha fatto benissimo, era all'Auxerre in Francia, se ha un po' di continuità è un giocatore secondo me super super consigliabile alla Fiorentina, quindi spero venga preso. E vabbè, poi in realtà i guanni di Empoli, io mi sono fatto entrambe le ginocchia e quindi ho detto: che si fa ora? Il percorso di vita nel quale ho investito tutto me stesso e tutti i miei progetti futuri vede diciamo un'interruzione non banale, e quindi ho deciso di investire in altro, ecco.
1: Certo, hai iniziato un percorso anche a livello universitario che ti ha portato, dicevo, in giro per il mondo. Parte tutto, allora non so, la prima tappa Brasile o Grecia o mi perdo qualcosa?
2: Parte tutto da un Erasmus, un semplice Erasmus per imparare l'inglese, che non sapevo assolutamente, in Norvegia.
1: Eccoci. In Norvegia. Quindi fai Norvegia, poi non so in che ordine, Brasile, Grecia.
2: Norvegia, Grecia, Brasile, Olanda, Sudafrica.
1: Ok, però già
2: da... E non è finito, in realtà.
1: E non è finito, esatto, perché poi lavori anche in tanti paesi africani, come abbiamo visto. Non so dove poi però nasce, insomma, l'imprinting per quello che fai tutt'oggi, ovvero appunto lavori anche in una onlus che si occupa di trasmettere anche il gioco del calcio alle persone che hanno meno possibilità anche economiche e di strutture. Non so dove nasce proprio questa tua decisione.
2: Bravo, sì. Nasce in realtà da un volontariato che ho fatto tra la mia triennale e la mia magistrale, avevo del tempo nel mezzo, ed ero, insomma, mi ero avvicinato un po' alla causa delle persone migranti, quello che stava succedendo nel Mediterraneo, volevo andare a capire un po' di più, e quindi sono partito con un'associazione per 3 mesi durante l'estate per rendermi utile. In realtà si lavorava in un community center di un campo profughi, dove si forniva assistenza sia di primo soccorso, sia distribuzione del cibo, sia lezioni di informatica, inglese. Ma lì mi sono reso conto che avevo un mezzo in mano potentissimo, che era proprio la mia capacità sia di conoscere il calcio, sia di insegnare il calcio, sia di giocare a calcio, e che tantissimi ragazzi provenivano in realtà da Medio Oriente, Centro Africa, Nord Africa, quindi in realtà etnie tanto diverse, religioni diverse, background completamente opposti, che in realtà nel campo anche spesso causano grandi conflitti. E grazie a questa mia iniziativa di cominciare a allenarsi e giocare a calcio tutti insieme, divennero amici e la squadra, diciamo, crebbe sempre di più, fino al punto in cui si volevano formare proprio come squadra. Il problema lì era molto burocratico, legale, non avevano i documenti, però organizzammo una grande partita di beneficenza che coinvolse gran parte delle persone del campo, appunto di Afghanistan, Iran, Siria, tantissimi curdi, Camerun, Senegal, per dire, e lì capì che probabilmente quello poteva essere un futuro per me è molto molto interessante, unire la psicologia e quindi la promozione del benessere in contesti di vulnerabilità con il calcio.
1: Sì, hai capito quindi anche qui che poteva diventare anche un lavoro per te, immagino. Non so dove eri qui nello specifico quando ci hai raccontato, insomma, della partita, in che posto eri.
2: Ero a Corinto,
1: okay,
2: ero a Corinto.
1: Grecia. Ok, perfetto. Mi viene in mente anche che in questo caso sei un ragazzo di 20 anni, almeno quando inizi, più o meno 20 anni, che ha vissuto in un contesto diverso. Ora non c'era il Viola Park, però hai vissuto per 7-8 anni. Non so se da privilegiato, ma comunque da calciatore quasi professionista in quel caso. Lo stacco è stato importante, immagino, tra un contesto e l'altro. C'è stato mai un momento in cui hai detto, ma chi me l'ha fatto fare di fare questo?
2: Non direi di aver mai vissuto un momento in cui magari lontano da affetti e lontano comunque da un mondo molto più vicino a quello che avevo sempre conosciuto, momento in cui mi sono detto cavolo, ma che sto facendo, torno indietro. No, magari a livello emotivo posso aver avuto qualche crollo, però ti dico sinceramente che lavorando con la cosa che amo di più, che è il calcio, che a me mi dà tantissima anche speranza e energia, non mi sono mai fatto abbattere. Il giorno dopo era un giorno, magari mi potevo andare a letto un po' triste, un po' abbattuto, ma il giorno dopo sul campo, giocando tra sorrisi ed emozioni positive che lo sport dà, riuscivo sempre a ritrovare appunto l'energia per credere in quello che facevo. Non ho mai vissuto momenti di dire voglio andare via.
1: Poi il colpo di fulmine, correggimi se sbaglio, poi ci hai dedicato anche un libro, è stato però in Sudafrica, quando hai incontrato una realtà che qui è difficile anche da spiegare, quella delle township. Ci spieghi intanto cosa sono le township, perché poi tu sei stato anche in Brasile, c'è qualche differenza, perché noi pensiamo alle baraccopole, quindi alle favelas, però sono diverse anche come concezione.
2: Bravo, sì. Sì, il colpo di fulmine l'ho avuto in Sudafrica, anche se in termini cronologici sono stato prima in Brasile. Perché in Sudafrica? Perché anche lì, attraverso il calcio, ho avuto modo di immergermi veramente in una cultura, in una condizione di vita, che è quella della condizione di vita nel baraccopoli. Le baraccopoli, ora sono diventato abbastanza esperto perché ci ho scritto la tesi, ci ho scritto un libro e ci lavoro da anni. Quindi le baraccopoli sono niente meno che un agglomerato di abitazioni che è tendenzialmente definito da un quartiere, quindi a livello territoriale può essere grande come 10 km quadrati, dai 10 ai 20 km quadrati, tendenzialmente i quartieri sono così. Il problema è il sovraffollamento e l'accessibilità ai servizi di questi luoghi nel mondo. Per farvi capire, le baraccopoli più grandi del mondo arrivano fino a 2 milioni di abitanti. Soweto, che è la baraccopoli, la township. In Sudafrica si chiamano township, ma in Brasile si chiamano favelas, in altri quasi tutta l'Asia si chiamano slums, in altre parti del mondo si chiamano bidonville, si chiamano barrios.
1: Quindi per fare un paragone, con Firenze 2 milioni sono 4-5 volte Firenze, contando anche l'area metropolitana.
2: Sì, il paragone è veramente scioccante, perché è come se un quartiere come Campo di Marte avesse 700.000 abitanti e ci si rende conto che quindi la vivibilità di una zona del genere è compromessa. E per fare un confronto, anche visto che me l'avevi chiesto, la situazione di alcune baraccopoli in certe parti del mondo è molto molto più grave di altre, soprattutto la grandezza, la dimensione del fenomeno. Se si pensa alla baraccopoli, che è la favela più grande del Sud America, in Brasile, che è Rocinha, Rio de Janeiro, che è anche abbastanza turistica, e ha 150.000 abitanti, che comunque è una città italiana, 150.000 abitanti, non so, tipo Ferrara, una cosa del genere, se non sbaglio. Quando si parla di baraccopoli in altre parti del mondo, come in Sudafrica, in Kenya, in Bangladesh, nelle Filippine, si parla di 1 milione, 1 milione e 2, 1 milione e 4, 2 milioni di abitanti. Quindi quello che si vive nelle baraccopoli è sempre un alto tasso di criminalità, problemi legati all'igiene e problemi a soddisfare quelli che sono i bisogni primari, come proprio il mangiare. Però le dimensioni variano.
1: Sì, poi ero interessato soprattutto alla squadra che hai trovato lì, però poi tu arrivi lì in Sudafrica per fare un altro tipo di lavoro e poi, possiamo dirlo, anche un po' il talento ti porta a giocare nelle baraccopoli, nelle township. Questa squadra si chiama Bazooka United, giusto? Correggimi se sbaglio.
2: Sì.
1: Tanto il nome è particolare, non so se c'è qualcosa dietro questo nome, però insomma, se ci racconti come sei entrato a far parte di una squadra, perché da quanto ho capito le township non sono un luogo molto accessibile, soprattutto per un determinato tipo di persone, turisti o sono comunque bianchi, ecco.
2: Assolutamente. Sì, quello che è forte anche nel mio messaggio è che, appunto, a cui facevo riferimento anche prima, ero stato anche in Brasile in realtà a lavorare in un centro educativo in una favela, a lavorare attraverso lo sport per tirare fuori i ragazzi dalla criminalità organizzata, dalle gang. Però quello che il calcio mi ha permesso in Sudafrica è proprio questo abbattimento di barriere, questa integrazione anche culturale. Quindi ovviamente in qualsiasi contesto, come posso dire, che è definito di estrema vulnerabilità, si può dire sfortunato, insomma, noi persone più privilegiate non siamo mai ben accette. Quindi qual è un mezzo per integrarsi? Spesso è la lingua, cioè magari io già in Brasile, parlando il portoghese, con i ragazzi potevo avere a che fare, riuscire a provare a avere un confronto, ma è difficile perché sono comunque molto pregiudicati e molto distanti da noi, e c'è molta rabbia, soprattutto in un paese come il Sudafrica, che ha visto le persone bianche fino al 94, il sistema di apartheid, dominare e sottomettere le persone di colore nero. Quindi i bianchi in Sudafrica rappresentano solo un 7% della popolazione e sono molto presi di mira. Il calcio è stato il mio talento, quindi in realtà da un torneo di calcetto doveva essere in un posto e andavo a finire in una baraccopoli. Io lì, lo racconto molto dettagliatamente nel libro, gioco molto bene, l'organizzatore del torneo era allenatore di una squadra di calcio e mi fa: oh, un lungo, quindi uomo bianco, che ci fai qui? Ma come sei finito qua? Era una serie molto casuale che mi portò a giocare lì, e ho detto: guarda, tra l'altro io lavoro anche alla baraccopoli, ma un conto è lavorare come operatore sociale, fare il tuo lavoro nella tua centro educativo, nella tua scuola, nella tua onlus, e tornare a casa. Un conto è giocare, cioè allenarsi tutti i giorni, diventare amico, condividere giornate intere come tornei, come campionati. Quindi e da lì mi ha detto: ma ti va di venire a giocare nella mia squadra? E ho fatto: guarda, io in realtà è molto difficile andare in quei contesti, io con la mia macchina, ma è sempre pericoloso, quindi io ci ho riflettuto un po' di giorni e poi gli scrissi, gli dissi: ma io vengo. E da lì nacque questa avventura, che è stata veramente un'immersione culturale. Ho imparato questa lingua che si chiama Osa, che è una lingua molto difficile da imparare a questi click, però per integrarsi veramente è importante la lingua. Però prima ancora della lingua c'è quel linguaggio universale che si chiama pallone che permette, sì, quel contatto che rompe le barriere.
1: Se si serve un pallone, mi viene in mente anche da tante vacanze, più nel piccolo magari, che fanno in tanti, magari all'estero, non ti capisci nemmeno, sei in spiaggia con qualcuno, però se c'è un pallone comunque ti ci metti a giocare e poi lì davvero abbatti le barriere. No, questa cosa della concretezza di come abbatte le barriere il calcio, tu ci insisti molto anche nel libro, e secondo me è una cosa anche giusta, perché poi se no rimane una frase fatta, no? Il pallone, il calcio come veicolo per azzerare confini e barriere. Invece tu fai anche esempi concreti di come può aiutare un pallone, in questo caso il calcio, ma lo sport in generale, anche a fare del bene alla popolazione, no? A dei ragazzi, dei bambini.
2: Ovvio, io sono abbastanza ossessionato dal calcio, ma sottolineo sempre che il calcio è un mezzo ma non è il fine, cioè il calcio è il mezzo per arrivare a cosa. L'esempio che faccio concreto, che è facilmente visualizzabile, è proprio quello, cioè vai in un contesto come può essere quello di una baraccopoli, che già vedere una persona come noi, magari, ora parlo dell'Africa, magari persona bianca che risalta di più, però anche un contesto come il Sud America dove ci sono anche persone bianche, comunque lo si vede che sia una persona privilegiata, che viene occidentale, che viene da un altro contesto, si nota in un contesto come le baraccopoli, le persone tendenzialmente sono vestiti con stracci più che magliette o indumenti, ecco. Quindi arrivi in un contesto in cui ti guardano strano, ti guardano con distanza, e magari sei lì commissionato dall'Unione Europea per un progetto in cui, che ne so, devi distribuire dei questionari, devi fare un test sull'HIV, devi riunire una comunità per farla comunicare con un'altra, provi a comunicare, di ragazzi per favore potete venire qua, dovete compilare un questionario, ti guardano, dai, torna dove sei venuto, anche veloce, prima si tiri fuori le pistole. Oppure noi, il nostro mezzo, no, l'associazione mia, siamo WeFootball, ma quello che facevo ancora prima di WeFootball è proprio quello di andare lì con un pallone, cioè io mi muovo nelle baraccopoli spesso con un pallone sotto braccio, buttare un pallone, ragazzi dai, si fa un 2-2, si fa una partitina, magari non c'è nemmeno gli spazi per farlo, però io insomma, dotato di un buon talento, ancora sono molto tecnico e gioco bene anche lo stretto così, e quindi facilmente impressiono, quindi da lì, anche senza dover nemmeno parlare, butti un pallone per terra e crei quel contatto che magari non per forza rompe la barriera. Un contatto che dice, ragazzi, domani stessa ora qui, vabbè, dai, ci si rivede. E rigiochi. E poi lì vai tranquillo che si sciolgono a parlarti e a veicolare quello che è il tuo messaggio. Quindi da lì a cosa si arriva? Il calcio per inserire ragazzi in percorsi educativi, in percorsi di avviamento al lavoro, utilizzare lo sport come mezzo per insegnare life skills, quindi insomma questo è il punto.
1: Dicevi giustamente della tua ottima tecnica, che immagino abbia risaltato in quel contesto, ma sempre per domande abbastanza così fuori contesto, ti è mai venuto in mente, hai mai visto un ragazzo e hai detto, ma te che ci fai in questo contesto? Cioè magari giocatori anche bravi, che da quanto abbiamo capito anche a livello calcistico sono un po' indietro, giustamente anche per mancanza di strutture e tutto, però magari qualche talento l'hai trovato anche lì, no?
2: Guarda, non voglio esagerare, ma te dici magari, cioè ne ho visti tanti, ma tanti, e io ti direi che tuttora sono ancora bravo a giocare, ma ne ho visti, cioè che magari potrei giocare una Serie D, insomma, ora non sono allenato tutti i giorni per dire posso giocare in Serie C, però per farti capire, ma io ne ho visti tanti più forti di me, quindi paragonabili a me, perché ci ho giocato insieme, perché ci ho giocato contro e via via. Come anche ti dico che fino ai 12 anni i bambini tendenzialmente a livello tecnico sono tanto più bravi dei bambini che magari si può vedere in Italia. Io ho un fratellino di 8 anni, ho il termine paragone, ho allenato in Australia e ho vissuto anche in Sud America. Io ti dico che in Africa, io sono stato in Africa meridionale, orientale, il livello tecnico dei bambini fino ai 12 anni è impressionante, quindi spessissimo ti domandi, cavolo, se avessi l'opportunità chissà. E la Francia è la dimostrazione, cioè perché il fisico africano, che sia molto più prestante e che abbiano delle fasce muscolari che permettono in realtà a livello proprio sportivo di raggiungere risultati migliori del fisico nostro, è ovvio. La Francia ha unito questo DNA predisposto a una un accompagnamento, quindi se te nasci con un fisio africano però in un contesto europeo occidentalizzato come la Francia e quindi hai un calcio strutturato e ti alleni in un campo decente con degli allenatori decenti, viene fuori che il giocatore tipo Ousmane Dembélé, che è africano, è anche tecnico, cioè lì, certo. Lo stereotipo che il calciatore africano è fisico e dà i piedi storti è sbagliatissimo, cioè Mbappé al fisico africano ma è più tecnico di Borja Valero, per fare, nel senso, sì, sì. Il calciatore africano che nasce in un contesto in cui la tecnica viene affinata è, ahimè, è tanto forte, cioè Camavinga e c'ha un mancino che fa quello che vuole, ora per fare tanto non voglio,
1: sì, l'esempio proprio la Francia, appunto citavi solo giocatori francesi, soprattutto in Francia
2: ci sono tanti esterni offensivi, sì, molto tecnici, Marco là ora se ne vede tanti,
1: guarda, mi viene in mente per ricondurre tutto all'universo fiorentino, Iconé, che comunque tecnicamente è più che valido, però sì, sì, comunque è abbastanza contestato da queste parti. Senti, anche su questo mi verrebbe voglia di chiederti: fra quanto vedremo una nazionale africana campione del mondo, visto che poi il prossimo mondiale sarà anche più largo a livello di squadre? Da quello che ho capito, insomma, del talento ce n'è parecchio.
2: Allora, sì, su questo anche volevo scrivere il mio libro, ma poi non mi volevo addentrare troppo in questo, magari ci sarà spazio in futuro. Che più vivendo lì e più conoscendo realtà, più mi faccio un'idea più chiara. Ma quello che noi vogliamo fare anche noi come associazione WeFootball, e quello che è la mia missione, e quello che secondo me è giusto. Noi da persone privilegiate abbiamo questo mondo, e io, nonostante mi distacchi un po' dall'ideologia politica del mio omonimo Salvini, aiutiamo a casa loro, in realtà secondo me è importante, perché il vero modo per aiutare queste persone è di andare a aiutare i loro contesti, quindi il nostro obiettivo non è fare scouting, il nostro obiettivo è migliorare, fare training for coaches. Sono coinvolto anche in progetti dell'Associazione Italiana Calciatori con Simone Perrotta, Tommasi, Brighi, Biondini e vari ex calciatori che fanno proprio questo, cioè fanno educare allenatori locali per cercare di migliorare infrastrutture e come posso dire, formazione di delle persone in loco. Quindi il vero problema in realtà di tante, per esempio noi in Europa abbiamo tanti calciatori nigeriani, ivoriani, ghanesi, perché? Perché la loro Serie A non è molto sviluppata, le loro infrastrutture non sono molto sviluppate. Per esempio io, che sono specializzato in Sudafrica, ti dico, c'è pochissimi calciatori sudafricani qui, sbaglio?
1: No, guarda, non mi viene in mente un solo giocatore sudafricano nella storia, poi anche Pienaar, se non sbaglio, era un ex...
2: Steven Pienaar, che era all'Everton,
1: sì,
2: bravo.
1: Poi mi ricordo Tshabalala, ma insomma, per più che altro per l'iconicità del momento.
2: Per esempio, il calcio in Sudafrica, la Serie A sudafricana in realtà è molto buona, quindi in realtà tanti giocatori talentuosi, per esempio un giocatore che può essere da una baraccopoli, che poi va in una squadra di club della città e poi va a giocare la Serie A, tendono a rimanere in Sudafrica, perché il livello della Serie A sudafricana, abbiamo visto al mondiale per club il Mamelodi Sundowns, che sì, era nel girone col Borussia Dortmund del Fluminense, e ha dominato il Fluminense, che poi ha battuto l'Inter, il Fluminense, e manca poco, arrivava quasi in finale.
1: Tu facevi il tifo per loro? Quindi.
2: Assolutamente sì, conosco, certo, tutti i giocatori e via e via, e c'ho anche degli amici che ci giocano. Quindi, però, quindi io in realtà ti dico, ancora il calcio africano è troppo lontano, perché i talenti presto vanno via e quindi non è facile.

0: si rimane a degli episodi, appunto, come quello del Marocco.
1: Bravo,
0: senti,
1: bravo.
0: Visto che avevo anche apprezzato una sorta di documentario, perché tu hai anche allegato alla tua esperienza delle immagini, si trova su YouTube, The Way of Sport, in cui parli anche del Sudafrica e di quello che succede, mi è venuto in mente, anche guardandolo un po', una citazione, era una cosa pericolosa, citerò qualcuno di cui non mi ricordo il nome, però sostanzialmente c'era questa frase che diceva: chi ha meno sorride di più. Non so se sei d'accordo anche tu con questa idea, ovvero chi ha appunto meno tende a essere più felice per quello che ha. È una cosa anche quella che sembra un po' fine a se stessa, però tu che l'hai visto con mano magari ci puoi testimoniare questa cosa.
1: Allora, quello che ho constatato vivendo, io ho vissuto in 7 paesi diversi, in 4 continenti diversi, quindi anche in realtà diverse, perché ho vissuto in Australia, come in Norvegia, in Olanda e in altri posti. Quindi, e per vivere intendo un posto in cui ho vissuto per almeno 6 mesi, ecco, non. È tutto relativo, la felicità è relativo, quello a cui dai valore è relativo, e anche io stesso lo vivo nella mia quotidianità in posti diversi. Ma quello che ti posso dire è che voglio un po' sfatare, che è l'immagine molto spesso che si ha dell'Africa come contesti molto turistici, dove si vede queste immagini, magari storie Instagram di persone che dalla macchina inquadrano bambini che saltano e sorridono, e quest'idea, cavolo, ma in Africa c'è bambini che ridono tutto il giorno, che hanno questi sorrisoni pieni di vitalità, e noi ci lamentiamo. Non è così, cioè, questo io lo voglio sfatare, cioè i bambini che ti sorridono alla macchina perché non sanno fare tutto il giorno, ti vedono e sono bambini, ma sono bambini che muoiono di fame, sono bambini che vivono nelle baracche, sono bambini che vengono uccisi per liti, cioè. Non è, cioè, è vero che si può essere felici con pochissimo, senza dubbio, la felicità è relativa, tutto relativo, ma non è vero che i bambini in Africa sono felici e sorridono tutto il giorno, sono bambini che vivono condizioni disumane, sono bambini che noi, standogli a stretto contatto, ci rendiamo conto che la superficialità, che magari può essere una partitella insieme, diciamo, guarda questi bambini, poi io faccio le visite familiari, poi accompagno il bambino a 360 gradi in quanto psicologo, e mi rendo conto di che cos'è la sua realtà, che sono 2 giorni non mangia, e posso andare oltre, ma non voglio andare nel sensazionalismo. Però su questo è una bella domanda e io ti dico la mia.
0: Certo, assolutamente, poi appunto tu ci sei stato in questi contesti. Guarda, siamo quasi in chiusura, ti chiedo anche, riavvolgendo il nastro da quando siamo partiti, mi sembra che l'abbia detto già in altri contesti, c'era un concetto di Manzoni addirittura, senti qua, che parlava di provvida sventura, ovvero qualcosa che è una sfortuna nell'immediato che si trasforma in una fortuna nel presente. In questo caso, rileggendo anche il tuo percorso, quello che potevi essere, però senti che può essere una fortuna il fatto che hai avuto diversi infortuni e da lì è nata una carriera che sennò sarebbe stata inimmaginabile?
1: Guarda, bellissimo, perché credo tantissimo in questo e racchiude un sacco il mio percorso. Senza dubbio che è un po' quello che avvicina al concetto di resilienza, cioè quello di saper sfruttare in maniera positiva un evento negativo. Ed effettivamente io le 2 più grandi fortune della mia vita sono stati i miei infortuni. Una è stata la bocciatura, un'altra cosa nel mio percorso, secondo me è importante sottolineare, per far capire anche a tanti giovani che ci sta nel percorso di avere dei momenti di down, ed è importante come ci si rialza. Io ho avuto un percorso universitario in cui mi sono laureato con la media del 29 passa sia in triennale che in magistrale, centri di cellode, quindi ho avuto un percorso d'eccellenza a livello universitario, ma sono bocciato alla maturità, pensa un po'. E ho avuto 4 operazioni
0: non per scena muta, però, visto che ora si
1: non per, no, assolutamente no. Non per scena muta, in realtà per vari motivi, però che e poi gli infortuni, sono avuto 4 operazioni in 2 anni che mi hanno veramente stravolto la vita, però per dire che bisogna guardarsi dentro e capire che abbiamo un qualcosa da dare. Io l'ho capito perché col calcio, il percorso dello sport mi ha insegnato talmente tanto che ora quotidianamente lo sto trasmettendo. Quindi sì, mai, cioè, non tutto non tutto
0: male
1: quello che succede
0: per nuocere, no, assolutamente.
1: Tutto il male, no, tutto quello che succede negativo poi in realtà risulterà in qualcosa di negativo.
0: Però il vero salto nel vuoto, o comunque la vera grossa opportunità, tu l'hai avuta col servizio civile universale, giusto? Che poi Noi siamo

0: abituati a parlare del servizio civile. È qualcosa, insomma, di differente che magari qualcuno non conosce, quindi se ce lo spieghi brevemente in cosa consiste.
1: Importantissimo, sono d'accordo, cioè le gli infortuni mi hanno fatto rimettere in discussione i valori della mia vita e le prospettive future, ma poi l'Erasmus in primis, che è un'apertura a imparare una lingua, a vivere da solo lontano dal tuo paese, e è stato importantissimo. Il servizio civile universale è un'opportunità gigante che qualsiasi cittadino italiano tra i 18 e i 31 anni può applicare, quindi può avere l'opportunità di fare, ed è quella proprio di andare per un anno in qualsiasi paese del mondo, a tua scelta, a seconda del progetto che ti interessa di più, a fare un servizio che è in realtà un servizio in un contesto umanitario per le comunità, che poi puoi scegliere un po' l'indirizzo, se vuoi fare qualcosa per l'ambiente, per la comunità delle donne, per in questo caso con lo sport, come ho fatto io. E mi ha aperto un mondo, perché poi io ora, mi fa piacere sottolinearlo, perché non sono un volontario, cioè io lavoro, ho un contratto in ambito umanitario per una Onlus in cui credo, in cui condivido i valori, in cui abbiamo progetti futuri, e questa opportunità lavorativa anche di futuro mi è stata creata grazie a un servizio civile che può fare chiunque.
0: Benissimo, ti vorrei chiedere tante cose, soprattutto come si inizia a imparare lo Swahili, perché non credo ci siano degli speak English sullo Swahili in rete.
1: In realtà lo Swahili è una lingua più parlata in Africa, tra quelle meno conosciute, ecco, perché si parla in Uganda, in Ruanda, in Kenya, in Tanzania, in parte del Congo. Quindi in realtà io su Duolingo faccio Swahili, per esempio.
0: Perfetto.
1: Io ho imparato il cosa, che è molto più difficile, è più difficile, e non ho tutti quei mezzi che, per esempio, un libro su Swahili l'ho trovato facilmente, in realtà il fondatore dell'associazione me l'ha regalato, quindi sto studiando Swahili, che ancora non parlo per niente bene, sia su Duolingo che attraverso un libro, come si impara una lingua, e poi ovviamente stando nel posto lo impari, però il cosa l'ho imparato con un corso in un'università lì a Città del Capo e quotidianamente con i miei compagni del Bazooka.
0: Perfetto, ti faccio le ultimissime domande, perché su Radio Firenze però parliamo anche e soprattutto di Fiorentina. Su alcuni tuoi ex compagni, il primo che mi viene in mente è Luca Ranieri. Allora, io mi ricordo che proprio Zaniolo, che tu conosci bene, alla presentazione io gli avevo fatto una domanda in conferenza stampa se credeva, loro si conoscono da tantissimo tempo, sono proprio amici, hanno fatto tante esperienze insieme, se credeva che anche ai tempi potesse essere il capitano di una squadra come la Fiorentina, perché Ranieri a questi livelli noi non l'avevamo visto arrivare. Tu che lo conosci bene, hai anche il concetto, essendo anche sportivo, essendo stato sportivo a alti livelli, di leadership. Tu credi che Ranieri sia un esempio di leader nato, oppure si è costruito così?
1: Guarda, sì, Zanio e Luca Ranieri sono amicissimi da piccolini, anche nel giovanile erano inseparabili, e poi faceva ridere perché Zaniolo in realtà è sempre stato molto bassino, lui ha sviluppato tardi, dopo i 16 anni, quindi anche a livello calcistico ha avuto, è incredibile pensare che fisico ha ora e quanto in realtà sia anche una parte positiva del suo gioco, e era piccolino, era sempre insieme a Luca, che è sempre stato bello strutturato, alto, ma Luca sinceramente non l'ho mai visto in Luca questo talento da dire come in Sottil, come in Zaniolo, come in Gori, che Gori per me è un giocatore più forti senza dubbio, che abbiamo mai visto i problemi della Fiorentina, o altri, no? Cirofolini, sempre stato super talentuoso, riparlo di quelli più conosciuti. Luca è sempre stato uno, però non con quel talento, però forte, cioè lui nei giovanili giocava a 97, poi giocava a 98, io a 99 ci ho giocato poco con Luca, sempre stato precoce, quindi quello in realtà a livello di maturità sicuramente l'ha fatto crescere tanto. E poi un giocatore, se si guarda la sua carriera, ovunque è andato ha fatto 35 partite, alla Salernitana, alla Spal, all'Ascoli, il primo anno da giovane a Foggia, lui andò insieme a Gori a Foggia a 19 anni, lui fece 35 partite, le giocò tutte, Gori fece un po', e quindi in realtà il percorso è cambiato. Quindi secondo me Luca è una... calcisticamente è sempre stato super intelligente, e l'uno contro uno capiva sempre l'uomo dove andava, le letture. Per me è uno che ha fatto proprio della sua intelligenza calcistica e della sua maturità lo strumento, e l'ha portato ad arrivare lì, a essere sempre apprezzato da tutti gli allenatori, non c'è un allenatore che l'ha tenuto fuori, quindi secondo me è un esempio valido a leadership, anche troppa forse in campo spreca.
0: Ma ci sta lavorando, ci dice, ci dice che ci sta lavorando anche sul trash talking e il resto. No, hai nominato anche un altro giocatore attualmente della rosa della Fiorentina, Riccardo Sottil. Io li metto a paragone perché proprio come tu dici, cioè se guardi una partita, una delle prime partite di Luca Ranieri in Serie A o la Salernitana o la Fiorentina, vedi un giocatore molto diverso rispetto a quello di adesso, vedi una crescita che è sotto gli occhi di tutti.
1: Di Sottil... Luca è un terzino, Salernitana faceva il quinto, faceva il quinto tutto l'anno, e ora è un centrale a tutti gli effetti. Sì,
0: sì, di Sottil invece qualcuno dice che non, insomma, si sta aspettando ancora un'esplosione che non è arrivata. Tu, conoscendo anche un ragazzo che era molto più giovane rispetto a quello di ora, come si spieghi questa difficoltà nel fare l'ultimo step di questo giocatore?
1: Secondo me è un giocatore che a livello di potenziale ha tanto e è sotto gli occhi di tutti, che secondo me a livello anche abbastanza oggettivo non ha fatto benissimo gli anni scorsi alla Fiorentina, ma secondo me a livello personale fino a gennaio fece molto bene quest'anno. Infatti quando andò via al Milan dissi: cavolo, in realtà secondo me Sottil poteva dare una mano anche dalla panchina. Cioè Sottil e Iconé erano due cambi che comunque un po' di vivacità la portano. Poi vabbè, anche Iconé è super criticato, a me piace, però comunque Sottil secondo me deve ora sta crescendo, sta acquisendo sempre più quella maturità, perché è un giocatore così esplosivo e vuole sempre puntare, che magari in fatica fa la scelta sbagliata, deve capire mentalmente la scelta giusta è quando farla. Anche ieri ho visto la partita, ovviamente, cioè quando lui è, cioè se lui riesce a sovrastare il terzino a livello fisico, ma ieri con ragazzi a primavera è devastante.
0: Sì, io ci credo, sono stati quest'anno, hanno provato ad attaccarsi
1: alla maglia, non c'è pezzi, perché è veramente sul cambio passo lui fa paura, anche a livello primavera era infermabile. Quindi secondo me è utile alla rosa, ovviamente ora è un 3-5-2 Dodò, però insomma anche da quinto ovviamente a livello difensivo dovrà imparare, però è un cambio che magari levi la difesa a 3, metti un 4-3-3. Secondo me Sottil può essere utile alla Fiorentina, lo dico perché lo conosco e siamo cresciuti, però secondo me è un buon giocatore.
0: Sì, sì, anche come tipologia di calciatore è uno che ti può spaccare la partita, no? È uno di questi,
1: sì,
0: questi esterni che punta l'uomo e magari quando gli altri sono più stanchi può fare la differenza. Ci dicevi, no, anche insomma non ce lo dicevi, ma l'abbiamo capito che sei un grande tifoso della Fiorentina. Ti chiedo nel finale se hai in programma di venire al Franchi nei prossimi mesi, anche perché poi la prima al Franchi sarà a settembre, visti i lavori di ristrutturazione.
1: Sì, guarda.
0: Il mio
1: sogno è cercare di coinvolgere, ora con la mia associazione stiamo crescendo molto e stiamo coinvolgendo anche qualche calciatore, e il mio sogno è cercare di coinvolgere anche la Fiorentina in questi progetti che io ho ancora tante conoscenze. Il problema è che sono pochissime in Italia, ora è il 16 settembre riparto, quindi in realtà ora siamo in estate, vediamo se riesco a coinvolgere la Fiorentina, ma al momento giusto magari torno apposta, però voglio strutturarmi in maniera tale per poi arrivare dalla Fiorentina con un programma di coinvolgimento concreto e ad hoc, anche con i vari calciatori, con Luca ci conosciamo bene, quindi mi piacerebbe, però lo voglio fare per bene, non voglio avere fretta, siccome ho tanti progetti in mente, quindi sì, spero al Franchi, se posso a settembre ci vado sicuramente, anche a Viola Park sono già stato a trovare ex accompagnatori, amici. E sì, mi vedrete tra le maglie viola.
0: E allora ti auguriamo il meglio, ti ringraziamo ancora, ricordiamo anche il libro La Via dello Sport, una storia nelle baraccopole sudafricane. Ranieri, grazie mille e alla prossima.
1: Grazie a voi per questo spazio.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: amichevole tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole ufficiale, terza se vogliamo contare quel troiaio con la primavera a campi ridotti, piccolini eccetera, diciamo la seconda ufficiale, la prima di questa mini tournée inglese, quindi con il nostro Andrea Giannattasio che tra poco entrerà in diretta direttamente da Londra, da Loftus Road, dove si giocherà questa partita. Tante novità di formazione, sicuramente grande, intrigante la presenza di Ulai, che ora vedremo effettivamente dal primo minuto, cercando di capire come verrà schierato, anche la fascia destra tutta da ricollocare, con Dodò che probabilmente farà il terzino, Jimenez esterno alto, vedremo quelle che saranno poi le scelte definitive di Grosso. Ma prima di andare da Andrea, grazie non a Niccolò Santi ma a Chiara Andrea Bevilacqua, che è qui con me. Ciao Chiara.
1: Ciao Pietro, grazie a te.
0: No, in questo modo abbiamo in qualche modo mantenuto la versione che poi durante l'anno ci accompagna nelle partite. Io faccio la versione di Benedetto, di solito sono un po' meno cattivo, fisicamente comunque pesiamo quasi la stessa cifra, quindi siamo amici da anni, il padrino di mio figlio, si può fare anche così. Non mi chiamate Lorenzo Benedetto, sono Pietro Lazzarini, va bene lo stesso. Di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ci può permettere di volare idealmente anche in qualche modo fisicamente, da Andrea Giannattasio. Andrea, va bene, no, aspettiamo, voleva farci sentire qualche... è andato via, dici Ferri? Va bene, è andato via. Comunque c'è tante cose belle da vedere a Londra, lo capisco, oggi ha fatto anche un video da Piccadilly Circus, quindi evidentemente ha raggiunto Loftus Road via via, seguendo poi le strade di Londra. Andrea, ci sei?
2: Ora sì, scusate, bene, stavo bene. Raccogliendo istruzioni dalla Fiorentina, eccoci, buon pomeriggio.
0: Istruzioni di cosa? Per l'uscita?
2: No, per il post partita,
0: no.
2: Insomma, sapete che
0: Massimo, sei troppo forte.
2: È proprio lui.
0: Massimo Marianella,
2: detto,
0: al fianco di Andrea Giannattasio, in una versione
2: detto,
0: ovviamente vacanziera.
2: Ma certo, vi avevo detto che avrei avuto un ospite d'eccezione, non solo oggi ma anche, tanto parte la sfida tra QPR e Fiorentina, poi adesso riepilogheremo le formazioni e daremo un po' di valutazioni tattiche, ma vi avevo detto che avremmo avuto in questi giorni inglesi, londinesi, un ospite d'eccezione, uno che conosce questa città, questa terra, questo calcio come le sue tasche, e abbiamo il piacere e il privilegio di avere qua nella press box di Loftus Road di Londra Massimo Marianella di Sky Sport. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Grazie, io intanto vi saluto e vi abbraccio, poi magari vi lascio godere la partita, poi magari ci sentiamo nel corso del match.
2: Bene, bene.
3: Sono qua.
2: Grazie a Massimo Marianella con il QPR che ha subito il primo calcio d'angolo della sfida, gara partita da pochissimi istanti, naturalmente 0-0 il punteggio tra i Viola e gli Ups, con il corner battuto lungo, palla che viene messa in rimessa laterale in favore della formazione inglese. Riepiloghiamo quelle che sono le formazioni ufficiali del match, partiamo dalla Fiorentina che gioca con il 4-3-3, poi quando la squadra si distenderà avremo anche un po' più chiaro lo schieramento e chi farà che cosa. A me pare chiaramente che Jimenez sia esterno alto e Dodò esterno basso. Attenzione a questa buca difensiva della Fiorentina con la Viola che si difende però adeguatamente, Gudmundsson addirittura va a dare una mano alla difesa e poi De Gea spazza via come può, permettendo alla Viola di salire, di rifiatare. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con in porta David De Gea, in difesa ci sono Dodò, Dragusin, Vieri e chiaramente Brescianini che fa il terzino sinistro, a centrocampo Undur, Ulai e chiaramente attacca e fa la mezzala sinistra, e poi davanti Jimenez, come detto, esterno di destra, Gudmundsson a fare l'esterno di sinistra e Moise Kean a fare l'infinitore offensivo. Già oggi Pietro, intanto saluto anche Chiara Andrea Bevilacqua, naturalmente ti avevo più o meno fatto intendere che una delle possibili novità poteva essere in effetti l'impiego di Kean dal primo minuto, ci avevamo avuto ragione, meno abbiamo avuto ragione sulla scelta di Kean, perché poi di Ulai, perché francamente poi credevamo che il centrocampista ivoriano sarebbe partito dalla panchina, un po' come nella gara con il Gubbio di settimana di questa settimana, d'inizio settimana, ma poi fondamentalmente Fabio Grosso l'ha voluto testare e quindi spazio all'ex mediano del Trabzonspor. Risponde il QPR del confermato tecnico Julien Stéphane con Charles tra i pali, Bengue, Dunne, Edwards e Kemper in difesa, con Madsen a fare i due mediani davanti alla linea difensiva, poi terzetto ai trequartisti con Smith, Vale e Cher, e davanti Barrel, fare rifinitore offensivo degli Hoops, i cosiddetti cerchi, cerchiati, questo è il soprannome della formazione londinese, una delle formazioni del centro storico della città di Londra. Sono fondamentalmente tre quelle della Londra centro che possono fregiarsi di far parte del cuore pulsante della capitale inglese, ovvero sia il Chelsea, il Fulham e appunto il QPR. Se la passa forse peggio degli altri proprio il QPR, che ormai è in Championship da più di 10 anni, 11 per l'esattezza. Attacca ancora la formazione di Stefan con Ndour che sbroglia la matasse in area di rigore, manda fuori dalla zona pericolosa, ma ancora gli inglesi che attaccano sulla fascia sinistra del campo, lo scambio corto vicino all'area di rigore, con attenzione a questo tiro da distanza che arriva da parte di Kemper, probabilmente è stato lui a concludere, palla che finisce ampiamente alla sinistra di David De Gea. Nota di colore nel vero senso della parola, poi cominciamo con il ping pong tra stadio e studio. La Fiorentina gioca con la maglia viola, è la prima volta che la Fiorentina indossa la casacca viola in una gara in questa estate, perché insomma con la primavera aveva fatto soltanto un allenamento congiunto e comunque aveva utilizzato la divisa di allenamento. Con il Gubbio aveva giocato in maglia bianca, oggi gioca in divisa viola ed è una divisa che ha ancora quella sorta di stemma, quella sorta di simbolino celebrativo del centenario al centro della maglia, no? Con quel 1926 che come un orologio elettronico, un orologio digitale, si scambia il 19 e il 20 con 2026, un logo, uno stemma che personalmente a me non piace, che credo non sarà presente sulle maglie da gioco ufficiali quando partirà la stagione. In ogni caso, gara iniziata da 4 minuti 0-0, ma la partita la fa solo e soltanto il QPR, che è una squadra sicuramente più debole della Fiorentina, ma è nettamente più avanti, avendo 2 settimane di lavoro in più nelle gambe rispetto ai viola. Gioco interrotto per un problema a un giocatore inglese e possiamo quindi, caro Pietro e cara Chiara, iniziare un po' il ping pong con lo studio e con le vostre valutazioni. Sotto di me Fabio Grosso, che ha il sole in faccia, si mette una mano sulle tempie per poter vedere meglio il campo, è già in piedi.
0: Dategli un cappellino.
2: Ma quello l'ha sempre avuto durante il ritiro, oggi non ce l'ha.
0: Ha dimenticato a Firenze, e va bene, sì. Se lo potrà acquistare sicuramente in uno dei milioni di negozi di Londra, qualcuno glielo consigli, perché insomma effettivamente stare tutta
2: la Harrods,
0: dove, magari anche in tutti i posti dove ci sono articoli sportivi, proprio Harrods mi sembra magari troppo anche impegnativo come negozio per andare a cercare un cappellino, ma detto questo faranno come vogliono, però dategli un cappellino a quest'uomo, perché se deve stare tutta la partita con la tegola sugli occhi sarebbe, cioè, non è che sia proprio il massimo la tegola.
2: Guarda, ti do una curiosità, scusami, sì. Nel momento in cui si è interrotto il gioco c'è un collaboratore di Fabio Grosso che ha richiamato a sé Christo Lai e Albert Gudmundsson e sta dando istruzioni proprio a questi due giocatori. Devo dire che con Lai sono bastate poche parole, mentre su Gudmundsson un collaboratore di Grosso ha proprio preso il foglietto illustrativo, non quello delle medicine, cioè il foglietto quello con tutti gli schemi, gli sta dicendo guarda devi fare questo, devi stare qua, non devi stare là, mentre il giocatore del QPR sta veramente male perché ancora a terra ha preso una botta al volto. Evidentemente anche Dodò e Vieri vanno a sincerarsi le sue condizioni e ora si rialza. Si tratta del numero 22, Kone, Richard Kone, e quindi ora per fortuna il giocatore del QPR si rialza e speriamo non sia un problema serio. Mentre alla mia destra ci sono 100-150, non sono pochi, tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, sono veramente tanti, saranno evidentemente tutti gli iscritti del Viola Club Londra più qualcuno magari arrivato da Firenze, che stanno cantando l'inno di Narciso Parigi, perché intanto si è fatto veramente male con e esce sotto braccio dal campo tra gli applausi dei tifosi di casa. In bocca al lupo al centrocampista di Stefan, perché insomma sembra aver preso una bella legnata e quindi è costretto ad abbandonare il campo.
0: Uno dei tanti Kone che fa il centrocampista, ormai la lista è lunghissima, esatto. Alessandro Rinaldo potrebbe aggiornarla, io non so quanti Kone ci sono al centrocampo, veramente si va nell'ordine della mille, va bene, allora secondo Rinaldo sono 1000.
2: Subito un cambio fuori il povero Kone e dentro con il numero 15 Lloyd, quindi vabbè. Cambio forzato dopo 6 minuti per Stefan.
0: Lloyd invece cognome tipicamente inglese. Bene, cara Chiara, allora ovviamente sei di casa e quindi portami anche te nel modo in cui di solito si parla durante le partite. Io prima volevo dare l'aggiornamento di mercato che è legato a João Mario, perché fondamentalmente i giocatori nelle nostre chat stiamo facendo qualche battuta anche insieme a Niccolò Ceccarini, perché è al casello, qualcuno dice, ma effettivamente è un giocatore ormai molto vicino alla Fiorentina. Stasera sarà impegnato con lo Standard di Liegi con la Juventus in un amichevole in Belgio. Credo che non giocherà, terremo sotto controllo anche le formazioni della sfida dei bianconeri, perché poi fondamentalmente ci aspettiamo che a inizio della prossima settimana, quindi rientrato poi da questa sfida belga, il giocatore prenderà la via di Firenze e a quel punto sarà il quarto terzino destro a disposizione di Grosso, mentre dall'altra parte siamo talmente senza terzini anche dopo la cessione di Balbo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore dallo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita, fondamentalmente non esistono più terzini sinistri, anche perché Parisi è infortunato, Gosens è già stato ceduto e infatti gioca Brescianini in questo ruolo che non è il suo, ma insomma con grande abnegazione professionale si mette a disposizione, pur sapendo anche lui di avere il futuro assolutamente in bilico. Quindi il giocatore in questo momento più vicino alla Fiorentina è João Mario. Valdepeñas, abbiamo detto, e probabilmente sarà un affare che si sbloccherà dopo l'amichevole di sabato prossimo contro il Real Madrid. Nel frattempo la Fiorentina ha raffreddato anche le voci che corrono intorno al nome di Mastantuono, come dice il nostro direttore, insomma, smentisci tu, smentisci io, tutti i giorni c'è sicuramente qualcosa da smentire e va bene così, noi andiamo avanti facendo il nostro lavoro, loro fanno il loro, con la speranza che nel minor tempo possibile si possa anche aggiornare la lista degli attaccanti per la Fiorentina, perché se è vero che nel mezzo dell'attacco ci sono due giocatori che possono essere alternati tranquillamente come Piccoli e Ken, entrambi anche loro in odore di mercato, sulle fasce, a parte Gudmundsson di ruolo, non ci sono esterni che possano effettivamente essere messi a disposizione di Grosso, e questa è un'attesa in attesa, come ho scritto anche stamani su Firenze Viola, semplicemente perché fondamentalmente la Fiorentina si aspettava la settimana scorsa di aggiornare anche la lista degli attaccanti, non ci è riuscita semplicemente perché il mercato non è che viene dettato dai tempi della Fiorentina, sono tante le componenti che portano poi a concludere o meno le operazioni. 348 75 13 933 per i vostri messaggi audio e di testo. Io direi che oggi possiamo anche permetterci di dire che se qualcuno vuole chiamare durante la diretta della partita lo può fare serenamente, 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. Chiara, siamo alla prima amichevole vera e propria, no? Quella che ti dà anche l'idea di entrare un po' nei ritmi, perché poi il QPR è vero che è una squadra inferiore a livello tecnico della Fiorentina, ma come diceva giustamente Andrea è una squadra che è più avanti per quanto riguarda la preparazione atletica. Mi sembra per ora che sia una partita dai ritmi blandi, io non so che clima ci possa essere in questa bella soleggiata Londra, però mi sembra calduccino.
2: Sì, fa caldo, si sta. Allora, noi all'ombra stiamo bene perché tira il venticello e francamente si sta bene, non sudiamo, ma chi sta al sole, come per esempio, attenzione, aspetta QPR che recupera palla, tre quarti campo, era di rigore con la formazione inglese che vede il numero 10 Cher cadere a terra in area di rigore, ma l'arbitro, che è il signor Michael Salisbury, non ha dubbi, si deve rialzare il trequartista di Stefan. Riparte la Viola, sbaglia tutto, però attacco, la palla che viene recuperata dalla difesa del QPR, poi l'inserimento di Veil che prova a servire sempre lo stesso Cher sulla tre quarti campo. E dicevo, i tifosi che stanno nella Loftus Stand, cioè la curva alla mia sinistra, sono al sole e loro sì che avranno molto molto caldo. I tifosi viola invece sono nel settore ospiti all'ombra, stanno molto bene. Però insomma non è il caldo di Firenze, ecco, sicuramente. Tanto domani dovrebbe piovere, dovrebbe abbassare un po' la temperatura, ma tra mercoledì e giovedì aumenteranno le temperature. Vi dico anche che la Fiorentina ha un programma ben definito nella sua seconda parte di ritiro, perché a Teddington mette, intanto c'è un tiro proprio dello stesso numero 10, indiavolatissimo Cher, della difesa viola, che però riparte bene. Ora palla per Jimenez sulla destra, una bella palla per Ken, forse posizione regolare, sì. Beh, non ha dubbi il guardaline, alza la bandierina, pescato in offside il centravanti viola. Era abbastanza evidente di almeno un metro e mezzo che il classe 2000 fosse partito al di là della linea dei difensori inglesi. Dicevo, ha un programma molto scandito Pietro e Chiara, perché la Fiorentina tra lunedì e mercoledì, anzi tra lunedì e martedì, si allenerà tutte e due le volte in doppio. Mercoledì c'è il giorno di partita contro il Watford e poi potrebbe fare lo stesso anche nei giorni successivi. Veramente tanto tanto lavoro per Fabio Grosso e la sua squadra, quindi vuol dire che c'è tanto ancora da assimilare e tanto anche da migliorare la condizione fisica, perché io di questi primi 12 minuti, poi tra poco magari chiederò un commento proprio a Massimo Marianella, ho visto zero della Fiorentina. Una cosa l'ho vista, che è una squadra molto sulle gambe, ma è normale, perché lo scorso anno accade lo stesso anche con il Leicester. Leicester malauguratamente retrocesso in League One, però ebbe grosse difficoltà. Ora attacca la Viola con Dur sulla destra, attenzione, alla di rigore, Dur al centro, balla messa in calcio d'angolo dal QPR proprio all'ultimo, con una bella diagonale difensiva di Madsen, quindi angolo in favore della Viola con Jimenez, che va a battere questo corner, no, lo va a battere Gudmundsson. Ci sono dei cori contro Jimenez, mi sembra, sì, perché poi per Gudmundsson non ci sono, tant'è che poi Jimenez va andato un po' a scalciare il pallone, mi sembrava quasi nervosamente, ma spero non ci siano riferimenti a tutto quello che l'ha coinvolto del Bournemouth quando giocava chiaramente nel suo precedente club inglese. Calcio d'angolo per la Viola, affidato ai piedi sempre molto delicati di Albert Gudmundsson, il cross è a rientrare, mette fuori la difesa dei QPR e poi palla recuperata dalla Fiorentina, molto bene da Vieri che si gira, di prima intenzione va al tiro, palla rimpallata, Jimenez crolla a terra, non c'è fallo, Ondur, poi Brescianini per Ulai che non ha toccato praticamente il pallone, questo è uno dei primi che tocca il centrocampista ivoriano, palla in favore adesso di Ken, defilato sulla sinistra, centravanti Viola, davanti a sé ha un difensore del QPR, allora si appoggia su Ulai, devo dire molto molto minuto nella statura, ma simpatico, sembra il piccolo Arnold di una nota serie televisiva americana, questo l'abbiamo già detto, ma insomma lo ribadiamo perché era personaggio ben noto della TV anche italiana di diversi decenni fa. E poi Attà, l'apertura per Dragus in Fiorentina, allora che attacca con tutto l'organico, in maniera più convinta, più spavalda, arrivano alcuni il rimprovero in tribuna per i giocatori Viola, Vieri, penetrazione per Ken crolla a terra, perde il pallone malamente, centravanti Viola. Oggi Pietro e Chiara ci attendiamo tanto anche dai centravanti, perché poi sono stati gli aspetti negativi, no, della gara contro il Gubbio, hanno avuto delle grandi chance per fare entrambi i gol, prima Piccoli e poi Ken, e entrambi le hanno dilapidate, quindi oggi ci aspettiamo delle risposte importanti soprattutto da Moise Ken, che tra l'altro in questi campi, magari non qua ma insomma in Premier League ci ha giocato e quindi conosce i ritmi del calcio inglese. Ancora QPR in possesso, però possiamo andare con le vostre valutazioni e poi magari tra un minutino sento qualcosa anche da parte di Massimo Marianella. Chiara e...
0: Sì, ero rimasto in realtà a metà della domanda per Chiara, quindi come
2: aspetta,
0: vedi,
2: perché c'è una conclusione dalla distanza. Beh, di un giocatore del QPR, e la fattispecie si tratta del numero 15, possibile? Il numero 15 Lloyd, da poco entrato, sì, l'avevo visto perché le distinte sono ancora quelle dei titolari, scordato di segnare il nuovo entrato di Lloyd, palla che sibila alla sinistra di David De Gea. Prego Pietro.
0: Beh, Chiara, parla te, perché se ti faccio la domanda non si riesce poi ad andare avanti, no? Nel senso, come ti aspetti anche questa partita, ma oltre a questa partita, questo breve periodo inglese, effettivamente la squadra mi sembra un po' sulle gambe, mi ricorda un po' la Fiorentina di Palladino, molto bassa e alla ricerca anche in verticale poi di Ken, però è anche normale che sia così, dai.
1: E questa è la domanda delle domande, perché poi tante volte, spinti anche dall'impazienza generata dall'entusiasmo di questa prima fase di mercato, ci approcciamo a gare come quella di oggi, forse attendendoci delle risposte che poi in realtà il campo e la squadra non sono in grado di dare. Giustamente Andrea sottolineava la fase della preparazione che va tenuta di conto, anche gli appuntamenti che la Fiorentina dovrà rispettare sempre per portare avanti la preparazione in terra inglese. C'è un ascoltatore che ci scriveva: mi accontenterei di veder giocare a calcio, e anche lì io lo capisco, considerando quello da cui siamo reduci. Forse però è anche un pochino azzardato pensare che oggi la Fiorentina possa darci risposte, primo perché è un cantiere in quelle zone di campo che saranno determinanti per quanto riguarda la manovra offensiva, e poi perché ci sono dei giocatori prestati anche a ruoli che non sono propriamente i loro. Ad esempio, Andrea, io volevo girarti la riflessione di Giacinto, perché insiste su l'adattamento di Brescianini, considerando che c'è Ranieri a disposizione che quel ruolo l'ha già ricoperto anche con discreti risultati, e quindi non si spiega questa perseveranza di Grosso.
2: Ma sai, sostanzialmente non ci sono moltissime alternative in questa fase. Mi chiedevi di Brescianini?
1: Sì, perché dice c'è Ranieri.
0: Ci poteva giocarci Ranieri lì.
1: Che l'ha già fatto anche bene.
2: Evidentemente lui fin da inizio del ritiro ha vagliato questa scelta, che gli piace, perché è un terzino sinistro molto bloccato, a differenza di Dodò, che invece è abituato a sprintare, andare a tagliare il campo a fette, anche a, come posso dire, rischiare delle giocate particolarmente pericolose. Invece Brescianini è uno che fa il compitino, sta dietro, l'ha fatto secondo me anche molto bene. Io col Gubbio l'ho apprezzato, Brescianini, ha fatto una buona partita. Poi naturalmente non è il suo, non sarà lui il titolare, non sarà lui il giocatore designato a far sempre questo, però sicuramente sta dando una grande mano alla squadra. Allora, recupera un buon pallone Gudmus, lo scambia con Ken, Atta prova a riprendersi la sfera, ma è bravo il terzino Dune del QPR a riconquistare il pallone. Poi ancora Dune sulla sinistra del campo, taglia il terreno di gioco, permette ai propri compagni di risalire in contropiede. 19 minuti di gioco, non l'abbiamo ancora ricordato, sempre 0-0 il punteggio tra QPR e Fiorentina, ma molto più QPR della Viola. Attenzione a questo cross al centro, mette fuori di testa proprio Brescianini, bella diagonale difensiva, poi Gudmundsson si appropria del pallone a dare una grande mano in fase di non possesso, il fantasista islandese, che anche adesso con un gioco di prestigio nasconde la palla a Cher. Ancora Gudmundsson, il pallone per Vieri, area di rigore, Vieri per Ulahi, che si abbassa molto a prendere la sfera, fa proprio il pisarro Ulahi in questa circostanza, cioè anche perché per dimensioni ti assomiglia, va proprio a prendersi la palla basso, e credo che, a questo è il mio parere, i giocatori potrebbero anche servirlo di più. Cioè io mi ricordo negli anni d'oro di Montella, 2012-2015, e quando la Fiorentina andava in difficoltà, palla a pisarro e stiamo tranquilli. Poi per carità faceva anche delle frittate anche lui, però era la palla in banca. Ora in questo momento mi sembra, proprio in questa fase di gara, che lo stiamo servendo tanto. Ecco, quando la squadra è in difficoltà e non sa come gestire, come uscire, Ulahi è il giocatore prediletto. Adesso dà proprio indicazioni, è l'ivoriano, si fa dare il pallone da Atta, lo scambia con Gudmundsson si mette in proprio, palla per Andur, di prima intenzione per Brescianini, lo scambio bello per ancora Andur, che va sul fondo sulla sinistra. Andur si guarda attorno, marcato stretto, ancora Ulahi, l'uomo della banca, della palla in banca, che subisce fallo, lo potremmo ribattezzare così, The Bank Man.
0: Bene, anche perché noi devi sapere che siamo indietro di non so quanti decine di secondi, quindi ci devi veramente...
2: vedendo Fiorentina Gubbio ancora.
0: No, stiamo guardando la primavera, infatti il campo è ridotto. Va bene, è così. No, però davvero purtroppo siamo, io credo, almeno un minuto indietro, ma vabbè, questo non è un problema, nel senso che poi per i nostri ascoltatori ci sei te come occhi e voce per raccontare quello che sta assolutamente
2: ragazzi,
0: accadendo.
2: Guardate, vi devo dare conto che il pubblico del QPR se la prende con Jimenez, tutte le volte che ha il pallone gli fa dei buff fastidiosi. Ora c'è proprio un cross dello spagnolo, di testa va Ken, palla che viene messa in calcio d'angolo, vediamo un po' cosa ha detto l'arbitro, sì, palla da corner, e Jimenez viene preso di mira.
0: Vabbè,
2: viene,
0: non faremo domande
2: tutte le volte che ha il pallone.
0: Non faremo domande. Ora, a parte le battute, è vero, e tutti lo sanno, che in Inghilterra intorno a Jimenez c'è stata veramente, anche a livello di stampa, di tabloid, sì, un racconto, una narrazione molto dettagliata e anche molto come si dice, dura nei confronti del ragazzo. Quindi è normale che le persone che evidentemente sono state in qualche modo educate mediaticamente.
2: Attenzione, c'è un brutto fallo. Scusami Pietro, un brutto fallo, ho provato il colpo dello scorpione e Dragusin in occasione di questo corner, avesse fatto gol sarebbe stato molto bello, ma purtroppo con il tacco e i tacchetti del tacco ha preso in pieno volto, comunque ha preso in pieno un avversario e quindi lo ha steso a terra, ma non si è fatto niente, fortunatamente il giocatore del QPR, l'arbitro ha giustamente interrotto il gioco e si può riprendere. Prosegui pure, scusa.
0: No, niente, raccontava appunto che c'è stata una grande narrazione intorno alla vicenda, perché poi in Inghilterra sono nettamente più ossessionati da questi episodi quando accadono rispetto a quello che succede anche dalle nostre parti, e quindi mi immagino che da questo punto di vista il pubblico educato a conoscere quello che è successo intorno a Jimenez nel suo periodo inglese se la prenda per quelle vicende. Quindi purtroppo, insomma, se ti trovi in Inghilterra e giochi con il fardello di quello che è accaduto, può anche accadere questo. Tanto non parlerà a fine partita e quindi non gli verrà chiesto niente in merito. Detto questo, comunque la Fiorentina piano piano
2: penso non parlerà mai più, Pietro.
0: No, ora mai più,
2: cioè, se questo, se, no, finché a Firenze credo che difficilmente. Mette attenzione a questa penetrazione del QPR, bravo Vieri a far valere i muscoli, a far scivolare la palla sul fondo. Gli vanno a dare gli applausi i compagni di squadra, perché ha contenuto molto bene questa scorribanda offensiva di un giocatore inglese, nello specifico del numero 16 Barrel. Bravo davvero il brasiliano stavolta a far valere i muscoli, a far andare la palla a fondo campo. Io davanti a me ho un palo,
0: bene,
2: come spesso succede, palo come direbbe il nostro direttore Ceccarini, no, come succede spesso negli stadi inglesi, ci sono questi sostegni della tribuna coperta che insomma occludono parzialmente la vista, ma ho comunque potuto ammirare e apprezzare il
0: ripiegamento
2: difensivo,
0: sì,
2: di Vieri.
0: Lo stiamo vedendo adesso, molto bene. Tra l'altro, ecco, una nota positiva chiara secondo me di questi primi minuti, questi primi quasi 25 minuti di gioco, secondo me è il modo in cui la Fiorentina comunque tiene il campo, cioè mi sembra molto ordinata da un punto di vista difensivo, mi stanno piacendo i due centrali, comunque credo che bisogna iniziare a prendere qualche spunto per quel poco che possiamo intravedere, ripeto, con il QPR che è 20 giorni avanti rispetto alla Fiorentina per quanto riguarda la preparazione, no?
1: Infatti sono proprio questi gli aspetti su cui focalizzarsi, e anche la necessità di inserirsi in quelle dinamiche di gioco che sono fondamentali non solo tra compagni di squadra ma tra compagni di reparto. Tante volte ci siamo lamentati di una Fiorentina che dava la sensazione di non essere abituata a giocare insieme, nonostante magari le formazioni fossero anche pressoché simili tra una partita e un'altra. C'è bisogno di velocizzare la manovra e c'è bisogno
2: attacca Dodò, però sbaglia tutto, a rimorchio non trova nessuno, aveva fatto tutto bene Dodò sulla fascia destra, è andato sul fondo, mentre intanto una pallonata viene mandata oltre la ball stand, la maratona dello stadio, cioè la tribuna opposta alla mia che peraltro è rimasta vuota, la mandata addirittura sopra la tettoia. Aveva fatto tutto bene Dodò, è andato sul fondo, addirittura è penetrato in area di rigore dal lato corto, l'ha messa a rimorchio ma non c'era nessuno, peccato, aveva fatto tutto molto bene, ma poi il QPR si è chiuso adeguatamente.
0: Bella palla anche di Gudmundsson nella ripartenza di Dodò, cioè un Gudmundsson che nonostante anche lui abbia il passo felpato, viene da dire, dei compagni di reparto, mi sembra comunque che tra il gubbio e questo avvio di partita mi dia la sensazione di essere più coinvolto, più dentro un po' anche alle dinamiche, se vogliamo, non per forza al palleggio, ma il fatto che abbia recuperato un paio di palloni in difesa, che si prenda la briga di andare a battere rapidamente una punizione, cioè sono aspetti che sembrano bischierate, ma visto il Gudmundsson della passata stagione sembra di vedere un giocatore quantomeno della Fiorentina.
1: Tante volte veniva definito corpo estraneo, consapevoli del suo valore.
2: Aspetta, perché c'è QPR che attacca, era di rigore, l'azione però è un po' faraginosa, il cross al centro, Barrel di testa, la prende male, si avventa sulla sfera un compagno di squadra, nello specifico Mbengue è travolto da Gudmundsson, ma alla peggio poi l'islandese, ancora QPR, ancora con una penetrazione sulla tre quarti, adesso c'è Madsen in possesso della sfera, centrale difensivo che scambia con Cher, il fantasista della formazione di Stefan, nulla da fare insomma. Proseguite pure voi con le vostre valutazioni.
1: Un po' di messaggi, c'è Babbo Viola che ti scrive: Andrea, mi farebbe salire il gasamento anche per un torneo di scarabeo, e quindi ti giro la sua riflessione.
2: Vabbè, non ho detto niente per ora, dai, non ho detto nulla, non è successo niente.
1: E poi ci sono Gabriele il cinefilo, ma anche Stefano, che si lamentano della qualità delle immagini proposte da Dazon. Ovviamente seguono la partita con noi, ma definiscono il tutto un effetto PlayStation, per quella che poi è la resa. Moreno, buon pomeriggio, rieccoci. Speriamo che quest'anno possiate commentare partite di calcio e non obrobri. Un abbraccio da Tallinn, quindi è sempre in trasferta Moreno quando ci scrive. Dido, siamo partiti male, speriamo che Grosso si metta il cappellino e inizi a urlare gioca, con chiaro riferimento.
0: Quanto è scemo Dido, il numero uno, il numero uno.
1: Pierluigi invece ci fa sapere che oggi marca visita per la spiaggia, però ci sente il resoconto della partita grazie ad Andrea. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo per le paste, perché poi è passato a trovarci prima dell'amichevole con il Gubbio. E ha soddisfatto anche Sauro Fattori e il suo palato. C'è una domanda per te, Pietro, arriva da Luca. Ken, oggi a quale cifra si potrebbe vendere?
0: Beh, sai, a quale cifra si potrebbe vendere lo dice il mercato, nel senso che poi la Fiorentina ha un'idea ben precisa di quello che vorrebbe ottenere e da qui bisogna partire, quindi sono i 40 milioni famosi di cui stiamo parlando da tanto tempo. Io penso che con l'andare delle settimane la Fiorentina si potrebbe accontentare anche di ottenere 40 milioni comprensivi dei famosi bonus, però quella è un po' la cifra che mi aspetto, perché poi la Fiorentina non può metterlo in vendita a prezzo di saldo, anche perché credo che alla fine se dovesse venderlo lo venderà anche perché a conti fatti da un punto di vista delle plusvalenze è una delle situazioni che più si potrebbe mettere la Fiorentina in buona condizione, no? Perché adesso è un giocatore che a bilancio forse ha 9-10 milioni massimo, se lo vende a 35-40 che fate i conti c'è tanto...
2: Attenzione, calcio di rigore per il QPR, fallo di Dodò, mi è sembrato abbastanza netto.
0: Tanto il VAR non c'è.
2: Abbastanza netto. No, non c'è il VAR. Va a dare Cher una pacca sulle spalle a Dodò per dirgli: amico mio, il fallo l'hai fatto, è inutile che ti lamenti. E quindi anche De Gea va a protestare con l'arbitro, il signor Salisbury, ma non ha avuto grossi dubbi il direttore di gara inglese nel assegnare la massima punizione anche Ken. Insomma, va a lamentarsi. Ha già preso però il pallone Madsen. Sarà lui incaricato al tentativo di trasformazione di questo penalty alla mezz'ora. Siamo proprio al 29esimo, 29 minuti di gioco, 29 minuti e 10 secondi, con l'equilibrio che si può rompere con questo calcio di rigore che batterà proprio sotto il settore ospiti. Madsen, che ha già messo il pallone sul dischetto, osserva l'arbitro che sia tutto a posto con le distanze da rispettare, chiaramente chiede di rispettare il fischio prima di poter naturalmente calciare e poter magari entrare in area di rigore per eventuali ribattute. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione, calcio di rigore per il QPR, Madsen contro De Gea, parte Madsen, il tiro, gol del QPR che al 30esimo minuto si porta in vantaggio. Credo sia un gol meritato, perché ha fatto sicuramente di più il QPR rispetto alla Fiorentina. In ogni caso, primo gol subito dalla Viola in questa tournée estiva. Madsen su calcio di rigore porta avanti il QPR.
0: Beh, allora noi ancora non abbiamo visto un replay e credo che non ce lo forniranno, perché effettivamente la qualità della produzione delle immagini è molto bassa. Tra l'altro noi siamo a 2,5 metri, 3 metri dallo schermo e vi assicuro che è complicato dare un senso non solo a chi sta tenendo palla o a chi calcia o a chi fa, ma proprio a tutto il senso della partita stessa, perché sono immagini effettivamente molto scarse, come qualcuno si è lamentato tramite la nostra messaggistica. A me in presa diretta il rigore mi è sembrato netto, ma più del rigore a me è dispiaciuto della palla precedente, caro Andrea, persa da Ulai in una ripartenza che invece di servire verso la sinistra, credo Gudmundsson, in una distensione che aveva messo la Fiorentina forse 4 contro 4 se non addirittura 4 contro 3, ha provato a darla invece verso Ndur sulla destra e si è fatto interrompere, insomma, da un avversario malamente. Si è arrabbiato molto anche con se stesso, effettivamente, il giocatore ivoriano. Però ecco, mi è dispiaciuto più quello che non il rigore. Abbiamo rivisto adesso finalmente dopo i fuochi il replay e mi è sembrato assolutamente un rigore alla Dodò, cioè quello che spostava la palla, gli ha dato una pesata e non c'era dibattito sul fatto che fosse calcio di rigore. Il risultato come sempre ce ne frega il giusto quando si parla delle amichevoli. Certo è che mi fa piacere vedere che la squadra comunque abbia provato anche un po' a protestare, sintomo di essere nella partita, no? Non di vivere questa partita come una scampagnata londinese. Quindi vediamo se ora ci sarà una reazione, perché per ora dobbiamo dire che la Fiorentina ha fatto fatica nel momento in cui arrivava nella zona nevralgica del campo, cioè quando arriva sulla tre quarti avversaria le idee non so se sono confuse o se c'è...
2: Attenzione, c'è stato un erroraccio nel rinvio difensivo con una deviazione, palla che ha toccato un giocatore viola che finisce sul fondo, niente da fare. No, la reazione è presto detta, che la dovremo vedere nel corso d'opera. Ora è un po' difficile, sono appena passati due minuti da quando la Fiorentina ha subito gol, sicuramente insomma l'animus pugnandi ce l'ha questa squadra. Mi pare di rivedere il copione
1: Animus Pugnandi.
0: No, scusate, non sono di qui. Animus Pugnandi, ma proprio non l'avevo mai sentito, perdonatemi.
2: Mi è parso, come posso dire, corretto il vantaggio, perché il QPR ha fatto di più. C'è poco da fare. Però mi pare di vedere la triste fotocopia, dico triste perché poi finì male, della gara con il Leicester dell'anno scorso, cioè con una squadra che sta più avanti e una Fiorentina che ci prova, sta più indietro, e è una squadra completamente nuova, o almeno stasera ha tre giocatori, quattro giocatori nuovi, anzi no, di più, ce n'ha cinque, perché c'ha Vieri, c'ha Dragusin, c'ha Jimenez, c'ha Ulahi e c'ha Atta, ce n'ha cinque, sì. C'ha cinque nuovi, è imballatissima, l'allenatore è arrivato ieri praticamente, quindi gli mancano tutti gli esterni offensivi.
0: Non è una,
2: che
0: non
2: se
0: è una cosa da poco, Andre. Secondo me, ripeto, quando la Fiorentina si distende bene, fino a che l'accompagna Ndur, Dodò, qualche volta Gudmundsson, però quando effettivamente si va a cercare quello che potenzialmente sarà il gioco di grosso, quindi la fascia, l'esterno, il fondo, la Fiorentina fa fatica, ma questo è anche oggettivo, è normale, e ci auguriamo che nel minor tempo possibile possano arrivare quei calciatori di cui ha bisogno grosso per esprimere il proprio gioco, perché così è un gioco mozzato fondamentalmente.
1: A proposito di esterni, c'è Sandro che mi chiede di chiederti chi sarà l'esterno top della Fiorentina, perché lui è convinto che tu lo sappia ma non ce lo voglia dire.
0: Certo, allora guarda, queste sono cose che succedono spesso anche quando ti fermano per strada, ma lo so che non lo puoi dire in radio, però ora siamo qui, me lo puoi dire? No, se lo sapevo l'avevo già scritto, perché penso che un giornalista che si tiene le notizie non sia un giornalista, quindi nel momento in cui io avrò notizie in merito al prossimo acquisto della Fiorentina per gli esterni, sappiate che a me me ne fregherà veramente il giusto dei rapporti con Tizio Caio, e ve lo dirò. Oggi non saprei dirvi che cosa aspettarmi in quel settore del campo, sembra una frase fatta, però vedendo anche come la Fiorentina sia reattiva nello smentire determinati nomi, per cui noi abbiamo spesso la certezza di contatti, è evidente che dal contatto alla trattativa spesso possa saltare qualche bullone, e quindi poi la Fiorentina fa un passo indietro, smentisce la trattativa e va su altri obiettivi. Sono curioso perché ho l'impressione che possa essere diciamolo Mister X, comunque nomi che non sono usciti, come è successo per Jimenez, come è successo per Attà, quindi stiamo calmi, penso che ci sia ancora tanto tempo da vivere per quanto riguarda il mercato.
2: C'è una punizione per la Fiorentina, scusa, aspetta, sulla tre quarti, siamo al 36esimo, ormai 1-0 per la Fiorentina, meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, con i viola che sono sotto di un gol per il rigore di Madsen alla mezz'ora, punizione affidata ai piedi di Albert Gudmundsson, che chiama lo schema, evidentemente alza il braccio, il cross al centro, palla sul fondo, e lo sfottono anche i tifosi del QPR, perché la conclusione è stata maldestra. Niente da fare, niente da fare. Io a questo punto provo a rubare pochi istanti a Massimo Marianella, che insomma è qui accanto a me e che insomma è una voce d'eccezione per questa partita. Massimo, l'abbiamo detto, squadra che rispetto agli avversari è più imballata, ha tanti nuovi, c'è anche un altro cambio intanto per il QPR, entra il numero 40 Varane ed esce col numero 24 Madsen, l'autore dell'1-0. Insomma, Massimo, tanti nuovi, squadra indietro fisicamente, che cosa pensi?
3: Allora, innanzitutto fammi salutare Pietro e Chiara, prima cosa, e tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
0: Ciao, grande Massimo.
3: Squadra imballata, che si vede, è una squadra che ha cominciato a lavorare duramente da 8-9 giorni, sì. E quindi si vede con concetti nuovi, con un allenatore nuovo. Io sono stato attento a diversi particolari, mi piace l'attenzione di Vieri in difesa, che mi dà l'idea non solo possa reggere una fisicità britannica come avversari, ma che sia più pronto di quanto io non credessi. Cioè che secondo me Vieri era pronto ad entrare in ballo per una maglia da titolare tra dicembre e gennaio della Fiorentina. Io credo che quello che sto vedendo possa accorciare di molto questi tempi qua. Mi piace la disposizione al sacrificio di Brescianini in un ruolo non suo, ci sta provando e lo fa in maniera molto diligente. Mi piace la qualità del centrocampo, perché questo è un centrocampo, io credo che quello titolare preveda Fagioli al posto di Ndur, poi i tre sono questi, e ha il lusso di avere Ndur e Mandragora come primi cambi di ognuno dei tre, quindi questa è una Fiorentina con tanta qualità. Mi sta piacendo tantissimo la partita di Gudmundsson, che si sta muovendo tanto, che ritorna, dà una mano addirittura quasi più di Jimenez in fase di copertura sulla fascia, si accentra, tocca il pallone. Si vede tantissimo come questa squadra sia molto attenta a una cosa che a me spaventa tantissimo, che è la costruzione da dietro, mi terrorizza, però lo fanno con già grande proprietà, vanno a ricercare quasi il rischio dietro, è una cosa che nel corso della stagione prima o poi si pagherà, però lo fanno anche con una bella disinvoltura e proprietà, quindi queste sono le cose che si notano in positivo. Non mi sta piacendo Jimenez onestamente, ma io credo che lo ha detto lui stesso, io sono seguirei l'azione.
2: Sì, sì, con Cher che mette sulla destra, mamma mia, Bukab, Dragusin, e poi arriva ancora il QPR, il tiro e fa gol il QPR con un tiro dalla distanza dentro l'area di rigore, arriva il raddoppio della formazione inglese al 39esimo, non cercheremo di capire il nome del marcatore, comunque sia 2-0. Una buca difensiva abbastanza clamorosa, azione che si è sviluppata sulla destra, palla al centro, ha bucato Dragusin e poi la palla è arrivata al numero 27, no, non ha fatto con lui, ora cerchiamo di capire l'autore del gol, vediamo un po', numero 3 Massimo, chi ha segnato?
3: Il 3 credo.
2: No, il 17, no, il 12. Queste maglie fanno schifo. Kemper.
0: L'abbiamo
2: 12.
0: Visto adesso, quindi ti possiamo confermare.
2: Sono maglie orribili.
0: Che è il numero
2: maglie
0: 12.
2: Orribili.
0: No, più che altro.
3: Aiutano noi che facciamo le cronache. È una maglia meravigliosa quella del QPR, però non aiuta perché non si leggono i numeri, quindi non aiuta chi fa la cronaca.
0: Forse potevano scegliere un colore diverso.
3: Dicevo, Jimenez ce l'ha detto chiaramente. Io sono un terzino destro e oggi si vede perché gli manca quel mezzo campo per trovare la progressione, per trovare lo spunto, per trovare lo scatto, lì davanti secondo me fatica, e pensare che possa dare una mano in stagione in quella posizione ne sono molto meno certo. Cioè Parisi lo ha fatto molto meglio nella passata stagione, e per il momento manca una fase offensiva che è, diciamo, il reparto sul quale la Fiorentina sta e deve anche lavorare.
2: Grazie Massimo, torneremo a disturbarti più tardi. Guarda, quello che dicevamo Massimo con Chiara e Pietro poco fa, cioè che dalla cintola in giù è la squadra che ha un senso, si vede come il gruppo si affida a Ulai, si vede come in difesa ci si provi, anche se qui Dragusin ha fatto un grave errore perché ha fatto una buca abbastanza evidente, poi però davanti il deserto dei tartari, quindi bisogna che la squadra mercato viola, che ha fatto un mercato da 8-9 in pagella fino adesso, acceleri, perché questa qui è una squadra incompleta, un cantiere aperto, è un amichevole che conta 0-0, però pur sempre una squadra che ha il 40esimo e sotto di 2 reti contro una squadra di Serie B inglese, quindi insomma cerchiamo di riportare tutto al proprio posto e speriamo che insomma la tecnica decida di accelerare.
1: Tante critiche per Dodò, Francesco dalla Versilia, anche Alessio, Simone da Perugia, mamma mia Dodò, e poi c'era un messaggio di Anna che salutiamo, la nostra Anna Dini, ci scrive: il vero problema di Dodò è che non lo piglia nessuno, devo dire che in tanti dovessero essere chiamati ad analizzare la sua prestazione al netto di questi 40 minuti, farebbero estremamente fatica a definirla sufficiente.
0: Ma non c'è dubbio, io io trovo che sia una squadra che ha anche delle difficoltà nell'uscita, poi nel momento in cui capita spesso che ci siano delle ribattute, no? Sì. Al limite dell'area, e mi sembra molto lenta per ora ad uscire e quindi andare a accorciare. Infatti il gol arriva perché Ndur si addormenta, Ulai lo fa passare e quindi fondamentalmente va a concludere e secca De Gea vicino al palo, incolpevole in quel caso perché comunque la palla parte da abbastanza vicino per leggerla nel modo corretto. Però ecco, mi sembra una squadra che ha bisogno anche di trovare le distanze a centrocampo tra i nuovi. Mi sembra che oggi abbia qualche difficoltà in più a Tà rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Jimenez, sono d'accordo con Massimo, mi sembra sì. veramente un pesce fuor d'acqua, forse in quel ruolo, forse anche perché fondamentalmente anche lui ha accumulato un po' di acido lattico negli ultimi giorni. Però ecco, quello che non mi preoccupa, però mi infastidisce fra virgolette di più sul piano tecnico, è il fatto che la Fiorentina, nel momento in cui ha la possibilità, perché e qui PR qualche prateria te la lascia fondamentalmente, non riesce a tradurre in azioni concrete quello che è il possesso palla offensivo, e quindi praticamente non ha avuto nessuna occasione, a parte prima un tiro sbilenco di Ken con uno dei suoi consueti pallonetti che il 90% delle volte finiscono fuori. Quindi questo è il quadro della situazione finora. Vediamo, magari si scioglierà un po' piano piano anche la Fiorentina. Credo che ci saranno comunque tanti cambi da qui alla fine della gara.
2: Sicuramente
0: ha bisogno di qualcuno che sulla tre quarti abbia ora un pochino più di brillantezza. Non so chi lo possa portare.
2: Attenzione, riparte a pieno organico il QPR, ancora con una conclusione alla distanza arrivata da parte del numero 11 Smith. Palla

0: il cambio di fronte, quindi la conclusione del giocatore del QPR era in possesso palla, quindi ha sempre questa difficoltà anche nel fare la scelta giusta quando si trova in un momento in cui dovrebbe essere dominante da un punto di vista del palleggio, del giro palla e anche dell'aggressione dell'area avversaria. Credo che sia normale, lo ripeto, lo ripetiamo.
1: Aspetta, perché c'è Chimenez che mette al centro per Atta, la grande parata e poi il gol della Fiorentina. Atta sulla percussione di Chimenez, palla per Atta, il tiro di Atta, la parata di Charles, ma sulla ribattuta nulla può il portiere di Charles.
0: Okay.
1: Charles, come il re d'Inghilterra, si chiama Charles, cioè. Charles. e sulla ribattuta di Charles arriva come un falco Atta che riapre la partita al 45esimo. 2-1, bella azione, mi fa piacere peraltro che l'assist lo abbia fatto, l'assist l'ha fatto il portiere perché il gol è stata ribattuta, ma insomma che l'azione sia nata da una bella iniziativa personale di Chimenez che è stato becchettato per tutto il primo tempo, finisce qua il primo tempo, la riapre Atta.
0: Allora, quindi direi che il gol arriva su un asse di tre giocatori che sono stati tra i peggiori del primo tempo, perché Dodò prende palla con una bella palla dentro che avevamo già visto provare tante volte contro il Gubbio, trova Jimenez che poi mette a rimorchio, tiro di Atta non bellissimo, ma il portiere non trattiene e la ribattuta, perché è stato rapido lo stesso giocatore francese a mettere dentro la palla del 2-1. Bene, sprazzi di un qualcosa di decente, ripeto, soprattutto tre giocatori che, se io dovessi fare i più e meno di questo primo tempo fino al momento del gol, sarebbero stati tutti e tre probabilmente nella casella dei peggiori in campo. Quindi bene così, un modo per la Fiorentina di arrivare alla fine primo tempo comunque con l'idea di poter rimettere anche la partita stessa sui binari giusti. Poi abbiamo ripetuto 100 volte del risultato ce ne frega abbastanza poco, però quantomeno si è visto una catena di destra che è riuscita in qualche modo a trovare quello che ci aspettiamo, perché se dall'altra parte Brescianini sta fermo, dall'altra bisogna lavorare.
1: Certo, poi vi restituisco la linea per l'intervallo, sì. Ma da quello che vedo da riscaldamento è probabile che entreranno subito, credo subito Christensen in porta, ma poi è probabile anche altri giocatori, vedo che si scalda Ranieri, Mandragora, Fortini, Piccoli, Fagioli, Comuzzo, Fabian, credo che questi potrebbero entrare subito o comunque nel giro di poco. Comunque sia, possiamo anche interrompere il cronometro, vedo che sta continuando a scorrere, 2-1 il punteggio alla fine del primo tempo, sì infatti, 2-1 il punteggio.
0: Va bene.
1: 2-1 il punteggio all'Aftus Road tra il QPR e la Fiorentina. Vi ricordo la scansione delle reti al 30esimo, rigore di Madsen sul fallo di Dodò, Kemper dalla distanza al 39esimo e Atta al 45esimo ha riaperto la sfida. Linea allo studio e direi che ci sentiamo tra quarto d'ora scarso a questo punto.
0: Bene, aggiornaci nel momento in cui dovessero rientrare le squadre, anche perché quando c'è le amichevoli non si sa mai se sono il quarto d'ora canonico o se viene tagliato qualche minuto. Chiara,
1: abbiamo visto un mondiale. Abbiamo visto un mondiale con la finale intervallo.
0: Non credo ci sia Madonna da quelle parti, nemmeno Ronaldinho e neanche Ronaldo. Bello sarebbe.
1: E nemmeno Trump, fortunatamente. Voi a più tardi.
0: Bene. Allora, Chiara, direi prendiamoci un attimo di pausa, poi rientriamo, leggiamo anche qualche messaggio prima di riprendere il discorso con il secondo tempo della partita. In questo momento qui QPR avanti 2-1 sulla Fiorentina. Il gol di Atta è arrivato al 45esimo, ci ha un po' ritirato sul morale dopo un primo tempo, francamente non certo edificante per il rendimento della squadra in campo. Tra poco.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, torniamo in diretta nell'intervallo della partita tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole di quest'estate, la prima della tournée, la prima del mini ritiro in Inghilterra. 2-1 il risultato per gli inglesi, con una Fiorentina che ha faticato soprattutto a fare gioco, se vogliamo, cioè nel senso che poi nel momento in cui aveva la possibilità anche di distendersi in fase offensiva spesso ha avuto difficoltà nel cercare il passaggio giusto, che invece poi è riuscito sul finale a Dodò per Jimenez, che

0: e ha messo dentro la palla per attacco e stava arrivando da dietro, primo tiro respinto e secondo invece che è andato in gol. Adesso ci attendiamo tanti cambi, tra poco ce li racconterà assolutamente Andrea Giannattasio, però prima di ripartire, anche per non far invecchiare male i messaggi, leggiamo un po' di messaggi con Chiara
1: e ripartiamo proprio dai cambi. Il gatto al 348 7513 933 ci scrive: rimettere subito Ranieri e Comuzzo centrali, che è meglio. Bomber viola senza un mediano incontrista centrocampo di livello, se ne perderà molte di partite il prossimo campionato. Franco dall'Alto Vicentino: mi sembra di essere ancora dentro la melma del campionato scorso, è tutto assurdo. Anche Daniele da Lucca ci scrive: siamo in balia del Pisa. Alessandro: speriamo che la Ferrari di Paratici non sia troppo per Fabio Grosso. Paola dall'Isolotto è preoccupata ma non troppo, perché ci scrive: un po' lenti, la colpa però è per le gambe imballate, mancano tanto gli attaccanti esterni. Fabio, fai presto, questo è l'invito che rivolge al direttore sportivo della Fiorentina. Bruno Viola molto severo con Moise Kean, ci scrive: non ne ha azzeccata una nei primi 45 minuti. Gianfranco invece sottolinea la partecipazione di Dodò in entrambi i gol della formazione inglese. Ringraziamo Carla per i tanti messaggi e le tante emoticon che ci sta inviando. Marco da Cisterna: cercasi esterni per squadra bloccata, mi sembra evidente quale sia il problema numero uno. Davide da Signa: Dodò e Kean sono dannosi per questa formazione, forza Viola sempre e comunque. Matt, ti fai complimenti per la maglia della Giamaica, dice sei il numero uno.
0: È proprio della Giamaica, ma insomma rastafariana.
1: Facciamo 40 punti alla svelta, questo è un preoccupatissimo Alessio. Perdiamo 2-0, 2-1 ovviamente l'abbiamo detto, il gol della Fiorentina è arrivato allo scadere del primo tempo. Cosa volete giustificare? Gudmundsson anche basta, mi chiedo perché ancora vada in campo. Andrea invece ci scrive: ora si comincia con le critiche dopo una partita, incompetenti e disfattisti. Quindi non condivide il tenore della maggior parte dei messaggi che stanno arrivando. Nicola da San Giovanni: per quel che può valere, a me per ora Ulai non è piaciuto per nulla. La speranza quindi è che poi si riprenda.
0: Quanti allenamenti ha fatto Ulai?
1: Stavo proprio sottolineando, cioè, noi l'abbiamo accolto, anzi Niccolò Santi l'ha accolto in aeroporto le prime ore del giorno, poi sappiamo che è tornato in Costa d'Avorio per completare tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere il visto per motivi di lavoro. Ha raggiunto la squadra, è partito per la tournée inglese e in campo non ce lo aspettavamo nemmeno, quindi un po' di pazienza forse nei suoi confronti è doverosa. Simone: grande Dodò, un rigore e un rinvio sui piedi dell'avversario che poi fa gol. Roberto da Bagnaripoli: speriamo arrivi presto qualcuno in grado di fare qualche gol. Il Sassuolo di Grosso con Pinamonti, Berardi e Lorientè comunque è riuscito a creare una discreta mole di lavoro in chiave offensiva. Nicolò: zero idee, Ulai non può fare il regista perché rischi di snaturarlo troppo. Fagioli non gioca perché manca il coraggio nell'allenatore di fare un centrocampo tecnico, se così fosse male. Dodò è terribile, ce lo scrive Francesco dalla Versilia, anche Simone da Perugia è d'accordo. Mauro commenta con un tombola e credo il riferimento fosse al gol del raddoppio degli inglesi prima che la Fiorentina accorciasse le distanze.
0: Allora però noi torniamo subito da Andrea Giannattasio, sempre per la questione che abbiamo diversi secondi di ritardo. Lui ci ha detto che stanno per riprendere le ostilità, se così si vuol dire, anche se si tratta di un amichevole, così che ripartiamo anche con Andrea dalla formazione che è radicalmente cambiata, quella schierata da Grosso per questo secondo tempo. Vai Andrea.
2: Allora, si sono rimasti titolari soltanto i terzini e gli esterni offensivi, d'altra parte non ve ne sono altri e quindi devono per forza giocare loro. Quindi Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Brescianini, quindi Dodò e Brescianini che restano, Fabian, Fagioli e Mandragora sono i centrocampisti e poi Jimenez e Gudmundsson confermati dietro Roberto Piccoli. Quindi possiamo già dare una sorta di voto alla prova di Kean, alla prova di Ulai, alla prova dei centrali difensivi, per esempio Dragusin e Vieri. A me Vieri è piaciuto, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo Marianella. Dragusin un po' meno, ma direi che a parte quella buca difensiva abbastanza brutta non ha sbagliato molto. Intanto la Fiorentina ci fa sapere che sono 8.204 gli spettatori, quindi insomma noi li salutiamo tutti. Salutiamo e niente, insomma, questo è quanto, gara che è ripartita.
1: Andrea,
2: che è sotto di un gol,
1: ci chiedono chi è il capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea.
2: Il capitano in questo momento è Rolando Mandragora.
1: Grazie.
2: Rolando Mandragora. Sì.
0: Comunque era un dato veramente interessante da riportare, perché in questo momento
2: cambiato quindi. Intanto il goalkeeper, cioè il portiere del Queen's Park Rangers, non è più Charles,
1: no,
2: ma è entrato Ward.
0: Bene, e così almeno non potrei più dire Charles all'inglese per tutto il secondo tempo. Vabbè, vedremo come.
2: Luca Ward, grandissimo doppiatore italiano, è quello che ha fatto Il Gladiatore, quello che ha fatto tantissimi film, insomma, una voce che tutti riconoscono, ecco, inconfondibile.
0: Beh, sì, senza
2: al mio segnale scatenate l'inferno, ecco, ora io l'ho detto in un tono molto più banale e prosaico, ma lui ovviamente nel Gladiatore ha una voce inconfondibile.
0: Si vede che stai cercando un modo per divertirti.
1: Ha anche registrato legalmente il marchio sonoro della propria voce, in tempi
0: bene.
1: Di intelligenza artificiale è stato molto molto furbo.
0: Siete molto più preparati di me su questi temi, se volete andare avanti non c'è problemi, anche perché poi la partita è ripresa, ma fondamentalmente non è successo niente.
2: Nulla, ho davanti a me la lista dei film dove lui ha fatto il doppiatore, se vi interessa.
0: Beh, guarda,
2: non ve la starei a dare.
0: Direi che forse è più interessante cercare di capire anche come valutare la prova di alcuni singoli del primo tempo, tra tutti Principe e Ken, viene da dire che fondamentalmente sono abbastanza d'accordo con chi lo criticava nella messaggistica, nel senso.
2: Aspetta, perché c'è una palla in profondità per Piccoli che però è in fuorigioco e quindi niente da fare.
0: Va bene, è partito come è partito Ken, quindi in fuorigioco. Comunque Ken mi ha sembrato effettivamente in difficoltà nella gestione dei propri movimenti più che della palla, perché effettivamente c'è da riconoscergli che di palloni giocabili non è che abbia ricevuti tanti, però anche da un punto di vista dei movimenti l'ho visto un pochino meno brillante di come l'avevo visto invece contro il Gubbio, dove nel suo subentro, a parte i gol sbagliati, mi aveva dato l'idea di un giocatore che stava cercando in qualche modo di recuperare la forma, però insomma, come per lui, per tanti altri, siamo in piena preparazione, quindi è anche abbastanza normale che si viva questo tipo di condizione atletica. Il centrocampo credo che abbia fatto abbastanza fatica in generale, non mi è sembrato un grande centrocampo quello formato da Ulahi, Attà e da Dandur. Vedremo se i loro compagni riusciranno a fare meglio nella seconda parte della partita. Però sulla IP, visto che prima è arrivato un messaggio veramente molto critico, io credo ai ragazzi si è allenato martedì la prima volta in palestra con la Fiorentina, ha giocato un quarto d'ora contro il Gubbio mercoledì, quindi avrà sì e no due allenamenti con il resto dei compagni. Via, diamoci il tempo di capire anche quali sono le sue caratteristiche per il nostro calcio, per questa Fiorentina, per capire se può o non può fare il ruolo di play basso. Però insomma, francamente penso che si debba avere molta pazienza nei confronti di tutti in questo inizio di stagione, certo con le antenne dritte per evitare di fare gli errori, anche di commettere i nostri errori del passato sulla Fiorentina di Pioli, però insomma questa è la prima vera amichevole che viene svolta contro una squadra di un buon livello, quindi diamoci un po' di tempo prima delle sentenze. Sicuramente che manchi gli esterni offensivi e presumibilmente quelli difensivi è abbastanza evidente, soprattutto sulla sinistra.
2: Anche perché sulle scelte di rivoluzione, io penso che avesse avuto la possibilità, Grosso avrebbe cambiato tutta la rosa nel secondo tempo, tutta la squadra, cioè non soltanto il portiere e gli altri giocatori, tranne appunto i quattro uomini di fascia, avrebbe cambiato tutti, ma non lo può fare. Balbo è stato pure venduto in questo momento, João Mario arriverà, Nicolò Ceccarini è sempre molto informato, ci dice che siamo addirittura d'arrivo, ma ancora non è qui, e quindi naturalmente ragazzi bisogna pazientare, bisogna attendere che arrivino notizie e che l'allenatore possa disporre di forze fresche. Non so nemmeno se è un segnale questo, perché è talmente forzata la scelta di far giocare questi calciatori che non ne ha altri, che non la vedo come un segnale della serie comprami gli esterni. Poi in cuor suo lo penserà sicuramente, però non mi pare un segnale polemico questo.
0: No, ma che io penso che come dicevi tu, tra un po' magari entrerà Croce al posto di Gudmundsson, faccio un esempio, potrebbe cambiare sicuramente anche dall'altra parte, come si chiama, Pirro, questo ragazzo che sta comunque partecipando.
2: Non è convocato.
0: Allora chi c'è che può entrare?
2: Mazzeo.
0: Allora magari entrerà Mazzeo, insomma. Comunque, detto questo, cioè, di fatto la Fiorentina è una Fiorentina risicata nei numeri offensivi sicuramente, e quindi io non penso che ci sia nessuna polemica da parte del tecnico, se non il mostrare l'esigenza di un qualcosa che in questo momento deficita, cioè non ci sono, e quindi come fa?
2: Mamma mia, che oracio di Dodò! Bevuto secco Dodò da Smith, e palla messa in calcio d'angolo all'ultimo dalla Fiorentina. Dodò dorme come una valigia, ragazzi. Siamo tornati a inizio campionato scorso, quando me la prendevo con lui, memorabile un mio sfogo durante Fiorentina-Pisa, dove feci girare mezzo stadio anconetani perché gli dissi di tutto. Ecco, più o meno ha fatto un errore tipo quelli che faceva a inizio campionato scorso. Ora qua siamo a giocare praticamente una partita che non conta niente, ma l'avesse fatto in Serie A gli avrei veramente urlato di tutto. Calcio d'angolo per il QPR, lo seguiamo, siamo già al settimo della ripresa, ragazzi miei. Il cross al centro, attenzione, Christensen si ritrova il pallone tra le mani dopo una deviazione di testa del numero 3 Dunn, il capitano del QPR. Riparte la Fiorentina in contropiede con Gudmundsson che taglia il campo. Vediamo un po' cosa fa l'islandese, si appoggia sui sapenti piedi di Niccolò Fagioli che fa il play. Quindi evidentemente per il momento Fabio Grosso preferisce alternare dopo quel quarto d'ora, visto con il Gubbio, Fagioli e Ulai. Prima volta Ulai play, stavolta Fagioli, ancora Fagioli, tre quarti di campo, bella palla filtrante, la toglie dalla disposizione di Gudmundsson, un giocatore del QPR. Riparte adesso la formazione inglese con proprio il numero 11 Smith, che aveva bevuto prima come un martini Dodò, e poi adesso la palla per Cher, adesso il club inglese che imposta le retrovie. Siamo giunti ormai al 53esimo minuto, quindi al ottavo della ripresa. Sbaglia tutto la formazione inglese, ma Comuzzo non riesce a controllare bene il pallone, lo intercetta per un istante, ma lo restituisce agli inglesi. Anche Comuzzo, insomma, deve darsi una svegliata se vuole meritarsi la conferma. Dubito che verrà confermato, ma insomma staremo a vedere, anche perché da quello che so, da quello che mi hanno spiegato, come direbbero, Valdepeñas viene preso per fare il centrale, non per fare il terzino al momento. Quindi non solo sì.
0: Beh, questa è
2: inizialmente sì. Inizialmente sì.
0: Quindi è una squadra che giocherà senza terzini a sinistra?
2: No, probabilmente verranno venduti i due centrali, quindi Comuzzo e uno tra Pongracic e Ranieri, e magari arriverà un altro terzino oltre a chi dovrà arrivare. Però so che a Valdepeñas è stato detto che potrebbe fare il centrale.
0: Bene, anche perché fondamentalmente la Fiorentina adesso ha solo Parisi di ruolo a fare il terzino sinistro, che ovviamente, come sappiamo, prima di ottobre inoltrato, per non dire novembre, non potrà essere della rosa della Fiorentina. E quindi se Valdepeñas viene preso per fare il centrale aggiunto, la Fiorentina dovrà comprare due esterni che giocheranno a sinistra.
2: Aspetta, perché c'è un gol del QPR, autorete o gol del QPR? No, gol del QPR normale. L'ha segnato Smith di testa, 3-1 al 54esimo, una dormita difensiva abbastanza evidente. Comuzzo è rimasto piantato per terra e Smith di testa l'ha messa alle spalle di Christensen. Christensen che si lamenta con i compagni. Insomma, tre gol sono un po' tanti, dopo nemmeno un'ora di gioco, secondo me. Io avevo detto fino a poco fa che dalla Cintola in giù mi era piaciuta la Fiorentina, francamente ora che è cambiata completamente la difesa, o quasi. Però questo gol preso in modo così goffo non mi è piaciuto molto, ecco Pietro. Poi quando lo vedrete mi potrete dare una mano anche voi per commentarlo, ma insomma mi è sembrato parecchio goffo, ecco, come gol. Quindi 55esimo gol di Smith.
0: Arriva di nuovo, diciamo, dalla parte della catena di destra, quindi Dodò, Comuzzo. Ora stiamo rivedendo il replay, una palla buttata dentro con Brescianini in difficoltà nella chiusura, e poi Dodò e Comuzzo, prendo io, lo prendi te, e nessuno ha preso Smith, era veramente libero di poter battere a rete di testa, sì, comunque Comuzzo è effettivamente, mi sembra, il consueto Comuzzo che siamo stati abituati male a vedere l'anno scorso, cioè un Comuzzo che nelle letture difensive di testa, soprattutto pur essendo un giocatore che di testa solitamente ha nelle sue corde un buon rendimento, di proprio la lettura della posizione all'interno dell'area di rigore è complessa. Poi secondo me è una corresponsabilità quella di Dodò, perché comunque nel momento in cui vedi il giocatore che si inserisce, te che sei il terzino devi andare a chiudere o quantomeno provare a contrastare. Poi è chiaro che di testa Dodò ne prende poche, però lì è stato fermo a 5-6 metri da Comuzzo e nel mezzo è entrato Smith come il coltello nel burro, fondamentalmente. Quindi una dormita un po' generale che parte dalle difficoltà di Brescianini, che non è un terzino, di chiudere il giocatore che è andato a crossare, e successivamente la dormita colossale di Comuzzo, coadiuvato nella sua dormita, nella ninna nanna, da parte di Dodò. Quindi mi sembra che purtroppo il quadro difensivo dopo i subentri non abbia portato grandi vantaggi, anzi mi era piaciuto molto più Vieri nel primo tempo di quanto non mi stia piacendo, sì, il modo in cui si sta muovendo la difesa con Comuzzo in primis, e poi questo è anche forse spiega il motivo per cui Valdepeñas potrebbe venire a fare il centrale, mi viene da dire, nel senso che se questo è il rendimento dei difensori dell'anno scorso, mamma li turchi, poi c'è ancora da aspettare di vedere come allora io sarà Pongracic, ma insomma
2: io credo, allora la cosa che so è che se può Paratici vende chiunque della vecchia Fiorentina, chiunque, quindi io ci devo immettere anche Ranieri e Pongracic naturalmente, oltre a Comuzzo. Io Comuzzo lo do per uno che partirà, quindi secondo me Valdepeñas può avere un senso per questo motivo qua, proprio perché puoi veramente vendere un altro centrale oltre a Comuzzo. Evidentemente i centrali non gli piacciono. Questo Valdepeñas poi ha il vantaggio di essere molto duttile, può fare il terzino sinistro anche, insomma è un giocatore interessante, gioca terzino destro se non mi sbaglio, è un giocatore interessante.
0: Ma io credo a sinistra, però,
2: a sinistra?
0: Non credo,
2: okay.
0: Però a cazzotto lo dico, ora non mi ricordo precisamente, però mi sembravano tutte e due giocatori che nascono centrali entrambi, ma che hanno fatto entrambi, ma quindi Valdepeñas e Vieri, terzini sinistri. Probabilmente si copre in questo senso anche perché Parisi, non essendo parte poi della rosa come dicevamo prima per diverso tempo, anche nella prossima stagione avere un pochino di maggiore duttilità da parte dei difensori è sicuramente un qualcosa di buono, detto che Ranieri è comunque un giocatore che bloccato può fare il terzino sinistro, cioè non è che non lo abbia fatto, l'ha fatto anche quasi di spinta nella sua precedente esperienza prima di tornare alla Fiorentina, quindi questo non è l'oggetto di dibattito. Mi sembra però che la Fiorentina, se aveva già mostrato delle difficoltà a esprimere il proprio gioco in precedenza, anche ora non è che lo stia esprimendo in modo degno, ecco, mi sembra anzi qualche difficoltà in più rispetto a
2: ora subentra la frustrazione, caro Pietro, perché insomma ho visto delle combinazioni, oddio, hanno provato a combinare, salvo che poi la palla è schizzata da tutt'altra parte, Dodò e Jiménez, che insomma non mi sono piaciuti per niente. È vero che Jiménez ci ha messo la firma sul gol di Attà, ma francamente sono veramente due giocatori, uno perché è messo fuori ruolo, l'altro perché chissà dove ha la testa, che non hanno ragione d'essere in questa squadra. Ecco, 59 minuti sul cronometro, amici di Radio Firenze Viola, mezz'ora alla fine della partita, 3-1, la Fiorentina ha preso 3 gol in poco più di 50 minuti, e tra l'altro aveva subito anche il colpo di testa di Dunn poco prima sul calcio d'angolo, poi la palla è arrivata dalle parti di Christensen e fondamentalmente la squadra si è salvata, ma insomma in difficoltà, come adesso dove c'è Darrell che va sul fondo, attenzione, la mette al centro, chiude prima Fagioli e poi Comuzzo e poi mamma mia che frittata la Fiorentina in difesa, perde il pallone, lo riconquista del QPR, non ci siamo a livello difensivo, Fiorentina in totale caos almeno in questo frangente, con la palla riconquistata da Cher. Ora c'era il numero 10 della formazione di Stefan, ancora lui, tre quarti di campo, l'apertura è per il numero 37 Edwards, scusate, e poi ancora Smith, autore del gol dell'1-0 che si è preso il rigore del 3-1, che si è preso il rigore dell'1-0, pardon, e poi ancora il tiro dalla distanza. di Varane, da poco entrato, e palla che finisce in bocca a Christensen. Mamma mia, mamma mia. Massimo Marianella, torniamo da te per un commento rapido. Che dici?
3: Che sta entrando Fortini, no, non bene, secondo tempo male, puzzo troppe distrazioni, francamente anche qui è lui che ha perso il pallone, si è addormentato un po' sul gol. Non bene, diciamo che puntiamo sul fatto che siano imballati, perché oggi non è una bella, intanto fuori gioco di piccoli, oggi non è una bella esibizione della Fiorentina. Quello che avevo sottolineato in positivo nel primo tempo resta, secondo me, ma è un pochino poco nella foto allargata della partita.
2: Bene, bene, giusto. Allora cambi, entra anche Mazzeo nella Fiorentina, classe 2007, campione d'Italia con la Primavera due mesi fa, e rimarrà nella Primavera di Andrea Azzoli, questo ve lo possiamo già dire. Però ecco, escono Gudmundsson e vediamo un po' chi, vediamo dove si mette Fortini. Sono vari cambi anche per il anche accidenti, tanti cambi per la Fiorentina, entra anche Croci e Perrotti anche. Allora escono Gudmundsson, Dodò, Jimenez, mi pare, anzi no, arresta la sua corsa. Comunque sia, poi la ricostruiremo. Sicuramente intanto entrano Fortini al posto di Dodò. Poi Brescianini è al suo posto, direi Perrotti, che è un terzino sinistro. Esatto, gli va a dare il 5 proprio adesso, il classe 2008. Poi esce Jimenez ed entra Mazzeo, altri bu dalla tribuna per Jimenez, è stato becchettato per tutto il tempo allo spagnolo, e poi dentro anche Mazzeo, e questa è
0: e
2: la
0: croci per Gudmundsson, quindi insomma.
2: E croci per Gudmundsson, sì.
0: Vabbè,
2: sì.
0: Era normale immaginarsi che intorno al 60esimo coloro i quali erano stati titolari della partita nel primo tempo prendessero la via della panchina. Questo è normale. Come raccontato da Andrea, ci sono tre ragazzi molto giovani, quattro, perché poi Fortini è un 2006, non si sta parlando certo di un giocatore con grande esperienza, quindi quattro ragazzi a completare la squadra in questa partita a Loftus Road a Londra contro il QPR, che è avanti 3-1. Quindi Fortini che prende il posto di Dodò, Perrotti che prende il posto di Brescianini, Mazzeo che prende il posto di Jimenez, e a sinistra Croci. Grande attesa per vedere anche Croci contro una squadra che fisicamente è più forte del Gubbio, perché insomma l'altro giorno è entrato e ha fatto tre tunnel in rapida da sequenza e ci ha fatto insomma divertire quantomeno, e il suo talento
2: ci ha fatto riconciliare col gioco del calcio, ci ha fatto.
0: Sì, ora non esagerare, aspettiamo un attimino anche per questo ragazzo, diamogli tempo di dimostrare quello che stai dicendo, però sicuramente c'è attenzione intorno a questo ragazzo, perché anche l'altro giorno ci ha fatto vedere di avere dei colpi, di avere del talento, e siccome il talento dalle parti degli azzurri, quindi di chi è italiano, non ha casa.
2: Mamma mia, che giocata il QPR, attenzione, un giocatore che poi la mette al centro e dalla distanza Mbengue mette fuori di poco, mamma mia.
0: Si stanno divertendo, è normale, trovano davanti una squadra molle.
2: Sfora il 4-1 il QPR.
0: Sì, però ti dico, secondo me, allora, detto che giustamente Grosso deve far girare tutti per dare minuti a tutti, le scelte cioè il centrocampo cambiato in questo modo è evidentemente un qualcosa che non regge per contro una squadra, ripeto, che è nettamente fisicamente superiore. Io dico che probabilmente lo sarebbe tutto l'anno, perché poi in Inghilterra sappiamo come riescano sotto questo aspetto ad essere superiori agli avversari anche in Europa, però è ecco, oggi è veramente devastante la distanza che c'è fisicamente tra la Fiorentina e il QPR, non so cosa ne pensa anche Chiara.
1: Sì, sono d'accordo. Alessio sottolinea come poi sostanzialmente abbiano iniziato la preparazione estiva più o meno nei tempi della Fiorentina, la differenza a suo avviso che avendola fatta in Austria probabilmente non alle temperature del Viola Park, loro sono più in forma. Noi in realtà l'abbiamo visto tendenzialmente anche in conference, ma in generale.
2: Aspetta, perché c'è Piccoli che fa gol. Gol buono, 3-2, una bella palla in profondità per Bobby Smalls, che se l'è accomodata di petto, ha visto il portiere Ward uscire, palla sul secondo palo sotto le gambe dell'estremo difensore e gol del 3-2, e quindi la Fiorentina riapre la gara con Roberto Piccoli al primo pallone fondamentalmente che ha avuto il centravanti Viola. Poi me la voglio rivedere su questo monitor che più o meno ha lo stesso ritardo che avete voi con Dazon, però intanto la Fiorentina che riapre il match 3-2 con gol di Roberto Piccoli, palla in profondità, eh sì, l'assist molto bello di Fortini, mi è parso Fortini, bella palla di Fortini per Piccoli, 3-2.
0: E tra l'altro Piccoli che quindi dimostra di avere qualcosa da dire in questo momento, chiaramente sappiamo quanto sia lui che Ken siano potenzialmente in uscita, lo ricordava anche prima Andrea come Paratici se potrà, probabilmente farà pulito dei giocatori che hanno disputato la scorsa stagione, non potrà cederli tutti, difficilmente ce la farà. Ecco, Piccoli io l'avevo visto già discretamente nella partita col Gubbio, cioè al di là dei gol mancati mi era sembrato già pronto per cercare di sgomitare lì davanti e di darsi un tono per quanto riguarda la titolarità del centravanti. Questo gol è un bel gol, cioè il taglio è giusto, la mette giù di petto e segna qualcosa che ha nelle corde Piccoli, e ci auguriamo che possa dimostrarlo. Io ho detto già tempi non sospetti che, insomma, certo, se arriva l'offerta buona tutti sono cedibili, però francamente Piccoli trovo che l'anno scorso abbia patito le pene dell'inferno perché la squadra aveva un rendimento tragico e perché lui è stato risucchiato insieme ai compagni in un rendimento generale molto al di sotto delle aspettative. Però io trovo che sia un attaccante che, soprattutto per fare l'alternativa in una squadra che avrà solo il campionato, ci sta abbastanza bene. E questo gol, che non vuol dire niente, come non vogliono dire niente in generale quelli che sono i rendimenti di questa partita, però mi rincuorano un pochino, Chiara.
1: Assolutamente, anche perché abbiamo sottolineato l'immane lavoro che poi dovrà portare avanti i Paratici per quanto riguarda l'allestimento dell'attacco, e quindi in tal senso la speranza è che, come hai detto tu, la passata stagione per Piccoli si confermi non in grado di darci risposte esaustive. Per completare la risposta ad Alessio, che chiamava in causa la località in cui si è svolto il ritiro, stavo dicendo la Conference che ci ha portato come avversario sicuramente non una delle squadre più in forma della Premier, oltretutto a fine stagione ci ha dimostrato che in termini di intensità e di ritmo si fa fatica a fare un confronto tra la Fiorentina, soprattutto la Fiorentina dell'anno scorso, e una qualsiasi squadra di Premier.
0: Andrea, ma sei riuscita a ricostruire chi ha lanciato? Perché a me francamente non mi sembrava Fortini all'inizio.
2: Sarà Fagioli ragazzi.
0: No,
2: perché...
0: non lo so, ora magari anche Massimo ha visto meglio, lui è più allenato con l'occhio da telecronista. Io non perché tu non sia allenato.
2: Mi ha confermato, dovrebbe essere Fagioli, e purtroppo le immagini non ci supportano in tanti modi. Mettiamo Fagioli.
0: Ma sì, dai, mettiamo Fagioli, ma tanto. Nel senso che poi, tra l'altro, tu hai già una visibilità limitata a causa di questo palo di Duncan che ti si incrocia mentre stai facendo la radiocronaca. Noi, francamente, la partita la vediamo come, non lo so, da una distanza siderale, quindi prima di capire chi fa cosa ci vuole sempre tanto, e anche il replay non ci ha aiutato perché non l'hanno fatto partire bene nel momento del lancio, il lancio stava già partendo e quindi era difficile comprendere chi ha lanciato. Però mi sembrava talmente bello quel lancio che francamente Fagioli, affidarlo a Fortini mi sembra difficile.
1: La nostra visibilità è simile a quella che avevano i tifosi che quando giocava il Frosinone andavano sui balconi delle palazzine adiacenti,
0: è vero,
1: dovette intervenire.
0: È vero, siamo...
2: Ti confermo Fagioli, intanto.
1: Sì, anche
2: Fagioli,
1: la casa ce lo scrivono, li ringraziamo, molto attenti.
0: No, più che altro mi sembrava un lancio molto educato, e in effetti Fagioli questi lanci li ha, e se riuscisse ad accendersi spesso e volentieri con questo tipo di palle dentro per gli attaccanti, credo che gli attaccanti ringrazierebbero, perché ecco, Ulai questo tipo di gioco non lo può fare, cioè nel senso il lancio così educato per la punta che va a cercare la porta non è nelle corde del ragazzo ivoriano, che ha tante altre doti ottime, e che quindi infatti ci auguriamo possa anche grosso trovare il bando della matassa e farli giocare insieme. Io questo me lo auguro francamente, perché credo che sia anche nelle idee non solo dell'allenatore ma anche di Paratici stesso, nel caso in cui poi Fagioli non dovesse trovare un'alternativa di mercato che lo porti lontano dalla Fiorentina. Continuo a pensare, Andrea, questo lancio infatti arriva dalle retrovie fondamentalmente, cioè non è un palleggio a centrocampo che poi si è sviluppato con la palla in verticale, è un lancio estemporaneo di un giocatore che vede gioco come Fagioli, che trova il taglio dell'attaccante e l'attaccante fa gol. A centrocampo a me la Fiorentina non mi sta garbando in questo secondo tempo.
2: No, no, sono d'accordissimo con te, il gol del 2-3 è un po' estemporaneo, ci sono ancora dei cambi in casa QPR, ma noi non ne daremo conto perché siamo antisportivi. No, sto scherzando, entra il numero 2 Adamson al posto del numero 15 Lloyd, che era entrato nel primo tempo per l'infortunato Coné. Detto questo, mi è sembrato molto estemporaneo. È una Fiorentina infarcita di giovani, di seconde linee, tranne qualcuno, perché insomma Fagioli fatica a considerarlo una seconda linea, idem Mandragora francamente, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto e continuo a difenderlo, perché è un giocatore che credo abbia temperamento, personalità e anche qualità. E però ecco, si traduce in questo, cioè io ripeto, noi siamo ormai a 20 minuti scarsi dalla fine della partita e non so quanto potrà ancora cambiare questo risultato, ma certamente la nota da evidenziare è la scarsa condizione fisica della Fiorentina e questo cantiere aperto gigantesco, che in confronto quello del Franchi per il restyling è sostanzialmente, non lo so, i giochini della Chicco, quelli che si regalavano ai bambini, no? Con sì, puoi farlo con Todd, no? Todd, Bob l'aggiusta tutto, ecco. Bob l'aggiusta tutto, è il cantiere del Franchi, invece la Fiorentina è una roba molto più grande ancora da sistemare.
0: Vabbè, ti sei spinto anche qui in un racconto di altri tempi, da Todd a Bob, e adesso vedremo chi prenderà.
2: Ma fosse Bob e Todd, così puoi farlo. Sì,
0: Bob, sì. Bob, ce lo conferma anche Alessandro Di Nardo, è molto attento quando si tratta di ritorni al passato, pur schifandoli da buon diciamo persona che guarda solo in avanti e non guarda indietro. Detto ciò, una Fiorentina che ora cerca di palleggiare dalle retrovie, credo che anche i cambi del QPR porteranno qualche modo giovamento al...
2: Aspetta!
0: No, ecco.
2: Perché attacca proprio il QPR dei rigori, il tiro rimpallato e poi la palla che arriva dalle parti di Christensen. Fiorentina un po' in difficoltà, colpito mi sembra Mandragora, rimane a terra, no, Ranieri rimane a terra. Sapete, hanno tutta una numerazione un po' particolare, giocatori viola, che è chiaramente provvisoria, non è quella definitiva, e quindi quando vediamo Gudmundsson con la 9 per esempio, trasaliamo, oppure per esempio con la 18 Ranieri, ecco, sono numeri che non li rispecchiano, ecco, che non saranno poi nemmeno quelli definitivi. Va bene, io vorrei a questo punto, Pietro, concentrarmi sui giovani e sperare che o Mazzeo o Croci o Perrotti, che secondo me è un terzino molto interessante, ci regalino delle belle giocate in questo pomeriggio a Loftus Road, con la gara che è giunta al 74esimo sul risultato di QPR 3 Fiorentina 2. Fortini sbaglia, purtroppo regala il pallone a Ale Maieu, con però lo stesso attaccante che sbaglia tutto, riconquista la sfera, subisce fallo proprio Nicolò Fortini, punizione in favore della Fiorentina nella sua fascia difensiva, con Mandragora capitano che incita i compagni a non mollare anche se è stata un'amichevole, perché d'altronde un gol permetterebbe alla Fiorentina di pareggiare e di uscire da questo pomeriggio inglese
0: dignitosamente.
2: Sì, ecco, anche se in realtà insomma la partita a me non è piaciuta, ma insomma non infieriremo nei giudizi perché siamo soltanto a fine luglio e siamo all'interno di una amichevole che conta meno di zero.
0: Sì, io ora sono curioso di vedere anche coloro i quali sono sul mercato fondamentalmente, quindi Fortini è uno di questi, sono curioso di vedere Fabian, cioè, perché comunque è vero che la Fiorentina sta via via anche sul mercato in uscita smentendo, no? Sì. Allora Fabian e Brescianini sono parte del progetto e Fortini non è in odore di cessione, poi però i fatti ci parlano almeno del mercato di tanti interessamenti che possono un po' anche distrarre poi il gioco di questi ragazzi che sono sì impegnati nella tournée con la Fiorentina, ma con un orecchio teso anche a quelle che sono eventualmente le voci di mercato. Poi ci sono i giovani, per ora Andrea mi sembra che i giovani abbiano toccato forse zero ovo palla, ecco.
2: No, Mazzeo ha fatto qualcosa, chiaramente sulla fascia sinistra ci sono Croci 2010, Perrotti 2008, insomma non è che davanti a giocatori non di Premier ma di Championship, ma comunque sia esperti, riescano magari a fare grandi cose, però noi li tifiamo e li vogliamo pronti a rispondere colpo su colpo a quello che gli potrà capitare davanti. Nel frattempo gara che è arrivata ormai al quarto d'ora finale, ci sarà chiaramente del recupero, ma insomma ormai siamo addirittura d'arrivo per questo match con la formazione del QPR che è ancora in possesso della sfera, palla adesso che viene messa a centro area, arriva con una conclusione un giocatore inglese del quale a breve vi diremo anche il nome, diagonale sul secondo palo che esce di un metro abbondante. Si trattava nello specifico del numero 25, Larkesh, si dirà così, chi lo sa, scopriremo soltanto di
0: te. Non lo sai te, Andrea, non ho visto nemmeno come si scrive, quindi difficile poterti dare una mano da un punto di vista proprio della pronuncia di questo giocatore del QPR. Tanto noi ancora siamo in attesa del tiro, quindi figurati, forse entro domani vedremo il tiro. Bella azione comunque, perché c'è stato anche un velo e poi questo tiro che si spegne sul fondo, perché non arriva poi l'attaccante del QPR che era sul secondo palo e che forse avrebbe potuto anche deviare in rete il pallone, perché Ranieri se l'era perso fondamentalmente, diciamoci la verità. Quindi sì,
2: perso, come direbbe Antonetti.
0: Sì, lui lo diceva con un tono un pochino più dimesso, perché si rendeva conto di aver fatto più di una bischerata nella stessa telecronaca, insomma quella roba strana che fece quell'Udinese non so cosa, una partita di Coppa UEFA tipo. Va bene, detto ciò,
2: penso fosse Panathinaikos,
0: sì,
2: o qualcosa,
0: sì, può
2: del
0: darsi,
2: genere,
0: tipo Udinese Panathinaikos 3-0, bello, tanti ricordi, anche delle fulminate che gli dava il conduttore ogni volta che lui si girava dicendo ho perso, vabbè. Intanto il QPR continua a palleggiare sulla tre quarti della Fiorentina per quanto riguarda il nostro punto di vista, quindi a un minuto da quello che sta vedendo Andrea Giannattasio. I messaggi sono tanti, non so se sia il caso di leggerne 4 o 5, Chiara.
1: Tu vai, Chiara. Anche Pietro, i giocatori sul mercato, Alex 19 è preoccupato dall'esposizione data a Dodò, perché poi il suo timore è che le prestazioni del brasiliano possano far allontanare gli acquirenti o abbassare drasticamente il prezzo. Andrea da Sesto ci chiede: ma Vanoli è ancora libero? Pierluigi mi sa che la prima partita dopo la chiusura del mercato vedrà al massimo due titolari della scorsa stagione in campo, De Gea e forse Ndur. Paolo da Roma, bentornati sui nostri schermi, la farò breve dicendo che Vanoli non andava confermato. Gianfranco, a sto punto voglio vedere Croci, guarderò solo lui, vabbè che sono due settimane di ritiro, ma per quello che si è visto abbiamo fatto abbastanza piangere. Andrea ha deciso che QPR sta per questa partita raccapriccia e aggiunge anche oh mamma mia. Gabriele, ripensando all'anno scorso, Dodò e Comuzzo sono già in forma campionato. Poi arriva un messaggio da un ascoltatore che non si firma, ci fa i complimenti e poi aggiunge Dodò via. Io mi domando, ci scrive Paolo, quanti di quelli che scrivono ululanti con le mani nei capelli abbiano mai fatto una preparazione estiva precampionato. In questo momento le gambe pesano tonnellate, i riflessi sono quelli che sono. Ken è fermo da mesi e con quella struttura per lui è ancora più dura. Tifiamo e basta, che è meglio, respiriamo.
0: Beh, su questo messaggio sottoscrivo, perché chi ha fatto effettivamente le preparazioni atletiche legate al mondo dello sport, io parlo del calcio perché ho fatto il calcio, ma insomma in tutti gli altri sport, sanno benissimo che il primo mese di preparazione è un qualcosa di complesso, e che è anche complesso soprattutto da un punto di vista della mole poi dei giocatori. Sì, quindi Ken è uno di quelli che può avere difficoltà nell'entrare in forma. Dodò no, però ecco, cioè se proprio devo fare un appunto a questo messaggio che sottoscrivo in pieno, Dodò è uno di quei giocatori che a livello atletico di solito entrano in forma molto velocemente, tant'è che anche nel recupero degli infortuni è sempre stato molto rapido, proprio perché a livello di muscolatura è più semplice, fra virgolette, per lui rientrare in forma. E oggi più che altro la forma mentale mi sembra distante da quella che un giocatore, tra l'altro, della sua esperienza dentro a un gruppo che si sta formando dovrebbe imporre, perché poi sì, è vero che ha dato della palla dentro per Jimenez e ha portato al gol di Attà, ma per il resto è stato disastroso. Andrea, per me Dodò è il peggiore in campo.
2: Sì, sicuramente sì, a me spiace, perché non per Dodò, che è un giocatore che io ho censurato tante volte negli atteggiamenti, nei comportamenti, criticato per le prestazioni in campo. Mi spiace per la prestazione di alcuni elementi in fase difensiva, perché nel complesso la squadra aveva fatto anche cose buone, però onestamente su errori di singoli la Fiorentina si è fatta male da sola, e prima Paratici sarà bravo a risolvere certe grane, meglio secondo me sarà per la costruzione della Fiorentina del domani e anche per la gestione, secondo me, complessiva dello spogliatoio, perché poi portarsi dietro brutte storie non è bello. Allora Mandragora, tre quarti di campo, Mandragora, mamma mia, sfiora un grandissimo gol, palla messa di 20 centimetri sopra la traversa, forse meno, anche 10 centimetri sul secondo palo sopra la traversa, grandissimo gol sfiorato da Rolando Mandragora, che poteva portare al 3-3 al minuto numero 82. Rolando Mandragora, però ve lo dico, c'è sempre. Ora palla recuperata dalla Viola, ancora Mandragora ci riprova, tiro deviato, Ward esce, impresa alta, fa solo la sfera e fa ripartire il QPR. Peccato, poteva essere una gran bella rete, ma Rolli lo sappiamo che ha questo tocco di palla delizioso quando vuole, sa essere decisivo con delle belle conclusioni.
1: L'abbiamo vista,
0: è arrivata ora,
1: sì.
0: la prima conclusione, ora tra un quarto d'ora ti diciamo la seconda. Comunque sì, una buona azione sviluppata da destra verso il centro.
1: Questa ce la fanno anche rivedere.
0: E con Piccoli, che anche qui comunque ci ha messo lo zampino, ragazzi. Piccoli, spalla alla porta, questo passaggio nello stretto per Mandragora è comunque un qualcosa di interessante. Cioè io trovo che Piccoli si stia mettendo a disposizione in modo giusto. Evidentemente anche le caratteristiche del giocatore lo favoriscono in questo momento rispetto a quelle anche atletiche dello stesso Ken. Però se dobbiamo sottolineare effettivamente quello che è la sfida a distanza, se vogliamo, tra i due centravanti, insomma la partecipazione, a parte con il gol ma anche con questo piccolo spunto che in una partita di niente come questa è comunque un qualcosa, mi fa pensare che Piccoli possa finire in quella casellina a fine partita, lo dico anche per chi ci sta ascoltando interessato alla redazione, tra i giocatori diciamo più di questa partita, anche perché per me tra i meno ci sono Dodò, Comuz e Ken, e credo che insomma sia normale, ripeto, si fa più e meno, qui non si sta facendo le pagelle. Tra i più, aiutatemi anche voi a trovare chi vi è piaciuto di più, perché a parte Piccoli che io premierei, insomma, non è che abbia visto cose.
1: Silvana
0: ieri
1: ci dice Gudmundsson, a lei è piaciuto, dice forse il mio è un vizio, anche quello di avere un approccio tendente a in un certo senso estrapolare anche quei piccoli spiragli cui aggrapparsi, però lei che tendenzialmente poi la squadra la vive anche dal vivo decide di premiare Gudmundsson per quello che poi è stato il suo.
0: Vabbè,
1: approccio.
0: Aiutateci in questi minuti finali della partita, siamo all'83 Pietro, per quanto ci riguarda, all'85esimo, immagino. Andrea,
2: Pietro, tra due minuti ti devo dare la linea, come ti avevo detto.
0: Dai, allora facci due minuti di cronaca come sai fare tu, dai, dacci questo
1: anche
0: brivido,
1: anche perché Andrea ci scrive un ascoltatore Fulvio 65, per quello che ho visto finora il più in forma in assoluto è Andrea Giannattasio.
0: È vero, sei in formissima, Andrea, vai, raccontaci due minuti, dai.
2: Va bene, con la Fiorentina che con Mandragora sfiora il gol del 3-3, un cross dalla sinistra, avvitamento in area di rigore del centrocampista Viola che si dispera, ringrazia per il cross che è arrivato dalla corsia mancina, vedremo per piede di chi, vediamo un po' se ci aiutano le immagini perché me lo sono perso, poi qua chiaramente i monitor sono molto piccoli e non vicini a noi, di testa insomma Mandragora l'ha messa fuori sul primo palo con questa azione la stiamo rivedendo, è un po' chiestato forse Federico Croci, gran pallone di Croci, ragazzi, gran
0: bello,
2: pallone
0: bellissimo,
2: di
0: Croce, sì,
2: ha messo un pallone di nulla,
0: si può quasi definire, si può quasi definire un bovettino, quello di Mandragora, perché l'aveva messo praticamente in porta di testa, veramente bello il cross tagliato verso il centro dell'area di rigore a piede invertito e il colpo di testa da 2,5 metri dalla porta avversaria. Questo si può definire un errore di Mandragora, che ha provato l'avvitamento lì, si sa, insomma si sa, non è facile, cioè tra dirlo e farlo c'è grande differenza, però va presa di fronte
2: dietro
0: la palla. Andrea,
2: ti lascio la linea e ci sentiamo tra poco da bordo campo, va bene?
0: Benissimo, benissimo.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, facciamo così. Intanto noi chiaramente leggiamo i vostri messaggi nel mentre che osserviamo la partita, ripetiamo, con un ritardo importante, ma a questo punto non ve ne frega più nulla nemmeno a voi, perché siamo noi a raccontarvi quello che sta accadendo col QPR in possesso palla in una zona che è quella salvaguardata da Croci, il cross dell'esterno del QPR. QPR va a farsi benedire, quindi tutto a posto, possiamo leggere qualche messaggio.
1: Alla fine il più pericoloso in attacco è proprio Mandragora, sono d'accordo con Pietro, per me Piccoli è da tenere, ce lo scrive il bomber viola. Anche Luca torna su Mandragora e le due occasioni che l'hanno visto protagonista, occasioni nelle quali la Fiorentina ha sfiorato il gol del pareggio. Diamolo via Mandragora, mi raccomando. Luca ci scrive che queste amichevoli rischiano poi di esporre la squadra a figuracce che pesano dal punto di vista mentale. A occhio, le prime cessioni sarebbero Dodò, Comuzzo, Ranieri e pure Pongracic, che lo ricordiamo sta usufruendo di un periodo di riposo dopo aver partecipato ai mondiali. Così rispondiamo anche agli ascoltatori che ci chiedevano il motivo della sua assenza da questa tournée in inglese, e sottolinea che della difesa passata non vorrebbe vedere nessuno. Se arrivano Valdepeña, se Joao Mario, completiamo la sostituzione totale del presepe difensivo della stagione 25-26. Andrea, lo vogliamo in campo e non a bordo campo, deve giocare per dare una bella spinta di entusiasmo.
0: Vi posso dire che Andrea Giannattasio con la palla tra i piedi non può nemmeno fare 1,5 metri in un campo totalmente libero, quindi lasciamolo perdere da un punto di vista calcistico e invece teniamocelo stretto per i suoi racconti delle partite, che effettivamente sono sempre puntuali, divertenti, frizzanti. Anche oggi mi è sembrato davvero il più in forma di tutto Loftus Road, compresi gli avversari, quindi teniamocelo caro per quanto deve raccontare le partite. Gara che tra l'altro sta prendendo l'aire della fine, quindi dei ritmi che si sono decisamente abbassati. Bisogna ricordare però che negli ultimi 10 minuti la Fiorentina in 3 occasioni, sempre con Mandragora, fondamentalmente è andata vicino al gol del pareggio, quella più ghiotta su cross del giovanissimo Croci, che ha messo una palla deliziosa al centro dell'area di rigore con Mandragora che era scappata la marcatura in area piccola, ma non è stato capace di battere a rete di testa, e l'ha colpita male arrotandosi e mandando la palla di poco fuori, però lì se prendeva la porta fondamentalmente era gol, perché era veramente molto molto vicino. Intanto attacca il QPR dalla destra, palla nel mezzo, la Fiorentina alleggerisce con Fortini che poi trova, credo, Fagioli al rinvio, Piccoli che si batte davanti per cercare di mantenere il pallone, non ce la fa e quindi riparte il QPR in questo 88esimo minuto di gioco a Loftus Road tra QPR e Fiorentina. 3-2 il risultato in questo momento. I gol della Fiorentina di Attà nel primo tempo, nel finale del primo tempo, e poi di Piccoli, bello il gol di Piccoli, lo abbiamo raccontato prima, con Fagioli che lo ha servito con un lancio di 30-40 metri serenamente, e lui di petto è riuscito a mettere giù la palla e poi battere a rete. Chissà cosa avrebbe detto il VAR, perché effettivamente era in una posizione che poteva dare adito a dubbi da un punto di vista del fuorigioco, ma insomma ce ne freghiamo veramente in modo totale, visto che si sembra di ritornare un po' indietro senza le interruzioni del VAR, e questo è anche divertente, se vogliamo, per quanto riguarda l'andamento delle partite amichevoli. Fiorentina commette un altro papocchio, non ho visto chi ha passato la palla verso il centro del campo costringendo Croci a ripiegare e a contrastare il centrocampista avversario, ma insomma è una Fiorentina un po' distratta, mi viene da pensare, Chiara. Sia tra il primo e il secondo tempo c'è stato più di un episodio, al di là di quelli che hanno portato ai gol avversari, anche di palleggio errato, no? di mancati passaggi, di passaggi calciati verso l'avversario. Credo che la stanchezza da questo punto di vista faccia la differenza.
1: Assolutamente, forse questo è l'aspetto che porta alcuni tifosi a fare i confronti con la passata stagione, perché poi al di là delle difficoltà dei singoli, delle difficoltà del collettivo, tante volte la Fiorentina è diventata causa dei suoi stessi mali, anche quando riusciva magari a gestire, pur non avendo la capacità di imporsi sull'avversario, poi tendenzialmente con l'errore del singolo, con la mancata comunicazione tra reparti, forniva gli assist perfetti agli avversari. Paolo da Roma ci dice: Giannattasio in forma perché ha fatto la preparazione a Moena, in un certo senso incalza anche coloro che non accettano la scelta della Fiorentina di sfruttare il centro sportivo per la prima fase della preparazione estiva. Paolo da Firenze: Mastro Lazze come al solito docet, su Dodò ha ragione al 100%, e sottolinea tanto è un giocatore che partirà, quindi magari non focalizziamoci troppo sul brasiliano. Un attentissimo Nicola da San Giovanni invece ci fa notare come Mandragora inquadrato sia apparso spettinato. A sua avviso questa è la notizia dell'anno, non ha il gel e quindi abbiamo visto un Mandragora in versione più sbarazzina.
0: Beh, queste se sono le notizie, queste dobbiamo raccogliere dall'amichevole che tra l'altro sta per terminare, perché siamo in questo momento al 90esimo, quindi probabilmente al 97esimo della partita realmente giocata a Londra, perché come abbiamo detto e spiegato c'è un ritardo ovvio e normale dei nostri monitor, che è quello che fondamentalmente aveva anche Andrea Giannattasio in cronaca, e quindi stiamo osservando le ultime battute di questa partita con il QPR che abbiamo detto ancora in vantaggio per 3-2. Fischia la fine, mi sembra, al 90esimo più 20 secondi, l'arbitro, che come si chiamava? Salisbury, ecco, perché mi viene in mente Angela Lesbury, ma insomma non è quella. Salisbury, che quindi ha fischiato la fine per concedere la vittoria, anche giusta e meritata, se vogliamo, del QPR contro la Fiorentina. Insomma, era peggio il 3-1 che abbiamo visto dal 55esimo in poi, prima poi del gol che ha accorciato le distanze da parte di Piccoli. È salito di tono Mandragora a centrocampo, oltre che a Fagioli con quel bel lancio proprio per lo stesso Piccoli. Comunque, insomma, una Fiorentina che ha fatto fatica, ma ricordiamo ancora una volta, una Fiorentina che è nel pieno della preparazione, è la seconda amichevole, la prima l'ha vinta in modo striminzito contro il Gubbio per 1-0 con un rigore di Gudmundsson. Oggi gol di Attà e di Piccoli che comunque concludono la seconda amichevole con una sconfitta che, ripetiamo, a me possono perdere tutte le amichevoli e poi vincere tutto in campionato, non me ne frega assolutamente niente delle amichevoli, salvo riconoscere le cose che piano piano possono andare meglio e le cose che invece possono andare peggio. Ritroviamo anche Andrea Giannattasio, che è in postazione, non so che postazione sia, immagino a bordo campo. Bella questa postazione, Andrea, vedi meglio da qui. Va bene, Andrea non ci ascolta, va bene così. Ci ha detto che tra l'altro parlerà il capitano della squadra, quindi De Gea, che tra l'altro, insomma, il calcio inglese lo conosce a menadito, poco meno rispetto a Massimo Maranella, che ci ha permesso nel corso della partita anche di avere qualche spunto da un punto di vista proprio calcistico. Anche Massimo non era molto contento di come stava andando la partita, ma ci mancherebbe, certo non abbiamo visto una Fiorentina brillante, però comunque dobbiamo sottolineare come alcuni aspetti siano andati meglio di altri, come per esempio io sono rimasto piacevolmente colpito, è una parola forte, ma soddisfatto dalla prestazione di Vieri, per dire, che non mi aspettavo potesse essere intanto schierato subito tra i titolari da parte di Grosso, e in seconda battuta anche essere comunque tra i più pronti, reattivi, presenti anche fisicamente. Lui, c'è da dire, ecco un altro aspetto, Vieri era nel pieno della stagione, credo, sì, in Brasile, quindi da quel punto di vista, almeno nella preparazione, lui sicuramente sta vivendo un altro tipo di momento di forma, e quindi anche questo può essere un momento buono. Eccoci.
2: Lo riconoscete lui?
0: È Lamptey. Dai, chiedigli Dai. Qualcosa. How are you?
2: L'abbiamo visto per poche settimane, l'abbiamo visto per quel Fiorentina Como dove si è gravemente infortunato dal legamento crociato, ed è a parametro zero l'acquisto forse più importante, se ne va negli spogliatoi, della formazione del QPR nel corso di questa sessione estiva, insomma, si è preso i 5 un po' di tutti quanti. Ora intanto, scusate, riguadagno una posizione in primo piano io. Si è preso i 5 di tutti quanti e niente, insomma, evidentemente ha lasciato un buon ricordo a Firenze, anche tra non solo i compagni ma anche chi lavora nella Fiorentina, per quello che è stato poi un'avventura molto molto sfortunata, ecco.
0: Abbiamo raccontato come sia per la Fiorentina che per il giocatore sia stata un'esperienza sfortunata, perché dalla parte chiaramente del ragazzo è stata una piccola tragedia sportiva, nel senso che ha giocato 25 minuti e poi ha dovuto dare forfè per tutta la stagione, addirittura arrivando alla risoluzione consensuale anticipata, mentre per la Fiorentina è stata una tragedia economica, perché l'ha pagato 6 milioni, in più gli ha dato uno stipendio comunque non banale.

0: la scorsa stagione e parleremo con lui non solo di questa gara, ma insomma in generale della stagione che si sta per prospettare, della sua conferma a Firenze, della sua conferma da capitano. Insomma, una figura centrale, il portiere spagnolo della Fiorentina, anche nel nuovo corso di Fabio Grosso. Io mi auguro veramente tra pochi minuti, ecco, prima ancora che si faccia la doccia, anche perché abbiamo tutti tante cose da fare. Voi dovete chiudere la diretta, io devo fare 300 cose su Firenze Viola e non solo, e quindi speriamo che il portiere della Fiorentina ci faccia arrivare il suo pensiero entro poco. Noi siamo già sperati, noi della stampa locale e anche dei media ufficiali della Fiorentina, pronti per raccogliere le sue impressioni, e poi a breve ovviamente cercheremo di sapere cosa pensa di questa gara. Alla fine Fiorentina ha anche sferato per un paio di volte in tre pari, non so quanto lo meritasse, secondo me il QPR ha fatto meglio nel complesso. Diciamo che sono state più azioni estemporanee che altro quelle della formazione. Intanto passa davanti Smith, ha fatto una buona gara, è il numero 11 del QPR.
1: Bravo.
0: Cioè, non so quanto lo potessi meritare, sì. Bravo.
1: Torni da Pocahontas.
0: Ah già, il vero Smith, sì, è vero. Il capitano Smith, com'è che si chiamava?
1: John Smith, il nome John più, come ti può dire Mario Rossi fondamentalmente. Cioè,
0: sì, ragazzi, c'è questo sole che picchia.
1: Picchia, eh? Allora è un fattore, voglio dire.
0: Sì.
1: Va bene, no, però è vero che in campo, se, sì, certo, non è la temperatura che potevano vivere a luglio, e c'è Paolini lì dietro. Sì.
0: No, volevo sapere Giovanni, se Giovanni Zecchi, vuole andare in diretta con voi.
1: Poi dopo viene arrestato. Viene arrestato.
0: Paolini ha fatto anche dei film pornografici, lo sapevi?
1: Allora, credo che non sia il destino di Zecchi, ma insomma, questo poi ce lo racconterà lui.
0: Invece, guarda, vabbè, non stiamo entrando in particolare.
1: Non entriamo in particolare, perché anche francamente non ce ne frega assolutamente un H.
0: Detto... Zecchi ha un bellissimo microfono, modello scopettone del bagno, lo possiamo far vedere? Facciamo concorrenza agli amici di Viola News. Questo, vedete, ha una forma. No, sto scherzando, salutiamo anche il direttore Pestuggia, salutiamo un amico. Dai Pietro, proseguiamo.
1: Io non so come proseguire, Andrea, hai preso la scena.
2: Se
1: io
2: poi leggiamo qualche messaggio.
1: Leggiamo qualche messaggio, sì.
2: Ho
1: sì.
2: Visto bene Jimenez, Fortini e un lampo di croci, Vieri, Benino, nonostante un buco centrale nel primo tempo. Menzione per Piccoli, ottimo il suo gol, questo ce lo scrive Fabio Dai.
1: Grazie Fabio.
2: Ale dal Casentino, Giannattasio scostumato e aggiunge l'Amptey, premio alla carriera per il direttore sportivo Daniele Pradè.
1: Eh sì, è stata la masterclass finale, quella.
2: Paratici deve vendere, prestare, regalare o mandare in tribuna tutti i giocatori in esubero che non se ne vogliono andare. Ad esempio Barak, Moreno, Valentini e compagnia bella. E Massimiliano Dodò può andare a Roma e improvvisarsi con una nuova carriera da coach.

0: buona cosa, per ora non si è vista né condizione né tecnica né schemi, sarà presto, questa è la mia speranza. Luciano da Empoli. Manuel Dodò, un disastro sulla scia della passata stagione, questo momento lo studieranno sui libri di storia tra un centinaio di anni, nel capitolo cause scatenanti del terzo conflitto mondiale, la beffa di Firenze Viola, ci scrivono alla concorrenza. Questo no, è Giulio.
1: No dai, sono tutti amici, sono lì, sono allegri. Era lì. E poi stava facendo Paolini e giustamente si è tirato in mezzo, è che cioè, alla fine un saluto ci stava.
0: Alessio, è presto, ma per me Croci tanta roba, e aggiunge invece Dodò, sì, vergognoso il gatto. Abbiamo
2: Croci, vai, scusa Andrea. Croci va, no Croci un commento lo merita. Croci è entrato bene col Gubbio, è entrato bene oggi, a qualità, un giocatore che ha astratto, che ha visione di gioco, che ha senso del gol. E oggi è una conferma, è una conferma bella. Se l'avesse drizzata meglio la testa e la mira, conseguentemente Mandragola, parleremo di un 3-3 oggi. Per carità, non meritatissimo, ma sicuramente dove Croci ci aveva messo del suo, tanto del suo.
1: No, Croci ha fatto, tra l'altro ha fatto una buona partita anche per dare una mano a Perrotti, se non sbaglio, nel senso che è stato molto attento nella fase di ripiegamento, quindi calato benissimo in quella che era il suo ruolo in quel momento. Quindi viva Croci, viva i ragazzi della Fiorentina che avranno davanti a sé un percorso intrigante con Andrea Azzoli. Stamani mattina è uscita tra l'altro l'intervista realizzata da Andrea Giannattà.

0: Biagio per La Nazione, che ho letto con grande interesse, anche perché quello spunto sul Viola Park è secondo me il là da cui dobbiamo partire nel domani, perché giustamente avere i Galloppa, gli Aquilani, che sono stati allenatori di grandissimo livello per le giovani della Fiorentina, quindi non sto criticando questi ragazzi che hanno fatto benissimo in panchina, però ti porta magari anche dal loro punto di vista a ricercare la vittoria, a ricercare anche l'imporsi da parte dei ragazzi nel calcio che conta. Io credo che Andrea Zoli potrà servire anche da pompiere davanti a questi ragazzi, perché prima di tutto non credo che abbia bisogno di ricercare la vittoria del torneo del campionato primavera né della Coppa Italia primavera. Non credo gliene freghi niente da questo punto di vista alla sua età, e quindi quando ha fatto questa battuta il Viola Park può essere anche troppo per i ragazzi. Mi è piaciuto perché evidentemente per far crescere i talenti che la Fiorentina sta anche acquistando per quanto riguarda soprattutto i 2010, servirà qualcuno che riuscirà a dargli anche un po' di freno nel momento in cui, come oggi, Croci per esempio, lo abbiamo sottolineato come i giocatori che possano effettivamente nascere all'interno del Viola Park. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su Andrea Zoli. Andrea, tu che hai avuto modo di parlarci direttamente poche ore fa.
1: Ma guarda, gran bella persona, scelta sicuramente particolare quella di affidargli la panchina della primavera, ma inizialmente ha lasciato un po' scettico anche me, poi però me l'hanno spiegata questa storia, e poi parlando con il nuovo allenatore dell'Under 20, vabbè, intanto ho conosciuto una persona che avevo visto soltanto in televisione, molto profonda, molto competente, molto seria, e soprattutto che ha preso veramente a cuore questa missione. Lui sa perfettamente di essere veramente il nonno dei giocatori che allenerà, per questioni anagrafiche essenzialmente, però è uno che ovunque è andato, che fosse l'Empoli, che fosse anche i tanti anni alla Roma, i tanti anni con Luciano Spalletti all'Udinese, insomma è uno che ha sempre lasciato qualcosa ovunque è stato. E quale miglior, se posso dire, struttura, quale miglior posto se non un settore giovanile per permettere a dei talenti di abbeverarsi, di recepire dei messaggi, dei consigli, dei suggerimenti per crescere, ecco. Sotto questo aspetto secondo me Fabio Parati ci ha messo a segno un grande colpo, non solo quelli di mercato, non solo la scelta di Claudio Filippi come preparatore dei portieri, non solo la scelta di dotarsi di un nuovo medico insieme al dottor Pengue, non solo tanti altri aspetti, ma anche la decisione di portare Andrea Zoli qua secondo me ha un suo perché, ha un suo valore. Quindi ripeto, secondo me non dovremmo aspettarci una primavera destinata a vincere, a primeggiare in campionato, nei vertici della Serie A, però del campionato di Primavera 1, però che abbia una logica e che voglia migliorarsi e crescere. Mentre intanto passa Stefan, il tecnico del QPR, che ha vinto questa partita. Noi attendiamo ancora David De Gea, io speravo fosse una cosa un po' più celere, invece dovremo ancora attendere. Vediamo anche i miei ragazzi, così li chiamo, Fortini e Perrotti, sono venuti a darmi 5 e li saluto con piacere perché sono tutti e due molto forti. E niente, aspettiamo il capitano della Fiorentina e rimango a disposizione per tutte le vostre curiosità.
0: Vabbè, noi mandiamo avanti un po' di messaggi con Chiara, così aspettiamo con il coinvolgimento dei nostri ascoltatori le parole del capitano De Gea. Via, andiamo avanti un po' con i messaggi.
2: Abbiamo
0: dai.
2: Citato l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio ad Andrea Zoli, tecnico della Primavera. Luca ci scrive: bellissima l'intervista ad Andrea Zoli, erano mesi che non leggevo La Nazione, stamani l'ho comprata apposta e non me ne sono assolutamente pentito, e quindi mi sembrava doveroso poi girare ad Andrea questo messaggio. Giampiero invece,
1: grazie,
2: ci scrive: Croci e Piccoli, ma anche Gudmundsson abbastanza bene, bisogna però considerare che ci sono 12 giorni di preparazione e questo intacca sul rendimento della squadra.
1: Questo è fuori discussione, cioè secondo me dobbiamo partire da qua, poi ci aggiungiamo il mercato e poi tutto il resto. Stefan, l'allenatore del QPR, è qua dall'anno scorso, quindi è una continuità quella che gli Ups stanno avendo con l'attuale allenatore. La Fiorentina c'è anche un cambio di tecnico che ha portato idee nuove, metodi nuovi e tanti aspetti diversi, quindi ci dobbiamo mettere anche questo nel mezzo.
2: P- Più che la partita di oggi, mi preoccupa il fatto che Andrea Giannattasio potrebbe tornare a mangiare la pizza inglese anche quest'anno, ce lo scrive Gianluca da Modena. Sono molto attenti i nostri ascoltatori all'alimentazione di Andrea quando prende parte alle varie trasferte al seguito della Fiorentina. Non è per cattiveria, ci scrive Mirko, ma Comuzzo dovrebbe rifare la scuola calcio, molteplici passaggi sbagliati, a 2 metri perde sempre l'uomo, un anno in prestito gli farebbe solo bene, e sembra che poi la Fiorentina sia orientata anche verso questa soluzione. Datemi un motivo per cui Croci non possa essere il quarto o il quinto esterno nella prima squadra, questo ce lo chiede invece Babbo Viola. Fabrizio, dal mio punto di vista venderei subito Ken, Gudmundsson, Ranieri, Dodò e Comuzzo, non vorrei trasmettessero la negatività a tutti i nuovi arrivati, ci vuole aria tutta nuova, un po' come successe il primo anno con Montella.
0: Però un po' c'è voluto, sì. Quell'anno, cioè se ci ricordiamo, scusami, è stato interrotto,
2: no, hai fatto bene,
0: però se ci ricordiamo come andò quell'anno, che è uno dei miei preferiti anche a livello professionale, perché è stato uno dei primi tra l'altro, i grandi colpi dell'estate di Montella, cioè, iniziarono ad arrivare con i primi d'agosto, quindi Borja Valero e Gonzalo Rodriguez, addirittura Pizarro e Aquilani arrivarono a metà, insomma verso Ferragosto, quindi calma, e Jess, poi certo il mercato faceva Pradè, quindi c'era un pochino più di pazienza da quel punto di vista. Andrea, ti lascio con Massimo, dai, è inutile parli, c'è Massimo lì.
1: Sì, adesso proprio lo metto anche in diretta, perché prima erano soltanto delle informazioni di relato, quello che ti facevo avere dallo studio. Adesso abbiamo anche Massimo Maianella qui con noi. Caro Massimo, allora ci ritroviamo in una gara che è terminata 3-2 per il QPR. La Fiorentina poteva anche pareggiare alla fine, ecco, mi fai una tua fotografia di questa gara.
3: Io ho visto delle cose positive, non tutte. Ho visto delle distrazioni in difesa che praticamente ti sono costati i gol, Dodò, Dragusin, Comuzzo, però è una squadra che ha dei numeri, ha delle idee, si capisce che è un po' imballata fisicamente, quindi è difficile da valutare. Ecco, io se proprio devo dare un termine negativo che ho visto nella partita, e credo che debba crescere nell'identità offensiva, cioè manca un'identità offensiva. Ci ha messo grande buona volontà Gudmundsson, ha segnato un gol tutto sommato bello piccoli, ma non c'è un'identità offensiva di squadra, che è quello che va trovato. Per il resto è una squadra che ha un grande portiere, una buona difesa, un ottimo centrocampo e tutti con delle alternative tra difesa e centrocampo. L'attacco non ha proprio identità sino a questo momento, però è il reparto più in costruzione, quindi è normale che sia così.
1: E poi ti lascio le domande di Pietro e Chiara. Ulahi era la seconda uscita, ha già fatto un tempo intero dopo 15 minuti con il Gubbio, che impressione ti ha dato? Lo ha battezzato chiaramente, anzi no, te lo faccio dire dopo, sì. Massimo, perché sta arrivando David De Gea, sta arrivando il capitano della Fiorentina, e quindi a breve lo metteremo in diretta, ma poi terminiamo il discorso con Massimo Marianella, però la priorità va al capitano della Fiorentina, eccolo qui, adesso lo sentiamo parlare pochi istanti e lo sentiamo parlare. Eccolo qua.
4: Un amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione.
5: Sì, è una partita tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, si sentiva che fisicamente erano più avanti da noi, ma ho guardato cose positive, ti ho detto, la seconda partita abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
6: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se hai seguito poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
5: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi. Ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. Vero che abbiamo perso la partita, ma questo risultato non è lo più importante oggi, e penso che, no, che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
1: Senti David, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
5: No, qualcuna volta un giocatore come io, faccio lo stesso se sono capitano anche se non lo sono, ma quando sei capitano sente una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e centenario, anche il centenario, un anno bello per noi, e la responsabilità è un piacere.
7: Te che sei un grande campione, ci dici un po' che allenatore è Fabio Grosso, sta imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
5: Come ho detto, sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché nei primi giorni sono tante parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in serie squadra, palleggiare, andare avanti. Le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, passo a passo fare una grande stagione tutti insieme.
8: No, è chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti, stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina?
5: Normalmente quando inizia una stagione le sensazioni sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme. È una stagione bella perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
1: Senti, in chiusura, David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna in mondiale? Ti ha fatto piacere, immagino?
5: È incredibile, è stato un mondiale penso perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani, e sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo preso un gol in contro e facendo un gioco incredibile. Ma bellissimo guardare la Spagna guadagnare questo mondiale altra volta, è bellissimo.
1: Grazie davvero al capitano della Fiorentina David De Gea che abbiamo avuto ai nostri microfoni, e niente, insomma, è stata una bella opportunità di confronto, spero si sia sentito tutto, cari Pietro e Chiara.
0: Perfettamente.
1: Adesso, brevissimo, ritrovo anche Massimo Marianella perché avevo una bella domanda in canna con lui. Ecco, se avete intanto delle valutazioni da fare su quello che ha detto il capitano, poi torniamo da Massimo.
0: Ma le valutazioni sono quelle di una persona che conosce il calcio meglio di come la conosciamo tanti di noi.
2: E conosce i tifosi, quindi in un certo senso li invita anche a considerare tutte quelle che oggi sono delle attenuanti, poi non necessariamente degli alibi, ma degli elementi da inserire nel quadro complessivo, sì, quando decidiamo di doverlo raccontare.
0: Ha saputo, diciamo, fare un quadro di una situazione che è chiaramente in divenire. Ho percepito 2 o 3 volte nelle sue risposte che lui dice anche, come dire, aspettiamo il mercato, ragazzi, sì, perché qui c'è tanto che può andare, esatto, via, e tanto che può arrivare, e credo che quindi questo sia il là di una persona che meritatamente veste la fascia da capitano, sì, di una squadra come la Fiorentina, per quello che ha fatto nella sua storia, nella sua carriera, ma anche per quello che sembra il suo attaccamento verso questa esperienza. E quindi tutto positivo il fatto di aver ascoltato l'ottimo David De Gea, annuisce anche Massimo, ma so che la pensa come me,
1: sì,
0: lui mi ha insegnato a conoscere De Gea ancora prima che arrivasse, e aveva ragione, certo, assolutamente.
1: Ha commentato tante volte.
9: E aggiungo una cosa che mi è piaciuta, ero qui da una parte per non disturbare, ma insomma ho ascoltato quello che ha detto De Gea, mi è piaciuto il senso dell'importanza che ha dato alla responsabilità della fascia di capitano, il fatto che sia stato lui a citare il centenario come valore della storia della Fiorentina, ed è bello che un giocatore di questa importanza, di questa storia, abbia la consapevolezza di questi valori qui, del centenario, della fascia di capitano. E poi ha detto la cosa più giusta, insomma, il risultato, noi a volte ci facciamo trasportare dal senso agonistico di una partita, ma il risultato in questi casi non conta niente, e bisogna analizzare dei dati, filtrandoli anche sul problema della condizione fisica di una squadra che è più avanti rispetto alla Fiorentina, quindi c'è tanto di positivo da estrapolare. Io insisto che l'identità offensiva ancora manca, perché forse mancano parte di quelli che poi saranno i veri interpreti di questa squadra, e le disattenzioni in difesa vanno un pochino cancellate. Io ho visto Grosso, perché ero libero da cronache, quindi l'ho sentito anche dalla tribuna dire: troppo aperti, state più vicini al giocatore, state un pochino più attaccati, più accorti difensivamente. Ecco, questo chiaramente e giustamente non gli è piaciuto, ma l'ho sentito direttamente da lì, dalla nostra postazione.
1: L'ultima domanda per Massimo, poi lo liberiamo. Sulla IT stavo chiedendo se ti è piaciuto e in generale su questa al momento indicazione abbastanza forte che vede Line Play e Fagioli mezzala, oggi non l'abbiamo visto insieme, col Gubbio un quarto d'ora, che ne pensi?
9: Allora, si è visto di più col Gubbio che in un quarto d'ora che oggi in un tempo.
1: Sì, sì.
9: Ma anche qui ci sono carichi di lavoro, viaggi nel suo caso, quindi tutto va filtrato. Io credo che il centrocampo della Fiorentina sia quello che dicevo durante la partita, cioè attacchi avrà un ruolo e oggi guarda fa l'inserimento del gol, poi al di là della respinta corta del portiere fa un inserimento da grande giocatore, perché questo è un grande giocatore, ma non sono da meno gli altri due che sono Fagioli e Ulai. Io mi aspetto che loro possano invertire spesso la posizione, possano cambiarsi ruolo, perché entrambi sanno interpretare quello dell'altro e quindi questa fluidità che ha a disposizione Grosso è un valore in più, e da non sottovalutare il fatto che poi ci sono delle alternative come Ndur, che è un potenziale titolare, Mandragora, che è un valore come hai sottolineato tu in Radio Cronaca ed è un potenziale titolare. Ce ne sono 5 per 3 posti, io credo che i titolari saranno quelli che abbiamo detto, con attacchi farà credo esclusivamente la mezzala sinistra, anche e soprattutto di inserimento, gli altri due potranno invertire la posizione e sarà un vantaggio perché darà meno punti di riferimento agli avversari.
1: Avete una domanda, una per Massimo, che è stato più troppo
9: due, io tanto sono qua, finché non arriva Grosso.
0: Guarda,
1: sono abituato a Lorenzo Di Benedetto.
0: Francamente quello che vorrei chiederti è su questa situazione degli esterni, che è una situazione in attesa fra virgolette secondo me anche da parte di Paratici stesso, perché abbiamo capito già dallo scorso weekend che questa settimana doveva nella sua idea portare almeno un giocatore in quel settore di campo, non ce l'ha fatta, il mercato detta i tempi, lo sappiamo, però ecco vorrei chiederti che tipo di giocatori ti aspetti, perché poi quelli, i nomi che sono circolati in questo periodo, smentiti un giorno sì e un giorno sì da parte della Fiorentina, hanno tutte connotazioni diverse, quindi sarei curioso di sapere da parte tua, a parte il valore dei giocatori, visto che insomma 50 milioni di spesi per il centrocampo ci impongono di pensare che anche in attacco ci saranno, se non investimenti economici così ampi, ma sicuramente nomi di un certo valore, e poi le caratteristiche degli attaccanti che ti aspetti, perché io non credo che verrà ricalcata per forza quella che era la fisionomia dell'attacco del Sassuolo fondamentalmente.
9: No, assolutamente no. Io credo che arriverà, mi sembra di aver capito che arriverà un esterno di valore che quindi costerà alla Fiorentina in termini anche economici tanto, e l'altro esterno, perché un altro esterno arriverà, potrebbe essere un prestito, potrebbe essere una soluzione diversa. Credo anche per quello che ho visto oggi che Gudmundsson potrebbe essere considerato in una rotazione di 3 potenziali esterni, diciamo i 2 che possano arrivare e lui che dà anche una dimensione diversa, perché può accentrarsi, perché può dare una visione diversa all'attacco, però l'attacco credo che partirà con 2 esterni e un centrale che dovrebbe essere Ken è sempre su giudice, nel senso che se arriva un'offerta importante io credo che la valuterà la Fiorentina, ma se arriverà vuol dire che è stata valutata prima da Ken e dal suo entourage, quindi è il valore del trasferimento eventuale di Moise Ken ci darà poi la dimensione di quanto la Fiorentina potrà investire sul mercato. Si è fatto il nome di Mastantuono, che è un giocatore che a me piace tantissimo, ma non è un esterno.
1: Esatto, un trequarti.
9: È un trequarti che si è, per giocare con il Real Madrid, si è adattato a fare l'esterno giocandosi la maglia da titolare con Arda Güler. Quindi se dovesse arrivare lui sarebbe un valore aggiunto, secondo me straordinario per la Fiorentina e per il calcio italiano, ma ancora una volta gli si chiederebbe di giocare fuori ruolo. Quindi non so quanto possa essere lui l'uomo.
0: È chiaro che se un giocatore di più, Massimo?
9: È più di ruolo se parliamo di esterno.
1: Cioè, esterno che segna, ha fatto 15 gol.
9: Cioè, se parliamo di ruoli puri, però a volte si può fare la valutazione dell'importanza e del valore del giocatore. Quindi dice, ho a disposizione XY, allora lo prendo, perché comunque accresce il valore della mia rosa, accresce il valore e le potenzialità della mia squadra. Mastantuono è tutto questo, ma non è un vero e proprio esterno. Mi aspetto che il Real possa cercare una soluzione per farlo giocare un po' come Hendrick, perché poi si parla tantissimo della soluzione Nico Pace, lì c'è stato un gioco economico importante per chi lo ha preso, per chi lo dava,
3: Hendrik è stato un sentimento diverso nella cessione. Mi sembra che quella eventuale di Mastantuono possa essere più vicina a quella che a quella di Nico Paz.
0: Ma non sarebbe una diminuzione il fatto di prenderlo in prestito secco?
3: No, per quello che ti dicevo prima, nel senso che non andrei a fare dei conti economici, ma allora se lo uso un anno solo non ci guadagno. Io l'ho sentito in questi giorni attraverso voi, tra l'altro, queste valutazioni. Secondo me non c'entra niente, cioè se io prendo un giocatore che è forte, e questo è un giocatore forte, intanto mi fa un anno importante con la maglia della Fiorentina, poi se ne parla, ma intanto io ho un anno di un giocatore di straordinario valore. Quindi il discorso è io ci guadagno perché con lui la squadra diventa più forte, e quello è il mio guadagno. Poi il resto si vedrà.
0: Mi hai convinto? Bene, io ero dell'altro partito, ora mi hai convinto e voterò il tuo partito, Massimo.
1: Ci cacciano, cari Pietro e Chiara, quindi, io sono a disposizione.
0: Ma Grosso,
3: Grosso non arriva, esatto.
1: Ma Grosso quando deve arrivare?
3: No, non lo so.
1: Ma no,
3: non arriva, niente, bello, non arriva Grosso. Vi dovete accontentare di me.
0: No, accontentare, Massimo.
1: Se parla soltanto di che?
3: No, io no, ho capito male.
1: Grosso parlerà, ve lo dico subito, a Klager, giusto, dopo la piccola comunità, oggi ha parlato di Gea, perché lo dico di Watford, mentre lavora di
3: Gomes. Bene però, questo è uno stadio meravigliosamente antico che io amo tantissimo, con questo stand dedicato a Stan Bowles, che è stato uno dei giocatori più importanti della loro storia, che è stata importante negli anni 60-70, poi insomma qualche flash qua e là, ma trofei niente.
1: E nulla, e poi col Watford avremo, col Watford dovremmo avere un bel po' di voci, perché avremo sicuramente un giocatore viola, dovremmo avere Edoardo Bove, dovremmo avere chissà magari anche Alessio Dionisi, insomma avremo quel po' di partite. Io Massimo ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto.
3: Per me è sempre un piacere salutare Pietro, salutare Chiara, essere con voi, insomma, per me è sempre
1: lunedì bello. Ci risentiremo per altri collegamenti, anche perché riparti martedì, no?
3: Riparto martedì, sì.
1: Grazie a Massimo.
0: Grazie mille, ciao, Massimo, ciao. Grazie mille, ciao, davvero, ciao, come sempre. Andrea, io direi che francamente abbiamo un po' di messaggi da leggere, ma vorrei chiudere, nel senso che poi con le parole di De Gea siamo arrivati in fondo a questa amichevole persa dalla Fiorentina per 3-2 col QPR, quindi tendenzialmente io ti libererei, anche perché in diretta ti chiedo di scrivere un bellissimo pezzo stanotte per Firenze Viola, quindi preparati.
1: L'avevo già presunto.
0: Bravissimo, quindi ti libero, così hai da fare un sacco di cose, hai ragione, buon lavoro e ovviamente grazie. Ci sentiamo nelle prossime ore, domani chiaramente nelle nostre dirette e poi via via nei prossimi giorni.
1: Anche perché poi domani io nel primo pomeriggio, dopo una grande pai che mangerò con Massimo Marianella, grandissima pai, mi trasferirò a Teddington in questa seconda parte del ritiro, la seconda e definitiva parte del ritiro, che peraltro è il ritiro vero e proprio della Fiorentina, dove i viola cominceranno veramente a allenarsi, a fare doppie sedute tutti i giorni e dove porteranno avanti la preparazione, e lì magari avremo anche delle chicche esclusive da proporvi. Io quindi vi ringrazio, vi auguro buona giornata e da domani con le dirette ci risentiamo.
0: Ciao Andrea, grazie ancora. Allora facciamo così, Chiara, fai un bel rullo finale di messaggi, così diamo spazio giustamente anche alla voce dei nostri ascoltatori e chiudiamo per la gioia di Edinardo.
2: Neri da Pistoia commentando, immagino, anche eventuali formule che consentano alla Fiorentina di aggiudicarsi per un periodo limitato di tempo giocatori di prestigio, ci scrive Vierkovud e Salà dovrebbero insegnare, poi c'è Marco da Catania ma anche Fede da Scandicci che esternano la volontà di sentire nuovamente commentare da Massimo Marianella la Fiorentina in Europa. Senz'ali la squadra la un vola, ci scrive Stefano 69, ci fa anche un elenco di giocatori che a suo avviso sono in linea con gli obiettivi e gli standard, come hai detto tu, magari quando torneremo sul mercato nelle varie trasmissioni che compongono il palinsesto di Radio Firenze Viola ci sarà modo di analizzarli come meritano. Siamo solo all'inizio, mancano almeno 5 giocatori titolari, però a me non piace mai perdere, specialmente da una squadra di Serie B, perché si abbassa anche l'autostima. Forse sarebbe meglio evitare amichevoli in Inghilterra, questo ce lo scrive Fabio. Dodò Comuzzo, ritorna l'incubo, Ken non ha più la testa per la Fiorentina. Saluti a tutti da Silvano da Montemurlo.
0: Ciao Silvano.
2: Queste partite contano veramente zero. Pensiamo che il Napoli ha preso una batosta in casa con l'Arezzo, ce lo scrive Igor. Romolo, ciao Chiara, ciao Pietro. Croci e delizia, via il prima possibile Dodò Comuzzo, ma anche Pongracic. Dire che l'attacco non ha identità è una bocciatura a Moise Ken, del quale io mi auspico la partenza. Questo ce lo scrive Giancarlo. Se fossi un tifoso del QPR sarei molto soddisfatto, ma non è così. E questo è Leo da Brescia. Massimiliano ti fa una domanda: cosa ne pensi di Ndur? Su Mandragora sono d'accordo con te.
0: Oggi la partita per me entrambi i centrocampo non mi hanno convinto nella prima frazione né nella seconda, quindi nemmeno probabilmente la versione definitiva sarà mischiata, no? Quindi ci sarà Fagioli con attacco, Nulai, Ndur primo cambio. Non mi sono piaciuti in generale, alcuni sprazzi di cose buone le abbiamo viste, abbiamo visto il lancio di Fagioli, abbiamo visto i consueti inserimenti di Mandragora, che fino a quel momento era tra i peggio, non aveva visto palla, non sapeva nemmeno dove si trovava, almeno dava questa impressione. Poi in realtà aveva trovato le misure ed è stato uno dei più pericolosi, forse perché ha perso anche la marcatura del diretto concorrente che poi è uscito. Ndur ha fatto una prestazione normale, però Ndur, ragazzi, è un altro 2 metri, un ottolone come si dice a Firenze. Per entrare in forma ci vuole un po' di tempo. Non mi preoccupa il rendimento del singolo nel momento in cui sbaglia il passaggio, perché sono cose che in questo momento sono digeribili. Sono d'accordo con Massimo che serve un'identità offensiva diversa, sì, ma non c'ha giocatori da Fiorentina, quindi per trovarla
2: dobbiamo ancora capire se Ken sarà il punto di riferimento, perché poi al di là della motivazione,
0: Ken, se resta Piccoli, se resta Gudmundsson,
2: più che altro ci si chiede anche se le caratteristiche di Moise Ken, considerando che la stagione migliore nella quale l'abbiamo visto con la maglia della Fiorentina addosso rappresentava sostanzialmente l'unica idea che la Fiorentina aveva e quindi i compagni lo cercavano, ecco, le caratteristiche di Moise Ken al netto degli esterni che Paratici sarà in grado di portare, se abbiano un senso per quella che è l'idea di Fabio Grosso.
0: Hai ragione, ma infatti credo sia veramente un cantiere molto aperto, quindi calma e gesso, abbiamo visto qualcosa di buono, tante altre cose meno. Mi preoccupa Comuzzo, non mi preoccupa Dodò, perché penso che non farà parte della formazione del prossimo anno, quindi lo saluteremo presto e mi sembra che anche lui ne sia consapevole. Vediamo, dai, piano piano ci avvicineremo a quella che è la squadra più completa possibile. Tutti ci auguriamo che per il 14 possa essere al 90%, addirittura forse al 95%, cioè lasciandosi margine per l'ultimo colpo negli ultimi 15 giorni d'agosto. Credo che sarà difficile, però insomma da qui al 14 ancora c'è tanto tempo, c'è 20 giorni, quindi vedremo cosa accadrà in questi 20 giorni di mercato, saranno importantissimi per la Fiorentina. Chiara, io ti ringrazio per la compagnia, come se sono entrato io in casa tua oggi, cioè nella versione della partita che ancora non è, se fosse sempre domenica classico, inizierà con la Coppa Italia appunto il 14 sera, ma che vi ha permesso, ci auguriamo, di passare 2 ore abbondanti in nostra compagnia per quanto riguarda la partita contro il QPR. Quindi grazie.
2: Grazie a te Pietro, anche a tutti gli ascoltatori che sono sempre tantissimi.
0: Davvero, davvero. Grazie anche a Di Nardo che ha curato la parte tecnica, ad Andrea Giannattasio che ovviamente ha seguito la partita e ci ha raccontato la gara. Grazie anche a Niccolò Santi e Luciano Magistrato che stanno lavorando su Firenze Viola. Per quanto mi riguarda ci risentiremo lunedì mattina in Buongiorno Firenze, perché sarò io il vostro Giannattasio. Non so se è una minaccia o un qualcosa di positivo, ma in ogni caso il nostro palinsesto riparte regolarmente domani alle 14 con Francesco Benvenuti, poi ci sarà Niccolò Righi, insomma tanto di cui parlare, protagonista sempre comunque l'Inghilterra con Giannattasi e tanti altri ospiti. Grazie davvero a tutti, buon sabato sera, ci ritroviamo domani.
2: Ciao.

0: Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontasieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontasieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: partita amichevole tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole ufficiale, terza se vogliamo contare quel troiaio con la primavera a campi ridotti, piccolini eccetera, diciamo la seconda ufficiale, la prima di questa mini tournée inglese, quindi con il nostro Andrea Giannattasio che tra poco entrerà in diretta direttamente da Londra, da Loftus Road, dove si giocherà questa partita. Tante novità di formazione, sicuramente grande intrigante la presenza di Ulai, che ora vedremo effettivamente dal primo minuto, cercando di capire come verrà schierato, anche la fascia destra tutta da ricollocare con Dodò che probabilmente farà il terzino, Jimenez esterno alto. Vedremo quelle che saranno poi le scelte definitive di Grosso, ma prima di andare da Andrea, grazie non a Niccolò Santi ma a Chiara Andrea Bevilacqua che è qui con me. Ciao Chiara.
1: Ciao Pietro, grazie a te.
0: No, in questo modo abbiamo in qualche modo mantenuto la versione che poi durante l'anno ci accompagna nelle partite. Io faccio la versione di Benedetto, di solito sono un po' meno cattivo, fisicamente comunque pesiamo quasi la stessa cifra, quindi siamo amici da anni, il padrino di mio figlio, si può fare anche così. Non mi chiamate Lorenzo Benedetto, sono Pietro Lazzarini, va bene lo stesso. Di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ci può permettere di volare idealmente anche in qualche modo fisicamente da Andrea Giannattasio. Andrea, va bene, no, aspettiamo, voleva farci sentire qualche... è andato via, dici Ferri? Va bene, è andato via. Comunque c'è tante cose belle da vedere a Londra, lo capisco, oggi ha fatto anche un video da Piccadilly Circus, quindi evidentemente ha raggiunto Loftus Road via via seguendo poi le strade di Londra. Andrea, ci sei?
2: Ora sì, scusate, bene, stavo bene. Raccogliendo istruzioni dalla Fiorentina, eccoci, buon pomeriggio.
0: Istruzioni per cosa? Per l'uscita?
2: No, per il post partita,
0: no.
2: Insomma, sapete che
0: Massimo, sei troppo forte.
2: È proprio lui.
0: Massimo Marianella
2: detto,
0: al fianco di Andrea Giannattasio, in una versione
2: detto,
0: ovviamente vacanziera.
2: Ma certo, vi avevo detto che avrei avuto un ospite d'eccezione, non solo oggi, ma anche tanto parte la sfida tra QPR e Fiorentina. Poi adesso riepilogheremo le formazioni e daremo un po' di valutazioni tattiche. Ma vi avevo detto che avremmo avuto in questi giorni inglesi, londinesi, un ospite d'eccezione, uno che conosce questa città, questa terra, questo calcio come le sue tasche, e abbiamo il piacere e il privilegio di avere qua nella press box di Loftus Road di Londra Massimo Marianella di Sky Sport. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Grazie, io intanto vi saluto e vi abbraccio, poi magari vi lascio godere la partita, poi magari ci sentiamo nel corso del match.
2: Bene, bene.
3: Sono qua.
2: Grazie a Massimo Marianella con il QPR che ha subito il primo calcio d'angolo della sfida, gara partita da pochissimi istanti, naturalmente 0-0 il punteggio tra i Viola e gli Ups, con il corner battuto lungo, palla che viene messa in rimessa laterale in favore della formazione inglese. Riepiloghiamo quelle che sono le formazioni ufficiali del match, partiamo dalla Fiorentina che gioca con il 4-3-3, poi quando la squadra si distenderà avremo anche un po' più chiaro lo schieramento e chi farà che cosa. A me pare chiaramente che Jimenez sia esterno alto e Dodò esterno basso. Attenzione a questa buca difensiva della Fiorentina con la Viola che si difende però adeguatamente, Gudmundsson addirittura va a dare una mano alla difesa e poi De Gea spazza via come può, permettendo alla Viola di salire, di rifiatare. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con in porta David De Gea, in difesa ci sono Dodò, Dragusin, Vieri e chiaramente Brescianini che fa il terzino sinistro, a centrocampo Undur, Ulai e chiaramente attacca e fa la mezzala sinistra, e poi davanti Jimenez come detto esterno di destra, Gudmundsson a fare l'esterno di sinistra e Moise Kean a fare l'infinitore offensivo. Già oggi Pietro, intanto saluto anche Chiara Andrea Bevilacqua, naturalmente ti avevo più o meno fatto intendere che una delle possibili novità poteva essere in effetti l'impiego di Kean dal primo minuto. Ci avevamo avuto ragione, meno abbiamo avuto ragione sulla scelta di Kean, perché poi di Ulai, perché francamente poi credevamo che il centrocampista ivoriano sarebbe partito dalla panchina, un po' come nella gara con il Gubbio di settimana di questa settimana, d'inizio settimana, ma poi fondamentalmente Fabio Grosso l'ha voluto testare e quindi spazio all'ex mediano del Trabzonspor. Risponde il QPR del confermato tecnico Julien Stéphane con Charles Trepali, Bengue, Dunn, Edwards e Kemper in difesa, con E, Madsen a fare i due mediani davanti alla linea difensiva, poi terzetto ai trequartisti con Smith, Vale e Cher, e davanti Barrel fare rifinitore offensivo degli Hoops, i cosiddetti cerchi, cerchiati, questo è il soprannome della formazione londinese, una delle formazioni del centro storico della città di Londra. Sono fondamentalmente tre, quelle della Londra centro, che possono fregiarsi di far parte del cuore pulsante della capitale inglese, ovvero sia il Chelsea, il Fulham e appunto il QPR. Se la passa forse peggio degli altri proprio il QPR, che ormai è in Championship da più di 10 anni, 11 per l'esattezza. Attacca ancora la formazione di Stefan con Ndure che sbroglia la matasse in area di rigore, manda fuori dalla zona pericolosa, ma ancora gli inglesi che attaccano sulla fascia sinistra del campo, lo scambio corto vicino all'area di rigore, con attenzione a questo tiro da distanza che arriva da parte di Kemper, probabilmente è stato lui a concludere, palla che finisce ampiamente alla sinistra di David De Gea. Nota di colore nel vero senso della parola, poi cominciamo con il ping pong tra stadio e studio. La Fiorentina gioca con la maglia viola, è la prima volta che la Fiorentina indossa la casacca viola in una gara in questa estate, perché insomma con la primavera aveva fatto soltanto un allenamento congiunto e comunque aveva utilizzato la divisa di allenamento. Con il Gubbio aveva giocato in maglia bianca, oggi gioca in divisa viola ed è una divisa che ha ancora quella sorta di stemma, quella sorta di simbolino celebrativo del centenario al centro della maglia, no? Con quel 1926 che come un orologio elettronico, un orologio digitale, si scambia il 19 e il 20 con il 2026, un logo, uno stemma che personalmente a me non piace, che credo non sarà presente sulle maglie da gioco ufficiali quando partirà la stagione. In ogni caso, gara iniziata da 4 minuti 0-0, ma la partita la fa solo e soltanto il QPR, che è una squadra sicuramente più debole della Fiorentina, ma è nettamente più avanti, avendo 2 settimane di lavoro in più nelle gambe rispetto ai viola. Gioco interrotto per un problema a un giocatore inglese e possiamo quindi, caro Pietro e cara Chiara, iniziare un po' il ping pong con lo studio e con le vostre valutazioni. Sotto di me Fabio Grosso, che ha il sole in faccia, si mette una mano sulle tempie per poter vedere meglio il campo, è già in piedi.
0: Dategli un cappellino.
2: Ma quello l'ha sempre avuto durante il ritiro, oggi non ce l'ha.
0: L'ha dimenticata a Firenze, e va bene, sì. Se lo potrà acquistare sicuramente in uno dei milioni di negozi di Londra, qualcuno glielo consigli, perché insomma effettivamente stare tutta
2: la Harrods,
0: dove, magari anche in tutti i posti dove ci sono articoli sportivi, proprio Harrods mi sembra magari troppo anche impegnativo come negozio per andare a cercare un cappellino. Ma detto questo, faranno come vogliono, però dategli un cappellino a quest'uomo, perché se deve stare tutta la partita con la tegola sugli occhi sarebbe, cioè, non è che sia proprio il massimo la tegola.
2: Guarda, ti do una curiosità, scusami, sì. Nel momento in cui si è interrotto il gioco c'è un collaboratore di Fabio Grosso che ha richiamato a sé Christo Lai e Albert Gudmundsson e sta dando istruzioni proprio a questi due giocatori. Devo dire che con Lai sono bastate poche parole, mentre su Gudmundsson un collaboratore di Grosso ha proprio preso il foglietto illustrativo, non quello delle medicine, cioè il foglietto quello con tutti gli schemi, gli sta dicendo guarda devi fare questo, devi stare qua, non devi stare là, mentre il giocatore del QPR sta veramente male perché è ancora a terra, ha preso una botta al volto, evidentemente anche Dodò e Vieri vanno a sincerarsi le sue condizioni e ora si rialza. Si tratta del numero 22, Kone, Richard Kone, e quindi ora per fortuna il giocatore del QPR si rialza e speriamo non sia un problema serio. Mentre alla mia destra ci sono 100-150, non sono pochi, tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, sono veramente tanti, saranno evidentemente tutti gli iscritti del Viola Club Londra più qualcuno magari arrivato da Firenze, che stanno cantando l'inno di Narciso Parigi, mentre intanto si è fatto veramente male con e esce sotto braccio dal campo tra gli applausi dei tifosi di casa. In bocca al lupo al centrocampista di Stefan, perché insomma sembra aver preso una bella legnata e quindi è costretto a abbandonare il campo.
0: Uno dei tanti con che fa il centrocampista, ormai la lista è lunghissima, esatto. Alessandro Rinaldo potrebbe aggiornarla, non so quanti con ci sono al centrocampo, veramente si va nell'ordine della mille, va bene, allora secondo Rinaldo sono 1000.
2: Subito un cambio fuori il povero con e dentro con il numero 15 Lloyd, quindi cambio forzato dopo 6 minuti per Stefan.
0: Lloyd invece cognome tipicamente inglese. Bene, cara Chiara, allora ovviamente sei di casa e quindi portami anche te nel modo in cui di solito si parla durante le partite. Io prima volevo dare l'aggiornamento di mercato che è legato a João Mario, perché fondamentalmente i giocatori nelle nostre chat stiamo facendo qualche battuta anche insieme a Niccolò Ceccarini, perché è al casello, qualcuno dice, ma effettivamente è un giocatore ormai molto vicino alla Fiorentina. Stasera sarà impegnato con lo Standard di Liegi con la Juventus in un amichevole in Belgio, credo che non giocherà. Terremo sotto controllo anche le formazioni della sfida dei bianconeri, perché poi fondamentalmente ci aspettiamo che a inizio della prossima settimana, quindi rientrato poi da questa sfida belga, il giocatore prenderà la via di Firenze e a quel punto sarà il quarto terzino destro a disposizione di Grosso, mentre dall'altra parte siamo talmente senza terzini anche dopo la cessione di Balbo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore dallo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita. Fondamentalmente non esistono più terzini sinistri, anche perché Parisi è infortunato, Gosens è già stato ceduto e infatti gioca Brescianini in questo ruolo che non è il suo, ma insomma con grande abnegazione professionale si mette a disposizione, pur sapendo anche lui di avere il futuro assolutamente in bilico. Quindi il giocatore in questo momento più vicino alla Fiorentina è João Mario. Valdepeñas, abbiamo detto, e probabilmente sarà un affare che si sbloccherà dopo l'amichevole di sabato prossimo contro il Real Madrid. Nel frattempo la Fiorentina ha raffreddato anche le voci che corrono intorno al nome di Mastantuono, come dice il nostro direttore, insomma, smentisci tu, smentisci io, tutti i giorni c'è sicuramente qualcosa da smentire e va bene così, noi andiamo avanti facendo il nostro lavoro, loro fanno il loro, con la speranza che nel minor tempo possibile si possa anche aggiornare la lista degli attaccanti per la Fiorentina, perché se è vero che nel mezzo dell'attacco ci sono due giocatori che possono essere alternati tranquillamente come Piccoli e Ken, entrambi anche loro in odore di mercato, sulle fasce, a parte Gudmundsson di ruolo, non ci sono esterni che possano effettivamente essere messi a disposizione di Grosso, e questa è un'attesa in attesa, come ho scritto anche stamani su Firenze Viola, semplicemente perché fondamentalmente la Fiorentina si aspettava la settimana scorsa di aggiornare anche la lista degli attaccanti, non ci è riuscita semplicemente perché il mercato non è che viene dettato dai tempi della Fiorentina, sono tante le componenti che portano poi a concludere o meno le operazioni. 348 75 1393 per i vostri messaggi audio e di testo. Io direi che oggi possiamo anche permetterci di dire che se qualcuno vuole chiamare durante la diretta della partita lo può fare serenamente, 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. Chiara, siamo alla prima amichevole vera e propria, no? Quella che ti dà anche l'idea di entrare un po' nei ritmi, perché poi il QPR è vero che è una squadra inferiore a livello tecnico della Fiorentina, ma come diceva giustamente Andrea è una squadra che è più avanti per quanto riguarda la preparazione atletica. Mi sembra per ora che sia una partita dai ritmi blandi, io non so che clima ci possa essere in questa bella soleggiata Londra, però mi sembra calduccino.
2: Sì, fa caldo, si sta. Allora, noi all'ombra stiamo bene perché tirava il venticello e francamente si sta bene, non sudiamo, ma chi sta al sole, come per esempio, attenzione, aspetta il QPR che recupera palla, tre quarti campo, era di rigore con la formazione inglese che vede il numero 10 Cher cadere a terra in area di rigore, ma l'arbitro, che è il signor Michael Salisbury, non ha dubbi, si deve rialzare il trequartista di Stefan. Riparte la Viola, sbaglia tutto, però attacco, la palla che viene recuperata dalla difesa del QPR, poi l'inserimento di Vale che prova a servire sempre lo stesso Cher sulla tre quarti campo. E dicevo, i tifosi che stanno nella Loftus Stand, cioè la curva alla mia sinistra, sono al sole e loro sì che avranno molto molto caldo. I tifosi viola invece sono nel settore ospiti all'ombra, stanno molto bene, però insomma non è il caldo di Firenze, ecco, sicuramente. Tra l'altro domani dovrebbe piovere, dovrebbe abbassare un po' la temperatura, ma tra mercoledì e giovedì aumenteranno le temperature. Vi dico anche che la Fiorentina ha un programma ben definito nella sua seconda parte di ritiro, perché a Teddington, mentre intanto c'è un tiro proprio dello stesso numero 10, indiavolatissimo Cher, della difesa viola, che però riparte bene. Ora palla per Jimenez sulla destra, una bella palla per Ken, forse posizione regolare, sì. Beh, non ha dubbi il guardaline, alza la bandierina, pescato in offside il centravanti viola. Era abbastanza evidente di almeno un metro e mezzo che il classe 2000 fosse partito al di là della linea dei difensori inglesi. Dicevo, ha un programma molto scandito dietro è chiara, perché la Fiorentina tra lunedì e mercoledì, anzi tra lunedì e martedì, si allenerà tutte e due le volte in doppio. Mercoledì c'è il giorno di partita contro il Watford e poi potrebbe fare lo stesso anche nei giorni successivi. Veramente tanto tanto lavoro per Fabio Grosso e la sua squadra, quindi vuol dire che c'è tanto ancora da assimilare e tanto anche da migliorare la condizione fisica, perché io di questi primi 12 minuti, poi tra poco magari chiederò un commento proprio a Massimo Marianella, ho visto zero della Fiorentina. Una cosa l'ho vista, che è una squadra molto sulle gambe, ma è normale, perché lo scorso anno accade lo stesso anche con il Leicester. Leicester malauguratamente retrocesso in League One, però ebbe grosse difficoltà. Ora attacca la Viola con Dur sulla destra, attenzione, alla di rigore, Endura al centro, balla messa in calcio d'angolo dal QPR proprio all'ultimo, con una bella diagonale difensiva di Madsen, quindi angolo in favore della Viola con Jimenez che va a battere questo corner, no, lo va a battere Gudmundsson. Ci sono dei cori contro Jimenez, mi sembra, sì, perché poi per Gudmundsson non ci sono, tant'è che poi Jimenez va andato un po' a scalciare il pallone, mi sembrava quasi nervosamente, spero non ci siano riferimenti a tutto quello che l'ha coinvolto nel Bournemouth quando giocava chiaramente nel suo precedente club inglese. Calcio d'angolo per la Viola, affidato ai piedi sempre molto delicati di Albert Gudmundsson, il cross è a rientrare, mette fuori la difesa dei QPR e poi palla recuperata dalla Fiorentina, molto bene da Vieri che si gira, di prima intenzione va al tiro, palla rimpallata, Jimenez crolla a terra, non c'è fallo, Ondur, poi Brescianini per Ulahi che non ha toccato praticamente il pallone, questo è uno dei primi che tocca il centrocampista ivoriano, palla in favore adesso di Ken, defilato sulla sinistra, centravanti Viola, davanti a sé ha un difensore del QPR, allora si appoggia su Ulahi, devo dire molto molto minuto nella statura, ma simpatico, sembra il piccolo Arnold di una nota serie televisiva americana, questo l'abbiamo già detto, ma insomma lo ribadiamo perché era personaggio ben noto della TV anche italiana di diversi decenni fa. E poi Attà, l'apertura per Dragos in Fiorentina, allora che attacca con tutto l'organico in maniera più convinta, più spavalda, arrivano alcuni in rimprovero in tribuna per i giocatori Viola, Vieri, penetrazione per Ken crolla a terra, perde il pallone malamente, centravanti Viola oggi Pietro e Chiara, ci attendiamo tanto anche dai centravanti, perché poi sono stati gli aspetti negativi, no, della gara contro il Gubbio, hanno avuto delle grandi chance per fare entrambi i gol, prima Piccoli e poi Ken, e entrambi le hanno dilapidate, quindi oggi ci aspettiamo delle risposte importanti soprattutto da Moise Ken, che tra l'altro in questi campi, magari non qua ma insomma in Premier League ci ha giocato e quindi conosce i ritmi del calcio inglese. Ancora QPR in possesso, però possiamo andare con le vostre valutazioni e poi magari tra un minutino sento qualcosa anche da parte di Massimo Marianella. Chiara e...
0: Sì, ero rimasto in realtà a metà della domanda per Chiara, quindi come
2: aspetta,
0: vedi,
2: perché c'è una conclusione dalla distanza. Beh, di un giocatore del QPR, e la fattispecie si tratta del numero 15, possibile? Il numero 15 Lloyd, da poco entrato, sì, l'avevo visto perché le distinte sono ancora quelle dei titolari, scordato di segnare il nuovo entrato di Lloyd, palla che sibila alla sinistra di David De Gea. Prego Pietro.
0: Beh, Chiara, parla te, perché se ti faccio la domanda non si riesce poi ad andare avanti, no? Nel senso, come ti aspetti anche questa partita, ma oltre a questa partita, questo breve periodo inglese, effettivamente la squadra mi sembra un po' sulle gambe, mi ricorda un po' la Fiorentina di Palladino, molto bassa e alla ricerca anche in verticale poi di Ken, però è anche normale che sia così, dai.
1: E questa è la domanda delle domande, perché poi tante volte, spinti anche dall'impazienza generata dall'entusiasmo di questa prima fase di mercato, ci approcciamo a gare come quella di oggi, forse attendendoci delle risposte che poi in realtà il campo e la squadra non sono in grado di dare. Giustamente Andrea sottolineava la fase della preparazione che va tenuta di conto, anche gli appuntamenti che la Fiorentina dovrà rispettare sempre per portare avanti la preparazione in terra inglese. C'è un ascoltatore che ci scriveva: mi accontenterei di veder giocare a calcio, e anche lì io lo capisco, considerando quello da cui siamo reduci. Forse però è anche un pochino azzardato pensare che oggi la Fiorentina possa darci risposte, primo perché è un cantiere in quelle zone di campo che saranno determinanti per quanto riguarda riguarda la manovra offensiva, e poi perché ci sono dei giocatori prestati anche a ruoli che non sono propriamente i loro. Ad esempio, Andrea, io volevo girarti la riflessione di Giacinto, perché insiste su l'adattamento di Brescianini, considerando che c'è Ranieri a disposizione che quel ruolo l'ha già ricoperto anche con discreti risultati, e quindi non si spiega questa perseveranza di Grosso.
2: Ma sai, sostanzialmente non ci sono moltissime alternative in questa fase. Mi chiedevi di Brescianini?
1: Sì, perché dice c'è Ranieri.
0: Ci poteva giocarci Ranieri lì,
1: che l'ha già fatto anche bene.
2: Evidentemente lui fin da inizio del ritiro ha vagliato questa scelta, che gli piace, perché è un terzino sinistro molto bloccato, a differenza di Dodò, che invece è abituato a sprintare, andare a tagliare il campo a fette, anche a, come posso dire, fare, tentare, rischiare delle giocate particolarmente pericolose. Invece Brescianini è uno che fa il compitino, sta dietro, l'ha fatto secondo me anche molto bene. Io col Gubbio l'ho apprezzato, Brescianini ha fatto una buona partita. Poi naturalmente non è il suo, non sarà lui il titolare, non sarà lui il giocatore designato a far sempre questo, però sicuramente sta dando una grande mano alla squadra. Allora, recupera un buon pallone Gudmundsson, lo scambia con Ken, Atta prova a riprendersi la sfera, ma è bravo il terzino Dun del QPR a riconquistare il pallone. Poi ancora Dun sulla sinistra del campo, taglia il terreno di gioco, permette ai propri compagni di risalire in contropiede. 19 minuti di gioco, non l'abbiamo ancora ricordato, sempre 0-0 il punteggio tra QPR e Fiorentina, ma molto più QPR della Viola. Attenzione a questo cross al centro, mette fuori di testa proprio Brescianini, bella diagonale difensiva, poi Gudmundsson si appropria del pallone a dare una grande mano in fase di non possesso, il fantasista islandese, che anche adesso con un gioco di prestigio nasconde la palla a Cher. Ancora Gudmundsson, il pallone per Vieri, area di rigore, Vieri per Ulahi, che si abbassa molto a prendere la sfera, fa proprio il pizarro Ulahi in questa circostanza, cioè anche perché per dimensioni ti assomiglia, va proprio a prendersi la palla basso, e credo che, a questo è un mio parere, i giocatori potrebbero anche servirlo di più. Cioè io mi ricordo negli anni d'oro di Montella, 2012-2015, e quando la Fiorentina andava in difficoltà, palla a Pizarro e stiamo tranquilli, poi per carità faceva anche delle frittate anche lui, però era la palla in banca. Ora in questo momento mi sembra, proprio in questa fase di gara, che lo stiamo servendo tanto. Ecco, quando la squadra è in difficoltà e non sa come gestire, come uscire, Ulahi è il giocatore prediletto. Adesso dà le proprie indicazioni, è l'ivoriano, si fa dare il pallone da Atta, lo scambia con Gudmundsson si mette in proprio, palla per Ndur di prima intenzione per Brescianini, lo scambio bello per ancora Ndur che va sul fondo sulla sinistra, Ndur si guarda attorno, marcato stretto, ancora Ulahi, l'uomo della banca.

0: Sì, palla da corner. E Jiménez viene preso di mira.
1: Vabbè, non faremo domande.
0: Tutte le volte che il pallone.
1: Non faremo domande su questo.
0: Non faremo domande.
1: Comunque,
0: non faremo domande.
1: No, allora, a parte le battute, è vero e tutti lo sanno che in Inghilterra, intorno a Jiménez, c'è stata veramente anche a livello di stampa, di tabloid, sì, un racconto, una narrazione molto dettagliata e anche molto, come si dice, dura nei confronti del ragazzo. Quindi è normale che le persone, che evidentemente sono state in qualche modo educate mediaticamente.
0: Attenzione,
1: a
0: c'è un brutto fallo, scusami Pietro, un brutto fallo, ho provato il colpo dello scorpione e Dragusin in occasione di questo corner, avesse fatto gol sarebbe stato molto bello, ma purtroppo con il tacco e i tacchetti del tacco ha preso in pieno volto, comunque ha preso in pieno un avversario e quindi lo ha steso a terra, ma non si è fatto niente. Fortunatamente il giocatore del QPR, l'arbitro, ha giustamente interrotto il gioco e si può riprendere. Prosegui pure, scusa.
1: No, niente, raccontava appunto che c'è stata una grande narrazione intorno alla vicenda, perché poi in Inghilterra sono nettamente più ossessionati da questi episodi quando accadono rispetto a quello che succede anche dalle nostre parti, e quindi mi immagino che da questo punto di vista il pubblico educato a conoscere quello che è successo intorno a Jiménez nel suo periodo inglese se la prenda per quelle vicende. Quindi purtroppo, insomma, se ti trovi in Inghilterra e giochi con il fardello di quello che è accaduto, può anche accadere questo. Tanto non parlerà a fine partita e quindi non gli verrà chiesto niente in merito. Detto questo, comunque la Fiorentina piano piano
0: penso non parlerà mai più, Pietro.
1: No, ora mai più.
0: Finché a Firenze credo che difficilmente. Mette attenzione a questa penetrazione del QPR, bravo Vieri a far valere i muscoli e a farci volare la palla sul fondo. Gli vanno a dare gli applausi i compagni di squadra, perché ha contenuto molto bene questa scorribanda offensiva di un giocatore inglese, nello specifico del numero 16 Barrel. Bravo davvero il brasiliano stavolta a far valere i muscoli, a far andare la palla a fondo campo. Io davanti a me ho un palo,
1: bene,
0: come spesso succede, palo come direbbe il nostro direttore Ceccarini. No, come succede spesso negli stati inglesi, ci sono questi sostegni della tribuna coperta che insomma occludono parzialmente la vista, ma ho comunque potuto ammirare e apprezzare il
1: ripiegamento
0: difensivo,
1: sì,
0: di Vieri.
1: Lo stiamo vedendo adesso, molto bene. Tra l'altro, ecco, una nota positiva chiara secondo me di questi primi minuti, questi primi quasi 25 minuti di gioco, secondo me è il modo in cui la Fiorentina comunque tiene il campo, cioè mi sembra molto ordinata da un punto di vista difensivo, mi stanno piacendo i due centrali, comunque credo che bisogna iniziare a prendere qualche spunto per quel poco che possiamo intravedere, ripeto, con il QPR che è 20 giorni avanti rispetto alla Fiorentina per quanto riguarda la preparazione, no?
2: Infatti sono proprio questi gli aspetti su cui focalizzarsi, e anche la necessità di inserirsi in quelle dinamiche di gioco che sono fondamentali non solo tra compagni di squadra ma tra compagni di reparto. Tante volte ci siamo lamentati di una Fiorentina che dava la sensazione di non essere abituata a giocare insieme, nonostante magari le formazioni fossero anche pressoché simili tra una partita e un'altra. C'è bisogno di velocizzare la manovra e c'è bisogno che inizino a conoscersi.
0: Aspetta, chiaro, perché attacca Dodò, però sbaglia tutto, a rimorchio non trova nessuno, aveva fatto tutto bene Dodò sulla fascia destra, è andato sul fondo, mentre intanto una pallonata viene mandata oltre ball stand, la maratona dello stadio, cioè la tribuna opposta alla mia che peraltro è rimasta vuota, la mandata addirittura sopra la tettoia. Aveva fatto tutto bene Dodò, è andato sul fondo, addirittura è penetrato in area di rigore dal lato corto, l'ha messa a rimorchio ma non c'era nessuno, peccato, aveva fatto tutto molto bene, ma poi il QPR si è chiuso adeguatamente.
1: Bella palla anche di Gudmundsson nella ripartenza di Dodò, cioè un Gudmundsson che nonostante anche lui abbia il passo felpato, viene da dire, dei compagni di reparto, mi sembra comunque che tra il gubbio e questo avvio di partita mi dia la sensazione di essere più coinvolto, più dentro un po' anche alle dinamiche, se vogliamo, non per forza al palleggio, ma il fatto che abbia recuperato un paio di palloni in difesa, che si prenda la briga di andare a battere rapidamente una punizione, cioè sono aspetti che sembrano bischierate, ma visto il Gudmundsson della passata stagione sembra di vedere un giocatore quantomeno della Fiorentina.
2: Tante volte veniva definito corpo estraneo, consapevoli del suo valore.
0: Aspetta, perché c'è il QPR che attacca, era di rigore, l'azione però è un po' faraginosa, il cross al centro, Barrel di testa, la prende male, si avventa sulla sfera un compagno di squadra, nello specifico Mbengue, travolto Gutmus, ma alla

0: poi l'islandese, ancora QPR, ancora con una penetrazione sulla tre quarti, adesso c'è Madsen in possesso della sfera, centrale difensivo che scambia con Cher, il fantasista della formazione di Stefan, nulla da fare, insomma. Proseguite pure voi con le vostre valutazioni.
1: Un po' di messaggi, c'è Babbo Viola che ti scrive: Andrea, mi farebbe salire il gasamento anche per un torneo di scarabeo, e quindi ti giro la sua riflessione.
0: Vabbè, non ho detto niente per ora, dai, non ho detto nulla, non è successo niente.
1: E poi ci sono Gabriele il cinefilo, ma anche Stefano, che si lamentano della qualità delle immagini proposte da Dazon. Ovviamente seguono la partita con noi, ma definiscono il tutto un effetto PlayStation per quella che poi è la resa. Moreno, buon pomeriggio, rieccoci, speriamo che quest'anno possiate commentare partite di calcio e non obrobri. Un abbraccio da Tallinn, quindi è sempre in trasferta Moreno quando ci scrive. Dido, siamo partiti male, speriamo che Grosso si metta il cappellino e inizi a urlare gioca, con chiaro riferimento.
2: Quanto è scemo Dido, il numero uno.
1: Pierluigi invece ci fa sapere che oggi marca visita per la spiaggia, però ci sente il resoconto della partita grazie ad Andrea. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo per le paste, perché poi è passato a trovarci prima dell'amichevole con il Gubbio e ha soddisfatto anche Sauro Fattori e il suo palato. C'è una domanda per te, Pietro, arriva da Luca. Ken oggi a quale cifra si potrebbe vendere?
2: Beh, sai, a quale cifra si potrebbe vendere lo dice il mercato, nel senso che poi la Fiorentina ha un'idea ben precisa di quello che vorrebbe ottenere e da qui bisogna partire, quindi sono i 40 milioni famosi di cui stiamo parlando da tanto tempo. Io penso che con l'andare delle settimane la Fiorentina si potrebbe accontentare anche di ottenere 40 milioni comprensivi dei famosi bonus, però quella è un po' la cifra che mi aspetto, perché poi la Fiorentina non può metterlo in vendita a prezzo di saldo, anche perché credo che alla fine, se dovesse venderlo, lo venderà anche perché, a conti fatti, da un punto di vista delle plusvalenze, è una delle situazioni che più si potrebbe mettere la Fiorentina in buona condizione, no? Perché adesso è un giocatore che a bilancio forse ha 9-10 milioni massimo, se lo vende a 35-40, che fate i conti, c'è tanto.
0: Attenzione, calcio di rigore per il QPR, fallo di Dodò, mi è sembrato abbastanza netto.
2: Tanto il VAR non c'è.
0: Abbastanza netto. No, non c'è il VAR. Va a dare Cher una pacca sulle spalle a Dodò per dirgli: amico mio, il fallo l'hai fatto, è inutile che ti lamenti. E quindi anche De Gea va a protestare con l'arbitro, il signor Salisbury, ma non ha avuto grossi dubbi il direttore di gara inglese nel assegnare la massima punizione anche Ken. Insomma, va a lamentarsi, ha già preso però il pallone Madsen. Sarà lui incaricato al tentativo di trasformazione di questo penalty alla mezz'ora. Siamo proprio al 29esimo, 29 minuti di gioco, 29 minuti e 10 secondi, con l'equilibrio che si può rompere con questo calcio di rigore che batterà proprio sotto il settore ospiti. Madsen, che ha già messo il pallone sul dischetto, osserva l'arbitro che sia tutto a posto con le distanze da rispettare, chiaramente chiede di rispettare il fischio prima di poter naturalmente calciare e poter magari entrare in area di rigore per eventuali ribattute. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione, calcio di rigore per il QPR, Madsen contro De Gea, parte Madsen, il tiro, gol del QPR che al 30esimo minuto si porta in vantaggio. Credo sia un gol meritato, perché ha fatto sicuramente di più il QPR rispetto alla Fiorentina. In ogni caso, primo gol subito dalla Viola in questa tournée estiva. Madsen su calcio di rigore porta avanti il QPR.
2: Beh, allora noi ancora non abbiamo visto un replay e credo che non ce lo forniranno, perché effettivamente la qualità della produzione delle immagini è molto bassa. Tra l'altro noi siamo a 2,5 metri, 3 metri dallo schermo, e vi assicuro che è complicato dare un senso non solo a chi sta tenendo palla, a chi calcia, a chi fa, ma proprio a tutto il senso della partita stessa, perché sono immagini effettivamente molto scarse, come qualcuno si è lamentato tramite la nostra messaggistica. A me in presa diretta il rigore mi è sembrato netto, ma più del rigore a me è dispiaciuto della palla precedente, caro Andrea, persa da Ulai in ripartenza, che invece di servire verso la sinistra, credo Gudmundsson, in una distensione che aveva messo la Fiorentina forse 4 contro 4, se non addirittura 4 contro 3, ha provato a darla invece verso Ondur sulla destra e si è fatto interrompere, insomma, da un avversario malamente. Si è arrabbiato molto anche con se stesso, effettivamente, il giocatore ivoriano. Però ecco, mi è dispiaciuto più quello che non il rigore. Il rigore abbiamo rivisto adesso, finalmente, dopo i fuochi, il replay, e mi è sembrato assolutamente un rigore alla Dodò, cioè quello che spostava la palla, gli ha dato una pesata e non c'era dibattito sul fatto che fosse calcio di rigore. Il risultato, come sempre, ce ne frega il giusto quando si parla delle amichevoli. Certo è che mi fa piacere vedere che la squadra comunque abbia provato anche un po' a protestare, sintomo di essere nella partita, no? Non di vivere questa partita come una scampagnata londinese. Quindi vediamo se ora ci sarà una reazione, perché per ora dobbiamo dire che la Fiorentina ha fatto fatica nel momento in cui arrivava nella zona nevralgica del campo, cioè quando arriva sulla tre quarti avversaria. Le idee non so se sono confuse o se c'è...
0: Attenzione, c'è stato un erroraccio nel rinvio difensivo con una deviazione, palla che ha toccato un giocatore viola che finisce sul fondo, niente da fare. No, la reazione è presto detta, che la dovremo vedere nel corso d'opera. Ora è un po' difficile, sono appena passati 2 minuti da quando la Fiorentina ha subito gol, sicuramente, insomma, l'animus pugnandi ce l'ha questa squadra. Mi pare di rivedere il copione
1: animus pugnandi.
2: Ah, no, scusate, non sono di qui. Animus pugnandi, ma proprio non l'avevo mai sentito, perdonatemi.
0: Mi è parso, come posso dire, corretto il vantaggio, perché il QPR ha fatto di più. C'è poco da fare, però mi par di vedere la triste fotocopia, dico triste perché poi finì male, della gara con il Leicester dell'anno scorso, cioè con una squadra che sta più avanti e una Fiorentina che ci prova, sta più indietro, e è una squadra completamente nuova, o almeno stasera ha 4 giocatori nuovi, anzi no, di più, ce n'ha 5, perché c'ha Vieri, c'ha Dragusin, c'ha Jimenez, c'ha Ulai e c'ha Atta, ce n'ha 5, sì. C'ha 5 nuovi, è imballatissima, l'allenatore è arrivato ieri praticamente, quindi gli mancano tutti gli esterni offensivi.
2: Quindi non è, chiaro che non se è una siamo... cosa da poco, Andre, secondo me, ripeto, quando la Fiorentina si distende bene, fino a che l'accompagna Ndur, Dodò, qualche volta Gudmundsson, però quando effettivamente si va a cercare quello che potenzialmente sarà il gioco di grosso, quindi la fascia, l'esterno, il fondo, la Fiorentina fa fatica, ma questo è anche oggettivo, è normale, e ci auguriamo che nel minor tempo possibile possano arrivare quei calciatori di cui ha bisogno grosso per esprimere il proprio gioco, perché così è un gioco mozzato fondamentalmente.
1: A proposito di esterni, c'è Sandro che mi chiede di chiederti chi sarà l'esterno top della Fiorentina, perché lui è convinto che tu lo sappia ma non ce lo voglia dire.
2: Certo, allora guarda, queste sono cose che succedono spesso anche quando ti fermano per strada, ma so che non lo puoi dire in radio, però ora siamo qui, me lo puoi dire? No, se lo sapevo l'avevo già scritto, perché penso che un giornalista che si tiene le notizie non sia un giornalista, quindi nel momento in cui io avrò notizie in merito al prossimo acquisto della Fiorentina per gli esterni, sappiate che a me me ne fregherà veramente il giusto dei rapporti con Tizio Caio, e ve lo dirò. Oggi non saprei dirvi che cosa aspettarmi in quel settore del campo, sembra una frase fatta, però vedendo anche come la Fiorentina sia reattiva nello smentire determinati nomi, per cui noi abbiamo spesso la certezza di contatti, è evidente che dal contatto alla trattativa spesso possa saltare qualche bullone, e quindi poi la Fiorentina fa un passo indietro, smentisce la trattativa e va su altri obiettivi. Sono curioso perché ho l'impressione che possa essere diciamolo Mister X, comunque nomi che non sono usciti, come è successo per Jimenez, come è successo per Attà, quindi stiamo calmi, penso che ci sia ancora tanto tempo da vivere per quanto riguarda il mercato.
0: C'è una punizione per la Fiorentina, scusa, aspetta, sulla tre quarti, siamo al 36esimo, ormai 1-0 per la Fiorentina, meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, con i viola che sono sotto di un gol per il rigore di Madsen alla mezz'ora, punizione affidata ai piedi di Albert Gudmundsson, che chiama lo schema, evidentemente alza il braccio, il cross al centro, palla sul fondo, e lo sfottono anche i tifosi del QPR, perché la conclusione è stata maldestra. niente da fare. Io a questo punto provo a rubare pochi istanti a Massimo Marianella, che insomma è qui accanto a me e che insomma è una voce d'eccezione per questa partita. Massimo, l'abbiamo detto, squadra che rispetto agli avversari è più imballata, ha tanti nuovi, c'è anche un altro cambio intanto per le QPR, entra il numero 40 Varane ed esce col numero 24 Madsen, l'autore dell'1-0. Insomma, Massimo, tanti nuovi, squadra indietro fisicamente, che cosa pensi?
3: Allora, innanzitutto fammi salutare Pietro e Chiara, prima cosa, e tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
2: Ciao, grande Massimo.
3: Squadra imballata, che si vede, è una squadra che ha cominciato a lavorare duramente da 8-9 giorni, sì. E quindi si vede con concetti nuovi, con un allenatore nuovo. Io sono stato attento a diversi particolari, mi piace l'attenzione di Vieri in difesa, che mi dà l'idea non solo possa reggere una fisicità britannica come avversari, ma che sia più pronto di quanto io non credessi. Cioè, che secondo me Vieri era pronto ad entrare in ballo per una maglia da titolare tra dicembre e gennaio della Fiorentina. Io credo che quello che sto vedendo possa accorciare di molto questi tempi qua. Mi piace la disposizione al sacrificio di Brescianini in un ruolo non suo, ci sta provando e lo fa in maniera molto diligente. Mi piace la qualità del centrocampo, perché questo è un centrocampo, io credo che quello titolare preveda Fagioli al posto di Ndur, poi i tre sono questi, e ha il lusso di avere Ndur e Mandragora come primi cambi di ognuno dei tre, quindi questa è una Fiorentina con tanta qualità. Mi sta piacendo tantissimo la partita di Gudmundsson, che si sta muovendo tanto, che ritorna da una mano addirittura quasi più di Jimenez in fase di copertura sulla fascia, si accentra, tocca il pallone, si vede tantissimo questa squadra sia molto attenta a una cosa che a me spaventa tantissimo, che è la costruzione da dietro, mi terrorizza, però lo fanno con già grande proprietà, vanno a ricercare quasi il rischio dietro. È una cosa che nel corso della stagione prima o poi si pagherà, però lo fanno anche con una bella disinvoltura e proprietà. Quindi queste sono le cose che si notano in positivo. Non mi sta piacendo Jimenez, onestamente, ma io credo che lo ha detto lui stesso. Io sono... Tanto seguirei l'azione.
0: Sì, sì, con Cher che mette sulla destra. Mamma mia, Bukab, Dragusin, e poi arriva ancora il QPR, il tiro e fa gol il QPR. Con un tiro dalla distanza dentro l'area di rigore arriva il raddoppio della formazione inglese al 39esimo. Non cercheremo di capire il nome del marcatore. Comunque sia 2-0, una buca difensiva abbastanza clamorosa, azione che si è sviluppata sulla destra, palla al centro, ha bucato Dragusin e poi la palla è arrivata al numero 27. No, non ha fatto con lui. Ora cercheremo di capire l'autore del gol. Vediamo un po', numero 3 Massimo, chi ha segnato?
3: Il 3 credo.
0: No, il 17, no, il 12, il 12.
2: Il 12.
0: Queste maglie fanno schifo, Kemper.
2: Noi l'abbiamo visto adesso, quindi ti possiamo confermare.
0: Sono maglie orribili.
2: Che è il numero 12.
3: No, più che altro... Aiutano noi che facciamo le cronache, è una maglia meravigliosa quella del QPR, però non aiuta... perché non si leggono i numeri, quindi non aiuta chi fa la cronaca.
2: Forse potevano scegliere un colore diverso.
3: Dicevo, Jimenez ce l'ha detto chiaramente, io sono un terzino destro e oggi si vede, perché gli manca quel mezzo campo per trovare la progressione, per trovare lo spunto, per trovare lo scatto. Lì davanti secondo me fatica, e pensare che possa dare una mano in stagione in quella posizione ne sono molto meno certo. Cioè, Parisi lo ha fatto molto meglio nella passata stagione, e per il momento manca una fase offensiva che è, diciamo, il reparto sul quale la Fiorentina sta e deve anche lavorare.
0: Grazie Massimo, torneremo a disturbarti più tardi. E guarda, quello che dicevamo Massimo con Chiara e Pietro poco fa, cioè che dalla cintola in giù è la squadra che ha un senso, cioè, si vede come il gruppo si affida a Ulai, si vede come in difesa ci si provi, anche se qui Dragusin ha fatto un grave errore, perché ha fatto una buca abbastanza evidente. Poi però davanti il deserto dei tartari, quindi bisogna che la squadra Mercato Viola, che ha fatto un mercato da 8-9 in pagella fino adesso, acceleri, perché questa qui è una squadra incompleta, un cantiere aperto, è un amichevole che conta 0-0, però pur sempre una squadra che ha il 40esimo e sotto i due reti contro una squadra di Serie B inglese. Quindi insomma cerchiamo di riportare tutto al proprio posto e speriamo che insomma la tecnica decida di accelerare.
1: Tante critiche per Dodò, Francesco dalla Versiglia, anche Alessio, Simone da Perugia, mamma mia Dodò, e poi c'era un messaggio di Anna che salutiamo, la nostra Anna Dini, ci scrive: il vero problema di Dodò è che non lo piglia nessuno. Devo dire che in tanti dovessero essere chiamati ad analizzare la sua prestazione al netto di questi 40 minuti, farebbero estremamente fatica a definirla sufficiente.
2: Ma non c'è dubbio, io trovo che sia una squadra che ha anche delle difficoltà nell'uscita, poi nel momento in cui capita spesso che ci siano delle ribattute, no? Sì. Al limite dell'area, e mi sembra molto lenta per ora ad uscire e quindi andare a accorciare. Infatti il gol arriva perché Ndur si addormenta, Ulahi lo fa passare e quindi fondamentalmente va a concludere e secca De Gea vicino al palo, incolpevole in quel caso perché comunque la palla parte abbastanza vicino per leggerla nel modo corretto. Però ecco, mi sembra una squadra che ha bisogno anche di trovare le distanze a centrocampo tra i nuovi. Mi sembra che oggi abbia qualche difficoltà in più a TA rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Jimenez, sono d'accordo con Massimo, mi sembra, sì, veramente un pesce fuor d'acqua, forse in quel ruolo, forse anche perché fondamentalmente anche lui ha accumulato un po' di acido lattico negli ultimi giorni. Però ecco, quello che non mi preoccupa, però mi infastidisce fra virgolette di più sul piano tecnico, è il fatto che la Fiorentina, nel momento in cui ha la possibilità, perché qui Piar qualche prateria te la lascia fondamentalmente, non riesce a tradurre in azioni concrete quello che è il possesso palla offensivo, e quindi praticamente non ha avuto nessuna occasione, a parte prima un tiro sbilenco di Ken con uno dei suoi consueti pallonetti che il 90% delle volte finiscono fuori. Quindi questo è il quadro della situazione finora. Vediamo, magari si scioglierà un po' piano piano anche la Fiorentina, credo che ci saranno comunque tanti cambi da qui alla fine della gara.
0: Sicuramente
2: ha bisogno di qualcuno che sulla tre quarti abbia ora un pochino più di brillantezza, non so chi lo possa portare.
0: Attenzione, riparte a pieno organico il QPR, ancora con una conclusione alla distanza arrivata da parte del numero 11 Smith, palla alta sopra la traversa, insomma minuto numero 43, cari Pietro e Chiara, insomma non siamo messi bene, non è un bel primo tempo, bisogna essere sinceri. Magari il doppio svantaggio è un po' troppo severo, sicuramente giusto lo svantaggio in generale. Fiorentina messa male da un punto di vista fisico soprattutto, e con il difetto di avere tanti calciatori fuori ruolo e tanti calciatori in campo che magari sanno di dover fare le valigie tra qualche settimana, quindi magari questo non è che aiuti particolarmente nella gestione della partita. Insomma, l'erroraccio di Dodò l'abbiamo raccontato e naturalmente tutto nasce da quello.
2: Beh, intanto si può continuare a raccontare di una Fiorentina che tra l'altro ora è nel momento in cui c'è stato il cambio di fronte, quindi la conclusione del giocatore del QPR, era in possesso palla, quindi ha sempre questa difficoltà anche nel fare la scelta giusta quando si trova in un momento in cui dovrebbe essere dominante da un punto di vista del palleggio, del giro palla e anche dell'aggressione dell'area avversaria. Credo che sia normale, lo ripeto, lo ripetiamo.
0: Aspetta, perché c'è Jimenez che mette al centro per Atta, la grande parata e poi il gol della Fiorentina. Atta sulla percussione di Jimenez, palla per Atta, il tiro di Atta, la parata di Charles, ma sulla ribattuta nulla può il portiere di Charles.
2: Okay.
0: Charles, come il re d'Inghilterra, si chiama Charles, cioè. Charles. e sulla ribattuta di Charles arriva come un falco Atta che riapre la partita al 45esimo, 2-1, bella azione, mi fa piacere peraltro che l'assist lo abbia fatto, l'assist l'ha fatto il portiere perché il gol è stata ribattuta, ma insomma che l'azione sia nata da una bella iniziativa personale di Chirenez che è stato becchettato per tutto il primo tempo, finisce qua il primo tempo, la riapre a te, la riapre a te.
2: No, allora, direi che il gol arriva su un asse di tre giocatori che sono stati tra i peggiori del primo tempo, perché Dodò prende palla con una bella palla dentro che avevamo già visto provare tante volte contro il Gubbio, trova Jimenez che poi mette a rimorchio, tiro di Attà, non bellissimo, ma il portiere non trattiene e la ribattuta, perché è stato rapido lo stesso giocatore francese a mettere dentro la palla del 2-1. Bene, sprazzi di un qualcosa di decente, ripeto, soprattutto tre giocatori che, se io dovessi fare i più e meno di questo primo tempo fino al momento del gol, sarebbero stati tutti e tre probabilmente nella casella dei peggiori in campo. Quindi bene così, un modo per la Fiorentina di arrivare alla fine primo tempo comunque con l'idea di poter rimettere anche la partita stessa sui binari giusti. Poi abbiamo ripetuto 100 volte del risultato ce ne frega abbastanza poco, però quantomeno si è visto una catena di destra che è riuscita in qualche modo a trovare quello che ci aspettiamo, perché se dall'altra parte Brescianini sta fermo, dall'altra bisogna lavorare.
0: Certo, poi vi restituisco la linea per l'intervallo, sì. Ma da quello che vedo da riscaldamento è probabile che entreranno subito, credo subito Christensen in porta, ma poi è probabile anche altri giocatori, vedo che si scalda Ranieri, Mandragora, Fortini, Piccoli, Fagioli, Comuzzo, Fabian, credo che questi potrebbero entrare subito o comunque nel giro di poco. Comunque sia, possiamo anche interrompere il cronometro, vedo che sta continuando a scorrere, 2-1 il punteggio alla fine del primo tempo, sì infatti, 2-1 il punteggio,
2: va bene.
0: 2-1 il punteggio a Loftus Road tra il QPR e la Fiorentina. Vi ricordo la scansione delle reti al 30° rigore di Madsen sul fallo di Dodò, Kemper dalla distanza al 39° e Attà al 45° ha riaperto la sfida. Linea allo studio e direi che ci sentiamo tra quarto d'ora scarso a questo punto.
2: Bene, bene, aggiornaci nel momento in cui dovessero rientrare le squadre, anche perché quando c'è le amichevoli non si sa mai se sono il quarto d'ora canonico o se viene tagliato qualche minuto. Chiara,
0: abbiamo visto un mondiale. Abbiamo visto un mondiale con la finale, un intervallo.
2: Non credo ci sia Madonna da quelle parti, nemmeno Ronaldinho e neanche Ronaldo. Bello sarebbe.
0: E nemmeno Trump, fortunatamente. A voi, a più tardi.
2: Bene, bene. Allora, Chiara, direi prendiamoci un attimo di pausa, poi rientriamo, leggiamo anche qualche messaggio prima di riprendere il discorso con il secondo tempo della partita. In questo momento, qui QPR avanti 2-1 sulla Fiorentina. Il gol di Atta, arrivato al 45esimo, ci ha un po' ritirato sul morale dopo un primo tempo, francamente non certo edificante per il rendimento della squadra in campo. Tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, torniamo in diretta nell'intervallo della partita tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole di quest'estate, la prima della tournée, la prima del mini ritiro in Inghilterra. 2-1 il risultato per gli inglesi, con una Fiorentina che ha faticato soprattutto a fare gioco, se vogliamo, cioè nel senso che poi nel momento in cui aveva la possibilità anche di distendersi in fase offensiva spesso ha avuto difficoltà nel cercare il passaggio giusto, che invece poi è riuscito sul finale a Dodò per Jimenez, che ha messo dentro la palla per Attacco che stava arrivando da dietro, primo tiro respinto e secondo invece che è andato in gol. Adesso ci attendiamo tanti cambi, tra poco ce li racconterà assolutamente Andrea Giannattasio, però prima di ripartire, anche per non far invecchiare male i messaggi, leggiamo un po' di messaggi con Chiara
1: e ripartiamo proprio dai cambi. Il gatto al 348-7513-933 ci scrive: rimettere subito Ranieri e Comuzzo centrali, che è meglio. Bomber Viola senza un mediano incontrista a centrocampo di livello, se ne perderà molte di partite il prossimo campionato. Franco dall'Alto Vicentino: mi sembra di essere ancora dentro la melma del campionato scorso, è tutto assurdo. Anche Daniele da Lucca ci scrive: siamo in balia del Pisa. Alessandro: speriamo che la Ferrari di Paratici non sia troppo per Fabio Grosso. Paola dall'Isolotto è preoccupata ma non troppo, perché ci scrive: un po' lenti, la colpa però è per le gambe imballate, mancano tanto gli attaccanti esterni. Fabio, fai presto, questo è l'invito che rivolge al direttore sportivo della Fiorentina. Bruno Viola molto severo con Moise Ken, ci scrive: non ne ha azzeccata una nei primi 45 minuti. Gianfranco invece sottolinea la partecipazione di Dodò in entrambi i gol della formazione inglese. Ringraziamo Carla per i tanti messaggi e le tante emoticon che ci sta inviando. Marco da Cisterna, cercasi esterni per squadra bloccata, mi sembra evidente quale sia il problema numero uno. Davide da Signa, Dodò e Ken sono dannosi per questa formazione, forza Viola sempre e comunque. Matt ti fa i complimenti per la maglia della Giamaica, dice sì, sei il numero uno.
2: È proprio
1: uno
2: della Giamaica, ma insomma rastafariana.
1: Facciamo 40 punti alla svelta, questo è un preoccupatissimo Alessio. Perdiamo 2-0, 2-1 ovviamente l'abbiamo detto, il gol della Fiorentina è arrivato allo scadere del primo tempo. Cosa volete giustificare? Gudmundsson anche basta, mi chiedo perché ancora vada in campo. Andrea invece ci scrive, ora si comincia con le critiche dopo una partita, incompetenti e disfattisti, quindi non condivide il tenore della maggior parte dei messaggi che stanno arrivando. Nicola da San Giovanni, per quel che può valere, a me per ora Ulai non è piaciuto per nulla. La speranza quindi è che poi si riprenda.
2: Quanti allenamenti ha fatto Ulai?
1: Stavo proprio sottolineando, cioè, noi l'abbiamo accolto, anzi Niccolò Santi l'ha accolto in aeroporto le prime ore del giorno, poi sappiamo che è tornato in Costa d'Avorio per completare tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere il visto per motivi di lavoro, ha raggiunto la squadra, è partito per la tournée inglese e in campo non ce lo aspettavamo nemmeno. Quindi un po' di pazienza forse nei suoi confronti è doverosa. Simone, grande Dodò, un rigore e un rinvio sui piedi dell'avversario che poi fa gol. Roberto da Bagnaripoli, speriamo arrivi presto qualcuno in grado di fare qualche gol. Il Sassuolo di grosso con Pinamonti, Berardi e Lorientè comunque è riuscito a creare una discreta mole di lavoro in chiave offensiva. Nicolò, zero idee, Ulai non può fare il regista perché rischi di snaturarlo troppo. Fagioli non gioca perché manca il coraggio nell'allenatore di fare un centrocampo tecnico, se così fosse male male male. Dodò è terribile, ce lo scrive Francesco dalla Versilia, anche Simone da Perugia è d'accordo. Mauro commenta con un tombola e credo il riferimento fosse al gol del raddoppio degli inglesi prima che la Fiorentina accorciasse le distanze.
2: Allora però noi torniamo subito da Andrea Giannattasio, sempre per la questione che abbiamo diversi secondi di ritardo, lui ci ha detto che stanno per riprendere le ostilità, se così si vuol dire, anche se si tratta di un amichevole, così che ripartiamo anche con Andrea dalla formazione che è radicalmente cambiata, quella schierata da grosso per questo secondo tempo. Vai Andrea.
0: Allora, si sono rimasti titolari soltanto i terzini e gli esterni offensivi, d'altra parte non ve ne sono altri e quindi devono per forza giocare loro, quindi Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Brescianini, quindi Dodò e Brescianini che restano, Fabian, Fagioli e Mandragora sono i centrocampisti e poi Jimenez e Gudmundsson confermati dietro Roberto Piccoli. Quindi possiamo già dare una sorta di voto alla prova di Ken, alla prova di Ulai, alla prova dei centrali difensivi, per esempio Dragusin e Vieri. A me Vieri è piaciuto, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo Marianella. Dragusin un po' meno, ma direi che a parte quella buca difensiva abbastanza brutta non ha sbagliato molto. Intanto la Fiorentina ci fa sapere che sono 8.204 gli spettatori, quindi insomma noi li salutiamo tutti. Usiamo e niente, insomma, questo è quanto, gara che è ripartita.
1: Andrea
0: che è sotto di un gol,
1: ci chiedono chi è il capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea.
0: Il capitano in questo momento è Rolando Mandragora.
1: Grazie.
0: Rolando Mandragora. Sì.
2: Comunque era un dato veramente interessante da riportare perché in questo momento
0: cambiato quindi. Intanto il goalkeeper, cioè il portiere del Queen's Park Rangers, non è più Charles,
1: no,
0: ma è entrato Ward.
2: Bene, e così almeno non potrei più dire Charles all'inglese per tutto il secondo tempo. Vabbè, vedremo come
0: Luca Ward, grandissimo doppiatore italiano, è quello che ha fatto il Gladiatore, quello che ha fatto tantissimi film, insomma una voce che tutti riconoscono, ecco, inconfondibile.
2: Beh, sì, senza
0: al, al mio segnale scatenate l'inferno, ecco, ora io l'ho detto in un tono molto più banale e prosaico, ma lui ovviamente nel gladiatore ha una voce inconfondibile.
2: Si vede che sta cercando un modo per divertirsi.
1: Ha anche registrato legalmente il marchio sonoro della propria voce, in tempi di intelligenza artificiale è stato molto molto furbo.
2: Siete molto più preparati di me su questi temi, se volete andare avanti non c'è problemi, anche perché poi la partita è ripresa, ma fondamentalmente non è successo niente.
0: Nulla, ho davanti a me la lista dei film dove lui ha fatto il doppiatore, se vi interessa. Ma ecco, guarda, non ve la starei a dare.
2: Direi che forse è più interessante cercare di capire anche come valutare la prova di alcuni singoli del primo tempo, tra tutti Principe e Ken, viene da dire che fondamentalmente sono abbastanza d'accordo con chi lo criticava nella messaggistica. Nel senso...
0: Aspetta, perché c'è una palla in profondità per Piccoli che però è in fuorigioco e quindi niente da fare.
2: Va bene, è partito come è partito Ken, quindi in fuorigioco. Comunque Ken mi è sembrato effettivamente in difficoltà nella gestione della dei propri movimenti più che della palla, perché effettivamente c'è da riconoscergli che di palloni giocabili non è che abbia ricevuti tanti, però anche da un punto di vista dei movimenti l'ho visto un pochino meno brillante di come l'avevo visto invece contro il Gubbio, dove nel suo subentro, a parte i gol sbagliati, mi aveva dato l'idea di un giocatore che stava cercando in qualche modo di recuperare la forma. Però insomma, come per lui, per tanti altri, siamo in piena preparazione, quindi è anche abbastanza normale che si viva questo tipo di condizione atletica. Il centrocampo credo che abbia fatto abbastanza fatica in generale, non mi è sembrato un grande centrocampo quello formato da Ulahi, Attà e da Andur. Vedremo se i loro compagni riusciranno a fare meglio nella seconda parte della partita. Però sulla I, visto che prima è arrivato un messaggio veramente molto critico, io credo che ragazzi si è allenato martedì la prima volta in palestra con la Fiorentina, ha giocato un quarto d'ora contro il Gubbio mercoledì, quindi avrà sì e no due allenamenti con il resto dei compagni. Via, diamoci il tempo di capire anche quali sono le sue caratteristiche per il nostro calcio, per questa Fiorentina, per capire se può o non può fare il ruolo di play basso. Però insomma, francamente penso che si debba avere molta pazienza nei confronti di tutti in questo inizio di stagione, certo con le antenne dritte per evitare di fare gli errori, anche di commettere i nostri errori del passato sulla Fiorentina di Pioli. Però insomma, questa è la prima vera amichevole che viene svolta contro una squadra di un buon livello, quindi diamoci un po' di tempo prima delle sentenze. Sicuramente che manchi gli esterni offensivi e presumibilmente quelli difensivi è abbastanza evidente, soprattutto sulla sinistra.
0: Anche perché sulle scelte di rivoluzione, io penso che avesse avuto la possibilità, Grosso avrebbe cambiato tutta la rosa nel secondo tempo, tutta la squadra, cioè non soltanto il portiere e gli altri giocatori, tranne appunto i quattro uomini di fascia, avrebbe cambiato tutti, ma non lo può fare. Balbo è stato pure venduto in questo momento, João Mario arriverà, Nicolò Ceccarini è sempre molto informato, ci dice che siamo addirittura d'arrivo, ma ancora non è qui, e quindi naturalmente ragazzi bisogna pazientare, bisogna attendere che arrivino notizie e che l'allenatore possa disporre di forze fresche. Non so nemmeno se è un segnale questo, perché è talmente forzata la scelta di far giocare questi calciatori che non ne ha altri, che non la vedo come un segnale della serie comprami gli esterni. Poi in cuor suo lo penserà sicuramente, però non mi pare un segnale polemico questo.
2: No,
0: ecco.
2: Ma che io penso che come dicevi tu, tra un po' magari entrerà Croce al posto di Gudmundsson, faccio un esempio, potrebbe cambiare sicuramente anche dall'altra parte, come si chiama, Pirro, questo ragazzo che sta comunque partecipando.
0: Non è convocato.
2: Allora chi c'è che può entrare?
0: Mazzeo.
2: Allora magari Mazzeo. Entrerà Mazzeo, insomma. Comunque detto questo, cioè di fatto la Fiorentina è una Fiorentina risicata nei numeri offensivi sicuramente, e quindi io non penso che ci sia nessuna polemica da parte del tecnico, se non il mostrare l'esigenza di un qualcosa che in questo momento deficita, cioè non ci sono, e quindi come fa.
0: Mamma mia, che oraccio di Dodò, bevuto secco Dodò da Smith, e palla messa in calcio d'angolo all'ultimo dalla Fiorentina. Dodò dorme come una valigia, ragazzi, siamo tornati a inizio campionato scorso quando me la prendevo con lui, memorabile un mio sfogo durante Fiorentina-Pisa dove feci girare mezzo stadio Anconetani perché gli dissi di tutto. Ecco, più o meno ha fatto un errore tipo quelli che faceva inizio campionato scorso. Ora qua siamo a giocare praticamente una partita che non conta niente, ma l'avesse fatto in Serie A gli avrei veramente urlato di tutto. Calcio d'angolo per il QPR, lo seguiamo, siamo già al settimo della ripresa, ragazzi miei. Il cross al centro, attenzione, Christensen si ritrova il pallone tra le mani dopo una deviazione di testa del numero 3 Dunne, il capitano del QPR. Riparte la Fiorentina in contropiede con Gudmundsson che taglia il campo. Vediamo un po' cosa fa l'islandese, si appoggia sui sapenti piedi di Niccolò Fagioli che fa il play. Quindi evidentemente per il momento Fabio Grosso preferisce alternare dopo quel quarto d'ora visto con il Gubbio, Fagioli e Ulai. Prima volta Ulai play, stavolta Fagioli, ancora Fagioli, tre quarti di campo, bella palla filtrante, la toglie dalla disposizione di Gudmundsson, un giocatore del QPR. Riparte adesso la formazione inglese con proprio il numero 11 Smith, che aveva bevuto prima come un Martini Dodò, e poi adesso la palla per Cher. Adesso il club inglese che imposta le retrovie. Siamo giunti ormai al 53esimo minuto, quindi al ottavo della ripresa. Sbaglia tutto la formazione inglese, ma Comuzzo non riesce a controllare bene il pallone, lo intercetta per un istante, ma lo restituisce agli inglesi. Anche Comuzzo, insomma, deve darsi una svegliata se vuole meritarsi la conferma. Dubito che verrà confermato, ma insomma staremo a vedere, anche perché da quello che so, da quello che mi hanno spiegato, come direbbero, Valdepeñas viene preso per fare il centrale, non per fare il terzino al momento. Quindi non solo sì.
2: Beh, questa è
0: inizialmente sì. Inizialmente sì.
2: Quindi è una squadra che giocherà senza terzini a sinistra?
0: No, probabilmente verranno venduti due centrali, quindi Comuzzo e uno tra Pongracic e Ranieri, e magari arriverà un altro terzino oltre a chi dovrà arrivare. Però so che a Valdepeñas è stato detto che potrebbe fare il centrale.
2: Bene, anche perché fondamentalmente la Fiorentina adesso ha solo Parisi di ruolo a fare il terzino sinistro, che ovviamente, come sappiamo, prima di ottobre inoltrato, per non dire novembre, non potrà essere della rosa della Fiorentina. E quindi se Valdepeñas viene preso per fare il centrale aggiunto, la Fiorentina dovrà comprare due esterni che giocheranno a sinistra.
0: Aspetta, perché c'è un gol del QPR, autorete o gol del QPR? Gol del QPR normale, ha segnato Smith di testa, 3-1 al 54esimo, una dormita difensiva abbastanza evidente. Comuzzo è rimasto piantato per terra e Smith di testa l'ha messa alle spalle di Christensen. Christensen che si lamenta con i compagni. Insomma, tre gol sono un po' tanti, dopo nemmeno un'ora di gioco, secondo me. Io avevo detto fino a poco fa che dalla Cintola in giù mi era piaciuta la Fiorentina. Francamente, ora che è cambiata completamente la difesa, o quasi. Però questo gol preso in modo così goffo non mi è piaciuto molto, ecco Pietro. Poi quando lo vedrete mi potrete dare una mano anche voi per commentarlo, ma insomma mi è sembrato parecchio goffo, ecco, come gol. Quindi 55esimo gol di Smith.
2: Arriva di nuovo, diciamo, dalla parte della catena di destra, quindi Dodò, Comuzzo. Ora stiamo rivedendo il replay, una palla buttata dentro con Brescianini in difficoltà nella chiusura, e poi Dodò e Comuzzo, prendo io, lo prendi te, e nessuno ha preso Smith, era veramente libero di poter battere a rete di testa. Sì, comunque Comuzzo è effettivamente, mi sembra, il consueto Comuzzo che siamo stati abituati male a vedere l'anno scorso, cioè un Comuzzo che nelle letture difensive di testa, soprattutto pur essendo un giocatore che di testa solitamente ha nelle sue corde un buon rendimento, di proprio la lettura della posizione all'interno dell'area di rigore è complessa. Poi secondo me è una corresponsabilità quella di Dodò, perché comunque nel momento in cui vedi il giocatore che si inserisce, te che sei il terzino devi andare a chiudere o quantomeno provare a contrastare. Poi è chiaro che di testa Dodò ne prende poche, però lì è stato fermo a 5 o 6 metri da Comuzzo, e nel mezzo è entrato Smith come il coltello nel burro, fondamentalmente. Quindi una dormita un po' generale che parte dalle difficoltà di Brescianini, che non è un terzino, di chiudere il giocatore che è andato a crossare, e successivamente la dormita colossale di Comuzzo, coadiuvato nella sua dormita, nella ninna nanna, da parte parte di Dodò. Quindi mi sembra che purtroppo il quadro difensivo dopo i subentri non abbia portato grandi vantaggi, anzi mi era piaciuto molto più Vieri nel primo tempo di quanto non mi stia piacendo il modo in cui si sta muovendo la difesa con Comuzzo in primis, e poi questo è anche forse spiega il motivo per cui Valdepeñas potrebbe venire a fare il centrale, mi viene da dire, nel senso che se questo è il rendimento dei difensori dell'anno scorso, mamma li turchi, poi c'è ancora da aspettare di vedere allora, come sarà Pongracic, ma insomma
0: io credo, allora la cosa che so è che se può Paratici ci vende chiunque della vecchia Fiorentina, chiunque, quindi io ci devo immettere anche Ranieri e Pongracic naturalmente, oltre a Comuzzo. Io Comuzzo lo do per uno che partirà, quindi secondo me Valdepeñas può avere un senso per questo motivo qua, proprio perché puoi veramente vendere un altro centrale oltre a Comuzzo. Evidentemente i centrali non gli piacciono, non gli piacciono. Questo Valdepeñas poi ha il vantaggio di essere molto duttile, può fare il terzino sinistro anche, insomma è un giocatore interessante, gioca terzino destro se non mi sbaglio, è un giocatore interessante.
2: Ma io credo a sinistra, però,
0: a sinistra?
2: Non credo, però sinistra. Non, a cazzotto lo dico, ora non mi ricordo precisamente, però mi sembravano tutte e due giocatori che nascono centrali entrambi, ma che hanno fatto entrambi, ma quindi Valdepeñas e Vieri, terzini sinistri. Probabilmente si copre in questo senso anche perché Parisi, non essendo parte poi della rosa, come dicevamo prima, per diverso tempo, anche nella prossima stagione, avere un pochino di maggiore duttilità da parte dei difensori è sicuramente un qualcosa di buono. Detto che Ranieri è comunque un giocatore che bloccato può fare il terzino sinistro, cioè non è che non lo abbia fatto, l'ha fatto anche quasi di spinta nella sua precedente esperienza prima di tornare alla Fiorentina, quindi questo non è l'oggetto di dibattito. Mi sembra però che la Fiorentina, se aveva già mostrato delle difficoltà a esprimere il proprio gioco in precedenza, anche ora non è che lo stia esprimendo in modo degno, ecco, mi sembra anzi qualche difficoltà in più rispetto a...
0: Ora subentra la frustrazione, caro Pietro, perché insomma ho visto delle combinazioni, oddio, hanno provato a combinare, salvo che poi la palla è schizzata da tutt'altra parte, Dodò e Jiménez, che insomma non mi sono piaciuti per niente. Ora è vero che Jiménez ci ha messo la firma sul gol di Attà, ma francamente sono veramente due giocatori, uno perché è messo fuori ruolo, l'altro perché chissà dove ha la testa, che non hanno ragione d'essere in questa squadra. Ecco, 59 minuti sul cronometro, amici di Radio Firenze Viola, mezz'ora alla fine della partita, 3-1, la Fiorentina ha preso 3 gol in poco più di 50 minuti, e tra l'altro aveva subito anche il colpo di testa di Dunn poco prima sul calcio d'angolo, poi la palla è arrivata dalle parti di Christensen e fondamentalmente la squadra si è salvata, ma insomma in difficoltà, come adesso dove c'è Darrell che va sul fondo, attenzione, la mette al centro, chiude prima Fagioli e poi Comuzzo, e poi mamma mia che frittata la Fiorentina in difesa, perde il pallone, lo riconquista del QPR, non ci siamo a livello difensivo, Fiorentina in totale caos almeno in questo frangente, con la palla riconquistata da Cher. Ora c'era il numero 10 della formazione di Stefan, ancora lui, tre quarti di campo, l'apertura è per il numero 37 Edwards, scusate, e poi ancora Smith, autore del gol dell'1-0 che si è preso il rigore del 3-1, che si è preso il rigore dell'1-0, pardon, e poi ancora il tiro dalla distanza di Varane, da poco entrato, e palla che finisce in bocca a Christensen. Mamma mia, mamma mia. Massimo Marianella, torniamo da te per un commento rapido, che dici?
3: Che sta entrando Fortini, no, non bene, secondo tempo male, uso troppe distrazioni, francamente anche qui è lui che ha perso il pallone, si è addormentato un po' sul gol, non bene, diciamo che puntiamo sul fatto che siano imballati, perché oggi non è una bella, intanto fuori gioco di piccoli, oggi non è una bella esibizione della Fiorentina. Quello che avevo sottolineato in positivo nel primo tempo resta, secondo me, beh, un pochino poco nella foto allargata della partita.
0: Bene, bene, giusto. Allora cambi, entra anche Mazzeo nella Fiorentina, classe 2007, campione d'Italia con la Primavera due mesi fa, e rimarrà nella Primavera di Andrea Zoli, questo ve lo possiamo già dire. Però ecco, escono Gudmundsson e vediamo un po' chi, vediamo dove si mette Fortini. Ci sono vari cambi anche per il anche accidenti, tanti cambi per la Fiorentina, entra anche Croci e Perrotti. Croci e Perrotti anche. Allora escono Gudmundsson, Dodò, Jimenez, mi pare, anzi no, resta la sua corsa. Comunque sia, poi la ricostruiremo. Sicuramente intanto entrano Fortini al posto di Dodò. Poi Brescianini è al suo posto, direi Perrotti, che è un terzino sinistro. Esatto, gli va a dare il 5 proprio adesso, il classe 2008. Poi esce Jimenez ed entra Mazzeo, altri bu dalla tribuna per Jimenez, è stato becchettato per tutto il tempo allo spagnolo, e poi dentro anche Mazzeo, e questa è
2: e
0: la
2: Croci
0: formazione
2: per Gudmundsson,
0: che...
2: quindi insomma.
0: E Croci per Gudmundsson, sì.
2: Vabbè,
0: sì.
2: Era normale immaginarsi che intorno al 60esimo coloro i quali erano stati titolari della partita nel primo tempo prendessero la via della panchina. Questo è normale. Come raccontato da Andrea, ci sono tre ragazzi molto giovani, quattro, perché poi Fortini è un 2006, non si sta parlando certo di un giocatore con grande esperienza, quindi quattro ragazzi a completare la squadra in questa partita a Loftus Road a Londra contro il QPR, che è avanti 3-1. Quindi Fortini che prende il posto di Dodò, Perrotti che prende il posto di Brescianini, Mazzeo che prende il posto di Jimenez, e a sinistra Croci. Grande attesa per vedere anche Croci contro una squadra che fisicamente è più forte del Gubbio, perché insomma l'altro giorno è entrato e ha fatto tre tunnel in rapida sequenza e ci ha fatto insomma divertire quantomeno, e il suo talento
0: ci ha fatto riconciliare col gioco del calcio, ci ha fatto.
2: Sì, ora non esagerare, aspettiamo un attimino anche per questo ragazzo, diamogli tempo di dimostrare quello che stai dicendo, però sicuramente c'è attenzione intorno a questo ragazzo, perché anche l'altro giorno ci ha fatto vedere di avere dei colpi, di avere del talento, e siccome il talento dalle parti degli azzurri, quindi di chi è italiano, non ha casa,
0: mamma mia, che giocata il QPR, attenzione, un giocatore che poi la mette al centro e dalla distanza Mbengue mette fuori di poco, mamma mia,
2: si stanno divertendo, è normale, trovano davanti una squadra molle.
0: Sfiora il 4-1 il QPR.
2: Sì, però ti dico, secondo me, allora, detto che giustamente Grosso deve far girare tutti per dare minuti a tutti, le scelte dei cioè il centrocampo cambiato in questo modo è evidentemente un qualcosa che non regge per contro una squadra, ripeto, che è nettamente fisicamente superiore. Io dico che probabilmente lo sarebbe tutto l'anno, perché poi in Inghilterra sappiamo come riescano in questo sotto questo aspetto ad essere superiori agli avversari anche in Europa, però ecco, oggi è veramente devastante la distanza che c'è fisicamente tra la Fiorentina e il QPR. Non so cosa ne pensa anche Chiara.
1: Sì, sono d'accordo. Alessio sottolinea come poi sostanzialmente abbiano iniziato la preparazione estiva più o meno nei tempi della Fiorentina. La differenza, a suo avviso, che avendola fatta in Austria probabilmente, non alle temperature del Viola Park, loro sono più in forma. Noi in realtà l'abbiamo visto tendenzialmente anche in conference, ma in generale.
0: Aspetta, perché c'è Piccoli che fa gol buono, 3-2, una bella palla in profondità per Bobby Smalls, che se l'è accomodata di petto, ha visto il portiere Ward uscire, palla sul secondo palo sotto le gambe dell'estremo difensore, e gol del 3-2. Quindi la Fiorentina riapre la gara con Roberto Piccoli al primo pallone, fondamentalmente, che ha avuto il centravanti Viola. Poi me la voglio rivedere su questo monitor, che più o meno ha lo stesso ritardo che avete voi con DAZN, però intanto la Fiorentina che riapre il match 3-2 con gol di Roberto Piccoli, palla in profondità, l'assist molto bello di Fortini, mi è apparso Fortini, bella palla di Fortini per Piccoli, 3-2.
2: E tra l'altro Piccoli che quindi dimostra di avere qualcosa da dire in questo momento, chiaramente sappiamo quanto sia lui che Ken siano potenzialmente in uscita, lo ricordava anche prima Andrea come Paratici, se potrà probabilmente farà pulito dei giocatori che hanno disputato la scorsa stagione, non potrà cederli tutti, difficilmente ce la farà. Ecco, Piccoli io l'avevo visto già discretamente nella partita col Gubbio, cioè al di là dei gol mancati mi era sembrato già pronto per cercare di sgomitare lì davanti e di darsi un tono per quanto riguarda la titolarità del centravanti. Questo gol è un bel gol, cioè il taglio è giusto, la mette giù di petto e segna qualcosa che ha nelle corde Piccoli, e ci auguriamo che possa dimostrarlo. Io ho detto già Depi non sospetti che, insomma, certo, se arriva l'offerta buona tutti sono cedibili, però francamente Piccoli trovo che l'anno scorso abbia patito le pene dell'inferno, perché la squadra aveva un rendimento tragico e perché lui è stato risucchiato insieme ai compagni in un rendimento generale molto al di sotto delle aspettative. Però io trovo che sia un attaccante che, soprattutto per fare l'alternativa in una squadra che avrà solo il campionato, ci sta abbastanza bene. E questo gol, che non vuol dire niente, come non vogliono dire niente in generale quelli che sono i rendimenti di questa partita, però mi rincuorano un pochino, Chiara.
1: Assolutamente, anche perché abbiamo sottolineato l'immane lavoro che poi dovrà portare avanti i Paratici per quanto riguarda l'allestimento dell'attacco, e quindi in tal senso la speranza è che, come hai detto tu, la passata stagione per Piccoli si confermi non in grado di darci risposte esaustive. Per completare la risposta ad Alessio, che chiamava in causa la località in cui si è svolto il ritiro, stavo dicendo la Conference che ci ha portato come avversario, sicuramente non una delle squadre più in forma della Premier, oltretutto a fine stagione ci ha dimostrato che in termini di intensità e di ritmo si fa fatica a fare un confronto tra la Fiorentina, soprattutto la Fiorentina dell'anno scorso, e una qualsiasi squadra di Premier.
2: Andrea, ma sei riuscita a ricostruire chi ha lanciato? Perché a me francamente non mi sembrava Fortini all'inizio.
0: Sarà Fagioli ragazzi.
2: No, perché... non lo so, ora magari anche Massimo ha visto meglio, lui è più allenato con l'occhio da telecronista. Io non perché tu non sia allenato.
0: Mi ha confermato, dovrebbe essere Fagioli, e purtroppo le immagini non ci supportano in tanti modi. Mettiamo Fagioli.
2: Ma sì, dai, mettiamo Fagioli, ma tanto. Nel senso che poi, tra l'altro, tu hai già una visibilità limitata a causa di questo palo di Duncan che ti si incrocia mentre stai facendo la radiocronaca. Noi, francamente, la partita la vediamo come, non lo so, da una distanza siderale, quindi prima di capire chi fa cosa ci vuole sempre tanto, e anche il replay non ci ha aiutato perché non l'hanno fatto partire bene nel momento del lancio, il lancio stava già partendo e quindi era difficile comprendere chi ha lanciato. Però mi sembrava talmente bello quel lancio che francamente Fagioli, affidarlo a Fortini mi sembra difficile.
1: La nostra visibilità è simile a quella che avevano i tifosi che quando giocava il Frosinone andavano sui balconi delle palazzine adiacenti,
2: vero,
1: che poi la questura dovette intervenire.
2: È vero, siamo...
0: Ti confermo Fagioli, intanto.
1: Sì, anche
0: Fagioli
1: la casa ce lo scrivono, li ringraziamo, molto attenti.
2: No, più che altro mi sembrava un lancio molto educato, e in effetti Fagioli questi lanci li ha, e se riuscisse ad accendersi spesso e volentieri con questo tipo di palle dentro per gli attaccanti, credo che gli attaccanti ringrazierebbero, perché ecco, Ulai questo tipo di gioco non lo può fare, cioè nel senso il lancio così educato per la punta che va a cercare la porta non è nelle corde del ragazzo ivoriano, che ha tante altre doti ottime, e che quindi infatti ci auguriamo possa anche Grosso trovare il bando della matassa e farli giocare insieme. Io questo me lo auguro francamente, perché credo che sia anche nelle idee non solo dell'allenatore ma anche di Paratici stesso, nel caso in cui poi Fagioli non dovesse trovare un'alternativa di mercato che lo porti lontano dalla Fiorentina. Continuo a pensare, Andrea, questo lancio infatti arriva dalle retrovie fondamentalmente, cioè non è un palleggio a centrocampo che poi si è sviluppato con la palla in verticale, è un lancio estemporaneo di un giocatore che vede gioco come Fagioli, che trova il taglio dell'attaccante e l'attaccante fa gol a centrocampo. A me la Fiorentina non mi sta garbando in questo secondo tempo.
0: No, sono d'accordissimo con te, il gol del 2-3 è un po' estemporaneo, ci sono ancora dei cambi in casa QPR, ma noi non ne daremo conto perché siamo antisportivi. No, sto scherzando, entra il numero 2 Adamson. al posto del numero 15 Lloyd, che era entrato nel primo tempo per l'infortunato Coné. Detto questo, mi è sembrato molto estemporaneo. È una Fiorentina infarcita di giovani, di seconde linee, tranne qualcuno, perché insomma Fagioli fatica a considerarlo una seconda linea, idem Mandragora, francamente, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto e continuo a difenderlo, perché è un giocatore che credo abbia temperamento, personalità e anche qualità. E però ecco, si traduce in questo, cioè io ripeto, noi siamo ormai a 20 minuti scarsi dalla fine della partita e non so quanto potrà ancora cambiare questo risultato, ma certamente la nota da evidenziare è la scarsa condizione fisica della Fiorentina e questo cantiere aperto gigantesco che in confronto quello del Franchi per il restyling è sostanzialmente, non lo so, i giochini della Chicco, quelli che si regalavano ai bambini, no? Con sì, puoi farlo con Todd, no? Todd, Bob l'aggiusta tutto, ecco. Bob l'aggiusta tutto, è il cantiere del Franchi, invece la Fiorentina è una roba molto più grande ancora da sistemare.
2: Vabbè, ti sei spinto anche qui in un racconto di altri tempi, da Todd a Bob, e adesso vedremo chi prenderà.
0: Ma fosse Bob e Todd, sì. Todd, così puoi farlo, so. Sì.
2: Bob, sì. Bob, ce lo conferma anche Alessandro Di Nardo, è molto attento quando si tratta di ritorni al passato, pur schifandoli da buon, diciamo, persona che guarda solo in avanti e non guarda indietro.

0: secondo me, un terzino molto interessante, ci regalino delle belle giocate in questo pomeriggio a Loftus Road, con la gara che è giunta al 74esimo, sul risultato di QPR 3, Fiorentina 2. Fortini sbaglia, purtroppo regala il pallone a Ale Maieu, con però lo stesso attaccante che sbaglia tutto, riconquista la sfera, subisce fallo proprio Nicolò Fortini, punizione in favore della Fiorentina nella sua fascia difensiva, con Mandragora capitano che incita i compagni a non mollare anche se è stata un'amichevole, perché d'altronde un gol permetterebbe alla Fiorentina di pareggiare e di uscire da questo pomeriggio inglese
1: dignitosamente, con dignità, dignitosamente.
0: Se, sì, ecco, anche se in realtà insomma la partita a me non è piaciuta, ma insomma non infieriremo nei giudizi perché siamo soltanto a fine luglio e siamo all'interno di una amichevole che conta meno di zero.
1: Sì, io ora sono curioso di vedere anche coloro i quali sono sul mercato fondamentalmente, quindi Fortini è uno di questi, sono curioso di vedere Fabian, cioè, perché comunque è vero che la Fiorentina sta via via anche sul mercato in uscita smentendo, no? Sì. Allora Fabian e Brescianini sono parte del progetto e Fortini non è in odore di cessione, poi però i fatti ci parlano almeno del mercato di tanti interessamenti che possono un po' anche distrarre poi il gioco di questi ragazzi che sono sì impegnati nella tournée con la Fiorentina, ma con un orecchio teso anche a quelle che sono eventualmente le voci di mercato. Poi ci sono i giovani, per ora Andrea mi sembra che i giovani abbiano toccato forse zero ovo palla, ecco.
0: No, Mazzeo ha fatto qualcosa, chiaramente sulla fascia sinistra ci sono Croci 2010, Perrotti 2008, insomma non è che davanti a giocatori non di Premier ma di Championship, ma comunque sia esperti, riescano a magari a fare grandi cose, però noi li tifiamo e li vogliamo pronti a rispondere colpo su colpo a quello che gli potrà capitare davanti. Nel frattempo gara che è arrivata ormai al quarto d'ora finale, ci sarà chiaramente del recupero, ma insomma ormai siamo addirittura d'arrivo per questo match, con la formazione del QPR che è ancora in possesso della sfera, palla adesso che viene messa a centro area, arriva con una conclusione un giocatore inglese del quale a breve vi diremo anche il nome, diagonale sul secondo palo che esce di un metro abbondante, si trattava nello specifico del numero 25 Larkesh. Si dirà così, chi lo sa, scopriremo soltanto di
1: te. Non lo sai te, Andrea, non ho visto nemmeno come si scrive, quindi difficile poterti dare una mano da un punto di vista proprio della pronuncia di questo giocatore del QPR. Tanto noi ancora siamo in attesa del tiro, quindi figurati, forse entro domani vedremo il tiro. Bella azione comunque, perché c'è stato anche un velo e poi questo tiro che si spegne sul fondo, perché non arriva poi l'attaccante del QPR che era sul secondo palo e che forse avrebbe potuto anche deviare in rete il pallone, perché Ranieri se l'era perso fondamentalmente, diciamoci la verità. Quindi sì,
0: perso, come direbbe Antonetti.
1: Sì, lui lo diceva con un tono un pochino più dimesso, perché si rendeva conto di aver fatto più di una bischerata nella stessa telecronaca, insomma quella roba strana che fece quell'Udinese non so cosa, una partita di Coppa UEFA tipo. Va bene, detto ciò,
0: questo fosse Panathinaico,
1: sì,
0: o qualcosa,
1: sì, può
0: del
1: darsi,
0: genere,
1: tipo Udinese Panathinaico 3-0, bello, tanti ricordi, anche delle fulminate che gli dava il conduttore ogni volta che lui si girava dicendo ho perso, vabbè. Intanto il QPR continua a palleggiare sulla tre quarti della Fiorentina per quanto riguarda il nostro punto di vista, quindi a un minuto da quello che sta vedendo Andrea Giannattasio. I messaggi sono tanti, non so se sia il caso di leggerne 4-5, Chiara.
2: Tu vai, Chiara. Pietro, i giocatori sul mercato, Alex 19 è preoccupato dall'esposizione data a Dodò, perché poi il suo timore è che le prestazioni del brasiliano possano far allontanare gli acquirenti o abbassare drasticamente il prezzo. Andrea da Sesto ci chiede: ma Vanoli è ancora libero? Pierluigi mi sa che la prima partita dopo la chiusura del mercato vedrà al massimo due titolari della scorsa stagione in campo, De Gea e forse Ndur. Paolo da Roma, bentornati sui nostri schermi, la farò breve dicendo che Vanoli non andava confermato. Gianfranco, a sto punto voglio vedere Croci, guarderò solo lui, vabbè che sono 2 settimane di ritiro, ma per quello che si è visto

0: questo abbiamo fatto abbastanza piangere. Andrea ha deciso che QPR sta per questa partita raccapriccia e aggiunge anche oh mamma mia. Gabriele, ripensando all'anno scorso, Dodò e Comuzzo sono già in forma campionato. Poi arriva un messaggio da un ascoltatore che non si firma, ci fa i complimenti e poi aggiunge Dodò via. Io mi domando, ci scrive Paolo, quanti di quelli che scrivono ululanti con le mani nei capelli abbiano mai fatto una preparazione estiva precampionato. In questo momento le gambe pesano tonnellate, i riflessi sono quelli che sono. Ken è fermo da mesi e con quella struttura per lui è ancora più dura. Tifiamo e basta, che è meglio, respiriamo.
1: Beh, su questo messaggio sottoscrivo, perché cioè, chi ha fatto effettivamente le preparazioni atletiche legate al mondo dello sport, io parlo del calcio perché ho fatto il calcio, ma insomma tutti gli altri sport, sanno benissimo che il primo mese di preparazione è un qualcosa di complesso, e che è anche complesso soprattutto da un punto di vista della mole poi dei giocatori, cioè, quindi Ken è uno di quelli che può avere difficoltà nell'entrare in forma. Dodò no, però ecco, cioè, se proprio devo fare un appunto a questo messaggio che sottoscrivo in pieno, Dodò è uno di quei giocatori che a livello atletico di solito entrano in forma molto velocemente, tant'è che anche nel recupero degli infortuni è sempre stato molto rapido, proprio perché a livello di muscolatura è più semplice fra virgolette per lui di entrare in forma, e oggi più che altro la forma mentale mi sembra distante da quella che un giocatore, tra l'altro della sua esperienza, dentro a un gruppo che si sta formando dovrebbe imporre, perché poi sì, è vero che ha dato della palla dentro per Jimenez e ha portato al gol di Attà, ma per il resto è stato disastroso. Andrea, per me Dodò è il peggiore in campo.
2: Sì, sicuramente sì, e a me spiace, perché no, per Dodò, che è un giocatore che io ho censurato tante volte negli atteggiamenti, nei comportamenti, criticato per le prestazioni in campo, mi spiace per la prestazione di alcuni elementi in fase difensiva, perché nel complesso la squadra aveva fatto anche cose buone, però onestamente su errori di singoli la Fiorentina si è fatta male da sola, e prima Paratici sarà bravo a risolvere certe grane, meglio secondo me sarà per la costruzione della Fiorentina del domani e anche per la gestione, secondo me, complessiva dello spogliatoio, perché poi portarsi dietro brutte storie non è bello. Allora Mandragora, tre quarti di campo, Mandragora, mamma mia, sfiora un grandissimo gol, palla messa di 20 centimetri sopra la traversa, forse meno, anche 10 centimetri sul secondo palo sopra la traversa, grandissimo gol sfiorato da Rolando Mandragora, che poteva portare al 3-3 al minuto numero 82. Rolando Mandragora, però ve lo dico, c'è sempre. Ora palla recuperata dalla Viola, ancora Mandragora ci riprova, tiro deviato, Ward esce in presa alta e fa solo la sfera e fa ripartire il QPR. Peccato, poteva essere una gran bella rete, ma Rolli lo sappiamo che ha questo tocco di palla delizioso, quando vuole sa essere decisivo con delle belle conclusioni.
0: L'abbiamo vista,
1: è arrivata ora,
0: sì.
1: La prima conclusione, ora tra un quarto d'ora ti diciamo la seconda, comunque sì, una buona azione sviluppata da destra verso il centro,
0: e questa ce la fanno anche rivedere,
1: e con Piccoli che anche qui comunque ci ha messo lo zampino, ragazzi, Piccoli spalla alla porta, questo passaggio nello stretto per Mandragora è comunque un qualcosa di interessante, cioè io trovo che Piccoli si stia mettendo a disposizione nel modo giusto, evidentemente anche le caratteristiche del giocatore lo favoriscono in questo momento rispetto a quelle anche atletiche dello stesso Ken, però se dobbiamo sottolineare effettivamente quello che è la sfida a distanza, se vogliamo, tra i due centravanti, insomma la partecipazione, a parte con il gol ma anche con questo piccolo spunto che in una partita di niente come questa è comunque un qualcosa, mi fa pensare che Piccoli possa finire in quella casellina a fine partita, lo dico anche per chi ci sta ascoltando interessato alla redazione, tra i giocatori diciamo più di questa partita, anche perché per me tra i meno ci sono Dodò, Comuzzo e Ken, e credo che insomma sia normale, ripeto, se si fa più e meno, qui non si sta facendo le pagelle, tra i più aiutatemi anche voi a trovare chi vi è piaciuto di più, perché a parte Piccoli che io premierei, insomma, non è che abbia visto cose
0: ieri.
1: Silvana
0: ci dice Goodmanson, a lei è piaciuto, dice forse il mio è un vizio, anche quello di avere un approccio tendente a in un certo senso estrapolare anche quei piccoli spiragli cui aggrapparsi, però lei che tendenzialmente poi la squadra la vive anche dal vivo, decide di premiare Goodmanson per quello che poi è stato il suo
1: vabbè apporto. Aiutateci in questi minuti finali della partita, siamo all'83esimo per quanto ci riguarda, all'85esimo immagino, Andrea.
2: Pietro, tra due minuti ti devo dare la linea, come ti avevo detto.
1: Dai, allora facci due minuti di cronaca come sai fare tu, dai, dacci questo
0: anche
1: brivido.
0: Anche perché Andrea ci scrive un ascoltatore Fulvio65, per quello che ho visto finora il più in forma in assoluto è Andrea Giannattasio.
1: È vero, sei in formissima Andrea, vai, raccontaci due minuti, dai.
2: Va bene, con la Fiorentina che con Mandragora sfiora il gol del 3-3, un cross dalla sinistra, avvitamento in area di rigore del centrocampista Viola che si dispera, ringrazia per il cross che è arrivato dalla corsia mancina, vedremo per piede di chi, vediamo un po' se ci aiutano le immagini perché me lo sono perso, poi qua chiaramente i monitor sono molto piccoli e non vicini a noi, di testa insomma Mandragora l'ha messa fuori sul primo palo con questa azione la stiamo rivedendo, è un po' chi è stato forse Federico Croci, gran pallone di Croci ragazzi,
1: bellissimo,
2: ha messo un pallone di nulla,
1: si può quasi definire un bovettino quello di Mandragora, perché l'aveva messo praticamente in porta di testa, veramente bello il cross tagliato verso il centro dell'area di rigore a piede invertito e il colpo di testa da 2,5 metri dalla porta avversaria, questo si può definire un errore di Mandragora che ha provato l'avvitamento lì, si sa non è facile, cioè tra dirlo e farlo c'è grande differenza, però va presa di fronte
2: Pietro,
1: la palla. Andrea,
2: ti lascio la linea e ci sentiamo tra poco da bordo campo, va bene?
1: Benissimo.
2: Grazie.
1: Allora facciamo così, intanto noi chiaramente leggiamo i vostri messaggi nel mentre che osserviamo la partita, ripetiamo con un ritardo importante, ma a questo punto non ve ne frega più nulla nemmeno a voi perché siamo noi a raccontarvi quello che sta accadendo col QPR in possesso palla in una zona che è quella salvaguardata da Croci, il cross dell'esterno del QPR va a farsi benedire, quindi tutto a posto, possiamo leggere qualche messaggio.
0: Alla fine il più pericoloso in attacco è proprio Mandragora, sono d'accordo con Pietro, per me Piccoli è da tenere, ce lo scrive il bomber Viola. Anche Luca torna su Mandragora e le due occasioni che l'hanno visto protagonista, occasioni nelle quali la Fiorentina ha sfiorato il gol del pareggio, diamolo via Mandragora, mi raccomando. Luca ci scrive che queste amichevoli rischiano poi di esporre la squadra a figuracce che pesano dal punto di vista mentale, a occhio le prime cessioni sarebbero Dodò, Comuzzo, Ranieri e pure Pongracic che lo ricordiamo sta usufruendo di un periodo di riposo dopo aver partecipato ai mondiali, così rispondiamo anche agli ascoltatori che ci chiedevano il motivo della sua assenza da questa tournée in inglese e sottolinea che della difesa passata non vorrebbe vedere nessuno, se arrivano Valdepeña, se Joao Mario completiamo la sostituzione totale del presepe difensivo della stagione 25-26. Andrea, lo vogliamo in campo e non a bordo campo, deve giocare per dare una bella spinta di entusiasmo.
1: Vi posso dire che Andrea Giannattasio con la palla tra i piedi non può nemmeno fare 1,5 metri in un campo totalmente libero, quindi lasciamolo perdere da un punto di vista calcistico e invece teniamocelo stretto per i suoi racconti delle partite che effettivamente sono sempre puntuali, divertenti, frizzanti, anche oggi mi è sembrato davvero il più in forma di tutto Loftus Road, compresi gli avversari, quindi teniamocelo caro per quanto deve raccontare le partite, gara che tra l'altro sta prendendo l'aire della fine, quindi dei ritmi che si sono decisamente abbassati. Bisogna ricordare però che negli ultimi 10 minuti la Fiorentina in 3 occasioni sempre con Mandragora fondamentalmente è andata vicino al gol del pareggio, quella più ghiotta su cross del giovanissimo Croci che ha messo una palla palla deliziosa al centro dell'area di rigore con Mandragora, che era scappata la marcatura in area piccola, ma non è stato capace di battere a rete di testa, e l'ha colpita male arrotandosi e mandando la palla di poco fuori, però lì si prendeva la porta, fondamentalmente era gol perché era veramente molto molto vicino. Intanto attacca il QPR dalla destra, palla nel mezzo, la Fiorentina alleggerisce con Fortini che poi trova, credo, Fagioli al rinvio, Piccoli che si batte davanti per cercare di mantenere il pallone, non ce la fa e quindi riparte il QPR in questo 88esimo minuto di gioco a Loftus Road tra QPR e Fiorentina. 3-2 il risultato in questo momento. I gol della Fiorentina di Attà nel primo tempo, nel finale del primo tempo, e poi di Piccoli. Bello il gol di Piccoli, lo abbiamo raccontato prima, con Fagioli che lo ha servito con un lancio di 30-40 metri serenamente, e lui di petto è riuscito a mettere giù la palla e poi battere a rete. Chissà cosa avrebbe detto il VAR, perché effettivamente era in una posizione che poteva dare adito a dubbi da un punto di vista del fuorigioco, ma insomma ce ne freghiamo veramente in modo totale, visto che si sembra di ritornare un po' indietro senza le interruzioni del VAR, e questo è anche divertente, se vogliamo, per quanto riguarda l'andamento delle partite amichevoli. Fiorentina commette un altro papocchio, non ho visto chi ha passato la palla verso il centro del campo, costringendo Croce a ripiegare e a contrastare il centrocampista avversario, ma insomma è una Fiorentina un po' distratta, mi viene da pensare, Chiara. Sia tra il primo e il secondo tempo c'è stato più di un episodio, al di là di quelli che hanno portato ai gol avversari, anche di palleggio errato, no? di mancati passaggi, di passaggi calciati verso l'avversario. Credo che la stanchezza da questo punto di vista faccia la differenza.
0: Assolutamente, forse questo è l'aspetto che porta alcuni tifosi a fare i confronti con la passata stagione, perché poi al di là delle difficoltà dei singoli, delle difficoltà del collettivo, tante volte la Fiorentina è diventata causa dei suoi stessi mali, anche quando riusciva magari a gestire, pur non avendo la capacità di imporsi sull'avversario, poi tendenzialmente con l'errore del singolo, con la mancata comunicazione tra reparti, forniva gli assist perfetti agli avversari. Paolo da Roma ci dice: Giannattasio in forma perché ha fatto la preparazione a Moena, in un certo senso incalza anche coloro che non accettano la scelta della Fiorentina di sfruttare il centro sportivo per la prima fase della preparazione estiva. Paolo da Firenze: Mastro Lazze come al solito docet, su Dodò ha ragione al 100%, e sottolinea: tanto è un giocatore che partirà, quindi magari non focalizziamoci troppo sul brasiliano. Un attentissimo Nicola da San Giovanni invece ci fa notare come Mandragora inquadrato sia apparso spettinato. A suo avviso, questa è la notizia dell'anno: non ha il gel e quindi abbiamo visto un Mandragora in versione più sbarazzina.
1: Beh, queste se sono le notizie, queste dobbiamo raccogliere dall'amichevole che, tra l'altro, sta per terminare, perché siamo in questo momento al 90esimo, quindi probabilmente al 97esimo della partita realmente giocata a Londra, perché come abbiamo detto e spiegato c'è un ritardo ovvio e normale dei nostri monitor, che è quello che fondamentalmente aveva anche Andrea Giannattasio in cronaca, e quindi stiamo osservando le ultime battute di questa partita con il QPR che abbiamo detto ancora in vantaggio per 3-2. Fischia la fine, mi sembra, al 90esimo più 20 secondi, l'arbitro, che come si chiamava? Salisbury, ecco, perché mi veniva in mente Angela Lesbury, ma insomma non è quella. È Salisbury che quindi ha fischiato la fine per concedere la vittoria, anche giusta e meritata, se vogliamo, del QPR contro la Fiorentina. Insomma, era peggio il 3-1 che abbiamo visto dal 55esimo in poi, prima poi del gol che ha accorciato le distanze da parte di Piccoli. È salito di tono Mandragora a centrocampo, oltre che a Fagioli con quel bel lancio proprio per lo stesso Piccoli. Comunque, insomma, una Fiorentina che ha fatto fatica, ma ricordiamo ancora una volta, una Fiorentina che è nel pieno della preparazione, è la seconda amichevole, la prima l'ha vinta in modo striminzito contro il Gubbio per 1-0 con un rigore di Gudmundsson. Oggi gol di Attà e di Piccoli, che comunque concludono la seconda amichevole con una sconfitta che, ripetiamo, a me possono perdere tutte le amichevoli e poi vincere tutto in campionato, non me ne frega assolutamente niente delle amichevoli, salvo riconoscere le cose che piano piano possono andare meglio e le cose che invece possono andare peggio. Abbiamo, ritroviamo anche Andrea Giannattasio, che è in postazione, non so che postazione sia, immagino a bordo campo. Bella, bella questa postazione, Andrea, eh? Vedi meglio da qui. Va bene, Andrea non ci ascolta, va bene così. Ci ha detto che tra l'altro parlerà il capitano della squadra, quindi De Gea, che tra l'altro, insomma, il calcio inglese lo conosce a menadito, poco meno rispetto a Massimo Marianella, che ci ha permesso nel corso della partita anche di avere qualche spunto da un punto di vista proprio calcistico. Anche Massimo non era molto contento di come stava andando la partita, ma ci mancherebbe, certo non abbiamo visto una Fiorentina brillante, però comunque dobbiamo sottolineare come alcuni aspetti siano andati meglio di altri. Come per esempio, io sono rimasto piacevolmente colpito, è una parola forte, ma soddisfatto dalla prestazione di Vieri, per dire, che non mi aspettavo potesse essere intanto schierato subito tra i titolari da parte di Grosso, e in seconda battuta anche essere comunque tra i più pronti, reattivi, presenti anche fisicamente. Lui, c'è da dire, ecco un altro aspetto, Vieri era nel pieno della stagione, credo, sì, in Brasile, quindi da quel punto di vista, almeno nella preparazione, lui sicuramente sta vivendo un altro tipo di momento di forma, e quindi anche questo può essere un momento buono. Eccoci, eccoci.
3: Lo riconoscete lui?
1: È Lamptey. Dai, chiedigli qualcosa. How are you?
3: L'abbiamo visto per poche settimane, l'abbiamo visto per quel Fiorentina Como dove si è gravemente infortunato dal legamento crociato, ed è a parametro zero l'acquisto forse più importante, se ne vanno gli spogliatoi, della formazione del QPR nel corso di questa sessione estiva. Insomma, si è preso i 5 un po' di tutti quanti. Ora intanto, scusate, ricordarmi una posizione in primo piano io. Si è preso i 5 di tutti quanti e niente, insomma, evidentemente ha lasciato un buon ricordo a Firenze, anche tra non solo i compagni ma anche chi lavora nella Fiorentina, per quello che è stato poi un'avventura molto molto sfortunata, ecco.
1: Abbiamo raccontato come sia per la Fiorentina che per il giocatore sia stata un'esperienza sfortunata, perché dalla parte chiaramente del ragazzo è stata una piccola tragedia sportiva, nel senso che ha giocato 25 minuti e poi ha dovuto dare forfè per tutta la stagione, addirittura arrivando alla risoluzione consensuale anticipata, mentre per la Fiorentina è stata una tragedia economica, perché l'ha pagato 6 milioni, in più gli ha dato uno stipendio comunque non banale per gran parte della stagione, salvo doverlo poi salutare senza ottenere niente in cambio, nonostante i 2 anni di contratto che aveva ancora con la Fiorentina. Una scelta chiaramente economica, quella viola, di evitare di trascinarsi anche in avanti il ragazzo, che comunque stava recuperando. Abbiamo capito che adesso potrà giocare col QPR, vedremo, gli auguriamo, io glielo auguro, perché francamente non ci ha fatto niente di male, povero ragazzo, di poter proseguire la sua carriera senza questa continuo conto negativo per quanto riguarda gli infortuni. Tra poco avremo, me lo confermi, De Gea, giusto Andrea?
3: Avremo il capitano, sì, avremo David De Gea, il capitano della Fiorentina, confermato dopo la seconda parte della scorsa stagione, e parleremo con lui non solo di questa gara, ma insomma in generale della stagione che si sta per prospettare, della sua conferma a Firenze, della sua conferma da capitano. Insomma, una figura centrale, il portiere spagnolo della Fiorentina, anche nel nuovo corso di Fabio Grosso. Io mi auguro veramente tra pochi minuti, ecco, prima ancora che si faccia la doccia, anche perché abbiamo tutti tante cose da fare. Voi dovete chiudere la diretta, io devo fare 300 cose su Firenze Viola e non solo, e quindi speriamo che il portiere della Fiorentina ci faccia arrivare il suo pensiero entro poco. Noi siamo già sperati, noi della stampa locale e anche dei media ufficiali della Fiorentina, pronti per raccogliere le sue impressioni, e poi a breve ovviamente cercheremo di sapere cosa pensa di questa gara. Alla fine Fiorentina ha anche sferrato per un paio di volte in 3 pari, non so quanto lo meritasse, secondo me il QPR ha fatto meglio nel complesso, diciamo che sono state più azioni estemporanee che altro quelle della formazione. Intanto passa davanti Smith, ha fatto una buona gara, il numero 11 del QPR.
1: Bravo.
3: Cioè, non so quanto lo potessi evitare, sì. Bravo.
1: Torni da Pocahontas.
3: Ah già, Smith, sì, il capitano Smith, com'è che si chiamava?
1: John Smith, il nome John più, come ti può dire Mario Rossi fondamentalmente. Cioè,
3: ragazzi, c'è questo sole che picchia.
1: Picchia,
3: io lo dico.
1: Allora è un fattore, vuoi dire?
3: Sì,
1: va bene. No, però è vero che in campo, se, sì, certo, non è la temperatura che potevano vivere a luglio, e c'è Paolini lì dietro. Sì.
3: No, volevo sapere Giovanni se Giovanni Zecchi vuole andare in diretta con voi.
1: Poi dopo viene arrestato.
3: Paolini ha fatto anche dei film pornografici, lo sapevi?
1: Allora, credo che non sia il destino di Zecchi, ma insomma, questo poi ce lo racconterà lui.
3: Invece, guarda, vabbè, non stiamo entrando in particolare.
1: Non entriamo in particolare, no, perché anche francamente non ce ne frega assolutamente un H.
3: Detto... Zecchi ha un bellissimo microfono, modello scopettone del bagno, lo possiamo far vedere? Facciamo concorrenza agli amici di Viola News. Questo, vedete, è una forma, no, sto scherzando, salutiamo anche il direttore Pestuggia, lo salutiamo, un amico. Vai Pietro, proseguiamo.
1: Io non so come proseguire, Andrea, hai preso la scena.
0: Se
1: io...
0: vuoi leggiamo qualche messaggio.
1: Leggiamo qualche messaggio, sì.
0: Ho
1: sì.
0: Visto bene Jimenez, Fortini e un lampo di croci, Vieri Benino, nonostante un buco centrale nel primo tempo. Menzione per Piccoli, ottimo il suo gol, questo ce lo scrive Fabio Dai.
1: Grazie Fabio.
0: Ale dal Casentino, Giannattasio scostumato e aggiunge Lamptey, premio alla carriera per il direttore sportivo Daniele Pradè.
1: Eh sì, è stata la masterclass finale, quella.
0: Paratici deve vendere, prestare, regalare o mandare in tribuna tutti i giocatori in esubero che non se ne vogliono andare, ad esempio Barak, Moreno, Valentini e compagnia bella. E Massimiliano Dodò può andare a Roma e improvvisarsi con una nuova carriera da comico.

0: cosa per ora non si è vista, né condizione, né tecnica, né schemi. Sarà presto, questa è la mia speranza, Luciano da Empoli. Manuel Dodò, un disastro sulla scia della passata stagione. Questo momento lo studieranno sui libri di storia tra un centinaio di anni. Nel capitolo cause scatenanti del terzo conflitto mondiale, la beffa di Firenze Viola, ci scrivono alla concorrenza. Questo no, è Giulio.
1: No, dai, sono tutti amici, sono lì, sono allegri, era lì. E poi stava facendo Paolini e giustamente si è tirato in mezzo. È che, cioè, alla fine un saluto ci stava.
0: Alessio, è presto, ma per me Croci tanta roba. E aggiunge invece Dodò, sì, vergognoso. Il gatto abbiamo.
2: Beh, Croci.
0: Vai, scusa, Andrea.
2: Croci va. No, Croci un commento lo merita. Croci è entrato bene col Gubbio, è entrato bene oggi. Ha qualità, un giocatore che ha strappo, che ha visione di gioco, che ha senso del gol. E oggi è una conferma bella. Se l'avesse drizzata meglio la testa e la mira, conseguentemente Mandragola, parleremo di un 3-3 oggi, per carità non meritatissimo, ma sicuramente dove Croci ci aveva messo del suo, tanto del suo.
1: No, Croci ha fatto una buona partita anche per dare una mano a Perrotti, se non sbaglio, nel senso che è stato molto attento nella fase di ripiegamento, quindi calato benissimo in quella che era il suo ruolo in quel momento. Quindi viva Croci, viva i ragazzi della Fiorentina che avranno davanti a sé un percorso intrigante con Andrea Zoli. Stamani mattina è uscita tra l'altro l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio per La Nazione, che ho letto con grande interesse, anche perché quello spunto sul Viola Park è secondo me il là da cui dobbiamo partire nel domani, perché giustamente avere i Galloppa, gli Aquilani, che sono stati allenatori di grandissimo livello per le giovani della Fiorentina, quindi non sto criticando questi ragazzi che hanno fatto benissimo in panchina, però ti porta magari anche dal loro punto di vista a ricercare la vittoria, a ricercare anche l'imporsi da parte dei ragazzi nel calcio che conta. Io credo che Andrea Zoli potrà servire anche da pompiere davanti a questi ragazzi, perché prima di tutto non credo che abbia bisogno di ricercare la vittoria del torneo del campionato primavera né della Coppa Italia primavera, non credo gliene freghi niente da questo punto di vista alla sua età, e quindi quando ha fatto questa battuta il Viola Park può essere anche troppo per i ragazzi. Mi è piaciuto perché evidentemente per far crescere i talenti che la Fiorentina sta anche acquistando per quanto riguarda soprattutto i 2010, servirà qualcuno che riuscirà a dargli anche un po' di freno nel momento in cui, come oggi, Croci per esempio, l'abbiamo sottolineato come i giocatori che possano effettivamente nascere all'interno del Viola Park. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su Andrea Zoli. Andrea, tu che hai avuto modo di parlarci direttamente poche ore fa.
2: Ma guarda, gran bella persona, scelta sicuramente particolare quella di affidargli la panchina della primavera, ma inizialmente ha lasciato un po' scettico anche me, poi però me l'hanno spiegata questa storia, e poi parlando con il nuovo allenatore dell'Under 20, vabbè, intanto ho conosciuto una persona che avevo visto soltanto in televisione, molto profonda, molto competente, molto seria, e soprattutto che ha preso veramente a cuore questa missione. Lui sa perfettamente di essere veramente il nonno dei giocatori che allenerà, per questioni anagrafiche essenzialmente, però è uno che ovunque è andato, che fosse l'Empoli, che fosse anche i tanti anni alla Roma, i tanti anni con Luciano Spalletti all'Udinese, ma è uno che ha sempre lasciato qualcosa ovunque è stato. E quale miglior, se posso dire, struttura, quale miglior posto se non un settore giovanile per permettere a dei talenti di abbeverarsi, di recepire dei messaggi, dei consigli, dei suggerimenti per crescere, ecco. Sotto questo aspetto, secondo me, Fabio Parati ci ha messo a segno un grande colpo, non solo quelli di mercato, non solo la scelta di Claudio Filippi come preparatore dei portieri, non solo la scelta di dotarsi di un nuovo medico insieme al dottor Pengue, non solo tanti altri aspetti, ma anche la decisione di portare Andrea Zoli qua, secondo me ha un suo perché, ha un suo valore. Quindi ripeto, secondo me non dovremmo aspettarci una primavera destinata a vincere, a primeggiare in campionato, nei vertici della Serie A, però del campionato di Primavera 1, però che abbia una logica e che voglia migliorarsi e crescere. Mentre intanto passa Stefan, il tecnico del QPR, che ha vinto questa partita. Noi attendiamo ancora David De Gea, io speravo fosse una cosa un po' più celere, invece dobbiamo ancora attendere. Vediamo anche i miei ragazzi, così li chiamo, Fortini e Perrotti, sono venuti a darmi 5 e li saluto con piacere perché sono tutti e due molto forti. E niente, aspettiamo il capitano della Fiorentina e rimango a disposizione per tutte le vostre curiosità.
1: Vabbè, noi mandiamo avanti un po' di messaggi con Chiara, così aspettiamo con il coinvolgimento dei nostri ascoltatori le parole del capitano De Gea. Via, andiamo avanti un po' con i messaggi.
0: Abbiamo
1: dai.
0: Citato l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio ad Andreazzoli, tecnico della Primavera. Luca ci scrive: bellissima l'intervista ad Andreazzoli, erano mesi che non leggevo La Nazione, stamani l'ho comprata apposta e non me ne sono assolutamente pentito, e quindi mi sembrava doveroso poi girare ad Andrea questo messaggio. Giampiero invece,
2: grazie,
0: ci scrive: Croci e Piccoli, ma anche Gudmundsson abbastanza bene, bisogna però considerare che ci sono 12 giorni di preparazione e questo intacca sul rendimento della squadra.
2: Ci scrive... questo è fuori discussione, cioè secondo me dobbiamo partire da qua, poi ci aggiungiamo il mercato e poi tutto il resto. Stefan, l'allenatore del QPR, è qua dall'anno scorso, quindi è una continuità quella che gli Ups stanno avendo con l'attuale allenatore. La Fiorentina c'è anche un cambio di tecnico che ha portato idee nuove, metodi nuovi e tanti aspetti diversi, quindi ci dobbiamo mettere anche questo nel mezzo.
0: Più che la partita di oggi, mi preoccupa il fatto che Andrea Giannattasio potrebbe tornare a mangiare la pizza inglese anche quest'anno, ce lo scrive Gianluca da Modena. Sono molto attenti i nostri ascoltatori all'alimentazione di Andrea quando prende parte alle varie trasferte al seguito della Fiorentina. Non è per cattiveria, ci scrive Mirko, ma Comuzzo dovrebbe rifare la scuola calcio, molteplici passaggi sbagliati, a 2 metri perde sempre l'uomo, un anno in prestito gli farebbe solo bene, e sembra che poi la Fiorentina sia orientata anche verso questa soluzione. Datemi un motivo per cui Croci non possa essere il quarto o il quinto esterno nella prima squadra, questo ce lo chiede invece Babbo Viola. Fabrizio: dal mio punto di vista venderei subito Ken, Gudmundsson, Ranieri, Dodò e Comuzzo, non vorrei trasmettessero la negatività a tutti i nuovi arrivati, ci vuole aria tutta nuova, un po' come successe il primo anno con Montella.
1: Però un po' c'è voluto. Quell'anno, cioè, se ci ricordiamo, scusami,
0: hai interrotto,
1: hai
0: fatto bene.
1: Però se ci ricordiamo come andò quell'anno, che è uno dei miei preferiti anche a livello professionale, perché è stato uno dei primi, tra l'altro, i grandi colpi dell'estate di Montella, cioè, iniziarono ad arrivare con i primi d'agosto, quindi Borja Valero e Gonzalo Rodriguez, addirittura Pizarro e Aquilani arrivarono a metà, verso Ferragosto, quindi calma, e Jess, poi certo il mercato faceva Pradè, quindi c'era un pochino più di pazienza da quel punto di vista. Andrea, ti lascio con Massimo, dai, è inutile parli,
2: sì,
1: c'è dai, Massimo lì.
2: Sì, adesso proprio lo metto anche in diretta, perché prima erano soltanto delle informazioni di relato, quello che ti facevo avere dallo studio. Adesso abbiamo anche Massimo Marianella qui con noi. Caro Massimo, allora ci ritroviamo in una gara che è terminata 3-2 per il QPR. La Fiorentina poteva anche pareggiare alla fine, ecco, mi fai una tua fotografia di questa gara.
3: Io ho visto delle cose positive, non tutte. Ho visto delle distrazioni in difesa che praticamente ti sono costati i gol. Dodò, Dragusin, Comuzzo. Però è una squadra che ha dei numeri, ha delle idee, si capisce che è un po' imballata fisicamente, quindi è difficile da valutare. Ecco, io se proprio devo dare un termine negativo che ho visto nella partita, e credo che debba crescere nell'identità offensiva, cioè manca un'identità offensiva. Ci ha messo grande buona volontà Gudmundsson, ha segnato un gol tutto sommato bello Piccoli, ma non c'è un'identità offensiva di squadra, che è quello che va trovato. Per il resto è una squadra che ha un grande portiere, una buona difesa, un ottimo centrocampo e tutti con delle alternative tra difesa e centrocampo. L'attacco non ha proprio identità sino a questo momento, però è il reparto più in costruzione, quindi è normale che sia così.
2: E poi ti lascio le domande di Pietro e Chiara. Ulai era la seconda uscita, oggi ha fatto un tempo intero dopo i 15 minuti con il Gubbio, che impressione ti ha dato? Lo ha battezzato chiaramente, anzi no, te lo faccio dire dopo, sì. Massimo, perché sta arrivando David De Gea, sta arrivando il capitano della Fiorentina, e quindi a breve lo metteremo in diretta, ma poi terminiamo il discorso con Massimo Marianella, però la priorità va al capitano della Fiorentina. Eccolo qui, adesso lo sentiamo parlare pochi istanti e lo sentiamo parlare. Eccolo qui.
4: Secondo amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione. Sì, è una partita tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, si senteva che fisicamente erano più avanti da noi, ma ho guardato cose positive, ti ho detto la seconda partita, abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
5: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se hai seguito poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
4: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi. Ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. Spero che abbiamo perso la partita, ma questo risultato non è lo più importante oggi, e penso che, no, che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
2: Senti Davide, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
4: No, qualcuna volta un giocatore come io faccio lo stesso se sono capitano anche se non lo sono, ma quando sei capitano sente una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e anche il centenario, un anno bello per noi, e la responsabilità è un piacere.
2: Ecco Davide, te che sei un grande campione, ci dici un po' che l'allenatore Fabio Grosso, stavi imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
4: Come ho detto, sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché nei primi giorni sono tante parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in essere squadra, palleggiare, andare avanti, le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, passo a passo fare una grande stagione tutti insieme.
5: No, è chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti, stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina?
4: Normalmente quando inizia una stagione la sensazione sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme. È una stagione bella perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
2: Senti, in chiusura Davide, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna in mondiale? Ti ha fatto piacere, immagino?
4: È incredibile, è stato un mondiale penso perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani, e sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo preso un gol in contro e c'è un gioco incredibile, ma bellissimo guardare alla Spagna che guadagnare questo mondiale altra volta è bellissimo.
2: Grazie davvero al capitano della Fiorentina Davide Gea che abbiamo avuto i nostri microfoni, e niente, insomma è stata una bella opportunità di confronto, spero si sia sentito tutto, cari Pietro e Chiara.
1: Perfettamente.
2: Adesso, brevissimo, ritrovo anche Massimo Marianella perché avevo una bella domanda in canna con lui. Ecco, se avete intanto delle valutazioni da fare su quello che ha detto il capitano, poi torniamo da Massimo.
1: Ma le valutazioni sono quelle di una persona che conosce il calcio meglio di come la conosciamo tanti di noi.
0: E conosce i tifosi, quindi in un certo senso l'invita anche a considerare tutte quelle che oggi sono delle attenuanti, poi non necessariamente degli alibi, ma degli elementi da inserire nel quadro complessivo decidiamo di doverlo raccontare.
1: Ha saputo, diciamo, fare un quadro di una situazione che è chiaramente in divenire. Ho percepito 2 o 3 volte nelle sue risposte che lui dice anche, come dire, aspettiamo il mercato. fiato, ragazzi, sì, perché qui c'è tanto che può andare, esatto, via e tanto che può arrivare, e credo che quindi questo sia il là di una persona che meritatamente veste la fascia da capitano, sì, di una squadra come la Fiorentina, per quello che ha fatto nella sua storia, nella sua carriera, ma anche per quello che sembra il suo attaccamento verso questa esperienza. E quindi tutto positivo il fatto di aver ascoltato l'ottimo David De Gea, annuisce anche Massimo, ma so che la pensa come me, sì, anzi lui mi ha insegnato a conoscere De Gea ancora prima che arrivasse, e aveva ragione, certo, assolutamente.
2: Ha commentato tante volte.
3: E aggiungo una cosa che mi è piaciuta, ero qui da una parte per non disturbare, ma insomma ho ascoltato quello che ha detto De Gea, mi è piaciuto il senso dell'importanza che ha dato alla responsabilità della fascia di capitano, il fatto che sia stato lui a citare il centenario.
6: Condisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. A Berlino, ieri intorno alle 22, un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito altre persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, una o più persone sono fuggite dal veicolo.
2: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
3: In Italia la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
2: Salgono a 126 i feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri di ieri nei cantieri della TAB a Chiomonte, nell'Alta Val di Susa. Feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Incendiate due camionette dei carabinieri. In marcia, manifestanti, antagonisti no TAV, hanno lanciato pietre e bombe carta. In risposta, lacrimogeni e idranti. Scontri intensificati quando dal corteo alcuni incappucciati assalivano il cantiere con lanci di razzi. 450 gli identificati.
3: Maltempo, un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia porta rovesci anche di grande intensità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Forti temporali in corso sulla Toscana, dove c'è allerta arancione per maltempo, dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. Forti le raffiche di vento sulle Alpi Apuane, sull'Appennino, fino a quello pistoiese, nubifragine lucchese, dove si sono scagliati 3.400 fulmini in un'ora.
2: Chiudiamo parlando di medicina. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale.
3: Ed era l'ultima notizia, a più tardi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua in diretta, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Sono le 14:06 in questo 26 luglio 2026. Francesco, benvenuti in studio. Tutti voi al 348-7513-933. SMS, WhatsApp, note audio. Come di consueto, 055-77-111-71 per i vostri interventi in diretta. Una grande puntata che arriva dopo il 3-2 tra QPR e Fiorentina, secondo test amichevole dell'estate viola, il primo all'interno della tournée inglese, amichevole che chiaramente sarà un po' il piatto forte di questa domenica, piatto forte che andrà poi ad intrecciarsi con i temi di mercato, tanto in entrata, tanto in uscita. Ci sarà anche Niccolò Ceccarini a partire dalle 15, ci sarà invece inesorabilmente tutto il giorno e c'è fin dall'alba connesso sul pezzo Alessandro Di Nardo.
4: Ciao!
3: Esclusiva andata a segno, come sempre il nostro riferimento è Holly Williams dei Griffin e quindi non ci sarà altro da dire per il buon Alessandro Di Nardo, che ieri so ha seguito come pochi altri al mondo
4: pedissequamente. Ti
3: sai,
4: piace?
3: Tutto? Sì, tantissimo.
4: Come termine
3: è un avverbio che mi fa volare e mi fa trasferire direttamente nell'iperuranio. Come pochi altri hai seguito l'amichevole di ieri, confermi?
4: Come pochi altri, e sono già convinto che questa squadra non si possa salvare in Serie A, possa fare una championship di medio livello, visto che il QPR, se non sbaglio, è finita a metà classifica l'anno scorso, che ci sia da cambiare l'allenatore sicuramente, punto uno. Dodò via, non lo voglio vedere nemmeno più dipinto. Poi che si può dire? Ken è un brocco e poi altri giudizi universali che hai sentito?
3: Beh, ieri ascoltavo con interesse nei frammenti di tempo tra diciamo lo scrivere della partita e l'ascoltare lo studio di Radio Firenze Viola, come sostanzialmente a ogni passaggio ci fosse da parte degli ascoltatori il desiderio di cambiare opinione. Quindi Ulai, che in quel quarto d'ora con il Gubbio era sostanzialmente Udinì, ieri per aver perso un paio di palloni
4: Mago uno... Silva, no, chi era quello di Zelig?
3: Sì, ma anche sì, quello di Raul Cremona.
4: Raul Cremona,
3: ecco,
4: sì.
3: Raul Cremona, non che Mago Silva fosse di una, però magari aveva anche un'altra proprietà,
4: no,
3: di linguaggio, di storia, insomma. Però ecco, dopo quel pallone perso, da cui poi è nato il contropiede del QPR, che poi ha portato al gol del vantaggio su quell'errore madornale di Dodò, non il primo, presumibilmente penso non l'ultimo della sua carriera quando c'è da difendere, ecco, lì ho sentito qualche messaggio subito a cambiare un po' il tono della storia su Ulai. Ma tanto adesso arriva João Mario, che ieri, come sa anche il buon Di Nardo, ha giocato un tempo in nell'amichevole della Juventus, un'amichevole della Juventus in cui si sono visti veramente tutti gli effettivi, quindi ha trovato posto anche João Mario, il che non vuol dire assolutamente nulla da un punto di vista poi di messa in pericolo dell'operazione. Ieri chiaramente, diciamo così, per un club come il QPR, che ormai ha le radici dentro il Championship, visto che è retrocesso nel 2015 e dal 2015, pensate un po', non è mai andato oltre il nono posto nella Serie B inglese, negli ultimi anni ha collezionato un ventesimo, un diciottesimo, un quindicesimo e un quindicesimo posto. L'unico aspetto che io terrei bene a mente è il fatto che appunto il Queen's Park Rangers ha il campionato distante sole 3 settimane, inizierà a Ferragosto, la Fiorentina inizierà 9 giorni dopo. Per la Fiorentina era la seconda amichevole dell'estate, per la squadra di Stefan era la quarta amichevole estiva, quindi questo gap da un punto di vista atletico si è avvertito in modo palese. Poi aggiungo un altro aspetto, 14:10 sul cronometro, per chi ha avuto anche la fortuna o il caso o la sfortuna, dipende sempre dai punti di vista, di leggere anche quanto scritto questa mattina sul Corriere Fiorentino, sa che sul centrocampo c'è da tenere le antenne dritte, nel senso che da un lato stiamo vedendo una serie di, più che esperimenti, direi che stiamo vedendo una serie di situazioni che Grosso vuole studiare, valutare, capire fino in fondo. Il centrocampo ad oggi è il reparto più nutrito e più completo. Ci sono tante scelte, tante opzioni, ci sono interpreti in grado di offrire caratteristiche diverse. Stiamo vedendo per questo anche delle situazioni che devono essere un po' monitorate e anche capite dall'esterno. Per arrivare in sintesi, io vi dico e vi ribadisco quello che sapete essere un po' un mio mantra dall'inizio dell'avventura di Grosso alla Fiorentina: teniamo d'occhio lo storico di Fabio Grosso. Quindi teniamo d'occhio quello che è successo con Matic al Sassuolo, teniamo d'occhio quello che è successo con Mazzitelli al Frosinone, giocatori con caratteristiche precise e che ad oggi, andando a cercarle nella rosa della Fiorentina, nella rosa dei centrocampisti della Fiorentina, si trovano solo e soltanto in Rolando Mandragora. Questo non vuol dire che poi la scelta definitiva di Grosso sarà Mandragora a fare il Matic, poi Attà sul centro-sinistra e a quel punto uno tra Ulahi e Fagioli sul centro-destra. Io questo non sono in grado di anticiparvi il futuro, soprattutto col mercato aperto, è un esercizio veramente anche quasi fastidioso. Però vi dico semplicemente occhio, e quindi prestiamo attenzione anche alle prossime amichevoli. Un altro aspetto che sicuramente deve essere migliorato è quello dell'identità offensiva, però mi viene anche da coinvolgere il buon Alessandro Di Nardo facendomi una domanda retorica: come si fa a costruire un'identità offensiva se, e mi pongo dal punto di vista di Grosso, sono un allenatore che fa il 4-3-3, che ama il 4-3-3 e crede nel 4-3-3 e non ho un esterno di ruolo?
4: È una domanda retorica, quindi ti ribadisco quello che stavi dicendo. Sì, no, hai nominato per un attimo, sono andato un po' fuori binario come sempre, perché hai nominato Luca Mazzitelli, secondo me il re dei sottovalutati dei centrocampisti degli ultimi 10 anni di Serie A. Lo Steven Gerrard del Pigneto, si può dire, io lo chiamavo così. No, a parte, a me piaceva tantissimo.
3: Anche a me, anche
4: Mazzitelli.
3: A me.
4: Ha fatto una carriera peggiore rispetto,
3: sì,
4: a quella che poteva
3: d'accordo,
4: fare.
3: Sono
4: perché
3: d'accordo.
4: Anche al Cagliari, quando va al Cagliari, penso, vabbè, adesso si prende lo scettro del centrocampo, invece l'anno scorso ha giocato poco.
3: Poi comunque è un 95, quindi insomma, non è un ragazzino, però ormai la sua storia evidentemente è cosparsa.
4: Cambio Fagioli Mazzitelli?
3: Non più, non più. Magari sai, quando Mazzitelli esce dal settore giovanile della Roma, ormai penso 10 anni fa, 12 anni fa, insomma, effettivamente la storia avrebbe dovuto dire altro. Se ti ricordi, Mazzitelli era anche in quel Sassuolo, era molto più giovane ovviamente, era anche in quel Sassuolo che fa l'Europa League nel lontano 2017.
4: Ho qui, ecco. Per puro caso la carriera di Mazzitelli, perché è più o meno la mia home di Google, e quindi sto vedendo anche c'è un passaggio al Brescia, poi tante squadre di Serie B e poi la Serie A col Frosinone. Detto questo, sul centrocampo sì, è interessante, perché poi in questo momento ci sono tre played, perché fa molto caldo, quindi non ci sarebbe bisogno, esatto.
3: Certo.
4: Tre play per un posto, o comunque Grosso alternato nella prima parte della partita contro il Gubbio, Mandragora, poi sono entrati Fagioli e Ulahi, ieri è partito Ulahi, poi è entrato Fagioli, e quindi c'è da comporre un po' il centrocampo. Io ho l'impressione che si stia anche un po' allenando per l'eventualità che possa arrivare un'offerta importante per Fagioli. Poi,
3: beh, se, allora parliamoci chiaro, ad oggi le due gemme sul mercato da cui poi massimizzare una vendita sono solo Fagioli e Ken. Da Dodò non puoi prendere, anche per motivi contrattuali, il massimo possibile. Tanti altri giocatori hanno valutazioni molto al di sotto di quelle che sono un po' le valutazioni che potrebbe anche fare la Fiorentina, ma più che altro da un punto di vista proprio di necessità, anche perché bisogna sempre ricordarsi che è bellissimo comprare, però a un certo punto la Fiorentina dovrà anche vendere. Il che non vuol dire ridurre o minimizzare il mercato che la Fiorentina ha fatto fin qui. Non vuol dire Paratici è obbligato a vendere i big. Non è questo. Io, anche al di là delle questioni contabili, ne faccio solo una versione e una questione numerica. La Fiorentina non ha la Conference, ve l'ho detto tante volte, facendovi anche proprio il calcolo dei minuti. La Fiorentina quest'anno ha, mettiamo mediamente quante saranno state, 13, 14, 15 partite moltiplicate queste partite per 90 minuti e trovate il minutaggio da togliere ad ogni singolo giocatore in rosa. Vi rendete conto che una rosa di queste dimensioni non ha margine e questa rosa deve essere ancora sistemata, ultimata, perché ieri lo abbiamo visto tutti quanti giocatori sono stati adattati. Brescianini terzino sinistro, non credo sia quello il suo ruolo. Gudmundsson esterno alto a sinistra in un 4-3-3 di Grosso, non credo sia quello il suo ruolo. Alex Jimenez esterno alto in un 4-3-3, non credo sia quello il suo ruolo. E siccome dietro questi giocatori non ci sono sostanzialmente alternative, capite bene che la Fiorentina anche solo numericamente tre altri acquisti li dovrà fare: un terzino sinistro, un esterno alto a sinistra e un esterno alto a destra. Poi ci sono le riserve, poi ci sarà da chiudere su João Mario, che però ormai è questione di giorni pochi. Quindi arrivati a questo punto ci saranno da fare anche delle cessioni, non solo per i tanti esuberi ma anche all'interno della rosa, che già adesso mi sembra abbastanza, ecco, corposa, per quanto un po' storta, se vogliamo.
4: Guarda, ti faccio una domanda: secondo te, in base a tutto quello che hai detto, è troppo presto? È già tardi? Perché poi, guardando anche le altre squadre di Serie A, sono tutte in ritardo, no?
3: Sì,
4: la Roma
3: sì.
4: Sta cercando dei meccanismi di specchi e leve per avere un centravanti. Il Napoli deve vendere e poi comprare forse qualcuno. Il Milan è quella che si è mossa di più. E poi c'è anche la Fiorentina, insomma, tra le squadre che si è mossa di più. Però poi c'è anche questa esigenza, appunto, di andare a riempire le caselle degli esterni alti. È tardi? Oppure sembra un po' la barzelletta non la dico, quella di
3: dilla, ormai
4: va, ormai ci sono, ormai, guarda, la dirò cercando di ricordarmela mentre
3: no,
4: la dico.
3: un disastro, sei a rischio, figuraccia.
4: Vabbè, l'accenno, dai, del signore che va a valutare questo manicomio dove ci sono dei pazzi, si può dire, insomma, delle persone in difficoltà con dei conigli che cercano di guidare.
3: Penso,
4: dei conigli,
3: penso sia la prima
4: forse
3: volta,
4: il peggior modo per raccontare una barzelletta l'ho trovato ora. Vabbè,
3: io a questo punto comunque farò una ricerca su Google.
4: Decantala, perché
3: la sceneggiatura della barzelletta del manicomio e del coniglio.
4: Sì, manicomio scrivere. Coniglio, magari qualcuno ce la racconta al 3487593. Certo, con tempi comici io mi sono perso.
3: Allora,
4: purtroppo.
3: Il Pecora mi domanda: se la Fiorentina quest'anno fosse davvero una buona squadra, ma non lo fosse il mister? Ecco, così rispondo anche alla domanda di Ale. Per me non è né presto né tardi, è strano. È strano, nel senso che è strano che si sia messo a disposizione di Fabio Grosso, che io ritengo, caro Pecora, un buon allenatore, si sia messa a disposizione una rosa all'interno della tournée inglese con delle zone di campo gremite e altre completamente sguarnite. E quelle altre, paradossalmente, sono quelle dove forse è anche più facile identificare, in un certo senso, Fabio Grosso, che chiaramente non è Ancelotti, non è Mourinho, non è Klopp, non è neanche De Zerbi, ovviamente. Ma se io penso a Fabio Grosso, sinceramente,

0: faticoso andare a prendere Mastantuono, Sule, scegliete voi che altri nomi fare, Bakayoko, quando hai molta concorrenza e da parte anche dei venditori nessuna fretta o nessun cappio al collo al punto da dover accontentare un eventuale interessato. Quindi è vero, Marco, la Fiorentina ha una buona squadra, però è una squadra assolutamente incompleta, e è incompleta in alcune zone particolarmente delicate considerando l'allenatore. Sentiamoci intanto un bel WhatsApp audio 348 7513 933.
1: Viva Bembe, viva Di Nardo. Data l'immagine di un personaggio con un'espressione neutra, l'immagine dopo ci farà costruire una storia, un contesto, e ci farà dare un colore all'espressività vuota del personaggio. Tipo, vedi la pizza, te lo immagini affamato, è una bella donna, innamorato, va con Monster di Conference, affascinato. Si chiama effetto Kuleshov. Comuzzo non ha bisogno di questo. Comuzzo lo guardi e già sai che ha fatto una cazzata, si è preso gol, ecco. E i compagni lo guardano malissimo.
0: Mai sinceramente avrei pensato a un collegamento tra l'effetto Kuleshov e Comuzzo, ma Gabriele ci sorprende sempre con riferimenti che dalla cinefilia arrivano fino alle amichevoli di fine luglio. Francesco, l'omonimo del Benve, due domande, caro omonimo. Ulai, lo disporresti come mezzalo davanti alla difesa? Se dovesse arrivare Torsvet e rimanere Fagioli, chi terresti fuori dal centrocampo considerando anche questioni di equilibrio tattico? Ora, io, caro omonimo, la mia risposta complicherà un po' le cose, perché io penso che, così ho modo di recitare ancora una volta Mazzitelli del Frosinone, Matic del Sassuolo, che la Fiorentina ad oggi non abbia né il suo Mazzitelli né il suo Matic. E spero per Fabio Grosso che possa trovare soddisfazione e risposte positive su alternative. Sono molto intrigato da una parte nell'idea che la Fiorentina ha di schierare tutti insieme a Taula e Fagioli. Come vi ho già detto anche settimana scorsa, non credo che sia così sostenibile nell'arco di una stagione. Ho un po' la sensazione che a un certo punto sarà inevitabile trovare il Mazzitelli e il Matic di qui sopra. Ad oggi l'unico giocatore che vedo con quelle caratteristiche è Mandragora. Tra un mese, mi rendo conto che è molto complesso, mi verrebbe da pensare e da quasi augurare alla Fiorentina di avere un giocatore con quelle caratteristiche, un po' più vicino a quel profilo che Grosso ha sempre messo davanti alla difesa. Però poi guardo in faccia la realtà e dico: ma che margine ha la Fiorentina dopo aver preso Atta, Ulai, non aver ancora venduto Somme, avendo Brescianini adattato a sinistra, avendo Fabian, avendo Ecce, la lista dei 8-9 centrocampisti che ha la Fiorentina, pensare di poterne aggiungere un altro? Cioè, diventa complicato, senza dimenticare c'è sempre Torsvet sullo sfondo. Quindi è, ripeto, il reparto più nutrito, più completo, ma anche quello che rosa alla mano mi lascia un po' di perplessità sulla ricerca della sintesi. Quindi lo valuteremo più avanti. Intanto salutiamo Giovanni da Scandicci, che però è in trasferta al Lido.
2: Quella non è Scandicci.
0: Saluta con Vale, il buon Ale Di Nardo e il sottoscritto, e aggiunge Forza Croci, perché poi alla fine di tutto questo marasma di nomi, di giocatori che entrano, escono dal campo, il primo tempo in un modo, il secondo in un altro, tra l'altro 5 acquisti tutti in campo nel primo tempo, poi nel secondo tempo restano in campo solo gli esterni, ecco, abbiamo rivisto Croci che continua a convincere, ma io dico anche a Giovanni: benvenga che convinca il 25 di luglio, così almeno intanto parte da protagonista in primavera. Poi, nel corso della stagione, valutiamo, però con calma, senza fretta, senza esagerare.
2: Il problema è che, caro Benve, il pallone d'oro si assegna sulla stagione 25-26, quindi non potrà entrare Federico Croci nel
0: perché
2: roster.
0: Altrimenti...
2: Occhio, perché Gubbio e QPR, secondo me qualcuno ha preso appunti da France Football. Al di là cerco di esorcizzare anche un po' questa mania, no? Estiva di Croci, perché anche a me piace tantissimo come calciatore. Continua a dirlo, continua a dirlo.

0: dirlo. Non è un reato, secondo me, accorparlo per un po' alla prima squadra, esatto, per fare qualche partita, eccetera, eccetera.
1: Poi c'è un'immagine, chiederei al buon Di Nardo di offrire anche a chi ci sta seguendo sul canale 92 e in visual, perché Chris D'Accampi, che è un grande fan, sì, dell'intelligenza artificiale, ci offre con la didascalia, quello che ho capito della barzelletta di Di Nardo, una scena,
0: forse anche uno spaccato della mia psiche, qui faccio, sì, un po' di autocritica,
1: sì,
0: un po' di...
1: Io tra l'altro non avrei voluto farne parte, anche se temo di essere quello alla tua destra in questa immagine, ce la puoi anche mostrare, se vuoi.
0: Ora arriva, ora arriva.
1: In realtà più che un manicomio sembra un RSA, perché ci sono soprattutto anziani, quindi credo, insomma, non ho mai frequentato un manicomio in funzione, ma credo che non ci fossero, ecco, limiti di età. Però ecco, devo dire che comunque siamo presenti io e Di Nardo, tra l'altro
0: eccoci qua.
1: Allora, ovviamente l'intelligenza artificiale fa sempre un po' come gli pare, diciamo. Di Nardo qui sembra più Francesco Renga, mi permetto di dire, mentre io sono assolutamente cioè ho un'estetica insignificante, proprio passerei inosservato anche da solo in una stanza probabilmente. Comunque siamo circondati da conigli dentro un RSA. L'aspetto che mi, che dovrebbe però essere un manicomio, l'aspetto che mi intriga è lo sfondo: corso di addestramento conigli, regole fondamentali, carota, pazienza, coccole, ripetizioni, non mordere, e un piccolo poster con scritto la vita è meglio con un coniglio. E questo è appunto quello che Chris D'Accampi ha capito della, tra virgolette, barzelletta di Di Nardo. Bello così, Chris, grazie comunque di illuminarci con queste perle il quotidiano. Marco il moviolista: la percezione sul valore di grosso è cambiata o sta cambiando nell'ambiente viola, o c'è ancora quello scetticismo diffuso che ha caratterizzato il suo arrivo a Firenze? Caro Marco, io credo che sia semplicemente sopito, l'argomento è sopito, cioè siccome è arrivato grosso tra lo scetticismo generalizzato, per fortuna di tutte le parti in causa, poi è arrivato il mercato di Paratici. Negli ultimi 25-30 giorni non si è parlato d'altro. Poi certo, chiaro, a forza di parlare del mercato di Paratici come il mercato che ha portato l'Inter a vincere il triplete o la Juventus a vincere 9 scudetti consecutivi, visto che lui tra l'altro ne faceva parte, o il Paris Saint-Germain a vincere 2 volte consecutive la Champions, a un certo punto la lente si sposterà sull'allenatore. E lì vi voglio, cari amici all'ascolto, e lì vi voglio. Poi Elia Jeremy da Massa dice: alla fine prende le orecchie del coniglio simulando di essere sopra,
0: sì,
1: una moto.
0: Sì. Però continua a essere una delle peggiori barzellette di tutte, perché ho dato un incipit farraginoso e Elia l'ha chiusa. Cioè, in mezzo c'è una storia che dovrebbe far scattare l'espediente comico.
1: Ma
0: tremendo,
1: però...
0: secondo me il Paci, se ci sta ascoltando, si sta veramente.
1: C'è il rischio però di una non risata anche raccontandola bene, secondo
0: no,
1: te?
0: No, a me fa molto ridere la barzelletta. Non sono si è capito, non sono un grande barzellettiere, però.
1: Però l'hai data lì come, diciamo, spoiler parziale. Matteo dice, lo dice ora, è giusto esporsi per non fare 0-0. La sentenza di Matteo: Fabio Grosso a ottobre, verso metà ottobre, specifica poi,
0: Lady di ottobre,
1: verrà esonerato. Quindi sostanzialmente, considerando che tra l'altro vi ricordo ci sarà anche quella maxi pausa di 3 settimane, anzi di 2 settimane piene, sostanzialmente Grosso ora vado a vedere il calendario della Fiorentina.
0: Guarda, sto guardando anch'io.
1: Arriva a 10 partite a metà ottobre?
0: Secondo me no, dovrebbe essere esonerato, poi
1: 7?
0: Dipende. O dopo Genoa Fiorentina
1: e siamo a 6 a quel punto,
0: o dopo la partita col Como, se
1: e siamo
0: non sbaglio,
1: a 7.
0: Perché quella successiva del 17, sì.
1: Quindi 6-7 partite, aggiungendo magari quella di Coppa Italia, 7-8, e poi salutiamo Fabio Grosso. Molto molto
0: bisogna
1: bene,
0: bisogna capire solo se sarà fatale il Genoa di De Rossi, o magari anche loro cambiano prima, oppure il Como di Fabregas o di Palladino, che so, perché poi sai che c'è anche questa cosa, cioè il primo a saltare in sella penso sarà
1: sempre
0: il buon Palladino,
1: sempre che a forza di sfogliare la margherita per la nazionale ora ci sono anche problemi su Pirlo, prima per lo sponsor russo, poi per una spaccatura all'interno delle varie fazioni dentro la FIGC, il Club Italia non più convinte, perché c'era la fazione Pirlo, la fazione Mancini, la fazione Conte. Alla fine, tra i tre litiganti, magari sarà il quarto a godere, e non è certamente Nicolò Righi, appena uscito dalla piscina, che è già qui con un'ora e mezzo di anticipo. Quindi, se vuol già, diciamo, accomodarsi in diretta e fare tre ore e mezzo, nessun problema. Chissà che non possa essere magari Raffaele Palladino, il nome dal cilindro per la nazionale.
0: A proposito di conigli, non Palladino, cioè, no, però il cilindro, no, ecco, certo. Coniglio, sì.
1: Fabio dice: intanto parto dall'ultimo messaggio, dice Di Nardo alla Sai l'ultima. Non credo sia un complimento.
0: No, anche perché durerei pochissimo.
1: E aggiunge: io farei di tutto per tenere Fortini in assoluto, è il migliore esterno che abbiamo in questo momento, che non si possa ricucire mi sembra assurdo. Caro Fabio, è assurdo, ma poi te lo confermerà a partire dalle 15 Niccolò Ceccarini, come avrebbe detto Tommaso Loreto, è tutto vero. E quindi in questo momento dobbiamo un po' arrenderci all'evidenza attuale. Poi in futuro il mercato ci ha insegnato a non considerare mai come una parola, e allo stesso modo sempre, quindi come due parole idonee per il mercato. Quindi sotto questo punto di vista manteniamo una sorta di attesa rispetto alla vicenda Fortini, che però ricordiamo anche non è solo responsabilità di Paratici, nel senso che se ci sono, come ci sono, frizioni tra l'entourage di, del terzino della Fiorentina e Paratici, è anche vero che il predecessore di Paratici non è riuscito evidentemente a allungare la scadenza del contratto di Fortini, quindi Paratici entra in una situazione, non dico compromessa, ma già particolarmente indirizzata. E chiudiamo prima del break questa prima parte, in cui abbiamo voluto dare spazio soprattutto ai vostri pensieri sui messaggi e sulla partita di ieri. Viste le difficoltà di trovare esterni, alla fine Grosso invece del 4-3-3 potrebbe fare il 4-3-2-1, però si torna lì, caro Marco, quali sono i due da mettere alle spalle della prima punta? Cioè la questione non cambia. Poi mi puoi dire: no, ma io adatto a Tai, io adatto Gudmundsson, ma comunque sono giocatori adattati in quel ruolo. E aggiungo un altro aspetto: se prendi Grosso e non compri esterni, allora la domanda sorge spontanea: per quale motivo hai preso Grosso? Se in carriera ha sempre sposato una linea tattica precisa, e aggiungo e chiudo, oltretutto visto che è reduce da una stagione in cui gli esterni del Sassuolo hanno fatto cose favolose, come l'Oriente e Berardi. Quindi sotto questo punto di vista mi lascia un po' perplessa questa potenziale dinamica.
0: Abbiamo la barzelletta, penso.
1: Vuoi leggerla?
0: Non me la sento.
1: Te la senti?
0: Non me la sento. La vogliamo.
1: La vogliamo.
0: Dai, recitala tu. Io l'ho già bruciata. L'ho già bruciata.
1: Il dottore del manicomio va nella prima stanza. C'è un malato che è su un coniglio e lo guida, tipo moto. Brum, brum, brum, brum. Non fa neanche il referto. Poi va nella seconda stanza e ancora un malato che guida. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. A quel punto se ne va sconsolato. Il dottore va nella terza stanza e vede un paziente tranquillo che ha un coniglio accanto e gli dice: ah, finalmente una persona sana, gli altri sono tutti partiti. Al che il malato dice: son partiti? Sale sul coniglio e brum brum brum. Beh, allora intanto grazie a Emiliano per averla recuperata e averci fornito il quadro completo. Durante il break cercherò di chiedermi e anche di darmi una risposta: far ridere o non far ridere questa barzelletta? Dopo il break la risposta anche a questo quesito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La bufera che ha travolto Andrea Pirlo ha scardinato quella che ormai era una certezza sul nome del nuovo CT della Nazionale, chiamato a risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l'ennesima debacle per la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fonbet, agenzia russa di scommesse, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Con Roberto Mancini scelta numero uno dello stesso Malagò, che spera di tornare in corsa. Spera così tanto da aver rifiutato già quattro panchine: Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Il numero uno del calcio italiano vuole fare chiarezza sulla questione Fombet. I legali della FIGC sono al lavoro. Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A. Alle 16.30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe. Alle 18 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia-Civita-Castellana e Napoli-Carrarese. Alle 18.30 toccherà Frosinone-Ascoli, seguita alle 20 da Atalanta-Arezzo. Intanto sospiro di sollievo in casa Milan. Il difensore spagnolo Kila, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67esimo per un risentimento al retto femorale destro, ma gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Siamo ai motori, conto alla rovescia agli sgoccioli per l'11° Gran Premio del Mondiale di Formula 1, ultimo prima della sosta. Il via alle 15 con Norris e la McLaren in pole e la Ferrari di Leclerc con il Monegasco in prima fila. Hamilton quinto e Antonelli settimo dopo le penalità incassate ieri. Budapest non è decisiva, ma potrebbe essere uno snodo importante per il campionato. E intanto, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il Gran Premio del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre nel fine settimana di pausa tra il GP di Baku e quello di Singapore. La scherma alla seconda giornata dei mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale, battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Volley, l'Italia piega la Cina 3-1 e chiude al terzo posto la Nations League. Nella finale di Macao le azzurre sono state brave a resettare dopo il KO con il Brasile nella semifinale di ieri e trovare le energie per salire sul podio della manifestazione per il terzo anno di fila. A trascinare la nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Far. Ora per Velasco c'è poco meno di un mese per preparare al meglio l'europeo che per la nazionale scatterà il 21 agosto a Göteborg. Pallanuoto, il terzo posto del Settebello e il titolo della Grecia all'ultima giornata della World Cup si è consumata così, restituendo il sorriso agli azzurri, sconfitti in semifinale proprio dai nuovi campioni. Nella sfida di consolazione con l'Australia, rivelazione del torneo, la squadra di campagna comanda dall'inizio chiudendo sul 16-10.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Radio Firenze Viola.
7: 14.39, 26 luglio 2026, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti in studio, in vostra compagnia fino alle 16, anche se Niccolò Righi non vede l'ora di entrare in diretta, quindi cercherò in tutti i modi di resistere, ecco, a questo assalto che sta per fare Niccolò Righi, giusto per entrare in diretta con un po' di anticipo. Mick scrive giustamente: la barzelletta potrebbe anche far ridere, ma non riesco a capire il gancio per la quale sia venuta in mente ad Ale. Poi Dario da Volterra: io sono dell'idea che un allenatore dovrebbe valorizzare i propri calciatori e non viceversa. Il fatto che Grosso sia monomodulo è molto limitante. Ora Dario, perdonami, questo messaggio mi fa un po' sorridere perché quindi, cioè, siamo ancora così tanto legati al modulo al punto da dire che per un allenatore sia limitante. Quindi, per esempio, possiamo dire che è limitante per Conte, possiamo dire che è limitante per Gasperini, possiamo dire che è limitante, non lo so, per Guardiola, possiamo, cioè, io non parlerei di modulo, infatti vi ho detto semplicemente come caratteristiche. Se tu prendi un allenatore che è bravo con gli esterni e arrivati al 26 luglio non metti all'allenatore di qui sopra a disposizione un esterno, non è né un bene né un male, dico solo che è un po' strano che poi ognuno di voi termine che ognuno di voi poi può, diciamo, tradurre come meglio crede. Io non mi esprimo nel senso di dire positivo o negativo, dico solo che è un po' strano perché poi in massa arrivate al 348-7513-933 a dire Grosso è un grande, Grosso non va bene, il giocatore singolo ha fatto male, il giocatore singolo ha fatto bene, quando Grosso in questo momento sta allenando e insegnando codici e concetti quando non ha a disposizione il materiale definitivo. Quindi è lì che io trovo un po' l'ossimoro di fondo, il paradosso di fondo. E poi ripeto, la questione monomodulo per me è assolutamente irrilevante, è un fatto di caratteristiche. Grosso ha fatto grandi cose con gli esterni, che le faccia nel 4-3-3 o nel 4-2-4 a me non interessa. A me interessa capire come mai dopo un mese di calciomercato a Grosso non sia stato messo ancora a disposizione un esterno. Di nomi se ne sono fatti tanti, tantissimi, forse anche troppo. Proviamo a fare il punto su una o due situazioni che non riguardano direttamente la Fiorentina, riguardano più che altro la Roma. E proprio a Roma andiamo dal collega Gabriele Chiocchio di Voce Giallarossa. Ciao Gabriele, buon pomeriggio.
8: Ciao, buon pomeriggio e buona domenica a tutti.
7: Perché chiaramente, Gabriele, la situazione di Sule e Dovbik potenzialmente si intreccia anche con i desideri della Fiorentina, però dobbiamo anche seguire l'attualità e a questo punto non posso non partire con te da Dovbik, perché la Roma è una di quelle squadre che anche lì, a proposito di anomalie, di stranezze, di peculiarità sul mercato, come molte altre big fin qui ha fatto poco o nulla, ha vissuto una stagione molto particolare per quanto riguarda la fase offensiva e per quanto riguarda l'attacco, che fino a gennaio è stata un vero e proprio disastro. Poi c'è stata l'intuizione di Malen e sappiamo tutti come è andata a finire. Adesso proprio dal cuore dell'attacco dovrebbe ripartire per il suo mercato in entrata, e ti chiedo se a questo punto allora l'ingresso di Castro porterà Dovbyk al Bologna, o se invece è più complessa di così la situazione dell'attaccante ucraino.
8: Allora, da quello che abbiamo capito, in realtà le due operazioni sono slegate, nel senso che la Roma ha evidentemente intenzione di portare in giallorosso Castro a prescindere dalla possibilità di riuscire poi a mandare Dovbyk in rosso-blu. È una possibilità, perché risolverebbe tra virgolette un problema a Bologna, che senza Castro avrebbe un ammanco di una punta che andrebbe immediatamente a colmare con l'ucraino. Va capito quante siano le possibilità che Dovbyk decida di accettare la destinazione, e poi bisogna vedere anche i discorsi di bilancio, perché insomma Dovbyk ha un costo annuale abbastanza alto per la Roma e il Bologna credo abbia un budget inferiore, anche perché finalmente la Roma fa la Champions League e il Bologna non la fa più, e quindi bisogna vedere se si riesce a fare l'incastro di cifre, anche perché ripeto, Dovbyk è stato pagato tanto, ha uno stipendio importante, e quindi deve andare a ottemperare alcune logiche di bilancio del Bologna. Oltre ai rossoblù di Bologna, appunto, ci sono quelli di Genova, perché anche il Genoa sarebbe interessato all'ucraino De Rossi, lo ha avuto a Roma nel breve periodo prima di essere esonerato, e anche lì va capito se numericamente a livello di bilancio si riesce a fare questa operazione. Magari la Roma potrebbe contribuire in parte al pagamento dello stipendio. Certo è che la situazione di Dovbyk per la Roma è una situazione che si è ripetuta con tanti attaccanti che vengono presi e poi fanno un po' di yo-yo di prestiti fino a che il contratto non scade o qualcuno se li prende a titolo definitivo, perché Gasperini proprio non lo vede più, e anche per una questione di caratteristiche, quindi la Roma sta cercando di cederlo.
7: Questa ricerca appunto di acquirenti per Dovbyk, Gabriele, ti aspetti, cioè dal punto di vista della Roma si porta dietro una tempistica di un certo tipo? Perché chiaramente in ottica fiorentina, per esempio, il nome di Dovbyk potrebbe entrare in gioco solo in caso di cessione di Ken, cessione che però non sembra così imminente, quindi vorrei capire se invece la Roma, per farla breve, ha fretta di vendere Dovbyk, con tutte le formule del caso chiaramente.
8: Ma credo che avere addirittura fretta sia un lusso per quanto riguarda la cessione di Dovbyk, perché veramente parliamo di un profilo pesante a livello di bilancio, quindi io credo che la Roma si accontenterebbe anche di cederlo verso la fine del mercato se riuscisse a farlo. A titolo definitivo sarebbe un successo clamoroso, anche in prestito, insomma, per sistemare almeno la quota di quest'anno, almeno lo stipendio di quest'anno, e poi rinviare il problema di un anno. La vedo molto grigia, se non avete capito questa situazione di Dovbyk. Magari non lo è nei fatti, ma per quello che sappiamo, insomma, è un profilo sgradito, è un profilo costoso. Tutte le squadre in generale fanno fatica a muoversi sul mercato, a maggior ragione avranno fatica a prendere un calciatore che comunque non è gradito alla sua squadra attuale attualmente.
7: Capitolo esterni, prima di entrare un attimo anche diciamo nell'eventuale asse con la Fiorentina, vorrei capire la posizione ad oggi della Roma su Matías Soulé, Gabriele.
8: Sì, allora, Soulé è un investimento che la Roma ha fatto 2 anni fa, che l'anno scorso in realtà ha anche reso, perché poi se andiamo a vedere, sì, male nel giro di ritorno, ma chi ha trascinato la Roma in quella andata è stato Matías Soulé, con tante prestazioni ottime, gol e assist, dopodiché è intervenuta la pubalgia, e lì parliamo di un problema che può rivelarsi anche cronico. Io ho questo timore, nel senso, non che conosca la cartella clinica di Soulé ovviamente, però l'ipotesi che questo problema poi possa protrarsi e costringere Gasperini a gestire l'argentino, le probabilità ci sono. Quindi va capito innanzitutto questo, se è un calciatore che è guarito totalmente da questo problema o se se lo porterà avanti anche a venire. Detto questo, Soulé ha parlato, ha detto anche che non sa qual è il suo futuro in realtà, quindi si può parlare teoricamente di una possibile cessione. Certo è che la Roma deve fare già tanto in attacco, perché Gasperini vuole 6 giocatori sostanzialmente intercambiabili, e ce lo sta dimostrando volendo Castro, che è praticamente un cotitolare a livello di costi rispetto a Malen, e quindi cedere Soulé significherebbe dover andare a prendere un altro esterno di destra prospettive di Mancini. La Roma già il problema dell'esterno sinistro di piede destro, ne dovrebbe prendere 1/2. Dover andare a prendere un altro esterno anche dall'altra parte significherebbe crearsi un ulteriore problema con i tempi che tra l'altro cominciano a stringere, perché siamo al 26 di luglio, la Roma non ha concluso alcuna operazione fino a questo momento, i giocatori da prendere sono ancora diversi, il quinto a sinistra, appunto il famoso esterno sinistro di piede destro, ne è sfuggito uno per esempio con Summerville, e quindi la Roma avrebbe difficoltà se dovesse cedere anche Solé. Si era parlato di lui come uno degli uomini pre-30 giugno, ma anche lì va capito se questa deroga di cui ha parlato anche Gasperini sia effettiva o no. In tal caso poi se ne parlerà dopo il 31 luglio, quando a quel punto i giochi con l'UEFA saranno fatti definitivamente.
7: Però ecco Gabriele, questo aspetto chiaramente da un lato economico-finanziario, dall'altro anche fisico, comunque considerando, mi viene in mente un po' anche il rendimento di Sulé da aprile in poi, se non erro non ha più segnato da quando è tornato in campo, e comunque vero che era stato un po' discontinuo anche nei primi 6-7 mesi dell'anno, ma ricordo comunque prestazioni anche un po' in calo. Comunque una preoccupazione che può riguardare tanto la Roma, qualora poi decidesse di venderlo, di sacrificarlo, ma anche un eventuale acquirente che comunque, mi viene da pensare, allora non possa così tanto spingersi verso le richieste della Roma senza sedersi un bel po' di tempo al tavolo delle trattative.
8: Esattamente. Se la pubagia è un problema per la Roma, è un problema anche per chi compra il calciatore. Poi si possono fare delle valutazioni, io parlo sempre per quel che uno può vedere da fuori, no? C'è stato detto che ha avuto questo problema nel giro di ritorno, tant'è che, come dici tu, nel giro di ritorno ha fatto pochissimo. Io ricordo tra l'altro una gestione non perfetta del calciatore, che per esempio è stato mandato in campo nel secondo tempo a Napoli, che non si reggeva in piedi evidentemente, e quindi anche questo poi ha contribuito in qualche maniera a peggiorare le prestazioni di Sole rispetto al giro d'andata. Chi eventualmente è interessato a comprare il calciatore dovrà fare chiaramente una valutazione di questo tipo in maniera molto attenta, perché poi, ripeto, una pubalgia cronica poi è un problema che difficilmente si cura a livello definitivo e che va gestito poi nel tempo. Ci sono calciatori, non è il caso di Sole ovviamente, che per la pubalgia si sono ritirati, addirittura penso al povero Balzaretti, e quindi ecco, la cosa da osservatore esterno mi spaventa un po'. Poi magari è meno grave di quello che uno può disegnare, allora ci si può giocare sopra, oppure addirittura può essere curata in modo tale che il calciatore non senta più dolore.
7: Gabriele Chiocchio, voce giallorossa, grazie mille Gabriele, buon lavoro e alla prossima.
8: Grazie a voi, a presto.
7: Grazie davvero al collega da Roma che ci ha aiutato un po' anche a fare il punto anche sulle vicende, diciamo, fisiche di Sulé, e quindi un ulteriore tema che non necessariamente poi è quello predominante per non dover puntare su un giocatore come Sulé, ma è, se vogliamo, uno degli elementi per cui è difficile sedersi e accontentare fin da subito le richieste della Roma, perché comunque c'è un tema che ha condizionato la seconda parte dell'anno di Sulé e non può essere ignorato. Fabio dice: io mi terrei Ken, ma chi vedresti al suo posto, grande Benve? Allora anch'io, grande Fabio, mi terrei Moise Kean, sinceramente. Ieri mi sono goduto il fatto di rivederlo dall'inizio, di rivederlo con un minutaggio che va mantenuto, va corroborato dalla continuità, e quindi bene, ben venga tutto. Qualora si dovesse arrivare, come io temo, a una cessione, uno dei nomi che mi è sempre piaciuto è quello proprio di Artem Dovbyk, anche per caratteristiche, e io continuo a battere lì sul tasto dell'allenatore, se, e questo è un grande se, Grosso dovesse essere accontentato con un numero di esterni di un certo tipo, 2, 3 più Gudmundsson, 2 super e poi 2 adattati, lo vedremo. A maggior ragione, a me viene da pensare che un nome alla Dovbyk potrebbe essere sfizioso. Ricordiamo, Dovbyk è ucraino, quindi extracomunitario, ma per le operazioni interne, quindi Italia su Italia, non c'è il limite di 2 giocatori, che invece è previsto dalle regole del nostro campionato, e quelle regole dicono che la Fiorentina dall'estero non può comprare altri extracomunitari, avendo già preso Ulahi e prima ancora Vieri. Questo chiaramente a patto che poi non ci siano giocatori magari con cittadinanza comunitaria. È il caso ad esempio di Manor Solomon, che è israeliano ma è in possesso anche di cittadinanza portoghese, passaporto portoghese, quindi può essere tesserato, tesserabile anche da chi come la Fiorentina ha gli slot da extracomunitari occupati in tutti e due i casi. Volevo coinvolgere rapidamente Di Nardo segnalando semplicemente che comunque la mia lettura della barzelletta ha creato molto scompiglio, soprattutto perché in tanti si sono persi, a parte Marco, e dice cosa c'entra con la Fiorentina, nulla, ma in tanti non hanno capito come è nato nel tuo cervello il collegamento con la barzelletta, cioè qual è stato il
9: link. Anch'io
7: non te lo ricordi?
9: No, secondo me parlavamo del fatto che in questo momento siano tutti un po' nella stessa situazione, sì, i club di Serie A, e quindi mi immagino questo manicomio con
7: ecco. Forse
9: allora il paziente è il club e il coniglio è il mercato, ok?
7: Il club è il coniglio è il mercato, sì, e quindi allora però cioè alla fine il dottore chi è? La logica?
9: Il dottore, sì. Posso dire,
7: senso.
9: Posso dire, e sai che io ho una grande autostima di me, una delle peggiori metafore che abbia mai fatto?
7: Senza dubbio. Sarà difficile far peggio nella tua carriera, quindi arrivati a questo punto comunque me la terrei stretta, nel senso che se questo è il punto più basso si può solo risalire. Comunque continuo a vedere un Niccolò Righi veramente tutta un'agitazione.
9: Non si tiene, non so,
7: cioè,
9: che fare.
7: Ha una voglia di stare in diretta. A questo punto mi verrebbe quasi a suggerire di chiudere tutto alle 3, quindi tra meno di 6 minuti, e lasciare 3 ore di diretta a Niccolò Righi, in modo tale da poter seguire anche la partenza del Gran Premio di Formula 1 all'Hungaroring, continuare a raccontarci le novità sul mercato della Fiorentina. Potrei anche quasi lasciarti il collegamento a Niccolò Ceccarini, caro Nicco, così magari faccio venire voglia anche di fare un'ora in più di diretta. Tra l'altro ho visto alcuni tweet di Nick in questi giorni che mi hanno fatto volare, quindi adesso ci fermiamo. 14:54, quasi 55. Quando rientriamo ci sarà il direttore di tutto Mercato Web, il responsabile supremo delle operazioni nell'ultimo minuto, a dirci e darci tutte le ultime su João Mario, ma soprattutto a commentare insieme i suoi ultimi tweet sul mercato, anche le sue risposte a tutti gli avventori del magico mondo di X, ecco, perché veramente meritano uno speciale a parte. Tutto questo tra poco.

0: casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno. In totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Alle 4 di questa domenica la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
2: E in Spagna è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 chilometri quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Llorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
3: A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito anche alcune persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, uno o più persone sono fuggite dal veicolo.
2: Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Galleratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. I carabinieri di Legnano e Cuggiono, con l'analisi lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo, in stato confusionale sotto le effetto di alcol e droga.
3: Buone notizie in ambito sanitario. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reimbaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni totali di cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
2: Lo sport ora è ufficiale. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: impossibile. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Le 15 in punto, ripartiamo da qui, Radio Firenze Viola, ovviamente in diretta anche in questo 26 luglio 2026. Francesco, benvenuti fino alle 16. Alessandro Di Nardo in regia e tra un'ora Niccolò Righi in studio per altre due ore di diretta. Tra pochissimo spazio dedicato al mercato, un mercato che chiaramente è già entrato abbondantemente nel vivo per quanto riguarda la Fiorentina, ma guai a pensare che sia tutto qui. Non può essere tutto qui, anche perché la Fiorentina lo ha dimostrato in queste due prime amichevoli. Ieri ha segnato Attà, abbiamo ancora visto Ulai, abbiamo visto la conferma di questo lavoro di coppie difensivo Dragusin Vieri e poi nel secondo tempo Comuzzo Ranieri, ma è una squadra ancora evidentemente e palesemente incompleta e quindi serve necessariamente il mercato per trovare una sintesi rispetto a queste tante operazioni che hanno contraddistinto il mese di luglio in casa fiorentina, e quindi un lavoro da portare avanti. Io ripeto, ritengo e lo valuto semplicemente per quello che è, cioè un qualcosa di strano. Il non avere a disposizione in questo momento per grosso degli esterni, il che non vuol dire e non è sinonimo di nulla, anche perché i nostri ascoltatori sanno benissimo il mio pensiero su alcuni singoli comprati dalla Fiorentina. Il giocatore che mi convince meno, tutto considerato e nel pacchetto completo, alla fine Jimenez. Sono entusiasta di poter vedere Attà, sono entusiasta di poter vedere Ulai, poi però ragazzi, come ci insegna anche qualcuno, il mercato non è un accumulo di figurine e quindi bisogna trasformare quello che ad oggi è un gruppo in una squadra, e questo non è un esercizio così semplice, così alla portata. Però abbiamo parlato di mercato, e questo alla fine, come in ogni film horror che si rispetti, è un po' la parola mercato in grado di evocare il mostro del calciomercato, la creatura che nulla ha in testa se non il prestito secco, la pista calda, la pista torrida. Lui è un

0: che è questa?
1: Vabbè, ma io sono uno che la radio la saprebbe fare, come te, come qualcun altro. Qualcuno proprio dovrebbe essere tagliato fuori per anni, però noi naturalmente siamo divertimento e quindi giusto la domenica 26 luglio di trascinarvi nel fantastico mondo. Tra l'altro, Bembe, questa mattina non ti sto a raccontare.
0: Allora non raccontarmelo.
1: No, prima te la racconti.
0: Allora?
1: Te la racconti. 25 centimetri di neve fresca.
0: Ah,
1: 25, Bembe,
0: un argomento
1: da
0: nuovo.
1: Da 4.000 in su, una cosa eccezionale. Tra l'altro il maestro di sci Silvano mi ha detto: guarda Nick, è una cosa incredibile questo periodo estivo, non eravamo mai stati così felici. E tra l'altro ribadisco sempre, dallo Stelvio ci chiamano dalla Tuil, da tanti posti dove naturalmente una volta si sciava anche d'estate, ora la Tuil no, però per esempio il Passo del Tonale, sappiamo che c'era una volta, no, il ghiacciaio, quella sopra, ma niente, qui ormai si vola a cose incredibili, anche dal Monte Bianco è arrivata una telefonata, beati voi.
0: E voi cosa avete risposto?
1: Per forza, noi siamo Grassina.
0: Ah, ecco, questo volevo capire. Volevo anche fare questo.
1: Martedì è il giorno, Benve. Potrebbe essere il giorno del ripescaggio.
0: Ma io infatti, guarda, a proposito di martedì, volevo fare questo riassunto con la trattativa può decollare, pista molto calda. Si può chiudere giorno giusto, ecco, questo è come Niccolò Ceccarini ha guidato i suoi fan su X verso l'arrivo di João Mário. E sai, Nick, io sono un grande fan di queste formule calcistiche,
1: sì,
0: lessicali, che tu, va detto, ami come molti altri, del resto, soprattutto quello delle piste calde, lo sai che mi fa volare. È un po' strano perché appunto tu sei un grande appassionato di sci, vivi tutti i giorni col ghiaccio, però sei amante delle piste calde. Quanto è calda temperatura della pista per João Mário alla Fiorentina, Nick?
1: Ma io credo che domani si possa chiudere l'operazione, che qui no, però martedì parlavo del ripescaggio dei Grassi in Serie D.
0: Ma io ho fatto finta di niente, infatti.
1: Ecco, però era importante dirlo, perché comunque sia ce lo meriteremmo per tutto quello che abbiamo dato quest'anno all'eccellenza, e quindi con la rinuncia di una squadra a questo punto, se non succedono cataclismi, Grassina sarebbe o dovrebbe essere in Serie D, e tra l'altro potremmo essere nel girone con il Prato, tanto per essere chiari. Il Prato che ha fatto uno squadrone, attenzione. Io proprio ieri parlavo con qualche dirigente, mi hanno detto, hanno preso Barthierdi, che tra l'altro ex centravanti di Grassina in Serie D. Mi dispiace solo che sia andato via Marco Cellini, ma d'altra parte il percorso era chiuso. Bene, detta questa cosa su Grassina, sì, domani io credo che l'operazione che si farà sarà un'operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto. Io credo che la Juventus inserirà anche un prestito oneroso nel diritto di riscatto, almeno questa è la richiesta della Juve, ma penso che non ci saranno grosse problematiche, e io penso che domani sia il giorno per chiudere questa operazione con João Mário, che diventerà un giocatore della Fiorentina e andrà a completare il reparto sulla fascia destra. Succede agli esterni destri per bene.
0: Ora, tu dici va a completare il reparto, io però che sono un attento e forse anche cattivo, nel senso proprio del non che non mi riesce, me lo dico da solo, mi riesce, ma cattivo perché a volte sottolineo anche aspetti che si tendono un po' a non sottolineare. Tu dici completa, io però ti segnalo che in quella zona del campo ci sono ancora Dodò, Fortini e il nuovo arrivato Alex Jimenez, quindi completa perché stanno per andarsene Dodò e Fortini?
1: Ma guarda, non lo so questo, ma lo completa perché secondo me Dodò e Fortini comunque sia solo sul mercato, e quindi è evidente che questi due giocatori possono partire. Jimenez è arrivato, arriva anche João Mário, i due esterni bassi a destra loro ce l'avrebbero, quindi a questo punto, sai, la partenza dell'uno o dell'altro, Benve, è legata soprattutto, diciamo così, a partenze da altre squadre. Io credo, per esempio, Dodò avrebbe anche il mercato in Brasile, ma non penso sia intenzionato a ritornarci. Napoli e Roma sono lì, ora poi succede di tutto a questo mercato, perché la Roma va a lavorare su due o tre obiettivi, cioè perde Greenwood, perde Somerville e prende Castro, o prova a prendere Castro dal Bologna, cioè, quindi non lo so, ecco, cambiano totalmente e in maniera così veloce gli scenari per alcuni club, che poi anche stargli dietro diventa difficile. Per esempio Dodò doveva essere un qualcosa che la Roma poteva fare subito e invece l'ha posticipato. Il Napoli sta cercando anche un giocatore per sostituire Di Lorenzo, e Dodò è uno della lista, ma non è detto che sia proprio lui quello che verrà preso, quindi è tutto un mercato in continua evoluzione. Io penso che Dodò, allora, le situazioni però sono diverse. Dodò, sì, se resta rinnova, e quindi nel caso poi magari lo fanno partire più avanti. Io ho la sensazione che però alla fine lo faranno uscire. Per quanto riguarda Fortini è un problema, perché Fortini la Fiorentina chiede più di 10 milioni, il giocatore non rinnova e quindi dovranno in qualche maniera poi trovare una soluzione verso la fine del mercato. Io sono convinto che Fortini, sapendo che non gli rinnova, non ha un senso, ecco, voglio dire, alla fine non prenderci magari neanche 6-7 milioni. Io penso che lo faranno questo tipo di uscita, però ancora bisogna aspettare.
0: Però Nick, mi viene da pensare che non possa che essere come tutti noi un po' immaginiamo, cioè se la Fiorentina prende Alex Jimenez e poi prende João Mario, come può pensare di, avendo solo il campionato, continuare ad avere in rosa anche solo uno tra Dodò e Fortini?
1: Cioè, no, e quindi loro sono promessi sposi alla rovescia, nel senso, cioè, promessi sposi in uscita.
0: Promessi,
1: ecco,
0: divorziati, si potrebbe dire, in un certo
1: promessi
0: senso.
1: Promessi divorziati, esattamente. Quindi questo potrebbe essere la travella mischerata che abbiamo inaugurato.
0: Sì. Lo sai, almeno abbiamo il nostro archivio da 40 terabyte, che però può essere sempre aggiornato. Allora, c'è una domanda di Nicola Dal Chianti, che salutiamo. Comincio la domanda per te. È stata smentita, ti dice e ti chiede, l'esistenza del ghiacciaio di Grassina?
1: No, perché ancora, diciamo, non è entrata nei radar del Viola Park, ma credo che se per sbaglio qualcuno se ne accorge che c'è, verrà smentita, assolutamente sì, perché per il momento non so, perché noi siamo furbi, no?
0: Sì.
1: Quando naturalmente sappiamo si avvicinano dirigenti della Fiorentina, facciamo sparire la montagna.
0: Ah, sì. Hai capito, che astuzia.
1: Sì.
0: E invece questo Nicola Dal Chianti fa delle domande davvero impertinenti. Mi domanda cosa pensi, Benve, del paragone Pellegrino, Matteo Pellegrino Pruzzo, fatto da Alberto Di Chiara a Radio Firenze Viola. Ora, io non ho sentito, diciamo, la contestualizzazione del paragone, sono un po' in difficoltà a paragonare un giocatore degli anni 70 e 80 con un giocatore del 2025, ma è un mio limite, sicuramente. Quindi ecco, magari troverò, cammin facendo, un paragone da fare agli ascoltatori un po' più contemporaneo, ecco, diciamo così. Visti gli ottimi rapporti che ha Paratici all'interno del Real Madrid, dice Luca dei Castelli Romani, vedo un Mastantuono a tinte viole, a Viola, a breve giro di posta. Che ne dici, Nick? Aggiungo Giulio da Mantignano, che dice, per Nick possibilità che arrivi Mastrantonio a Firenze. Forse sono la stessa persona, Mastrantonio e Mastantuono, o forse no, Nick, chi lo sa?
1: No, forse ho un po' meno Mastrantonio.
0: Dici, chiunque
1: Mastrantonio
0: sia,
1: il croce dovrebbe costare un po' meno. Tra l'altro lo conosco, Mastrantonio è un ragazzo che lavorava anche proprio qui in zona, faceva appunto di cognome ed è tuttora di cognome Mastrantonio, però fa un altro lavoro rispetto al calciatore.
0: Quindi costa meno per forza,
1: E quindi dovrebbe costare un po' meno per forza. Mentre Mastrantonio l'hanno pagato 45 milioni di euro, quindi non lo so. Io, guarda, su questo dico solo, io riporto quello che dice la Fiorentina, che lo smentisce Mastrantonio. Poi se poi arriva lì alla PAC vestito da un altro, ma è Mastrantonio, noi diremo, ha visto, hanno smentito Mastrantonio, ma in realtà l'hanno preso. Oddio, se lo prendessero io sarei contento, non è che il discorso delle smentite mi entusiasma molto, però ecco, francamente è un giocatore bravo, forte, ce lo dessero magari anche solo in prestito, non sarebbe assolutamente male. A me, io ti dico la verità, se ne parla poco, ma un giocatore a me piace tanto è Zegrova. Io Zegrova lo piglierei domattina, ecco.
0: Addirittura?
1: Sì, Zegrova secondo me è quello che ci vorrebbe.
0: Però sei consapevole della stagione che ha fatto la Juventus?
1: Sì, no, straconsapevole, però io quando l'ho visto giocare in Francia, questo c'ha un dribbling secco e bello devastante. Poi ora, francamente, alla Juventus ha fatto male, però Zegrova per me sarebbe un gran bel esterno,
0: Allora, ai tempi del Lille io ero innamorato sia di Zegrova che di Jonathan David, considerando che tra l'altro era anche una connessione che ha dato grande soddisfazione al club, che prima è stato di Paolo Fonseca e poi di Genesio negli ultimi due anni, prima della cessione dell'uno e dell'altro. Però bisogna anche essere onesti, alla Juventus è stato disastroso, cioè l'impatto con la Serie A, Nick, è stato un disastro.
1: Sì, un disastro, però magari un giocatore sta saltando sempre l'uomo, se uno potrebbe anche provare a buttarlo dentro, no?
0: Certo.
1: Roster, come direbbero quelli bravi, dei quattro esterni offensivi. Io poi sono convinto che alla fine torna anche Solomon, pian pianino lo stanno facendo galleggiare lì.
0: Anche perché Solomon Nick può essere preso, certo, anche il 25 d'agosto.
1: Sì, poi visto oggi ho letto una dichiarazione di De Zerbi, chi non ci vuole stare al Tottenham può tranquillamente andare via. Ora Solomon non rientrava nemmeno nel progetto tecnico, poi c'è da dire di Solomon che secondo me è un giocatore che la Fiorentina può andare a riprendere anche con tranquillità, come detto bene te, non c'è furia in questo momento. Però io Solomon lo terrei un attimo ancora lì, tra coloro che possono arrivare, ecco.
0: Giulio ci segnala che era Valerio Mastrantonio il giocatore di cui parlava e ci inoltra anche il link della pagina Transfermarkt del giocatore, che è reduce da un'esperienza al Guidonia nel girone B della
1: Serie. Io lui non lo conosco, io conosco quel ragazzo e lavora qui in zona, ecco, questo sì.
0: Mentre un altro scrive Mastrantonio arriva in settimana. Ora è il momento delle versioni fake di Mastrantonio, sì. Molto bene,
1: sì, sì.
0: Edo chiede se Nick ha qualche notizia sugli esterni.
1: No, per ora no. Tra l'altro vi posso assicurare che è di una difficoltà riuscire a farsi rispondere anche sul minimo giocatore. Uno prova con tutta la buona volontà, con tutta la sua voglia, ma le risposte sono veramente ridotte al minimo sindacale, per cui si lavora in queste difficoltà, però anche con la fiducia che poi prenderanno dei grandi giocatori, perché io penso che anche per quanto riguarda l'esterno alla fine uno forte lo prenderà. Noi vediamo se Moreno va al Venezia tra domani e martedì, lo sapremo, e se va al Venezia magari alle condizioni che aveva fatto la Fiorentina con il Wrexham sarebbe stato tanta roba. Io ho la sensazione Venezia neanche gli manchino i soldi, però non so se si arriverà a quella cifra lì, ecco. Poi magari ci daranno il 50%, le solite cose, ecco. Però arrivare a 8 milioni sarebbe tanto, ecco, secondo me.
0: Poi considerando che comunque il Venezia sta già facendo e ha già fatto un signor mercato in entrata, basti pensare che ha preso Adams dal Siviglia, pagato più di 15 milioni di euro. Non è una notizia perché già da maggio il Venezia aveva subito una positivissima ristrutturazione a livello societario con nuovi capitali, nuovi investitori, quindi è tutto, diciamo, coerente. Però effettivamente l'offerta del Wrexham era molto accattivante, ecco. Però evidentemente poi comunque ha avuto, se dovesse andare in porto l'operazione col Venezia, Nick ha avuto magari ragione Moreno a aspettare la chiamata di un club di una prima divisione, di un massimo livello, ecco, non accontentarsi, sì, sì, della Serie B inglese.
1: Sì, anche se insomma la Championship inglese tutto sommato, beh, invece no, sono delle squadre, ho visto, che hanno anche una bella tradizione.
0: Caspita, ma tanti soldi, io ti dico che da un punto di vista economico è il sesto campionato d'Europa, cioè dopo le top 5 a livello di giro d'affari, giro economico, è il sesto campionato più ricco, sì, d'Europa.
1: Poi mi hanno raccontato che il Wrexham vorrebbe fare anche una squadra per lottare per,
0: sì,
1: il playoff,
0: sì, assolutamente,
1: quindi, quindi a maggior ragione, ma uno può andare anche in premio. Però vabbè, ognuno fa quello che vuole, cioè nel senso, perché è la Fiorentina, lo vuole mandare via, non è lui che vuole andare via, quindi a maggior ragione dovrà anche scegliersi lui la destinazione.
0: Comuzzo Torino, ti risulta qualcosa? Chiede Luca dai Castelli Romani.
1: Ma che gli piaccia sicuramente al Toro. Al Toro gli piace sia Comuzzo che lo stesso Fortini. Però Comuzzo potrebbe andare via solo con la formula del prestito, magari se hanno bisogno di un difensore centrale. Per me, per Comuzzo, io l'ho già ribadita questa cosa. Allora, va bene il Toro perché comunque il Toro è una squadra che sicuramente ha una bella tifoseria, un bell'ambiente, tutto quanto eccetera, però la situazione non è molto tranquilla, no? Nel senso che comunque se i risultati poi non dovessero arrivare è chiaro che poi ci sarebbero delle polemiche, tutto quanto eccetera. Per me lui, se fosse possibile, dovrebbe andare al Sassuolo, non perché io sono un dirigente del Sassuolo, ma perché comunque sia il nostro ambiente è un ambiente tranquillo, noi neroverdi comunque, certo, sia i colori di chi non si arrende mai.
0: Ma voglio dire, Nick, scendere in campo con la canzone di Neck ti dà tutta un'altra energia, no?
1: No, ma poi quando poi soprattutto dice i colori di chi non si arrende mai, ma io mi
0: entusiasmo,
1: cioè neroverdi, i colori di chi non si arrende mai, ricordiamocelo. Quindi esatto, poi ci sarebbe Mimmo Berardi, Checco Palmieri e ci sono tutti amici del Cecca, quindi tutto sarebbe tutto più semplice. E poi giocherebbe titolare a fianco di Izes, credo, quindi per lui ci andrebbe a sostituire anche Maremovic, sì, quindi sì, un compito importante, ma allo stesso tempo anche in un ambiente più tranquillo, no? Per rigenerarsi e fare le partite anche nel migliore dei modi. Per me quella è la sua soluzione ideale. Fossi io a dover decidere per lui, sceglierei Sassuolo, però poi sarà la Fiorentina che sceglierà la soluzione migliore per il giocatore, insieme ovviamente a Comuzzo. Di sicuro il Torino è interessato fortemente.
0: Mirko da Firenze dice che più che Abruzzo Pellegrino assomiglia di più a Martin Palermo. Io a 30 milioni non lo prenderei mai, e nel caso punterei su Oscarsson della Real Sociedad, che tra l'altro fu il giocatore che poi ha ispirato il famoso coro tratto dalla canzone di Bad Bunny. Però vorrei capire la situazione di Pellegrino, Nick, qual è ad oggi, visto che poi se n'era parlato in ottica prima di permanenza, poi di Juventus.
1: No, la Juve, ora... la Juve lo vorrebbe, la Juve vorrebbe fare Colo Pellegrino se gli riuscisse, però sa benissimo sono 80 milioni o poco più o poco meno, ecco, da spendere, sono tanti soldi, perché Colo Mani, se vogliamo, ha offerto 28 più bonus, per 10 non scusami, 35 più bonus più la percentuale sulla futura rivendita, e qua vogliono 35 milioni come minimo al Parma per Pellegrino, quindi è complicata anche questa cosa, e per la Juve e anche per la Fiorentina non lo so. Io Pellegrino mi sembra un bravo giocatore, ecco, reinvestire magari tutti i soldi che acquisto da Ken, se c'è lo Ken, e su Pellegrino qualche dubbio in più ce l'ho. Secondo me sono tanti 35 milioni di euro per Pellegrino, condivido, però magari questo ragazzo c'ha ancora la possibilità di migliorare dal punto di vista tattico e secondo me anche dal punto di vista dell'aspetto realizzativo. Certo, insomma, pagarlo quella cifra poi dopo ti prende un rischio, perché se poi non funziona hai tolto che è dalla Fiorentina e hai preso un attaccante che magari non garantisce il gol di Kerr. Però è tutto relativo, perché se poi fai due esterni che segnano e se anche il centravanti ne fa meno, se ne accorgono poco, cioè vuol dire nel reparto. L'importante è che poi quei tre davanti portino

0: se Alea Begovic, altro tormentone di quest'estate, è già tramontato in ottica fiorentina.
1: Ma non mi sembra caldo, ecco, questo si può dire, non mi sembra caldissimo, anche perché poi vogliono 30 milioni di euro anche su di lui e quindi diventa complicato. Non lo so, in questo momento cosa stia facendo Paratici su quel settore lì. Per me un paio di situazioni ce l'ha in testa, e il colpo forte deve valutare anche quanto budget può avere a disposizione, perché poi c'è anche Thorsved in tutto questo, c'è ancora Thorsved. Che per me alla fine uscirà Fabian, che io credo che alla fine dal centrocampo della Fiorentina uscirà anche Fabian, e a quel punto con Brescianini magari che va a Sassuolo e l'operazione Thorsved, loro chiuderanno il cerchio. Però poi bisogna vedere anche quanto budget hanno adesso che gli può essere ricavato dalle cessioni, soprattutto sull'esterno d'attacco forte. La scelta che Bakayoko fu smentito anche lui, ce ne sono diversi di cui abbiamo parlato, quasi tutti smentiti. Io non lo so, se uno li smentisce tutti, li smentisce per smentire o li smentisce perché magari non ci si può arrivare, perché poi anche il valore della smentita andrebbe capito. Non c'è nessuna trattativa, non c'è nessuna trattativa perché non ci si arriva economicamente, o non c'è nessuna trattativa perché non ci interessa, ecco.
0: Tutto è smentibile, come dico sempre io.
1: Esatto, secondo me un po' ci giocano su questo aspetto.
0: Allora, se il buon Alessandro Di Nardo è d'accordo, io ascolterei anche un WhatsApp audio nel frammentre, quindi 348 7513 933.
2: Buonasera. Ma io, secondo me, il problema è che lui riesce, Paratici riesce a far uscire i giocatori, perché secondo me ce l'ha anche i soldi per prendere, per prendere gli esterni, insomma, gli manca. Però penso anche che non li possa spendere, no? Perché non c'è qui discorso anche più di 70% di fatturato, un po' spento, insomma, lui gli ha speso una settantina di milioni, voglio dire, cioè, gli è rientrato di Dulire, gli è rientrato, non so, via, io... A me mi sembra sia un po' bloccato perché lui non riesce a cedere, penso sia quello un po'.
0: Io non ho capito nulla di questo messaggio. Diciamo, rimaniamo un attimo sulle uscite. Vai, Nick, prendo questo come pretesto perché non ho proprio capito. Poi, tra l'altro, l'ascoltatore ha messo in mezzo il 70%, che è una regola introdotta dall'UEFA, e che riguarda i costi squadra, quindi un altro aspetto. Vabbè, comunque, rimaniamo un attimo sulle uscite, Nick, visto che l'abbiamo visto diversi minuti in questi amichevoli. Ti chiedo anche di Gudmundsson. Lì è clamorosamente adattato, quindi vorrei capire un attimo dal tuo punto di vista qual è lo stato dell'arte.
1: Lo stato dell'arte è che stanno aspettando nel caso un'offerta per Gudmundsson, perché chiaramente lui si adatta a un ruolo che non è il suo, è tendente sempre ad accentrarsi, si vede, però se ben non arrivano offerte adeguate, per ora sta lì. E io sono convinto che comunque questi giocatori così importanti possono avere un po' di mercato negli ultimi 10 giorni di mercato, se non si è risolto qualcosa prima, perché poi inizia le partite, iniziano insoddisfatti, ci sono quelli che naturalmente poi magari giocano poco e vanno a chiedere la cessione, quelli che allora l'allenatore dice vabbè, però se poi resta qui poi è scontento, mi si scontenta all'interno del gruppo, poi si possono creare delle problematiche e si possono abbassare anche le richieste, si possono abbassare le questioni. Però la Fiorentina vorrebbe ricavarci 15 di milioni dalla cessione di Woodwards, e si vede che ancora non sono arrivati, cioè non c'è ancora qualcuno che vuole spendere questa cifra, però rimane nella lista dei possibili partenti.
0: Quindi ad oggi, Nick, chi è il più in uscita? Quello più avanti, ma invece che da un punto di vista di ingresso in rosa, di uscita?
1: Ma di parte delle cessioni in per me Moreno è quello più vicino all'uscita. Valentini non si hanno più notizie, cioè nel senso non si hanno più notizie se effettivamente e vanno a chiedere qualcosa di diverso, perché comunque lui aveva fatto l'operazione con il club brasiliano del Grêmio, 3,5 l'aveva chiusa, ma lui per ora non ci vuole andare, quindi Valentini è un altro di quelli che rimane. Poi tra l'altro sono curioso di sapere, non si parla più, è tornata anche Barak, quindi Nicosia, poi c'è anche Sottil di cui non si parla mai, ma teoricamente ci sarebbe anche Sottil. È vero, non sono convocati, però sono tutti giocatori che rimangono all'interno del monte ingaggi della Fiorentina, quindi non lo so, ora direi Moreno, mi sembra Moreno che sia quello più vicino all'uscita, sempre che poi Venezia venga incontro alle esigenze della Fiorentina a livello come richiesta economica.
0: E però, con tutto il rispetto per Moreno, parliamo di un'uscita comunque secondaria, ecco, non
1: certo, sì,
0: non uno dei big, ecco, in grado anche di portare

0: denaro contante. Chiudiamo questo collegamento, come sempre brillante, con il responsabile supremo delle operazioni beffa, con la domanda di Elisa che chiede molto semplicemente, ma anche giustamente, aggiornamenti su Ken.
1: Allora, su Ken la situazione è molto semplice. Ora io ho visto che mi sembra che il Como si sia un po' incartato su Chalobà, perché sì, Chalobà
0: è un difensore, ricordiamolo.
1: Sì, è un difensore, però comunque se loro volevano investire 30 e passa milioni di euro. Ora io sono curioso di vedere, perché l'Inter ora sta facendo il gioco che sta andando forte su Romeno, ma se secondo me il Como lascia un po' la presa su Chalobà, l'Inter potrebbe anche valutare ritornare su Chalobà stesso. Quindi secondo me è dopo un attimo da capire. Ora ho fatto una piccola digressione e poi torno a Ken. Volevo dire che il Como un difensore deve sempre prendere, però questo budget, che è un budget importante, lo potrebbero destinare anche per un attaccante italiano. Il nome è Ken. Ufficialmente non ci sono trattative tra i club, vengono smentite dall'entourage del giocatore, dalla Fiorentina, dal Como. Poi tanto se te dici che c'è una mezza trattativa tra Fiorentina e Como per Ken, piovono smentite come se fossero, voglio dire, chicchi di grandine.
0: O polpette, citando il noto film.
1: Esatto, piovono polpette, però secondo me si stanno parlando, ma questa è la mia idea. E quindi se si stanno parlando vuol dire che c'è la volontà di capire se ci sono dei margini o meno di poter fare l'operazione. Ufficialmente non si parla, non si sentono, anzi più possono, stanno lontani, ma di che stiamo parlando? E quindi vediamo, la valutazione è 40 milioni di euro, e quindi nel caso la Fiorentina sa che se il Como, o meglio il Como sa che se vuol prendere il giocatore alla Fiorentina non si può presentare certo con 30 milioni, ecco, sotto i 40 può stare tranquillamente sulla riva del lago di Como, ecco.
0: Chiudo, Nick, visto che in apertura di trasmissione stavo un attimo citando quello che ho anche scritto questa mattina sul Corriere Fiorentino, cioè di tenere comunque le antenne dritte sulla questione Mandragora davanti alla difesa, nel senso che è vero, tra l'altro l'ho anche provato nella prima amichevole, però è vero che c'è grande siamo ancora tutti abbagliati, se vogliamo, anche dalla versione davanti alla difesa di Fagioli. È vero che Ulahi può fare anche quel ruolo, però c'è un po', Nick prima diceva il Como si è un po' incartato, ecco, stiamo attenti che non ci sia poi anche il rischio di incartarsi un po' Ulahi Fagioli, Fagioli Ulahi davanti alla difesa, e che alla fine non sia un altro a trovare più spazio in quel ruolo che con Grosso è stato di Mazzitelli a Frosinone e Matic al Sassuolo. Fatta questa premessa, arrivo al dunque e ti chiedo la situazione ad oggi per quanto riguarda Fagioli.
1: Ferma, statica, e secondo me ora stanno provando addirittura Fagioli e Ulahi entrambi, no, davanti alla difesa, uno alternativo all'altro. Io qualche tempo fa, parlando con il soggetto, mi ha detto: state sereni, Fagioli è un giocatore della Fiorentina, e ci mancherebbe altro, vorrei vedere, non è che giocare nella Fiorentina per fare piacere alla Fiorentina e basta, perché ha un contratto, però come dire, era un modo molto tranquillo per farmi percepire che in questo momento non c'erano novità e che non si era mossa foglia per un'offerta, eccetera. Però come dice il Cecca, che so se lo conosci, no? Quello lì che fa finta di essere un esperto, sì, del mercato, non ne prende uno, tutto è vendibile, come dice sempre il Cecca. E quindi se tutto è vendibile, come dice sempre il Cecca, quando arriverà un'offerta magari a 30 milioni di euro, nel caso la prenderanno in considerazione, perché non è che c'è un giocatore nella Fiorentina che non possa essere messo a riparo da un qualcosa che arriva e che economicamente è valido. L'ha detto anche Paratici quando si è presentato, o meglio, non quando si è presentato, quando ha fatto la conferenza stampa, no, di fine stagione e di inizio di quella nuova. Ci sono 4-5 club, no? Possono permettersi di rinunciare a clamorose offerte. Tutti gli altri, se hanno delle proposte interessanti, le devono necessariamente valutare.
0: Saranno, Nick, i prossimi giorni importanti o giorni decisivi?
1: Secondo me saranno giorni importanti. Sì. Tra l'altro bisognerebbe andare al lago di Klagenfurt, che naturalmente non è quello di Braies, però comunque possiamo dire che per noi potrebbe essere un lago a livello, no? Per noi amanti dei laghi.
0: Beh sì, non c'è dubbio. Svelo questo segreto, che non è un segreto: non sono un grande fan dei grandi laghi, quindi visto che da quelle parti ci sono anche laghi un po' più piccoli, ecco, il lago di Klagenfurt, bello, ma si può trovare di meglio, vecchio Cecca.
1: Allora segnaliamo nella vicina Slovenia il lago di Bled.
0: Ottima, ottima scelta, direi. Ottima scelta, promosso in tutte le stagioni, eh? Io l'ho visto d'inverno, ma godibilissimo anche d'estate. Quindi organizzeremo una trasferta chiaramente con Niccolò Santi, Niccolò Righi, sì, Niccolò Ceccarini, Niccolò Fagioli e altri Niccolò presi.
1: E si fa una diretta di 20 ore, sì, certo, sul lago di Bled, tanto
0: bello,
1: anzi una a meno oggigiorno.
0: Poi così cambia, poi a quel punto, Nick, rinominiamo le trasmissioni. Buongiorno Bled, Kissy Bled.
1: Sì,
0: Radio oppure... Bled Viola.
1: Comunque tenendo sempre presente che siamo al nulla, questo andrebbe sempre precisato.
0: Questa, sì, è, questo è il tatuaggio della nostra esistenza. Grazie Nick, a presto.
1: Ciao a tutti, buona domenica, ciao ciao, ciao.
0: Grazie
1: ciao
0: a Niccolò Ceccarini. Ci fermiamo e tra poco rientriamo volando a Londra da Andrea Giannattasio.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La bufera che ha travolto Andrea Pirlo ha scardinato quella che ormai era una certezza sul nome del nuovo CT della nazionale, chiamato a risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l'ennesima debacle per la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fombet, agenzia russa di scommesse, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò, con Roberto Mancini, scelta numero uno dello stesso Malagò, che spera di tornare in corsa. Spera così tanto da aver rifiutato già quattro panchine: Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Il numero uno del calcio italiano vuole fare chiarezza sulla questione Fombet. I legali della FIGC sono al lavoro. Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A. Alle 16.30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe. Alle 18 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia, Civita-Castellana e Napoli-Carrarese. Alle 18.30 toccherà Frosinone-Ascoli, seguita alle 20 da Atalanta-Arezzo. Intanto sospiro di sollievo in casa Milan. Il difensore spagnolo Kila, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67esimo per un risentimento al retto femorale destro, ma gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Siamo ai motori, conto alla rovescia agli sgoccioli per l'11esimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1, ultimo prima della sosta. Il via alle 15 con Norris e la McLaren in pole e la Ferrari di Leclerc con il monegasco in prima fila. Hamilton quinto e Antonelli settimo dopo le penalità incassate ieri. Budapest non è decisiva, ma potrebbe essere uno snodo importante per il campionato. E intanto, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il Gran Premio del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre, nel fine settimana di pausa tra il GP di Baku e quello di Singapore. La scherma alla seconda giornata dei mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Diveroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale, battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Volley, l'Italia piega la Cina 3-1 e chiude al terzo posto la Nations League. Nella finale di Macao le azzurre sono state brave a resettare dopo il KO con il Brasile nella semifinale di ieri e trovare le energie per salire sul podio della manifestazione per il terzo anno di fila. A trascinare la nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Farr. Ora per Velasco c'è poco meno di un mese per preparare al meglio l'europeo che per la nazionale scatterà il 21 agosto a Göteborg. Pallanuoto, il terzo posto del sette bello e il titolo della Grecia all'ultima giornata della World Cup si è consumata così, restituendo il sorriso agli azzurri, sconfitti in semifinale proprio dai nuovi campioni. Nella sfida di consolazione con l'Australia, rivelazione del torneo, la squadra di campagna comanda dall'inizio chiudendo sul 16-10. E

0: parola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
3: Dario Baldi.
2: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

0: 15:36 minuti, rush finale di questa prima parte della diretta di Radio Firenze Viola in questo 26 luglio alle 16. Alla fine sono riuscito a contenere Niccolò Righi, che aveva voglia di entrare in diretta e tuttora è così, lo vediamo adesso tutto trafelato, tutto convinto, ecco, di sé, della sua scaletta e delle sue due, solo due ore di diretta. Ci sono i vostri messaggi, tra poco andremo anche da Andrea Giannattasio a Londra all'indomani di Queen's Park Rangers Fiorentina 3-2 e a tre giorni dal secondo appuntamento con il Watford. Visto che con Cecca parlavamo anche della trasferta Klagenfurt, i laghi di Klagenfurt e quant'altro, Federico dice vado tra un mese a Braies. Dido dice grande Domenico, benvenuti, perché Dido ha scoperto la scorsa settimana della mia presenza nel weekend, cosa che è in vigore sostanzialmente dall'inizio di Radio Firenze Viola, quindi Dido sul pezzo come sempre. Poi Roberto da Bagnaripoli, benve, ti domando, Ulai, sì, credo voglia dire Ulai perché scrive Olani, quindi penso sia Ulai. Ottimo giocatore, ma era il profilo adatto per il centrocampo di Grosso? Comunque tra Fagioli e Ulai difficilmente li vedremo insieme. Ora, tendo il via libera intanto da Ale per avere anche Giannattasio, in modo tale da poterne parlare anche con chi ha osservato in presa diretta e da posizione privilegiata la gara di ieri. Io, Roberto, ribadisco ancora una volta, stiamo attenti a quello che le prossime amichevoli diranno per il giocatore che troverà più spazio davanti alla difesa. Questo non vuol dire che sicuramente ci sarà come dire una sorpresa, non sto dicendo questo, però mi viene anche da ribadire di tenere d'occhio la posizione di Mandragora, un po' per lo storico di Grosso, Mazzitelli, Matic eccetera eccetera, è un po' per quello che potrebbe essere anche una soluzione percorribile da qui all'inizio della stagione. Ci sono tantissime amichevoli di mezzo, quindi per rispondere alla tua domanda, Roberto, sì, per me era un giocatore assolutamente da prendere. Mi tengo un po' di dubbi per quanto la Fiorentina sia ovviamente intrigata dall'idea di portare avanti questo centrocampo Fagioli, Ulai, Attà sulla sostenibilità del reparto di qui sopra da metà agosto alla fine di maggio. Dopodiché più andremo avanti con le amichevoli e più capiremo fino a che punto ci sarà margine per una per la percorrenza, ecco, per percorrere questo sentiero con Fagioli e Ulai insieme in campo. Simone 099 dice non so se il DS sia più bravo a vendere che ad acquistare, fatto sta che per ora le squadre italiane non comprano. È sostanzialmente vero, nel senso che ci sono stati pochissimi acquisti un po' da tutte le parti, va detto, con rare eccezioni, tante difficoltà, tanti obiettivi sfuggiti dalle mani, penso soprattutto all'Inter per paradosso, la squadra campione d'Italia in carica, che ha perso per motivi diversi prima il piano A e poi il piano B per sostituire il partente Denzel Dumfries. Quindi sotto questo punto di vista è sicuramente un contesto molto molto molto complesso per la Serie A. La Fiorentina su questo ha dimostrato però di aver fatto già dei passi da giganti, mi viene anche da specificare, ribadire, non poteva che essere così però, perché la Fiorentina ha accumulato un ritardo pesante rispetto alle altre squadre, quindi se le altre squadre possono potenzialmente anche permettersi tutto sommato di rimanere così, se la Fiorentina vuole entrare in un discorso europeo, la squadra è obbligata a rifarla, la squadra è obbligata a ripensarla e quindi necessariamente anche a ricostruirla. Io parto da un presupposto, secondo me io non sono così tanto convinto che Mastantuono per esempio sia un giocatore adattato, penso che sia un giocatore che nel calcio di oggi non può che trovare posto nel 4-3-3 a fare l'esterno che parte da destra e si butta dentro il campo, ecco, io lo vedo un po' così e mi fido di quello che lui aveva fatto a River Plate e anche delle difficoltà che ha trovato al Real Madrid, però per non perdere la convinzione che in realtà la zona migliore del campo per lui sia proprio lì, su quella parte di campo, sull'out di destra. E quindi vedremo poi nel corso delle prossime settimane se ci sarà margine per qualcosa di nuovo anche su questo fronte. 348 75 13 933, sms, whatsapp, note audio 055 77 111 71. Se Ale è d'accordo, io ascolterei un whatsapp audio mentre aspettiamo Andrea Giannattasio. È d'accordo il buon Di Nardo? Non è d'accordo? Non lo so, non ci sono segnali di vita e quindi per il momento tutto tace sul fronte regia. Noi, vabbè, nel frattempo andiamo avanti, anche perché c'era questo messaggio che, chiedo scusa a Fabrizio, ho perso. Novità sulla trattativa di Luis De Snake all'Arsenal. Questa era la domanda di Fabrizio, che però è rimasta un po' lì. E Gabriele aggiunge: in quel manicomio il Benve non è un paziente, l'infermiere di Juric. Però, caro Gabriele, occhio, perché la tua ossessione per Juric rischia di essere superiore alla mia, perché ti assicuro che le tue citazioni per Juric superano di gran lunga le mie citazioni di Juric nell'ultimo mese. Quindi attenzione, occhio alla penna. Vorrei intanto un whatsapp audio, però, se buon Ale è d'accordo, e poi voliamo immediatamente da buon Andrea Giannattasio. Vai con il whatsapp audio.
1: La mia paura è che parecchio giocherà in Durge e giocherà uno fra Fagioli e Olai davanti alla difesa. Ma ragazzi, Mandragora no, cioè l'unica cosa buona che faceva gli era go. Se poi si mette anche davanti alla difesa non arriva nemmeno più a fare go, cioè lui proprio giorno sa far girare, cioè, no, Mandragora no, via Mandragora proprio no, ecco.
0: Questo è il tuo punto di vista, Runner Viola. Nessuno sta dicendo che Mandragora sia favorito. Dico solo, occhio a considerare per forza di cose uno tra Ulai e Fagioli, il play della Fiorentina. Poi play non vuol dire assolutamente nulla. Diciamo il giocatore davanti alla difesa della Fiorentina che vedremo da fine agosto, inizio settembre. E aggiungo, teniamo d'occhio la posizione di Mandragora. Ma siamo, ragazzi, siamo al 26 luglio, voi cercate in modo disperato delle questioni definitive, quando, come può testimoniarci e ribadirci il buon Andrea Giannattasio da Londra, che saluto, anche ieri abbiamo visto un amichevole con 2-3 giocatori adattati dal primo minuto, 5 nuovi acquisti nell'11 di partenza, un secondo tempo in cui c'è stata una rotazione maxi e tanti ruoli scoperti con giocatori adattati che per forza di cose possono portarci a una riflessione parziale. Intanto buon pomeriggio Andrea, ciao.
2: Ciao, ciao Francesco, buon pomeriggio, scusa per il ritardo, ma
0: nessun problema,
2: sto raggiungendo Teddington, che è la seconda località dove la Fiorentina effettuerà la sua preparazione estiva. Eravamo un po' dietro, dico eravamo perché sono in compagnia di Massimo Marianella, che poi magari coinvolgeremo. Eravamo un po' trafelati per raggiungere il secondo treno che ci portasse a destinazione, quindi ora ci sono e ho un buon quarto d'ora, 20 minuti da dedicarti senza problemi.
0: E allora arriveremo alle 16 con reciproca soddisfazione. Torno un attimo sull'amichevole di ieri, perché ribadisco, con tutti gli spunti parziali che un amichevole con tante assenze, tanti giocatori adattati deve lasciarci in eredità, quali sono gli aspetti positivi o negativi che, diciamo, ora a freddo ti sono più rimasti nella mente e impressi anche negli occhi, Andrea?
2: Ma guarda, io ti avrei detto sugli aspetti positivi qualcosa a livello difensivo, se non fosse che poi le tre reti che ha preso la Fiorentina sono nate tutte da degli errori di singoli, però sono errori di singoli che da un lato sono figli di giocatori che se ne andranno, mi riferisco a Dodò e a Comuzzo nel secondo tempo, che è entrato non male ma malissimo, e l'altro è stato Dragusin, che secondo me non ha coperto bene la sua zona di competenza, però insomma è un errore secondo me figlio della preparazione e di una poca lucidità. Nel complesso ho visto anche delle cose buone, mi è piaciuto Vieri, mi è piaciuto anche come si è sacrificato secondo me Brescianini a fare il terzino sinistro. Ti dico che dalla cintura in giù è una squadra che può avere già una logica, perché secondo me poi alla fine Jimenez, che ha giocato alto ma ha fatto una partita a mio avviso mediamente convincente, ha fatto un buon assist per il gol del momentaneo 2-1, o comunque si è propiziato il gol del momentaneo 2-1, e Ulai mi pare un giocatore del quale la squadra già si fida, cioè mi sembra un elemento a cui i compagni di squadra si concentrano, su cui si concentrano e al quale affidano il pallone che scotta. Ecco, sembra un giocatore, io in radiocronaca, naturalmente esagerando come il mio solito, ho detto che ha già un po' la funzione di quello che era David Pizarro qualche anno fa. Naturalmente quello era un signor
0: certo.
2: Con una classe, una esperienza di un certo tipo. Questo è un giocatore molto giovane che conosce i suoi nuovi compagni da una manciata di allenamenti, e quindi insomma dobbiamo ancora imparare a conoscerla al meglio, però sicuramente mi è parso un giocatore lineare, ecco, con geometrie, con idee, con personalità, perché si faceva proprio dare il pallone e gesticolava tanto in campo. E che cosa non mi è piaciuto, Francesco? La totale assenza di idee in attacco, insomma, una squadra che sinceramente ancora completamente avulsa da un'idea di gioco offensiva vera e propria, non ha un'identità, non ha un'identità offensiva, perché non ha giocatori di ruolo fondamentalmente, e perché le prime punte, soprattutto Ken, ancora hanno delle gravi difficoltà fisiche. Io non ho infierito, non ho messo il dito nella piaga, non ho messo il sale sulla ferita ieri, nel senso che secondo me è una sconfitta che ci può stare. Anche l'anno scorso la Fiorentina ha perso con una squadra di Championship, che era il Leicester, che poi pure retrocesso. Due anni fa addirittura non andò oltre lo 0-0 contro il Bolton, squadra di Ligue 1. Quindi insomma, il calcio inglese purtroppo ha queste latitudini, e in questi momenti è più competitivo anche di quello italiano, c'è poco da fare, soprattutto se ha a che fare con squadre che sono più avanti nella preparazione. Quindi non, ripeto, non metto il dito nella piaga. Dopodiché ti dico che c'è da aspettarsi qualcosa in più al 25 di luglio, sì, non solo al tecnico ma anche da chi fa il mercato. Io ho detto che secondo me la Fiorentina ha fatto un mercato da 9 fino a questo momento, penso fosse doveroso attendersi in attacco qualche cosa in più, perché se un tuo allenatore ti dice che vuol giocare con il 4-3-3 o, come ha detto più correttamente Grosso, 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, non puoi non aver comprato nemmeno un attaccante. Secondo me, non dico che sia grave, ma insomma è una cosa che io rimarcherei nel giudicare non solo l'amichevole di ieri ma anche quella di mercoledì a Watford.
0: Torno sull'argomento tra pochissimo. Prima vorrei anche chiederti, Andrea, visto che hai avuto l'occasione di ascoltare dal vicino e interrogare anche lo stesso De Gea sulle vicende dell'attualità viola, intanto, se insomma, arrivati a questo secondo appuntamento con la fascia da capitano, dobbiamo considerare l'argomento chiuso. E poi, se un altro aspetto tra quelli che poi ieri non è stato affrontato con De Gea, ma comunque tra i tanti aspetti che devono trovare la giusta chimica, non solo di Grosso con la squadra, ma se sei anche tu curioso di vedere come si sviluppa anche il rapporto tra De Gea e Filippi, perché comunque tra le tante rivoluzioni dell'estate è stata portata avanti anche quella tra i pali, che quindi suppongo da quest'anno in poi dovrà produrre anche delle novità, delle migliorie rispetto al recente passato.
2: Ma allora sì, beh, sulla questione fascia direi di sì. Tra l'altro su Firenze Viola, non so se per lo spunto dal mio pezzo che è uscito pochi minuti fa, ma insomma abbiamo fatto proprio un focus su De Gea e su questo ruolo di ancor più rappresentanza che ha. Lui ha vissuto, questo è il suo terzo anno a Firenze, lui ha vissuto la miglior stagione dell'era commisso a livello di Serie A, con 65 punti e il quinto posto e il sesto posto in classifica. Ha vissuto la peggior stagione, che è stata quella da poco archiviata, e ora inizia la terza annata a Firenze da capitano, perché secondo me dopo due amichevoli che la fascia, insomma, poi l'abbiamo anche chiesto, mi è parso comunque sia ormai consapevole del ruolo che avrà anche nella prossima annata, con l'ambizione di poter portare qualcosa. Guarda, ne parlavo con Massimo Marianella, che magari a breve coinvolgo,
0: certo.
2: Perché è stato lui a dirmi, poi quando ieri l'ho interpellato, guarda, fateci caso, è stato Davide Gea a tirare fuori la parola centenario nel corso dell'intervista che avete fatto con lui, tu e i tuoi colleghi, perché forse De Gea è consapevole davvero dell'anno che lo aspetta e della necessità di reagire, e quindi direi che è una questione, secondo me, quantomeno della fascia risolta, e penso che lui stesso sappia di dover dare di più al par dei suoi compagni. Sul rapporto con Filippi, guarda, mi pare che i due dialoghino tantissimo, anche ieri ho visto chiacchierare tanto. Ti posso dire, lo svelo ai nostri amici di Radio Firenze, sì, all'ascolto, che nel corso di questi giorni in Inghilterra avremo la possibilità di intervistare Claudio Filippi. Ne abbiamo fatto richiesta alla Fiorentina e ci verrà concesso, perché è chiaramente uno dei volti nuovi di questa gestione Grosso. È una figura scelta volutamente da Fabio Paratici, un'eccellenza secondo me per quello che è il suo ruolo all'interno del mondo viola, e quindi lo sentiremo volentieri ai nostri microfoni. Lui ci ha allenato grandissimi campioni, non ultimo Maignan l'anno scorso al Milan. Sentiremo, dopo tanti anni alla Juventus e dopo questa parentesi con Allegri al Milan, che cosa aspetta dalla Fiorentina e dal lavoro con un altro fuori classe come Davide De Gea, e a questo punto chiedo questa cosa a Massimo Maianella, ah, che sta guardando il panorama di dove siamo qua. Siamo a Twickenham. Ti piace Twickenham, Massimo?
3: Beh, Twickenham è il luogo storico del rugby, dove c'è lo stadio, uno degli stadi più famosi al mondo per il rugby, comunque un luogo sacro dello sport. Fammi salutare però tutti, soprattutto il mio amico Bembe. Come
0: ciao
3: andiamo?
0: Max, mamma mia, felicissimo di trovarti e di avere un po' di minuti per parlare di alcuni degli argomenti che vorrei trattare con te, altri magari ne parliamo in privato perché riguardano altri sport e non sono...
3: Pensavo che la prima domanda fosse su LeBron ai Sixers.
0: Guarda, visto che hai introdotto l'argomento, tema libero come a scuola, se vuoi partire da LeBron e arrivare alla Fiorentina hai tutto lo spazio del mondo.
3: Guarda, un pochino mi ha sorpreso LeBron ai Sixers, perché io ero in America, si erano fatti tanti nomi di squadre, Miami che l'avrebbe rivoluto, Cleveland per l'ennesimo ritorno a casa, persino il figlio aveva Bronny la sera prima che ha firmato per i Sixers, ha detto quanto sarebbe bello vedere papà ai Warriors, il giorno dopo ha firmato per i Sixers, e quindi non sapeva niente neanche lui. Io credo che lui abbia aspettato di capire quale squadra si sarebbe rinforzata tanto. L'arrivo di Jalen Brown lo ha convinto che la squadra più forte erano i Sixers, e quindi lui, nella sua convinzione di dire con me diventano i più forti per distacco, firma 8 milioni per 2 anni, rinuncia ai soldi perché fa come fanno tanti in America, va per l'anello. Nel suo caso il suo sogno è raggiungere MJ, che ne ha 6, lui ne ha 4, secondo me non ci arriva, però quest'anno in effetti i Sixers partono, e non per merito suo, ma partono come la squadra più forte.
0: Da qui arriviamo alla Fiorentina, Massimo, e cambiando chiaramente qualunque tipo di aspetto rispetto all'argomento di partenza, io ti chiedo, il centrocampo della Fiorentina, voglio partire da qui, è sicuramente il reparto ad oggi più nutrito, più completo, anche quello più intrigante, c'è grande curiosità per capire dove alla fine Grosso riuscirà a trovare la chimica tra tutti gli interpreti. Tu conosci meglio di tutti noi quello che è stato Matic per tutte le squadre della sua carriera e anche per quello che è stato nel Sassuolo dell'anno scorso. Ti convince fino in fondo da parte di Grosso, diciamo, l'abbandono di certe caratteristiche davanti alla difesa e alla fine trovare in Ulahi o in Fagioli nuove caratteristiche per guidare il suo centrocampo a tre?
3: Bravo, come sempre hai una visione straordinaria tu, ecco perché sei un gran giornalista.
0: Grazie.
3: Vero, sottoscrivo. E mi ha sorpreso questo cambio dal molto fisico al molto tecnico, il che non vuol dire che l'anno scorso non avesse tecniche e quest'anno non avrà fisicità, ma diciamo le due situazioni si invertono in maniera clamorosa. Io credo che alla fine arriverà Torsved comunque, anche con questi nomi che ha già a disposizione la Fiorentina, ma mi aspetto che a oggi, che Torset ancora non c'è, il centrocampo titolare sia quello che abbiamo intravisto, cioè Attà, che farà il ruolo di mezzala sinistra di inserimento sempre, e gli altri due, che sono Ulahi e Fagioli, che per me cambieranno la posizione, perché tutte e due hanno le caratteristiche potenziali dell'altro, e quindi anche per dare meno parametri agli avversari, io credo che uno farà la mezzala, l'altro farà il play, a un certo punto si cambieranno e quindi darà un tocco di fantasia in più. Questo devo dirti che era un pochino l'idea tattica, e io lo sapevo di Fiorentina già l'anno scorso a gennaio, quando volevano cercare di fare quel tipo di centrocampo con quel tipo di idea, cioè non con un playmaker potenziale ma con due. E quindi quando anche l'anno scorso gli si diceva, magari in discorsi privati, ma c'è già Fagioli che è straordinario, c'è bisogno di un altro, e la risposta era sempre ma l'idea è quella di, e quindi l'idea è quasi societaria di, secondo me, passare a questo tipo di centrocampo, che però, se questo dovesse essere il centrocampo titolare a tre, mi intriga tantissimo. E se pensi che le prime alternative sono Ndur, che quindi può dare più fisicità, Torsved si arriverà e penso di sì che può dare più fisicità, e Mandragora, che può essere il primo cambio di tutti, lusso per la Fiorentina. Cioè un centrocampo così a livello italiano e forse europeo, con tutte queste alternative, non ce l'hanno in tanti.
0: Ieri, Massimo, al termine della partita hai sottolineato anche l'aspetto dell'identità offensiva ancora da costruire. non facile quando non si ha sostanzialmente il materiale per edificare su qualcosa. Questo, se vogliamo, è un po' il paradosso di questa estate della Fiorentina, cioè un mercato invidiabile, con tanta futuribilità, tanto presente, però anche nessun esterno.
3: Guarda, questo un pochino mi ha sorpreso, ha detto bene Andrea prima, cioè sei un allenatore che ti chiede determinate caratteristiche, tu a queste ancora non hai risposto, poi ci stanno lavorando, il che non vuol dire, cioè il mercato ha i suoi tempi e la Fiorentina è un bellissimo progetto in fase di costruzione, ma un progetto ha bisogno di un cammino, quindi di fasi diverse. Adesso hai uno dei portieri, secondo me, ancora oggi al mondo tra i più forti, hai una buona difesa con delle alternative, del centrocampo abbiamo appena parlato, io ieri ho usato il termine manca identità d'attacco, ma perché mancano proprio i soggetti, nel senso che Ken resterà, sì, no, non lo sappiamo. Credo che un po' tutti abbiamo la sensazione che possa andare Moise Kean nel corso del mercato, il che peggiora le cose, perché se aumenta la potenzialità economica, perché è un giocatore forte, e poi sul mercato, se parliamo del Como, può vendersi un'altra caratteristica importante, lo dicevo a Calciomercato a Sky, cioè per il Como è appetibile perché è forte, perché è giovane e perché è italiano, quindi ha tutte caratteristiche sulle quali poi la Fiorentina può far cassa, però poi tu a quel punto devi decidere chi è il tuo numero 9, che tipo di numero 9 vuoi. Io non mi lascio sinceramente ingannare dal gol di Piccoli di ieri, che mi è parso un pochino occasionale. Io penso addirittura che a tratti si potrebbe vedere in quella posizione addirittura Gudmundsson nel corso della stagione, con due esterni veri e due esterni che possano fare gol. Io credo che due esterni arriveranno, mi sembra di aver capito che ne arriverà uno importante anche dal punto di vista, diciamo così, dell'acquisto, del nome ed economico, e un altro che ci auguriamo sia importante calcisticamente del nome, ma che deve avere delle caratteristiche economiche diverse, cioè che debba arrivare in prestito, debba arrivare con delle formule diciamo convenienti per la Fiorentina. Ma io mi aspetto che Gudmundsson possa restare ed entrare in un giro di tre esterni, e bisogna capire chi è l'attaccante, quando si capirà il nodo dell'attaccante, ma credo che bisognerà aspettare ancora un po' per capirlo. A quel punto si può fare la scelta sugli esterni, però la volontà è quella di avere quelli che saltano l'uomo e che facciano gol, a maggior ragione se poi ci sarà almeno inizialmente un punto interrogativo sul numero 9. Io, se sta bene, un tentativo, lo sai, ho abbastanza la passione per Jimenez del Milan, lo farei, però lì bisogna capire come sta.
4: Marco Jimenez,
3: sì,
4: quello messicano,
3: sì, esatto, sì, è vero, perché anche l'altro del Milan, hai ragione, però bisogna vedere lì, bisogna aspettare un attimo le dinamiche di mercato.
0: Allora, caro Massimo, caro Andrea, sono le 16 in punto, quindi...
4: E noi siamo arrivati a Paddington.
0: Ecco.
3: Siamo riusciti a scendere anche dal treno nel frattempo.
4: In questo momento, guarda...
0: Quindi tutto è andato alla perfezione, sia come logistica che come tempistica, guarda, quindi siamo estremamente soddisfatti.
4: Mi ha pure portato a mangiare in un posto straordinario oggi, quindi lo ringrazio.
0: Vuoi anche consigliarlo agli ascoltatori o te lo tieni per te?
4: No, the three crowns, cioè le tre corone, mi sembra, sì, in inglese, è in zona Piccadilly Circus, quindi...
3: Se voleva mangiare una pie, l'ho portato in un buon pasto.
0: Beh, voglio dire.
4: Una pie, sì, eccezionale.
0: Ottimo, ottimo. Un grande abbraccio a entrambi e buona giornata.
3: A te.
4: Grazie. Ciao.
0: Ciao Massimo, ciao Andrea, un grande abbraccio a tutti voi. Anche agli ascoltatori, chiaramente, 16 in punto, adesso Niccolò Righi, che in qualche modo ha resistito fino alle 16, ma adesso lo studio è tutto suo, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi. Poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli States Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
2: A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al corteo LGBTQ+, prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti al Christopher Street Days. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tra cui alcune in gravissime condizioni. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. Dopo l'attentato sarebbe scappato a piedi ed ora oggetto di una massiccia caccia all'uomo da parte di tutte le forze dell'ordine tedesche. Al momento però nessun sospettato è stato arrestato.
3: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia, almeno 15.000 persone sono state evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati e supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Perez Llorca. Anche a Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e un totale di 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada 63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
2: La cronaca: un detenuto nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo avrebbe approfittato della confusione causata dal vasto incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri per togliere la vita. Intanto proseguono le indagini sul rogo che ha portato 17 detenuti e 6 agenti della polizia penitenziaria a essere ricoverati per inalazioni di fumo. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, l'incendio sarebbe di origine dolosa e sarebbe stato appiccato da alcuni reclusi.
3: Voltiamo pagina. Commentando l'inserimento dei teatri condominiali italiani nella lista del patrimonio UNESCO, la premier Meloni dichiara: questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO. Un primato che ci inorgoglisce e prona a fare sempre di più e meglio. L'Italia, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, è una superpotenza culturale. Noi continueremo a fare ogni giorno la nostra parte per custodire, proteggere e valorizzare un patrimonio che tutto il mondo ci invidia.
2: Lo sport. Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Il romano si arrende soltanto nella finale contro lo svizzero Lucas Valcotti, 11-12, chiudendo una giornata di altissimo livello. Per Di Veroli è la seconda finale mondiale della carriera e la terza medaglia italiana della rassegna.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: 45, come sempre puntualissimi dagli studi di Via Panciatichi. Un saluto e una buona domenica vi arrivano da Niccolò Righi. Ve l'aveva preannunciato, è due ore che ve lo annuncia Francesco Benvenuti, che il sottoscritto sarà qui in plancia di comando per le prossime due ore, e così è, ma non sarò da solo fortunatamente in questa abbastanza calda domenica del 26 luglio 2026. Quindi insomma era stata preannunciata l'allerta arancione, doveva piovere, ma in realtà anche oggi fa un caldo pazzesco. Con me comunque, come detto, non sarò da solo perché c'è Alessandro Di Nardo in regia. Ciao Ale, buon pomeriggio anche a te, non so se ti vuoi palesare.
1: Ciao.
0: Il saluto era come prima, cioè il saluto c'è sempre. Bene, sono contento. 348 75 13 933 per intervenire in diretta, anzi per mandarci i vostri messaggi WhatsApp, le vostre note audio. Invece per intervenire in diretta il numero è lo 055 77 111 71, appunto se volete intervenire in diretta e dirci la vostra in questa giornata che segue la prima amichevole in terra inglese, la seconda per quanto riguarda la lunga estate della Fiorentina. 3-2 al Loftus Road Stadium in favore del Queen's Park Ranger, una Fiorentina che se vogliamo ha fatto vedere anche delle buone cose nei 90 minuti giocati appunto contro la squadra inglese. Tutto sommato la sconfitta è l'ultimo, diciamo, dei problemi. Insomma, sappiamo che le amichevole estive contano il giusto, soprattutto contro una squadra inglese, perché insomma la Championship inizia tra 3 settimane, la Fiorentina inizierà il campionato 9 giorni dopo, e soprattutto il QPR, anzi il QPR per pronunciarlo all'inglese correttamente, ha già giocato 4 amichevoli, quella di ieri è stata la quarta, la Fiorentina soltanto la seconda, non contando la sgambata in famiglia fatta contro la formazione primavera di Aurelio Andreazzoli, una Fiorentina in cui si sono messi in luce un'altra volta Arthur Attà, autore del gol del momentaneo 2-1 in favore degli inglesi, sempre andato in gol fino a questo momento il calciatore francese. Io ho visto anche un buon Ken, nonostante ancora chiaramente gli manchi un po' il ritmo partita, il ritmo gara, però è un Ken che innanzitutto sta meglio, lo vedo stare bene in campo, essere confident come direbbero da quelle parti, per cui non è poco per un calciatore che insomma l'ultima parte della scorsa stagione è sempre rimasto fuori. Secondo me alla fine lo star fuori è stata anche un po' una mossa preventiva da parte della Fiorentina per far sì che Ken recuperasse al 100% da questo problema alla tibia che ormai si porta avanti da tempo. Infatti lo vediamo star molto bene il calciatore, per cui segnali positivi, ci sono anche dei segnali negativi chiaramente, perché i gol della Fiorentina sono stati un po' strani, un po' particolari, un po' balneari come direbbe qualcuno. E quindi insomma chiaramente ho letto anche un po' sui social tante accuse a Dodò, tante accuse, le solite accuse a Comuzzo, ho visto anche qualche accusa a Ulai che è passato dall'essere Baggio, io cito testualmente ciò che ho letto nei giorni scorsi, per il colpo di tacco che innesca Ken nella partita contro il Gubbio, colpo di tacco alla Baggio, e già è diventato un giocatore. Visto però Ulai, io dico sempre bisogna stare calmi e dare tempo, anche perché comunque sia la Fiorentina è una squadra completamente nuova, fatta da zero o quasi, con tantissimi calciatori molto giovani peraltro, per cui non hanno neanche quell'esperienza e quella malizia che magari gli permette di entrare in forma prima o entrare in confidenza con il resto dei compagni, il resto è un altro campionato prima, quindi sono tutti calciatori giovani, tutti calciatori che insomma dovranno essere un po' amalgamati, speriamo che da questo punto di vista Grosso possa riuscire a trovare la ricetta perfetta. Ecco, da questo punto di vista Paratici, la vera bravura forse in questo mercato è stata appunto quella di aver agito per tempo ed aver messo a disposizione di grosso gran parte della rosa, ancora chiaramente da completare. Ieri ha giocato Briscianini a sinistra, gli esterni sono tutti adattati, però ecco, aver messo a disposizione di grosso tanti calciatori che il prossimo anno immagino che siano dei titolarissimi per tempo. Comunque io vi invito a scriverci, a dirmi la vostra al 348-75-13-933. Vi faccio anche una domanda, visto che questa domenica sappiamo i temi non è che pululi di temi, e quindi vi chiedo, visto che mi è ancora impressa il mondiale che oggi, una settimana fa, è finito, per cui insomma è ancora nelle nostre menti, fresco nelle nostre menti il mondiale, e in particolare le canzoni che hanno accompagnato ogni nazionale nel pre-partita, durante la partita e soprattutto dopo la partita, che non sono dei veri e propri inni, ma che sono diventate una sorta di inni non ufficiali. Chiaramente l'esempio lampante è Wonderwall della nazionale inglese, ma c'è anche i Daft Punk per quanto riguarda la Francia, c'è Take Me Home, se non sbaglio, da parte degli Stati Uniti. Non so se te la ricordi, Ale, qual era quella degli Stati Uniti? Not Take Me Home, no, non te lo ricordi. Vabbè, insomma, queste canzoni qua, questi inni non ufficiali. Io vi faccio una domanda, vi chiedo, visto che almeno mixiamo anche un po' abbiamo il primo ospite in studio, però prima trattengo un secondo per fare la domanda. Vi chiedo, quale secondo voi sarebbe la canzone che dovrebbe accompagnare la Fiorentina per la stagione 2026-2027? Scatenatevi, ditemi la vostra, perché almeno mixiamo anche un po' la musica al campo e al calcio. Come detto, abbiamo il primo ospite oggi già in linea, un saluto come sempre, piacere ritrovare Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Nicolò, buon pomeriggio a tutti.
0: Mario, allora riparto con te dalla partita di ieri. Chiaramente ti chiedo banalmente, che sensazioni ti lascia questa seconda amichevole estiva, la prima magari anche di un certo livello contro una squadra che, lo abbiamo detto tante volte, è più avanti della Fiorentina evidentemente in condizione fisica, però io tutto sommato ho visto anche buoni sprazzi di Fiorentina all'interno dei 90 minuti. Chiaramente mancano ancora appunto un ritmo gara per tutti i 90 minuti, però io qualche cosa di buono l'ho vista.
1: Ma non c'è dubbio, guarda, considerando solo 10 giorni di lavoro, un amichevole internazionale. Ora è vero che il KPR è squadra di Serie B, no? Se non sbaglio.
0: Sì, esatto.
1: Per cui insomma, però la Serie B inglese comunque non è la Serie B di un altro paese, vedete, i valori ci sono. Squadra di tradizione, la Fiorentina insomma era un po' raffazzonata. Però senti, io sceglierei tre uomini, se sei d'accordo.
0: Vai.
1: Che mi sono piaciuti. Allora, intanto mi è piaciuto tanto Oulahi, che poi ci porta anche a una riflessione: non è stato messo in tandem con Fagioli, ma è stato messo alternativa a Fagioli. Allora ti ricorderai che pochi sabati fa avevamo parlato anche della posizione di Fagioli. Io avevo detto è tutt'altro che certa la sua permanenza, anche se si sono sperticati e di lodi per lui, ma secondo me, se arrivasse un'offerta buona, lo potrebbero anche cedere. E Oulahi secondo me lo potrebbero vedere anche davanti alla difesa. E devo dire che questo ragazzo, questo giovane ivoriano, oltre ad avere corsa e grinta, mi sembra abbia piedi molto buoni e visione di gioco. Là davanti ci può stare, secondo me. Poi spero Fagioli resti, però ci può stare. L'altro che mi è piaciuta, una conferma anche dell'anno scorso, ed è Attà. Attà è veramente un giocatore interessante.
0: Sì.
1: E poi ai tempi di inserimento, sì, il gol l'ha fatto per una papera del portiere, che non ha trattenuto il pallone, però lui era ancora lì, ci ha creduto, l'ha scaraventato dentro, per cui devo dire effettivamente insomma mi è piaciuto. E l'altro è Jimenez, che è un giocatore importante, che ha un grande punto interrogativo della sua testa, del suo carattere, è un po' loco, no? Come dicono in Spagna.
0: Sì.
1: Però è l'unico, ieri mi sembra uno di cui sono assaltato l'uomo tre volte, botta a botta, e questi sono i tre che mi hanno riempito di più gli occhi.
0: Sono d'accordo Mario. Tra l'altro anche Jimenez adattato in questa posizione di esterno alto in questo momento. Il mercato lo abbiamo elogiato tutti, chiaramente fin qui come si è mosso Paratici. Detto ciò, mi sembra che manchino dei tasselli evidenti. Arriverà João Mario, che però va a rafforzare una corsia di destra che in questo momento mi pare particolarmente ben fornita, perché Dodò è ancora in rosa. Ecco, a sinistra è stata adattata un'altra volta a Brescianini, davanti evidentemente sarà fatto qualcosa, perché la caratteristica principale di Grosso è quella proprio di giocare con gli esterni. Al momento di esterni non ce ne sono nessuno. Non so se ti aspetti da qui a magari fra una settimana già la partita contro il Real Madrid, se può essere una sorta di spartiacque da questo punto di vista.
1: Grazie, spartiacque. Intanto anche il Real Madrid sarà, come dire, all'inizio un po' del percorso, e quindi è il Real Madrid certamente, quindi il rischio di prendere 3 o 4 è concreto, però è anche vero che è in fase sperimentale anche il Real Madrid, quindi non so se il test sarà interessante, ma va preso un po' con le molle.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda il spartiacque, è chiaro che questa deve essere un'altra settimana nella quale bisogna parlare molto di mercato, perché devono arrivare dei giocatori, devono arrivare degli esterni. Va chiarita la situazione di Dodò, perché tanto Dodò non vuole più stare a Firenze da mesi, e secondo me in campo anche ieri, non so che cosa tu ne pensi, ma a me non è piaciuto.
0: No, è stato forse uno dei peggiori in campo.
1: Esatto,
0: tanti errori.
1: Non è concentrato, non ha voglia di stare qui, si vede, ed è giusto che vada via. E quindi adesso sfoltiranno sicuramente i ranghi, però bisogna cominciare a buttare dentro esterni, manca un esterno sinistro. Ora è vero che Valdepeña dovrebbe arrivare all'inizio agosto, vedremo insomma se è già in grado di fare il titolare o no, lo capiremo. È vero che viene da Real Madrid, ma è molto giovane, e poi ci vuole roba pesante davanti, perché, e poi occhio a Ken, perché secondo me di voci ne girano troppe e io per resti non sono molto convinto.
0: Ecco, che ti volevo portare proprio su Ken, Mario. Cioè, cosa secondo te sarebbe meglio? Perché io comunque ieri non l'ho visto male, cioè non siamo ancora a un grandissimo livello, però ecco, è un giocatore che intanto sta bene, mi sembra che comunque sia il problema alla tibia in questo momento lo ha risolto, l'ho visto comunque pimpante in campo nonostante magari sia ancora un po' indietro di condizione come tutti, quindi non c'è il rischio che poi alla fine si possa lasciare andare troppo a cuor leggero questo calciatore?
1: Fisicamente secondo me ora sembrerebbe a posto. È anche vero che il suo problema è un problema ciclico, Niccolò, cioè è un problema che sparisce, riaffiora, quindi loro trovano il sistema di guarirlo definitivamente, altrimenti resta sempre a sparare in ammo, però sulla testa. E io non lo cederei a cuor leggero, sono d'accordo con te, non ho voglia di cederlo, però lui ci deve dimostrare di essere con la testa nel teccato armato, situazioni parate, altrimenti diventa dura. Io poi ti dico ancora la mia impressione, ora al di là di quello che pensiamo tu ed io, gli ascoltatori, che vale quel che vale, quello che conta è quello che pensa Paratici, no? E io ho la sensazione, so te, che lo voglia vendere, cioè mi spiego meglio, non lo vuole svendere, lo vuole vendere. In che senso? Senso che se arriva l'offerta congrua, importante, lui non ci pensa due volte e lo dà. Se arriva un'offerta tanto per fare, non lo dà, perché giustamente non lo svende, perché sa che comunque perde un pezzo pregiato. Ma io ho la sensazione che anche Paratici non sia convinto al 100%, come ho la sensazione che Ken possa alimentare anche il sogno di andare a giocare magari in Champions League, capito?
0: Certo.
1: Ed è anche comprensibile, perché un ragazzo ora 26 anni o più, però insomma è uno che probabilmente coltiva delle ambizioni, potrebbe avere anche delle ragioni nel sognare di andare a giocare per una coppa importante. La vedo così la storia, cioè la vedo fluida, non definitiva, una storia di mercato che a noi deve sempre regalare concentrazione e attenzione, però dico a chi insomma sostiene, no, ma tanto che resta, dico prudenza.
0: Sì, anche perché tra l'altro mi sembra che comunque si vada in una direzione anche del calcio, non so se sei d'accordo Mario, che si è un po' perso, salvo rarissimi casi come Kane, come Haaland, però si è perso un po' il bomber da 30 gol, ma magari si è guadagnato un tridente da 10 gol per uno, che alla fine forse ti può più aiutare, ti può più servire del bomber da 30 gol. L'abbiamo visto con la Spagna, ma anche il Paris Saint-Germain, cioè i casi in cui le squadre vincono, poi non è che abbiano un attaccante che è il bomber della squadra e il resto sono dei gregari che portano il pallone a lui. Anche Grosso viene da un trascorso di questo tipo, pur un pochino ridimensionato, però ecco, non aveva il bomber da 15, 16, 17 gol al Sassuolo, però è riuscito comunque sia a fare 6-7 gol a Laurienté, una decina di gol a Berardi, una decina di gol a Pinamonti, e poi alla fine insomma la pagnotta la porti a casa, ecco.
1: Sì, sì, no, è vero. Ora io, diciamo, 10-10-10 vorrei qualcosa in più.
0: Certo,
1: no?
0: Sì, sì, chiaro, chiaro.
1: 10-10 sulle esterni, sì, ma un centravanti almeno da 15-18 gol o da 15, sì, minimo, lo gradirei. Però il concetto che hai fatto tu è molto corretto, è molto giusto. Cioè, è un concetto che dice, beh, insomma,

0: faceva un errore a partita in chiave difensiva e beccava i gol. Allora i gol fatti si pareggiavano con gli errori, non va bene. Difensore come primo dovere deve avere quello di saper difendere. Se poi segna anche dei gol, allora si fa apprezzare più del collega difensore. Quindi poi alla fine il calcolo dei gol si fa così, ognuno deve portare la propria percentuale, però se in attacco, ripeto, si partisse da una base sicura di 35-38 gol, sarebbe un bel mangiare, eh.
1: Guarda Mario, ti leggo la considerazione del runner Viola che ti dice: con Ulai e Jimenez sono d'accordo con Mario, a Tammy è piaciuto poco, se non faceva gol era una prestazione da 5. Citerei anche Vieri in positivo e Comuzzo in negativo, va venduto se si trova qualcuno che ci casca. Ora mettendo un attimo da parte i difensori, che magari ci torniamo anche dopo, soprattutto su Comuzzo, ma io in realtà su Attà ho grosse aspettative, mi sembra un calciatore perfetto per il gioco di Grosso, cioè secondo me, ecco, lui, il francese e Grosso possono creare un binomio che può essere veramente interessante, non solo per la Fiorentina ma in generale proprio per tutto il calcio italiano.
0: Per me Attà è molto forte, quando si muove in mezzo al campo si vede, l'azione del gol non è banale perché è andato con tempi di inserimento giusti, forse aveva dato il primo tiro Niccolò,
1: sì, sì,
0: male,
1: certo.
0: Il portiere gli ha dato la mano e poi ha fatto gol. Mi sembra un giocatore molto interessante. Comunque io prima di bocciarlo ci penserei proprio, perché insomma è un giocatore che si deve ritrovare e non è certo una partita così da prima da Milano in Inghilterra e può portarci a sentenziare. Direi abbastanza bene, anche se lo voglio rivedere.
1: Ma ecco, su Comuzzo tu potessi scegliere, visto che in questo momento a destra il titolare sembra essere Radu Dragusin, c'è posto soltanto per una riserva, visto che il prossimo anno la Fiorentina comunque giocherà 38 partite di campionato e poi speriamo il più possibile di Coppa Italia, ma insomma non c'è la conference a aumentare il volume, quindi ci sarà da prendere una scelta. Saresti più orientato a tenere Comuzzo rispetto a Pongracic?
0: Io sì, perché io stima di Comuzzo contrariamente all'ascoltatore, ecco, e vedo comunque in Comuzzo dei margini di crescita, perché è giovane e non vedo in Pongracic. Io farei questo ragionamento. Poi se si ragiona solo per cassa, probabilmente Comuzzo porta più di Pongracic, sicuramente. Però se lo vogliono diverse squadre, Comuzzo, la Lazio, il Torino, sembra ci fosse un interessamento del Como, insomma vuol dire che tanto scarso non è, no, ne conviene Niccolò,
1: no, no, certo.
0: Ma tutto è molto giovane, quindi io ora in questo momento sono 5 difensori centrali, se la Fiorentina gioca a 4 e una è di troppo, perché 2 fanno centrali titolari e 2 le alternative, 5 può essere, anche se è vero che comunque sia, se per dire durante l'anno Grosso dovesse decidere di passare a 3, non credo e spero anche di no, Niccolò, però può accadere, ho i difensori per fare anche la difesa a 3, e lui battezza la difesa a 4 e va avanti la difesa a 4, 4 difensori centrali bastano, avanzano.
1: Guarda Mario, prima di salutarti ti chiedo una considerazione su Grosso, perché ho letto tanti pareri discordanti, cioè c'è chi da una parte si è tolto un po' quello scetticismo che accompagnava il tecnico del Sassuolo quando è arrivato a Firenze, c'è invece chi dice che forse Paratici ci sta azzeccando tutto il mercato, ma forse ha sbagliato l'allenatore. Ora io non lo so cosa può spingere l'una e l'altra parte, visto che abbiamo giocato appena 2 partite amichevole e che il ritiro della Fiorentina è cominciato da 10 giorni. Ti chiedo se tu hai visto già nella Fiorentina un po' la mano di Grosso.
0: No dai, ancora presto. Qualcosa sì, c'è il blocco basso, mi sembra si palleggi poco, si cerchi di andare molto sulle ripartenze, no? Innescando gli esterni oppure dritto per dritto nel mezzo, blocco abbastanza basso, poco pressing mi sembra di aver visto. Questo è sicuramente la mano di Grosso, ma da qui a dire che lui ha già plasmato la squadra. Però sai, il discorso è molto banale secondo me, Niccolò. Se tu mi dici, Niccolò Righi, dice guarda Mario, io non sono contento dell'arrivo di Grosso, me lo dici prima e vada nel ritiro, perché preferivo Vanoli, perché preferivo un altro allenatore, benissimo, perché a me non piace Grosso come allenatore, io lo accetto, lo rispetto.
1: Certo.
0: Ma se tu me lo dici dopo 10 giorni mi metti a ridere, se tu permetti, no?
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Abbiamo sbagliato allenatore dopo 10 partite, un'amichevole giocata con mezza squadra, dai, via, quello no.
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: Esiste. Se invece mi dici io dubbi, ce l'ho da sempre, va bene, allora te li porti avanti anche dopo.

0: dopo 10 partite, se non arrivano i risultati volevi te, no?
1: Sai meglio di me che poi il tifoso si esalta magari per poco e poi si deprime anche, no, per ancora meno.
0: E lo perdono e va bene, certo. Noi facciamo un altro mestiere, cioè noi non si può dire una roba del genere. Se me lo dice un tifoso lo accetto, gli posso dire guarda, sei un tifoso, come dire, un po' urgente, cioè hai sempre urgenza e le cose vanno a regime, bene, questo mi può tornare, ma il resto no, cioè voglio dire, il resto no, cioè non si può dire dopo 10 giorni grosso non è andato giusto per la Fiorentina, via. Ragazzi, un po' di serietà.
1: Guarda Mario, degli ascoltatori mi incalzano anche su un tuo giudizio su questo Mandragora reinventato regista, cioè se può essere una soluzione e se ti aspetti che alla fine, nonostante magari si pensi tutti un po' al centrocampo di fantasia, Taula, I e Fagioli, che Mandragora non possa ancora essere il titolare della Fiorentina, considerando anche i trascorsi di Fabio Grosso, che insomma davanti alla difesa ha sempre preferito un calciatore con determinate caratteristiche, soprattutto un giocatore molto strutturato dal punto di vista fisico.
0: Lui Mandragora, se lo tengono, Niccolò lo vede in rosa. E allora facciamo un gioco, mettiamo e poi alla fine parte Fagioli, chi gioca nel mezzo? O la I, e chi può essere l'alternativa fatta in casa? Mandragora.
1: O addirittura qualcuno vedrebbe Ulai spostato come mezzala, che poi magari Grosso lo sappiamo che in fase di costruzione si mette più che altro con un 3-4-3, quindi Ulai comunque spostato mezzala e addirittura Mandragora comunque come titolare davanti alla difesa.
0: Ma senti, però questo nel caso in cui venda Fagioli.
1: Sì, certo.
0: Se tu hai Fagioli, sì, tu hai Fagioli, certo. Rosa, e tu metti Mandragora davanti alla difesa con una I mezzala e diventa un po' dura da spiegare. No, secondo me lo prova, perché ha parlato con Paratici e Paratici aveva detto guarda, stai attento su questo e quest'altro giocatore e preparati delle strade alternative. Anche per spendere meno, perché se vendi Fagioli non è che devi comprare un altro regista, ti adatti con Mandragora che può fare anche quello col suo tra regolare senza guizzi ma continuo.
1: Staremo a vedere. Mario, grazie come sempre, buona
0: grazie
1: domenica, un abbraccio.
0: Ciao Niccolò, buona domenica, ciao.
1: Grazie a Mario Tenerani, con cui abbiamo toccato già gran parte dei temi che insomma ci ha portato questa partita, che ci ha portato in dote l'amichevole, la seconda amichevole estiva, la prima in terra inglese. Seguirà appunto mercoledì pomeriggio, se non sbaglio mercoledì, vado a memoriale, giusto? Sì, giusto, contro il Watford. Chiaramente ci sarà sempre il nostro Andrea Giannattasi in Inghilterra per seguire da vicino le vicende della Fiorentina. Mi prendo una piccolissima pausa, sono arrivati tantissimi messaggi, vi recupero tutti dopo la pausa, e dopo la pausa tra l'altro analizzeremo anche un po' il mercato, perché insomma si sta definendo una Fiorentina in salsa albiceleste, chissà, vedremo, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La bufera che ha travolto Andrea Pirlo ha scardinato quella che ormai era una certezza sul nome del nuovo CT della nazionale, chiamato a risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l'ennesima debacle per la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fonbet, agenzia russa di scommesse, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò, con Roberto Mancini, scelta numero uno dello stesso Malagò, che spera di tornare in corsa. Spera così tanto ad aver rifiutato già 4 panchine: Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Il numero uno del calcio italiano vuole fare chiarezza sulla questione Fonbet. I legali della FIGC sono al lavoro. Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A. Alle 16.30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe. Alle 18 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia-Civita-Castellana e Napoli-Carrarese. Alle 18.30 toccherà Frosinone-Ascoli, seguita alle 20 da Atalanta-Arezzo. Intanto sospiro di sollievo in casa Milan. Il difensore spagnolo Kila, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67esimo per un risentimento al retto femorale destro, ma gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Siamo ai motori, conto alla rovescia agli sgoccioli per l'undicesimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1, ultimo prima della sosta. Il via alle 15 con Norris e la McLaren in pole e la Ferrari di Leclerc con il Monegasco in prima fila. Hamilton quinto e Antonelli settimo dopo le penalità incassate ieri. Budapest non è decisiva, ma potrebbe essere uno snodo importante per il campionato. E intanto, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il Gran Premio del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre nel fine settimana di pausa tra il GP di Baku e quello di Singapore. La scherma alla seconda giornata dei mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale, battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Volley, l'Italia piega la Cina 3-1 e chiude al terzo posto la Nations League. Nella finale di Macao le azzurre sono state brave a resettare dopo il KO con il Brasile nella semifinale di ieri e trovare le energie per salire sul podio della manifestazione per il terzo anno di fila. A trascinare la nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Far. Ora per Velasco c'è poco meno di un mese per preparare al meglio l'europeo che per la nazionale scatterà il 21 agosto a Göteborg. Pallanuoto, il terzo posto del Settebello e il titolo della Grecia all'ultima giornata della World Cup si è consumata così, restituendo il sorriso agli azzurri, sconfitti in semifinale proprio dai nuovi campioni. Nella sfida di consolazione con l'Australia, rivelazione del torneo, la squadra di campagna comanda dall'inizio chiudendo sul 16-10. E per ora è tutto, ma più tardi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: E ora via al treno di vocali!

0: accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: E rieccoci, rieccoci in diretta dagli studi di Via Panciatichi, seconda parte, la prima ora del Viola Weekend, sempre Niccolò Righi che vi parla e sempre voi all'ascolto che potete mandarci messaggi WhatsApp 348-7513-933 per mandarci anche le vostre sulla domanda del giorno, ossia quale canzone scegliereste come inno non ufficiale da mettere al Franchi per accompagnare la stagione della Fiorentina. Ripetiamo, inno non ufficiale, quindi va bene Garrisca al vento e Labaro Viola, però ecco una canzone parallela esistente che possa accompagnare la stagione della Fiorentina, un po' come fatto da Wonderwall nel mondiale dell'Inghilterra. Ad esempio Tommaso mi manda un link con una canzone di One Piece, non so se ce la facciamo a recuperarla, Ale, perché io... Ah, bellissima, certo, certo. La classica. E quando parte questa canzone, come direbbe qualcuno in gergo, so cazzi. Perché qui Rufy di solito è particolarmente arrabbiato quando parte questa canzone. Io sono un grande fan di One Piece, per cui guarda ora va bene, basta. Chiudiamo. Non mi risento neanche in cuffia, se no non sento quello che dico, non mi sento i pensieri. No, a parte tutto, Tommaso, se vuoi parliamo tantissimo di One Piece, perché io sono un grande fan, sono tra l'altro anche quasi in pari con il manga, mi manca proprio l'ultimo capitolo uscito qualche giorno fa, per cui se vuoi, Tommaso, qui è un porto aperto per quanto a proposito di porti, di navi, di pirati. Per quanto riguarda il manga del buon Eiichiro Oda, che ci sta ascoltando, grandissimo ascoltatore di Radio Firenze Viola, in particolare del Viola Weekend, Giulio ci dice: canzone stile mondiale da mandare al Franchi, questo è per Ale Di Nardo, Donne Ricche di Tony Pitoni. Immaginatevi la squadra sotto la Fiesole e tutti che cantano Resterà di me solo una macchia sui vestiti di Chanel. Non hai niente da dire. No, non ci dice. Oh, ecco. Questa è il piano, versione pianoforte. Bene. Questa, la hit del buon Tony Pitoni. Come si chiama il vero nome di Tony Pitoni? Si sa, è noto? Ah, ok, bene. Durante la settimana fa Viola Amore Mio e poi il weekend ok, non si sentiva. Ma ha dato un input che voi non avete sentito, l'ho sentito solo io, pensavo avesse detto a microfoni aperti. Andiamo avanti con i messaggi. Take Me Home, Country Roads, visto che è la base del veliero degli ultra che cantiamo in Fiesole, ci scrive Chiara dal Mugello. Forse era Take Me Home la canzone che accompagnava gli Stati Uniti durante il mondiale, che ne parlavamo prima, non mi ricordo, c'ho questo flash. Francesco ci scrive Live Forever degli Oasis, Non si muore mai, bella, bellissima, sarebbe un tema pazzesco. Vi vedo particolarmente stimolati e stimolanti su questa tematica, appunto sulla canzone che può accompagnare la Fiorentina. Io vi invito a continuare a scriverci. Ancora leggiamo il messaggio di Tiziana che ci dice Firenze Santa Maria Novella, quindi in tema la canzone di Pupo, che un periodo era diventata un po' una sorta di canzone che chiudeva le partite della Fiorentina. Secondo me la stagione, o la prima o la seconda di Stefano Pioli, la prima parentesi chiaramente di Stefano Pioli a Firenze, secondo me era in quel periodo lì, non un periodo fortunatissimo, insomma. In seconda battuta Goldrake ci scrive sempre Tiziana. Simone ci scrive: metterei una canzone a chilometro zero di Pupo di Ken. Perché no? Una canzone di Ken, detto che vedremo se Ken può fare parte ancora della Fiorentina. Magari ci lascia con un ricordo, mettiamo Bombay o Nato in questa shit, e ci ricorderemo tutti del buon Ken. Alberto ci scrive: Finché la barca va. Vabbè, dai, un po' retro ma apprezzabile. Purple Rain di Prince ci scrive Cristiano, effettivamente il tema è calzante. Firenze Santa Maria Novella di Fabius, quindi due voti per il buon Pupo. E poi dai, ancora tanti altri, voi scriveteci, recupereremo tutto dopo. Passiamo anche a temi di campo, perché Marco ci scrive: faccia a voi la domanda, la percezione sul valore di Grosso è cambiata o sta cambiando nell'ambiente viola, o c'è ancora qualcuno, c'è quello scetticismo diffuso che ha caratterizzato il suo arrivo a Firenze? Ma è una bella domanda, Marco. Ora io non voglio parlare a nome del popolo fiorentino o a nome dei tifosi della Fiorentina. Da parte mia lo scetticismo non c'è mai stato. Uno, perché penso che quando c'è sinergia tra il direttore e l'allenatore è sempre meglio, anche se non è un allenatore di primissima fascia, ma sempre meglio appunto che si crei quella sinergia lì. E quindi Fabio Grosso è sempre stata la prima scelta di Fabio Paratici, lo ha avuto, lo conosce, e quindi magari era un profilo di secondo piano, non per me, però era magari in generale più di secondo piano rispetto a quello di Maurizio Sarri, ma con Sarri magari non si sarebbe creata quella chimica che speriamo si possa creare con Grosso. Detto questo, poi secondo me c'è anche l'oggettività di un allenatore che comunque è sempre andato, quasi sempre andato almeno in crescendo, ha avuto sempre una carriera che è sempre andata quasi sempre in crescendo, a parte la parentesi con il Lione, ma per motivi anche non suoi, che è iniziata anche un po' male e poi, se vogliamo, è finita peggio, con una sassata letteralmente che ha messo fine alla sua parentesi in Francia. E ha un po' pagato quel salto lì, perché poi è dovuto ripartire dai bassi fondi della serie B. Diciamo che non è un allenatore che ha goduto di tanta fiducia come invece godono suoi colleghi, che magari hanno fatto più o meno il percorso di Fabio Grosso, ma hanno avuto molte più possibilità. Ecco, Fabio Grosso, la prima che ha avuto, diciamo, gli è andata anche male, soprattutto per colpe non sue, a mio avviso, perché il Lione era e resta una squadra un po' particolare, una sorta di polveriera. In Francia sappiamo bene anche che è un campionato particolarmente caldo, e quindi se non si è navigati si rischia di fare una brutta fine. Ecco, è dovuto ripartire dalla Serie B, e comunque in Serie B ha riportato su benissimo un Sassuolo, facendolo giocare anche molto bene. L'anno scorso ha ricevuto pubblicamente i complimenti da parte di uno come Cesc Fabregas. Ora, io ripeto, magari si può avere l'opinione che si ha del Como e del lavoro che sta facendo Cesc Fabregas. Detto ciò, ecco, se ricevi i complimenti da Fabregas e da uno che sta lavorando in quel modo, non mi sembra tu sia proprio l'ultimo degli sprovveduti. Quindi da parte mia la percezione non è mai cambiata. Spero che chi aveva un giudizio negativo si possa ricredere, detto che da questo punto di vista, Marco, da una parte spero che il giudizio negativo o il giudizio positivo, qualsiasi giudizio, sia rimesso al campo e al campionato. Ecco, non ci si faccia traviare dalle amichevole estive, perché ecco, non credo che sia l'amichevole con il Gubbio a lasciare quelle sensazioni di positività o di negatività che possono cambiare un giudizio. Questo spero di essere stato chiaro. Fermiamoci anche un attimo a parlare di campo, perché nel frattempo la Fiorentina sta conducendo tante operazioni per quanto riguarda il mercato in entrata. Tanti argentini finiti in questo momento sotto la lente di Paratici, ve li abbiamo raccontati anche in settimana su firenzeviola.it, e per analizzare ognuno di essi abbiamo uno dei massimi esperti come Filippo Colasanto. Buongiorno Filippo, e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
4: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti che siete in studio e agli ascoltatori.
3: Filippo, è un piacere averla con noi, agente, esperto di calcio argentino. Parto subito dal nome più chiacchierato in questo momento a Firenze, che è quello di Franco Mastantuono, giocatore che da un certo punto di vista non ha bisogno di presentazioni. Era arrivato al Real Madrid, la percezione almeno che abbiamo avuto forse dall'Italia è che l'acquisto sia stato un po' paragonabile per quelle che dovevano essere le premesse a quello di Neymar quando arrivò dal Santos al Barcellona. Si parlava di un giovane generazionale. Poi quest'anno il Real Madrid, se vogliamo, ha avuto un'annata anche un po' sottotono, zero titoli per i Blancos. Chiaramente un 2007 quando ci sono in squadra stelle come Kylian Mbappé, come Vinicius, come Bellingham, è il primo a finire nelle retrovie delle gerarchie, tant'è che il Real Madrid appunto lo ha messo dopo un anno già sul mercato. Però ecco Filippo, poi lascio la parola a lei, si parla di un giocatore comunque sia di un talento pazzesco.
4: Allora, innanzitutto parto dal paragone con Neymar, che tecnicamente è completamente un'altra cosa.
3: No, no, certo, era la percezione dell'acquisto.
4: Ok, sì, ho capito. Certo. Quando Neymar arrivò a Barcellona, però, Neymar era già una superstar in Brasile.
3: Chiaro.
4: Cosa che ancora non era Mastantuono. Mastantuono ha fatto molta sensazione il fatto che lui, a 17 anni e poco più, è diventato un giocatore non inamovibile, importantissimo in una squadra che lì è paragonabile al Real Madrid in Sud America, come il River Plate. Quindi questo ragazzo, cioè, giocare con Lanús piuttosto che con il Chacarita è una cosa, mettere la maglia del River, del Boca, ha tutto un altro peso. E questo ragazzo, con una serenità spettacolare, non solo è entrato in squadra, ma ne è diventato uno dei pilastri. Mastantuono è un giocatore che ha un talento importantissimo. Voi ricordate Eric Lamela?
3: Certo.
4: Perfetto, le caratteristiche sono un po' quelle. Questo è 10-20 volte più forte di Lamela in prospettiva. È un ragazzo che il Real Madrid ha preso l'anno dopo aver fatto la mega operazione di Hendrick, che per me è un futuro super crack se non impazzisce, per il clamore che c'è intorno a lui, per i soldi, per tutte queste cose che circondano oggi i giovani calciatori. E diciamo che Mastantuono, in una trasmissione vostra concorrente evidentemente, perché era qualche altra radio di Firenze, un mesetto e mezzo fa si parlava di questi giocatori argentini, e io dissi proprio: se io potessi parlare con Paratici o un dirigente d'Argentina, gli suggerirei di provare a prendere subito Mastantuono con le stesse modalità con cui l'altro anno il Lione prese Hendrix, ossia il Madrid ha bisogno di far giocare questi ragazzi, questi giocatori, e quando vai in una corazzata come quella, cioè anche se l'annata non va un granché, trovare spazio e continuità soprattutto nel Madrid, nel Real Madrid, è complicato. Quindi l'altro anno che fece? Prestò gratis, mi pare che fu il prestito gratuito, e con l'ingaggio pagato per l'80% dal Real Madrid, prestò Hendrick al Lione, che non solo ha giocato continuità ma ha fatto stravedere. Io vivo a Roma, l'altro giorno un amico mio mi fa: ma è possibile che la Roma prenda Hendrick? Magari faccio abbonamento. Io non sono un tifoso della Roma. Ecco, Mastantuono, disti ai vostri colleghi, cioè è un'operazione da provare a ripetere, non a comprarlo, perché non credo proprio che il Real Madrid lo venda, ma a prenderlo in prestito. Me lo godo solo un anno, non lo posso poi sfruttare dopo, non importa, intanto metti, la Fiorentina sta facendo un mercato molto interessante, metti un super giocatore e te lo godi un anno. Se poi va bene e fai innamorare il giocatore della fiorentinità,
3: certo,
4: della città è facile, ma dell'ambiente, della tifoseria, della squadra, e fai bene tu come società, come squadra, magari fai come Rico Paz e te lo tieni un paio d'anni.
3: Certo, certo. Ecco, le caratteristiche anche le chiedo di Mastantuono, perché alcuni dicono sia più trequartista, in realtà al River Plate ha quasi sempre giocato da ala, sarebbe l'ala destra del 4-3-3 di Grosso a piede invertito.
4: Esattamente, cioè lui è un tiro della Madonna, scusate la blasfemia, è uno che saltando il primo uomo, anche un discreto fisico, non è altissimo, perché credo che arrivi a 1,80, 1,81 forse, però è un giocatore che ha un fisico importante nel contrasto, regge botta, e non mi pare che sia uno che si faccia intimidire dalle marcature delle difese, soprattutto italiane. È uno che salta facilmente il primo uomo e indifferentemente mette un buon assist o tira in porta. Calci di punizione al River Plate, dopo due o tre mesi che giocava, li hanno fatti tirare tutti a lui. Fece un gol al Boca Junior, al Monumental, venne giù allo stadio. Cioè lui è un giocatore che ha un piede anche così educato, da poter tirare la botta da fuori come il gol di classe, la carezza al pallone. E lì, se quando si trova a giocare da trequartista puro, ma tanto da noi non lo usa praticamente nessuno, è un giocatore che ti mette in porta qualsiasi compagno.
3: Ma secondo lei, ecco, è vero che le caratteristiche sono diverse, si troverebbe anche in un ambiente diverso, ma Stantuono arriverebbe in Italia come un giocatore molto più forte di Nico Paz per come arrivava in Italia. Poi ha trovato anche magari l'ambiente perfetto per lui, ha trovato l'allenatore che lo ha valorizzato al massimo e Nico Paz è diventato quello che stiamo vedendo. Però ecco, Nico Paz era un giocatore che si aveva segnato, se non sbaglio, in Supercoppa con il Real Madrid, ma era un giocatore che veniva su dalla cantera, quindi un po' quasi uno sconosciuto, ma Stantuono si porta dietro anche un acquisto da parte del Real di decine e decine di milioni.
4: Assolutamente, ha detto bene lei. Nico Paz, quando è arrivato, non so chi gli ha messo gli occhi sopra, è stato bravissimo, ha ottenuto il prestito del giocatore e soprattutto poi con Fabregas, che non ci dimentichiamo è un giocatore che è cresciuto nel Barcellona come calciatore, quindi applica poi quella filosofia di gioco che abbiamo ben visto ai mondiali. La nazionale spagnola gioca esattamente come giocava il Barcellona, il famoso tiki-taka di Guardiola, no? Che poi viene da Johan Cruyff tutta questa cosa. Quando Cruyff allenava il Barcellona, Guardiola giocava e il tiki-taka l'ha inventato Cruyff praticamente. Loro hanno preso Nico Paz, che era uno sconosciuto ai più, assolutamente, non aveva, ha detto bene lei, non aveva sulle spalle i titoli che hanno accompagnato Mastantuono nello sbarco al Real, e non credo assolutamente, sì, era nella cantera, lui mi pare che è cresciuto alle Canarie, sì. Se non mi sbaglio,
3: sì, Nico Paz.
4: È arrivato al Madrid da ragazzo e poi ha fatto un paio d'anni nelle giovanili e ha cominciato a affacciarsi in prima squadra. Il Como è stato bravo a individuarlo e a dire te lo faccio crescere io e poi te lo riprendi, ma Stantuono è un giocatore già fatto rispetto a Nico Paz, quindi è come ho detto prima per Hendrick, io vivo a Firenze, la Fiorentina prende Mastantuono, faccio subito l'abbonamento.
3: Filippo, la porto anche su Mattia Soulé, si è parlato anche dell'esterno della Roma, Gasperini l'ha un po' messo alla porta, non ha avuto neanche un commento troppo carino in conferenza stampa, ha detto l'ha trovato un po' ingrassato di 4-5 kg, vabbè, quello chiaramente poi magari il buon Gasp saprà sicuramente come fargli perdere quei chili in eccesso, però ecco, è un giocatore che resta in uscita. La sensazione è che la Roma in questo momento chieda tanti soldi anche per rientrare un po' dei soldi che deve mettere a bilancio per il fair play finanziario, ma la sensazione, non so come la vede lei, è che più che passa il tempo e più che magari si possano i giallorossi, appunto, si possano ammorbidire da questo punto di vista e che magari possano accettare una formula che possa favorire anche la Fiorentina.
4: Soulé è un giocatore che quando la Roma lo prese io in un'intervista dissi che a mio parere era l'acquisto più importante degli ultimi 10 anni della Roma, un ragazzo che ha fatto bene a Frosinone in una squadra che lottava per non retrocedere, a Leggi da Juventus addosso, la Roma non l'ha pagato 2 soldi, ha pagato 32-33 milioni,
3: sì.
4: Quindi questo vuol dire che il club di qua, Capitolino, ci credeva, non spendi tutti questi soldi per un ragazzo. Credo che l'intoppo dolce, gradevole per Soulé si chiama Paolo Dybala. La Roma ha preso Soulé sicuramente per sostituire Dybala, perché le caratteristiche più o meno sono le stesse, anche se Dybala tecnicamente è molto più forte, però fisicamente purtroppo abbiamo visto che Paolo soffre a livello muscolare, che è la cosa peggiore per un giocatore, viene martoriato dagli infortuni e quindi questo non lo frena, lo ferma quasi sempre ogni stagione. Prendo Soulé, lo strapago per farlo giocare e vendo Dybala al Caedesia. Poi, per varie motivazioni che ora forse già conoscete, quindi non staremo a ripetere, salta l'operazione con Dybala che aveva già svuotato l'armadietto, e Soulé e Dybala si trovano due doppioni, la Roma si trova due doppioni in campo, insieme non li fanno giocare praticamente mai, e lo capisco anche perché giocano lo stesso ruolo, hanno lo stesso tipo di approccio alla partita e di incarichi che vengono chiesti dall'allenatore, e quindi credo che questo sia costato a Soulé il disinnamoramento da parte dell'ambiente giallorosso. Se non arriva Mastantuono, Soulé, con caratteristiche differenti, perché è più un'anguilletta Soulé, no? È un giocatore più da sguscio, salto e metto palla, non ha la forza fisica e il tiro di Mastantuono, però è sicuramente un ottimo acquisto. Per Mastantuono faccio l'abbonamento, per Sule vado a vedere tante partite.
3: Ecco, Mastantuono sarebbe proprio il classico colpo d'aeroporto, come si dice in questi casi, per Sule, ecco.
4: Assolutamente.
3: Certo. La porto anche sull'ultimo calciatore argentino che in questo momento è stato accostato alla Fiorentina, che è Matteo Pellegrino. Chiaramente il casomai il suo approdo dipenderebbe molto dalla eventuale cessione di Moise Kean. Può essere l'attaccante giusto per quello che chiede Fabio Grosso, e soprattutto le cifre corrispondono al suo reale valore? Perché in questo momento si era parlato anche di un interesse della Juventus, però ecco, il Parma è bottega cara e quei 30-35 milioni che il Parma chiede stanno spaventando un po' tutti.
4: Sì, però Pellegrino si porta addosso, in senso positivo, un'etichetta importantissima che sta sparendo. È un 9 d'area. Lui è molto forte nell'area di rigore, ha un grandissimo fisico, fortissimo di testa. Se io prendo una squadra che mi fa 8-9 crosse per tempo, Pellegrino è uno che ti fa 1-2 gol a partita, potenzialmente. È un po' il Bobo Vieri della situazione, diciamo, con molta meno classe, no?
3: Certo.
4: Però è un giocatore che oggi non c'è più. Forse è Pio Esposito un pochettino, ma non ha quel fisico, magro, longilineo. Questo è un animale, è un argentino, è uno che fa pallate con tutti, ha fatto molto bene quest'anno, ha segnato gol in mezzo alla mischia proprio, cioè non ha paura, avvalendosi quel po' di fisico che ha, ai tempi giusti per giocare dentro l'area di rigore. Se io metto in campo uno schema che prevede un bel po' di cross, il Pellegrino me lo prendo subito, Kean o non Kean, perché poi è completamente differente dalle caratteristiche di Moises.
3: Certo. Tra l'altro Pellegrino anche un po' penalizzato in questo momento forse da un Parma che, ecco, non mi sembra una squadra, tantissimi meriti a questa per aver salvato quasi senza patemi una squadra che comunque sembrava destinata a lottare fino all'ultimo per la salvezza, però ecco, non esprimendo magari il calcio più congeniale per una punta. E lui tutto sommato, nonostante appunto anche le poche occasioni che il Parma creava a partita, è quasi andato in doppia cifra, per cui insomma tanto di cappello per questo giocatore.
4: Esatto, questo giustifica il prezzo che chiede il Parma. Mi trovo in questa situazione con un giocatore che ha le caratteristiche che sono oramai praticamente scomparse dal calcio italiano, e quindi me lo faccio stravagare. Il Parma, appunto, come ha detto lei, è una squadra che ha lottato per non retrocedere, quindi per reparto l'attacco è difficile, giocano di contropiede, di rimessa. Il fatto che questo comunque, grazie a Cuenca, che mi sembra un bravo spagnolo, quindi il calcio lo vede in un certo modo, e questo ha comunque fatto sì che il giocatore argentino abbia potuto esprimersi a prescindere dal poco gioco offensivo corale della squadra. Certo.
3: Filippo Colasanto, grazie mille per essere stato nostro ospite. A questo punto, se la Fiorentina dovesse prendere Mastantuono, l'aspettiamo o all'aeroporto o al Franchi.
4: Assolutamente al Franchi, e prima ci andiamo a mangiare una cosa insieme e poi andiamo allo stadio, con molto piacere.
3: Benissimo, grazie mille e alla prossima e buona domenica. E grazie anche a Filippo Colasanto che come sempre ci ha fatto una panoramica, insomma, da grande esperto di calciomercato e di mercato argentino qual è, ci ha fatto una panoramica su quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina. Io sinceramente per Mastantuono davvero farei la pazzia, non so che pazzia si può fare, però ecco, la maglia è già comprata, perché per me è un giocatore di culto, poi da madridista un giocatore che apprezzerei tantissimo di vedere a Firenze. Speriamo, chiaramente in questo momento lo abbiamo detto tante volte, l'ostacolo per fare anche un po' recap di quella che è la situazione su Mastantuono, nonostante le smentite della Fiorentina, i Viola stanno provando a portare a Firenze questo calciatore. Dalla Spagna hanno parlato anche di un'apertura di Mastantuono per la Fiorentina. Tra l'altro Mastantuono è stato messo sul mercato ufficialmente dal Real Madrid, andrà in prestito. In questo momento è la formula la cosa che frena la Fiorentina, perché i Viola vorrebbero, e soprattutto Fabio Paratici vorrebbe, una formula alla Nico Paz, magari un prestito biennale con la possibilità del Real Madrid di ricomprarselo in estate spendendo una cifra prestabilita. per Nico per Nico Paz furono appunto 8-9 milioni, ecco, che il Real Madrid ha deciso di esercitare, e che comunque hanno permesso al Como di goderselo almeno 3 anni, e poi il Real Madrid il prossimo anno, se solo volesse riprendere, dovrà sborsare 80 milioni, per cui il Como si è tenuto 3 anni Nico Paz, e alla fine poi ci guadagnerà, se il Real Madrid dovesse riscattarlo, quei 20-30 milioni, per cui chapeau per questa operazione di mercato. Ecco, da questo punto di vista la Fiorentina vorrebbe ricrearla. Detto ciò, Nico Paz arrivava a Como con una certa se vogliamo con un certo pregresso, ovvero un giocatore che appunto faceva la spola tra le giovanili del Real Madrid e la prima squadra, ed era un giocatore che sostanzialmente non era tenuto troppo in considerazione. Mastantuono da questo punto di vista è un calciatore che arriva come un giocatore che soltanto un anno fa il Real Madrid, per portare in Spagna, fece un enorme investimento da 50 milioni. Un giocatore che venderlo ora vorrebbe dire una sorta di fallimento. Sappiamo che il Real Madrid è un club in cui evidentemente un club che vince 15 Champions League, la parola umiltà non può essere nelle primi 10 aggettivi del vocabolario del Real Madrid, quindi non credo che possa dire di aver fallito su un giocatore, quindi immagino che sarà molto difficile convincere il Real Madrid di liberarsi Mastantuono, se non un prestito secco, come ha fatto appunto l'anno scorso con Hendrick, quando lo mandò a giocare al Lione. Vedremo se ci sarà margini di manovra. Da questo punto di vista i rapporti tra le due squadre sono ottimi, a testimonianza anche l'amichevole che andrà in scena in Austria tra circa una settimana. Magari sarà proprio quella l'occasione che avranno le due squadre per parlarsi più intensamente di questo giocatore. Speriamo che possa venire. Tra l'altro, su Mastantuono c'è la fila, perché ne parlano anche tanto in Spagna. La Premier League si è già mossa con il Fulham in prima fila, dove ritroverebbe tra l'altro un allenatore che ha avuto fino a pochi mesi fa, ossia Arbeloa, e poi ci sono anche dei club spagnoli. Staremo a vedere quello che succederà di Mastantuono. Sono le 17, tantissimi messaggi sono arrivati, ma li recupereremo dopo. Tantissimi messaggi che parlano appunto anche di queste, del tema canzoni, ma non solo. Voglio sapere la vostra anche su Mastantuono. Per ora mi prendo una piccola pausa, noi ci sentiamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
5: Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro.
6: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Intanto attenzione massima sul corteo in memoria di Fakir, in programma oggi alle 18 nel quartiere Pilastro.
5: Ora dall'estero. A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al Pride prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite. L'autore dell'attacco attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità. Secondo gli inquirenti, l'attentato prenderebbe origini da un'ideologia islamista. La polizia tedesca ha intanto arrestato un secondo sospetto, un uomo con la cittadinanza iraniana, ma al momento non è chiaro se l'uomo fosse a bordo del furgone che si ritiene fosse guidato dal 21enne ricercato.
6: L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia. Anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli Stati Uniti Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
5: Lo sport. La semifinale della seconda ed ultima tappa della Men's Seven Series Championships 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato in Croazia, sorride all'Italia maschile del rugby a 7, che supera per 12-5 il Belgio e conquista l'accesso all'ultimo atto di questa sera contro la Francia. Nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong, Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento. Quella del romano è la terza medaglia italiana della rassegna.
6: Era l'ultima notizia, più tardi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Good morning England!
8: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte e il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8:30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
1: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola.

0: sempre Niccolò Righi, sempre Alessandro Di Nardo, che mi ha lasciato una base altissima che appunto mi offusca i pensieri, e sempre voi al 348-7513-933 per mandarci tantissimi messaggi WhatsApp, come state facendo, sono molto contento. Tra l'altro abbiamo anche un vocale, chiedo intanto ad Ale di scaricarlo, di Giovanni, dell'amico Giovanni da Scandicci. Però restiamo anche in tema musicale, perché Mario ci scrive Paradise City dei Guns, per quanto riguarda l'inno non ufficiale. Ricordiamo, oggi la domanda è: quale secondo voi dovrebbe essere l'inno non ufficiale da permettere alla Fiorentina, da accompagnare la Fiorentina per la stagione 2026-2027? Scrivetecelo sempre, il numero di WhatsApp è sempre il solito, ormai non ve lo ricordo nemmeno perché lo sapete a memoria. Poi altri messaggi sulle canzoni. Propongo We Are The Firm, ci dice Max da Campi, ma io vi invito, ormai tanto ragazzi siamo ci conosciamo, anche se virtualmente, anche se c'è uno schermo a dividerci, ormai ci conosciamo. Mettetevi in mostra, non abbiate vergogna, mandatemi un vocale in cui me le cantate queste canzoni, sarebbe bellino secondo me. Poi facciamo tutto, accorpiamo tutti i messaggi e facciamo un mashupone che poi possono anche servire alle copertine di Francesco Benvenuti. Per cui ecco, se volete finire in una copertina di Francesco Benvenuti con voi che cantate, sappiate che questo è il momento migliore. Nel frattempo in sottofondo mi passa le immagini del Gran Premio d'Ungheria, perché in questa domenica il calcio si è fermato chiaramente per la pausa estiva, ma gli altri sport prosegue la Formula 1. Appunto, si è corso oggi alle 15 il Gran Premio di Ungheria, terminato con Norris che riporta sul gradino più alto del podio la McLaren, dietro di lui Verstappen, al terzo posto il nostro italiano Kimi Antonelli, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta invece quella di Lewis Hamilton. Questo per dare anche contezza di quanto riguarda la Formula 1. Si gioca anche delle amichevoli estive, in campo oggi c'è l'Inter e non solo, per cui insomma seguiremo. Non so se c'è qualche, non so voi come vi ponete con le amichevoli estive, perché ecco io guardo giusto quelle della Fiorentina per dovere di professione, però sinceramente, detto fra noi, ne farei anche a meno. Non so se voi siete degli amanti di amichevoli estivi, di quelli che si studiano già i vari colpi da fare magari anche in ottica fantacalcio. Io sinceramente non sono un grande appassionato, però te Ale sei un appassionato delle amichevoli estive, le guardi? Cioè, se ora tu fossi a casa e tu non fossi a fare niente, guarderesti un film o l'Inter?
1: Un film.
0: Bene, bene, vabbè.
2: Però posso dirti una cosa, caro Niccolò, e sto parlando anche agli ascoltatori, ero un grande fan, qui devo essere nostalgico e sai che non mi piace, dei vecchi triangolari, il trofeo Birra Moretti,
0: certo,
2: roba da Canale 5, roba da 7-8 agosto, dopo Paperissima magari c'era,
0: certo,
2: Sandro Piccinini, c'era, che posso dirti, un giovane Giovin con la Juventus, e c'erano soprattutto come si chiamava, il shootout, ecco,
0: il shootout, certo,
2: che io tra le varie emozioni che voglio dare al nuovo presidente della FIGC Malagò, ma non solo, anche a Infantino, comunque a Seferin, a tutti gli organi che decidono le regole del calcio, vorrei reintrodurre, cioè, gli shootout al posto dei calci di rigore. Per chi non ha presente cosa sono gli shootout, è un semplicissimo e campettistico,
0: certo,
2: uno contro uno, con attaccante che parte più o meno dalla fine del cerchio di centrocampo, sì, a un tot di secondi, circa 12-15, per finalizzare, per segnare, può saltare il portiere, tirare subito, fare quello che vuole.
0: Ma tu questa cafonata la metteresti in ogni torneo,
2: per me,
0: o in queste partite più
2: al posto dei calci di rigore, perché il rigore è troppo aleatorio secondo
0: me. Insomma, anche l'altra non è che sia, ci sia un
2: però
0: merito.
2: Ecco, mentre un calcio di rigore prende un giocatore considerato,
0: a chi affideresti l'ultimo shootout nel braccio della morte?
2: Ma sai che tensione ci sarebbe a una semifinale mondiale, l'ultimo shootout con Yamal contro Courtois, immaginati, e lì secondo me si vede più anche la tecnica di un calciatore, perché stavo dicendo, prendiamo un calciatore grezzo per tutti, ma secondo me nemmeno così tanto, Chiellini un rigore sotto al 7 te lo può tirare,
0: lo
2: magari
0: shootout.
2: Uno shootout te lo te lo segna.
0: C'è il rischio inciampo forse per qualche calciatore che è preso dalla frenesia del momento, magari si sdraia, sì, figura barbina.
2: Viva gli shutout, li fanno solo negli Stati Uniti qualcuno li fa.
0: Sì, sì. Ale dal Casentino ti dice: Di Nardo vecchio dentro, a proposito dello shutout, per cui insomma ti hanno già rimesso al tuo posto. Comunque, a proposito di triangolari, io mi ricordo un bellissimo triangolare, ti do anche questa perla, vi regalo questa perla, spero che qualche mio ex compagno di classe sia all'ascolto, che possa testimoniare. Noi avevamo il gruppo di classe delle superiori che si chiamava Gruppo Ceramica, perché il trofeo ceramica o la coppa ceramica è un trofeo organizzato, un triangolare, un torneo organizzato ogni estate dal Villarreal, e una decina di anni fa, più o meno, forse anche di più, ci partecipò anche la Fiorentina insieme, se non sbaglio, allo Sporting Lisbona, per cui era Sporting, Villarreal, Fiorentina. Non vinse quel trofeo, non mi ricordo ora come andarono
2: e
0: le partite.
2: Come si chiama lo stadio del Villarreal?
0: Certo, la ceramica, certo.
2: Perché lì fanno le ceramiche.
0: Certo, quindi tutto torna, come direbbe qualcuno. Nel frattempo ti invito, Ale, a metterti in contatto con il prossimo ospite. Vado avanti con qualche messaggio perché Bomber Viola mi scrive: la canzone adatta alla Fiorentina è quella cantata da Alberto Sordi nel film Il presidente del Borgorosso Football Club. Per i pochi che non l'hanno visto il film, questo termina quando il presidente, impersonificato da Sordi, acquista per il Borgorosso il fuoriclasse a fine carriera Omar Sivori per riportare il Borgorosso dai dilettanti fino alla Serie A. Guarda, Bomber Viola, non l'ho mai visto, però hai fatto una spiegazione talmente chiara che nei prossimi giorni, forse stasera non ce la faccio, ma nei prossimi giorni me lo recupererò. L'ascoltatore che si firma, ecco, Marco ci scrive: ciao Firenze Viola, per la canzone Star Wearing Purple dei Go Go Bordello. Bellissima, bellissima. E insomma, vi abbiamo stimolato tanto su queste considerazioni, continuate a scriverci. Noi abbiamo in collegamento intanto il prossimo ospite, che è un grande ex viola come Cesare Natali. Ciao Cesare, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Intanto Cesare, buona domenica. Ti chiedo per iniziare se ti sta piacendo la Fiorentina che sta nascendo, perché insomma non hai avuto modo recentemente di esprimerti a questi microfoni. L'ultima volta la Fiorentina era ancora in lotta per la salvezza, anche se la stava raggiungendo. Oggi ci ritroviamo una Fiorentina profondamente diversa, una Fiorentina targata Fabio Paratici e Fabio Grosso, ma soprattutto una Fiorentina attivissima sul mercato, lo possiamo dire, forse la squadra più attiva in Serie A in questo momento.
1: Sì, effettivamente ho parlato con i vostri colleghi abbastanza recentemente circa appunto il mercato che sta facendo la Fiorentina, e oggettivamente è forse l'unica in Italia che ha fatto mercato, che ha investito soldi e secondo me ha comprato anche dei giocatori molto interessanti per quelle che sarà la richiesta di Grosso e per quelle che sono anche le conoscenze e le capacità del direttore, perché Paratici credo che abbia avuto via libera nel momento in cui ha preso una situazione complicata e ha avuto tra virgolette penso la garanzia di poter, nel momento in cui la categoria fosse stata mantenuta, di poter metterci mano, cioè lavorare con le sue idee, e chiaramente per prendere giocatori importanti poi ti serve i soldi, ti serve il portafoglio, e questa la proprietà gli ha dato la possibilità. È chiaro che il campo sarà quello che darà il giudizio finale, come chiaro. Sempre, però sulla carta mi sembra che la squadra sarà assolutamente competitiva.
0: Da ex difensore, come valuti gli acquisti della Fiorentina? Ora magari lasciamo in sospeso il capitolo Vieri, perché comunque è un calciatore che viene dal Gremio, per cui da un campionato che chiaramente non ci capita di vedere tutti i giorni, ed è un calciatore comunque molto giovane che si dovrà adattare a un contesto come quello della Serie A. Però ecco, penso soprattutto a Dragusin, giocatore che aveva grandissime aspettative quando lo abbiamo visto in Italia, tanto che il Tottenham lo pagò addirittura 40 milioni di euro. Viene però da un infortunio importante che lo ha tenuto fuori quasi per tutto il 2025. Ti chiedo un giudizio su questo calciatore e cosa si porta dietro, perché tutto ciò è un 2002, però vedendo anche il mercato che sta facendo la Fiorentina appare già come uno dei leader di questa squadra.
1: Ma Sicuramente i giocatori che rientrano in Italia dopo queste esperienze in questi top club, o comunque in un campionato così, così importante come la Premier, portano tante cose, non solo l'aspetto di qualità, anche una maturità, una mentalità di sta. Vabbè, Dragosi comunque non è.
0: Sentiamo un po' male, Cesare.
1: Dalia al Genoa, non dico una delle rivelazioni, comunque un giocatore forte. E l'altro ragazzo, è chiaro che i giovani, soprattutto poi che vengono da contesti così diversi, vanno inseriti, però io ricordo l'epoca mia, Mihajlovic non ebbe molti dubbi a far giocare me, tra virgolette.
0: Sentiamo un po' male, Cesare.
1: Nastasic.
0: Ora ti abbiamo recuperato perché ti avevamo un po' perso quando facevi il discorso su Mihajlovic.
1: Mi sentite?
0: Ora sì, ora sì.
1: Pronto?
0: Sì, sì, ora ti sentiamo. Non so se tu senti noi in questo momento.
1: Sì, no, scusate, sono in viaggio.
0: Certo.
1: Stavo dicendo che quando comunque ci sono giocatori giovani forti, è chiaro che un allenatore vede il momento giusto e li mette. Come parlavo di Mihajlovic, perché all'epoca, quando la Fiorentina giocai io come centrale con due giocatori di 19 anni ai lati, erano giocatori forti, Nastasic era un giocatore molto bravo e quindi non è che ci furono molti dubbi, molti problemi a lanciarlo, e farà lo stesso con questo ragazzo, secondo me, perché parlano bene, io non lo conosco personalmente, però mi sembra un giocatore dal potenziale importante.
0: Guarda Cesare, ti abbiamo chiamato anche per sfruttare insomma la tua conoscenza del calcio tedesco, tu ormai vivi in Germania, per cui prima volevo portarti su Alaibegovic, un giocatore che è stato anche accostato alla Fiorentina, giocatore che comunque in questo momento sembra più orientato alla Premier League, ha giocato con tuo figlio, è un futuro crack, mi viene da pensare, perché insomma già decisivo anche con la sua nazionale, lo abbiamo visto segnare al mondiale, è un classe 2007, sarebbe un colpo importante, immagino, se dovesse venire in Serie A, a prescindere anche poi dalla squadra in cui dovesse andare.
1: Sì, allora è un giocatore che soprattutto nell'ultimo anno chiaramente è esploso, perché ha avuto grande visibilità al Red Bull, in campionato magari non è così tra virgolette seguito, però in Europa League ha fatto bene, e poi è chiaro che la vetrina della nazionale, mondiale incluso, gli ha dato grande ribalta. È un giocatore forte, calcisticamente forte, con qualità che non sono così comuni, perché nell'uno contro uno e soprattutto nella qualità, nella pulizia di tiro, è uno dei giocatori giovani con più talento da questo punto di vista. Chiaro che va poi, comunque si parla di Premier, ho visto, si è parlato anche di Italia, è un giocatore che se dovesse venire in Italia sicuramente è un grande colpo per chi dovesse riuscire a prenderlo, però mi sembra aver capito che l'Atalanta si è fermata a certe cifre, ma perché poi quando poi arriva la Premier sei già battuto in partenza, quando c'è comunque un interesse, un giocatore da parte loro, alla fine non lo prendono loro, 10 volte su 10, non è che c'è tanto da me, se ci credono non lo prendi più, era da prendere prima o da muoversi prima, perché io so un po', diciamo, per contatti così, che lui avrebbe, a lui piacerebbe venire a giocare in Italia, al ragazzo, dove non lo so, però sicuramente è un campionato che guarda con grande interesse, però ripeto, nel momento in cui una Premier ti chiama e parlano del Chelsea, Xabi Alonso l'ha conosciuto comunque,
0: certo,
1: l'ultimo anno che era al Bayer, diventa quasi impossibile pensare che possa poi venire in Italia.
0: Ma 30 milioni sono una cifra giusta per quello che ha fatto vedere, o si rischia di pagare troppo un calciatore che comunque si porta dietro inevitabili incognite, anche se non per il fatto che comunque ha 18 anni, per cui ci sta che ancora non sia un giocatore fatto e finito, ecco.
1: Se guardi i numeri in ottica Premier sono noccioline,
0: certo,
1: nel senso, per un giocatore potenzialmente forte, poi uno non si stupisce neanche più ormai per i valori che danno ai giocatori in Inghilterra. Se lo contestualizzi in Italia, tu immagini un giocatore di 30, di 19 anni che viene in Italia e lo paghi 30 milioni, e ti deve fare la differenza da subito, e poi lo sai che non è così, perché poi in Italia è un calcio diverso, è un calcio più tattico, devi trovare, le qualità non si discutono, però poi bisogna rispondere per quei valori lì quando tu vieni pagato quelle cifre. Ripeto, se vai in Inghilterra sei un giocatore normale a livello di valore, poi sicuramente sei forte a livello calcistico, però purtroppo parliamo di due mondi troppo diversi e che da una parte hanno anche un po' rovinato quello che è la vera competizione tra le varie leghe, tra i vari campionati, per prendere dei giocatori soprattutto giovani e fare l'investimento. E purtroppo bisogna pensare di farlo prima che esplodano, e di farlo prima e crederci prima, perché poi dopo diventa troppo tardi se ti devi paragonare o ti devi mettere in competizione con questo tipo di budget che mettono per esempio le squadre inglesi.
0: Chiaro. Ti porto anche su un altro esterno che è stato accostato alla Fiorentina, che viene dalla Bundesliga, ovvero

0: dipende da tutti. Allora, i giocatori dell'Ipsia hanno delle caratteristiche abbastanza uniche per tipologia, per come vengono formati anche dal punto di vista fisico, per le caratteristiche, soprattutto questi esterni così di passo, di intensità, di uno contro uno. Giocatori che poi metti in Italia, se tu giochi col 3-5-2 non sai dove metterli, perché tante squadre, però sembra che si voglia tornare a fare un calcio un po' più offensivo con questi giocatori di esterni di qualità, giocatori che ti possono creare superiorità numerica, quindi è un giocatore forte se dovessimo in Italia, ma i giocatori di queste squadre qua sono tutti forti, soprattutto quelli davanti. Non lo so se poi ci sono le condizioni da una parte del club che lo possa vendere o dalla parte di chi lo prende, perché sicuramente costa, come dicevi tu, lì c'è una bottega cara, i giocatori che ha venduto negli ultimi 10 anni, basta guardare i valori di mercato e ti rendi conto che sono tutte operazioni di altissimo livello.
1: Cesare, guarda, ti porto anche sull'ultimo argomento su cui ti volevo stuzzicare, esco un attimo dal seminato della Fiorentina, perché in questi giorni si parla molto d'Italia, in particolare della questione CT. Non so tu come ti poni nella questione Pirlo, perché insomma, da una parte mi sembra che il popolo italiano abbia acclamato Maldini come se fosse il messia che con uno schiocco di dita risolve tutti i problemi del calcio italiano, poi è arrivato Maldini e la prima decisione presa è stata criticata a furor di popolo, tant'è che oggi la nomina di Pirlo come CT non è neanche così sicura. Poi è vero, c'è anche dietro una questione relativa anche a sponsor di cui lui è testimonial. Ora io faccio un discorso puramente personale, magari sbaglierò, mi sembra che ci sia anche un po' una sorta di sfruttare questo gancio di lui, che insomma è testimonial di questo sito di scommesse russo, per criticare e andare contro a una scelta che forse non c'è piaciuta fino in fondo, considerando che poi i nomi che si erano fatti erano quelli di Guardiola e di Ancelotti.
0: Sì, vabbè, allora se tu parti tra virgolette mettendo comunque giustamente in piazza che il tuo primo obiettivo può essere Guardiola, qualsiasi scelta fai dopo è chiaro che viene tra virgolette sì, un po' o sminuita o criticata o suscita molta perplessità. L'aspetto che tu sottolineavi legato a sponsor, cose, io sinceramente non mi preoccupo, perché non mi interesserebbe dover tra virgolette entrare in una cosa che non riguarda l'aspetto calcistico. Quello se dovesse essere risolta la risolverà lui o chi dovere. Dal punto di vista tecnico è chiaro che può essere una scelta un po', ma non criticabile, perché poi prima è facile, dopo magari vieni smentito, e quindi bisognerà poi capire qual è l'idea di fondo, cioè nel senso un Pirlo a livello allenatore che cosa può trasmettere, può, perché comunque non è un allenatore così tra virgolette con non dico l'esperienza, perché l'esperienza le ha fatte con storia, con vissuto particolare, andrà valutato per quello che farà, perché per quello che ha fatto finora non mi sembra che abbia fatto cose non dico straordinarie, però comunque adesso è anche in un contesto calcio abbastanza secondario tra virgolette. Poi è chiaro, il Pirlo di personalità, il Pirlo di come tutti lo ricordano da giocatore, sicuramente saprà comunque gestire, trasmettere la sua idea di calcio. Io sinceramente non l'ho seguito poco, non saprei neanche tra virgolette troppo analizzarlo, però se Maldini si è esposto così con forza su un profilo di questo genere è perché ci crede, perché penso che abbia sicuramente dei motivi ben più che validi per pensare a Guardiola, perché poi i nomi che si parlava, i Conte o a Mancini stesso, sì, sono nomi che comunque sì, che avrebbero probabilmente riscosso un po' più di entusiasmo, almeno iniziale. Poi dopo, chiaro, bisogna vedere, perché poi i giocatori Pirlo non gioca più, quindi non è che cioè, bisogna vedere chi, cioè, quello che riesci a fare con i giocatori che ha l'Italia oggi a disposizione, tra i giovani, meno giovani e quello che è.
1: Tra l'altro, guarda, e poi ti saluto, tra i giovani che l'Italia ha a disposizione c'è anche tuo figlio Andrea.

0: è reduce da un europeo con l'under 19. Non ti chiedo la squadra, però insomma si parla molto anche del suo futuro. Non so se c'è la possibilità anche di vederlo in Serie A, oppure se vuole continuare questa esperienza all'estero, che insomma mi sembra che in questo momento forse potrebbe dare più frutti rispetto a quella di restare in Serie A.
1: Ma allora, adesso lui ha comunque ancora un anno di contratto con Leverkusen, dobbiamo ancora capire qual è il miglior tra virgolette progetto sportivo per il prossimo anno, che sarà quello diciamo di iniziare a giocare con i grandi. Gli interessi ci sono un po' in tanti mercati, e bisognerà essere bravi e capire dove, al di là dell'investimento che può fare un club, dove c'è la possibilità più reale, concreta di essere protagonista, perché comunque lui si sente pronto, ha voglia di mettersi alla prova, di dimostrare che, sai, quando tu parli sempre di questi giovani forti, però poi bisogna vederli all'opera nel contesto prima squadra, nel contesto dei professionisti, perché da giovani, da ragazzi, seconde squadre, ok, e poi il vero salto lo devi fare, e se lo fai a 18 anni è chiaro che hai un valore di un certo tipo se lo inizi già a fare adesso. Quindi la sua situazione è ancora un attimo da definire, abbiamo un po' di tempo ancora per valutare quella che può essere la migliore opzione per lui.
0: E noi vi staremo in attesa, intanto gli facciamo un grande in bocca al lupo. Cesare Natali, grazie mille come sempre, è stato un piacere.
1: Grazie a voi.
0: E alla prossima.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie a Cesare Natali, difensore ex Viola, che insomma ci ha dato anche un po' una panoramica su quelli che sono gli altri grandi obiettivi della Fiorentina, Alai Begovic e Bakayoko. La pista di Bakayoko sembra che ultimamente si sia un po' raffreddata, anche se con Paratici bisogna stare attento, perché non sempre questo è sinonimo di obiettivo cambiato, anzi staremo a vedere. Detto ciò, come si diceva appunto prima con Cesare Natali, l'Ipsia sta vendendo Yann Diomandé al Real Madrid, offerta faraonica dei Blancos da circa 100 milioni per il calciatore ivoriano che si è messo in luce al mondiale. Non solo, anche Nusa è uno di quei giocatori che insomma si parla anche della Roma. Ora non lo so, da una parte mi gaserebbe tantissimo vedere un calciatore di questo tipo in Serie A. Ecco, non so la Roma se ha la capacità economica per sostenere l'acquisto di un calciatore che insomma ha fatto un po' fatica la Roma a chiudere i vari Somerville e Greenwood. Ecco, secondo me su Nusa si va su quelle cifre lì. Ora poi Somerville è stato pagato tantissimo perché c'è stato l'inserimento dell'Alilal, che poi se vuole un giocatore non so quanto avrà detto il proprietario, lo sceicco dell'Alilal, quanto hai va da avere? 45, bene, tieni un 80 e tieni pure il resto. Però ecco, si parlava di cifre intorno ai 40-50 milioni per Somerville. Secondo me Nusa si va sui 50-60 almeno. Su Alai Begovic lo stiamo raccontando, insomma c'è un forte interesse del Chelsea, e poi su questi giocatori poi quando ci mette il mirino la Premier League è veramente difficile riuscire a vincere un testa a testa, perché insomma dispongono di capacità economiche che in Serie A purtroppo in questo momento non ci sono. Il Bayer Leverkusen è fermo nella sua posizione, perché comunque Alai Begovic è un 2007 che sta facendo vedere grandissime cose, le ha fatte vedere anche al Mondiale dove ha pure segnato. Vuole 30 milioni. Io non credo che poi ecco, l'Atalanta si è fermata a 22 e la trattativa diciamo che non è mai nata, quindi si potrebbe chiudere a 29, 29 e mezzo, ecco, non a 25, 24 o 23, per cui vedremo se poi il Chelsea farà l'affondo decisivo. Però è comunque importante sottolineare che la Fiorentina su questo giocatore c'è, e questo fa anche capire un po' il target dei giocatori che sta seguendo Fabio Paratici, e ci aspettiamo tutti un grande acquisto in quella zona di campo. Sono le 17.32, recupereremo tutti i messaggi nell'ultima mezz'ora, dove vi daremo anche tanto spazio. Poi chiamerò anche un po' in sostegno il buon Ale Di Nardo, faremo tante, ecco, no, ha fatto un gestaccio bruttissimo, per cui ora vado a riscattare questo gesto terribile che mi ha fatto. Ci prendiamo l'ultima pausa, voi non cambiate canale, non cambiate stazione radio, non cambiate niente, perché torniamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti, apriamo con il calcio. La bufera che ha travolto Andrea Pirlo ha scardinato quella che ormai era una certezza sul nome del nuovo CT della nazionale, chiamato a risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l'ennesima debacle per la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fonbet, agenzia russa di scommesse, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò, con Roberto Mancini, scelta numero uno dello stesso Malagò, che spera di tornare in corsa. Spera così tanto ad aver rifiutato già quattro panchine: Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Il numero uno del calcio italiano vuole fare chiarezza sulla questione Fonbet. I legali della FIGC sono al lavoro. Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A. Alle 16.30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe. Alle 18 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia, Civita-Castellana e Napoli-Carrarese. Alle 18.30 toccherà Frosinone-Ascoli, seguita alle 20 da Atalanta-Arezzo. Intanto sospiro di sollievo in casa Milan. Il difensore spagnolo Kila, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67esimo per un risentimento al retto femorale destro, ma gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Siamo ai motori, conto alla rovescia agli sgoccioli per l'11esimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1, ultimo prima della sosta. Il via alle 15 con Norris e la McLaren in pole e la Ferrari di Leclerc con il monegasco in prima fila. Hamilton quinto e Antonelli settimo dopo le penalità incassate ieri. Budapest non è decisiva, ma potrebbe essere uno snodo importante per il campionato. E intanto, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il Gran Premio del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre, nel fine settimana di pausa tra il GP di Baku e quello di Singapore. La scherma alla seconda giornata dei mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale, battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Volley, l'Italia piega la Cina 3-1 e chiude al terzo posto la Nations League. Nella finale di Macao le azzurre sono state brave a resettare dopo il KO con il Brasile nella semifinale di ieri e trovare le energie per salire sul podio della manifestazione per il terzo anno di fila. A trascinare la nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Far. Ora per Velasco c'è poco meno di un mese per preparare al meglio l'europeo che per la nazionale scatterà il 21 agosto a Göteborg. Pallanuoto, il terzo posto del Settebello e il titolo della Grecia all'ultima giornata della World Cup si è consumata così, restituendo il sorriso agli azzurri, sconfitti in semifinale proprio dai nuovi campioni. Nella sfida di consolazione con l'Australia, rivelazione del torneo, la squadra di campagna comanda dall'inizio chiudendo sul 16-10. E per ora è tutto, ma più tardi.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
10: Voglio fare complimenti a Niccolò Righi, che aveva dato la notizia che veniva convocato Ospo.
0: Grande,
10: ecco,
0: grande Giovanni.
10: Io siccome ci credo in questo ragazzo, però lo vedo così sottovalutato. e sottostimato, dato che vengono fatti giocare tanti giovani e mai lui. Ci sarà possibilità di vederlo almeno un quarto d'ora in queste amichevoli?
0: Allora, intanto grazie Giovanni per i complimenti. Allora, io non sono nella testa di Grosso, per cui non ti so dire al 100% se poi Cospo dovesse giocare. È un giocatore che comunque la Fiorentina ha acquistato un anno fa dalla cantera del Barcellona. Mi ricordo anche che Pradene parlò molto bene in conferenza stampa, un acquisto voluto da Angeloni perché lo aveva seguito, e poi ecco, è stato uno dei tanti acquisti fallimentari, perché anche lui si è ritrovato a fare da spola tra la Serie A e la Primavera. Da quello che mi risulta non gli era neanche stata promessa, non gli era stato detto che sarebbe venuto a Firenze per giocare in Primavera. Gli era stato appunto detto a Firenze di venire qua per farsi le ossa, perché comunque è un 2007, per cui resta un giocatore molto giovane. Però ecco, si è trovato anche un po' in balia degli eventi di una stagione disastrosa, che inevitabilmente ne ha compromesso la sua crescita personale, ma anche l'impiego in campo. Tant'è che in un primo momento il giocatore era finito anche fuori rosa, non si è allenato nella prima parte di ritiro estivo, e sembrava certa una cessione, tanti club su di lui. In Italia, da quello che mi risulta, lo seguiva anche il Sassuolo. La notizia che posso darvi, magari un'anticipazione, che leggerete magari anche prossimamente su firenzeviola.it, è che tutto è cambiato per volere di Fabio Grosso. Cioè, è stato Fabio Grosso che ha contattato direttamente il calciatore negli ultimi giorni, gli ha detto non solo che lo voleva con sé nel ritiro estivo. A me, da quanto mi risulta, ne ha proprio bloccato in questo momento la cessione. Questo non significa che Cospo sarà un titolarissimo della Fiorentina, non significa che Cospo magari potrebbe comunque andare via, perché magari Grosso lo valuta, non gli piace e lo rimette sul mercato. Quello che però risulta a me è che in questo momento la cessione di Cospo è bloccata, che il giocatore verrà valutato da Fabio Grosso, e chissà che non possa diventare un jolly per una difesa che comunque vede in partenza Comuzzo, vede anche Pongracic, insomma, con un grosso punto interrogativo sopra la testa. Chissà che questo giocatore non possa diventare una sorta di jolly, appunto, di quinto su cui Grosso può lavorarci. Sappiamo che Grosso non ha problemi a lanciare i giovani, ha fatto anche già sbocciare un difensore centrale bosniaco, perché il buon Muaremovic è stato venduto dal Sassuolo al Leeds per 40 milioni di euro. Per cui dai, speriamo davvero che questo giovane, questo classe 2007, possa trovare più spazio. Do un po' di spazio intanto, a proposito di dare spazio a voi, ai vostri messaggi, recupero quelli che ci eravamo un po' persi. Dido ci ha scritto: ma se Ken ha un problema ciclico, mi spiegate chi ce lo compra? Sarà un tema questo qui, inevitabilmente, perché si porta dietro dei problemi fisici, si porta dietro un'eventuale spesa economica importante, perché lui guadagna 5 milioni di euro. Non credo che voglia abbassare notevolmente il monte ingaggi, magari lo può spalmare, ecco, però insomma sempre quei soldi secondo me gli devi dare, ed è per questo che ve lo abbiamo anche raccontato tante volte, l'argomento Ken lo sta trattando con dovizia di particolari il nostro Nicolò Santi su firenzeviola.it, e non solo. Ecco, quello che ci risulta è che in questo momento il Como abbia preso soltanto dei contatti con l'entourage di Ken. Non esiste in questo momento una trattativa tra Ilariani e tra la Fiorentina. Vedremo se poi il Como sarà ben convinto e ben disposto a spendere quei 40 milioni, insomma, che la Fiorentina chiede per liberarsi di questo giocatore. A Como c'è anche un tema relativo agli italiani. Il Como deve comprare dei giocatori italiani, per cui forse l'acquisto di Moise Kean andrebbe anche in quella direzione lì, ovvero italianizzare la rosa con uno dei giocatori più forti che il Como in questo momento si può permettere. Como in questo momento può venire dalla Fiorentina e comprare Moise Kean, difficilmente può andare dall'Inter a comprare Pio Esposito, ecco, per capirsi. Damiano scrive: manca il norvegese a centrocampo, in riferimento ovviamente a Torsvelt, ma non si compra nessuno con tanti puntini adesso, nessuno con la N maiuscola, non so se è il soprannome che si è dato Ulisse per scappare da Polifemo, a proposito di Ulisse e del dibattito che ormai va avanti da una settimana su questi canali, che ha portato avanti Francesco Benvenuti sull'Odissea, che ci ha portato anche a scornarci su WhatsApp, perché il buon Benve, lo sapete meglio di me, se dici A, il buon Benve prende A, B, C, D, E, F, G, eccetera, eccetera. Io ho detto semplicemente che c'erano delle scene del film L'Odissea di Nolan che non mi avevano fatto impazzire. Penso proprio appunto alla scena con Polifemo. E Benve mi ha cominciato a criticarmi, ha detto che a me non mi piace Nolan. Il solito Benve che ormai conosciamo. Simone ci scrive: la squadra non è nemmeno completa. Pensavo facessimo prima a fare gli acquisti sulle fasce. Jack ci scrive: ragazzi, abbiate fede, state giudicando un allenatore al primo anno e a meno di un mese di preparazione. Fede con la F maiuscola, non so se dobbiamo avere fede Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, visto che sono anche quello di Chiesa, è un nome che ogni tanto torna. L'amica Silvia ci manda un link di Spotify che però in questo momento non relativamente alla questione canzoni, in questo momento non vediamo di che canzone si tratta. Dovete almeno ascoltarla per Firenze Perfetta, però appunto non la vediamo, per cui magari copieremo il link sui nostri motori di ricerca e vedremo la canzone che ci hai consigliato, Silvia. Mick ci scrive: Ken Fagioli, Mandragora, João Mario, Grosso, Paratici, ci mancherebbe anche l'inno di quelli lì. Chiaramente questa la vicinanza tra la Fiorentina e i colori bianconeri, o almeno una parte di giocatori che li hanno vestiti in passato. E poi dice: hai ragione Niccolò, l'arrivo di Mastantuono con un prestito secco convince poco, ma anche una sola stagione sarebbe fantastico. Se il Real proponesse una formula stile Nico Paz, ci sarebbero un centinaio di squadre sul calciatore. E anche questo è vero. Mick, che cenno mi facevi?
4: Abbiamo un ascoltatore.
0: Ah, abbiamo
4: Pasquale.
0: Abbiamo Pasquale in linea. Ciao Pasquale, buon pomeriggio.
11: Ciao, grazie, come stai?
0: Grazie a te, benissimo, guarda, tu come stai?
11: Sì, io non sono stato benissimo, per questo ti faccio i complimenti, perché grazie a voi che mi avete fatto compagnia mi sono rimesso.
0: Grazie mille, sei gentilissimo.
11: Senti, a parte i complimenti, volevo condividere con te questa cosa, perché il tuo, diciamo, discorso prima sui calci di rigore ingiusti e gli shootout,
0: no, abbiamo perso,
11: triangolari, okay, sì, mi ha riaperto un cassetto della memoria.
0: Vai.
11: E volevo condividere con te questa cosa, perché io ho fatto l'arbitro di calcio e a suo tempo come arbitri noi avevamo la possibilità di fare delle proposte sul cambio di regolamento. Okay. E a noi c'era venuta in mente questa cosa, e ti volevo dire che poi non ha mai, diciamo, non è stata mai modificata. Ecco, i calci di rigore lasciarli, però farli tirare prima dei supplementari.
0: Okay.
11: Poi chi vince i calci di rigore ai supplementari ha il vantaggio di avere due risultati disponibili su tre. Quindi in questo modo te comunque hai le partite che si concludono, ma praticamente non lasci tutto in ballo per la lotteria dei rigori. La FIFA, il board, ci rispose che l'avrà presa in considerazione, ma poi dopo non ci fecero più sapere nulla.
0: Ed è interessante, Pasquale, guarda, perché effettivamente come diceva Alessandro Di Nardo, i calci di rigori non sempre premiano la squadra migliore. Ecco, se l'Argentina fosse andata ai calci di rigori e avesse vinto il mondiale, sarebbe stato abbastanza uno scandalo per quanto si era visto in campo, per cui potrebbe essere anche un'idea questa. Grazie Pasquale e grazie mille di averci ascoltato e di ascoltarci. Andiamo avanti con i vostri messaggi. Comunque non è una bruttissima idea, non so come la vedi tu, Ale. A parte che secondo me si andrà in una direzione
4: un po' complicata, cioè i rigori servono solo per il vantaggio nei tempi supplementari.
0: Cioè se una partita chiaramente finisce in pareggio, si va ai calci di rigore. Chi vince la lotteria dei calci di rigore avrebbe dalla sua il vantaggio di avere un risultato in più, e quindi se poi la partita si dovesse concludere in pareggio anche nei tempi supplementari, vincerebbe la squadra che ha vinto i calci di rigore. È un po' effettivamente un po' articolata come
4: un film di Nolan, per
0: sì,
4: intenderci.
0: Ci sarebbe il flashback dentro la partita, no? Di solito i supplementari sono alla fine, ci sarebbe il flashback nel mezzo. Vabbè, comunque può essere un'opzione. Qui ora si sta anche cambiando il calcio, qui su Radio Firenze Viola, dalle 16 alle 18 si raccoglie delle idee e poi si presenteranno a Infantino chi di dovere per rivoluzionare il calcio. Simone ci scrive: vendere Ken è un problema, vendere Ken è un problema, non dà garanzie fisiche. Però è un problema vendere Ken o che non dà garanzie fisiche? Non tocchi,
4: perché non te lo prende nessuno, secondo me.
0: Ah, perché non senso. Senza guardare ok, sì, poi aggiunge anche senza guardare il fuoricampo e le sue canzoni. Per me il fuoricampo di Ken, sinceramente, se, finché si limita alle canzoni eccetera, non è un problema, non lo è mai stato. Però capisco anche che insomma può essere in un'annata, soprattutto come è stata quella dell'anno scorso, diciamo che Ken non mette proprio al primissimo posto la professionalità su un campo da calcio. Chi la mette al primo posto la professionalità su un campo da calcio è il capitano della Fiorentina, David De Gea, che ieri ha parlato al termine della partita persa dai Viola contro il QPR. Ce lo riascoltiamo e poi torniamo in studio.
12: David, seconda amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione.
13: Sì, sì, è una partita tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, e si senteva che fisicamente erano più avanti da noi, ma ho guardato cose positive. Come ti hai detto, la seconda partita abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
14: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se hai seguito poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
13: Dobbiamo aspettare un po'. Come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi, ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. È vero che abbiamo perso una partita, ma questo risultato non era lo più importante oggi, e penso che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
15: Senti David, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
13: No, qualcuna volta un giocatore come io, faccio lo stesso se sono capitano anche se non lo sono, ma quando sei capitano si sente una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e il centenario, anche il centenario un anno bello per noi, è una responsabilità e un piacere essere il capitano di questa squadra.
15: Ecco David, te che sei un grande campione, ci dici un po' che l'allenatore è Fabio Grosso, che state imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
13: Come ho detto, sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché i primi giorni sono tante le parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in serie squadra, e palleggiare, andare avanti. Le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, passo a passo fare una grande stagione tutti insieme.
14: Ultima. È chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti, stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina? Ecco.
13: Normalmente quando inizia una stagione le sensazioni sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme fare una stagione bella, perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
15: Senti, in chiusura, David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna al mondiale? Ti ha fatto piacere?
13: È incredibile, è stato un mondiale penso perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani, e sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo preso un gol in contro e stanno facendo un gioco incredibile. È bellissimo guardare la Spagna guadagnare questo mondiale altra volta, è bellissimo.
0: Queste le parole di David De Gea, raccolte dal nostro Andrea Giannattasio, che sta seguendo il ritiro della Fiorentina in Inghilterra. Recupero gli ultimissimi messaggi, perché Simone, che è uno dei miei ascoltatori preferiti, guarda, non voglio fare le gerarchie, però mi fa sempre morire, mi fanno sempre morire i messaggi di Simone, che ci scrive a proposito dell'idea dei calci di rigore prima dei supplementari che proponeva l'amico Pasquale in chiamata poco fa. Ci scrive: quest'idea, che poi non ho nemmeno capito, tra supplementare e rigori mi ricorda il film La corazzata Kotyonkin. Io non so che film è La corazzata Kotyonkin, però mi ha fatto molto ridere il messaggio di Simone. Invece trova riscontri positivi nella mia ragazza, che ci sta seguendo in questo momento e mi ha scritto: l'idea di scambiare i calci di rigore alla fine secondo me è ottima. Ci scrive Francesca, che salutiamo e quindi insomma,
4: e abbracciamo,
0: certo, sì, l'abbracciamo. Tra poco andremo anche da lei per andare a cena.
4: Andrai?
0: Certo, non so se tu vuoi unire, stasera andremo a cena fuori e quindi faremo una cenetta a tre romantica, io, Francesca e Alessandro Di Nardo, che parleremo di calcio, di rigore, di rivoluzionario.
4: Sì, degli shoutout, degli shoutout.
0: Lei sarà contentissima, sì, sarà proprio contentissima. Nel frattempo, prima di salutarci, vi lascio l'ultimo file raccolto da Andrea in Inghilterra, un'intervista a Filippo Bellagambi, figlio di Aldo Bellagambi, un fiorentino che è stata una delle figure pallavolistiche più significative degli anni 50 e 60, e che appunto il figlio Filippo vive a Londra e che è stato intervistato dal nostro Andrea Giannattasio, che ci ha raccontato un po' quelli che sono gli aneddoti legati alla sua famiglia. Noi siamo in chiusura, quindi io ringrazio Ale per aver curato la parte tecnica. No,
4: non c'è di che.
0: Ah, ok, no, mi aspettavo un grazie, un saluto. Vabbè, ormai Alessandro Di Nardo è già con la testa, è già alla cena di stasera e agli shout out. Ringrazio anche voi che ci avete seguito. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani a partire dalle 7 o dalle 8, se non, no, dalle 7. Dalle 7 con Buongiorno Firenze. Non ci sarà ovviamente Andrea Giannattasio, che è in Inghilterra, ma ci sarà Pietro Lazzarini, quindi un saluto anche da parte del sottoscritto, prima l'intervista appunto a Filippo Bellagambi. Ciao
16: Filippo Bellagambi, adesso ve lo faccio vedere perché giro la webcam. Ora ti metto l'auricolare, eccoci qua. Questo orecchio qua, meglio. Ben trovato, eccoci.
17: Grazie.
16: È un tifoso della Fiorentina, residente a Londra, che ha una storia bellissima da raccontare, perché è un signore che è nato a Firenze, ha conosciuto Londra nel 99 per la Champions League, il gol di Bate a Wembley. Poi ha deciso di rimanere a vivere qua e di fare una bellissima famiglia, che comunque sia ha a che fare con lo sport, non solo per tuo figlio Giosuè, ce ne parlerai, ma anche per tuo padre Aldo, che ha scritto pagine importanti del mondo del volley. Aldo Bellagambi, tra la Ruini e non solo. Tu te lo ricordi, no?
18: Sì, ma è stato uno dei simboli della pallavolo italiano, oltre a essere una persona straordinaria, un vero signore, grandissimo professionista, una bellissima persona.
17: Grazie Luca, sì, molto molto vero, su questo non c'è dubbio.
16: No, raccontaci un po' la tua storia, sei un fiorentino a Londra, ma poi lo sentirete parlare, ha più l'accento marcato di me, nonostante tu viva qua da oltre 20 anni.
17: Sì, no, diciamo che praticamente come hai appena descritto, ero venuto nel 99 a vedere la Fiorentina con l'Arsenal, e logicamente Londra era sempre stata una città che mi era piaciuta, avevo già visitato, e quindi successivamente alla vittoria che è rimasta storica per noi, i giorni successivi insomma ho guardato un po' di più Londra, ho visitato, poi ho conosciuto quella che poi è mia moglie, e ho deciso insomma di lasciare Firenze con l'idea insomma di fare una vita qua a Londra. Oramai sono 25 anni.
16: Tu sei agente di commercio?
17: Sì, sono nel settore alimentare e sono oramai più di 20 anni lavoro con questa azienda. E però insomma, ecco, diciamo, le radici sono quelle sempre di Firenze, della Fiorentina, che comunque anche la distanza non diminuisce insomma questa passione. E logicamente piacerebbe alle volte essere più presente, però le poche volte la Fiorentina è venuta in Inghilterra, insomma, siamo andati a seguirla volentieri.
16: Lo sapete chi è questo signore? È quel tifoso che dopo Crystal Palace Fiorentina 3-0, e lui sta nel quartiere di Croydon, alla casa attaccata allo stadio di Crystal Palace, è stato immortalato da Tommaso Loreto, dal nostro direttore, capito, mentre parlava fitto con Fabio Paratici. C'è stato 5-10 minuti a ragionare fitto, scrivendo in fiorentino. Ma che vi siete detti? Ora ce lo puoi dire a distanza di 6 mesi.
17: Ma diciamo, fortunatamente i toni erano concilianti.
16: Anche un po', se si era perso malissimo.
17: Esatto, un po' l'opposto del risultato. E devo essere sincero, insomma, era la prima volta che mi trovavo così vicino, perché era il pullman in partenza dopo la partita, a parlare con lui, e mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto il fatto che insomma stesse veramente attento a quello che veniva detto.

0: Vacanze Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma.
3: Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro.
4: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi. Renzi dopo la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Intanto attenzione massima sul corteo in memoria di Fakir, in programma oggi alle 18 nel quartiere Pilastro.
3: Ora dall'estero. A Berlino ieri sera un uomo si è lanciato col furgone sui partecipanti al Pride prima di schiantarsi contro un albero, scendere e accoltellare i passanti. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite. L'autore dell'attacco sarebbe un 21enne noto alle autorità. Secondo gli inquirenti, l'attentato prenderebbe origini da un'ideologia islamista. La polizia tedesca ha intanto arrestato un secondo sospetto, un uomo con la cittadinanza iraniana, ma al momento non è chiaro se l'uomo fosse a bordo del furgone che si ritiene fosse guidato dal 21enne ricercato.
4: L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia. Anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni, ha dichiarato il portavoce dell'esercito in un'intervista. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente degli Stati Uniti Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare durante un incontro alla Casa Bianca che si terrà martedì.
3: Lo sport. La semifinale della seconda ed ultima tappa della Men's Seven Series Championships 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato in Croazia, sorride all'Italia maschile del rugby a 7, che supera per 12-5 il Belgio e conquista l'accesso all'ultimo atto di questa sera contro la Francia. Nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong, Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento. Quella del romano è la terza medaglia italiana della rassegna.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua in diretta, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Sono le 14:06 in questo 26 luglio 2026. Francesco, benvenuti in studio. Tutti voi al 348-7513-933. SMS, WhatsApp, note audio. Come di consueto, 055-77-111-71 per i vostri interventi in diretta. Una grande puntata che arriva dopo il 3-2 tra QPR e Fiorentina. Secondo test amichevole dell'estate viola, il primo all'interno della tournée inglese, amichevole che chiaramente sarà un po' il piatto forte di questa domenica, piatto forte che andrà poi ad intrecciarsi con i temi di mercato, tanto in entrata tanto in uscita. Ci sarà anche Niccolò Ceccarini a partire dalle 15, ci sarà invece inesorabilmente tutto il giorno e c'è fin dall'alba connesso sul pezzo Alessandro Di Nardo. Ciao! Esclusiva andata a segno, come sempre il nostro riferimento è Holly Williams dei Griffin e quindi non ci sarà altro da dire per il buon Alessandro Di Nardo, che ieri so ha seguito come pochi altri al mondo
9: pedissequamente. Ti
1: sai,
9: piace?
1: Tutto? Sì, tantissimo.
9: Come termine
1: è un avverbio che mi fa volare e mi fa trasferire direttamente nell'iperuranio. Come pochi altri hai seguito l'amichevole di ieri, confermi?
9: Come pochi altri, e sono già convinto che questa squadra non si possa salvare in Serie A, possa fare una championship di medio livello, visto che il QPR, se non sbaglio, è finita a metà classifica l'anno scorso, che ci sia da cambiare l'allenatore sicuramente, punto uno. Dodò via, non lo voglio vedere nemmeno più dipinto. Poi che si può dire? Ken è un brocco, e poi altri giudizi universali che hai sentito?
1: Beh, ieri ascoltavo con interesse nei frammenti di tempo tra diciamo lo scrivere della partita e l'ascoltare lo studio di Radio Firenze Viola, come sostanzialmente a ogni passaggio ci fosse da parte degli ascoltatori il desiderio di cambiare opinione. Quindi Ulai, che in quel quarto d'ora con il Gubbio era sostanzialmente Udinì, ieri per aver perso un paio di palloni
9: Mago Silva, no, chi era quello di Zelig?
1: Sì, ma anche sì, quello di Raul Cremona.
9: Raul Cremona,
1: non che Mago Silva fosse di una, però magari aveva anche un'altra proprietà,
9: no,
1: di linguaggio, di storia, insomma. Però ecco, dopo quel pallone perso, da cui poi è nato il contropiede del QPR, che poi ha portato al gol del vantaggio su quell'errore madornale di Dodò, non il primo, presumibilmente penso non l'ultimo della sua carriera quando c'è da difendere, ecco, lì ho sentito qualche messaggio subito a cambiare un po' il tono della storia su Ulai. Ma tanto adesso arriva João Mario, che ieri, come sa anche il buon Di Nardo, ha giocato un tempo nell'amichevole della Juventus, un'amichevole della Juventus in cui si sono visti veramente tutti gli effettivi, quindi ha trovato posto anche João Mario, il che non vuol dire assolutamente nulla da un punto di vista poi di messa in pericolo dell'operazione. Ieri chiaramente, diciamo così, per un club come il QPR, che ormai ha le radici dentro il Championship, visto che è retrocesso nel 2015 e dal 2015, pensate un po', non è mai andato oltre il nono posto nella Serie B inglese, negli ultimi anni ha collezionato un 20esimo, un 18esimo, un 15esimo e un 15esimo posto. L'unico aspetto che io terrei bene a mente è il fatto che appunto il Queen's Park Rangers ha il campionato distante sole 3 settimane, inizierà a Ferragosto, La Fiorentina inizierà 9 giorni dopo. Per la Fiorentina era la seconda amichevole dell'estate, per la squadra di Stefano era la quarta amichevole estiva, quindi questo gap da un punto di vista atletico si è avvertito in modo palese. Poi aggiungo un altro aspetto: 14:10 sul cronometro. Per chi ha avuto anche la fortuna, o il caso o la sfortuna, dipende sempre dai punti di vista, di leggere anche quanto scritto questa mattina sul Corriere Fiorentino, sa che sul centrocampo c'è da tenere le antenne dritte, nel senso che da un lato stiamo vedendo una serie di, più che esperimenti, direi che stiamo vedendo una serie di situazioni che Grosso vuole studiare, valutare, capire fino in fondo. Il centrocampo ad oggi è il reparto più nutrito e più completo. Ci sono tante scelte, tante opzioni, ci sono interpreti in grado di offrire caratteristiche diverse. Stiamo vedendo per questo anche delle situazioni che devono essere un po' monitorate e anche capite dall'esterno. Per arrivare in sintesi, io vi dico e vi ribadisco quello che sapete essere un po' un mio mantra dall'inizio dell'avventura di Grosso alla Fiorentina: teniamo d'occhio lo storico di Fabio Grosso, quindi teniamo d'occhio quello che è successo con Matic al Sassuolo, teniamo d'occhio quello che è successo con Mazzitelli al Frosinone, giocatori con caratteristiche precise e che ad oggi, andando a cercarle nella rosa della Fiorentina, nella rosa dei centrocampisti della Fiorentina, si trovano solo e soltanto in Rolando Mandragora. Questo non vuol dire che poi la scelta definitiva di Grosso sarà Mandragora a fare il Matic, poi Attà sul centro-sinistra e a quel punto uno tra Ulahi e Fagioli sul centro-destra. Io questo non sono in grado di anticiparvi il futuro, soprattutto col mercato aperto, è un esercizio veramente anche quasi fastidioso. Però vi dico semplicemente occhio, e quindi prestiamo attenzione anche alle prossime amichevoli. Un altro aspetto che sicuramente deve essere migliorato è quello dell'identità offensiva, però mi viene anche da coinvolgere il buon Alessandro Di Nardo, facendomi una domanda retorica: come si fa a costruire un'identità offensiva se, e mi pongo dal punto di vista di Grosso, sono un allenatore che fa il 4-3-3, che ama il 4-3-3 e crede nel 4-3-3 e non ho un esterno di ruolo?
9: È una domanda retorica, quindi ti ribadisco quello che stavi dicendo te. No, hai nominato per un attimo, sono andato un po' fuori binario come sempre, perché hai nominato Luca Mazzitelli, secondo me il re dei sottovalutati dei centrocampisti degli ultimi 10 anni di Serie A, lo Steven Gerrard del Pigneto, si può dire, io lo chiamavo così. No, a parte, a me piaceva tantissimo
1: anche a me,
9: Mazzitelli ha fatto una carriera peggiore rispetto,
1: sì,
9: a quella che poteva fare.
1: Sono
9: perché
1: d'accordo.
9: Anche al Cagliari, quando va al Cagliari, penso, vabbè, adesso si prende lo scettro del centrocampo, invece l'anno scorso ha giocato poco.
1: Poi comunque è un 95, quindi insomma, non è un ragazzino, però ormai la sua storia evidentemente è cosparsa.
9: Cambio Fagioli Mazzitelli?
1: Non più. Non più. Magari, sai, quando Mazzitelli esce dal settore giovanile della Roma, ormai penso 10 anni fa, 12 anni fa, insomma. Effettivamente la storia avrebbe dovuto dire altro. Se ti ricordi, Mazzitelli era anche in quel Sassuolo, era molto più giovane ovviamente, era anche in quel Sassuolo che fa l'Europa League nel lontano 2017.
9: Ho qui, ecco, per puro caso la carriera di Mazzitelli, perché è più o meno la mia home di Google, e quindi sto vedendo anche, c'è un passaggio al Brescia, poi tante squadre di Serie B e poi la Serie A col Frosinone. Detto questo, sul centrocampo sì, è interessante, perché poi in questo momento ci sono tre played, perché fa molto caldo, quindi non ci sarebbe bisogno, esatto.
1: Certo.
9: Tre play per un posto, o comunque Grosso alternato nella prima parte della partita contro il Gubbio Mandragora, poi sono entrati Fagioli e Ulahi, ieri è partito Ulahi, poi è entrato Fagioli, e quindi c'è da comporre un po' il centrocampo. Io ho l'impressione che si stia anche un po' allenando per l'eventualità che possa arrivare un'offerta importante per Fagioli. Poi
1: allora parliamoci chiaro, ad oggi le due gemme sul mercato da cui poi massimizzare una vendita sono solo Fagioli e Ken. Da Dodò non puoi prendere, anche per motivi contrattuali, il massimo possibile. tanti altri giocatori hanno valutazioni molto al di sotto di quelle che sono un po' le valutazioni che potrebbe anche fare la Fiorentina, ma più che altro da un punto di vista proprio di necessità, anche perché bisogna sempre ricordarsi che è bellissimo comprare, però a un certo punto la Fiorentina dovrà anche vendere, il che non vuol dire ridurre o minimizzare il mercato che la Fiorentina ha fatto fin qui, non vuol dire Paratici è obbligato a vendere i big, non è questo. Io, anche al di là delle questioni contabili, ne faccio solo una versione e una questione numerica. La Fiorentina non ha la Conference, ve l'ho detto tante volte facendovi anche proprio il calcolo dei minuti. La Fiorentina quest'anno ha, mettiamo mediamente quante saranno state, 13, 14, 15 partite, moltiplicate queste partite per 90 minuti e trovate il minutaggio da togliere ad ogni singolo giocatore in rosa. Vi rendete conto che una rosa di queste dimensioni non ha margine e questa rosa deve essere ancora sistemata, ultimata, perché ieri lo abbiamo visto tutti quanti giocatori sono stati adattati. Brescianini terzino sinistro, non credo sia quello il suo ruolo. Gudmundsson esterno alto a sinistra in un 4-3-3 di Grosso, non credo sia quello il suo ruolo. Alex Jimenez esterno alto in un 4-3-3, non credo sia quello il suo ruolo. E siccome dietro questi giocatori non ci sono sostanzialmente alternative, capite bene che la Fiorentina anche solo numericamente tre altri acquisti li dovrà fare: un terzino sinistro, un esterno alto a sinistra e un esterno alto a destra. Poi ci sono le riserve, poi ci sarà da chiudere su João Mario, che però ormai è questione di giorni pochi. Quindi arrivati a questo punto ci saranno da fare anche delle cessioni, non solo per i tanti esuberi ma anche all'interno della rosa, che già adesso mi sembra abbastanza, ecco, corposa, per quanto un po' storta, se vogliamo.
9: Guarda, ti faccio una domanda: secondo te, in base a tutto quello che hai detto, è troppo presto? È già tardi? Perché poi, guardando anche le altre squadre di Serie A, sono tutte in ritardo, no?
1: Sì,
9: la Roma sta cercando dei meccanismi di specchi e leve per avere un centravanti. Il Napoli deve vendere e poi comprare forse qualcuno. E il Milan è quella che si è mossa di più. E poi c'è anche la Fiorentina, insomma, tra le squadre che si è mossa di più. Però poi c'è anche questa esigenza, appunto, di andare a riempire le caselle degli esterni alti. È tardi? Oppure sembra un po' la barzelletta non la dico, quella di
1: dilla, ormai
9: va, ormai ci sono, ormai, guarda, la dirò cercando di ricordarmela mentre
1: no,
9: la dico.
1: un disastro, sei a rischio, figuraccia.
9: Vabbè, l'accenno dai del signore che va a valutare questo manicomio dove ci sono dei pazzi, si può dire, insomma, delle persone in difficoltà con dei conigli che cercano di guidare dei conigli.
1: Penso sia la prima
9: forse
1: volta,
9: il peggior modo per raccontare una barzelletta l'ho trovato ora. Vabbè,
1: io a questo punto comunque farò una ricerca su Google.
9: Poi decantala, perché
1: la sceneggiatura della barzelletta del manicomio e del coniglio.
9: Sì, manicomio, coniglio, magari qualcuno ce la racconta al 3487593. Certo, con tempi comici che io mi sono perso.
1: Allora,
9: purtroppo,
1: il Pecora mi domanda: se la Fiorentina quest'anno fosse davvero una buona squadra, ma non lo fosse il mister? Ecco, così rispondo anche alla domanda di Ale. Per me non è né presto né tardi, è strano, nel senso che è strano che si sia messo a disposizione di Fabio Grosso, che io ritengo, caro Pecora, un buon allenatore, si sia messa a disposizione una rosa all'interno della tournée inglese con delle zone di campo gremite e altre completamente sguarnite, e quelle altre paradossalmente sono quelle dove forse è anche più facile identificare in un certo senso Fabio Grosso, che chiaramente non è Ancelotti, non è Mourinho, non è Klopp, non è neanche De Zerbi, ovviamente. Ma se io penso a Fabio Grosso, sinceramente, se mi chiedessero qual è la zona del campo che da allenatore meglio spiega il Fabio Grosso di oggi, io citerei gli esterni, e citerei gli esterni per quelle che sono state le stagioni più rilevanti, e quindi la promozione ottenuta con il Frosinone, quando in quella zona c'erano giocatori come Giuseppe Caso, come Roberto Insigne, e citerei il Sassuolo di Lorientè e Berardi. Ecco, è un po' curioso, è un po' strano che si sia arrivati alla seconda amichevole senza neanche un esterno. Poi è anche vero che probabilmente Paratici è riuscito a accorciare i tempi per giocatori di alto livello, di alto potenziale, di alta futuribilità in altre zone del campo, mentre sugli esterni è molto faticoso andare a prendere Mastantuono, Sule, scegliete voi che altri nomi fare, Bakayoko, quando hai molta concorrenza e da parte anche dei venditori nessuna fretta o nessun cappio al collo al punto da dover accontentare un eventuale interessato. Quindi è vero, Marco, la Fiorentina ha una buona squadra, però è una squadra assolutamente incompleta, e è incompleta in alcune zone particolarmente delicate considerando l'allenatore. Sentiamoci intanto un bel WhatsApp audio 348 7513 933.
10: Viva Bembe, viva Di Nardo. Data l'immagine di un personaggio con un'espressione neutra, l'immagine dopo ci farà costruire una storia, un contesto, e ci farà dare un colore all'espressività vuota del personaggio. Tipo, vedi la pizza, te lo immagini affamato, è una bella donna, innamorato, va con Monster di Conference, affascinato. Si chiama effetto Kuleshov. Comuzzo non ha bisogno di questo. Comuzzo lo guardi e già sai che ha fatto una cazzata, si è preso gol, ecco. E i compagni lo guardano malissimo.
1: Mai sinceramente avrei pensato a un collegamento tra l'effetto Kuleshov e Comuzzo, ma Gabriele ci sorprende sempre con riferimenti che dalla cinefilia arrivano fino alle amichevoli di fine luglio. Francesco, l'omonimo del Benve, due domande.

0: che la Fiorentina ha di schierare tutti insieme a Taula, e Fagioli. Come vi ho già detto anche settimana scorsa, non credo che sia così sostenibile nell'arco di una stagione. Ho un po' la sensazione che a un certo punto sarà inevitabile trovare il Mazzitelli e il Matic di qui sopra. Ad oggi l'unico giocatore che vedo con quelle caratteristiche è Mandragora. Tra un mese, mi rendo conto che è molto complesso, mi verrebbe da pensare e da quasi augurare alla Fiorentina di avere un giocatore con quelle caratteristiche, un po' più vicino a quel profilo che Grosso ha sempre messo davanti alla difesa. Però poi guardo in faccia la realtà e dico: ma che margine ha la Fiorentina dopo aver preso Attà, Ulai, non aver ancora venduto Som, avendo Brescianini adattato a sinistra, avendo Fabian, avendo la lista dei 8-9 centrocampisti che ha la Fiorentina, pensare di poterne aggiungere un altro? Cioè, diventa complicato, senza dimenticare c'è sempre Torsvet sullo sfondo. Quindi è, ripeto, il reparto più nutrito, più completo, ma anche quello che rosa alla mano mi lascia un po' di perplessità sulla ricerca della sintesi. Quindi lo valuteremo più avanti. Intanto salutiamo Giovanni da Scandicci, che però è in trasferta al Lido.
1: Quella non è Scandicci.
0: Saluta con Vale, il buon Ale Di Nardo e il sottoscritto, e aggiunge Forza Croci, perché poi alla fine di tutto questo marasma di nomi, di giocatori che entrano, escono dal campo, il primo tempo in un modo, il secondo in un altro, tra l'altro 5 acquisti tutti in campo nel primo tempo, poi nel secondo tempo restano in campo solo gli esterni, ecco, abbiamo rivisto Croci che continua a convincere. Ma io dico anche a Giovanni: ben venga che convinca il 25 di luglio, così almeno intanto parte da protagonista in primavera. Poi, nel corso della stagione, valutiamo, però con calma, senza fretta, senza esagerare.
1: Il problema è che, caro Benve, il pallone d'oro si assegna sulla stagione 25-26, quindi non potrà entrare Federico Croci nel roster.
0: Altrimenti...
1: Occhio, perché Gubbio e QPR, secondo me qualcuno ha preso appunti da France Football. Al di là cerco di esorcizzare anche un po' questa mania, no? Estiva di Croci, perché anche a me piace tantissimo come calciatore. Continuo a dirlo. Non è un reato, secondo me, accorparlo per un po' alla prima squadra,
0: esatto,
1: per fare qualche partita, eccetera, eccetera.
0: Poi c'è un'immagine, chiederei al buon Dinardo di offrire anche a chi ci sta seguendo sul canale 92 e in visual, perché Chris D'Accampi, che è un grande fan, sì, dell'intelligenza artificiale, ci offre con la didascalia, quello che ho capito della barzelletta di Dinardo, una scena,
1: forse anche uno spaccato della mia psiche, qui faccio,
0: sì,
1: un po' di autocritica,
0: sì,
1: un po' di...
0: Io tra l'altro non avrei voluto farne parte, anche se temo di essere quello alla tua destra in questa immagine. Ce la puoi anche mostrare, se vuoi.
1: Ora arriva.
0: In realtà più che un manicomio sembra un RSA, perché ci sono soprattutto anziani, quindi credo, insomma, non ho mai frequentato un manicomio in funzione, ma credo che non ci fossero, ecco, limiti di età. Però ecco, devo dire che comunque siamo presenti io e Dinardo, tra l'altro
1: eccoci qua.
0: Allora, ovviamente l'intelligenza artificiale fa sempre un po' come gli pare, diciamo. Dinardo qui sembra più Francesco Renga, mi permetto di dire, mentre io sono assolutamente ho un'estetica insignificante, proprio passerei inosservato anche da solo in una stanza probabilmente. Comunque siamo circondati da conigli dentro un RSA. L'aspetto che dovrebbe però essere un manicomio, l'aspetto che mi intriga è lo sfondo: corso di addestramento conigli, regole fondamentali, carota, pazienza, coccole, ripetizioni, non mordere, e un piccolo poster con scritto: la vita è meglio con un coniglio. E questo è appunto quello che Chris D'Accampi ha capito della, tra virgolette, barzelletta di Dinardo. Bello così, Chris. Grazie comunque di illuminarci con queste perle il quotidiano. Marco il moviolista: la percezione sul valore di Grosso è cambiata o sta cambiando nell'ambiente viola? O c'è ancora quello scetticismo diffuso che ha caratterizzato il suo arrivo a Firenze? Caro Marco, io credo che sia semplicemente sopito. L'argomento è sopito, cioè siccome è arrivato Grosso tra lo scetticismo generalizzato, Per fortuna di tutte le parti in causa, poi è arrivato il mercato di Paratici. Negli ultimi

0: ultimi 25-30 giorni non si è parlato d'altro. Poi certo, chiaro, a forza di parlare del mercato di Paratici come il mercato che ha portato l'Inter a vincere il triplete o la Juventus a vincere 9 scudetti consecutivi, visto che lui tra l'altro ne faceva parte, o il Paris Saint-Germain a vincere 2 volte consecutive la Champions, a un certo punto la lente si sposterà sull'allenatore. E lì vi voglio, cari amici all'ascolto, e lì vi voglio. Poi Elia Jeremy da Massa dice: alla fine prende le orecchie del coniglio simulando di essere sopra,
1: sì,
0: una moto.
1: Sì, sì, sì, però continua a essere una delle peggiori barzellette di tutte, perché ho dato un incipit farraginoso e Elia l'ha chiusa, cioè in mezzo c'è una storia che dovrebbe far scattare l'espediente comico.
0: Ma
1: tremendo,
0: però...
1: secondo me il Paci, se ci sta ascoltando, si sta veramente
0: C'è il rischio però di una non risata anche raccontandola bene, secondo
1: no,
0: te?
1: No, a me fa molto ridere la barzelletta. Ecco. Non sono un, si è capito, non sono un grande barzellettiere, però.
0: Però l'hai data lì come, diciamo, spoiler parziale. Matteo dice, lo dice ora, è giusto esporsi per non fare 0-0. La sentenza di Matteo. Fabio Grosso a ottobre, verso metà ottobre, specifica, poi
1: Lady di ottobre
0: verrà esonerato. Quindi sostanzialmente, considerando che tra l'altro vi ricordo ci sarà anche quella maxi pausa di 3 settimane, anzi di 2 settimane piene, sostanzialmente Grosso, ora vado a vedere il calendario della Fiorentina.
1: Guarda, sto guardando anch'io.
0: Arriva a 10 partite a metà ottobre?
1: Secondo me no, dovrebbe essere esonerato, poi
0: 7?
1: Dipende. O dopo Genoa-Fiorentina
0: e siamo a 6 a quel punto,
1: o dopo la partita col Como, se
0: e
1: non sbaglio, perché quella successiva del 17, sì, sì, sì.
0: Quindi 6-7 partite, aggiungendo magari quella di Coppa Italia, 7-8, e poi salutiamo Fabio Grosso. Molto molto
1: bene. Bisogna capire solo se sarà fatale il Genoa di De Rossi, o magari anche loro cambiano prima, oppure il Como di Fabregas o di Palladino, che so, perché poi sai che c'è anche questa cosa, cioè il primo a saltare in sella penso sarà
0: sempre
1: un buon
0: che,
1: Palladino.
0: Sempre che, a forza di sfogliare la margherita per la nazionale, ora ci sono anche problemi su Pirlo, prima per lo sponsor russo, poi per una spaccatura all'interno delle varie fazioni dentro la FIGC, il Club Italia non più convinte, perché c'era la fazione Pirlo, la fazione Mancini, la fazione Conte. Alla fine, tra i 3 litiganti magari sarà il quarto a godere, e non è certamente Nicolò Righi appena uscito dalla piscina, che è già qui con 1 ora e mezzo di anticipo, quindi se vuol già, diciamo, accomodarsi in diretta e fare 3 ore e mezzo, nessun problema. Chissà che non possa essere magari Raffaele Palladino, il nome dal cilindro per la nazionale.
1: A proposito di conigli, non Palladino, cioè,
0: no,
1: però cilindro,
0: no,
1: ecco,
0: certo.
1: Coniglio, sì.
0: Fabio dice, intanto parto dall'ultimo messaggio, dice: Di Nardo alla Sai l'ultima. Non credo sia un complimento.
1: No, anche perché durerei pochissimo.
0: E aggiunge: io farei di tutto per tenere Fortini in assoluto, è il miglior esterno che abbiamo in questo momento, che non si possa ricucire mi sembra assurdo. Caro Fabio, è assurdo, ma poi te lo confermerà a partire dalle 15 Niccolò Ceccarini, come avrebbe detto Tommaso Loreto, è tutto vero. E quindi in questo momento dobbiamo un po' arrenderci all'evidenza attuale. Poi, in futuro, il mercato ci ha insegnato a non considerare mai come una parola, e allo stesso modo sempre, quindi come due parole idonee per il mercato. Quindi sotto questo punto di vista manteniamo una sorta di attesa rispetto alla vicenda Fortini, che però ricordiamo anche non è solo responsabilità di Paratici, nel senso che se ci sono, come ci sono, frizioni tra l'entourage del terzino della Fiorentina e Paratici, è anche vero che il predecessore di Paratici non è riuscito evidentemente a allungare la scadenza del contratto di Fortini, quindi Paratici entra in una situazione, non dico compromessa, ma già particolarmente indirizzata. E chiudiamo prima del break questa prima parte, in cui abbiamo voluto dare spazio soprattutto ai vostri pensieri sui messaggi e sulla partita di ieri. Viste le difficoltà di trovare esterni, alla fine Grosso invece del 4-3-3 potrebbe fare il 4-3-2-1, però si torna lì, caro Marco, quali sono i due da mettere alle spalle della prima punta? Cioè la questione non cambia. Poi mi puoi dire, no ma io adatto a Tai, io adatto Gudmundsson, ma comunque sono giocatori adattati in quel ruolo. E aggiungo un altro aspetto: se prendi Grosso e non compri esterni, allora la domanda sorge spontanea: per quale motivo hai preso Grosso? Se in carriera ha sempre sposato una linea tattica precisa, e aggiungo e chiudo, oltretutto, visto che è reduce da una stagione in cui gli esterni del Sassuolo hanno fatto cose favolose, come l'Oriente e Berardi. Quindi sotto questo punto di vista mi lascia un po' perplessa questa potenziale dinamica.
1: Abbiamo la barzelletta, penso.
0: Vuoi leggerla?
1: Non me la sento.
0: Te la senti?
1: Non me la sento. La Emiliano.
0: La vogliamo.
1: Dai, recitala tu, che serve. Io l'ho già bruciata. Va bene. L'ho già bruciata.
0: Il dottore del manicomio va nella prima stanza. C'è un malato che è su un coniglio e lo guida, tipo moto. Brum, brum, brum, brum. Non fa neanche il referto. Poi va nella seconda stanza e ancora un malato che guida. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. A quel punto se ne va sconsolato. Il dottore va nella terza stanza e vede un paziente tranquillo che ha un coniglio accanto e gli dice: ah, finalmente una persona sana, gli altri sono tutti partiti. Al che il malato dice: sono partiti? Sale sul coniglio e vrum vrum vrum. Beh, allora intanto grazie a Emiliano per averla recuperata e averci fornito il quadro completo. Durante il break cercherò di chiedermi e anche di darmi una risposta: far ridere o non far ridere questa barzelletta? Dopo il break la risposta anche a questo quesito. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: 14.39, 26 luglio 2026, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti in studio, in vostra compagnia fino alle 16, anche se Niccolò Righi non vede l'ora di entrare in diretta, quindi cercherò in tutti i modi di resistere, ecco, a questo assalto che sta per fare Niccolò Righi, giusto per entrare in diretta con un po' di anticipo. Mick scrive giustamente: la barzelletta potrebbe anche far ridere, ma non riesco a capire il gancio per la quale sia venuta in mente ad Ale. Poi Dario da Volterra: io sono dell'idea che un allenatore dovrebbe valorizzare i propri calciatori e non viceversa. Il fatto che Grosso sia monomodulo è molto limitante. Ora Dario, perdonami, questo messaggio mi fa un po' sorridere perché quindi, cioè, siamo ancora così tanto legati al modulo al punto da dire che per un allenatore sia limitante. Quindi per esempio possiamo dire che è limitante per Conte, possiamo dire che è limitante per Gasperini, possiamo dire che è limitante, non lo so, per Guardiola, possiamo, cioè, io non parlerei di modulo, infatti vi ho detto semplicemente come caratteristiche. Se tu prendi un allenatore che è bravo con gli esterni e arrivati al 26 luglio non metti all'allenatore di qui sopra a disposizione un esterno, non è né un bene né un male, dico solo che è un po' strano, che poi ognuno di voi termine che ognuno di voi poi può, diciamo, tradurre come meglio crede. Io non mi esprimo nel senso di dire positivo o negativo, dico solo che è un po' strano, perché poi in massa arrivate al 348 7513 933 a dire Grosso è un grande, Grosso non va bene, il giocatore singolo ha fatto male, il giocatore singolo ha fatto bene, quando Grosso in questo momento sta allenando e insegnando codici e concetti quando non ha a disposizione il materiale definitivo. Quindi è lì che io trovo un po' l'ossimoro di fondo, il paradosso di fondo. E poi ripeto, la questione monomodulo per me è assolutamente irrilevante, è un fatto di caratteristiche. Grosso ha fatto grandi cose con gli esterni, che le faccia nel 4-3-3 o nel 4-2-4 a me non interessa. A me interessa capire come mai dopo un mese di calciomercato a Grosso non sia stato messo ancora a disposizione un esterno. Di nomi se ne sono fatti tanti, tantissimi, forse anche troppo. Proviamo a fare il punto su una o due situazioni che non riguardano direttamente la Fiorentina, riguardano più che altro la Roma. E proprio a Roma andiamo dal collega Gabriele Chiocchio di Voce Giallarossa. Ciao Gabriele, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio e buona domenica a tutti.
0: Perché chiaramente, Gabriele, la situazione di Sule e Dovbik potenzialmente si intreccia anche con i desideri della Fiorentina, però dobbiamo anche seguire l'attualità, e a questo punto non posso non partire con te da Dovbyk, perché la Roma è una di quelle squadre che anche lì, a proposito di anomalie, di stranezze, di peculiarità sul mercato, come molte altre big fin qui ha fatto poco o nulla, ha vissuto una stagione molto particolare per quanto riguarda la fase offensiva e per quanto riguarda l'attacco, che fino a gennaio è stata un vero e proprio disastro. Poi c'è stata l'intuizione di Malen e sappiamo tutti come è andata a finire. Adesso proprio dal cuore dell'attacco dovrebbe ripartire per il suo mercato in entrata, e ti chiedo se a questo punto allora l'ingresso di Castro porterà Dovbyk al Bologna, o se invece è più complessa di così la situazione dell'attaccante ucraino.
4: Allora, da quello che abbiamo capito, in realtà le due operazioni sono slegate, nel senso che la Roma ha evidentemente intenzione di portare in giallorosso Castro a prescindere dalla possibilità di riuscire poi a mandare Dovbyk in rossoblù. È una possibilità, perché risolverebbe tra virgolette un problema a Bologna, che senza Castro avrebbe un ammanco di una punta che andrebbe immediatamente a colmare con l'ucraino. Va capito quante siano le possibilità che Dovbyk decida di accettare la destinazione, e poi bisogna vedere anche i discorsi di bilancio, perché insomma Dovbyk ha un costo annuale abbastanza alto per la Roma, e il Bologna credo abbia un budget inferiore, anche perché banalmente la Roma fa la Champions League, il Bologna non la fa più, e quindi bisogna vedere se si riesce a fare l'incastro di cifre, anche perché ripeto, Dovbyk è stato pagato tanto, uno stipendio importante, e quindi deve andare a ottemperare alcune logiche di bilancio del Bologna. Oltre ai rossoblù di Bologna, appunto, ci sono quelli di Genova, perché anche il Genoa sarebbe interessato all'ucraino De Rossi, lo ha avuto a Roma nel breve periodo prima di essere esonerato, e anche lì va capito se numericamente a livello di bilancio si riesce a fare questa operazione. Magari la Roma potrebbe contribuire in parte al pagamento dello stipendio. Certo è che la situazione di Dovbyk per la Roma è una situazione che si è ripetuta con tanti attaccanti che vengono presi e poi fanno un po' di yo-yo di prestiti fino a che il contratto non scade o qualcuno se li prende a titolo definitivo, perché Gasperini proprio non lo vede più, e anche per una questione di caratteristiche, quindi la Roma sta cercando di cederlo.
0: Questa ricerca appunto di acquirenti per Dovbyk, Gabriele, ti aspetti, cioè dal punto di vista della Roma si porta dietro una tempistica di un certo tipo? Perché chiaramente in ottica fiorentina, per esempio, il nome di Dovbyk potrebbe entrare in gioco solo in caso di cessione di Ken, cessione che però non sembra così imminente, quindi vorrei capire se invece la Roma, per farla breve, ha fretta di vendere Dovbyk, con tutte le formule del caso chiaramente.
4: Ma credo che avere addirittura fretta sia un lusso per quanto riguarda la cessione di Dovbyk, perché veramente parliamo di un profilo pesante a livello di bilancio, quindi io credo che la Roma si accontenterebbe anche di cederlo verso la fine del mercato se riuscisse a farlo. A titolo definitivo sarebbe un successo clamoroso, anche in prestito, insomma, per sistemare almeno la quota di quest'anno, almeno lo stipendio di quest'anno, e poi rinviare il problema di un anno. La vedo molto grigia, se non avete capito questa situazione di Dovbyk. Magari non lo è nei fatti, ma per quello che sappiamo, insomma, è un profilo sgradito, è un profilo costoso, tutte le squadre in generale fanno fatica a muoversi sul mercato, a maggior ragione lo avranno fatica a prendere un calciatore che comunque non è gradito alla sua squadra attuale attualmente.
0: Capitolo esterni, prima di entrare un attimo anche diciamo nell'eventuale asse con la Fiorentina, vorrei capire la posizione ad oggi della Roma su Mattia Sulé, Gabriele.
4: Sì, allora Sulé è un investimento che la Roma ha fatto 2 anni fa, che l'anno scorso in realtà ha anche reso, perché poi se andiamo a vedere, sì, male nel giro di ritorno, ma chi ha trascinato la Roma in quella andata è stato Mattia Sulé, con tante prestazioni ottime, gol e assist. Dopodiché è intervenuta la pubalgia, e lì parliamo di un problema che può rivelarsi anche cronico. Io ho questo timore, nel senso, non che conosca la cartella clinica di Sulé ovviamente, però l'ipotesi che questo problema poi possa protrarsi e costringere Gasperini a gestire l'argentino, le probabilità ci sono. Quindi va capito innanzitutto questo, se è un calciatore che è guarito totalmente da questo problema o se se lo porterà avanti anche a venire. Detto questo, Sulé ha parlato, ha detto anche che non sa qual è il suo futuro in realtà, quindi si può parlare teoricamente di una possibile cessione. Certo è che la Roma deve fare già tanto in attacco, perché Gasperini vuole 6 giocatori sostanzialmente intercambiabili, e ce lo sta dimostrando volendo Castro, che è praticamente un cotitolare a livello di costi rispetto a Malen, e quindi cedere Solé significherebbe dover andare a prendere un altro esterno di destra, Vivede Mancino. A Roma già il problema dell'esterno sinistro, Vivede destro, ne dovrebbe prendere 1/2. Dover andare a prendere un altro esterno anche dall'altra parte significherebbe crearsi un ulteriore problema con i tempi che tra l'altro cominciano a stringere, perché siamo al 26 di luglio, la Roma non ha concluso alcuna operazione fino a questo momento, i giocatori da prendere sono ancora diversi, il quinto a sinistra, appunto il famoso esterno sinistro, Vivede destro, ne è sfuggito uno per esempio con Summerville, e quindi la Roma avrebbe difficoltà se dovesse cedere anche Solé. Si era parlato di lui come uno degli uomini pre 30 giugno, ma anche lì va capito se questa deroga di cui ha parlato anche Gasperini sia effettiva o no. In tal caso poi se ne parlerà dopo il 31 luglio, quando a quel punto i giochi con l'UEFA saranno fatti definitivamente.
0: Però ecco Gabriele, questo aspetto chiaramente da un lato economico-finanziario, dall'altro anche fisico, comunque considerando, mi viene in mente un po' anche il rendimento di Solé da aprile in poi, se non erro non ha più segnato da quando è tornato in campo, e comunque vero che era stato un po' discontinuo anche nei primi 6-7 mesi dell'anno, ma ricordo comunque prestazioni anche un po' in calo. Comunque è una preoccupazione che può riguardare tanto la Roma, qualora poi decidesse di venderlo, di sacrificarlo, ma anche un eventuale acquirente che comunque, mi viene da pensare, allora non possa così tanto spingersi verso le richieste della Roma senza sedersi un bel po' di tempo al tavolo delle trattative.
4: Esattamente. Se la pubalgia è un problema per la Roma, è un problema anche per chi compra il calciatore. Poi si possono fare delle valutazioni, io parlo sempre per quel che uno può vedere da fuori, no? C'è stato detto che ha avuto questo problema nel giro di ritorno, tant'è che, come dici tu, nel giro di ritorno ha fatto pochissimo. Io ricordo tra l'altro una gestione non perfetta del calciatore, che per esempio è stato mandato in campo nel secondo tempo a Napoli, che non si reggeva in piedi evidentemente, e quindi anche questo poi ha contribuito in qualche maniera a peggiorare le prestazioni di Solé rispetto al giro d'andata. Chi eventualmente è interessato a comprare il calciatore dovrà fare chiaramente una valutazione di questo tipo in maniera molto attenta, perché poi, ripeto, una pubalgia cronica poi è un problema che difficilmente si cura a livello definitivo e che va gestito poi nel tempo. Ci sono calciatori, non è il caso di Solé ovviamente, che per la pubalgia si sono ritirati, addirittura penso al povero Balzaretti, e quindi ecco, la cosa da osservatore esterno mi spaventa un po'. Poi magari è meno grave di quello che uno può disegnare, allora ci si può giocare sopra, oppure addirittura può essere curata in modo tale che il calciatore non senta più dolore.
0: Gabriele Chiocchio, voce giallorossa, grazie mille Gabriele, buon lavoro e alla prossima.
4: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie davvero al collega da Roma che ci ha aiutato un po' anche a fare il punto anche sulle vicende, diciamo, fisiche di Solé, e quindi un ulteriore tema che non necessariamente poi è quello predominante per non dover puntare su un giocatore come Solé, ma è, se vogliamo, uno degli elementi per cui è difficile sedersi e accontentare fin da subito le richieste della Roma, perché comunque c'è un tema che ha condizionato la seconda parte dell'anno di Solé e non può essere ignorato. Fabio dice: io mi terrei Ken, ma chi vedresti al suo posto, grande Benve? Allora anch'io, grande Fabio, mi terrei Moise Ken, sinceramente. Ieri mi sono goduto il fatto di rivederlo dall'inizio, di rivederlo con un minutaggio che va mantenuto, va corroborato dalla continuità, e quindi bene, ben venga tutto. Qualora si dovesse arrivare, come io temo, a una cessione, uno dei nomi che mi è sempre piaciuto è quello proprio di Artem Dovbyk, anche per caratteristiche, e io continuo a battere lì sul tasto dell'allenatore, se, e questo è un grande se, Grosso dovesse essere accontentato con un numero di esterni di un certo tipo, 2, 3 più Gudmundsson, 2 super e poi 2 adattati, lo vedremo. A maggior ragione a me viene da pensare che un nome alla Dovbyk potrebbe essere sfizioso. Ricordiamo, Dovbyk è ucraino, quindi extracomunitario, ma per le operazioni interne, quindi Italia su Italia, non c'è il limite di 2 giocatori, che invece è previsto dalle regole del nostro campionato, e quelle regole dicono che la Fiorentina dall'estero non può comprare altri extracomunitari, avendo già preso Ulahi e prima ancora Vieri. Questo chiaramente a patto che poi non ci siano giocatori magari con cittadinanza comunitaria. È il caso ad esempio di Manor Solomon, che è israeliano ma è in possesso anche di cittadinanza portoghese, passaporto portoghese, quindi può essere tesserabile anche da chi come la Fiorentina ha gli slot da extracomunitari occupati in tutti e due i casi. Volevo coinvolgere rapidamente Di Nardo segnalando semplicemente che comunque la mia lettura della barzelletta ha creato molto scompiglio, soprattutto perché in tanti si sono persi, a parte Marco, e dice cosa c'entra con la Fiorentina, nulla, ma in tanti non hanno capito com'è nato nel tuo cervello il collegamento con la barzelletta, cioè qual è stato il
1: link. Anch'io
0: non te lo ricordi?
1: No, secondo me parlavamo del fatto che in questo momento siano tutti un po' nella stessa situazione, sì, i club di Serie A, e quindi mi immagino questo manicomio con
0: ecco. Forse
1: allora il paziente è il club e il coniglio è il mercato, ok?
0: Il club è il coniglio, è il mercato, sì, e quindi allora però cioè alla fine il dottore chi è? La logica?
1: Il dottore, sì. Posso dire,
0: senso.
1: Posso dire, e sai che io ho una grande autostima di me, una delle peggiori metafore che abbia mai fatto.
0: Senza dubbio, senza dubbio. Sarà difficile far peggio nella tua carriera, quindi arrivati a questo punto comunque me la terrei stretta, nel senso che se questo è il punto più basso si può solo risalire. Comunque continuo a vedere un Niccolò Righi veramente tutta un'agitazione.
1: Non si tiene, non so,
0: cioè,
1: che fare.
0: Ha una voglia di stare in diretta. A questo punto mi verrebbe quasi a suggerire di chiudere tutto alle 3, quindi tra meno di 6 minuti, e lasciare 3 ore di diretta a Niccolò Righi, in modo tale da poter seguire anche la partenza del Gran Premio di Formula 1 all'Hungaroring, continuare a raccontarci le novità sul mercato della Fiorentina. Potrei anche quasi lasciarti il collegamento Niccolò Ceccarini, caro Nicco, così magari faccio venir voglia anche di fare un'ora in più di diretta. Tra l'altro ho visto alcuni tweet di Nick in questi giorni che mi hanno fatto volare, quindi adesso ci fermiamo. 14:54, quasi 55. Quando rientriamo ci sarà il direttore di Tutto Mercato Web, il responsabile supremo delle operazioni dell'ultimo minuto, a dirci e darci tutte le ultime su João Mario, ma soprattutto a commentare insieme i suoi ultimi tweet sul mercato, anche le sue risposte a tutti gli avventori del magico mondo di X, ecco perché veramente meritano uno speciale a parte. Tutto questo tra poco.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Le 15 in punto, ripartiamo da qui, Radio Firenze Viola, ovviamente in diretta anche in questo 26 luglio 2026. Francesco, benvenuti fino alle 16, Alessandro Di Nardo in regia e tra un'ora Niccolò Righi in studio per altre due ore di diretta. Tra pochissimo spazio dedicato al mercato, un mercato che chiaramente è già entrato abbondantemente nel vivo per quanto riguarda la Fiorentina, ma guai a pensare che sia tutto qui, non può essere tutto qui, anche perché la Fiorentina lo ha dimostrato in queste due prime amichevoli. Ieri ha segnato Attà, abbiamo ancora visto Ulai, abbiamo visto la conferma di questo lavoro di coppie difensivo Dragusin Vieri e poi nel secondo tempo Comuzzo Ranieri, ma è una squadra ancora evidentemente e palesemente incompleta e quindi serve necessariamente il mercato per trovare una sintesi rispetto a queste tante operazioni che hanno contraddistinto il mese di luglio in casa fiorentina, e quindi un lavoro da portare avanti. Io ripeto, ritengo e lo valuto semplicemente per quello che è, cioè un qualcosa di strano. Il non avere a disposizione in questo momento per grosso degli esterni, il che non vuol dire e non è sinonimo di nulla, anche perché i nostri ascoltatori sanno benissimo il mio pensiero su alcuni singoli comprati dalla Fiorentina. Il giocatore che mi convince meno, tutto considerato e nel pacchetto completo, alla fine Jimenez, sono entusiasta di poter vedere Attà, sono entusiasta di poter vedere Ulai. Poi però, ragazzi, come ci insegna anche qualcuno, il mercato non è un accumulo di figurine e quindi bisogna trasformare quello che ad oggi è un gruppo in una squadra, e questo non è un esercizio così semplice, così alla portata. Però abbiamo parlato di mercato, e questo alla fine, come in ogni film horror che si rispetti, è un po' la parola mercato in grado di evocare il mostro del calciomercato, la creatura che nulla ha in testa se non il prestito secco, la pista, la pista calda, la pista torrida. Lui è un esibizionista, è Nick.

0: Che è questa?
1: Vabbè, ma io sono uno che la radio la saprebbe fare, come te, come qualcun altro. Qualcuno proprio dovrebbe essere tagliato fuori per anni, però noi naturalmente siamo divertimento e quindi giusto la domenica 26 luglio di trascinarvi nel fantastico mondo. Tra l'altro, Bembe, questa mattina non ti sto a raccontare.
0: Allora non raccontarmelo.
1: No, bisogna te la racconti.
0: Allora?
1: Te la racconti. 25 centimetri di neve fresca.
0: Ah.
1: 25, Bembe.
0: Un argomento
1: da
0: nuovo.
1: Da 4.000 in su, una cosa eccezionale. Tra l'altro il maestro di sci Silvano mi ha detto: guarda Nick, è una cosa incredibile questo periodo estivo, non eravamo mai stati così felici. E tra l'altro ribadisco sempre, dallo Stelvio ci chiamano dalla Tuil, da tanti posti dove naturalmente una volta si sciava anche d'estate, ora la Tuil no, però per esempio il Passo del Tonale, sappiamo che c'era una volta, no, il ghiacciaio, quella sopra, ma niente, qui ormai si vola a cose incredibili. Anche dal Monte Bianco è arrivata una telefonata. Beati voi.
0: E voi cosa avete risposto?
1: Per forza, noi siamo Grassina.
0: Ah, ecco, questo volevo capire. Volevo anche fare questo.
1: Martedì è il giorno, Benve. Potrebbe essere il giorno del ripescaggio.
0: Ma io infatti, guarda, a proposito di martedì, volevo fare questo riassunto con: la trattativa può decollare, pista molto calda, si può chiudere giorno giusto. Ecco, questo è come Niccolò Ceccarini ha guidato i suoi fan su X verso l'arrivo di João Mario. E sai, Nick, io sono un grande fan di queste formule calcistiche,
1: sì,
0: lessicali, che tu, va detto, ami come molti altri del resto, soprattutto quello delle piste calde, lo sai che mi fa volare. È un po' strano perché appunto tu sei un grande appassionato di sci, vivi tutti i giorni col ghiaccio, però sei amante delle piste calde. Quanto è calda temperatura della pista per João Mario alla Fiorentina, Nick?
1: Ma io credo che domani si possa chiudere l'operazione, che qui no, però martedì parlavo del ripescaggio dei Grassi in Serie D.
0: Ma io ho fatto finta di niente, infatti.
1: Ecco, però era importante dirlo, perché comunque sia ce lo meriteremmo per tutto quello che abbiamo dato quest'anno all'eccellenza, e quindi con la rinuncia di una squadra a questo punto, se non succedono cataclismi, Grassina sarebbe o dovrebbe essere in Serie D, e tra l'altro potremmo essere nel girone con il Prato, tanto per essere chiari.
0: Sì,
1: il Prato che ha fatto uno squadrone, attenzione. Io proprio ieri parlavo con qualche dirigente, mi hanno detto, hanno preso Barzierdi, tra l'altro ex centravanti del Grassina in Serie D. Mi dispiace solo che sia andato via Marco Cellini, ma d'altra parte il percorso era chiuso. Bene, detta questa cosa sul Grassina, sì, domani io credo che l'operazione che si farà sarà un'operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto. Io credo che la Juventus inserirà anche un prestito oneroso nel diritto di riscatto, almeno questa è la richiesta della Juve, ma penso che non ci saranno grosse problematiche, e io penso che domani sia il giorno per chiudere questa operazione con João Mario, che diventerà un giocatore della Fiorentina e andrà a completare il reparto sulla fascia destra. Succede agli esterni destri per bene.
0: Ora tu dici va a completare il reparto, io però che sono un attento e forse anche cattivo, nel senso proprio del non che non mi riesce, me lo dico da solo, mi riesce, ma cattivo perché a volte sottolineo anche aspetti che si tendono un po' a non sottolineare. Tu dici completa, io però ti segnalo che in quella zona del campo ci sono ancora Dodò, Fortini e il nuovo arrivato Alexis Menes, quindi completa. Perché stanno per andarsene Dodò e Fortini?
1: Ma guarda, non lo so questo, ma lo completa, perché secondo me Dodò e Fortini comunque sia solo sul mercato, e quindi è evidente che questi due giocatori possono partire. Jimenez è arrivato, arriva anche João Mario, i due esterni bassi a destra loro ce l'avrebbero, quindi a questo punto, sai, la partenza dell'uno o dell'altro, Benve, è legata soprattutto, diciamo così, a partenze da altre squadre. Io credo, per esempio, Dodò avrebbe anche mercato in Brasile, ma non penso sia intenzionato a ritornarci. Napoli e Roma sono lì, ora poi succede di tutto a questo mercato, perché la Roma va a lavorare su due o tre obiettivi, cioè perde Greenwood, perde Somerville e prende Castro, o prova a prendere Castro dal Bologna, cioè, quindi non lo so, ecco, cambiano totalmente e in maniera così veloce gli scenari per alcuni club, che poi anche stargli dietro diventa difficile. Per esempio Dodò doveva essere un qualcosa che la Roma poteva fare subito e invece l'ha posticipato. Il Napoli sta cercando anche un giocatore per sostituire Di Lorenzo, e Dodò è uno della lista, ma non è detto che sia proprio lui quello che verrà preso, quindi è tutto un mercato in continua evoluzione. Io penso che Dodò, allora, le situazioni però sono diverse. Dodò, sì, se resta rinnova, e quindi nel caso poi magari lo fanno partire più avanti. Io ho la sensazione che però alla fine lo faranno uscire. Per quanto riguarda Fortini è un problema, perché Fortini la Fiorentina chiede più di 10 milioni, il giocatore non rinnova e quindi dovranno in qualche maniera poi trovare una soluzione verso la fine del mercato. Io sono convinto che Fortini, sapendo che non gli rinnova, non ha un senso, ecco, voglio dire, alla fine non prenderci magari neanche 6-7 milioni. Io penso che lo faranno questo tipo di uscita, però ancora bisogna aspettare.
0: Però Nick, mi viene da pensare che non possa che essere come tutti noi un po' immaginiamo, cioè se la Fiorentina prende Alex Jimenez e poi prende João Mario, come può pensare di, avendo solo il campionato, continuare ad avere in rosa anche solo uno tra Dodò e Fortini?
1: No, no, e quindi loro sono promessi sposi alla rovescia, nel senso, certo, promessi sposi in uscita.
0: Promessi, ecco, divorziati, si potrebbe dire, in un certo
1: promessi
0: senso.
1: Promessi divorziati, esattamente. Quindi questo, anche questa potrebbe essere la tabella mischerata che abbiamo inaugurato.
0: Beh, sì. Lo sai, almeno abbiamo il nostro archivio da 40 terabyte, che però può essere sempre aggiornato. Allora, c'è una domanda di Nicola Dal Chianti, che salutiamo. Comincio la domanda per te. È stata smentita, ti dice e ti chiede, l'esistenza del ghiacciaio di Grassina?
1: No, perché ancora, diciamo, non è entrata nei radar del Viola Park, ma credo che se per sbaglio qualcuno se ne accorge che c'è, verrà smentita, assolutamente sì, perché per il momento non so, perché noi siamo furbi, no?
0: Sì.
1: Quando naturalmente sappiamo si avvicinano dirigenti della Fiorentina, facciamo sparire la montagna.
0: Ah, sì. Hai capito, che astuzia.
1: Sì.
0: E invece questo Nicola Dal Chianti, che fa delle domande davvero impertinenti, mi domanda cosa pensi Benve del paragone Pellegrino, Matteo Pellegrino Pruzzo, fatto da Alberto Di Chiara a Radio Firenze Viola. Ora, io non ho sentito, diciamo, la contestualizzazione del paragone, sono un po' in difficoltà a paragonare un giocatore degli anni 70 e 80 con un giocatore del 2025, ma è un mio limite, sicuramente, quindi ecco, magari troverò, cammin facendo, un paragone da fare agli ascoltatori un po' più contemporaneo, ecco, diciamo così. Visti gli ottimi rapporti che ha Paratici all'interno del Real Madrid, dice Luca dei Castelli Romani, vedo un Mastantuono a tinte viole, a viola, a breve giro di posta. Che ne dici, Nick? Aggiungo Giulio da Mantignano, che dice, per Nick possibilità che arrivi Mastrantonio a Firenze? Forse sono la stessa persona, Mastrantonio e Mastantuono, o forse no, Nick, che lo sa?
1: No, forse ho sto un po' meno Mastrantonio.
0: Dici, chiunque,
1: sì, Mastrantonio che croce dovrebbe costare un po' meno. Tra l'altro lo conosco, Mastrantonio è un ragazzo che lavorava anche qui in zona, faceva appunto di cognome ed è tuttora di cognome Mastrantonio, però fa un altro lavoro rispetto al calciatore.
0: Quindi costa meno per forza,
1: E quindi dovrebbe costare un po' meno per fa, mentre Mastantuono l'hanno pagato 45 milioni di euro, quindi non lo so. Io, guarda, su questo dico solo, io riporto quello che dice la Fiorentina, che lo smentisce Mastantuono. Poi se arriva lì dalla PAC vestito da un altro, ma è Mastantuono, noi diremo, ha visto, hanno smentito Mastantuono, ma in realtà l'hanno preso. Oddio, se lo prendessero io sarei contento, non è che il discorso delle smentite mi entusiasma molto, però ecco, francamente è un giocatore bravo, forte, e ce lo dessero magari anche solo in prestito non sarebbe assolutamente male. A me, io ti dico la verità, se ne parla poco, ma un giocatore a me piace tanto è Zegrova. Io Zegrova lo piglierei domattina, ecco.
0: Addirittura?
1: Sì, Zegrova secondo me è quello che ci vorrebbe.
0: Però sei consapevole della stagione che ha fatto la Juventus?
1: Sì, no, straconsapevole, però io quando l'ho visto giocare in Francia, questo c'ha un dribbling secco e bello devastante. Poi ora, francamente, alla Juventus ha fatto male, però Zegrova per me sarebbe un gran bel esterno,
0: Allora, ai tempi del Lille io ero innamorato sia di Zegrova che di Jonathan David, considerando che tra l'altro era anche una connessione che ha dato grande soddisfazione al club, che prima è stato di Paolo Fonseca e poi di Genesio negli ultimi due anni, prima della cessione dell'uno e dell'altro. Però bisogna anche essere onesti, alla Juventus è stato disastroso, cioè l'impatto con la Serie A, Nick, è stato un disastro.
1: Sì, un disastro, però magari un giocatore saltando sempre l'uomo, se uno potrebbe anche provare a buttarlo dentro, no?
0: Nel
1: roster, come direbbero quelli bravi, dei quattro esterni offensivi. Io poi sono convinto che alla fine alla fine torna anche Solomon, pian pianino lo stanno facendo galleggiare lì.
0: Anche perché Solomon, Nick, può essere preso anche il 25 d'agosto.
1: Sì, poi visto oggi ho letto una dichiarazione di De Zerbi, chi non ci vuole stare al Tottenham può tranquillamente andare via. Ora Solomon non rientrava nemmeno nel progetto tecnico, poi c'è da dire di Solomon che secondo me è un giocatore che la Fiorentina può andare a riprendere anche con tranquillità, come detto bene te, non c'è furia in questo momento. Però io Solomon lo terrei un attimo ancora lì, tra coloro che possono arrivare, ecco.
0: Giulio ci segnala che era Valerio Mastrantonio il giocatore di cui parlava e ci inoltra anche il link della pagina Transfermarkt del giocatore, che è reduce da un'esperienza al Guidonia nel girone B della...
1: No, io lui non lo conosco, io conosco quel ragazzo e lavora qui in zona, ecco.
0: Mentre un altro scrive Masciantonio arriva in settimana. Ora è il momento delle versioni fake di Mastrantonio, sì. Molto bene,
1: sì, sì.
0: Edo chiede se Nick ha qualche notizia sugli esterni.
1: No, per ora no, tra l'altro vi posso assicurare che è di una difficoltà riuscire a farsi rispondere anche sul minimo giocatore. Uno prova con tutta la buona volontà, con tutta la sua voglia, ma le risposte sono veramente ridotte al minimo sindacale, per cui si lavora in queste difficoltà, però anche con la fiducia che poi prenderanno dei grandi giocatori, perché io penso che anche per quanto riguarda l'esterno, alla fine uno forte lo prenderanno. Noi vediamo se Moreno va al Venezia, tra domani e martedì lo sapremo, e se va al Venezia magari alle condizioni che aveva fatto la Fiorentina con il Wrexham non sarebbe stato tanta roba. Io ho la sensazione, Venezia non è che gli manchino i soldi, però non so se si arriverà a quella cifra lì, ecco. Poi magari ci daranno il 50%, le solite cose, ecco. Però arrivare a 8 milioni sarebbe tanto, ecco, secondo me.
0: Poi considerando che comunque il Venezia sta già facendo e ha già fatto un signor mercato in entrata, basti pensare che ha preso Adams dal Siviglia, pagato più di 15 milioni di euro. Non è una notizia perché già da maggio il Venezia aveva subito una positivissima ristrutturazione a livello societario con nuovi capitali, nuovi investitori, quindi è tutto, diciamo, coerente. Però effettivamente l'offerta del Wrexham era molto accattivante, ecco. Però evidentemente poi comunque ha avuto, se dovesse andare in porto l'operazione col Venezia, Nick, ha avuto magari ragione Moreno a aspettare la chiamata di un club di una prima divisione, di un massimo livello, ecco, non accontentarsi della Serie B inglese.
1: Sì, anche se insomma la Championship inglese tutto sommato, beh, invece sono delle squadre, ho visto, che hanno anche una bella tradizione.
0: Caspita, ma tanti soldi. Io ti dico che da un punto di vista economico è il sesto campionato d'Europa, cioè dopo le top 5 a livello di giro d'affari, giro economico, è il sesto campionato più ricco d'Europa.
1: Poi mi hanno raccontato che il Wrexham vorrebbe fare anche una squadra per lottare per il play-off.
0: Assolutamente.
1: Quindi a maggior ragione, ma uno può andare anche in premio, però vabbè, ognuno fa quello che vuole, cioè nel senso, perché è la Fiorentina che lo vuole mandare via, non è lui che vuole andare via, quindi a maggior ragione dovrà anche scegliersi lui la destinazione.
0: Comuzzo Torino, ti risulta qualcosa? Chiede Luca dai Castelli Romani.
1: Ma che gli piaccia sicuramente al Toro gli piace sia Comuzzo che lo stesso Fortini, però Comuzzo potrebbe andare via solo con la formula del prestito, magari se hanno bisogno di un difensore centrale. Per me, per Comuzzo, io l'ho già ribadita questa cosa, allora va bene il Toro perché comunque il Toro è una squadra che sicuramente ha una bella tifoseria, un bell'ambiente, tutto quanto eccetera, però la situazione non è molto tranquilla, no? Nel senso che comunque se i risultati poi non dovessero arrivare è chiaro che poi ci sarebbero delle polemiche e tutto quanto eccetera. Per me lui, se fosse possibile, dovrebbe andare al Sassuolo, non perché io sono un dirigente del Sassuolo, ma perché comunque sia il nostro ambiente è un ambiente tranquillo, noi neroverdi comunque, certo, sia i colori di chi non si arrende mai.
0: Ma voglio dire, Nick, scendere in campo con la canzone di Neck ti dà tutta un'altra energia, no?
1: No, ma poi quando poi soprattutto dice i colori di chi non si arrende mai, io mi dico, cioè neroverdi, i colori di chi non si arrende mai, ricordiamo,
0: che spettacolo,
1: quindi, esatto, poi ci sarebbe il momento Berardi, Checco Palmieri, e ci sono tutti amici del Cecca, quindi tutto sarebbe tutto più semplice. E poi giocherebbe titolare a fianco di Izes, credo, quindi ci andrebbe a sostituire anche Maremovic, sì, quindi sì, un compito importante, ma allo stesso tempo anche in un ambiente più tranquillo, no? Per rigenerarsi e fare le partite anche nel migliore dei modi. Per me quella è la sua soluzione ideale. Fossi io a dover decidere per lui, sceglierei Sassuolo, però poi sarà la Fiorentina che sceglierà la soluzione migliore per il giocatore, insieme ovviamente a Comuzzo. Di sicuro il Torino è interessato fortemente.
0: Mirko da Firenze dice che più che Abruzzo Pellegrino assomiglia di più a Martin Palermo. Io a 30 milioni non lo prenderei mai, e nel caso punterei su Oscarsson della Real Sociedad, che tra l'altro fu il giocatore che poi ha ispirato il famoso coro tratto dalla canzone di Bad Bunny. Però vorrei capire la situazione di Pellegrino, Nick, qual è ad oggi, visto che poi se n'era parlato in ottica prima di permanenza, poi di Juventus.
1: No, la Juve vorrebbe fare Colo Pellegrino se gli riuscisse, però sa benissimo sono 80 milioni o poco più o poco meno, ecco, da spendere, sono tanti soldi, perché Colo Mani, se vogliamo, ha offerto 28 più bonus per 35 più bonus più la percentuale sulla futura rivendita, e qua vogliono 35 milioni come minimo al Parma per Pellegrino, quindi è complicata anche questa cosa, e per la Juve e anche per la Fiorentina non lo so. Io Pellegrino mi sembra un bravo giocatore, ecco, reinvestire magari tutti i soldi che acquisto da Ken, se c'è lo Ken, e su Pellegrino qualche dubbio in più ce l'ho. Secondo me sono tanti 35 milioni di euro per Pellegrino, condivido, però magari questo ragazzo c'ha ancora la possibilità di migliorare dal punto di vista tattico e secondo me anche dal punto di vista dell'aspetto realizzativo. Certo, insomma, pagarlo quella cifra poi dopo ti prende un rischio, perché se poi non funziona hai tolto che è dalla Fiorentina e hai preso un attaccante che magari non garantisce il gol di Kerr. Però è tutto relativo, perché se poi fai due esterni che segnano e se anche il centravanti ne fa meno, se ne accorgono poco, cioè vuol dire nel reparto. L'importante è che poi quei tre davanti portino in dote, no, quei 40 gol che poi ti servono per il campionato.
0: Parole giuste, parole importanti, parole decisive quelle di Niccolò Ceccarini, che intanto se la ride. Poi il runner viola dice che Mastantuono è un adattato sull'esterno, non sarebbe meglio prenderne uno di ruolo? Ora io, caro runner, faccio una controdomanda, perché è una questione di campo per cui mi sento più, diciamo, in dovere di rispondere io. Mi dici in base a cosa definisci Mastantuono un adattato sull'esterno? Cioè, in base a quali esperienze dici che è adattato sull'esterno? No, faccio per capire, perché forse a River abbiamo visto due giocatori diversi. Allora, Fabio invece, Nick, ti domanda se Alea Begovic, altro tormentone di quest'estate, è già tramontato in ottica fiorentina.
1: Ma non mi sembra caldo, ecco, questo si può dire, non mi sembra caldissimo, anche perché poi vogliono 30 milioni di euro anche su di lui, e quindi diventa complicato. Non lo so in questo momento cosa stia facendo Paratici su quel settore lì. Per me un paio di situazioni ce l'ha in testa, e il colpo forte deve valutare anche quanto budget può avere a disposizione, perché poi c'è anche Thorsved in tutto questo, c'è ancora Thorsved, che per me alla fine uscirà Fabian, che io credo che alla fine dal centrocampo della Fiorentina uscirà anche Fabian, e a quel punto con Brescianini magari che va a Sassuolo nell'operazione Thorsved, loro chiuderanno il cerchio. Però poi bisogna vedere anche quanto budget hanno adesso, che gli può essere cavato dalle cessioni, soprattutto sull'esterno d'attacco forte. La scelta che Bakayoko fu smentito anche lui, ce ne sono diversi di cui abbiamo parlato, quasi tutti smentiti. Io non lo so se uno li smentisce tutti, li smentisce per smentire o li smentisce perché magari non ci si può arrivare, perché poi anche il valore della smentita andrebbe capito. Non c'è nessuna trattativa, non c'è nessuna trattativa perché non ci si arriva economicamente, o non c'è nessuna trattativa perché non ci interessa, ecco.
0: Tutto è smentibile, come dico sempre io.
1: Esatto, secondo me un po' ci giocano su questo aspetto.
0: Allora, se il buon Alessandro Di Nardo è d'accordo, io ascolterei anche un WhatsApp audio nel frammentre, quindi 348 7513 933.
2: Buonasera. Ma Io secondo me il problema è che lui non riesce, Paratici non riesce a far uscire i giocatori, perché secondo me ce l'ha anche i soldi per prendere, ma per prendere gli esterni, insomma, gli manca. Però penso anche che non li possa spendere, no? Perché non c'è qui discorso anche più di 70% di fatturato, un po' spento, insomma, lui già ha speso una settantina di milioni, voglio dire, cioè, le è rientrato di due lire, le è rientrato, non so, via, io, a me mi sembra sia un po' bloccato perché lui non riesce a cedere, penso sia quello un po'.
0: Io non ho capito nulla di questo messaggio, diciamo, rimaniamo un attimo sulle uscite, vai Nick, prendo questo come pretesto perché non ho proprio capito, poi tra l'altro l'ascoltatore ha messo in mezzo il 70% che è una regola introdotta dall'UEFA e che riguarda i costi squadra, quindi un altro aspetto, vabbè, comunque rimaniamo un attimo sulle uscite Nick, visto che l'abbiamo visto diversi minuti in questi amichevoli, ti chiedo anche di Gudmundsson. Lì è clamorosamente adattato, quindi vorrei capire un attimo dal tuo punto di vista qual è lo stato dell'arte.
1: Lo stato dell'arte è che stanno aspettando nel caso un'offerta per Gudmundsson, perché chiaramente lui si adatta a un ruolo che non è il suo, è tendente sempre ad accentrarsi, si vede, però se ben non arrivano un'offerta adeguate, per ora sta lì. E io sono convinto che comunque questi giocatori così importanti possano avere un po' di mercato negli ultimi 10 giorni di mercato, se non si è risolto qualcosa prima, perché poi inizia le partite. Iniziano gli insoddisfatti, ci sono quelli che naturalmente poi magari giocano poco e vanno a chiedere la cessione, quelli che allora l'allenatore dice vabbè, però se poi resta qui poi è scontento, mi si scontenta all'interno del gruppo, poi si possono creare delle problematiche e si possono abbassare anche le richieste, si possono abbassare le questioni, però se ti lavora per ricavarci una 15 milioni dalla cessione di Woodwards e si vede che ancora non sono arrivati, cioè non c'è ancora qualcuno che vuole spendere questa cifra, però rimane nella lista dei possibili partenti.
0: Quindi ad oggi Nick, chi è il più in uscita? Quello più avanti, ma invece che da un punto di vista di ingresso in rosa, di uscita?
1: Ma mi pare delle cessioni in uscita. Per me Moreno è quello più vicino all'uscita. Valentini non si hanno più notizie. Cioè nel senso non sanno più notizie se effettivamente vanno a chiedere qualcosa di diverso, perché comunque lui aveva fatto l'operazione con il club il brasiliano del Gremio, 3,5 l'aveva chiusa, ma lui per ora non ci vuole andare, quindi Valentini è un altro di quelli che rimane. Poi tra l'altro sono curioso di sapere, non si parla più, è tornata anche Barak, quindi là certo. Poi Nicosia, poi c'è anche Sottil di cui non si parla mai, ma teoricamente ci sarebbe anche Sottil, è vero non sono convocati, però sono tutti giocatori che rimangono all'interno del Montegaggi della Fiorentina, quindi non lo so, ora direi Moreno, mi sembra Moreno che sia quello più vicino all'uscita, sempre che poi Venezia venga in controllo le esigenze della Fiorentina a livello come richiesta economica.
0: E però con tutto il rispetto per Moreno parliamo di un'uscita comunque secondaria, ecco, non
1: certo, sì.
0: Non uno dei big, ecco, in grado anche di portare denaro contante. Chiudiamo questo collegamento come sempre brillante con il responsabile supremo delle operazioni Beffa con la domanda di Elisa che chiede molto semplicemente ma anche giustamente aggiornamenti su Ken.
1: Allora, su che la situazione è molto semplice. Ora io ho visto che mi sembra che il Como si sia un po' incartato su Chalobà, perché sì. Chalobà
0: è un difensore, ricordiamolo.
1: Sì, è un difensore, però comunque se loro volevano investire 30+ milioni di euro. Ora io sono curioso di vedere, perché l'Inter ora sta facendo il gioco che sta andando forte su Romeno, ma se secondo me il Como lascia un po' la presa su Chalobà, l'Inter potrebbe anche valutare ritornare su Chalobà stesso. Quindi secondo me è dopo un attimo da capire, ora ho fatto una piccola digressione e poi torno a Kennedy. Volevo dire che il Como un difensore deve sempre prendere, però questo budget, che è un budget importante, lo potrebbero destinare anche per un attaccante italiano. Il nome è Ken, ufficialmente non ci sono trattative tra i club, vengono smentite dall'entourage del giocatore, dalla Fiorentina, dal Como. Poi tanto se ti dici che c'è una mezza trattativa tra Fiorentina e Como per Ken, piovono smentite come se fossero, voglio dire, chicchi di grandine
0: o polpette, citando il noto film,
1: sì, esatto, piovono polmette, però secondo me si stanno parlando, ma questa è la mia idea, e quindi se si stanno parlando vuol dire che c'è la volontà di capire se ci sono dei margini o meno di poter fare l'operazione. Ufficialmente non si parla, non si sentono, anzi più possono, stanno lontani, ma di che stiamo parlando, e quindi vediamo. La valutazione è 40 milioni di euro, e quindi nel caso la Fiorentina sa che se il Como, o meglio il Como sa che se vuol prendere il giocatore alla Fiorentina non si può presentare certo con 30 milioni, ecco, sotto i 40 può stare tranquillamente sulla riva del lago di Como, ecco.
0: Chiudo, Nick, visto che in apertura di trasmissione stavo un attimo citando quello che ho anche scritto questa mattina sul Corriere Fiorentino, cioè di tenere comunque le antenne dritte sulla questione Mandragora davanti alla difesa, nel senso che è vero, tra l'altro l'ho anche provato nella prima amichevole, però è vero che c'è grande siamo ancora tutti abbagliati, se vogliamo, anche dalla versione davanti alla difesa di Fagioli, è vero che Ulahi può fare anche quel ruolo, però c'è un po', Nick prima diceva il Como si è un po' incartato, ecco, stiamo attenti che non ci sia poi anche il rischio di incartarsi un po' Ulahi Fagioli, Fagioli Ulahi davanti alla difesa, e che alla fine non sia un altro a trovare più spazio in quel ruolo che con Grosso è stato di Mazzitelli a Frosinone e Matic al Sassuolo. Fatta questa premessa, arrivo al dunque e ti chiedo la situazione ad oggi per quanto riguarda Fagioli.
1: Ferma, statica. E secondo me ora stanno provando addirittura Fagioli e Ulahi, entrambi davanti alla difesa, uno alternativo all'altro. Io qualche tempo fa, parlando con soggetti, mi hanno detto: state sereni, Fagioli è un giocatore della Fiorentina, e ci mancherebbe altro, vorrei vedere, non è che giocare nella Fiorentina per fare piacere alla Fiorentina e basta, perché ha un contratto, però, come dire, era un modo molto tranquillo per farmi percepire che in questo momento non c'erano novità e che non si era mossa foglia per un'offerta, eccetera. Però, come dice il Cecca, che so se lo conosci, no? Quello lì che fa finta di essere un esperto, sì, del mercato, non ne prende uno, tutto è vendibile, come dice sempre io. E quindi, se tutto è vendibile, come dice sempre Cecca, quando arriverà un'offerta magari a 30 milioni di euro, nel caso la prenderanno in considerazione, perché non è che c'è un giocatore della Fiorentina che non possa essere messo a riparo da un qualcosa che arriva e che economicamente è valido. L'ha detto anche Paratici quando si è presentato, o meglio, non quando si è presentato, quando ha fatto la conferenza stampa, no, di fine stagione e di inizio di quella nuova. Ci sono 4-5 club, no? Possono permettersi di rinunciare a clamorose offerte, tutti gli altri, se hanno delle proposte interessanti, le devono necessariamente valutare.
0: Saranno, Nick, i prossimi giorni importanti o giorni decisivi?
1: Secondo me saranno giorni importanti. Sì. Tra l'altro bisognerebbe andare al lago di Klagenfurt, che naturalmente non è quello di Braies, però comunque possiamo dire che per noi potrebbe essere un lago a livello, no? Per noi amanti dei laghi.
0: Beh, sì, non c'è dubbio. Svelo questo segreto, che non è un segreto: non sono un grande fan dei grandi laghi, quindi visto che da quelle parti ci sono anche laghi un po' più piccoli, ecco, il lago di Klagenfurt bello, ma si può trovare di meglio, vecchio Cecca.
1: Allora segnaliamo nella vicina Slovenia il lago di Bled.
0: Ottima scelta, direi. Ottima scelta. Promosso in tutte le stagioni, eh? Io l'ho visto d'inverno, ma godibilissimo anche d'estate. Quindi organizzeremo una trasferta, chiaramente, con Niccolò Santi, Niccolò Righi, sì, Niccolò Ceccarini, Niccolò Fagioli e altri Niccolò presi.
1: E si fa una diretta di 20 ore, sì, certo, sul lago di Bled. Tanto bello, anche una meno oggi giorno.
0: Così cambia, poi a quel punto, Nick, rinominiamo le trasmissioni. Buongiorno Bled. Kissy Bled, sì, Radio oppure... Bled Viola.
1: Comunque, tenendo sempre presente che siamo al nulla, questo andrebbe sempre precisato.
0: Questo è il tatuaggio della nostra esistenza. Grazie, Nick. A presto.
1: Ciao a tutti, buona domenica. Ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: A Niccolò Ceccarini. Ci fermiamo e tra poco rientriamo volando a Londra da Andrea Giannattasio. Radio Firenze Viola. Radio

con Cecca parlavamo anche della trasferta a Klagenfurt, i laghi di Klagenfurt e quant'altro. Federico dice vado tra un mese a Braies. Dido dice grande Domenico benvenuti, perché Dido ha scoperto la scorsa settimana della mia presenza nel weekend, cosa che è in vigore sostanzialmente dall'inizio di Radio Firenze Viola, quindi Dido sul pezzo come sempre. Poi Roberto da Bagnaripoli, benve, ti domando, Ulai, sì, credo voglia dire Ulai perché scrive Olani, quindi penso sia Ulai, ottimo giocatore, ma era il profilo adatto per il centrocampo di Grosso? Comunque tra Fagioli e Ulai difficilmente li vedremo insieme. Ora tendo il via libera intanto da Ale per avere anche Giannattasio, in modo tale da poterne parlare anche con chi ha osservato in presa diretta e da posizione privilegiata la gara di ieri. Io, Roberto, ribadisco ancora una volta, stiamo attenti a quello che le prossime amichevoli diranno per il giocatore che troverà più spazio davanti alla difesa. Questo non vuol dire che sicuramente ci sarà come dire una sorpresa, non sto dicendo questo, però mi viene anche da ribadire di tenere d'occhio la posizione di Mandragora, un po' per lo storico di Grosso, Mazzitelli, Matic eccetera eccetera, e un po' per quello che potrebbe essere anche una soluzione percorribile da qui all'inizio della stagione. Ci sono tantissime amichevoli di mezzo. Quindi per rispondere alla tua domanda, Roberto, sì, per me era un giocatore assolutamente da prendere. Mi tengo un po' di dubbi per quanto la Fiorentina sia ovviamente intrigata dall'idea di portare avanti questo centrocampo Fagioli, Ulai, Attà sulla sostenibilità del reparto di qui sopra da metà agosto alla fine di maggio. Dopodiché più andremo avanti con l'amichevoli e più capiremo fino a che punto ci sarà margine per una per la percorrenza, ecco, per percorrere questo sentiero con Fagioli e Ulai insieme in campo. Simone 099 dice non so se il DS sia più bravo a vendere che ad acquistare, fatto sta che per ora le squadre italiane non comprano. È sostanzialmente vero, nel senso che ci sono stati pochissimi acquisti, un po' da tutte le parti va detto, con rare eccezioni, tante difficoltà, tanti obiettivi sfuggiti dalle mani. Penso soprattutto all'Inter, per paradosso, la squadra campione d'Italia in carica, che ha perso per motivi diversi prima il piano A e poi il piano B per sostituire il partente Denzel Dumfries. Quindi sotto questo punto di vista è sicuramente un contesto molto molto molto complesso per la Serie A. La Fiorentina su questo ha dimostrato però di aver fatto già dei passi da giganti, mi viene anche da specificare, ribadire, non poteva che essere così però, perché la Fiorentina ha accumulato un ritardo pesante rispetto alle altre squadre, quindi se le altre squadre possono potenzialmente anche permettersi tutto sommato di rimanere così, se la Fiorentina vuole entrare in un discorso europeo, la squadra è obbligata a rifarla, la squadra è obbligata a ripensarla e quindi necessariamente anche a ricostruirla. E io parto da un presupposto, secondo me io non sono così tanto convinto che Mastantuono per esempio sia un giocatore adattato, penso che sia un giocatore che nel calcio di oggi non può che trovare posto nel 4-3-3 a fare l'esterno che parte da destra e si butta dentro il campo, ecco, io lo vedo un po' così e mi fido di quello che lui aveva fatto a River Plate e anche delle difficoltà che ha trovato al Real Madrid, però per non perdere la convinzione che in realtà la zona migliore del campo per lui sia proprio lì, su quella parte di campo, sull'out di destra. E quindi vedremo poi nel corso delle prossime settimane se ci sarà margine per qualcosa di nuovo anche su questo fronte. 348-7513-933, sms, whatsapp, note audio 055-77-111-71. Se Ale è d'accordo io ascolterei un whatsapp audio mentre aspettiamo Andrea Giannattasio. È d'accordo il buon Dinardo? Non è d'accordo? Non lo so, non ci sono segnali di vita e quindi per il momento tutto tace sul fronte regia. Noi va bene, nel frattempo andiamo avanti, anche perché c'era questo messaggio che, chiedo scusa a Fabrizio, ho perso novità sulla trattativa di Luis De Snake all'Arsenal.

0: Questa è la domanda di Fabrizio, che però è rimasta un po' lì. Gabriele aggiunge: in quel manicomio il Benve non è un paziente, è l'infermiere di Juric. Però, caro Gabriele, occhio, perché la tua ossessione per Juric rischia di essere superiore alla mia, perché ti assicuro che le tue citazioni per Juric superano di gran lunga le mie citazioni di Juric nell'ultimo mese. Quindi attenzione, occhio alla penna. Vorrei intanto un WhatsApp audio, però, se il buon Ale è d'accordo, e poi voliamo immediatamente immediatamente da buon Andrea Giannattasio. Vai con il WhatsApp.
1: Ma la mia paura è che parecchio gioverà Andurre e gioverà uno fra Fagioli e Olai davanti alla difesa. Ma ragazzi, Mandragora no, cioè l'unica cosa buona che faceva è di era go. Se poi si mette anche davanti alla difesa non arriva nemmeno più a fare go, cioè lui proprio giorno sa far girare, cioè, no, Mandragora no, via Mandragora, proprio no, ecco.
0: Questo è il tuo punto di vista, Runner Viola. Nessuno sta dicendo che Mandragora sia favorito. Dico solo, occhio a considerare per forza di cose uno tra Ulai e Fagioli, il play della Fiorentina. Poi play non vuol dire assolutamente nulla. Diciamo il giocatore davanti alla difesa della Fiorentina che vedremo da fine agosto, inizio settembre. E aggiungo, teniamo d'occhio la posizione di Mandragora. Ma siamo, ragazzi, siamo al 26 luglio, voi cercate in modo disperato delle questioni definitive, quando, come può testimoniarci e ribadirci il buon Andrea Giannattasio da Londra, che saluto, anche ieri abbiamo visto un amichevole con 2-3 giocatori adattati dal primo minuto, 5 nuovi acquisti nell'11 di partenza, un secondo tempo in cui c'è stata una rotazione maxi e tanti ruoli scoperti con giocatori adattati che per forza di cose possono portarci a una riflessione parziale. Intanto buon pomeriggio Andrea, ciao.
2: Ciao, ciao Francesco, buon pomeriggio, scusa per il ritardo, ma
0: nessun problema,
2: sto raggiungendo Ted, che è la seconda località dove la Fiorentina effettuerà la sua preparazione estiva. Eravamo un po' dietro, dico eravamo perché sono in compagnia di Massimo Marianella, che poi magari coinvolgeremo, eravamo un po' trafelati per raggiungere il secondo treno che ci portasse a destinazione, quindi ora ci sono e ho un buon quarto d'ora, 20 minuti da dedicarti senza problemi.
0: E allora arriveremo alle 16 con reciproca soddisfazione. Torno un attimo sull'amichevole di ieri, perché ribadisco, con tutti gli spunti parziali, che è un amichevole con tante assenze, tanti giocatori adattati, deve lasciarci in eredità, quali sono gli aspetti positivi o negativi che, diciamo, ora a freddo ti sono più rimasti nella mente e impressi anche negli occhi, Andrea?
2: Ma guarda, io ti avrei detto sugli aspetti positivi qualcosa a livello difensivo, se non fosse che poi le tre reti che ha preso la Fiorentina sono nate tutte da degli errori di singoli, però sono errori di singoli che da un lato sono figli di giocatori che se ne andranno, mi riferisco a Dodò e a Comuzzo nel secondo tempo, che è entrato non male ma malissimo, e l'altro è stato Dragusin, che secondo me non ha coperto bene la sua zona di competenza, però insomma è un errore secondo me figlio della preparazione e di una poca lucidità. Nel complesso ho visto anche delle cose buone, mi è piaciuto Pieri, mi è piaciuto anche come si è sacrificato secondo me Brescianini a fare il terzino sinistro. Ti dico che dalla cintura in giù è una squadra che può avere già una logica, perché secondo me poi alla fine Jimenez, che ha giocato alto ma ha fatto una partita a mio avviso mediamente convincente, ha fatto un buon assist per il gol del momentaneo 2-1, o comunque si è propiziato il gol del momentaneo 2-1, e Ulai mi pare un giocatore del quale la squadra già si fida, cioè mi sembra un elemento a cui i compagni di squadra si concentrano, su cui si concentrano e al quale affidano il pallone che scotta. Ecco, sembra un giocatore, io in radiocronaca, naturalmente esagerando come mio solito, ho detto che ha già un po' la funzione di quello che era David Pizarro qualche anno fa. Naturalmente quello era un signor
0: certo.
2: Con una classe, una esperienza di un certo tipo, questo è un giocatore molto giovane che conosce i suoi nuovi compagni da una manciata di allenamenti, e quindi insomma dobbiamo ancora imparare a conoscerlo al meglio, però sicuramente mi è parso un giocatore lineare, ecco, con geometrie, con idee, con personalità, perché si faceva proprio dare il pallone e gesticolava tanto in campo. E che cosa non mi è piaciuto, Francesco? La totale assenza di idee in attacco, insomma, una squadra che sinceramente ancora completamente avulsa da un'idea di gioco offensiva vera e propria, non ha un'identità offensiva, perché non ha giocatori di ruolo fondamentalmente, e perché le prime punte, soprattutto Ken, ancora hanno delle gravi difficoltà fisiche. Io non ho infierito, non ho messo il dito nella piaga, non ho messo il sale sulla ferita ieri, nel senso che secondo me è una sconfitta che ci può stare. Anche l'anno scorso la Fiorentina ha perso con una squadra di Championship che era il Leicester, che poi pure retrocesso. Due anni fa addirittura non andò oltre lo 0-0 contro il Bolton, squadra di Ligan. Quindi insomma il calcio inglese purtroppo ha queste latitudini e in questi momenti è più competitivo anche di quello italiano, c'è poco da fare, soprattutto se ha a che fare con squadre che sono più avanti nella preparazione. Quindi non, ripeto, non metto il dito nella piaga. Dopodiché ti dico che c'era da aspettarsi qualcosa in più al 25 di luglio, sì, non solo al tecnico ma anche da chi fa il mercato. Io ho detto che secondo me la Fiorentina ha fatto un mercato da 9 fino a questo momento, penso fosse doveroso attendersi in attacco qualche cosa in più, perché se un tuo allenatore ti dice che vuol giocare con il 4-3-3 o, come ha detto più correttamente Grosso, 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, non puoi non aver comprato nemmeno un attaccante. Secondo me, non dico che sia grave, ma insomma è una cosa che io rimarcherei nel giudicare non solo l'amichevole di ieri ma anche quella di mercoledì a Watford.
0: Torno sull'argomento tra pochissimo. Prima vorrei anche chiederti, Andrea, visto che hai avuto l'occasione di ascoltare dal vicino e interrogare anche lo stesso De Gea sulle vicende dell'attualità viola, intanto, se insomma arrivati a questo secondo appuntamento con la fascia da capitano dobbiamo considerare l'argomento chiuso, e poi se un altro aspetto tra quelli che poi ieri non è stato affrontato con De Gea, ma comunque tra i tanti aspetti che devono trovare la giusta chimica non solo di Grosso con la squadra, ma se sei anche tu curioso di vedere come si sviluppa anche il rapporto tra De Gea e Filippi, perché comunque tra le tante rivoluzioni dell'estate è stata portata avanti anche quella tra i pali, che quindi suppongo da quest'anno in poi dovrà produrre anche delle novità, delle migliorie rispetto al recente passato.
2: Ma allora sì, beh, sulla questione fascia direi di sì. Tra l'altro su Firenze Viola, non so se per lo spunto dal mio pezzo che è uscito pochi minuti fa, ma insomma abbiamo fatto proprio un focus su De Gea e su questo ruolo di ancor più rappresentanza che ha. Lui ha vissuto, questo è il suo terzo anno a Firenze, lui ha vissuto la miglior stagione dell'era commisso a livello di Serie A, con 65 punti e il quinto posto e il sesto posto in classifica. Ha vissuto la peggior stagione, che è stata quella da poco archiviata, e ora inizia la terza annata a Firenze da capitano, perché secondo me dopo due amichevoli che la fascia, insomma, poi l'abbiamo anche chiesto, mi è parso comunque sia ormai consapevole del ruolo che avrà anche nella prossima annata, con l'ambizione di poter portare qualcosa. Guarda, ne parlavo con Massimo Marianella, che magari a breve coinvolgo,
0: certo.
2: Perché è stato lui a dirmi, poi quando ieri l'ho interpellato, guarda, fateci caso, è stato Davide Gea a tirar fuori la parola centenario nel corso dell'intervista che avete fatto con lui, tu e i tuoi colleghi, perché forse De Gea è consapevole davvero dell'anno che lo aspetta e della necessità di reagire, e quindi direi che è una questione secondo me quantomeno della fascia risolta, e penso che lui stesso sappia di dover dare di più al par dei suoi compagni. Sul rapporto con Filippi, guarda, mi pare che i due dialoghino tantissimo, anche ieri ho visto chiacchierare tanto. Ti posso dire, lo svelo ai nostri amici di Radio Firenze, sì, all'ascolto, che nel corso di questi giorni in Inghilterra avremo la possibilità di intervistare Claudio Filippi. Ne abbiamo fatto richiesta alla Fiorentina e ci verrà concesso, perché è chiaramente uno dei volti nuovi di questa gestione Grosso, è una figura scelta volutamente da Fabio Paratici, un'eccellenza secondo me per quello che è il suo ruolo all'interno del mondo viola, e quindi lo sentiremo volentieri ai nostri microfoni. Lui ci ha allenato grandissimi campioni, non ultimo Maignan l'anno scorso al Milan. Sentiremo dopo tanti anni alla Juventus e dopo questa parentesi con Allegri al Milan che cosa aspetta dalla Fiorentina e dal lavoro con un altro fuori classe come Davide De Gea. E a questo punto chiedo questa cosa a Massimo Marianella, che sta guardando il panorama di dove siamo. Qua siamo a Twickenham. Ti piace Twickenham, Massimo?
3: Beh, Twickenham è il luogo storico del rugby, dove c'è lo stadio, uno degli stati più famosi al mondo per il rugby, comunque un luogo sacro dello sport. Fammi salutare però tutti, soprattutto il mio amico Bembe.
0: Ciao Max, mamma mia, felicissimo di trovarti e di avere un po' po' di minuti per parlare di alcuni degli argomenti che vorrei trattare con te, altri magari ne parliamo in privato perché riguardano altri sport. E non sono...
3: Pensavo che la prima domanda fosse su LeBron e i Sixers.
0: Guarda, visto che hai introdotto l'argomento, tema libero come a scuola. Se vuoi partire da LeBron e arrivare alla Fiorentina, hai tutto lo spazio del mondo.
3: Guarda, un pochino mi ha sorpreso LeBron e i Sixers, perché io ero in America, si erano fatti tanti nomi di squadre, Miami che l'avrebbe rivoluto, Cleveland per l'ennesimo ritorno a casa, persino il figlio aveva Bronny, la sera prima che ha firmato per i Sixers ha detto quanto sarebbe bello vedere papà ai Warriors, il giorno dopo ha firmato per i Sixers, e quindi non sapeva niente neanche lui. Io credo che lui abbia aspettato di capire quale squadra si sarebbe rinforzata tanto. L'arrivo di Jaylen Brown lo ha convinto che la squadra più forte erano i Sixers, e quindi lui, nella sua convinzione di dire con me diventano i più forti per distacco, firma 8 milioni per 2 anni, rinuncia ai soldi perché fa come fanno tanti in America, va per l'anello. Nel suo caso il suo sogno è raggiungere MJ, che ne ha 6, lui ne ha 4, secondo me non ci arriva, però quest'anno in effetti i Sixers partono, e non per merito suo, ma partono come la squadra più forte.
0: Da qui arriviamo alla Fiorentina, Massimo, e cambiando chiaramente qualunque tipo di aspetto rispetto all'argomento di partenza, io ti chiedo, il centrocampo della Fiorentina, voglio partire da qui, è sicuramente il reparto ad oggi più nutrito, più completo, anche quello più intrigante. C'è grande curiosità per capire dove alla fine Grosso riuscirà a trovare la chimica tra tutti gli interpreti. Tu conosci meglio di tutti noi quello che è stato Matic per tutte le squadre della sua carriera, e anche per quello che è stato nel Sassuolo dell'anno scorso. Ti convince fino in fondo, da parte di Grosso, diciamo, l'abbandono di certe caratteristiche davanti alla difesa, e alla fine trovare in Ulahi o in Fagioli nuove caratteristiche per guidare il suo centrocampo a tre?
3: Bravo, come sempre hai una visione straordinaria tu, ecco perché sei un gran giornalista.
0: Grazie.
3: No, vero, sottoscrivo. E mi ha sorpreso questo cambio dal molto fisico al molto tecnico, il che non vuol dire che l'anno scorso non avesse tecnica e quest'anno non avrà fisicità, ma diciamo le due situazioni si invertono in maniera clamorosa. Io credo che alla fine arriverà Torsved comunque, anche con questi nomi che ha già a disposizione la Fiorentina, ma mi aspetto che a oggi, che Torzet ancora non c'è, il centrocampo titolare sia quello che abbiamo intravisto, cioè Attà, che farà il ruolo di mezzala sinistra di inserimento sempre, e gli altri due, che sono Ulahi e Fagioli, che per me cambieranno la posizione, perché tutte e due hanno le caratteristiche potenziali dell'altro, e quindi anche per dare meno parametri agli avversari, io credo che uno farà la mezzala, l'altro farà il play, a un certo punto si cambieranno e quindi darà un tocco di fantasia in più. Questo devo dirti che era un pochino l'idea tattica, e io lo sapevo, di Fiorentina già l'anno scorso a gennaio, quando volevano cercare di fare quel tipo di centrocampo con quel tipo di idea, cioè non con un playmaker potenziale ma con due. E quindi quando anche l'anno scorso gli si diceva, magari in discorsi privati, ma c'è già Fagioli che è straordinario, c'è bisogno di un altro, e la risposta era sempre ma l'idea è quella di, e quindi l'idea è quasi societaria di, secondo me, passare a questo tipo di centrocampo, che però, se questo dovesse essere il centrocampo titolare a tre, mi intriga tantissimo. E se pensi che le prime alternative sono Ondur, che quindi può dare più fisicità, Torsved se arriverà, e penso di sì, che può dare più fisicità, e Mandragora, che può essere il primo cambio di tutti, lusso per la Fiorentina. Cioè un centrocampo così a livello italiano e forse europeo, con tutte queste alternative, non ce l'hanno in tanti.
0: Ieri, Massimo, al termine della partita hai sottolineato anche l'aspetto dell'identità offensiva ancora da costruire. Non facile quando non si ha sostanzialmente il materiale per edificare su qualcosa. Questo, se vogliamo, è un po' il paradosso di questa estate della Fiorentina, cioè un mercato invidiabile, con tanta futuribilità, tanto presente, però anche nessun esterno.
3: Guarda, questo un pochino mi ha sorpreso, ha detto bene Andrea prima, cioè sei un allenatore che ti chiede determinate caratteristiche, tu a queste ancora non hai risposto, poi ci stanno lavorando, il che non vuol dire, cioè il mercato ha i suoi tempi e la Fiorentina è un bellissimo progetto in fase di costruzione, ma un progetto ha bisogno di un cammino, quindi di fasi diverse. Adesso hai uno dei portieri, secondo me, ancora oggi al mondo tra i più forti, hai una buona difesa con delle alternative, del centrocampo abbiamo appena parlato, io ieri ho usato il termine manca identità d'attacco, ma perché mancano proprio i soggetti, nel senso che Ken resterà, sì, no, non lo sappiamo, credo che un po' tutti abbiamo la sensazione che possa andare Moise Kean nel corso del mercato, il che peggiora le cose, perché se aumenta la potenzialità economica, perché è un giocatore forte e poi sul mercato, se parliamo del Como, può vendersi un'altra caratteristica importante, lo dicevo a calciomercato a Sky, cioè per il Como è appetibile perché è forte, perché è giovane e perché è italiano, quindi ha tutte caratteristiche sulle quali poi la Fiorentina può far cassa, però poi tu a quel punto devi decidere chi è il tuo numero 9, che tipo di numero 9 vuoi. Io non mi lascio sinceramente ingannare dal gol di Piccoli di ieri, che mi è parso un pochino occasionale, io penso addirittura che a tratti si potrebbe vedere in quella posizione addirittura Gudmundsson nel corso della stagione, con due esterni veri e due esterni che possano fare gol. Io credo che due esterni arriveranno, mi sembra di aver capito che ne arriverà uno importante anche dal punto di vista, diciamo così, dell'acquisto, del nome ed economico, e un altro che ci auguriamo sia importante calcisticamente del nome, ma che deve avere delle caratteristiche economiche diverse, cioè che debba arrivare in prestito, debba arrivare con delle formule diciamo convenienti per la Fiorentina. Ma io mi aspetto che Gudmundsson possa restare ed entrare in un giro di tre esterni, e bisogna capire chi è l'attaccante, quando si capirà il nodo dell'attaccante, ma credo che bisognerà aspettare ancora un po' per capirlo. A quel punto si può fare la scelta sugli esterni, però la volontà è quella di avere quelli che saltano l'uomo e che facciano gol, a maggior ragione se poi ci sarà almeno inizialmente un punto interrogativo sul numero 9. Io, se sta bene, un tentativo, lo sai, ho abbastanza la passione per Jimenez del Milan, lo farei, però lì bisogna capire come sta.
2: Marco Jimenez,
3: sì,
2: quello messicano,
3: sì, esatto, sì, è vero, perché anche l'altro era del Milan, hai ragione, però bisogna vedere lì, bisogna aspettare un attimo le dinamiche di mercato.
0: Allora, caro Massimo, caro Andrea, sono le 16 in punto, quindi...
2: E noi siamo arrivati a tempo,
3: ecco. Siamo riusciti a scendere anche dal treno nel frattempo.
2: In questo momento, guarda.
0: Quindi tutto è andato alla perfezione, sia come logistica che come tempistica, guarda. Quindi siamo estremamente soddisfatti.
2: Mi ha pure portato a mangiare in un posto straordinario oggi, quindi lo ringrazio.
0: Vuoi anche consigliarlo agli ascoltatori o te lo tieni per te?
2: No, the three crowns, cioè le tre corone, mi sembra, sì, in inglese, è in zona Piccadilly Circus, quindi
3: se voleva mangiare una pie l'ho portato in un buon pasto.
0: Beh, voglio dire,
2: pie, sì, eccezionale.
0: Ottimo, ottimo, un grande abbraccio a entrambi e buona giornata
3: a te.
2: Grazie,
3: ciao,
0: ciao Massimo, ciao Andrea, un grande abbraccio a tutti voi, anche agli ascoltatori chiaramente. 16 in punto adesso, Niccolò Righi, che in qualche modo ha resistito fino alle 16, ma adesso lo studio è tutto suo. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: studi di Via Panciatichi. Un saluto e una buona domenica vi arrivano da Niccolò Righi. Ve l'aveva preannunciato, è due ore che ve lo annuncia Francesco Benvenuti, che il sottoscritto sarà qui in planche di comando per le prossime due ore, e così è, ma non sarò da solo fortunatamente in questa abbastanza calda domenica del 26 luglio 2026. Quindi insomma era stata preannunciata allerta arancione, doveva piovere, ma in realtà anche oggi fa un caldo pazzesco. Con me comunque, come detto, non sarò da solo perché c'è Alessandro Di Nardo in regia. Ciao Ale, buon pomeriggio anche a te, non so se ti vuoi palesare.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Il saluto era come prima, cioè il saluto c'è sempre. Bene, bene. Sono contento. 348-75-13933 per intervenire in diretta, anzi per mandarci i vostri messaggi WhatsApp, le vostre note audio. Invece per intervenire in diretta il numero è lo 055-77-111171, appunto. Se volete intervenire in diretta e dirci la vostra in questa giornata che segue la prima amichevole in terra inglese, la seconda per quanto riguarda la lunga estate della Fiorentina, 3-2 al Loftus Road Stadium in favore del Queen's Park Rangers, una Fiorentina che, se vogliamo, ha fatto vedere anche delle buone cose nei 90 minuti giocati appunto contro la squadra inglese. Tutto sommato la sconfitta è l'ultimo, diciamo, dei problemi. Insomma, sappiamo che le amichevole estive contano il giusto, soprattutto contro una squadra inglese, perché insomma la Championship inizia tra 3 settimane, la Fiorentina inizierà il campionato 9 giorni dopo, e soprattutto il QPR, anzi il QPR, per pronunciarlo all'inglese correttamente, ha già giocato 4 amichevoli. Quella di ieri è stata la quarta, la Fiorentina soltanto la seconda, non contando la sgambata in famiglia fatta contro la formazione primavera di Aurelio Andreazzoli, una Fiorentina in cui si sono messi in luce un'altra volta Arthur Attà, autore del gol del momentaneo 2-1 in favore degli inglesi, sempre andato in gol fino a questo momento il calciatore francese. Io ho visto anche un buon Ken, nonostante ancora chiaramente gli manchi un po' il ritmo partita, il ritmo gara, però è un Ken che innanzitutto sta meglio, lo vedo stare bene in campo, essere confident, come direbbero da quelle parti, per cui non è poco per un calciatore che insomma l'ultima parte della scorsa stagione è sempre rimasto fuori. Secondo me alla fine lo star fuori è stata anche un po' una mossa preventiva da parte della Fiorentina per far sì che Ken recuperasse al 100% da questo problema alla tibia che ormai si porta avanti da tempo. Infatti lo vediamo star molto bene il calciatore, per cui segnali positivi. Ci sono anche dei segnali negativi chiaramente, perché i gol della Fiorentina sono stati un po' strani, un po' particolari, un po' balneari, come direbbe qualcuno. E quindi insomma, chiaramente ho letto anche un po' sui social tante accuse a Dodò, tante accuse, le solite accuse a Comuzzo. Ho visto anche qualche accusa a Ulahi, che è passato dall'essere Baggio, io cito testualmente ciò che ho letto nei giorni scorsi, per il colpo di tacco che innesca Ken nella partita contro il Gubbio, colpo di tacco alla Baggio, e già è diventato un giocatore. Visto però Ulahi, io dico sempre, bisogna stare calmi e dare tempo, anche perché comunque sia la Fiorentina è una squadra completamente nuova, fatta da zero o quasi, con tantissimi calciatori molto giovani peraltro, per cui non hanno neanche quell'esperienza e quella malizia che magari gli permette di entrare in forma prima o entrare in confidenza con il resto dei compagni, il resto è un altro campionato prima, quindi sono tutti calciatori giovani, tutti calciatori che insomma dovranno essere un po' amalgamati. Speriamo che da questo punto di vista Grosso possa riuscire a trovare la ricetta perfetta. Ecco, da questo punto di vista, Paratici, la vera bravura forse in questo mercato è stata appunto quella di aver agito per tempo ed aver messo a disposizione di grosso gran parte della rosa, ancora è chiaramente da completare. Ieri ha giocato Briscianini a sinistra, gli esterni sono tutti adattati, però ecco, aver messo a disposizione di grosso tanti calciatori che il prossimo anno immagino che siano dei titolarissimi per tempo. Comunque io vi invito a scriverci, a dirmi la vostra al 3487513933. Vi faccio anche una domanda, visto che questa domenica sappiamo i temi non è che pululi di temi, e quindi vi chiedo, visto che mi è ancora impressa il mondiale che oggi, una settimana fa, è finito, per cui insomma è ancora nelle nostre fresco nelle nostre menti il mondiale, e in particolare le canzoni che hanno accompagnato ogni nazionale nel pre-partita, durante la partita e soprattutto dopo la partita, che non sono dei veri e propri inni, ma che sono diventate una sorta di inni non ufficiali. Chiaramente l'esempio lampante è Wonderwall della nazionale inglese, ma c'è anche i Daft Punk per quanto riguarda la Francia, c'è Take Me Home, se non sbaglio, da parte degli Stati Uniti. Non so se te la ricordi, Ale, qual era quella degli Stati Uniti? Not Take Me Home, no, non te lo ricordi. Vabbè, insomma, insomma queste canzoni qua, questi inni non ufficiali. Io vi faccio una domanda, vi chiedo, visto che almeno mixiamo anche un po' abbiamo il primo ospite in studio, però prima trattengo un secondo per fare la domanda. Vi chiedo, quale secondo voi sarebbe la canzone che dovrebbe accompagnare la Fiorentina per la stagione 2026-2027? Scatenatevi, ditemi la vostra, perché almeno mixiamo anche un po' la musica al campo e al calcio. Come detto, abbiamo il primo ospite oggi già in linea. Un saluto, come sempre, un piacere ritrovare Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Nicolò, buon pomeriggio a tutti.
0: Mario, allora riparto con te dalla partita di ieri. Chiaramente ti chiedo banalmente, che sensazioni ti lascia questa seconda amichevole estiva, la prima magari anche di un certo livello, contro una squadra che, lo abbiamo detto tante volte, è più avanti della Fiorentina evidentemente in condizione fisica, però io tutto sommato ho visto anche buoni sprazzi di Fiorentina all'interno dei 90 minuti. Chiaramente mancano ancora appunto un ritmo gara per tutti i 90 minuti, però io qualche cosa di buono l'ho vista.
1: Ma non c'è dubbio, guarda, considerando solo 10 giorni di lavoro, un amichevole internazionale, ora è vero che il KPR è squadra di Serie B, no? Se non sbaglio.
0: Sì, esatto.
1: Per cui insomma, però la Serie B inglese comunque non è la Serie B di un altro paese, quindi dei valori ci sono. Squadra di tradizione, la Fiorentina insomma era un po' raffazzonata, però senti, io sceglierei tre uomini, se sei d'accordo.
0: Vai.
1: Che mi sono piaciuti. Allora, intanto mi è piaciuto tanto Oulahi, che poi ci porta anche a una riflessione: non è stato messo in tandem con Fagioli, ma è stato messo alternativa a Fagioli. Allora ti ricorderai che pochi sabati fa avevamo parlato anche della posizione di Fagioli. Io avevo detto è tutt'altro che certa la sua permanenza, anche se si sono sperticati di lodi per lui, ma secondo me, se arrivasse un'offerta buona, lo potrebbero anche cedere, e Oulahi secondo me lo potrebbero vedere anche davanti alla difesa. E devo dire che questo ragazzo, questo giovane ivoriano, oltre ad avere corsa e grinta, mi sembra abbia piedi molto buoni e visione di gioco. Là davanti ci può stare, secondo me. Poi spero Fagioli resti, però ci può stare. L'altro che mi è piaciuta, una conferma anche dell'anno scorso, ed è Attà. Attà è veramente un giocatore interessante.
0: Sì.
1: E poi ai tempi di inserimento, sì, il gol l'ha fatto per una papera del portiere che non ha trattenuto il pallone, però lui era ancora lì, ci ha creduto, l'ha scaraventato dentro, per cui devo dire effettivamente insomma mi è piaciuto. E l'altro è Jimenez, che è un giocatore importante, che ha un grande punto interrogativo della sua testa, il suo carattere. È un po' loco, no? Come dicono in Spagna.
0: Sì.
1: Però è l'unico, ieri mi sembra uno di quelli che ha saltato l'uomo tre volte, botta a botta, e questi sono i tre che mi hanno riempito di più gli occhi.
0: Sono d'accordo Mario. Tra l'altro anche Jimenez adattato in questa posizione di esterno alto in questo momento. Il mercato lo abbiamo elogiato tutti, chiaramente fin qui come si è mosso Paratici. Detto ciò, mi sembra che manchino dei tasselli evidenti. Arriverà João Mario, che però va a rafforzare una corsia di destra che in questo momento mi pare particolarmente ben fornita, perché Dodò è ancora in rosa. Ecco, a sinistra è stata adattata un'altra volta Brescianini, davanti evidentemente sarà fatto qualcosa, perché la caratteristica principale di Grosso è quella proprio di giocare con gli esterni. Al momento di esterni non ce ne sono nessuno. Non so se ti aspetti da qui a magari fra una settimana già la partita contro il Real Madrid, se può essere una sorta di spartiacque da questo punto di vista.
1: Ma c'è spartiacque, intanto anche il Real Madrid sarà, come dire, all'inizio un po' del percorso, e quindi è il Real Madrid certamente, quindi il rischio di prendere 3 o 4 è concreto, però è anche vero che è in fase sperimentale anche il Real Madrid, quindi non so, se il test sarà interessante, ma va preso un po' con le molle.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda il spartiacque, è chiaro che questa deve essere un'altra settimana nella quale bisogna parlare molto di mercato, perché devono arrivare dei giocatori, devono arrivare degli esterni. Va chiarita la situazione di Dodò, perché tanto Dodò non vuole più stare a Firenze da mesi, e secondo me in campo anche ieri, non so che cosa tu ne pensi, ma a me non è piaciuto.
0: No, è stato forse uno dei peggiori in campo.
1: Esatto,
0: tanti errori.
1: Non è concentrato, non ha voglia di stare qui, si vede, ed è giusto che vada via. E quindi adesso sfoltiranno sicuramente i ranghi, però bisogna cominciare a buttare dentro esterni, manca un esterno sinistro. Ora, per vero che Valdepenna dovrebbe arrivare all'inizio agosto, vedremo insomma se è già in grado di fare il titolare o no, lo capiremo. È vero che viene da Real Madrid, ma è molto giovane. E poi ci vuole roba pesante davanti, perché, e poi occhi a Ken, perché secondo me le voci ne girano troppe e io per resti non sono molto convinto.
0: Ecco, che ti volevo portare proprio su Ken, Mario. Cioè, cosa secondo te sarebbe meglio? Perché io comunque ieri non l'ho visto male, cioè non siamo ancora a un grandissimo livello, però ecco, è un giocatore che intanto sta bene, mi sembra che comunque sia il problema alla tibia in questo momento lo ha risolto, l'ho visto comunque pimpante in campo nonostante magari sia ancora un po' indietro di condizione come tutti, quindi non c'è il rischio che poi alla fine si possa lasciare troppo a cuore leggero questo calciatore?
1: No, fisicamente secondo me ora sembrerebbe a posto. È anche vero che il suo problema è un problema ciclico, Niccolò, cioè è un problema che sparisce, riaffiora, quindi loro trovano il sistema di guarirlo definitivamente, altrimenti resta sempre sulla spalla di Namo, però sulla testa. E io non lo cederei a cuor leggero, sono d'accordo con te, non ho voglia di cederlo, però lui ci deve dimostrare di essere con la testa nel teccato armato, situazioni paratici, sì. Altrimenti diventa dura. Io poi ti dico ancora la mia impressione, ora al di là di quello che pensiamo tu ed io, gli ascoltatori, che vale quel che vale, quello che conta è quello che pensa paratici, no? E io ho la sensazione su te che lo voglia vendere, cioè mi spiego meglio, non lo vuole svendere, lo vuole vendere. In che senso? Senso che se arriva l'offerta congrua, importante, lui non ci pensa due volte e lo dà. Se arriva un'offerta tanto per fare, non lo dà, perché giustamente non lo svende, perché sa che comunque perde un pezzo pregiato. Ma io ho la sensazione che anche Paratici non sia convinto al 100%, come ho la sensazione che Ken possa alimentare anche il sogno di andare a giocare magari in Champions League, capito?
0: Certo.
1: Ed è anche comprensibile, perché un ragazzo ora 26 anni o più, però insomma è uno che probabilmente coltiva delle ambizioni, potrebbe avere anche delle ragioni nel sognare di andare a giocare per una coppa importante. La vedo così la storia, cioè la vedo fluida, non definitiva, una storia di mercato che a noi deve sempre regalare concentrazione e attenzione. Però dico a chi insomma sostiene, no, ma tanto che resta, dico prudenza.
0: Sì, anche perché tra l'altro mi sembra che comunque si vada in una direzione anche del calcio, non so se sei d'accordo, Mario, che si è un po' perso, salvo rarissimi casi come Kane, come Haaland, però si è perso un po' il bomber da 30 gol, ma magari si è guadagnato un tridente da 10 gol per uno, che alla fine forse ti può più aiutare, ti può più servire del bomber da 30 gol. L'abbiamo visto con la Spagna, ma anche il Paris Saint-Germain, cioè i casi in cui le squadre vincono, poi non è che abbiano un attaccante che è il bomber della squadra e il resto sono dei gregari che portano il pallone a lui. Anche Grosso viene da un trascorso di questo tipo, pur un pochino ridimensionato, però ecco, non aveva il bomber da 15, 16, 17 gol al Sassuolo, però è riuscito comunque sia a fare 6-7 gol a Laurentè, una decina di gol a Berardi, una decina di gol a Pinamonti, e poi alla fine insomma la pagnotta la porti a casa, ecco.
1: Sì, sì, no, è vero. Ora io, diciamo, 10-10-10 vorrei qualcosa in più.
0: Certo,
1: no?
0: Sì, sì, chiaro, chiaro.
1: 10-10 sulle esterni, sì, ma un centravanti almeno da 15-18 gol o da 15, sì, minimo, lo gradirei. Però il concetto che hai fatto tu è molto corretto, è molto giusto. Cioè, è un concetto che dice, beh, insomma, qui bisogna che i due esterni facciano dei gol, perché sono attaccanti veri. Se non abbiamo il bomberone da 25-27, mi sembra una cifra pazzesca per il campionato italiano, abbiamo uno che ci fa 15-18 gol, gli altri due ne portano la ventina, fai 18 al centravanti, 20 gli esterni, già tu dici il pacchetto davanti l'ho blindato come contro il Totto reti, e già lì si comincia a ragionare. Poi si va a centrocampo, qualche centrocampista, qualche golletto, e si tira fuori, no?
0: Sì, certo.
1: E poi si va alla difesa, il difensore non è obbligato a far gol, ma il difensore che fa gol vale doppio del compagno, a patto che difenda allo stesso livello, perché dice, sai, ti faccio sempre l'esempio di Martinez quarta, te lo ricordi, no?
0: Certo, chiaro.
1: Anna arrivò a fare 8 gol stagionali, che gli vuoi dire, bravissimo, però faceva un errore a partita in chiave difensiva e beccava i gol. Allora i gol fatti si pareggiavano con gli errori, non va bene. Difensore come primo dovere deve avere quello di saper difendere. Se poi segna anche dei gol, allora si fa apprezzare più del collega difensore. Quindi poi alla fine il calcolo dei gol si fa così, ognuno deve portare la propria percentuale, però se in attacco, ripeto, si partisse da una base sicura di 35-38 gol, sarebbe un bel mangiare, eh.
0: Guarda Mario, ti leggo la considerazione del runner Viola, che ti dice: con Ulai e Jimenez sono d'accordo con Mario, a Tammy è piaciuto poco, se non faceva gol era una prestazione da 5. Citerei anche Vieri in positivo e Comuzzo in negativo, va venduto se si trova qualcuno che ci casca. Ora mettendo un attimo da parte i difensori, che magari ci torniamo anche dopo, soprattutto su Comuzzo, ma io in realtà su Attà ho grosse aspettative, mi sembra un calciatore perfetto per il gioco di Grosso, cioè secondo me, ecco, lui, il francese Grosso, possono creare un binomio che può essere veramente interessante, non solo per la Fiorentina ma in generale proprio per tutto il calcio italiano.
1: Per me Attà è molto forte, quando si muove in mezzo al campo si vede, l'azione del gol non è banale, perché è andato con tempi di inserimento giusti, forse aveva dato il primo tiro Niccolò,
0: sì, sì,
1: male,
0: certo.
1: Il portiere gli ha dato una mano e poi ha fatto gol. Io sembro un giocatore molto interessante. Comunque io prima di bocciarlo ci penserei lo primo, perché insomma è un giocatore che si deve ritrovare e non è certo una partita così da prima, da amichevole in Inghilterra, e può portarci a sentenziare. Ieri direi abbastanza bene, anche se lo voglio rivedere, insomma.
0: Ma ecco, su Comuzzo tu potessi scegliere, visto che in questo momento a destra il titolare sembra essere Radu Dragusin, c'è posto soltanto per una riserva, visto che il prossimo anno la Fiorentina comunque giocherà 38 partite di campionato e poi speriamo il più possibile di Coppa Italia, ma insomma non c'è la conference a aumentare il volume, quindi ci sarà da prendere una scelta. Saresti più orientato a tenere Comuzzo rispetto a Pongracic?
1: Io sì, perché io stima di Comuzzo contrariamente all'ascoltatore, ecco, e vedo comunque in Comuzzo dei margini di crescita, perché è giovane e non vedo in Pongracic. Io farei questo ragionamento. Poi se si ragiona solo per cassa, probabilmente Comuzzo porta più di Pongracic, sicuramente. Però se lo vogliono diverse squadre, Comuzzo, la Lazio, il Torino, sembra ci fosse un interessamento del Como, insomma vuol dire che tanto scarso non è, no, ne conviene Niccolò,
0: no, certo.
1: Ma tutto è molto giovane, quindi io ora in questo momento sono 5 difensori centrali, se la Fiorentina gioca a 4 e una è di troppo, perché 2 fanno centrali titolari e 2 le alternative, 5 può essere, anche se è vero che comunque sia, se per dire durante l'anno Grosso dovesse decidere di passare a 3, non credo, e spero anche di no, Niccolò, però può accadere, ho i difensori per fare anche la difesa a 3, se lui battezza la difesa a 4 e va avanti la difesa a 4, 4 difensori centrali bastano, avanzano.
0: Guarda Mario, prima di salutarti ti faccio anche, ti chiedo una considerazione su, anche su, su Grosso, perché ho letto tanti pareri discordanti. Cioè c'è chi da una parte si è tolto un po' quello scetticismo che accompagnava il tecnico del Sassuolo quando è arrivato a Firenze, c'è invece chi dice che forse Paratici sta azzeccando tutto il mercato, ma forse ha sbagliato l'allenatore. Ora io non lo so cosa può spingere l'una e l'altra parte, visto che abbiamo giocato appena due partite amichevole e che il ritiro della Fiorentina è cominciato da 10 giorni. Ti chiedo da se tu hai visto già nella Fiorentina un po' la mano di Grosso.
1: No, dai, ancora presto. Qualcosa sì, c'è il blocco basso, mi sembra si palleggi poco, si cerchi di andare molto sulle ripartenze, no? Innescando gli esterni oppure dritto per dritto nel mezzo, blocco abbastanza basso, poco pressing mi sembra di aver visto. Questa è sicuramente la mano di Grosso, ma da qui a dire che lui ha già plasmato la squadra. Però sai, il discorso è molto banale secondo me, Niccolò. Se tu mi dici, Niccolò Righi, dice guarda Mario, io non sono contento dell'arrivo di Grosso, me lo dici prima e vada nel ritiro, perché preferivo Vanoli, perché preferivo un altro allenatore, benissimo, perché a me non piace Grosso come allenatore, io lo accetto, lo rispetto.
0: Certo.
1: Ma se tu me lo dici dopo 10 giorni mi metti a ridere, se tu permetti, no?
0: Sì, sì, sono d'accordo, son d'accordo.
1: Abbiamo sbagliato allenatore dopo 10 partite, un'amichevole giocata con mezza squadra, dai, via, quello no.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: Esiste. Se invece mi dici io dubbi, ce l'ho da sempre, va bene, allora te li porti avanti anche dopo 10 partite, se non arrivano i risultati volevi te, no?
0: Sai meglio di me che poi il tifoso si esalta magari per poco e poi si deprime anche,
1: no,
0: per ancora meno.
1: E lo perdono e va bene,
0: certo.
1: Noi facciamo un altro mestiere, cioè noi non ci può dire una roba del genere. Se me lo dice un tifoso lo accetto, gli posso dire guarda, sei un tifoso, come dire, un po' urgente, cioè hai sempre urgenza e le cose vanno a regime, bene, questo mi può tornare. Ma il resto no, cioè voglio dire, il resto no, cioè non si può dire dopo 10 giorni Grosso non è andato di tutto per la Fiorentina, via. Ragazzi, un po' di serietà.
0: Guarda Mario, degli ascoltatori mi incalzano anche su un tuo giudizio su questo Mandragora reinventato regista, cioè se può essere una soluzione e se ti aspetti che alla fine, nonostante magari si pensi tutti un po' al centrocampo di fantasia, a Taula e Fagioli, che Mandragora non possa ancora essere il titolare della Fiorentina, considerando anche i trascorsi di Fabio Grosso, che insomma davanti alla difesa ha sempre preferito un calciatore con determinate caratteristiche, soprattutto un giocatore molto strutturato dal punto di vista fisico.
1: Lui Mandragora, se lo tengono, Niccolò lo vede in rosa. E allora facciamo un gioco, mettiamo e poi alla fine parta Fagioli, chi gioca nel mezzo? Olai. E chi può essere l'alternativa fatta in casa? Mandragora.
0: O addirittura qualcuno vedrebbe Ulahi spostato come mezzala, che poi magari Grosso lo sappiamo che in fase di costruzione si mette più che altro con un 3-4-3, quindi Ulahi comunque spostato mezzala e addirittura Mandragora comunque come titolare davanti alla difesa.
1: Ma senti, però questo nel caso in cui venda Fagioli.
0: Sì, sì, certo.
1: Se tu hai Fagioli,
0: sì,
1: se tu hai Fagioli,
0: certo.
1: Rosa, e tu metti Mandragora davanti alla difesa con una I mezzala e diventa un po' dura da spiegare. No, secondo me lo prova, perché ha parlato con Paratici e Paratici aveva detto guarda, stai attento su questo e quest'altro giocatore e preparati delle strade alternative, anche per spendere meno, perché se vendi Fagioli non è che devi comprare un altro regista, ti adatti con Mandragora che può fare anche quello col suo tran-tran regolare senza guizzi ma continuo.
0: Staremo a vedere. Mario, grazie come sempre, buona
1: grazie
0: domenica, un abbraccio.
1: Ciao Niccolò, buona domenica, ciao.
0: Grazie a Mario Tenerani, con cui abbiamo toccato già gran parte dei temi che insomma ci ha portato questa partita, che ci ha portato in dote l'amichevole, la seconda amichevole estiva, la prima in terra inglese. Seguirà appunto mercoledì pomeriggio, se non sbaglio mercoledì, vado a memoriale, giusto? Sì, giusto. Contro il Watford, chiaramente ci sarà sempre il nostro Andrea Giannattasi in Inghilterra per seguire da vicino le vicende della Fiorentina. Mi prendo una piccolissima pausa, sono arrivati tantissimi messaggi, vi recupero tutti dopo la pausa, e dopo la pausa tra l'altro analizzeremo anche un po' il mercato, perché insomma si sta definendo una Fiorentina in salsa albiceleste, chissà, vedremo. A tra poco.

0: Guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: E rieccoci in diretta dagli studi di Via Panciatichi, seconda parte, la prima ora del Viola Weekend, sempre Niccolò Righi che vi parla e sempre voi all'ascolto che potete mandarci messaggi WhatsApp 348-7513-933 per mandarci anche le vostre sulla domanda del giorno, sia quale canzone scegliereste come inno non ufficiale da mettere al Franchi per accompagnare la stagione della Fiorentina. Ripetiamo, inno non ufficiale, quindi bene Garrisca al vento e Lavaro Viola, però ecco una canzone parallela esistente che possa accompagnare la stagione della Fiorentina, un po' come fatto da Wonderwall nel mondiale dell'Inghilterra. Ad esempio Tommaso mi manda un link con una canzone di One Piece, non so se ce la facciamo a recuperarla, Ale, perché io bellissima, certo. La classica, e quando parte questa canzone, come direbbe qualcuno in gergo, so cazzi. Perché qui Rufy di solito è particolarmente arrabbiato quando parte questa canzone. Io sono un grande fan di One Piece, per cui guarda ora va bene, basta. Chiudiamo. Non mi risento neanche in cuffia, se no non sento quello che dico, non mi sento i pensieri. No, a parte tutto, Tommaso, se vuoi parliamo tantissimo di One Piece, perché io sono un grande fan, sono tra l'altro anche quasi in pari con il manga, mi manca proprio l'ultimo capitolo uscito qualche giorno fa, per cui se vuoi, Tommaso, qui è un porto aperto per quanto a proposito di porti, di navi, di pirati. Per quanto riguarda il manga del buon Eiichiro Oda, che ci sta ascoltando, grandissimo ascoltatore di Radio Firenze Viola, in particolare del Viola Weekend, Giulio ci dice: canzone stile mondiale da mandare al Franchi, questo è per Ale Di Nardo, Donne Ricche di Tony Pitoni. Immaginatevi la squadra sotto la Fiesole e tutti che cantano, resterà di me solo una macchia sui vestiti di Chanel. Non hai niente da dire. No, non ci dice. Oh, ecco. Questa è il piano, versione pianoforte. Bene. Questa, la hit del buon Tony Pitoni. Come si chiama il vero nome di Tony Pitoni? Si sa, è noto? Ah, ok, bene. Durante la settimana fa Viola Amore Mio e poi il weekend non si sentiva, ma mi ha dato un input che voi non avete sentito, l'ho sentito solo io, pensavo avesse detto a microfoni aperti. Andiamo avanti con i messaggi. Take Me Home Country Roads, visto che è la base del veliero degli ultra che cantiamo in Fiesole, ci scrive Chiara dal Mugello. Forse era Take Me Home la canzone che accompagnava gli Stati Uniti durante il mondiale, che ne parlavamo prima, non mi ricordo, c'ho questo flash. Francesco ci scrive Live Forever degli Oasis, non si muore mai, bella, bellissima, sarebbe un tema pazzesco. Vi vedo particolarmente stimolati e stimolanti su questa tematica, appunto sulla canzone che può accompagnare la Fiorentina. Io vi invito a continuare a scriverci. Ancora leggiamo il messaggio di Tiziana che ci dice Firenze Santa Maria Novella, quindi in tema la canzone di Pupo, che un periodo era diventata un po' una sorta di canzone che chiudeva le partite della Fiorentina. Secondo me la stagione, o la prima o la seconda di Stefano Pioli, la prima parentesi chiaramente di Stefano Pioli a Firenze, secondo me era in quel periodo lì, non un periodo fortunatissimo, insomma. In seconda battuta Goldrake ci scrive sempre Tiziana. Simone ci scrive: metterei una canzone a chilometro zero di Pupo di Ken. Perché no, una canzone di Ken, detto che vedremo se Ken può fare a parte ancora la Fiorentina, magari ci lascia con un ricordo. Mettiamo Bombay o Nato in questa shit, e ci ricorderemo tutti del buon Ken. Alberto ci scrive: finché la barca va. Vabbè, dai, un po' retro ma apprezzabile. Purple Rain di Prince, ci scrive Cristiano. Effettivamente il tema è calzante. Firenze Santa Maria Novella di Fabius, quindi due voti per il buon Pupo. E poi dai, ancora tanti altri, voi scriveteci, recupereremo tutto dopo. Passiamo anche a temi di campo, perché Marco ci scrive: faccia a voi la domanda, la percezione sul valore di Grosso è cambiata o sta cambiando nell'ambiente viola, o c'è ancora qualcuno, c'è quello scetticismo diffuso che ha caratterizzato il suo arrivo a Firenze? Ma è una bella domanda, Marco. Ora io non voglio parlare a nome del popolo fiorentino o a nome dei tifosi della Fiorentina. Da parte mia lo scetticismo non c'è mai stato. Uno, perché penso che quando c'è sinergia tra il direttore e l'allenatore è sempre meglio, anche se non è un allenatore di primissima fascia, ma sempre meglio appunto che si crei quella sinergia lì. E quindi Fabio Grosso è sempre stata la prima scelta di Fabio Paratici, lo ha avuto, lo conosce, e quindi magari era un profilo di secondo piano, non per me, però era magari in generale un più di secondo piano rispetto a quello di Maurizio Sarri, ma con Sarri magari non si sarebbe creata quella chimica che speriamo si possa creare con Grosso. Detto questo, poi secondo me c'è anche l'oggettività di un allenatore che comunque è sempre andato, quasi sempre andato almeno in crescendo, ha avuto sempre una carriera che è sempre andata quasi sempre in crescendo, a parte la parentesi con il Lione, ma per motivi anche non suoi, che è iniziata anche un po' male e poi, se vogliamo, è finita peggio con una sassata letteralmente che ha messo fine alla sua parentesi in Francia. E ha un po' pagato quel salto lì, perché poi è dovuto ripartire dai bassi fondi della serie B. Diciamo che non è un allenatore che ha goduto di tanta fiducia come invece godono due suoi colleghi, che magari hanno fatto più o meno il percorso di Fabio Grosso, ma hanno avuto molte più possibilità. Ecco, Fabio Grosso, la prima che ha avuto, diciamo, gli è andata anche male, soprattutto per colpe non sue, a mio avviso, perché il Lione era e resta una squadra un po' particolare, una sorta di polveriera. In Francia sappiamo bene anche che è un campionato particolarmente caldo, e quindi se non si è navigati si rischia di fare una brutta fine. Ecco, è dovuto ripartire dalla Serie B, e comunque in Serie B ha riportato su benissimo un Sassuolo, facendolo giocare anche molto bene. L'anno scorso ha ricevuto pubblicamente i complimenti da parte di uno come Cesc Fabregas. Ora, io ripeto, magari si può avere l'opinione che si ha del Como e del lavoro che sta facendo Cesc Fabregas. Detto ciò, ecco, se ricevi i complimenti da Fabregas e da uno che sta lavorando in quel modo, non mi sembra tu sia proprio l'ultimo degli sprovveduti. Quindi da parte mia la percezione non è mai cambiata. Spero che chi aveva un giudizio negativo si possa ricredere, detto che da questo punto di vista, Marco, da una parte spero che il giudizio negativo o il giudizio positivo, qualsiasi giudizio, sia rimesso al campo e al campionato. Ecco, non ci si faccia traviare dalle amichevole estive, perché ecco, non credo che sia l'amichevole con il Gubbio a lasciare quelle sensazioni di positività o di negatività che possano cambiare un giudizio. Questo spero di essere stato chiaro. Fermiamoci anche un attimo a parlare di campo, perché nel frattempo la Fiorentina sta conducendo tante operazioni per quanto riguarda il mercato in entrata. Tanti argentini finiti in questo momento sotto la lente di Paratici, ve li abbiamo raccontati anche in settimana su firenzeviola.it, e per analizzare ognuno di essi abbiamo uno dei massimi esperti come Filippo Colasanto. Buongiorno Filippo, e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
4: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti che siete in studio e agli ascoltatori.
3: Filippo, è un piacere averla con noi, agente, esperto di calcio argentino. Parto subito dal nome più chiacchierato in questo momento a Firenze, che è quello di Franco Mastantuono, giocatore che da un certo punto di vista non ha bisogno di presentazioni. Era arrivato al Real Madrid, la percezione almeno che abbiamo avuto forse dall'Italia è che l'acquisto sia stato un po' paragonabile, per quelle che dovevano essere le premesse, a quello di Neymar quando arrivò dal Santos al Barcellona. Si parlava di un giovane generazionale. Poi quest'anno il Real Madrid, se vogliamo, ha avuto un'annata anche un po' sottotono, zero titoli per i Blancos, chiaramente un 2007 quando ci sono in squadra stelle come Kylian Mbappé, come Vinicius, come Bellingham, è il primo a finire nelle retrovie delle gerarchie, tant'è che il Real Madrid appunto lo ha messo dopo un anno già sul mercato. Però ecco Filippo, poi lascio la parola a lei, si parla di un giocatore comunque sia di un talento pazzesco.
4: Allora, innanzitutto parto dal paragone con Neymar, che tecnicamente è completamente un'altra cosa.
3: No, certo, era la percezione dell'acquisto.
4: Ok, sì, ho capito. Certo. Quando Neymar arrivò a Barcellona, però, Neymar era già una superstar in Brasile.
3: Chiaro.
4: Cosa che ancora non era Mastantuono. Mastantuono ha fatto molta sensazione il fatto che lui a 17 anni e poco più è diventato un giocatore non inamovibile, importantissimo in una squadra che lì è paragonabile al Real Madrid in Sud America come il River Plate. Quindi questo ragazzo, cioè, giocare con Lanús piuttosto che con il Chacarita è una cosa, mettere la maglia del River, del Boca, ha tutto un altro peso. E questo ragazzo con una serenità spettacolare non solo è entrato in squadra, ma ne è diventato uno dei pilastri. Mastantuono è un giocatore che ha un talento importantissimo. Voi ricordate Eric Lamela?
3: Certo.
4: Perfetto, le caratteristiche sono un po' quelle. Questo è 10-20 volte più forte di Lamela in prospettiva.

0: sia. Il Madrid ha bisogno di far giocare questi ragazzi, questi giocatori, e quando vai in una corazzata come quella, cioè anche se l'annata non va un granché, trovare spazio e continuità soprattutto nel Madrid, nel Real Madrid, è complicato. Quindi l'altro anno che fece? Prestò gratis, mi pare che fu il prestito gratuito, e con l'ingaggio pagato per l'80% dal Real Madrid, prestò Hendrik al Lione, mm-hmm. e non solo ha giocato con Tiga, ma ha fatto stravedere. Io vivo a Roma, l'altro giorno un amico mio mi fa: ma possibile che la Roma prenda Hendrik? Magari faccio abbonamento, io non sono un tifoso della Roma. Ecco, Mastantuono, disti ai vostri colleghi, cioè è un'operazione da provare a ripetere, non a comprarlo, perché non credo proprio che il Real Madrid lo venda, ma a prenderlo in prestito. Me lo godo solo un anno, non lo posso poi sfruttare dopo, non importa. Intanto metti, la Fiorentina sta facendo un mercato molto interessante, metti un super giocatore e te lo godi un anno. Se poi va bene e fai innamorare il giocatore della fiorentinità,
1: certo,
0: della città è facile, ma dell'ambiente, della tifoseria, della squadra, e fai bene tu come società, come squadra, e magari fai come Rico Passa e te lo tieni un paio d'anni.
1: Certo, certo. Ecco, le caratteristiche anche le chiedo di Mastantuono, perché alcuni dicono sia più trequartista, in realtà al River Plate ha quasi sempre giocato da ala, sarebbe l'ala destra del 4-3-3 di Grosso a piede invertito.
0: Esattamente, cioè lì lui è un tiro della Madonna, scusate la blasfemia, è uno che saltando il primo uomo ha anche un discreto fisico, non è altissimo, perché credo che arrivi a 1,80, 1,81 forse, però è un giocatore che ha un fisico importante nel contrasto, regge botta, e non mi pare che sia uno che si faccia intimidire dalle marcature delle difese, soprattutto italiane. È uno che salta facilmente il primo uomo e indifferentemente mette un buon assist o tira in porta. Calci di punizione al River Plate, dopo due o tre mesi che giocava, li hanno fatti tirare tutti a lui. Fece un gol al Boca Junior,
1: sì,
0: al Monumento del Benegiuro Stadio. Cioè lui è un giocatore che ha un piede anche così educato da poter tirare la botta da fuori come il gol di classe, la carezza al pallone. E lì, se quando si trova a giocare da trequartista puro, ma tanto da noi non lo usa praticamente nessuno, è un giocatore che ti mette in porta qualsiasi compagno.
1: Ma secondo lei, ecco, è vero che le caratteristiche sono diverse, si troverebbe anche in un ambiente diverso, ma Mastantuono arriverebbe in Italia come un giocatore molto più forte di Nico Paz per come arrivava in Italia? Poi ha trovato anche magari l'ambiente perfetto per lui, ha trovato l'allenatore che lo ha valorizzato al massimo e Nico Paz è diventato quello che stiamo vedendo. Però ecco, Nico Paz era un giocatore che si aveva segnato, se non sbaglio, in Supercoppa con il Real Madrid, ma era un giocatore che veniva su dalla cantera, quindi un po' quasi uno sconosciuto. Mastantuono si porta dietro anche un acquisto da parte del Real di decine e decine di milioni.
0: Assolutamente, ha detto bene lei. Nico Paz, quando è arrivato, non so chi gli ha messo gli occhi sopra, è stato bravissimo, ha ottenuto il prestito del giocatore, e soprattutto poi con Fabregas, che non ci dimentichiamo è un giocatore che è cresciuto nel Barcellona come calciatore, quindi applica poi quella filosofia di gioco, abbiamo ben visto ai mondiali, la nazionale spagnola gioca esattamente come giocava il Barcellona, il famoso tiki-taka di Guardiola, no? Che poi viene da Johan Cruyff tutta questa cosa, quando Cruyff allenava il Barcellona, Guardiola giocava e il tiki-taka l'ha inventato Cruyff praticamente. Loro hanno preso Nico Paz, che era uno sconosciuto ai più, assolutamente, non aveva, ha detto bene lei, non aveva sulle spalle i titoli che hanno accompagnato Mastantuono nello sbarco al Real, e non credo assolutamente, sì, era nella cantera, lui mi pare che è cresciuto alle Canarie,
1: sì,
0: se non mi sbaglio,
1: sì,
0: Nico
1: sì,
0: Paz.
1: Sì.
0: È arrivato al Madrid da ragazzo e poi ha fatto un paio d'anni nelle giovanili e ha cominciato a affacciarsi in prima squadra. Il come è stato bravo a individuarlo e a dire: te lo faccio crescere io e poi te lo riprendi. Ma Mastantuono è un giocatore già fatto rispetto a Nico Paz, quindi è come ho detto prima per Hendrik, io vivo a Firenze, per la Fiorentina prende Mastantuono, faccio subito l'abbonamento.
1: Filippo Laporto anche su Mattia Soulé, si è parlato anche dell'esterno della Roma, Gasperini l'ha un po' messo alla porta, non ha avuto neanche un commento troppo carino in conferenza stampa, ha detto l'ha trovato un po' ingrassato di 4-5 kg, vabbè, quello chiaramente poi magari il buon Gasp saprà sicuramente come fargli perdere quei chili in eccesso.

0: Però ecco, è un giocatore che resta in uscita. La sensazione è che la Roma in questo momento chieda tanti soldi anche per rientrare un po' dei soldi che deve mettere a bilancio per il fair play finanziario, ma la sensazione, non so come la vede lei, è che più che passa il tempo e più che magari si possano i giallorossi appunto si possano ammorbidire da questo punto di vista e che magari possano accettare una formula che possa favorire anche la Fiorentina.
1: Sulle è un giocatore, quando la Roma lo prese, io in un'intervista dissi che a mio parere era l'acquisto più importante degli ultimi 10 anni della Roma, un ragazzo che ha fatto bene a Frosinone in una squadra che lottava per non retrocedere, a Leggi da Juventus addosso, la Roma non l'ha pagato due soldi, ha pagato 32-33 milioni,
0: sì.
1: Quindi questo vuol dire che il club di qua, Capitolino, ci credeva, non spendi tutti questi soldi per un ragazzo. Credo che l'intoppo un pochino l'intoppo dolce, gradevole per Sulè si chiama Paolo Dybala. La Roma ha preso Sulè sicuramente per sostituire Dybala, perché le caratteristiche più o meno sono le stesse, anche se Dybala tecnicamente è molto più forte, però fisicamente purtroppo abbiamo visto che Paolo soffre a livello muscolare, che è la cosa peggiore per un giocatore, viene martoriato dagli infortuni e quindi questo non lo frena, lo ferma quasi sempre ogni stagione. Prendo Sulè, lo strapago per farlo giocare e vendo Dybala al Caedesia. Poi, per varie motivazioni che ora forse già conoscete, quindi non staremo a ripetere, salta l'operazione con Dybala, che aveva già svuotato l'armadietto, e Sulè e Dybala si trovano due doppioni, la Roma si trova due doppioni in campo, insieme non li fanno giocare praticamente mai, e lo capisco anche perché giocano lo stesso ruolo, hanno lo stesso tipo di approccio alla partita e di incarichi che vengono chiesti dall'allenatore, e quindi credo che questo sia costato a Sulè il disinnamoramento da parte dell'ambiente giallorosso. Se non arriva Mastantuono, Sulè, con caratteristiche differenti, perché è più un'anguilletta Sulè, no? È un giocatore più da sguscio, salto e metto palla, non ha la forza fisica e il tiro di Mastantuono, però è sicuramente un ottimo acquisto. Per Mastantuono faccio l'abbonamento, per Sulè vado a vedere tante partite.
0: Mastantuono sarebbe proprio il classico colpo d'aeroporto, come si dice in questi casi, per Sulè, ecco.
1: Assolutamente.
0: Certo. La porto anche sull'ultimo calciatore argentino che in questo momento è stato accostato alla Fiorentina, che è Matteo Pellegrino. Chiaramente casomai il suo approdo dipenderebbe molto dalla eventuale cessione di Moise Kean. Può essere l'attaccante giusto per quello che chiede Fabio Grosso, e soprattutto le cifre corrispondono al suo reale valore? Perché in questo momento si era parlato anche di un interesse della Juventus, però ecco, il Parma è bottega cara e quei 30-35 milioni che il Parma chiede stanno spaventando un po' tutti.
1: Sì, però Pellegrino si porta addosso in senso positivo un'etichetta importantissima che sta sparendo, è un 9 d'area. Lui è molto forte nell'area di rigore, ha un grandissimo fisico, fortissimo di testa. Se io prendo una squadra che mi fa 8-9 cross per tempo, Pellegrino è uno che ti fa 1-2 gol a partita, potenzialmente. È un po' il Bobo Vieri della situazione, diciamo, con molta meno classe, no?
0: Certo.
1: Però è un giocatore che oggi non c'è più. Forse è Pio Esposito un pochettino, ma non ha quel fisico, magro, longilineo. Questo è un animale, è un argentino, è uno che fa pallate con tutti. Ha fatto molto bene quest'anno, ha segnato gol in mezzo alla mischia proprio, cioè non ha paura, avvalendosi quel po' di fisico che ha, ai tempi giusti per giocare dentro l'area di rigore. Se io metto in campo uno schema che prevede un bel po' di cross, il Pellegrino lo prendo subito, Kean o non Kean, perché poi è completamente differente dalle caratteristiche di Moises.
0: Certo. Tra l'altro Pellegrino anche un po' penalizzato in questo momento forse da un Parma che, ecco, non mi sembra una squadra, tantissimi meriti a questa per aver salvato quasi senza patemi una squadra che comunque sembrava destinata a lottare fino all'ultimo per la salvezza, però ecco, non esprimendo magari il calcio più congeniale per una punta, e lui tutto sommato, nonostante appunto anche le poche occasioni che il Parma creava a partita, è quasi andato in doppia cifra, per cui insomma tanto di cappello per questo giocatore.
1: Esatto, questo giustifica il prezzo che chiede il Parma. Mi trovo in questa situazione con un giocatore che ha le caratteristiche che sono oramai praticamente scomparse dal calcio italiano, e quindi me lo faccio strapagare. Il Parma, appunto, come ha detto lei, è una squadra che ha lottato per non retrocedere, quindi per reparto d'attacco è difficile, giocano di contropiede, di rimessa. Il fatto che questo comunque, grazie a Cuenca, che mi sembra un bravo spagnolo, quindi il calcio lo vede in un certo modo, e questo ha comunque fatto sì che il giocatore argentino abbia potuto esprimersi a prescindere dal poco gioco offensivo corale della squadra, certo.
0: Filippo Colasanto, grazie mille per essere stato nostro ospite. A questo punto, se la Fiorentina dovesse prendere Mastantuono, lo aspettiamo o all'aeroporto o al Franchi.
1: Assolutamente al Franchi, e prima ci andiamo a mangiare una cosa insieme e poi andiamo allo stadio, con molto piacere.
0: Benissimo, grazie mille, e alla prossima, e buona domenica. E grazie anche a Filippo Colasanto, che come sempre ci ha fatto una panoramica, insomma, da grande esperto di calciomercato e di mercato argentino qual è, ci ha fatto una panoramica su quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina. Io sinceramente per Mastantuono davvero farei la pazzia, non so che pazzia si può fare, però ecco, la maglia è già comprata, perché per me è un giocatore di culto, poi da madridista un giocatore che apprezzerei tantissimo di vedere a Firenze. Speriamo, chiaramente in questo momento, lo abbiamo detto tante volte, l'ostacolo, per fare anche un po' recap di quella che è la situazione su Mastantuono, nonostante le smentite della Fiorentina, i Viola stanno provando a portare a Firenze questo calciatore. Dalla Spagna hanno parlato anche di un'apertura di Mastantuono per la Fiorentina. Tra l'altro Mastantuono è stato messo sul mercato ufficialmente dal Real Madrid, andrà in prestito. In questo momento è la formula la cosa che frena la Fiorentina, perché i Viola vorrebbero, e soprattutto Fabio Paratici vorrebbe, una formula alla Nico Paz, magari un prestito biennale con la possibilità del Real Madrid di ricomprarselo in estate, spendendo una cifra prestabilita. Per Nico per Nico Paz furono appunto 8-9 milioni, ecco, che il Real Madrid ha deciso di esercitare, e che comunque hanno permesso al Como di goderselo almeno 3 anni, e poi il Real Madrid il prossimo anno, se se lo volesse riprendere, dovrà sborsare 80 milioni, per cui il Como si è tenuto 3 anni Nico Paz, e alla fine poi ci guadagnerà, se il Real Madrid dovesse riscattarlo, quei 20-30 milioni, per cui chapeau per questa operazione di mercato. Ecco, da questo punto di vista la Fiorentina vorrebbe ricrearla. Detto ciò, Nico Paz arrivava a Como con una certa se vogliamo con un certo pregresso, ovvero un giocatore che appunto faceva la spola tra le giovanili del Real Madrid e la prima squadra, ed era un giocatore che sostanzialmente non era tenuto troppo in considerazione. Mastantuono da questo punto di vista è un calciatore che arriva come un giocatore che soltanto un anno fa il Real Madrid, per portare in Spagna, fece un enorme investimento da 50 milioni. Un giocatore che venderlo ora vorrebbe dire una sorta di fallimento. Sappiamo che il Real Madrid è un club in cui evidentemente un club che vince 15 Champions League, la parola umiltà non può essere nelle primi 10 aggettivi del vocabolario del Real Madrid, e quindi non credo che possa dire di aver fallito su un giocatore, quindi immagino che sarà molto difficile convincere il Real Madrid di liberarsi Mastantuono, se non un prestito secco, come ha fatto appunto l'anno scorso con Hendrick, quando lo mandò a giocare al Lione. Vedremo se ci sarà margini di manovra. Da questo punto di vista i rapporti tra le due squadre sono ottimi, a testimonianza anche l'amichevole che andrà in scena in Austria tra circa una settimana. Magari sarà proprio quella l'occasione che avranno le due squadre per parlarsi più intensamente di questo giocatore. Speriamo che possa venire. Tra l'altro su Mastantuono c'è la fila, perché ne parlano anche tanto in Spagna. La Premier League si è già mossa con il Fulham in prima fila, dove ritroverebbe tra l'altro un allenatore che ha avuto fino a pochi mesi fa, ossia Arbeloa, e poi ci sono anche dei club spagnoli. Staremo a vedere quello che succederà di Mastantuono. Sono le 17, tantissimi messaggi sono arrivati, ma li recupereremo dopo. Tantissimi messaggi che parlano appunto anche di queste, del tema canzoni, ma non solo. Voglio sapere la vostra anche su su Mastantuono. Per ora mi prendo una piccola pausa, noi ci sentiamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Sempre Niccolò Righi, sempre Alessandro Di Nardo che mi ha lasciato una base altissima che appunto mi offusca i pensieri, e sempre voi al 348-7513-933 per mandarci tantissimi messaggi WhatsApp, come state facendo, sono molto contento. Tra l'altro abbiamo anche un vocale, chiedo intanto ad Ale di scaricarlo, di Giovanni, dell'amico Giovanni da Scandicci. Però restiamo anche in tema musicale, perché Mario ci scrive Paradise City dei Guns, per quanto riguarda l'inno non ufficiale. Ricordiamo, oggi la domanda è: quale secondo voi dovrebbe essere l'inno non ufficiale da permettere alla Fiorentina, da accompagnare la Fiorentina per la stagione 2026-2027? Scrivetecelo sempre, il numero di WhatsApp è sempre il solito, ormai non ve lo ricordo nemmeno perché lo sapete a memoria. Poi altri messaggi sulle canzoni. Propongo We Are The Firm, ci dice Max da Campi, ma io vi invito, ormai tanto ragazzi siamo ci conosciamo anche se virtualmente, anche se c'è uno schermo a dividerci, ormai ci conosciamo, mettetevi in mostra, non abbiate vergogna, mandatemi un vocale in cui me le cantate queste canzoni, sarebbe bellino secondo me. Poi facciamo tutto, accorpiamo tutti i messaggi e facciamo un mashupone che poi possono anche servire alle copertine di Francesco Benvenuti. Per cui ecco, se volete finire in una copertina di Francesco Benvenuti con voi che cantate, sappiate che questo è il momento migliore. Nel frattempo in sottofondo mi passa le immagini del Gran Premio d'Ungheria, perché in questa domenica il calcio si è fermato chiaramente per la pausa estiva, ma gli altri sport prosegue la Formula 1. Appunto, si è corso oggi alle 15 il Gran Premio di Ungheria, terminato con Norris che riporta sul gradino più alto del podio la McLaren, dietro di lui Verstappen, al terzo posto il nostro italiano Kimi Antonelli, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta invece quella di Lewis Hamilton. Questo per dare anche contezza per quanto riguarda la Formula 1. Si gioca anche delle amichevoli estive in campo, oggi c'è l'Inter e non solo, per cui insomma seguiremo, non so se c'è qualche, non so voi come vi ponete con le amichevoli estive, perché ecco io guardo giusto quelle della Fiorentina per dovere di professione, però sinceramente detto fra noi ne farei anche a meno. Non so se voi siete degli amanti di amichevoli estivi, di quelli che si studiano già i vari colpi da fare magari anche in ottica fantacalcio. Io sinceramente non sono un grande appassionato, però te Ale sei un appassionato delle amichevoli estive, le guardi? Cioè se ora tu fossi a casa e tu non fossi a fare niente, guarderesti un film o l'Inter?
1: Un film.
0: Bene, bene, vabbè.
1: Però posso dirti una cosa, caro Niccolò, e sto parlando anche agli ascoltatori, ero un grande fan, qui devo essere nostalgico e sai che non mi piace, dei vecchi triangolari, il trofeo Birra Moretti,
0: certo.
1: Roba da Canale 5, roba da 7-8 agosto, dopo Paperissima magari c'era,
0: certo,
1: Sandro Piccinini, c'era, che posso dirti, un giovane Giovinco alla Juventus, e c'erano soprattutto come si chiamava, il shootout, ecco,
0: il shootout, certo,
1: che io tra le varie emozioni che voglio dare al nuovo presidente della FIGC Malagò, ma non solo, anche a Infantino, comunque a Seferin, a tutti gli organi che decidono le regole del calcio, vorrei reintrodurre, cioè, gli shootout al posto dei calci di rigore. Per chi non ha presente cosa sono gli shootout, è un semplicissimo e campettistico,
0: certo,
1: uno contro uno con attaccante che parte più o meno dalla fine del cerchio di centrocampo, sì, a un tot di secondi, circa 12-15, per finalizzare, per segnare, può saltare il portiere, tirare subito, fare quello che vuole.
0: Ma tu questa cafonata la metteresti in ogni torneo?
1: Per me,
0: o in queste partite
1: al posto
0: più
1: dei calci di rigore, perché il rigore è troppo aleatorio secondo me.
0: Ok. Beh, insomma, anche l'altra non è che sia, ci sia un
1: però
0: merito.
1: Ecco, mentre un calcio di rigore prende un giocatore considerato,
0: a chi affideresti l'ultimo shootout nel braccio della morte?
1: Ma sai che tensione ci sarebbe a una semifinale mondiale, l'ultimo shootout con Yamal contro Courtois, immaginati, e lì secondo me si vede più anche la tecnica di un calciatore, perché stavo dicendo, prendiamo un calciatore grezzo per tutti, ma secondo me nemmeno così tanto, Chiellini un rigore sotto il 7 se lo può tirare,
0: lo
1: magari
0: shootout,
1: uno shootout te lo te lo segna.
0: C'è il rischio inciampo forse per qualche calciatore che è preso dalla frenesia del momento, magari si sdraia, figura barbina.
1: Viva gli shutout, li fanno solo negli Stati Uniti, qualcuno li fa.
0: Sì, sì. Ale dal Casentino ti dice: Di Nardo vecchio dentro, a proposito dello shutout, per cui insomma ti hanno già rimesso al tuo posto. Comunque, a proposito di triangolari, io mi ricordo un bellissimo triangolare, ti do anche questa perla, vi regalo questa perla, spero che qualche mio ex compagno di classe sia all'ascolto, che possa testimoniare. Noi avevamo il gruppo di classe delle superiori che si chiamava Gruppo Ceramica, perché il trofeo ceramica o la coppa ceramica è un trofeo organizzato, un triangolare, un torneo organizzato ogni estate dal Villarreal, e una decina di anni fa più o meno, forse anche di più, ci partecipò anche la Fiorentina insieme, se non sbaglio, allo Sporting Lisbona, per cui era Sporting, Villarreal e Fiorentina. Non vinse quel trofeo, non mi ricordo ora come andarono le partite.
1: E come si chiama lo stadio del Villarreal?
0: Certo, la ceramica, certo.
1: Perché lì fanno le ceramiche.
0: Certo, quindi tutto torna, come direbbe qualcuno. Nel frattempo ti invito, Ale, a metterti in contatto con il prossimo ospite. Vado avanti con qualche messaggio perché Bomber Viola mi scrive: la canzone adatta alla Fiorentina è quella cantata da Alberto Sordi nel film Il presidente del Borgorosso Football Club. Per i pochi che non l'hanno visto il film, questo termina quando il presidente, impersonificato da Sordi, acquista per il Borgorosso il fuoriclasse a fine carriera Omar Sivori per riportare il Borgorosso dai dilettanti fino alla Serie A. Guarda, Bomber Viola, non l'ho mai visto, però hai fatto una spiegazione talmente chiara che nei prossimi giorni, forse stasera non ce la faccio, ma nei prossimi giorni me lo recupererò. L'ascoltatore che si firma, ecco, Marco ci scrive: ciao Firenze Viola, per la canzone Star Wearing Purple dei Go Go Bordello. Bellissima. E insomma, vi abbiamo stimolato tanto su queste considerazioni, continuate a scriverci. Noi abbiamo in collegamento intanto il prossimo ospite, che è un grande ex viola come Cesare Natali. Ciao Cesare, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Intanto Cesare, buona domenica. Ti chiedo per iniziare se ti sta piacendo la Fiorentina che sta nascendo, perché insomma non hai avuto modo recentemente di esprimerti a questi microfoni. L'ultima volta la Fiorentina era ancora in lotta per la salvezza, anche se la stava raggiungendo. Oggi ci ritroviamo una Fiorentina profondamente diversa, una Fiorentina targata Fabio Paratici e Fabio Grosso, ma soprattutto una Fiorentina attivissima sul mercato, lo possiamo dire, forse la squadra più attiva in Serie A in questo momento.
2: Sì, effettivamente ho parlato con i vostri colleghi abbastanza recentemente circa appunto il mercato che sta facendo la Fiorentina, e oggettivamente è forse l'unica in Italia che ha fatto mercato, che ha investito soldi e secondo me ha comprato anche dei giocatori molto interessanti per quelle che sarà la richiesta di Grosso e per quelle che sono anche le conoscenze e le capacità del direttore, perché Paratici credo che abbia avuto via libera nel momento in cui ha preso una situazione complicata e ha avuto tra virgolette penso la garanzia di poter, nel momento in cui la categoria fosse stata mantenuta, di poter metterci mano, cioè lavorare con le sue idee, e chiaramente per prendere giocatori importanti poi ti serve i soldi, ti serve il portafoglio, e questa la proprietà gli ha dato la possibilità. È chiaro che il campo sarà quello che darà il giudizio finale, come chiaro. Sempre, però sulla carta mi sembra che la squadra sarà assolutamente competitiva.
0: Da ex difensore, come valuti gli acquisti della Fiorentina? Ora magari lasciamo in sospeso il capitolo Vieri, perché comunque è un calciatore che viene dal Gremio, per cui da un campionato che chiaramente non ci capita di vedere tutti i giorni, ed è un calciatore comunque molto giovane che si dovrà adattare a un contesto come quello della Serie A. Però ecco, penso soprattutto a Dragusin, giocatore che aveva grandissime aspettative quando l'abbiamo visto in Italia, tanto che il Tottenham lo pagò addirittura 40 milioni di euro. Viene però da un infortunio importante che lo ha tenuto fuori quasi per tutto il 2025. Ti chiedo un giudizio su questo calciatore e cosa si porta dietro, perché tutto ciò è un 2002, però vedendo anche il mercato che sta facendo la Fiorentina appare già come uno dei leader di questa squadra.
2: Ma Sicuramente i giocatori che rientrano in Italia dopo queste esperienze in questi top club, comunque in un campionato così, così importante come la Premier, portano tante cose, non solo l'aspetto di qualità, anche una maturità, una mentalità diversa. Vabbè, Dragosi comunque non è...
0: Ti sentiamo un po' male, Cesare.
2: Italia al Genoa, non dico una delle rivelazioni, comunque un giocatore forte. E l'altro ragazzo, è chiaro che i giovani, soprattutto poi che vengono da contesti così diversi, vanno inseriti, però io ricordo l'epoca mia, Mihajlovic non ebbe molti dubbi a far giocare me, tra virgolette.
0: Sentiamo un po' male, Cesare.
2: Nastasic.
0: Ora ti abbiamo recuperato perché ti avevamo un po' perso quando facevi il discorso su Mihajlovic.
2: Mi sentite?
0: Ora sì, ora sì.
2: Pronto?
0: Sì, sì, ora ti sentiamo. Non so se tu senti noi in questo momento.
2: Sì, no, scusate, sono in viaggio.
0: Certo.
2: Stavo dicendo che quando comunque ci sono giocatori giovani forti, è chiaro che un allenatore vede il momento giusto e li mette. Come parlavo di Mihajlovic, perché all'epoca, quando la Fiorentina giocai io come centrale con due giocatori di 19 anni ai lati, erano giocatori forti, Nastasic era un giocatore molto bravo e quindi non è che ci furono molti dubbi, molti problemi a lanciarlo, e farà lo stesso con questo ragazzo, secondo me, perché parlano bene. Io non lo conosco personalmente, però mi sembra un giocatore dal potenziale importante.
0: Guarda Cesare, ti abbiamo chiamato anche per sfruttare, insomma, la tua conoscenza del calcio tedesco. Tu ormai vivi in Germania, per cui prima volevo portarti su Alay Begovic, un giocatore che è stato anche accostato alla Fiorentina, giocatore che comunque in questo momento sembra più orientato alla Premier League, ha giocato con tuo figlio, è un futuro crack, mi viene da pensare, perché insomma già decisivo anche con la sua nazionale, lo abbiamo visto segnare al mondiale, è un classe 2007, sarebbe un colpo importante, immagino, se dovesse venire in Serie A, a prescindere anche poi dalla squadra in cui dovesse andare.
2: Sì, allora è un giocatore che soprattutto l'ultimo anno chiaramente è esploso, perché ha avuto grande visibilità al Red Bull, in campionato magari non è così tra virgolette seguito, però in Europa League ha fatto bene, e poi è chiaro che la vetrina della nazionale, mondiale incluso, gli ha dato grande ribalta. È un giocatore forte, calcisticamente forte, con qualità che non sono così comuni, perché nell'uno contro uno e soprattutto nella qualità, nella pulizia di tiro, è uno dei giocatori giovani con più talento da questo punto di vista. Chiaro che va poi, comunque si parla di Premier, ho visto, si è parlato anche di Italia. È un giocatore che, se dovesse venire in Italia, sicuramente è un grande colpo per chi dovesse riuscire a prenderlo, però mi sembra aver capito che l'Atalanta si è fermata a certe cifre, ma perché poi quando poi arriva la Premier sei già battuto in partenza. Quando c'è comunque l'interesse un giocatore da parte loro, alla fine non lo prendono loro, 10 volte su 10, non è che c'è tanto da me. Se ci credono non lo prendi più. Era da prendere prima o da muoversi prima, perché io so un po', diciamo, per contatti così, che a lui piacerebbe venire a giocare in Italia, al ragazzo, dove non lo so, però sicuramente è un campionato che guarda con grande interesse. Però ripeto, nel momento in cui una Premier ti chiama e parlano del Chelsea, Xabi Alonso l'ha conosciuto comunque,
0: certo,
2: l'ultimo anno che era al Bayern, e diventa quasi impossibile pensare che possa poi venire in Italia.
0: Ma 30 milioni sono una cifra giusta per quello che ha fatto vedere, o si rischia di pagare troppo un calciatore che comunque si porta dietro inevitabili incognite, anche se non per il fatto che comunque ha 18 anni, per cui ci sta che ancora non sia un giocatore fatto e finito,
2: Se guardi i numeri in ottica Premier sono noccioline,
0: certo,
2: nel senso, per un giocatore potenzialmente forte, poi uno non si stupisce neanche più ormai per i valori che danno i giocatori in Inghilterra. se lo contestualizzi in Italia, tu immagini un giocatore di 19 anni che viene in Italia e lo paghi 30 milioni e ti deve fare la differenza da subito, e poi lo sai che non è così, perché poi in Italia è un calcio diverso, è un calcio più tattico, devi trovare le qualità, non si discutono, però poi bisogna rispondere per quei valori lì quando tu vieni pagato quelle cifre. Ripeto, se vai in Inghilterra sei un giocatore normale a livello di valore, poi sicuramente sei forte a livello calcistico, però purtroppo parliamo di due mondi troppo diversi e che da una parte hanno anche un po' rovinato quello che è la vera competizione tra le varie leghe, tra i vari campionati, per prendere dei giocatori soprattutto giovani e fare l'investimento. E purtroppo bisogna pensare di farlo prima che esplodano, e di farlo prima e crederci prima, perché poi dopo diventa troppo tardi se ti devi paragonare o ti devi mettere in competizione con questo tipo di budget che mettono per esempio le squadre inglesi.
0: Chiaro. Ti porto anche su un altro esterno che è stato accostato alla Fiorentina, che viene dalla Bundesliga, ovvero Johan Bakayoko, belga dell'Lipsia, che Lipsia prese anche dal PSV Eindhoven. C'era tanta attesa per questo giocatore, in realtà in Germania poi ha un po' fra virgolette deluso le aspettative, anche perché si è trovato davanti due giocatori fortissimi come Nuse e Diomande, che abbiamo anche visto al mondiale, ma soprattutto due giocatori giovanissimi, quindi Lipsia ha puntato più su altri profili. Resta comunque, poi non intanto ti chiedo anche un giudizio tecnico, ma poi anche immagino che comunque Lipsia resti comunque una bottega cara, ecco, non credo che vada a svendere un giocatore comunque che resta molto giovane. Sì, vai.
2: Anche perché parla di vendere gli altri due, quindi,
0: certo.
2: Non credo che li possa avere, che li venda tutti. Allora, i giocatori dell'Lipsia hanno delle caratteristiche abbastanza uniche per tipologia, per come vengono formati anche dal punto di vista fisico, per le caratteristiche, soprattutto questi esterni così di passo, di intensità, di uno contro uno, giocatori che poi metti in Italia e se tu giochi col 3-5-2 non sai dove metterli, perché tante squadre, però sembra che si voglia tornare a fare un calcio un po' più offensivo con questi giocatori di esterni di qualità, giocatori che ti possono creare superiore numerica, quindi è un giocatore forte se dovessimo in Italia, ma i giocatori di queste squadre qua sono tutti forti, soprattutto quelli davanti. Non lo so se poi ci sono le condizioni da una parte del club che lo possa vendere o dalla parte di chi lo prende, perché sicuramente costa, come dicevi tu, lì c'è una bottega cara. I giocatori che ha venduto negli ultimi 10 anni, basta guardare i valori di mercato e ti rendi conto che sono tutte operazioni di altissimo livello.
0: Cesare, guarda, ti porto anche sull'ultimo argomento su cui ti volevo stuzzicare, esco un attimo dal seminato della Fiorentina, perché in questi giorni si parla molto d'Italia, in particolare della questione CT. Non so tu come ti poni nella questione Pirlo, perché insomma da una parte mi sembra che il popolo italiano abbia acclamato Maldini come se fosse il messia che con uno schiocco di dita risolve tutti i problemi del calcio italiano. Poi è arrivato Maldini e la prima decisione presa è stata criticata a furor di popolo, tant'è che oggi la nomina di Pirlo come CT non è neanche così sicura. Poi è vero, c'è anche dietro una questione relativa anche a sponsor di cui lui è testimonial. Ora io faccio un discorso puramente personale, magari sbaglierò, mi sembra che ci sia anche un po' una sorta di sfruttare questo gancio di lui, che insomma è testimonial di questo sito di scommesse russo, per criticare e andare contro a una scelta che forse non c'è piaciuta fino in fondo, considerando che poi i nomi che si erano fatti erano quelli di Guardiola e di Ancelotti.
2: Sì, vabbè, allora se tu parti tra virgolette mettendo comunque giustamente in piazza che il tuo primo obiettivo può essere Guardiola, qualsiasi scelta fai dopo è chiaro che viene tra virgolette sì, un po' o sminuita o criticata o suscita molta perplessità. L'aspetto che tu sottolineavi legato a sponsor, cose, io sinceramente non mi preoccupo, perché non mi interesserebbe dover, tra virgolette, entrare in una cosa che non riguarda l'aspetto calcistico. Quello, se dovesse essere risolta, la risolverà lui o chi dovere. Dal punto di vista tecnico è chiaro che può essere una scelta un po'... Ma non criticabile, perché poi prima è facile, dopo magari vieni smentito, e quindi bisognerà poi capire qual è l'idea di fondo, cioè nel senso, un Pirlo a livello allenatore che cosa può trasmettere, può, perché comunque non è un allenatore così, tra virgolette, non dico l'esperienza, perché l'esperienza le ha fatte, con storia, con vissuto particolare, andrà valutato per quello che farà, perché per quello che ha fatto finora non mi sembra che abbia fatto cose, non dico straordinarie, però comunque adesso è anche in un contesto calcio abbastanza secondario, tra virgolette. Poi è chiaro, il Pirlo di personalità, il Pirlo di come tutti lo ricordano da giocatore, sicuramente saprà comunque gestire, trasmettere la sua idea di calcio. Io sinceramente non l'ho seguito poco, non saprei neanche, tra virgolette, troppo analizzarlo, però se Maldini si è esposto così con forza su un profilo di questo genere, è perché ci crede, perché penso che abbia sicuramente dei motivi ben più che validi per pensare a Guardiola. Perché poi i nomi che si parlava, i Conte o a Mancini stesso, sì, sono nomi che comunque sì, che avrebbero probabilmente riscosso un po' più di entusiasmo, almeno iniziale. Poi dopo, chiaro, bisogna vedere, perché poi i giocatori, Pirlo non gioca più, quindi non è che bisogna vedere chi, cioè, quello che riesce a fare con i giocatori che ha l'Italia oggi a disposizione, tra i giovani, meno giovani e quello che è.
0: Tra l'altro, guarda, e poi ti saluto, tra i giovani che l'Italia ha a disposizione c'è anche tuo figlio Andrea, che è reduce da un europeo con l'Under 19. Non ti chiedo la squadra, però insomma si parla molto anche del suo futuro. Non so se c'è la possibilità anche di vederlo in Serie A, oppure se vuole continuare questa esperienza all'estero, che insomma mi sembra che in questo momento forse potrebbe dare più frutti rispetto a quella di restare in Serie A.
2: Adesso lui ha comunque ancora un anno di contratto con l'Everkusen, dobbiamo ancora capire qual è il miglior tra virgolette progetto sportivo per il prossimo anno, che sarà quello, diciamo, di iniziare a giocare con i grandi. Gli interessi ci sono un po' in tanti mercati, e bisognerà essere bravi e capire dove, al di là dell'investimento che può fare un club, dove c'è la possibilità più reale, concreta di essere protagonista, perché comunque lui si sente pronto, ha voglia di mettersi alla prova, di dimostrare che, sai, quando tu parli sempre di questi giovani forti, però poi bisogna vederli all'opera nel contesto prima squadra, nel contesto dei professionisti, perché da giovani, da ragazzi, seconde squadre, ok, e poi il vero salto lo devi fare, e se lo fai a 18 anni è chiaro che hai un valore di un certo tipo se lo inizi già a fare adesso. Quindi la sua situazione è ancora un attimo da definire, abbiamo un po' di tempo ancora per valutare quella che può essere la migliore opzione per lui.
0: E noi vi staremo in attesa, intanto gli facciamo un grande in bocca al lupo. Cesare Natali, grazie mille come sempre, è stato un piacere.
2: Grazie a voi
0: e alla prossima.
2: Grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie a Cesare Natali, difensore ex Viola, che insomma ci ha dato anche un po' una panoramica su quelli che sono gli altri grandi obiettivi della Fiorentina, alla Begovic e Bakayoko. La pista del Bakayoko sembra che ultimamente si sia un po' raffreddata, anche se comparati ci bisogna stare attento, perché non sempre questo è sinonimo di obiettivo cambiato, anzi staremo a vedere. Detto ciò, come si diceva appunto prima con con Cesare Natali. Il Lipsia sta vendendo Yann Diomandé al Real Madrid, offerta faraonica dei Blancos da circa 100 milioni per il calciatore ivoriano che si è messo in luce al mondiale. Non solo, anche Nusa è uno di quei giocatori che, insomma, si parla anche della Roma. Ora lo so, da una parte mi gaserebbe tantissimo vedere un calciatore di questo tipo in Serie A. Ecco, non so la Roma se ha la capacità economica per sostenere l'acquisto di un calciatore che, insomma, ha fatto un po' fatica la Roma a chiudere i vari Somerville, Greenwood. Ecco, secondo me su Nusa si va su quelle cifre lì. Ora, poi Somerville è stato pagato tantissimo perché c'è stato l'inserimento della Lilal, che poi, se vuole un giocatore, non so quanto avrà detto il proprietario, lo sceicco della Lilal, quanto hai va da avere? 45, bene, tieni un 80 e tieni pure il resto. Però ecco, si parlava di cifre intorno ai 40-50 milioni per Somerville. Secondo me Nusa si va sui 50-60 almeno. Su Alaj Begovic lo stiamo raccontando, insomma, c'è un forte interesse del Chelsea, e poi su questi giocatori, poi quando ci mette il mirino la Premier League, è veramente difficile riuscire a vincere un testa a testa, perché insomma dispongono di capacità economiche che in Serie A purtroppo in questo momento non ci sono. Il Bayer Leverkusen è fermo nella sua posizione, perché comunque Alaj Begovic è un 2007 che sta facendo vedere grandissime cose, le ha fatte vedere anche al mondiale, dove ha pure segnato. Vuole 30 milioni. Io non credo che poi ecco, l'Atalanta si è fermata a 22 e la trattativa, diciamo, che non è mai nata, quindi si potrebbe chiudere a 29 e mezzo, ecco, non a 25 24 23, per cui vedremo se poi il Chelsea farà l'affondo decisivo. Però è comunque importante sottolineare che la Fiorentina su questo giocatore c'è, e questo fa anche capire un po' il target dei giocatori che sta seguendo Fabio Paratici, e ci aspettiamo tutti un grande acquisto in quella zona di campo. Sono le 17.32, recupereremo tutti i messaggi nell'ultima mezz'ora, dove vi daremo anche tanto spazio. Poi chiamerò anche un po' in sostegno il buon Ale Di Nardo, faremo tante, ecco, no, ha fatto un gestaccio bruttissimo, per cui ora vado a riscattare questo gesto terribile che mi ha fatto. Ci prendiamo l'ultima pausa, voi non cambiate canale, non cambiate stazione radio, non cambiate niente, perché torniamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
8: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
9: tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
10: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Voglio fare complimenti a Niccolò Righi che aveva dato la notizia che veniva convocato Ospo.
0: Grande,
13: ecco,
0: grande Giovanni.
13: Io siccome ci credo in questo ragazzo, però lo vedo così sottovalutato e sottostimato, dato che vengono fatti giocare tanti giovani e mai lui. Ci sarà possibilità di vederlo almeno un quarto d'ora in queste amichevoli?
0: Allora, intanto grazie Giovanni per i complimenti. Allora, io non sono nella testa di Grosso, per cui non ti so dire al 100% se poi Cospo dovesse giocare. È un giocatore che comunque la Fiorentina ha acquistato un anno fa dalla cantera del Barcellona. Mi ricordo anche che Pradene parlò molto bene in conferenza stampa, un acquisto voluto da Angeloni perché lo aveva seguito. E poi ecco, è stato uno dei tanti acquisti fallimentari, perché anche lui si è ritrovato a fare da spola tra la Serie A e la Primavera. Da quello che mi risulta non gli era neanche stata promessa, non gli era stato detto che sarebbe venuto a Firenze per giocare in Primavera. Gli era stato appunto detto a Firenze di venire qua per farsi le ossa, perché comunque è un 2007, per cui resta un giocatore molto giovane. Però ecco, si è trovato anche un po' in balia degli eventi di una stagione disastrosa che inevitabilmente ne ha compromesso la sua crescita personale, ma anche l'impiego in campo. Tant'è che in un primo momento il giocatore era finito anche fuori rosa, non si è allenato nella prima parte di ritiro estivo, e sembrava certa una cessione, tanti club su di lui. In Italia, da quello che mi risulta, lo seguiva anche il Sassuolo. La notizia che posso darvi, magari un'anticipazione che leggerete magari anche prossimamente su firenzeviola.it, è che tutto è cambiato per volere di Fabio Grosso. Cioè, è stato Fabio Grosso che ha contattato direttamente il calciatore negli ultimi giorni, gli ha detto non solo che lo voleva con sé nel ritiro estivo. A me, da quanto mi risulta, ne ha proprio bloccato in questo momento la cessione. Questo non significa che Cospo sarà un titolarissimo della Fiorentina, non significa che Cospo magari potrebbe comunque andare via, perché magari Grosso lo valuta, non gli piace e lo rimette sul mercato. Quello che però risulta a me è che in questo momento la cessione di Cospo è bloccata, che il giocatore verrà valutato da Fabio Grosso e chissà che non possa diventare un jolly per una difesa che comunque vede in partenza Comuzzo, vede anche Pongracic, insomma, con un grosso punto interrogativo sopra la testa. Chissà che questo giocatore non possa diventare una sorta di jolly, appunto, di quinto su cui Grosso può lavorarci. Sappiamo che Grosso non ha problemi a lanciare i giovani, ha fatto anche già sbocciare un difensore centrale bosniaco, perché il buon Muaremovic è stato venduto dal Sassuolo al Leeds per 40 milioni di euro. Per cui dai, speriamo davvero che questo giovane, questo classe 2007 possa trovare più spazio. Do un po' di spazio intanto, a proposito di dare spazio a voi, ai vostri messaggi, recupero quelli che ci eravamo un po' persi. Dido ci ha scritto: ma se Ken ha un problema ciclico, mi spiegate chi ce lo compra? Sarà un tema questo qui, inevitabilmente. perché si porta dietro dei problemi fisici, si porta dietro una un'eventuale spesa economica importante, perché lui guadagna 5 milioni di euro, non credo che voglia abbassare notevolmente il monte ingaggi, magari lo può spalmare, ecco, però insomma sempre quei soldi secondo me gli devi dare, ed è per questo che ve lo abbiamo anche raccontato tante volte, l'argomento Ken lo sta trattando con dovizia di particolari il nostro Niccolò Santi su firenzeviola.it e non solo. Ecco, quello che ci risulta è che in questo momento il Como abbia preso soltanto dei contatti con l'entourage di Ken, non esiste in questo momento una trattativa tra l'Ariani e tra la Fiorentina, vedremo se poi il Como sarà ben convinto e ben disposto a spendere quei 40 milioni insomma che la Fiorentina chiede per liberarsi di questo giocatore. A Como c'è anche un tema relativo agli italiani, il Como deve comprare dei giocatori italiani, per cui forse l'acquisto di Moise Kean andrebbe anche in quella direzione lì, ovvero italianizzare la rosa con uno dei giocatori più forti che il Como in questo momento si può permettere. Il Como in questo momento può venire dalla Fiorentina e comprare Moise Kean, difficilmente può andare dall'Inter a comprare Pio Esposito, ecco, per capirsi. Damiano scrive: manca il norvegese a centrocampo, in riferimento ovviamente a Torsvelt, ma non si compra nessuno con tanti puntini adesso, nessuno con la N maiuscola, non so se è il soprannome che si è dato Ulisse per scappare da Polifemo, a proposito di Ulisse, del dibattito che ormai va avanti da una settimana su questi canali, che ha portato avanti Francesco Benvenuti sull'Odissea, che ci ha portato anche a scornarci su WhatsApp, perché il buon Benve lo sapete meglio di me, se dici A il buon Benve prende A, B, C, D, E, F, G, eccetera eccetera. Io ho detto semplicemente che c'erano delle scene del film L'Odissea di Nolan che non mi avevano fatto impazzire, penso proprio appunto alla scena con Polifemo, e Benve ha cominciato a criticarmi, ha detto che a me non mi piace Nolan, il solito Benve che ormai conosciamo. Simone ci scrive: la squadra non è nemmeno completa, pensavo facessimo prima a fare gli acquisti sulle fasce. Jack ci scrive: ragazzi, abbiate fede, state giudicando un allenatore al primo anno e a meno di un mese di preparazione. Fede con la F maiuscola, non so se dobbiamo avere fede Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, visto che sono anche quello di Chiesa, è un nome che ogni tanto torna. L'amica Silvia ci manda un link di Spotify, che però in questo momento non relativamente alla questione canzoni, in questo momento non vediamo di che canzone si tratta, dovete almeno ascoltarla per Firenze è perfetta, però appunto non la vediamo, per cui magari copieremo il link sui nostri motori di ricerca e vedremo la canzone che ci hai consigliato, Silvia. Mick ci scrive: Ken Fagioli, Mandragora, João Mario, Grosso, Paratici, ci mancherebbe anche l'inno di quelli lì. Chiaramente questa la vicinanza tra la Fiorentina e i colori bianconeri, o almeno una parte di giocatori che li hanno vestiti in passato. E poi dice: hai ragione Niccolò, l'arrivo di Mastantuono con un prestito secco convince poco, ma anche una sola stagione sarebbe fantastico. Se il Real proponesse una formula stile Nico Paz, ci sarebbero un centinaio di squadre sul calciatore. E anche questo è vero. Mick, che cenno mi facevi?
1: Abbiamo un ascoltatore.
0: Abbiamo Pasquale. Abbiamo Pasquale in linea. Ciao Pasquale, buon pomeriggio.
14: Ciao, grazie, come stai?
0: Grazie a te, benissimo, guarda, tu come stai?
14: Sì, io non sono stato benissimo, per questo ti faccio i complimenti, perché grazie a voi che mi avete fatto compagnia mi sono rimesso.
0: Grazie mille, sei gentilissimo.
14: Senti, a parte i complimenti, volevo condividere con te questa cosa, perché il tuo, diciamo, discorso prima sui calci di rigore ingiusti e gli shootout.
0: No, l'abbiamo perso.
14: Triangolari, okay, sì. Mi ha riaperto un cassetto della memoria.
0: Vai.
14: E volevo condividere con te questa cosa, perché io ho fatto l'arbitro di calcio, e a suo tempo come arbitri noi avevamo la possibilità di fare delle proposte sul cambio di regolamento. E a noi c'era venuta in mente questa cosa, e ti volevo dire che poi non ha mai, diciamo, non è stata mai modificata. Ecco, i calci di rigore lasciarli, però farli tirare prima dei supplementari. Okay. Poi chi vince i calci di rigore ai supplementari ha il vantaggio di avere due risultati disponibili su tre. Quindi in questo modo te comunque hai le partite che si concludono, ma praticamente non lasci tutto in ballo per la lotteria dei rigori. La FIFA, il board, ci rispose che la presa in considerazione, ma poi dopo non ci fecero più sapere nulla.
0: Ed è interessante, Pasquale, guarda, perché effettivamente come diceva Alessandro Di Nardo, i calci di rigori non sempre premiano la squadra migliore. Ecco, se l'Argentina fosse andata ai calci di rigori e avesse vinto il mondiale, sarebbe stato abbastanza uno scandalo per quanto si era visto in campo, per cui potrebbe essere anche un'idea questa. Grazie Pasquale e grazie mille di averci ascoltato e di ascoltarci. Andiamo avanti con i vostri messaggi. Comunque non è una bruttissima idea, non so come la vedi tu, Ale. A parte che secondo me si andrà in una direzione
1: un po' complicata, cioè i rigori servono solo per il vantaggio nei tempi supplementari.
0: Cioè se una partita chiaramente finisce in pareggio, si va ai calci di rigore. Chi vince la lotteria dei calci di rigore avrebbe dalla sua il vantaggio di avere un risultato in più, e quindi se poi la partita si dovesse concludere in pareggio anche nei tempi supplementari, vincerebbe la squadra che ha vinto i calci di rigore. È un po' effettivamente un po' articolata come
1: un film di Nolan, per
0: sì, ci sarebbe il flashback dentro la partita, no? Di solito i supplementari sono alla fine, ci sarebbe il flashback nel mezzo. Vabbè, comunque può essere un'opzione. Qui ora si sta anche cambiando il calcio, qui su Radio Firenze Viola, dalle 16 alle 18 si raccoglie delle idee e poi si presenteranno a Infantino chi di dovere per rivoluzionare il calcio. Simone ci scrive: vendere Ken è un problema. Vendere Ken è un problema, non dà garanzie fisiche. Però è un problema vendere Ken o che non dà garanzie fisiche?
1: Perché non te lo prende nessuno, secondo me.
0: Ah, perché non te lo, senza guardare,
1: è fracico.
0: Ok, sì, poi aggiunge anche senza guardare il fuoricampo e le sue canzoni. Per me il fuoricampo di Ken, sinceramente, se finché si limita alle canzoni eccetera, non è un problema, non lo è mai stato. Però capisco anche che insomma può essere in un'annata, soprattutto come è stata quella dell'anno scorso, diciamo che Ken non mette proprio al primissimo posto la professionalità su un campo da calcio. Chi la mette al primo posto la professionalità su un campo da calcio è il capitano della Fiorentina, David De Gea, che ieri ha parlato al termine della partita persa dai Viola contro il QPR. Ce lo riascoltiamo e poi torniamo in studio.
15: David, seconda amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione.
16: Sì, una partita è tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, e si sentiva che fisicamente erano più avanti da noi, ma guardato cose positive. Come ti hai detto, la seconda partita abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
17: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se segui da poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
16: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi, ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. È vero che abbiamo perso una partita, ma questo risultato non era lo più importante oggi, e penso che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
18: Senti David, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
16: No, qualcuna volta un giocatore come io faccio lo stesso, se sono capitano anche se non lo sono, ma quando sei capitano si sente una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia, e il centenario, un anno bello per noi, è una responsabilità e un piacere essere il capitano di questa squadra.
18: Ecco Davide, te che sei un grande campione, ci dici un po' che allenatore è Fabio Grosso, che state imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
16: Come ho detto, solo sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché i primi giorni sono tante le parti fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in serie squadra, e palleggiare, andare avanti, le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, passo a passo fare una grande stagione tutti insieme.
17: Ultima, è chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti, stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina, ecco.
16: Normalmente quando inizia una stagione le sensazioni sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme e fare una stagione bella, perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
18: Senti, in chiusura David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna, il mondiale? Ti ha fatto piacere?
16: È incredibile, è stato un mondiale

0: Poco fa ci scrive: quest'idea, che poi non ho nemmeno capito, tra supplementare e rigori, mi ricorda il film La corazzata Kotyomkin. Che non so che film è La corazzata Kotyomkin, però mi ha fatto molto ridere il messaggio di Simone. Invece trova riscontri positivi nella mia ragazza, che ci sta seguendo in questo momento e mi ha scritto: l'idea di scambiare i calci di rigore alla fine secondo me è ottima. Ci scrive Francesca, che salutiamo e quindi insomma,
1: e abbracciamo.
0: Abbracciamo, certo, sì, l'abbracciamo. Tra poco andremo anche da lei per andare a cena.
1: Andrai.
0: No, certo, non so se tu vuoi unire, stasera andremo a cena fuori e quindi faremo una cenetta a tre romantica. Io, Francesca e Alessandro Di Nardo, che parleremo di calcio, di rigore, di rivoluzionale.
1: Sì, degli shoutout, degli shoutout. Immagino Francesca.
0: Lei sarà contentissima, sì, sarà proprio contentissima. Nel frattempo, prima di salutarci, vi lascio l'ultimo file raccolto da Andrea. In Inghilterra, un'intervista a Filippo Bellagambi, figlio di Aldo Bellagambi, un fiorentino che è stata una delle figure pallavolistiche più significative degli anni 50 e 60, e che appunto il figlio Filippo vive a Londra e che è stato intervistato dal nostro Andrea Giannattasio, che ci ha raccontato un po' quelli che sono gli aneddoti legati alla sua famiglia. Noi siamo in chiusura, quindi io ringrazio Ale per aver curato la parte tecnica.
1: Non c'è di che.
0: Ah, ok, no, mi aspettavo un grazie, un saluto. Vabbè, ormai Alessandro Di Nardo è già con la testa, è già alla cena di stasera e agli shout out. Ringrazio anche voi che ci avete seguito. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani a partire dalle 7 o dalle 8, se non, no, dalle 7. Dalle 7 con Buongiorno Firenze. Non ci sarà ovviamente Andrea Giannattasio, che è in Inghilterra, ma ci sarà Pietro Lazzarini, quindi un saluto anche da parte del sottoscritto, prima l'intervista appunto a Filippo Bellagambi. Ciao
2: Filippo Bellagambi, adesso ve lo faccio vedere perché giro la webcam. Ora ti metto l'auricolare, eccoci qua. La puoi mettere questo orecchio qua, meglio. Ben trovato, eccoci.
3: Grazie.
2: Un tifoso della Fiorentina residente a Londra, che ha una storia bellissima da raccontare, perché è un signore che è nato a Firenze, ha conosciuto Londra nel 99 per la Champions League, il gol di Bate a Wembley, ha deciso di rimanere a vivere qua e di fare una bellissima famiglia che comunque sia ha a che fare con lo sport, non solo per tuo figlio Giosuè, ce ne parlerai, ma anche per tuo padre Aldo, che ha scritto pagine importanti del mondo del volley. Aldo Bellagambi, tra la Ruini e non solo. Tu te lo ricordi, no?
4: Sì, ma è stato uno dei simboli della pallavolo italiano, oltre a essere una persona straordinaria, un vero signore, grandissimo professionista, una bellissima persona.
3: Grazie Luca, sì, molto molto vero, su questo non c'è dubbio.
2: No, raccontaci un po' la tua storia, sei un fiorentino a Londra, ma poi lo sentirete parlare, ha più l'accento marcato di me, nonostante tu viva qua da oltre 20 anni.
3: Sì, no, diciamo che praticamente come hai appena descritto, ero venuto nel 99 a vedere la Fiorentina con l'Arsenal, e logicamente Londra era sempre stata una città che mi era piaciuta, avevo già visitato, e quindi successivamente alla vittoria che è rimasta storica per noi, i giorni successivi insomma ho guardato un po' di più Londra, ho visitato, poi ho conosciuto quella che poi è mia moglie, e ho deciso insomma di lasciare Firenze con l'idea insomma di fare una vita qua a Londra. Oramai sono 25 anni.
2: Tu sei un agente di commercio?
3: Sì, sono nel settore alimentare e sono oramai più di 20 anni, lavoro con questa azienda. E però insomma, ecco, diciamo le radici sono quelle sempre di Firenze, della Fiorentina, che comunque anche la distanza non diminuisce insomma questa passione, e logicamente piacerebbe alle volte essere più presente, però le poche volte la Fiorentina è venuta in Inghilterra insomma siamo andati a seguirla volentieri.
2: Lo sapete chi è questo signore? È quel tifoso che dopo Crystal Palace Fiorentina 3-0, e lui sta nel quartiere di Croydon, alla casa attaccata allo stadio di Crystal Palace, è stato immortalato da Tommaso Loretto, dal nostro direttore, mentre parlava fitto con Fabio.

0: ho parati, c'è stato 5-10 minuti a ragionare fitto fitto, scrivevo in fiorentino. Ma che vi siete detti? Ora ce lo puoi dire a distanza di 6 mesi.
1: Ma diciamo, fortunatamente i toni erano concilianti.
0: Anche
1: un
0: se
1: po'...
0: si era perso malissimo.
1: Esatto, un po' l'opposto del risultato. E devo essere sincero, insomma, era la prima volta che mi trovavo così vicino, perché era il pullman in partenza dopo la partita, a parlare con lui, e mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto il fatto che insomma, stesse veramente attento a quello che veniva detto.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come... stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Eccoci qua in diretta, amici e amiche di Radio Firenze Viola, sono le 14:06 in questo 26 luglio 2026. Francesco, benvenuti in studio, tutti voi al 348-7513-933, sms, whatsapp, note audio, come di consueto 055-77-111-71 per i vostri interventi in diretta. Una grande puntata che arriva dopo il 3-2 tra QPR e Fiorentina, secondo test amichevole dell'estate viola, il primo all'interno della tournée inglese, amichevole che chiaramente sarà un po' il piatto forte di questa domenica, piatto forte che andrà poi ad intrecciarsi con i temi di mercato, tanto in entrata tanto in uscita. Ci sarà anche Niccolò Ceccarini a partire dalle 15, ci sarà invece inesorabilmente tutto il giorno e c'è fin dall'alba connesso sul pezzo Alessandro Di Nardo. Ciao! Esclusiva andata a segno, come sempre il nostro riferimento è Holly Williams dei Griffin, e quindi non ci sarà altro da dire per il buon Alessandro Di Nardo, che ieri so ha seguito come pochi altri al mondo.
5: Pedissequamente. Ti
4: sai,
5: piace?
4: Tutto? Sì, tantissimo.
5: Come termine.
4: È un avverbio che mi fa volare e mi fa trasferire direttamente nell'iperuranio. Come pochi altri hai seguito l'amichevole di ieri, confermi?
5: Come pochi altri, e sono già convinto che questa squadra non si possa salvare in Serie A, possa fare una championship di medio livello, visto che il QPR, se non sbaglio, è finita a metà classifica l'anno scorso, che ci sia da cambiare l'allenatore sicuramente, punto uno. Dodò via, non lo voglio vedere nemmeno più dipinto. Poi che si può dire? Ken è un brocco, e poi altri giudizi universali che hai sentito?
4: Beh, ieri ascoltavo con interesse nei frammenti di tempo tra diciamo lo scrivere della partita e l'ascoltare lo studio di Radio Firenze Viola, come sostanzialmente a ogni passaggio ci fosse da parte degli ascoltatori il desiderio di cambiare opinione. Quindi Ulai, che in quel quarto d'ora con il Gubbio era sostanzialmente Udinì, ieri per aver perso un paio di palloni
5: Mago
4: con...
5: Silva, no, chi era quello di Zelig?
4: Sì, sì, ma anche sì, quello di Raul Cremona.
5: Raul Cremona,
4: ecco,
5: sì.
4: Raul Cremona, non che Mago Silva fosse di una, però magari aveva anche un'altra proprietà,
5: no,
4: di,
5: certo,
4: di linguaggio, di storia, insomma. Però ecco, dopo quel pallone perso, da cui poi è nato il contropiede del QPR, che poi ha portato al gol del vantaggio su quell'errore madornale di Dodò, non il primo, presumibilmente penso non l'ultimo della sua carriera quando c'è da difendere, ecco, le ho sentito qualche messaggio subito a cambiare un po' il tono della storia su Lai. Ma tanto adesso arriva João Mario, che ieri, come sa anche il buon Di Nardo, ha giocato un tempo nell'amichevole della Juventus, un'amichevole della Juventus in cui si sono visti veramente tutti, tutti gli effettivi, quindi ha trovato posto anche João Mario, il che non vuol dire assolutamente nulla da un punto di vista poi di messa in pericolo dell'operazione. Ieri chiaramente, diciamo così, per un club come il QPR, che ormai ha le radici dentro il Championship, visto che è retrocesso nel 2015 e dal 2015, pensate un po', non è mai andato oltre il nono posto nella Serie B inglese, negli ultimi anni ha collezionato un 20esimo, un 18esimo, un 15esimo e un 15esimo posto, l'unico aspetto che io terrei bene a mente è il fatto che appunto il Queen's Park Rangers ha il campionato distante sole 3 settimane, inizierà a Ferragosto, la Fiorentina inizierà 9 giorni dopo. Per la Fiorentina era la seconda amichevole dell'estate, per la squadra di Stefano era la quarta amichevole estiva, quindi questo gap da un punto di vista atletico si è avvertito in modo palese. Poi Aggiungo un altro aspetto, 14:10 sul cronometro. Per chi ha avuto anche la fortuna, il caso o la sfortuna, dipende sempre dai punti di vista, di leggere anche quanto scritto questa mattina sul Corriere Fiorentino, sa che sul centrocampo c'è da tenere le antenne dritte, nel senso che da un lato stiamo vedendo una serie di, più che esperimenti, direi che stiamo vedendo una serie di situazioni che Grosso vuole studiare, valutare, capire fino in fondo. Il centrocampo ad oggi è il reparto più nutrito e più completo. Ci sono tante scelte, tante opzioni, ci sono interpreti in grado di offrire caratteristiche diverse. Stiamo vedendo per questo anche delle situazioni che devono essere un po' monitorate e anche capite dall'esterno. Per arrivare in sintesi, io vi dico e vi ribadisco quello che sapete essere un po' un mio mantra dall'inizio dell'avventura di Grosso alla Fiorentina: teniamo d'occhio lo storico di Fabio Grosso, quindi teniamo d'occhio quello che è successo con Matic al Sassuolo, teniamo d'occhio quello che è successo con Mazzitelli al Frosinone, giocatori con caratteristiche precise e che ad oggi, andando a cercarle nella rosa della Fiorentina, nella rosa dei centrocampisti della Fiorentina, si trovano solo e soltanto in Rolando Mandragora. Questo non vuol dire che poi la scelta definitiva di Grosso sarà Mandragora a fare il Matic, poi Attà sul centro-sinistra e a quel punto uno tra Ulahi e Fagioli sul centro-destra. Io questo non sono in grado di anticiparvi il futuro, soprattutto col mercato aperto, è un esercizio veramente anche quasi fastidioso. Però vi dico semplicemente occhio e quindi prestiamo attenzione anche alle prossime amichevoli. Un altro aspetto che sicuramente deve essere migliorato è quello dell'identità offensiva, però mi viene anche da coinvolgere il buon Alessandro Di Nardo, facendomi una domanda retorica: come si fa a costruire un'identità offensiva se, e mi pongo dal punto di vista di Grosso, sono un allenatore che fa il 4-3-3, che ama il 4-3-3 e crede nel 4-3-3 e non ho un esterno di ruolo?
5: È una domanda retorica, quindi ti ribadisco quello che stavi dicendo. Sì, no, hai nominato per un attimo, sono andato un po' fuori binario come sempre, perché hai nominato Luca Mazzitelli, secondo me il re dei sottovalutati dei centrocampisti degli ultimi 10 anni di Serie A, lo Steven Gerrard del Pigneto, si può dire, io lo chiamavo così. No, a parte, a me piaceva tantissimo,
4: anche a me,
5: Mazzitelli. Ha fatto una carriera peggiore rispetto,
4: sì,
5: a quella che poteva
4: d'accordo,
5: fare. Perché anche al Cagliari, quando va al Cagliari, penso, vabbè, adesso si prende lo scettro del centrocampo, invece l'anno scorso ha giocato poco.
4: Poi comunque è un 95, quindi insomma, non è un ragazzino, però ormai la sua storia evidentemente è cosparsa.
5: Cambio Fagioli Mazzitelli?
4: Non più. Magari, sai, quando Mazzitelli esce dal settore giovanile della Roma, ormai penso 12 anni fa, insomma, effettivamente la storia avrebbe dovuto dire altro. Se ti ricordi, Mazzitelli era anche in quel Sassuolo, era molto più giovane ovviamente, era anche in quel Sassuolo che fa l'Europa League nel lontano 2017.
5: Per puro caso la carriera di Mazzitelli, perché è più o meno la mia home di Google, e quindi sto vedendo anche, c'è un passaggio al Brescia, poi tante squadre di Serie B e poi la Serie A col Frosinone. Detto questo, sul centrocampo sì, è interessante, perché poi in questo momento ci sono tre played, perché fa molto caldo, quindi non ci sarebbe bisogno, esatto. Tre play per un posto, o comunque Grosso alternato nella prima parte della partita contro il Gubbio, Mandragora, poi sono entrati Fagioli e Ulahi, ieri è partito Ulahi, poi è entrato Fagioli, e quindi c'è da comporre un po' il centrocampo. Io ho l'impressione che si stia anche un po' allenando per l'eventualità che possa arrivare un'offerta importante per Fagioli. Poi,
4: beh, sì, allora parliamoci chiaro, ad oggi le due gemme sul mercato da cui poi massimizzare una vendita sono solo Fagioli e Ken. Da Dodò non puoi prendere, anche per motivi contrattuali, il massimo possibile. Tanti altri giocatori hanno valutazioni molto al di sotto di quelle che sono un po' le valutazioni che potrebbe anche fare la Fiorentina, ma più che altro da un punto di vista proprio di necessità, anche perché bisogna sempre ricordarsi che è bellissimo comprare, però a un certo punto la Fiorentina dovrà anche vendere, il che non vuol dire ridurre o minimizzare il mercato che la Fiorentina ha fatto fin qui non vuol dire dire Paratici è obbligato a vendere i big, non è questo. Io anche al di là delle questioni contabili ne faccio solo una versione e una questione numerica. La Fiorentina non ha la Conference, ve l'ho detto tante volte facendovi anche proprio il calcolo dei minuti. La Fiorentina quest'anno ha, mettiamo mediamente quante saranno state, 13, 14, 15 partite, moltiplicate queste partite per 90 minuti e trovate il minutaggio da togliere ad ogni singolo giocatore in rosa. Vi rendete conto che una rosa di queste dimensioni non ha margine e questa rosa deve essere ancora sistemata, ultimata, perché ieri lo abbiamo visto tutti quanti giocatori sono stati adattati. Brescianini terzino sinistro, non credo sia quello il suo ruolo. Gudmundsson esterno alto a sinistra in un 4-3-3 di Grosso, non credo sia quello il suo ruolo. Alex Jimenez esterno alto in un 4-3-3, non credo sia quello il suo ruolo. E siccome dietro questi giocatori non ci sono sostanzialmente alternative, capite bene che la Fiorentina anche solo numericamente tre altri acquisti li dovrà fare: un terzino sinistro, un esterno alto a sinistra e un esterno alto a destra. Poi ci sono le riserve, poi ci sarà da chiudere su João Mario, che però ormai è questione di giorni pochi. Quindi arrivati a questo punto ci saranno da fare anche delle cessioni, non solo per i tanti esuberi ma anche all'interno della rosa, che già adesso mi sembra abbastanza, ecco, corposa, per quanto un po' storta, se vogliamo.
5: Guarda, ti faccio una domanda: secondo te, in base a tutto quello che hai detto, è troppo presto? È già tardi? Perché poi, guardando anche le altre squadre di Serie A, sono tutte in ritardo, no?
4: Sì,
5: la Roma
4: sì.
5: Sta cercando dei meccanismi di specchi e leve per avere un centravanti. Il Napoli deve vendere e poi comprare forse qualcuno. Il Milan è quella che si è mossa di più, e poi c'è anche la Fiorentina, insomma, tra le squadre che si è mossa di più. Però poi c'è anche questa esigenza, appunto, di andare a riempire le caselle degli esterni alti. È tardi? Oppure sembra un po' la barzelletta non la dico quella di
4: dilla, ormai
5: ormai ci sono, ormai, guarda, la dirò cercando di ricordarmela mentre
4: no,
5: la dico.
4: un disastro, sei a rischio, figuraccia.
5: Vabbè, l'accenno dai del signore che va a valutare questo manicomio dove ci sono dei pazzi, si può dire, insomma, delle persone in difficoltà con dei conigli che cercano di guidare.
4: Penso
5: dei conigli,
4: penso sia la prima
5: forse
4: volta,
5: il peggior modo per raccontare una barzelletta l'ho trovato ora. Vabbè,
4: io a questo punto comunque farò una ricerca su Google.
5: Decantala, perché
4: la sceneggiatura della barzelletta del manicomio e del coniglio.
5: Sì, manicomio scrivere. Coniglio, magari qualcuno ce la racconta al 3487593. Certo, con tempi comici io mi sono perso.
4: Allora,
5: purtroppo.
4: Il Pecora mi domanda: se la Fiorentina quest'anno fosse davvero una buona squadra, ma non lo fosse il mister? Ecco, così rispondo anche alla domanda di Ale. Per me non è né presto né tardi, è strano. È strano, nel senso che è strano che si sia messo a disposizione di Fabio Grosso, che io ritengo, caro Pecora, un buon allenatore, si sia messa a disposizione una rosa all'interno della tournée inglese con delle zone di campo gremite e altre completamente sguarnite, e quelle altre paradossalmente sono quelle dove forse è anche più facile identificare in un certo senso Fabio Grosso, che chiaramente non è Ancelotti, non è Mourinho, non è Klopp, non è neanche De Zerbi, ovviamente. Ma se io penso a Fabio Grosso, sinceramente, se mi chiedessero qual è la zona del campo che da allenatore meglio spiega il Fabio Grosso di oggi, io citerei gli esterni, e citerei gli esterni per quelle che sono state le stagioni più rilevanti, e quindi la promozione ottenuta con il Frosinone, quando in quella zona c'erano giocatori come Giuseppe Caso, come Roberto Insigne, e citerei il Sassuolo di Lorientè e Berardi. Ecco, è un po' curioso, è un po' strano che si sia arrivati alla seconda amichevole senza neanche un esterno. Poi è anche vero che probabilmente Paratici è riuscito a accorciare i tempi per giocatori di alto livello, di alto potenziale, di alta futuribilità in altre zone del campo, mentre sugli esterni è molto faticoso andare a prendere Mastantuono, Sulé, scegliete voi che altri nomi fare, Bakayoko, quando hai molta concorrenza e da parte anche dei venditori nessuna fretta o nessun cappio al collo al punto da dover accontentare un eventuale interessato. Quindi è vero, Marco, la Fiorentina ha una buona squadra, però è una squadra assolutamente incompleta, e è incompleta in alcune zone particolarmente delicate considerando l'allenatore. Sentiamoci intanto un bel WhatsApp audio: 348 7513 933.
6: Viva Bembe, viva Di Nardo. Data l'immagine di un personaggio con un'espressione neutra, l'immagine dopo ci farà costruire una storia, un contesto, e ci farà dare un colore all'espressività vuota del personaggio. Tipo, vedi la pizza, te lo immagini affamato, una bella donna, innamorato, va con Mostar di Conference, affascinato. Si chiama effetto Kuleshov. Comuzzo non ha bisogno di questo. Comuzzo lo guardi e già sai che ha fatto una cazzata, si è preso gol, ecco. E i compagni lo guardano malissimo.
4: Mai sinceramente avrei pensato a un collegamento tra l'effetto Kuleshov e Comuzzo, ma Gabriele ci sorprende sempre con riferimenti che dalla cinefilia arrivano fino alle amichevoli di fine luglio. Francesco, l'omonimo del Benve, due domande, caro omonimo. Ulai, lo disporresti come mezzalo davanti alla difesa? Se dovesse arrivare Torsvet e rimanere Fagioli, chi terresti fuori dal centrocampo considerando anche questioni di equilibrio tattico? Ora, io, caro omonimo, la mia risposta complicherà un po' le cose, perché io penso che, così ho modo di recitare ancora una volta Mazzitelli del Frosinone, Matic del Sassuolo, che la Fiorentina ad oggi non abbia né il suo Mazzitelli né il suo Matic. E spero per Fabio Grosso che possa trovare soddisfazione e risposte positive su alternative. Sono molto intrigato da una parte nell'idea che la Fiorentina ha di schierare tutti insieme a Taula, I e Fagioli. Come vi ho già detto anche settimana scorsa, non credo che sia così sostenibile nell'arco di una stagione. Ho un po' la sensazione che a un certo punto sarà inevitabile trovare il Mazzitelli e il Matic di qui sopra. Ad oggi l'unico giocatore che vedo con quelle caratteristiche è Mandragora. Tra un mese, mi rendo conto che è molto complesso, mi verrebbe da pensare e da quasi augurare alla Fiorentina di avere un giocatore con quelle caratteristiche, un po' più vicino a quel profilo che Grosso ha sempre messo davanti alla difesa. Però poi guardo in faccia la realtà e dico: ma che margine ha la Fiorentina dopo aver preso Atta, Ulai, non aver ancora venduto Som, avendo Brescianini adattato a sinistra, avendo Fabian, avendo Ecce, la lista dei 8-9 centrocampisti che ha la Fiorentina, pensare di poterne aggiungere un altro? Cioè, diventa complicato, senza dimenticare c'è sempre Torsvet sullo sfondo. Quindi è, ripeto, il reparto più nutrito, più completo, ma anche quello che rosa alla mano mi lascia un po' di perplessità sulla ricerca della sintesi. Quindi lo valuteremo più avanti. Intanto salutiamo Giovanni da Scandicci, che però è in trasferta al Lido.
5: Quella non è Scandicci.
4: Saluta con Vale, il buon Ale Di Nardo e il sottoscritto, e aggiunge forza Croci, perché poi alla fine di tutto questo marasma di nomi, di giocatori che entrano, escono dal campo, il primo tempo in un modo, il secondo in un altro, tra l'altro 5 acquisti tutti in campo nel primo tempo, poi nel secondo tempo restano in campo solo gli esterni, ecco, abbiamo rivisto Croci che continua a convincere, ma io dico anche a Giovanni: benvenga che convinca il 25 di luglio, così almeno intanto parte da protagonista in primavera. Poi, nel corso della stagione, valutiamo, però con calma, senza fretta, senza esagerare.
5: Il problema è che, caro Benve, il pallone d'oro si assegna sulla stagione 25-26, quindi non potrà entrare Federico Croci nel
4: perché
5: roster.
4: Altrimenti...
5: Occhio, perché Gubbio e QPR, secondo me qualcuno ha preso appunti da France Football. Al di là cerco di esorcizzare anche un po' questa mania, no? Estiva di Croci, perché anche a me piace tantissimo come calciatore, continua a dirlo, dirlo. Non è un reato, secondo me, accorparlo per un po' la prima squadra,
4: esatto,
5: per fare qualche partita, eccetera, eccetera.
4: Poi c'è un'immagine, chiederei al buon Di Nardo di offrire anche a chi ci sta seguendo sul canale 92 e in visual, perché Chris Da Campi, che è un grande fan, sì, dell'intelligenza artificiale, ci offre con la didascalia, quello che ho capito della barzelletta di Di Nardo, una scena,
5: forse anche uno spaccato della mia psiche, qui faccio,
4: sì,
5: un po' di autocritica,
4: sì,
5: un po' di...
4: Io tra l'altro non avrei voluto farne parte, anche se temo di essere quello alla tua destra in questa immagine. Ce la puoi anche mostrare, se vuoi.
5: Ora arriva, ora arriva,
4: ora arriva. In realtà più che un manicomio sembra un RSA, perché ci sono soprattutto anziani, quindi credo, insomma, non ho mai frequentato un manicomio in funzione, ma credo che non ci fossero, ecco, limiti di età. Però ecco, devo dire che comunque siamo presenti io e Di Nardo, tra l'altro
5: eccoci qua.
4: Allora, ovviamente l'intelligenza artificiale fa sempre un po' come gli pare, diciamo. Di Nardo qui sembra più Francesco Renga, mi permetto di dire, mentre io sono assolutamente cioè ho un'estetica insignificante, proprio passerei inosservato anche da solo in una stanza probabilmente. Comunque siamo circondati da conigli dentro un RSA. L'aspetto che dovrebbe però essere un manicomio, l'aspetto che mi intriga è lo sfondo: corso di addestramento conigli, regole fondamentali, carota, pazienza, coccole, ripetizioni, non mordere, e un piccolo poster con scritto la vita è meglio con un coniglio. E questo è appunto quello che Chris Da Campi ha capito della, tra virgolette, barzelletta di Di Nardo. Bello così, Chris, grazie comunque di illuminarci con queste perle il quotidiano. Marco il moviolista: la percezione sul valore di grosso è cambiata o sta cambiando nell'ambiente viola, o c'è ancora quello scetticismo diffuso che ha caratterizzato il suo arrivo a Firenze? Caro Marco, io credo che sia semplicemente sopito, l'argomento è sopito, cioè siccome è arrivato grosso tra lo scetticismo generalizzato, per fortuna di tutte le parti in causa, poi è arrivato il mercato di paratici. Negli ultimi 25-30 giorni non si è parlato d'altro. Poi certo, chiaro, a forza di parlare del mercato di paratici come il mercato che ha portato l'Inter a vincere il triplete o la Juventus a vincere 9 scudetti consecutivi, visto che lui tra l'altro ne faceva parte, o il Paris Saint-Germain a vincere 2 volte consecutive la Champions, a un certo punto la lente si sposterà sull'allenatore. E lì vi voglio, cari amici all'ascolto, e lì vi voglio. Poi Elia Jeremy da Massa dice: alla fine prende le orecchie del coniglio simulando di essere sopra,
5: sì,
4: una moto.
5: Sì, sì, sì, sì. Però continua a essere una delle peggiori barzellette di tutte, perché ho dato un incipit farraginoso e Elia l'ha chiusa. Cioè, in mezzo c'è una storia che dovrebbe far scattare l'espediente comico.
4: Ma
5: tremendo,
4: però...
5: secondo me, il Paci, se ci sta ascoltando, si sta veramente.
4: C'è il rischio però di una non risata anche raccontandola bene, secondo
5: no,
4: te?
5: No, a me fa molto ridere la barzelletta. Ecco. Non sono un, si è capito, non sono un grande barzellettiere, però.
4: Però l'hai data lì come, diciamo, spoiler parziale. Matteo dice, lo dice ora, è giusto esporsi per non fare 0-0. La sentenza di Matteo: Fabio Grosso a ottobre, verso metà ottobre, specifica, poi
5: Lady di ottobre
4: verrà esonerato. Quindi sostanzialmente, considerando che tra l'altro vi ricordo ci sarà anche quella maxi pausa di 2 settimane piene, sostanzialmente Grosso ora vado a vedere il calendario della Fiorentina.
5: Guarda, sto guardando anch'io.
4: Arriva a 10 partite a metà ottobre?
5: Secondo me no, dovrebbe essere esonerato, poi
4: 7?
5: Dipende. O dopo Genoa-Fiorentina
4: e siamo a 6 a quel punto,
5: o dopo la partita col Como, se
4: e
5: non sbaglio, perché è quella successiva del 17, sì, sì, sì,
4: quindi 6-7 partite, aggiungendo magari quella di Coppa Italia, 7-8, e poi salutiamo Fabio Grosso. Molto molto
5: bene. Bisogna capire solo se sarà fatale il Genoa di De Rossi, o magari anche loro cambiano prima, oppure il Como di Fabregas o di Palladino, che so, perché poi sai che c'è anche questa cosa, cioè il primo a saltare in sella penso sarà
4: sempre
5: un buon
4: che,
5: Palladino,
4: sempre che a forza di sfogliare la margherita per la nazionale, ora ci sono anche problemi su Pirlo, prima per lo sponsor russo, poi per una spaccatura all'interno delle varie fazioni dentro la FIGC, il Club Italia non più convinte, perché c'era la fazione Pirlo, la fazione Mancini, la fazione Conte. Alla fine, tra i tre litiganti magari sarà il quarto a godere, e non è certamente Nicolò Righi appena uscito dalla piscina, che è già qui con un'ora e mezzo di anticipo, quindi se vuol già, diciamo, accomodarsi in diretta e fare tre ore e mezzo, nessun problema. Chissà che non possa essere magari Raffaele Palladino, il nome dal cilindro per la nazionale.
5: Proposito di conigli, non Palladino, cioè, no, però cilindro, no, ecco, certo. Coniglio, sì.
4: Fabio dice, intanto parto dall'ultimo messaggio, dice: Di Nardo alla Sai l'ultima. Non credo sia un complimento.
5: No, anche perché durerei pochissimo.
4: E aggiunge: io farei di tutto per tenere Fortini in assoluto, è il miglior esterno che abbiamo in questo momento, che non si possa ricucire mi sembra assurdo. Caro Fabio, è assurdo, ma poi te lo confermerà a partire dalle 15 Niccolò Ceccarini, come avrebbe detto Tommaso Loreto, è tutto vero. E quindi in questo momento dobbiamo un po' arrenderci all'evidenza attuale. Poi, in futuro, il mercato ci ha insegnato a non considerare mai come una parola, e allo stesso modo sempre, quindi come due parole idonee per il mercato. Quindi sotto questo punto di vista manteniamo una sorta di attesa rispetto alla vicenda Fortini, che però ricordiamo anche non è solo responsabilità di Paratici, nel senso che se ci sono, come ci sono, frizioni tra l'entourage di, del terzino della Fiorentina e Paratici, è anche vero che il predecessore di Paratici non è riuscito evidentemente a allungare la scadenza del contratto di Fortini, quindi Paratici entra in una situazione, non dico compromessa, ma già particolarmente indirizzata. E chiudiamo prima del break questa prima parte, in cui abbiamo voluto dare spazio soprattutto ai vostri pensieri sui messaggi e sulla partita di ieri. Viste le difficoltà di trovare esterni, alla fine Grosso invece del 4-3-3 potrebbe fare il 4-3-2-1? Però si torna lì, caro Marco, quali sono i due da mettere alle spalle della prima punta? Cioè la questione non cambia. Poi mi puoi dire: no, ma io adatto a Ta, io adatto Gudmundsson, ma comunque sono giocatori adattati in quel ruolo. E aggiungo un altro aspetto: se prendi Grosso e non compri esterni, allora la domanda sorge spontanea: per quale motivo hai preso Grosso? Se in carriera ha sempre sposato una linea tattica precisa, e aggiungo e chiudo, oltretutto visto che è reduce da una stagione in cui gli esterni del Sassuolo hanno fatto cose favolose come l'Oriente e Berardi, quindi sotto questo punto di vista mi lascia un po' perplessa questa potenziale dinamica.
5: Abbiamo la barzelletta, penso.
4: Vuoi leggerla?
5: Non me la sento.
4: Te la senti?
5: Non me la sento.
4: La
5: vogliamo.
4: La vogliamo.
5: Dai, recitala tu. Io l'ho già bruciata. Vabbè. L'ho già bruciata.
4: Il dottore del manicomio va nella prima stanza. C'è un malato che è su un coniglio e lo guida, tipo moto. Brum, brum, brum, brum. Non fa neanche il referto. Poi va nella seconda stanza e ancora un malato che guida. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. A quel punto se ne va sconsolato. Il dottore va nella terza stanza e vede un paziente tranquillo che ha un coniglio accanto e gli dice: ah, finalmente una persona sana, gli altri sono tutti partiti. Al che il malato dice: son partiti? Sale sul coniglio e vrum vrum vrum. Beh, allora intanto grazie a Emiliano per averla recuperata e averci fornito il quadro completo. Durante il break cercherò di chiedermi e anche di darmi una risposta: far ridere o non far ridere questa barzelletta? Dopo il break la risposta anche a questo quesito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10:00.
7: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
12: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: 14.39, 26 luglio 2026, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti in studio, in vostra compagnia fino alle 16, anche se Niccolò Righi non vede l'ora di entrare in diretta, quindi cercherò in tutti i modi di resistere, ecco, a questo assalto che sta per fare Niccolò Righi, giusto per entrare in diretta con un po' di anticipo. Mick scrive giustamente: la barzelletta potrebbe anche far ridere, ma non riesco a capire il gancio per la quale sia venuta in mente ad Ale. Poi Dario da Volterra: io sono dell'idea che un allenatore dovrebbe valorizzare i propri calciatori e non viceversa. Il fatto che Grosso sia monomodulo è molto limitante. Ora Dario, perdonami, questo messaggio mi fa un po' sorridere, perché quindi, cioè, siamo ancora così tanto legati al modulo al punto da dire che per un allenatore sia limitante. Quindi, per esempio, possiamo dire che è limitante per Conte, possiamo dire che è limitante per Gasperini, possiamo dire che è limitante, non lo so, per Guardiola, possiamo, cioè, io non parlerei di modulo. Infatti vi ho detto semplicemente come caratteristiche. Se tu prendi un allenatore che è bravo con gli esterni e arrivati al 26 luglio non metti all'allenatore di qui sopra a disposizione un esterno, non è né un bene né un male. Dico solo che è un po' strano, che poi ognuno di voi termine che ognuno di voi poi può, diciamo, tradurre come meglio crede. Io non mi esprimo nel senso di dire positivo o negativo, dico solo che è un po' strano, perché poi in massa arrivate al 348 7513 933 a dire Grosso è un grande, Grosso non va bene, il giocatore singolo ha fatto male, il giocatore singolo ha fatto bene, quando Grosso in questo momento sta allenando e insegnando codici e concetti quando non ha a disposizione il materiale definitivo. Quindi è lì che io trovo un po' l'ossimoro di fondo, il paradosso di fondo. E poi ripeto, la questione monomodulo per me è assolutamente irrilevante, è un fatto di caratteristiche. Grosso ha fatto grandi cose con gli esterni, che le faccia nel 4-3-3 o nel 4-2-4 a me non interessa. A me interessa capire come mai dopo un mese di calciomercato a Grosso non sia stato messo ancora a disposizione un esterno. Di nomi se ne sono fatti tanti, tantissimi, forse anche troppo. Proviamo a fare il punto su una o due situazioni che non riguardano direttamente la Fiorentina, riguardano più che altro la Roma. E proprio a Roma andiamo dal collega Gabriele Chiocchio di Voce Giallarossa. Ciao Gabriele, buon pomeriggio.
13: Ciao, buon pomeriggio e buona domenica a tutti.
4: Perché chiaramente, Gabriele, la situazione di Sulé e Dovbyk potenzialmente si intreccia anche con i desideri della Fiorentina, però dobbiamo anche seguire l'attualità e a questo punto non posso non partire con te da Dovbyk, perché la Roma è una di quelle squadre che anche lì, a proposito di anomalie, di stranezze, di peculiarità sul mercato, come molte altre big fin qui ha fatto poco o nulla, ha vissuto una stagione molto particolare per quanto riguarda la fase offensiva e per quanto riguarda l'attacco, che fino a gennaio è stata un vero e proprio disastro. Poi c'è stata l'intuizione di Malen e sappiamo tutti come è andata a finire. Adesso proprio dal cuore dell'attacco dovrebbe ripartire per il suo mercato in entrata e ti chiedo se a questo punto allora l'ingresso di Castro porterà Dovbyk al Bologna o se invece è più complessa di così la situazione dell'attaccante ucraino.
13: Allora, da quello che abbiamo capito, in realtà le due operazioni sono slegate, nel senso che la Roma ha evidentemente intenzione di portare in giallorosso Castro a prescindere dalla possibilità di riuscire poi a mandare Dovbyk in rossoblù. È una possibilità perché risolverebbe tra virgolette un problema a Bologna, che senza Castro avrebbe un ammanco di una punta che andrebbe immediatamente a colmare con l'ucraino. Va capito quante siano le possibilità che Dovbyk decida di accettare la destinazione, e poi bisogna vedere anche i discorsi di bilancio, perché insomma Dovbyk ha un costo annuale abbastanza alto per la Roma e il Bologna credo abbia un budget inferiore, anche perché banalmente la Roma fa la Champions League e il Bologna non la fa più, e quindi bisogna vedere se si riesce a fare l'incastro di cifre, anche perché ripeto, Dovbyk è stato pagato tanto, ha uno stipendio importante, quindi deve andare a ottemperare alcune logiche di bilancio del Bologna. Oltre ai rossoblù di Bologna, appunto, ci sono quelli di Genova, perché anche il Genoa sarebbe interessato all'ucraino De Rossi, lo ha avuto a Roma nel breve periodo prima di essere esonerato, e anche lì va capito se numericamente a livello di bilancio si riesce a fare questa operazione. Magari la Roma potrebbe contribuire in parte al pagamento dello stipendio. Certo è che la situazione di Dovbyk per la Roma è una situazione che si è ripetuta con tanti attaccanti che vengono presi e poi fanno un po' di yo-yo di prestiti fino a che il contratto non scade o che qualcuno se li prenda a titolo definitivo, perché Gasperini proprio non lo vede più, anche per una questione di caratteristiche, quindi la Roma sta cercando di cederlo.
4: Questa ricerca appunto di acquirenti per Dovbyk, Gabriele, ti aspetti, cioè dal punto di vista della Roma si porta dietro una tempistica di un certo tipo? Perché chiaramente in ottica fiorentina, per esempio, il nome di Dovbyk potrebbe entrare in gioco solo in caso di cessione di Ken, cessione che però non sembra così imminente, quindi vorrei capire se invece la Roma, per farla breve, ha fretta di vendere Dovbyk, con tutte le formule del caso chiaramente.
13: Ma credo che avere addirittura fretta sia un lusso per quanto riguarda la cessione di Dovbyk, perché veramente parliamo di un profilo pesante a livello di bilancio, quindi io credo che la Roma si accontenterebbe anche di cederlo verso la fine del mercato se riuscisse a farlo. A titolo definitivo sarebbe un successo clamoroso, anche in prestito, insomma, per sistemare almeno la quota di quest'anno, almeno lo stipendio di quest'anno, e poi rinviare il problema di un anno. La vedo molto grigia, se non avete capito questa situazione di Dovbyk. Magari non lo è nei fatti, ma per quello che sappiamo, insomma, è un profilo sgradito, è un profilo costoso. Tutte le squadre in generale fanno fatica a muoversi sul mercato, a maggior ragione avranno fatica a prendere un calciatore che comunque non è gradito alla sua squadra attuale attualmente.
4: Capitolo esterni, prima di entrare un attimo anche diciamo nell'eventuale asse con la Fiorentina, vorrei capire la posizione ad oggi della Roma su Mattias Sulé, Gabriele.
13: Sì, allora, Sulé è un investimento che la Roma ha fatto 2 anni fa, che l'anno scorso in realtà ha anche reso, perché poi se andiamo a vedere, sì, male nel giro di ritorno, ma chi ha trascinato la Roma in quella andata è stato Mattias Sulé, con tante prestazioni ottime, gol e assist, dopodiché è intervenuta la pubalgia e lì parliamo di un problema che può rivelarsi anche cronico. Io ho questo timore, nel senso, non che conosca la cartella clinica di Sole ovviamente, però l'ipotesi che questo problema poi possa protrarsi e costringere Gasperini a gestire l'argentino, le probabilità ci sono. Quindi va capito innanzitutto questo, se è un calciatore che è guarito totalmente da questo problema o se se lo porterà avanti anche a venire. Detto questo, Sole ha parlato, ha detto anche che non sa qual è il suo futuro in realtà, quindi si può parlare teoricamente di una possibile cessione. Certo è che la Roma deve fare già tanto in attacco, perché Gasperini vuole 6 giocatori sostanzialmente intercambiabili e ce lo sta dimostrando volendo Castro, che è praticamente un cotitolare a livello di costi rispetto a Malen, e quindi cedere Sole significherebbe dover andare a prendere un altro esterno di destra di Pede Mancino. A Roma già il problema dell'esterno sinistro di Pede destro, ne dovrebbe prendere 1/2, dover andare a prendere un altro esterno anche dall'altra parte significherebbe crearsi un ulteriore problema con i tempi che tra l'altro cominciano a stringere, perché siamo al 26 di luglio, la Roma non ha concluso alcuna operazione fino a questo momento, i giocatori da prendere sono ancora diversi, il quinto a sinistra, appunto il famoso esterno sinistro di Pede destro, ne è sfuggito uno per esempio con Summerville, e quindi la Roma avrebbe difficoltà se dovesse cedere anche Solé. Si era parlato di lui come uno degli uomini pre 30 giugno, ma anche lì va capito se questa deroga di cui ha parlato anche Gasperini sia effettiva o no. In tal caso poi se ne parlerà dopo il 31 luglio, quando a quel punto i giochi con l'UEFA saranno fatti definitivamente.
4: Però ecco Gabriele, questo aspetto chiaramente da un lato economico-finanziario, dall'altro anche fisico, comunque considerando, mi viene in mente un po' anche il rendimento di Solé da aprile in poi, se non erro non ha più segnato da quando è tornato in campo, e comunque vero che era stato un po' discontinuo anche nei primi 6-7 mesi dell'anno, ma ricordo comunque prestazioni anche un po' in calo. Comunque è una preoccupazione che può riguardare tanto la Roma, qualora poi decidesse di venderlo, di sacrificarlo, ma anche un eventuale acquirente che comunque, mi viene da pensare, allora non possa così tanto spingersi verso le richieste della Roma senza sedersi un bel po' di tempo al tavolo delle trattative.
13: Esattamente. Se la pubalgia è un problema per la Roma, è un problema anche per chi compra il calciatore. Poi si possono fare delle valutazioni, io parlo sempre per quel che uno può vedere da fuori, no? C'è stato detto che ha avuto questo problema nel giro di ritorno, tant'è che, come dici tu, nel giro di ritorno ha fatto pochissimo. Io ricordo dall'altro una gestione non perfetta del calciatore che per esempio è stato mandato in campo nel secondo tempo a Napoli, che non si reggeva in piedi evidentemente, e quindi anche questo poi ha contribuito in qualche maniera a peggiorare le prestazioni di Sole rispetto al giro d'andata. Chi eventualmente è interessato a comprare il calciatore dovrà fare chiaramente una valutazione di questo tipo in maniera molto attenta, perché poi ripeto, una pubalgia cronica poi è un problema che difficilmente si cura a livello definitivo e che va gestito poi nel tempo. Ci sono calciatori, non è il caso di Sole ovviamente, che per la pubalgia si sono ritirati, addirittura penso al povero Balzaretti, e quindi ecco, la cosa da osservatore esterno mi spaventa un po', poi magari è meno grave di quello che uno può disegnare, allora ci si può giocare sopra, oppure addirittura può essere curata in modo tale che il calciatore non senta più dolore.
4: Gabriele Chiocchio, voce giallorossa, grazie mille Gabriele, buon lavoro e alla prossima.
13: Grazie a voi, a presto.
4: Grazie davvero al collega da Roma che ci ha aiutato un po' anche a fare il punto anche sulle vicende, diciamo, fisiche di Sulè, quindi un ulteriore tema che non necessariamente poi è quello predominante per non dover puntare su un giocatore come Sulè, ma è, se vogliamo, uno degli elementi per cui è difficile sedersi e accontentare fin da subito le richieste della Roma, perché comunque c'è un tema che ha condizionato la seconda parte dell'anno di Sulè, non può essere ignorato. Fabio dice: io mi terrei Ken, ma chi vedresti al suo posto, grande Benve? Allora anch'io, grande Fabio, mi terrei Moise Ken, sinceramente. Ieri mi sono goduto il fatto di rivederlo dall'inizio, di rivederlo con un minutaggio che va mantenuto, va corroborato dalla continuità, e quindi bene, ben venga tutto. Qualora si dovesse arrivare, come io temo, a una cessione, uno dei nomi che mi è sempre piaciuto è quello proprio di Artem Dovbyk, anche per caratteristiche, e io continuo a battere lì sul tasto dell'allenatore. Se e questo è un grande sì, grosso dovesse essere accontentato con un numero di esterni di un certo tipo, 2, 3 più Gudmundsson, 2 super e poi 2 adattati, lo vedremo, a maggior ragione a me viene da pensare che un nome alla Dovbyk potrebbe essere sfizioso. Ricordiamo, Dovbyk è ucraino, quindi extracomunitario, ma per le operazioni interne, quindi Italia su Italia, non c'è il limite di 2 giocatori, che invece è previsto dalle regole del nostro campionato, e quelle regole dicono che la Fiorentina dall'estero non può comprare altri extracomunitari, avendo già preso Ulahi e prima ancora Vieri. Questo chiaramente a patto che poi non ci siano giocatori magari con cittadinanza comunitaria. È il caso ad esempio di Manor Solomon, che è israeliano ma è in possesso anche di cittadinanza portoghese, passaporto portoghese, quindi può essere tesserabile anche da chi come la Fiorentina ha gli slot da extracomunitari occupati in tutti e due i casi. Volevo coinvolgere rapidamente Di Nardo segnalando semplicemente che comunque la mia lettura della barzelletta ha creato molto scompiglio, soprattutto perché in tanti si sono persi, a parte Marco, e dice cosa c'entra con la Fiorentina, nulla, ma in tanti non hanno capito come è nato nel tuo cervello il collegamento con la barzelletta, cioè qual è stato il link.
5: Anch'io
4: non te lo ricordi?
5: No, secondo me parlavamo del fatto che in questo momento siano tutti un po' nella stessa situazione, sì, i club di Serie A, e quindi mi immagino questo manicomio con
4: ecco. Forse okay.
5: Allora il paziente è il club e il coniglio è il mercato, ok?
4: Siete il club e il coniglio è il mercato, sì, e quindi allora però cioè alla fine il dottore chi è? La logica?
5: Il dottore, sì. Posso dire, e sai che io ho una grande autostima di me, una delle peggiori metafore che abbia mai fatto?
4: Senza dubbio, sarà difficile far peggio nella tua carriera, quindi arrivati a questo punto comunque me la terrei stretta, nel senso che se questo è il punto più basso si può solo risalire. Comunque continuo a vedere un Niccolò Righi veramente tutto un'agitazione.
5: Non si tiene, non so
4: cioè,
5: che fare.
4: Ha una voglia di stare in diretta, a questo punto mi verrebbe quasi a suggerire di chiudere tutto alle 3, quindi tra meno di 6 minuti, e lasciare 3 ore di diretta a Niccolò Righi, in modo tale da poter seguire anche la partenza del Gran Premio di Formula 1 all'Hungaroring, continuare a raccontarci le novità sul mercato della Fiorentina. Potrei anche quasi lasciarti il collegamento Niccolò Ceccarini, caro Nicco, così magari faccio venire voglia anche di fare un'ora in più di diretta. Tra l'altro ho visto alcuni tweet di Nick in questi giorni che mi hanno fatto volare, quindi adesso ci fermiamo. 14:54, quasi 55. Quando rientriamo ci sarà il direttore di tutto Mercato Web, il responsabile supremo delle operazioni nell'ultimo minuto, a dirci e darci tutte le ultime su João Mario, ma soprattutto a commentare insieme i suoi ultimi tweet sul mercato, anche le sue risposte a tutti gli avventori del magico mondo di X, ecco perché veramente meritano uno speciale a parte. Tutto questo tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Le 15 in punto, ripartiamo da qui, Radio Firenze Viola, ovviamente in diretta anche in questo 26 luglio 2026. Francesco, benvenuti fino alle 16, Alessandro Di Nardo in regia e tra un'ora Niccolò Righi in studio per altre due ore di diretta. Tra pochissimo spazio dedicato al mercato, un mercato che chiaramente è già entrato abbondantemente nel vivo per quanto riguarda la Fiorentina, ma guai a pensare che sia tutto qui, non può essere tutto qui, anche perché la Fiorentina lo ha dimostrato in queste due prime amichevoli. Ieri ha segnato Attà, abbiamo ancora visto Ulai, abbiamo visto la conferma di questo lavoro di coppie difensivo Dragusin Vieri e poi nel secondo tempo Comuzzo Ranieri, ma è una squadra ancora evidentemente e palesemente incompleta e quindi serve necessariamente il mercato per trovare una sintesi rispetto a queste tante operazioni che hanno contraddistinto il mese di luglio in casa fiorentina, e quindi un lavoro da portare avanti. Io ripeto, ritengo e lo valuto semplicemente per quello che è, cioè un qualcosa di strano. Il non avere a disposizione in questo momento per grosso degli esterni, il che non vuol dire e non è sinonimo di nulla, anche perché i nostri ascoltatori sanno benissimo il mio pensiero su alcuni singoli comprati dalla Fiorentina. Il giocatore che mi convince meno, tutto considerato e nel pacchetto completo, alla fine Jimenez, sono entusiasta di poter vedere Attà, sono entusiasta di poter vedere Ulai. Poi però, ragazzi, come ci insegna anche qualcuno, il mercato non è un accumulo di figurine e quindi bisogna trasformare quello che ad oggi è un gruppo in una squadra, e questo non è un esercizio così semplice, così alla portata. Però abbiamo parlato di mercato, e questo alla fine, come in ogni film horror che si rispetti, è un po' la parola mercato in grado di evocare il mostro del calciomercato, la creatura che nulla ha in testa se non il prestito secco, la pista, la pista calda, la pista torrida. Lui è un esibizione.

0: che è questa?
1: Vabbè, ma io sono uno che la radio la saprebbe fare come te, come qualcun altro. Qualcuno proprio dovrebbe essere tagliato fuori per anni, però noi naturalmente siamo divertimento e quindi giusto la domenica 26 luglio di trascinarvi nel fantastico mondo. Tra l'altro, Bembe, questa mattina non ti sto a raccontare.
0: Allora non raccontarmelo.
1: No, bisogna te la racconti.
0: Allora?
1: Te la racconti. 25 centimetri di neve fresca.
0: Ah,
1: 25, Bembe,
0: un argomento
1: da
0: nuovo.
1: Da 4.000 in su, una cosa eccezionale. Tra l'altro il maestro di sci Silvano mi ha detto: guarda Nick, è una cosa incredibile questo periodo estivo, non eravamo mai stati così felici. E tra l'altro ribadisco sempre, dallo Stelvio ci chiamano dalla Tuil, da tanti posti dove naturalmente una volta si sciava anche d'estate. Ora la Tuil no, però per esempio il Passo del Tonale sappiamo che c'era una volta, no, il ghiacciaio quella sopra, ma niente, qui ormai si vola a cose incredibili. Anche dal Monte Bianco è arrivata una telefonata. Beati voi.
0: E voi cosa avete risposto?
1: Per forza, noi siamo Grassina.
0: Ah, ecco, questo volevo capire. Volevo anche fare questo.
1: Martedì è il giorno, Benve. Potrebbe essere il giorno del ripescaggio.
0: Ma io infatti, guarda, a proposito di martedì, volevo fare questo riassunto con la trattativa: può decollare, pista molto calda, si può chiudere giorno giusto. Ecco, questo è come Niccolò Ceccarini ha guidato i suoi fan su X verso l'arrivo di João Mario. E sai, Nick, io sono un grande fan di queste formule calcistiche,
1: sì,
0: lessicali, che tu, va detto, ami come molti altri, del resto, soprattutto quello delle piste calde, lo sai che mi fa volare. È un po' strano perché appunto tu sei un grande appassionato di sci, vivi tutti i giorni col ghiaccio, però sei amante delle piste calde. Quanto è calda temperatura della pista per João Mario alla Fiorentina, Nick?
1: Ma io credo che domani si possa chiudere l'operazione, che qui no, però martedì parlavo del ripescaggio dei Grassi in Serie D.
0: Ma io ho fatto finta di niente, infatti.
1: Ecco, però era importante dirlo, perché comunque sia ce lo meriteremmo per tutto quello che abbiamo dato quest'anno all'eccellenza, e quindi con la rinuncia di una squadra a questo punto, se non succedono cataclismi, Grassina sarebbe o dovrebbe essere in Serie D, e tra l'altro potremmo essere nel girone con il Prato, tanto per essere chiari. Il Prato che ha fatto uno squadrone, attenzione, io proprio ieri parlavo con qualche dirigente, mi hanno detto hanno preso Barzierdi, tra l'altro ex centravanti del Grassina in Serie D. Mi dispiace solo che sia andato via Marco Cellini, ma d'altra parte il percorso era chiuso. Bene, detta questa cosa sul Grassina, sì, domani io credo che l'operazione che si farà sarà un'operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto. Io credo che la Juventus inserirà anche un prestito oneroso nel diritto di riscatto, almeno questa è la richiesta della Juve, ma penso che non ci saranno grosse problematiche, e io penso che domani sia il giorno per chiudere questa operazione con João Mario, che diventerà un giocatore della Fiorentina e andrà a completare il reparto sulla fascia destra. Succede agli esterni destri per bene.
0: Ora tu dici va a completare il reparto, io però che sono un attento e forse anche cattivo, nel senso proprio del non che non mi riesce, me lo dico da solo, mi riesce, ma cattivo perché a volte sottolineo anche aspetti che si tendono un po' a non sottolineare. Tu dici completa, io però ti segnalo che in quella zona del campo ci sono ancora Dodò, Fortini e il nuovo arrivato Alex Jimenez, quindi completa perché stanno per andarsene Dodò e Fortini?
1: Ma guarda, non lo so questo, ma lo completa perché secondo me Dodò e Fortini comunque sia solo sul mercato, e quindi è evidente che questi due giocatori possono partire. Jimenez è arrivato, arriva anche João Mario, i due esterni bassi a destra loro ce l'avrebbero, quindi a questo punto sai la partenza dell'uno o dell'altro, Benve, è legata soprattutto, diciamo così, a partenze da altre squadre. Io credo, per esempio, Dodò avrebbe anche mercato in Brasile, ma non penso sia intenzionato a ritornarci. Napoli e Roma sono lì, ora poi succede di tutto a questo mercato, perché la Roma va a lavorare su due o tre obiettivi, cioè perde Greenwood, perde Somerville e prende

0: maniera poi trovare una soluzione verso la fine del mercato. Io sono convinto che Fortini, sapendo che non gli rinnova, non ha un senso, ecco, voglio dire, alla fine non prenderci magari neanche 6-7 milioni. Io penso che lo faranno questo tipo di uscita, però a quello bisogna aspettare.
1: Però Nick, mi viene da pensare che non possa che essere come tutti noi un po' immaginiamo, cioè se la Fiorentina prende Alex Jimenez e poi prende João Mario, come può pensare di, avendo solo il campionato, continuare ad avere in rosa anche solo uno tra Dodò e Fortini?
0: Cioè, no, e quindi loro sono promessi sposi alla rovescia, nel senso, cioè, promessi sposi in uscita.
1: Promessi, ecco, divorziati, si potrebbe dire in un certo
0: promessi
1: senso.
0: Promessi divorziati, esattamente. Quindi questo potrebbe essere la tabella mischierata che abbiamo inaugurato. Beh,
1: lo sai, almeno abbiamo il nostro archivio da 40 terabyte, che però può essere sempre aggiornato. Allora, c'è una domanda di Nicola Dal Chianti, che salutiamo. Comincio la domanda per te. È stata smentita, ti dice e ti chiede, l'esistenza del ghiacciaio di Grassina?
0: No, perché ancora, diciamo, non è entrata nei radar del Viola Park, ma credo che se per sbaglio qualcuno se ne accorge che c'è, verrà smentita, assolutamente sì, perché per il momento non so, perché noi siamo furbi, no?
1: Sì.
0: Quando naturalmente sappiamo si avvicinano dirigenti alla Fiorentina, facciamo sparire la montagna.
1: Ah, sì. Hai capito, che astuzia.
0: Sì.
1: E invece questo Nicola Dal Chianti fa delle domande davvero impertinenti, mi domanda cosa pensi Benve del paragone Pellegrino, Matteo Pellegrino Pruzzo, fatto da Alberto Di Chiara a Radio Firenze Viola. Ora, io non ho sentito, diciamo, la contestualizzazione del paragone, sono un po' in difficoltà a paragonare un giocatore degli anni 70 e 80 con un giocatore del 2025, ma è un mio limite, sicuramente, quindi ecco, magari troverò cammin facendo un paragone da fare agli ascoltatori un po' più contemporaneo, ecco, diciamo così. Visti gli ottimi rapporti che ha Paratici all'interno del Real Madrid, dice Luca dai Castelli Romani, vedo un Mastantuono a tinte viole a Viola a breve giro di posta. Che ne dici, Nick? Aggiungo Giulio da Mantignano, che dice: per Nick, possibilità che arrivi Mastrantonio a Firenze? Forse sono la stessa persona, è Mastrantonio e Mastantuono, o forse no, Nick, che lo sa?
0: No, forse ho un po' meno Mastrantonio.
1: Dici, chiunque
0: Mastrantonio
1: sia,
0: il croce dovrebbe costare un po' meno. Tra l'altro lo conosco, Mastrantonio è un ragazzo che lavorava anche voi qui in zona, faceva appunto di cognome ed è tuttora di cognome Mastrantonio, però fa un altro lavoro rispetto al calciatore.
1: Quindi costa meno per forza,
0: E quindi dovrebbe costare un po' meno per forza. Mentre Mastantuono l'hanno pagato 45 milioni di euro, quindi non lo so. Io, guarda, su questo dico solo, io riporto quello che dice la Fiorentina, che lo smentisce Mastantuono. Poi se arriva lì alla PAC vestito da un altro, ma è Mastantuono, noi diremo, visto, hanno smentito Mastantuono, ma in realtà l'hanno preso. Oddio, se lo prendessero io sarei contento, non è che il discorso delle smentite mi entusiasma molto, però ecco, francamente è un giocatore bravo, forte, e ce lo dessero magari anche solo in prestito non sarebbe assolutamente male. A me, io ti dico la verità, se ne parla poco, ma un giocatore che mi piace tanto è Zegrova. Io Zegrova lo piglierei domattina, ecco.
1: Addirittura?
0: Sì, Zegrova secondo me è quello che ci vorrebbe.
1: Però sei consapevole della stagione che ha fatto la Juventus?
0: Sì, no, straconsapevole, però io quando l'ho visto giocare in Francia, questo c'ha un dribbling secco e bello devastante. Poi ora, francamente, alla Juventus ha fatto male, però Zegrova per me sarebbe un gran bell'esterno,
1: Allora, ai tempi del Lille io ero innamorato sia di Zegrova che di Jonathan David, considerando che tra l'altro era anche un'asse, una connessione che ha dato grande soddisfazione al club, che prima è stato di Paolo Fonseca e poi di Genesio negli ultimi due anni, prima della cessione dell'uno e dell'altro. Però bisogna anche essere onesti, alla Juventus è stato disastroso, cioè l'impatto con la Serie A, Nick, è stato un disastro.
0: Sì, un disastro, però magari un giocatore saltando sempre l'uomo, se uno potrebbe anche provare a buttarlo dentro, no?
1: Certo.
0: Roster, come direbbero quelli bravi, dei quattro esterni offensivi. Io poi sono convinto che alla fine torna anche Solomon, pian pianino lo stanno facendo galleggiare lì.
1: Anche perché solo Nick può essere preso anche il 25 d'agosto.
0: Sì, poi visto oggi ho letto una dichiarazione di De Zerbi che non ci vuole stare al Tottenham.

0: non può tranquillamente andare via. Ora Solomon non rientrava nemmeno nel progetto tecnico, poi c'è da dire di Solomon che secondo me è un giocatore che la Fiorentina può andare a riprendere anche con tranquillità, come hai detto bene te, non c'è furia ecco in questo momento. Però io Solomon lo terrei un attimo ancora lì tra coloro che possono arrivare, ecco.
1: Giulio ci segnala che era Valerio Mastrantonio il giocatore di cui parlava e ci inoltra anche il link della pagina Transfermarkt del giocatore che è reduce da un'esperienza al Guidonia nel girone B della...
0: No, io lui non lo conosco, io conosco quel ragazzo e lavora qui in zona, ecco.
1: Mentre un altro scrive Masciantonio arriva in settimana, ora è il momento delle versioni fake di Mastrantonio, sì. Molto bene,
0: sì, sì.
1: Edo chiede se Nick ha qualche notizia sugli esterni.
0: No, per ora no, tra l'altro vi posso assicurare che è di una difficoltà riuscire a farsi rispondere anche sul minimo giocatore, uno prova con tutta la buona volontà, con tutta la sua voglia, ma le risposte sono veramente ridotte al minimo sindacale, per cui si lavora in queste difficoltà, però anche con la fiducia che poi prenderanno dei grandi giocatori, perché io penso che anche per quanto riguarda l'esterno alla fine uno forte forte lo prenderanno. Noi vediamo se Moreno va al Venezia, tra domani e martedì lo sapremo, e se va al Venezia magari alle condizioni che aveva fatto la Fiorentina con il Vrexano sarebbe stato tanta roba. Io ho la sensazione, Venezia neanche gli manchino i soldi, però non so se si arriverà a quella cifra lì, ecco, poi magari ci daranno il 50%, le solite cose, ecco. Però arrivare a 8 milioni sarebbe tanto, ecco, secondo me.
1: Poi considerando che comunque il Venezia sta già facendo e ha già fatto un signor mercato in entrata, basti pensare che ha preso Adams dal Siviglia, pagato più di 15 milioni di euro. Non è una notizia perché già da maggio il Venezia aveva subito una positivissima ristrutturazione a livello societario con nuovi capitali, nuovi investitori, quindi è tutto, diciamo, coerente. Però effettivamente l'offerta del Wrexham era molto accattivante, ecco. Però evidentemente poi comunque ha avuto, se dovesse andare in porto l'operazione col Venezia, Nick ha avuto magari ragione Moreno a aspettare la chiamata di un club di una prima divisione, di un massimo livello, ecco, non accontentarsi della Serie B inglese.
0: Sì, anche se insomma la Championship inglese tutto sommato, ci sono delle squadre, ho visto, che hanno anche una bella tradizione.
1: Caspita, ma tanti soldi, io ti dico che da un punto di vista economico è il sesto campionato d'Europa, cioè dopo le top 5 a livello di giro d'affari, giro economico, è il sesto campionato più ricco d'Europa.
0: Poi mi hanno raccontato che il Wrexham vorrebbe fare anche una squadra per lottare per il playoff.
1: Assolutamente,
0: quindi a maggior ragione, ma uno può andare anche in premio, però vabbè, ognuno fa quello che vuole, cioè nel senso, perché è la Fiorentina, lo vuole mandare via, non è lui che vuole andare via, quindi a maggior ragione dovrà anche scegliersi lui la destinazione.
1: Comuzzo Torino, ti risulta qualcosa? Chiede Luca dai Castelli Romani.
0: Ma che gli piaccia sicuramente al Toro. Al Toro gli piace sia Comuzzo che lo stesso Fortini, però Comuzzo potrebbe andare via solo con la formula del prestito, magari se hanno bisogno di un difensore centrale. Per me, per Comuzzo, io l'ho già ribadita questa cosa. Allora, va bene il Toro perché comunque il Toro è una squadra che sicuramente ha una bella tifoseria, un bell'ambiente, tutto quanto, eccetera. Però la situazione non è molto tranquilla, no? Nel senso che comunque se i risultati poi non dovessero arrivare è chiaro che poi ci sarebbero delle polemiche e tutto quanto, eccetera. Per me lui, se fosse possibile, dovrebbe andare al Sassuolo, non perché io sono un dirigente del Sassuolo, ma perché comunque sia il nostro ambiente è un ambiente tranquillo, noi neroverdi comunque, certo, sia i colori di chi non si arrende mai.
1: Ma voglio dire, Nick, scendere in campo con la canzone di Neck ti dà tutta un'altra energia, no?
0: No, ma poi quando poi soprattutto dice i colori di chi non si arrende mai, io mi capo, cioè nero verdi, i colori di chi non si arrende mai, ricordiamocelo, quindi esatto, poi ci sarebbe Mimmo Berardi, Checco Palmieri e ci sono tutti amici del Cecca, quindi tutto sarebbe tutto più semplice. E poi giocherebbe titolare a fianco di Izes, credo, quindi ci andrebbe a sostituire anche Maremovic, quindi un compito importante, ma allo stesso tempo anche in un ambiente ambiente più tranquillo, no? Per rigenerarsi e fare le partite anche nel migliore dei modi. Per me quella è la sua soluzione ideale. Fossi io a dover decidere per lui, sceglierei Sassuolo, però poi sarà la Fiorentina che sceglierà la soluzione migliore per il giocatore, insieme ovviamente a Comuzzo. Di sicuro il Torino è interessato fortemente.
1: Mirko da Firenze dice che più che a Pruzzo, Pellegrino assomiglia di più a Martin Palermo. Io a 30 milioni non lo prenderei mai, e nel caso punterei su Oscarsson della Real Sociedad, che tra l'altro fu il giocatore che poi ha ispirato il famoso coro tratto dalla canzone di Bad Bunny. Però vorrei capire la situazione di Pellegrino, Nick, qual è ad oggi, visto che poi se n'era parlato in ottica prima di permanenza, poi di Juventus.
0: No, la Juve lo vorrebbe, la Juve vorrebbe fare Colo Pellegrino se gli riuscisse, però sa benissimo sono 80 milioni o poco più o poco meno, ecco, da spendere, sono tanti soldi, perché Colo Mani, se vogliamo, ha offerto 28 più bonus, per 35 più bonus più la percentuale sulla futura rivendita, e qua vogliono 35 milioni come minimo al Parma per Pellegrino, quindi è complicata anche questa cosa, e per la Juve e anche per la Fiorentina non lo so. Io Pellegrino mi sembra un bravo giocatore, ecco, reinvestire magari tutti i soldi che acquisto da Ken, se c'è lo Ken, e su Pellegrino qualche dubbio in più ce l'ho. Secondo me sono tanti 35 milioni di euro per Pellegrino, condivido. Però magari questo ragazzo c'ha ancora la possibilità di migliorare dal punto di vista tattico e secondo me anche dal punto di vista dell'aspetto realizzativo. Certo, insomma, pagarlo quella cifra poi dopo ti prende un rischio, perché se poi non funziona hai tolto che è dalla Fiorentina e hai preso un attaccante che magari non garantisce il gol di Kerr. Però è tutto relativo, perché se poi fai due esterni che segnano e se anche il centravanti ne fa meno, se ne accorgono poco, cioè vuol dire nel reparto. L'importante è che poi quei tre davanti portino in dote, no, quei 40 gol che poi ti servono per il campionato.
1: Parole giuste, parole importanti, parole decisive quelle di Niccolò Ceccarini, che intanto se la ride. Poi il runner viola dice che Mastantuono è un adattato sull'esterno, non sarebbe meglio prenderne uno di ruolo? Ora io, caro runner, faccio una controdomanda, perché è una questione di campo per cui mi sento più, diciamo, in dovere di rispondere io. Mi dici in base a cosa definisci Mastantuono un adattato sull'esterno? Cioè, in base a quali esperienze dici che è adattato sull'esterno? No, faccio per capire, perché forse a River abbiamo visto due giocatori diversi. Allora, Fabio invece, Nick, ti domanda se Alea Begovic, altro tormentone di quest'estate, è già tramontato in ottica fiorentina.
0: Ma non mi sembra caldo, ecco, questo si può dire, non mi sembra caldissimo, anche perché poi vogliono 30 milioni di euro anche su di lui e quindi diventa complicato. Non lo so, in questo momento cosa stia facendo Paratici su quel settore lì. Per me un paio di situazioni ce l'ha in testa, e il colpo forte deve valutare anche quanto budget può avere a disposizione, perché poi c'è anche Thorsved in tutto questo, c'è ancora Thorsved, che per me alla fine uscirà Fabian, che io credo che alla fine dal centrocampo della Fiorentina uscirà anche Fabian, e a quel punto con Brescianini magari che va a Sassuolo nell'operazione Thorsved, loro chiuderanno il cerchio. Però poi bisogna vedere anche quanto budget hanno adesso, che gli può essere cavato dalle cessioni, soprattutto sull'esterno d'attacco forte. La scelta che Bakayoko fu smentito anche lui, ce ne sono diversi di cui abbiamo parlato, quasi tutti smentiti. Io non lo so, se uno li smentisce tutti, li smentisce per smentire o li smentisce perché magari non ci si può arrivare, perché poi anche il valore della smentita andrebbe capito. Non c'è nessuna trattativa, non c'è nessuna trattativa perché non ci si arriva economicamente, o non c'è nessuna trattativa perché non ci interessa, ecco.
1: Tutto è smentibile, come dico sempre io.
0: Esatto, secondo me un po' ci giocano su questo aspetto.
1: Allora, se il buon Alessandro Di Nardo è d'accordo, io ascolterei anche un WhatsApp audio nel frammentre, quindi 348 7513 933.
2: Buonasera. Ma io, secondo me, il problema è che lui non riesce, Paratici non riesce a far uscire i giocatori, perché secondo me ce l'ha anche i soldi per prendere, per prendere gli esterni, insomma, gli manca. Però penso anche che non li possa spendere, no? Perché non c'è quel discorso anche più di 70% in fatturato, un po' spento, insomma, lui, eh? Lui gli ha speso una settantina di milioni, voglio dire, cioè, gli è rientrato i due lire, gli è rientrato, non so, via, io, a me mi sembra sia un po' bloccato perché lui non riesce a cedere, penso sia quello un po'.
1: Io non ho capito nulla di questo messaggio, diciamo, rimaniamo un attimo sulle uscite, vai Nick, prendo questo come pretesto perché non ho proprio capito, poi tra l'altro l'ascoltatore ha messo in mezzo il 70% che è una regola introdotta dall'UEFA, e che riguarda i costi squadra, quindi un altro aspetto, vabbè, comunque rimaniamo un attimo sulle uscite, Nick, visto che l'abbiamo visto diversi minuti in questi amichevoli, ti chiedo anche di Gudmundsson. Lì è clamorosamente adattato, quindi vorrei capire un attimo dal tuo punto di vista qual è lo stato dell'arte.
0: Lo stato dell'arte è che stanno aspettando nel caso un'offerta per Gudmundsson, perché chiaramente lui si adatta a un ruolo che non è il suo, è tendente sempre ad accentrarsi, si vede, però se ben non arrivano un'offerta adeguate, per ora sta lì, e io sono convinto che comunque questi giocatori così importanti possano avere un po' di mercato negli ultimi 10 giorni di mercato, se non si è risolto qualcosa prima, perché poi iniziano le partite, iniziano gli insoddisfatti, ci sono quelli che naturalmente poi magari giocano poco e vanno a chiedere la cessione, quelli che allora l'allenatore dice vabbè, però se poi resta qui poi è scontento, mi si scontenta all'interno del gruppo, poi si possono creare delle problematiche e si possono abbassare anche le richieste, si possono abbassare le questioni, però se ti lavora per ricavarci una 15 milioni dalla cessione di Woodwards e si vede che ancora non sono arrivati, cioè non c'è ancora qualcuno che vuole spendere questa cifra, però rimane nella lista dei possibili partenti.
1: Quindi ad oggi, Nick, chi è il più in uscita? Quello più avanti, ma invece che da un punto di vista di ingresso in rosa, di uscita?
0: Ma mi parli delle cessioni in uscita? Per me Moreno è quello più vicino all'uscita. Valentini non si hanno più notizie, cioè nel senso non si hanno più notizie se effettivamente vanno a chiedere qualcosa di diverso, perché comunque lui aveva fatto l'operazione con il club brasiliano del Grêmio, 3,5 l'aveva chiusa, ma lui per ora non ci vuole andare, quindi Valentini è un altro di quelli che rimane. Poi tra l'altro sono curioso di sapere, non si parla più, è tornata anche Barak, quindi là certo. Poi Nicosia, poi c'è anche Sottil di cui non si parla mai, ma teoricamente ci sarebbe anche Sottil, è vero non sono convocati, però sono tutti giocatori che rimangono all'interno del monte ingaggi della Fiorentina, quindi non lo so, ora direi Moreno, mi sembra Moreno che sia quello più vicino all'uscita, sempre che poi Venezia venga incontro alle esigenze della Fiorentina a livello come richiesta economica.
1: E però, con tutto il rispetto per Moreno, parliamo di un'uscita comunque secondaria, ecco, non
0: certo, sì,
1: non uno dei big, ecco, in grado anche di portare denaro contante. Chiudiamo questo collegamento, come sempre brillante, con il responsabile supremo delle operazioni Beffa, con la domanda di Elisa che chiede molto semplicemente, ma anche giustamente, aggiornamenti su Ken.
0: Allora, su che la situazione è molto semplice. Ora io ho visto che mi sembra che il Como si sia un po' incartato su Chalobà, perché sì. Chalobà
1: è un difensore, soldi. Ricordiamolo.
0: Sì, è un difensore, però comunque se loro volevano investire 30 e passa milioni di euro. Ora io sono curioso di vedere, perché l'Inter ora sta facendo il gioco che sta andando forte su Romeno, ma se secondo me il Como lascia un po' la presa su Chalobà, l'Inter potrebbe anche valutare ritornare su Chalobà stesso. Quindi secondo me è dopo un attimo da capire, ora ho fatto una piccola digressione e poi torno a Ken. Volevo dire che il Como un difensore deve sempre prendere, però questo budget, che è un budget importante, lo potrebbero destinare anche per un attaccante italiano. Il nome è Ken, ufficialmente non ci sono trattative tra i club, vengono smentite dall'entourage del giocatore, dalla Fiorentina, dal Como. Poi tanto se ti dici che c'è una mezza trattativa tra Fiorentina e Como per Ken, piovono smentite come se fossero, voglio dire, chicchi di grandine
1: o polpette, citando il noto film,
0: sì, esatto, piovono polpette, però secondo me si stanno parlando, ma questa è la mia idea, e quindi se si stanno parlando vuol dire che c'è la volontà di capire se ci sono dei margini o meno di poter fare l'operazione. Ufficialmente non si parla, non si sentono, anzi più possono, stanno lontani, ma di che stiamo parlando, e quindi vediamo, la valutazione è 40 milioni di euro, e quindi nel caso la Fiorentina sa che se il Como, o meglio il Como sa che se vuol prendere il giocatore alla Fiorentina non si può presentare certo con 30 milioni, ecco, sotto i 40 può stare tranquillamente sulla riva del lago di Como, ecco.
1: Chiudo, Nick, visto che in apertura di trasmissione stavo un attimo citando quello che ho anche scritto questa mattina sul Corriere Fiorentino, cioè di tenere comunque le antenne dritte sulla questione Mandragora davanti alla difesa, nel senso che è vero, tra l'altro l'ho anche provato nella prima amichevole, però è vero che c'è grande siamo ancora tutti abbagliati, se vogliamo, anche dalla versione davanti alla difesa di Fagioli. È vero che Ulahi può fare anche quel ruolo, però c'è un po', Nick prima diceva il Como si è un po' incartato, ecco, stiamo attenti che non ci sia poi anche il rischio di incartarsi un po' Ulahi Fagioli, Fagioli Ulahi davanti alla difesa, e che alla fine non sia un altro a trovare più spazio in quel ruolo che con Grosso è stato di Mazzitelli a Frosinone e Matic al Sassuolo. Fatta questa premessa, arrivo al dunque e ti chiedo la situazione ad oggi per quanto riguarda Fagioli.
0: Ferma, statica, e secondo me ora stanno provando addirittura Fagioli e Ulahi entrambi, no, davanti alla difesa, uno alternativo all'altro. Io qualche tempo fa, parlando con soggetti, mi ha detto: state sereni, Fagioli è un giocatore della Fiorentina, e ci mancherebbe altro, vorrei vedere, non è che giocare nella Fiorentina per fare piacere alla Fiorentina e basta, perché ha un contratto, però, come dire, era un modo molto tranquillo per farmi percepire che in questo momento non c'erano novità e che non si era mossa foglia per un'offerta, eccetera. Però, come dice il Cecca, che so se lo conosci, no? Quello lì che fa finta di essere un esperto, sì, del mercato, non ne prende uno, tutto è vendibile, come dice sempre io. Cecca.
1: Ah,
0: e quindi, se tutto è vendibile, come dice sempre Cecca, quando arriverà un'offerta magari a 30 milioni di euro, nel caso la prenderanno in considerazione, perché non è che c'è un giocatore della Fiorentina che non possa essere messo a riparo da un qualcosa che arriva e che economicamente è valido. L'ha detto anche Paratici quando si è presentato, o meglio, non quando si è presentato, quando ha fatto la conferenza stampa, no, di fine stagione e di inizio di quella nuova. Ci sono 4-5 club, no? Possono permettersi di rinunciare a clamorose offerte, tutti gli altri, se hanno delle proposte interessanti, le devono necessariamente valutare.
1: Saranno, Nick, i prossimi giorni importanti o giorni decisivi?
0: Secondo me saranno giorni importanti. Sì. Tra l'altro bisognerebbe andare al lago di Klagenfurt, che naturalmente non è quello di Braies, però comunque possiamo dire che per noi potrebbe essere un lago a livello, no? Per noi amanti dei laghi.
1: Beh, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Svelo questo segreto, che non è un segreto: non sono un grande fan dei grandi laghi, quindi visto che da quelle parti ci sono anche laghi un po' più piccoli, ecco, il lago di Klagenfurt bello, ma si può trovare di meglio, vecchio Cecca.
0: Allora segnaliamo nella vicina Slovenia il lago di Bled.
1: Ottima, ottima scelta, direi. Ottima scelta. Promosso in tutte le stagioni, eh? Io l'ho visto d'inverno, ma godibilissimo anche d'estate. Quindi organizzeremo una trasferta, chiaramente, con Niccolò Santi, Niccolò Righi, sì, Niccolò Ceccarini, Niccolò Fagioli e altri Niccolò presi.
0: E si fa una diretta di 20 ore, sì, certo, sul lago di Bled. Tanto
1: bello,
0: più una meno oggigiorno.
1: Così cambi, poi a quel punto, Nick, rinominiamo le trasmissioni. Buongiorno Bled. Chissi Bled,
0: sì,
1: Radio oppure... Bled Viola.
0: Comunque, tenendo sempre presente, siamo al nulla. Questo andrebbe sempre precisato.
1: Questa sì, questo è il tatuaggio della nostra esistenza. Grazie, Nick. A presto.
0: Ciao a tutti, buona domenica. Ciao, ciao. Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: A Niccolò Ceccarini. Ci fermiamo e tra poco rientriamo volando a Londra da Andrea Giannattasio.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: 15:36 minuti, rush finale di questa prima parte della diretta di Radio Firenze Viola in questo 26 luglio alle 16. Alla fine sono riuscito a contenere Niccolò Righi, che aveva voglia di entrare in diretta e tuttora è così, lo vediamo adesso tutto trafelato, tutto convinto, ecco, di sé, della sua scaletta e delle sue due, solo due ore di diretta. Ci sono i vostri messaggi, tra poco andremo anche da Andrea Giannattasio a Londra all'indomani di Queen's Park Rangers Fiorentina 3-2 e a tre giorni dal secondo appuntamento con il Watford. visto che con Cecca parlavamo anche della trasferta Klagenfurt, i laghi di Klagenfurt e quant'altro, Federico dice vado tra un mese a Braies. Dido dice grande Domenico benvenuti, perché Dido ha scoperto la scorsa settimana della mia presenza nel weekend, cosa che è in vigore sostanzialmente dall'inizio di Radio Firenze Viola, quindi Dido sul pezzo come sempre. Poi Roberto da Bagnaripoli, benve, ti domando, Ulai, sì, credo voglia dire Ulai perché scrive Olani, quindi penso sia Ulai. Ottimo giocatore, ma era il profilo adatto per il centrocampo di Grosso? Comunque tra Fagioli e Ulai difficilmente li vedremo insieme. Ora, tendo il via libera intanto da Ale per avere anche Giannattasio, in modo tale da poterne parlare anche con chi ha osservato in presa diretta e da posizione privilegiata la gara di ieri. Io, Roberto, ribadisco ancora una volta, stiamo attenti a quello che le prossime amichevoli diranno per il giocatore che troverà più spazio davanti alla difesa. Questo non vuol dire che sicuramente ci sarà come dire una sorpresa, non sto dicendo questo, però mi viene anche da ribadire di tenere d'occhio la posizione di Mandragora, un po' per lo storico di Grosso, Mazzitelli, Matic, eccetera eccetera, e un po' per quello che potrebbe essere anche una soluzione percorribile da qui all'inizio della stagione. Ci sono tantissime amichevoli di mezzo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Roberto, sì, per me era un giocatore assolutamente da prendere. Mi tengo un po' di dubbi per quanto la Fiorentina sia ovviamente intrigata dall'idea di portare avanti questo centrocampo Fagioli, Ulai, Attà sulla sostenibilità del reparto di qui sopra da metà agosto alla fine di maggio. Dopodiché, più andremo avanti con l'amichevoli e più capiremo fino a che punto ci sarà margine per una per la percorrenza, ecco, per percorrere questo sentiero con Fagioli e Ulai insieme in campo. Simone 099 dice: non so se il DS sia più bravo a vendere che ad acquistare, fatto sta che per ora le squadre italiane non comprano. È sostanzialmente vero, nel senso che ci sono stati pochissimi acquisti un po' da tutte le parti, va detto, con rare eccezioni, tante difficoltà, tanti obiettivi sfuggiti dalle mani. Penso soprattutto all'Inter, per paradosso, la squadra campione d'Italia in carica, che ha perso per motivi diversi prima il piano A e poi il piano B per sostituire il partente Denzel Dumfries. Quindi sotto questo punto di vista è sicuramente un contesto molto molto molto complesso per la Serie A. La Fiorentina su questo ha dimostrato però di aver fatto già dei passi da giganti. Mi viene anche da specificare, ribadire, non poteva che essere così però, perché la Fiorentina ha accumulato un ritardo pesante rispetto alle altre squadre. Quindi se le altre squadre possono potenzialmente anche permettersi tutto sommato di rimanere così, se la Fiorentina vuole entrare in un discorso europeo, la squadra è obbligata a rifarla, la squadra è obbligata a ripensarla e quindi necessariamente anche a ricostruirla. E io parto da un presupposto: secondo me, io non sono così tanto convinto che Mastantuono, per esempio, sia un giocatore adattato. Penso che sia un giocatore che nel calcio di oggi non può che trovare posto nel 4-3-3 a fare l'esterno che parte da destra e si butta dentro il campo. Ecco, io lo vedo un po' così e mi fido di quello che lui aveva fatto a River Plate e anche delle difficoltà che ha trovato al Real Madrid, però per non perdere la convinzione che in realtà la zona migliore del campo per lui sia proprio lì, su quella parte di campo, sull'out di destra. E quindi vedremo poi nel corso delle prossime settimane se ci sarà margine per qualcosa di nuovo anche su questo fronte. 348-7513-933, sms, whatsapp, note audio 055-77-111-71. Se Ale è d'accordo, io ascolterei un whatsapp audio mentre aspettiamo Andrea Giannattasio. È d'accordo il buon Di Nardo? Non è d'accordo? Non lo so, non ci sono segnali di vita e quindi per il momento tutto tace sul fronte regia. Noi noi va bene. Nel frattempo andiamo avanti, anche perché c'era questo messaggio che, chiedo scusa a Fabrizio, ho perso. Novità sulla trattativa di Luis De Snake all'Arsenal. Questa era la domanda di Fabrizio, che però è rimasta un po' lì. E Gabriele aggiunge: in quel manicomio il Benve non è un paziente, l'infermiere di Juric. Però, caro Gabriele, occhio, perché la tua ossessione per Juric rischia di essere superiore alla mia, perché ti assicuro che le tue citazioni per Juric superano di gran lunga le mie citazioni di Juric nell'ultimo mese. Quindi attenzione, occhio alla penna. Vorrei intanto un WhatsApp audio, però, se il buon Ale è d'accordo, e poi voliamo immediatamente da buon Andrea Giannattasio. Vai con il WhatsApp.
5: Dai, danno più, ma la mia paura è che parecchio gioverà in Duce e gioverà uno fra Fagioli e Olai davanti alla difesa. Ma ragazzi, Mandragora no, cioè l'unica cosa buona che faceva gli era gli era go. Se poi si mette anche davanti alla difesa non arriva nemmeno più a fare go, cioè lui proprio giorno sa far girare, cioè, no, Mandragora no, via, Mandragora proprio no, ecco.
1: Questo è il tuo punto di vista, Runner Viola. Nessuno sta dicendo che Mandragora sia favorito, dico solo occhio a considerare per forza di cose uno tra Ulai e Fagioli, il play della Fiorentina. Poi play non vuol dire assolutamente nulla, diciamo il giocatore davanti alla difesa della Fiorentina che vedremo da fine agosto, inizio settembre. E aggiungo, teniamo d'occhio la posizione di Mandragora. Ma siamo, ragazzi, siamo al 26 luglio, voi cercate in modo disperato delle questioni definitive, quando, come può testimoniarci, ribadirci il buon Andrea Giannattasio da Londra, che saluto, anche ieri abbiamo visto un amichevole con 2-3 giocatori adattati dal primo minuto, 5 nuovi acquisti nell'11 di partenza, un secondo tempo in cui c'è stata una rotazione maxi e tanti ruoli scoperti con giocatori adattati che per forza di cose possono portarci a una riflessione parziale. Intanto buon pomeriggio Andrea, ciao.
6: Ciao, ciao Francesco, buon pomeriggio, scusa per il ritardo, ma
1: nessun problema,
6: sto raggiungendo Teddy, che è la seconda località dove la Fiorentina effettuerà la sua preparazione estiva. Eravamo un po' dietro, dico eravamo perché sono in compagnia di Massimo Marianella, che poi magari coinvolgeremo, eravamo un po' trafelati per raggiungere il secondo treno che ci portasse a destinazione, quindi ora ci sono e ho un buon quarto d'ora, 20 minuti da dedicarti senza problemi.
1: E allora arriveremo alle 16 con reciproca soddisfazione. Torno un attimo sull'amichevole di ieri, perché ribadisco, con tutti gli spunti parziali, che è un amichevole con tante assenze, tanti giocatori adattati, deve lasciarci in eredità, quali sono gli aspetti positivi o negativi che, diciamo, ora a freddo ti sono più rimasti nella mente e impressi anche negli occhi, Andrea?
6: Ma guarda, io ti avrei detto sugli aspetti positivi qualcosa a livello difensivo, se non fosse che poi le tre reti che ha preso la Fiorentina sono nate tutte da degli errori di singoli, però sono errori di singoli che da un lato sono figli di giocatori che se ne andranno, mi riferisco a Dodò e a Comuzzo nel secondo tempo, che è entrato non male ma malissimo, e l'altro è stato Ragusin, che secondo me non ha coperto bene la sua zona di competenza, però insomma è un errore secondo me figlio della preparazione e di una poca lucidità. Nel complesso ho visto anche delle cose buone, mi è piaciuto Vieri, mi è piaciuto anche come si è sacrificato secondo me Brescianini a fare il terzino sinistro. Ti dico che dalla cintura in giù è una squadra che può avere già una logica, perché secondo me poi alla fine Jimenez, che ha giocato alto ma ha fatto una partita a mio avviso mediamente convincente, ha fatto un buon assist per il gol del momentaneo 2-1, o comunque si è propiziato il gol del momentaneo 2-1, e Ulai mi fa un giocatore del quale la squadra già si fida, cioè mi sembra un elemento a cui i compagni di squadra si concentrano, su cui si concentrano e al quale affidano il pallone che scotta. Ecco, sembra un giocatore, io in radio cronaca, naturalmente esagerando come il mio solito, ho detto che ha già un po' la funzione di quello che era David Pizarro qualche anno fa. Naturalmente quello era un signor
1: certo.
6: Con una classe, una esperienza di un certo tipo, questo è un giocatore molto giovane che conosce i suoi nuovi compagni da una manciata di allenamenti e quindi insomma dobbiamo ancora imparare a conoscerlo al meglio, però sicuramente mi è parso un giocatore lineare, ecco, con geometrie, con idee, con personalità, perché si faceva proprio dare il pallone e gesticolava tanto in campo. E che cosa non mi è piaciuto, Francesco? la totale assenza di idee in attacco, insomma, una squadra che è sinceramente ancora completamente avulsa da un'idea di gioco offensiva vera e propria, non ha un'identità, non ha un'identità offensiva perché non ha giocatori di ruolo fondamentalmente, e perché le prime punte, soprattutto Kane, ancora hanno delle gravi difficoltà fisiche. Io non ho infierito, non ho messo il dito nella piaga, non ho messo il sale sulla ferita ieri, nel senso che secondo me è una sconfitta che ci può stare. Anche l'anno scorso la Fiorentina ha perso con una squadra di Championship che era il Leicester, che poi pure retrocesso. Due anni fa addirittura non andò oltre lo 0-0 contro il Bolton, squadra di Ligan. Quindi insomma, il calcio inglese purtroppo ha queste latitudini, e in questi momenti è più competitivo anche di quello italiano, c'è poco da fare, soprattutto se ha a che fare con squadre che sono più avanti nella preparazione. Quindi non, ripeto, non metto il dito nella piaga. Dopodiché ti dico che c'è da aspettarsi qualcosa in più al 25 di luglio, sì, non solo al tecnico ma anche da chi fa il mercato. Io ho detto che secondo me la Fiorentina ha fatto un mercato da 9 fino a questo momento, penso fosse doveroso attendersi in attacco qualche cosa in più, perché se un tuo allenatore ti dice che vuol giocare con il 4-3-3 o, come ha detto più correttamente Grosso, 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, non puoi non aver comprato nemmeno un attaccante. Secondo me, non dico che sia grave, ma insomma è una cosa che io rimarcherei nel giudicare non solo l'amichevole di ieri ma anche quella di mercoledì a Watford.
1: Torno sull'argomento tra pochissimo. Prima vorrei anche chiederti, Andrea, visto che hai avuto l'occasione di ascoltare dal vicino e interrogare anche lo stesso De Gea sulle vicende dell'attualità viola, intanto, se insomma arrivati a questo secondo appuntamento con la fascia da capitano dobbiamo considerare l'argomento chiuso, e poi se un altro aspetto tra quelli che poi ieri non è stato affrontato con De Gea, ma comunque tra i tanti aspetti che devono trovare la giusta chimica non solo di Grosso con la squadra, ma se sei anche tu curioso di vedere come si sviluppa anche il rapporto tra De Gea e Filippi, perché comunque tra le tante rivoluzioni dell'estate è stata portata avanti anche quella tra i pali, che quindi suppongo da quest'anno in poi dovrà produrre anche delle novità, delle migliorie rispetto al recente passato.
6: Ma allora sì, beh, sulla questione fascia direi di sì. Tra l'altro su Firenze Viola, non so se per lo spunto dal mio pezzo che è uscito pochi minuti fa, ma insomma abbiamo fatto proprio un focus su De Gea e su questo ruolo di ancor più rappresentanza che ha. Lui ha vissuto, questo è il suo terzo anno a Firenze, lui ha vissuto la miglior stagione dell'era commisso a livello di Serie A, con 65 punti e il quinto posto e il sesto posto in classifica. Ha vissuto la peggior stagione, che è stata quella da poco archiviata, e ora inizia la terza annata a Firenze da capitano, perché secondo me dopo due amichevoli che la fascia, insomma, poi l'abbiamo anche chiesto, mi è parso comunque sia ormai consapevole del ruolo che avrà anche nella prossima annata, con l'ambizione di poter portare qualcosa. Guarda, ne parlavo con Massimo Marianella, che magari a breve coinvolgo,
1: certo.
6: Perché è stato lui a dirmi, poi quando ieri l'ho interpellato, guarda, fateci caso, è stato Davide Gea a tirar fuori la parola centenario nel corso dell'intervista che avete fatto con lui, tu e i tuoi colleghi, perché forse De Gea è consapevole davvero dell'anno che lo aspetta e della necessità di reagire, e quindi direi che è una questione secondo me quantomeno della fascia risolta, e penso che lui stesso sappia di dover dare di più al par dei suoi compagni. Sul rapporto con Filippi, guarda, mi pare che i due dialoghino tantissimo, anche ieri ho visto chiacchierare tanto. Ti posso dire, lo svelo ai nostri amici di Radio Firenze, sì, all'ascolto, che nel corso di questi giorni in Inghilterra avremo la possibilità di intervistare Claudio Filippi. Ne abbiamo fatto richiesta alla Fiorentina e ci verrà concesso, perché è chiaramente uno dei volti nuovi di questa gestione Grosso, è una figura scelta volutamente da Fabio Paratici, una eccellenza secondo me per quello che è il suo ruolo all'interno del mondo viola, e quindi lo sentiremo volentieri ai nostri microfoni. Lui ci ha allenato grandissimi campioni, non ultimo Maignan l'anno scorso al Milan. Sentiremo dopo tanti anni alla Juventus e dopo questa parentesi con Allegri al Milan che cosa aspetta dalla Fiorentina e dal lavoro con un altro fuori classe come Davide De Gea. E a questo punto chiedo questa cosa a Massimo Marianella, che sta guardando il panorama di dove siamo qua, siamo a Twickenham. A Twickenham, ti piace Twickenham, Massimo?
7: Beh, Twickenham è il luogo storico del rugby, dove c'è lo stadio, uno degli stadi più famosi al mondo per il rugby, comunque un luogo sacro dello sport. Fammi salutare però tutti, soprattutto il mio amico Bembe. Come
1: ciao,
7: andiamo?
1: Max, mamma mia, felicissimo di trovarti e di avere un po' di minuti per parlare di alcuni degli argomenti che vorrei trattare con te, altri magari ne parliamo in privato perché riguardano altri sport e non sono...
7: Pensavo che la prima domanda fosse su LeBron ai Sixers.
1: Guarda, visto che hai introdotto l'argomento, tema libero come a scuola. Se vuoi partire da LeBron e arrivare alla Fiorentina, hai tutto lo spazio del mondo.
7: Guarda, un pochino mi ha sorpreso LeBron ai Sixers, perché io ero in America, si erano fatti tanti nomi di squadre, Miami che l'avrebbe rivoluto, Cleveland per l'ennesimo ritorno a casa, persino il figlio aveva Bronny, la sera prima che ha firmato per i Sixers ha detto quanto sarebbe bello vedere papà ai Warriors, il giorno dopo ha firmato per i Sixers, e quindi non sapeva niente neanche lui. Io credo che lui abbia aspettato di capire quale squadra si sarebbe rinforzata tanto. L'arrivo di Jaylen Brown lo ha convinto che la squadra più forte erano i Sixers, e quindi lui, nella sua convinzione di dire con me diventano i più forti per distacco, firma 8 milioni per 2 anni, rinuncia ai soldi perché fa come fanno tanti in America, va per l'anello. Nel suo caso il suo sogno è raggiungere MJ, che ne ha 6, lui ne ha 4, secondo me non ci arriva, però quest'anno in effetti i Sixers partono, e non per merito suo, ma partono come la squadra più forte.
1: Da qui arriviamo alla Fiorentina, Massimo, e cambiando chiaramente qualunque tipo di aspetto rispetto all'argomento di partenza, io ti chiedo, il centrocampo della Fiorentina, voglio partire da qui, è sicuramente il reparto ad oggi più nutrito, più completo, anche quello più intrigante, c'è grande curiosità per capire dove alla fine Grosso riuscirà a trovare la chimica tra tutti gli interpreti. Tu conosci meglio di tutti noi quello che è stato Matic per tutte le squadre della sua carriera e anche per quello che è stato nel Sassuolo dell'anno scorso. Ti convince fino in fondo da parte di Grosso, diciamo, l'abbandono di certe caratteristiche davanti alla difesa e alla fine trovare in Ulahi o in Fagioli nuove caratteristiche per guidare il suo centrocampo a tre?
7: Bravo, come sempre hai una visione straordinaria tu, ecco perché sei un gran giornalista.
1: Grazie.
7: No, vero, sottoscrivo. E mi ha sorpreso questo cambio dal molto fisico al molto tecnico, il che non vuol dire che l'anno scorso non avesse tecniche e quest'anno non avrà fisicità, ma diciamo le due situazioni si invertono in maniera clamorosa. Io credo che alla fine arriverà Torsved comunque, anche con questi nomi che ha già a disposizione la Fiorentina, ma mi aspetto che a oggi, che Torzet ancora non c'è, il centrocampo titolare sia quello che abbiamo intravisto, cioè Attà, che farà il ruolo di mezzala sinistra di inserimento sempre, e gli altri due, che sono Ulahi e Fagioli, che per me cambieranno la posizione, perché tutte e due hanno le caratteristiche potenziali dell'altro, e quindi anche per dare meno parametri agli avversari, io credo che uno farà la mezzala, l'altro farà il play, a un certo punto si cambieranno e quindi darà un tocco di fantasia in più. Questo devo dirti che era un pochino l'idea tattica, e io lo sapevo, di Fiorentina già l'anno scorso a gennaio, quando volevano cercare di fare quel tipo di centrocampo con quel tipo di idea, cioè non con un playmaker potenziale ma con due. E quindi quando anche l'anno scorso gli si diceva, magari in discorsi privati, ma c'è già Fagioli che è straordinario, c'è bisogno di un altro, e la risposta era sempre ma l'idea è quella di, e quindi l'idea è quasi societaria di, secondo me, passare a questo tipo di centrocampo, che però, se questo dovesse essere il centrocampo titolare a tre, mi intriga tantissimo. E se pensi che le prime alternative sono Ndur, che quindi può dare più fisicità, Torsved se arriverà, e penso di sì, che può dare più fisicità, e Mandragora, che può essere il primo cambio di tutti, lusso per la Fiorentina. Cioè un centrocampo così a livello italiano e forse europeo, con tutte queste alternative, non ce l'hanno in tanti.
1: Ieri, Massimo, al termine della partita hai sottolineato anche l'aspetto dell'identità offensiva ancora da costruire. non facile quando non si ha sostanzialmente il materiale per edificare su qualcosa. Questo, se vogliamo, è un po' il paradosso di questa estate della Fiorentina, cioè un mercato invidiabile, con tanta futuribilità, tanto presente, però anche nessun esterno.
7: Guarda, questo un pochino mi ha sorpreso, ha detto bene Andrea prima, cioè sei un allenatore che ti chiede determinate caratteristiche, tu a queste ancora non hai risposto, poi ci stanno lavorando, il che non vuol dire, cioè il mercato ha i suoi tempi e la Fiorentina è un bellissimo progetto in fase di costruzione, ma un progetto ha bisogno di un cammino, quindi di fasi diverse. Adesso hai uno dei portieri, secondo me, ancora oggi al mondo tra i più forti, hai una buona difesa con delle alternative, del centrocampo abbiamo appena parlato, io ieri ho usato il termine manca identità d'attacco, ma perché mancano proprio i soggetti, nel senso che Ken resterà, sì, no, non lo sappiamo, credo che un po' tutti abbiamo la sensazione che possa andare Moise Kean nel corso del mercato, il che peggiora le cose, perché se aumenta la potenzialità economica, perché è un giocatore forte, e poi sul mercato, se parliamo del Como, può vendersi un'altra caratteristica importante, lo dicevo a Calciomercato a Sky, cioè per il Como è appetibile perché è forte, perché è giovane e perché è italiano, quindi ha tutte caratteristiche sulle quali poi la Fiorentina può far cassa, però poi tu a quel punto devi decidere chi è il tuo numero 9, che tipo di numero 9 vuoi. Io non mi lascio sinceramente ingannare dal gol di Piccoli di ieri, che mi è parso un pochino occasionale. Io penso addirittura che a tratti si potrebbe vedere in quella posizione addirittura Gudmundsson nel corso della stagione, con due esterni veri e due esterni che possano fare gol. Io credo che due esterni arriveranno, mi sembra di aver capito che ne arriverà uno importante anche dal punto di vista, diciamo così, dell'acquisto, del nome ed economico, e un altro che ci auguriamo sia importante calcisticamente del nome, ma che deve avere delle caratteristiche economiche diverse, cioè che debba arrivare in prestito, debba arrivare con delle formule diciamo convenienti per la Fiorentina. Ma io mi aspetto che Gudmundsson possa restare ed entrare in un giro di tre esterni, e bisogna capire chi è l'attaccante, quando si capirà il nodo dell'attaccante, ma credo che bisognerà aspettare ancora un po' per capirlo. A quel punto si può fare la scelta sugli esterni, però la volontà è quella di avere quelli che saltano l'uomo e che facciano gol, a maggior ragione se poi ci sarà, almeno inizialmente, un punto interrogativo sul numero 9. Io, se sta bene, un tentativo, lo sai, ho abbastanza la passione per Jimenez del Milan, lo farei, però lì bisogna capire come sta.
6: Marco Jimenez,
7: sì,
6: quello messicano,
7: sì, esatto, sì, è vero, perché anche l'altro era del Milan, hai ragione, però bisogna vedere lì, bisogna aspettare un attimo le dinamiche di mercato.
1: Allora, caro Massimo, caro Andrea, sono le 16 in punto, quindi...
6: E noi siamo arrivati a te, Dinton.
1: Ecco.
7: Siamo riusciti a scendere anche dal treno nel frattempo.
6: In questo momento, guarda.
1: Quindi tutto è andato alla perfezione, sia come logistica che come tempistica, guarda. Quindi siamo estremamente soddisfatti.
6: Mi ha pure portato a mangiare in un posto straordinario oggi, quindi lo ringrazio.
1: Vuoi anche consigliarlo agli ascoltatori o te lo tieni per te?
6: Oh, the three crowns, cioè le tre corone, mi sembra, sì, in inglese, è in zona Piccadilly Circus, quindi
7: se voleva mangiare una pie lo portate in un buon pasto.
1: Voglio dire,
6: pie, sì, eccezionale.
1: Ottimo, ottimo, un grande abbraccio a entrambi e buona giornata
7: a te.
6: Grazie,
7: ciao,
1: ciao Massimo, ciao Andrea, un grande abbraccio a tutti voi, anche agli ascoltatori chiaramente. 16 in punto adesso, Niccolò Righi, che in qualche modo ha resistito fino alle 16, ma adesso lo studio è tutto suo. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola,
3: stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: di Via Panciatichi, un saluto e una buona domenica. Vi arrivano da Niccolò Righi, ve l'aveva preannunciato, è due ore che ve lo annuncia, Francesco benvenuti, che il sottoscritto sarà qui in planche di comando per le prossime due ore, e così è, ma non sarò da solo fortunatamente in questa abbastanza calda domenica del 26 luglio 2026, quindi insomma era stata preannunciata allerta arancione, doveva piovere, ma in realtà anche oggi fa un caldo pazzesco. Con me comunque, come detto, non sarò da solo perché c'è Alessandro Di Nardo in regia. Ciao Ale, buon pomeriggio anche a te, non so se ti vuoi palesare.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Il saluto era come prima, cioè il saluto c'è sempre. Bene, bene. Sono contento. 3487513933 per intervenire in diretta, anzi per mandarci i vostri messaggi WhatsApp, le vostre note audio, invece per intervenire in diretta il numero è lo 0557711171, appunto. Se volete intervenire in diretta e dirci la vostra in questa giornata che segue la prima amichevole in terra inglese, la seconda per quanto riguarda la lunga estate della Fiorentina, 3-2 al Loftus Road Stadium in favore del Queen's Park Ranger, una Fiorentina che, se vogliamo, ha fatto vedere anche delle buone cose nei 90 minuti giocati appunto contro la squadra inglese. Tutto sommato la sconfitta è l'ultimo, diciamo, dei problemi, insomma. Sappiamo che le amichevole estive contano il giusto, soprattutto contro una squadra inglese, perché insomma la Championship inizia tra 3 settimane, la Fiorentina inizierà il campionato 9 giorni dopo, e soprattutto il QPR, anzi il QPR per pronunciarlo all'inglese correttamente, ha già giocato 4 amichevoli, quella di ieri è stata la quarta, la Fiorentina soltanto la seconda, non contando la sgambata in famiglia fatta contro la formazione primavera di Aurelio Andreazzoli, una Fiorentina in cui si sono messi in luce un'altra volta Arthur Attà, autore del gol del momentaneo 2-1 in favore degli inglesi, sempre andato in gol fino a questo momento il calciatore francese. Io ho visto anche un buon Ken, nonostante ancora chiaramente gli manchi un po' il ritmo partita, il ritmo gara, però è un Ken che innanzitutto sta meglio, lo vedo stare bene in campo, essere confident, come direbbero da quelle parti, per cui non è poco per un calciatore che insomma l'ultima parte della scorsa stagione è sempre rimasto fuori. Secondo me alla fine lo star fuori è stata anche un po' una mossa preventiva da parte della Fiorentina per far sì che Ken recuperasse al 100% da questo problema alla tibia che ormai si porta avanti da tempo. Infatti lo vediamo star molto bene il calciatore, per cui segnali positivi, ci sono anche dei segnali negativi chiaramente, perché i gol della Fiorentina sono stati un po' strani, un po' particolari, un po' balneari, come direbbe qualcuno. E quindi insomma, chiaramente ho letto anche un po' sui social tante accuse a Dodò, tante accuse, le solite accuse a Comuzzo, ho visto anche qualche accusa a Ulahi, che è passato dall'essere Baggio, io cito testualmente ciò che ho letto nei giorni scorsi, per il colpo di tacco che innesca Ken nella partita contro il Gubbio, colpo di tacco alla Baggio, e già è diventato un giocatore. Visto però Ulahi, io dico sempre, bisogna stare calmi e dare tempo, anche perché comunque sia la Fiorentina è una squadra completamente nuova, fatta da zero o quasi, con tantissimi calciatori molto giovani peraltro, per cui non hanno neanche quell'esperienza e quella malizia che magari gli permette di entrare in forma prima o entrare in confidenza con il resto dei compagni, il resto è un altro campionato prima, quindi sono tutti calciatori giovani, tutti calciatori che insomma dovranno essere un po' amalgamati, speriamo che da questo punto di vista Grosso possa riuscire a trovare la ricetta perfetta. Ecco, da questo punto di vista Paratici, la vera bravura forse in questo mercato è stata appunto quella di aver agito per tempo ed aver messo a disposizione di grosso gran parte della rosa, ancora è chiaramente da completare. Ieri ha giocato Brescianini a sinistra, gli esterni sono tutti adattati, però ecco, aver messo a disposizione di grosso tanti calciatori che il prossimo anno immagino che siano dei titolarissimi per tempo. Comunque io vi invito a scriverci, a dirmi la vostra al 3487513933. Vi faccio anche una domanda, visto che questa domenica sappiamo i temi non è che pululi di temi, e quindi vi chiedo, visto che mi è ancora impressa il mondiale, che oggi una settimana fa è finito, per cui insomma è ancora nelle nostre menti, fresco nelle nostre menti il mondiale, e in particolare le canzoni che hanno accompagnato ogni nazionale nel pre-partita, durante la partita e soprattutto dopo la partita, che non sono dei veri e propri inni, ma che sono diventate una sorta di inni non ufficiali. Chiaramente l'esempio lampante è Wonderwall della nazionale inglese, ma c'è anche i Daft Punk per quanto riguarda la Francia, c'è Take Me Home, se non sbaglio, da parte degli Stati Uniti. Non so se te la ricordi, Ale, qual era quella degli Stati Uniti? Not Take Me Home, no, non te lo ricordi. Vabbè, insomma, queste canzoni qua, questi inni non ufficiali. Io vi faccio una domanda, vi chiedo, visto che almeno mixiamo anche un po' abbiamo il primo ospite in studio, però prima trattengo un secondo per fare la domanda. Vi chiedo, quale secondo voi sarebbe la canzone che dovrebbe accompagnare la Fiorentina per la stagione 2026-2027? Scatenatevi, ditemi la vostra, perché almeno mixiamo anche un po' la musica al campo e al calcio. Come detto, abbiamo il primo ospite oggi già in linea. Un saluto, come sempre, un piacere ritrovare Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Nicolò, buon pomeriggio a tutti.
0: Mario, allora riparto con te dalla partita di ieri. Chiaramente ti chiedo banalmente, che sensazioni ti lascia questa seconda amichevole estiva, la prima magari anche di un certo livello, contro una squadra che, lo abbiamo detto tante volte, è più avanti della Fiorentina evidentemente in condizione fisica, però io tutto sommato ho visto anche buoni sprazzi di Fiorentina all'interno dei 90 minuti. Chiaramente mancano ancora appunto un ritmo gara per tutti i 90 minuti, però io qualche cosa di buono l'ho vista.
1: Ma non c'è dubbio, guarda, considerando solo 10 giorni di lavoro, un amichevole internazionale. Ora è vero che il KPR è squadra di Serie B, no? Se non sbaglio.
0: Sì, esatto.
1: Per cui insomma, però la Serie B inglese comunque non è la Serie B di un altro paese, quindi dei valori ci sono. Squadra di tradizione, la Fiorentina insomma era un po' raffazzonata. Però senti, io sceglierei tre uomini, se sei d'accordo.
0: Vai.
1: Che mi sono piaciuti. Allora, intanto mi è piaciuto tanto Oulahi, che poi ci porta anche a una riflessione: non è stato messo in tandem con Fagioli, ma è stato messo alternativa a Fagioli. Allora ti ricorderai che pochi sabati fa avevamo parlato anche della posizione di Fagioli. Io avevo detto è tutt'altro che certa la sua permanenza, anche se si sono sperticati e di lodi per lui, ma secondo me, se arrivasse un'offerta buona, lo potrebbero anche cedere. E Oulahi secondo me lo potrebbero vedere anche davanti alla difesa. E devo dire che questo ragazzo, questo giovane ivoriano, oltre ad avere corsa e grinta, mi sembra abbia piedi molto buoni e visione di gioco. Là davanti ci può stare, secondo me. Poi spero Fagioli resti, però ci può stare. L'altro che mi è piaciuta, una conferma anche dell'anno scorso, ed è Attà. Attà è veramente un giocatore interessante.
0: Sì.
1: E poi ai tempi di inserimento, sì, il gol l'ha fatto per una papera del portiere che non ha trattenuto il pallone, però lui era ancora lì, ci ha creduto, l'ha scaraventato dentro, per cui devo dire effettivamente insomma mi è piaciuto. E l'altro è Jimenez, che è un giocatore importante, che ha un grande punto interrogativo della sua testa, del suo carattere. È un po' loco, no? Come dicono in Spagna.
0: Sì.
1: Però è l'unico, ieri mi sembra uno dei pochissimi che ha saltato l'uomo tre volte, botta a botta, e questi sono i tre che mi hanno riempito di più gli occhi.
0: Sono d'accordo Mario. Tra l'altro anche Jimenez adattato in questa posizione di esterno alto in questo momento. Il mercato lo abbiamo elogiato tutti, chiaramente fin qui come siamo soparatici. Detto ciò, mi sembra che manchino dei tasselli evidenti. Arriverà João Mario, che però va a rafforzare una corsia di destra che in questo momento mi pare particolarmente ben fornita, perché Dodò è ancora in rosa. Ecco, a sinistra è stato adattato un'altra volta Brescianini, davanti evidentemente sarà fatto qualcosa, perché la caratteristica principale di Grosso è quella proprio di giocare con gli esterni. Al momento di esterni non ce ne sono nessuno. Non so se ti aspetti da qui a magari fra una settimana già la partita contro il Real Madrid, se può essere una sorta di spartiacque da questo punto di vista.
1: C'è spartiacque, intanto anche il Real Madrid sarà, come dire, all'inizio un po' del percorso, e quindi è il Real Madrid certamente, quindi il rischio di prendere 3 o 4 è concreto, però è anche vero che è in fase sperimentale anche il Real Madrid, quindi non so, se il test sarà interessante, ma va preso un po' con le molle.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda il spartiacque, è chiaro che questa deve essere un'altra settimana nella quale bisogna parlare molto di mercato, perché devono arrivare dei giocatori, devono arrivare degli esterni. Va chiarita la situazione di Dodò, perché tanto Dodò non vuole più stare a Firenze da mesi, e secondo me in campo anche ieri, non so che cosa tu ne pensi, ma a me non è piaciuto.
0: No, è stato forse uno dei peggiori in campo.
1: Esatto,
0: tanti errori.
1: Non è concentrato, non ha voglia di stare qui, si vede, ed è giusto che vada via. E quindi adesso sfoltiranno sicuramente i ranghi, però bisogna cominciare a buttare dentro esterni. Manca un esterno sinistro ora, è vero che Valdepeña dovrebbe arrivare all'inizio agosto, vedremo insomma se è già in grado di fare il titolare o no, lo capiremo. È vero che viene da Real Madrid, ma è molto giovane, e poi ci vuole roba pesante davanti, perché, e poi occhio a Ken, perché secondo me le voci ne girano troppe, e io per resti non sono molto convinto.
0: Ecco, che ti volevo portare proprio su Ken, Mario. Cioè, cosa secondo te sarebbe meglio? Perché io comunque ieri non l'ho visto male, cioè non siamo ancora a un grandissimo livello, però ecco, è un giocatore che intanto sta bene, mi sembra che comunque sia il problema alla tibia in questo momento lo ha risolto, l'ho visto comunque pimpante in campo nonostante magari sia ancora un po' indietro di condizione come tutti, quindi non c'è il rischio che poi alla fine si possa lasciare andare

0: pezza parafisi, no? Io ho la sensazione su te che lo voglia vendere, cioè, e spiego meglio, non lo vuole svendere, lo vuole vendere. In che senso? Senso che se arriva l'offerta congrua, importante, lui non ci pensa due volte e lo dà. Se arriva l'offerta tanto per fare, non lo dà, perché giustamente non lo svende, perché sa che comunque perde un pezzo pregiato. Ma io ho la sensazione che anche Paratici non sia convinto al 100%, come ho la sensazione che Ken possa alimentare anche il sogno di andare a giocare magari in Champions League, capito? Certo. Ed è anche comprensibile, perché un ragazzo ora 26 anni non più uti, però insomma è uno che probabilmente coltiva delle ambizioni, potrebbe avere anche delle ragioni nel sognare di andare a giocare per una coppa importante. La vedo così la storia, cioè la vedo fluida, non definitiva, una storia di mercato che a noi deve sempre regalare concentrazione e attenzione. Però dico a chi insomma sostiene, no, ma tanto che resta, dico prudenza.
1: Sì, anche perché tra l'altro mi sembra che comunque si vada in una direzione anche del calcio, non so se sei d'accordo Mario, che si è un po' perso, salvo rarissimi casi come Kane, come Haaland, però si è perso un po' il bomber da 30 gol, ma magari si è guadagnato un tridente da 10 gol per uno, che alla fine forse ti può più aiutare, ti può più servire del bomber da 30 gol, lo abbiamo visto con la Spagna, ma anche il Paris Saint Germain, cioè i casi in cui le squadre vincono poi non è che abbiano un attaccante che è il bomber della squadra e il resto sono dei gregari che portano il pallone a lui, anche Grosso viene da un trascorso di questo tipo, pur un pochino ridimensionato, però ecco, non aveva il bomber da 15, 16, 17 gol al Sassuolo, però è riuscito comunque sia a fare 6, 7 gol a Laurienté, una decina di gol a Berardi, una decina di gol a Pinamonti e poi alla fine insomma la pagnotta la porti a casa, ecco.
0: Sì, no, è vero. Ora io diciamo 10 10 10, vorrei qualcosa in più.
1: Certo, piccolo. Sì, chiaro.
0: 10 sulle esterni, sì, ma un centravanti almeno da
1: 15,
0: 18 gol o da 15, sì, minimo, lo gradirei. Però il concetto che hai fatto tu è molto corretto, è molto giusto. Cioè è un concetto che dice, beh, insomma, qui bisogna che i due esterni facciano dei gol, perché sono attaccanti veri. Se non abbiamo il bomberone da 25 a 27, mi sembra una cifra pazzesca per il campionato italiano, abbiamo uno che ci fa 15-18 gol, gli altri due che portano la ventina, fai 18 centravanti, 20 gli esterni, già tu dici il pacchetto davanti l'ho blindato come contro il Totto reti, e già lì siamo iniziati a ragionare. Poi si va a centrocampo, qualche centrocampista, qualche golletto e si tira fuori, no?
1: Sì, certo.
0: E poi si va alla difesa, il difensore non è obbligato a far gol, ma il difensore che fa gol vale doppio del compagno, a patto che difenda allo stesso livello, perché dice, sai, ti faccio sempre l'esempio di Martinez quarto, te lo ricordi, no?
1: Certo, chiaro.
0: Un anno arrivò a fare 8 gol stagionali, che gli vuoi dire, bravissimo, però facevo un errore a partita in chiave difensiva e beccavi gol, e allora i gol fatti si pareggiavano con gli errori, non va bene. Difensore come primo dovere deve avere quello di saper difendere. Se poi segna anche dei gol, allora si fa apprezzare più del collega difensore. Quindi poi alla fine il calcolo dei gol si fa così, ognuno deve portare la propria percentuale, però se in attacco, ripeto, si partisse da una base sicura di 35-38 gol, sarebbe un bel mangiare,
1: Guarda Mario, ti leggo la considerazione del runner Viola che ti dice, con Ulai e Jimenez sono d'accordo con Mario, a Tammy è piaciuto poco, se non faceva gol era una prestazione da 5, citerei anche Vieri in positivo e Comuzzo in negativo, va venduto se si trova qualcuno che ci casca. Ora mettendo un attimo da parte i difensori, che magari ci torniamo anche dopo, soprattutto su Comuzzo, ma io in realtà su Attà ho grosse aspettative, mi sembra un calciatore perfetto per il gioco di Grosso, cioè secondo me, ecco, lui, il francese Grosso possono creare un binomio che può essere veramente interessante, non solo per la Fiorentina ma in generale proprio per tutto il calcio italiano.
0: Per me Attà è molto forte, quando si muove in mezzo al campo si vede, l'azione del gol non è banale perché è andato con tempi di inserimento giusti, forse aveva dato il primo tiro Niccolò,
1: sì, sì,
0: male,
1: certo.
0: Il portiere gli ha dato una mano e poi ha fatto gol, insomma io sembra un giocatore molto interessante. Comunque io prima di bocciarlo ci penserei proprio, perché insomma è un giocatore che si deve ritrovare e non è certo una partita così da prima, l'amichevole.

0: intere può portarci a festeggiare. Ieri direi abbastanza bene, anche se lo voglio rivedere, insomma. Mm.
1: Ma ecco, su Comuzzo tu potessi scegliere, visto che in questo momento a destra il titolare sembra essere Radu Dragusin, c'è posto soltanto per una riserva, visto che il prossimo anno la Fiorentina comunque giocherà 38 partite di campionato e poi speriamo il più possibile di Coppa Italia, ma insomma non c'è la Conference, aumentare il volume, quindi ci sarà da prendere una scelta. Saresti più orientato a tenere Comuzzo rispetto a Pongracic?
0: Io sì, perché io stima di Comuzzo, contrariamente all'ascoltatore, ecco, e vedo comunque in Comuzzo dei margini di crescita, perché è giovane e non vedo in Pongracic. Io farei questo ragionamento. Poi se si ragiona solo per cassa, probabilmente Comuzzo conta più di Pongracic, sicuramente. Però se lo vogliono diverse squadre, Comuzzo, la Lazio, il Torino, sembra ci fosse un interessamento del Como, insomma vuol dire che tanto scarso non è, no, ne conviene Nicolò,
1: no, no, certo.
0: Ma tutto è molto giovane, quindi io ora in questo momento sono 5 difensori centrali, se la Fiorentina gioca a 4 e una è di troppo, perché? Perché due fanno centrali titolari e due le alternative, 5 può essere, anche se è vero che comunque sia, se per dire durante l'anno Grosso dovesse decidere di passare a 3, non credo e spero anche di no, Niccolò, però può accadere, ho i difensori per fare anche la difesa a 3, se lui battezza la difesa a 4 e va avanti la difesa a 4, 4 difensori centrali bastano, avanzano.
1: Guarda Mario, prima di salutarti ti faccio anche, ti chiedo una considerazione su Grosso, perché ho letto tanti pareri discordanti, cioè c'è chi da una parte si è tolto un po' quello scetticismo che accompagnava il tecnico del Sassuolo quando è arrivato a Firenze, c'è invece chi dice che forse Paratici ci sta azzeccando tutto il mercato, ma forse ha sbagliato l'allenatore. Ora io non lo so cosa può spingere l'una e l'altra parte, visto che abbiamo giocato appena due partite amichevole e che il ritiro della Fiorentina è cominciato da 10 giorni. Ti chiedo da se tu hai visto già nella Fiorentina un po' la mano di Grosso.
0: No, dai, ancora presto. Qualcosa sì, c'è il blocco basso, mi sembra si palleggi poco, si cerchi di andare molto sulle ripartenze, no? Innescando gli esterni oppure dritto per dritto nel mezzo, blocco abbastanza basso, poco pressing mi sembra di aver visto. Questo è sicuramente la mano di Grosso, ma da qui a dire che lui ha già plasmato la squadra. Però sai, il discorso è molto banale secondo me, Niccolò. Se tu mi dici, Niccolò Righi, dice guarda Mario, io non sono contento dell'arrivo di Grosso, me lo dici prima e vada nel ritiro, perché preferivo Vanoli, perché preferivo un altro allenatore, benissimo, perché a me non piace Grosso come allenatore, io lo accetto, lo rispetto.
1: Certo.
0: Ma se tu me lo dici dopo 10 giorni mi metti a ridere, se tu permetti, no?
1: Sì, sì, sono d'accordo, son d'accordo.
0: Abbiamo sbagliato allenatore dopo 10 partite, un'amichevole giocata con mezza squadra, dai, via, quello no.
1: Sì, sì.
0: Esiste. Se invece mi dici io dubbi, ce l'ho da sempre, va bene, allora te li porti avanti anche dopo 10 partite, se non arrivano i risultati volevi te, no?
1: Sai meglio di me che poi il tifoso si esalta magari per poco e poi si deprime anche,
0: no,
1: per ancora meno,
0: e lo perdono e va bene,
1: certo.
0: No, noi facciamo un altro mestiere, cioè noi non si può dire una roba del genere, se me lo dice un tifoso lo accetto, gli posso dire guarda sei un tifoso come dire un po' urgente, cioè hai sempre urgenza e le cose vanno a regime, bene, questo mi può tornare. Ma il resto no, cioè voglio dire, il resto no, cioè non si può dire dopo 10 giorni Grosso non è andato di tutto per la Fiorentina, via. Ragazzi, un po' di serietà.
1: Guarda Mario, degli ascoltatori mi incalzano anche su un tuo giudizio su questo Mandragora reinventato regista, cioè se può essere una soluzione e se ti aspetti che alla fine, nonostante magari si pensi tutti un po' al centrocampo di fantasia, a Taula, I e Fagioli, che Mandragora non possa ancora essere il titolare della Fiorentina, considerando anche i trascorsi di Fabio Grosso, che insomma davanti alla difesa ha sempre preferito un calciatore con determinate caratteristiche, soprattutto un giocatore molto strutturato dal punto di vista fisico.
0: Lui Mandragora, se lo tengono, Niccolò lo vede in rosa. E allora facciamo un gioco, mettiamo e poi alla fine parte Fagioli, chi gioca nel mezzo? O la I, e chi può essere l'alternativa fatta in casa? Mandragora.
1: O addirittura qualcuno vedrebbe Ulahi spostato come mezzala, che poi magari grosso lo sappiamo che in fase di costruzione si mette più che altro con un 3-4-3, quindi o lei comunque spostato mezzala e addirittura Mandragora comunque come titolare davanti alla difesa.
0: Ma senti, però questo nel caso in cui venda Fagioli.
1: Sì, sì, certo.
0: Se tu hai Fagioli, sì, se tu hai Fagioli, certo. Rosa, e tu metti Mandragora davanti alla difesa con un lei mezzala e diventa un po' dura da spiegare. No, secondo me lo prova, perché ha parlato con Paratici e Paratici aveva detto: guarda, stai attento su quest'altro giocatore e preparati delle strade alternative. Mm-hmm. Anche per spendere meno, perché se vendi Fagioli non è che devi comprare un altro regista, ti adatti con Mandragora che può fare anche quello col suo tra regolare senza guicci ma continuo.
1: Staremo a vedere. Mario, grazie come sempre, buona
0: grazie
1: domenica, un abbraccio.
0: Ciao Nicolò, buona domenica, ciao.
1: Grazie a Mario Tenerani, con cui abbiamo toccato già gran parte dei temi che insomma ci ha portato questa partita, che ci ha portato in dote l'amichevole, la seconda amichevole estiva, la prima in terra inglese. Seguirà appunto mercoledì pomeriggio, se non sbaglio mercoledì, vado a memoriale, giusto? Sì, giusto. Contro il Watford, chiaramente ci sarà sempre il nostro Andrea Giannattasi in Inghilterra per seguire da vicino le vicende della Fiorentina. Mi prendo una piccolissima pausa, sono arrivati tantissimi messaggi, vi recupero tutti dopo la pausa, e dopo la pausa tra l'altro analizzeremo anche un po' il mercato, perché insomma si sta definendo una Fiorentina in salsa albiceleste, chissà, vedremo, a tra poco. Radio
2: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. E rieccoci in diretta dagli studi di Via Panciatichi, seconda parte, la prima ora del Viola Weekend, sempre Niccolò Righi che vi parla e sempre voi all'ascolto che potete mandarci messaggi WhatsApp 3487513933 per mandarci anche le vostre sulla domanda del giorno, sia quale canzone scegliereste come inno non ufficiale da mettere al Franchi per accompagnare la stagione della Fiorentina. Ripetiamo, inno non ufficiale, quindi va bene Garrisca al vento e Lavaro Viola, però ecco una canzone parallela esistente che possa accompagnare la stagione della Fiorentina, un po' come fatto da Wonderwall nel mondiale dell'Inghilterra. Ad esempio Tommaso mi manda un link con una canzone di One Piece, non so se ce la facciamo a recuperarla, Ale, perché io... Ah, bellissima, certo. La classica. E quando parte questa canzone, come direbbe qualcuno in gergo, so cazzi. Perché qui Rufy di solito è particolarmente arrabbiato quando parte questa canzone. Io sono un grande fan di One Piece, per cui guarda Tommaso, ora va bene, basta. Chiudiamo. Non mi risento neanche in cuffia, se no non sento quello che dico, non mi sento i pensieri. No, a parte tutto, Tommaso, se vuoi parliamo tantissimo di One Piece, perché io sono un grande fan, sono tra l'altro anche quasi in pari con il manga, mi manca proprio l'ultimo capitolo uscito qualche giorno fa, per cui se vuoi Tommaso, qui è un porto aperto per quanto a proposito di porti, di navi, di pirati, per quanto riguarda il manga del buon Eiichiro Oda, che ci sta ascoltando, grandissimo ascoltatore di Radio Firenze Viola, in particolare del Viola Weekend. Giulio ci dice: canzone stile mondiale da mandare al Franchi, questo è per Ale Di Nardo, Donne Ricche di Tony Pitoni, immaginatevi la squadra sotto la Fiesole e tutti che cantano Resterà di me solo una macchia sui vestiti di Chanel. Non hai niente da dire? No, non ci dice. Oh, ecco. Questa è il piano, versione pianoforte. Bene. Questa, la hit del buon Tony Pitoni. Come si chiama il vero nome di Tony Pitoni? Si sa, è noto? Ah, ok, bene. Durante la settimana fa Viola Amore Mio e poi il weekend ok, non si sentiva, ma ha dato un input che voi non avete sentito, l'ho sentito solo io, pensavo avesse detto a microfoni aperti. Andiamo avanti con i messaggi. Take Me Home Country Roads, visto che è la base del veliero degli ultra che cantiamo in Fiesole, ci scrive Chiara dal Mugello. Forse era Take Me Home la canzone che accompagnava gli Stati Uniti durante il mondiale, che ne parlavamo prima, non mi ricordo, c'ho questo flash. Francesco ci scrive Live Forever degli Oasis, non si muore mai. Bella, bellissima, sarebbe un tema pazzesco. Vi vedo particolarmente stimolati e stimolanti su questi, su questo, su questa tematica, appunto, sulla canzone che può accompagnare la Fiorentina. Io vi invito a continuare a scriverci ancora. Leggiamo il messaggio di Tiziana che ci dice Firenze Santa Maria Novella, quindi in tema la, buona, la canzone di Pupo, che un periodo era diventata un po' una sorta di canzone che chiudeva le partite della Fiorentina. Secondo me la stagione, o la prima o la seconda di Stefano Pioli, la prima parentesi chiaramente di Stefano Pioli a Firenze, secondo me era in quel periodo lì, non un periodo fortunatissimo, insomma. In seconda battuta Goldrake ci scrive sempre, sempre Tiziana. Simone ci scrive: metterei una canzone a chilometro zero di Pupo, di Ken. Perché no, una canzone di Ken, detto che vedremo se Ken può fare a parte ancora la Fiorentina, magari ci lascia con un ricordo, mettiamo Bombay o Nato in questa shit, e ci ricorderemo tutti del buon Ken. Alberto ci scrive Finché la barca va, vabbè dai, un po' retro ma apprezzabile. Purple Rain di Prince ci scrive Cristiano, effettivamente il tema è calzante. Firenze Santa Maria Novella di Fabius, quindi due voti per il buon Pupo. E poi dai, ancora tanti altri, voi scriveteci, recupereremo tutto dopo. Passiamo anche a temi di campo, perché Marco ci scrive: faccia a voi la domanda, la percezione sul valore di Grosso è cambiata o sta cambiando nell'ambiente viola, o c'è ancora qualcuno, c'è quello scetticismo diffuso che ha caratterizzato il suo arrivo a Firenze? Ma è una bella domanda, Marco. Ora io non voglio parlare a nome del popolo fiorentino o a nome dei tifosi della Fiorentina. Da parte mia lo scetticismo non c'è mai stato. Uno, perché penso che quando c'è sinergia tra il direttore e l'allenatore è sempre meglio, anche se non è un allenatore di primissima fascia, ma sempre meglio appunto che si crei quella sinergia lì. E quindi Fabio Grosso è sempre stata la prima scelta di Fabio Paratici, lo ha avuto, lo conosce, e quindi magari era un profilo di secondo piano, non per me, però era magari in generale più di secondo piano rispetto a quello di Maurizio Sarri, ma con Sarri magari non si sarebbe creata quella chimica che speriamo si possa creare con Grosso. Detto questo, poi secondo me c'è anche l'oggettività di un allenatore che comunque è sempre andato, quasi sempre andato almeno in crescendo, ha avuto sempre una carriera che è sempre andata quasi sempre in crescendo, a parte la parentesi con il Lione, ma per motivi anche non suoi, che è iniziata anche un po' male e poi se vogliamo è finita peggio, con una sassata letteralmente che ha messo fine alla sua parentesi in Francia. E ha un po' pagato quel salto lì, perché poi è dovuto ripartire dai bassi fondi della serie B. Diciamo che non è un allenatore che ha goduto di tanta fiducia come invece godono due suoi colleghi, che magari hanno fatto più o meno il percorso di Fabio Grosso, ma hanno avuto molte più possibilità. Ecco, Fabio Grosso, la prima che ha avuto, diciamo, gli è andata anche male, soprattutto per colpe non sue, a mio avviso, perché il Lione era e resta una squadra un po' particolare, una sorta di polveriera. In Francia sappiamo bene anche che è un campionato particolarmente caldo, e quindi se non si è navigati si rischia di fare una brutta fine. Ecco, è dovuto ripartire dalla Serie B, e comunque in Serie B ha riportato su benissimo un Sassuolo, facendolo giocare anche molto bene. L'anno scorso ha ricevuto pubblicamente i complimenti da parte di uno come Cesc Fabregas. Ora, io ripeto, magari si può avere l'opinione che si ha del Como e del lavoro che sta facendo Cesc Fabregas. Detto ciò, ecco, se ricevi i complimenti da Fabregas e da uno che sta lavorando in quel modo, non mi sembra tu sia proprio l'ultimo degli sprovveduti. Quindi da parte mia la percezione non è mai cambiata. Spero che chi aveva un giudizio negativo si possa ricredere, detto che da questo punto di vista, Marco, da una parte spero che il giudizio negativo o il giudizio positivo, qualsiasi giudizio, sia rimesso al campo e al campionato. Ecco, non ci si faccia traviare dalle amichevole estive, perché ecco, non credo che sia l'amichevole con il Gubbio a lasciare quelle sensazioni di positività o di negatività che possono cambiare un giudizio. Questo spero di essere stato chiaro. Fermiamoci anche un attimo a parlare di campo, perché nel frattempo la Fiorentina sta conducendo tante operazioni per quanto riguarda il mercato in entrata. Tanti argentini finiti in questo momento sotto la lente di Paratici, ve li abbiamo raccontati anche in settimana su firenzeviola.it, e per analizzare ognuno di essi abbiamo uno dei massimi esperti come Filippo Colasanto. Buongiorno Filippo e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti che siete in studio e agli ascoltatori.
1: Filippo, è un piacere averla con noi, agente, esperto di calcio argentino. Parto subito dal nome più chiacchierato in questo momento a Firenze, che è quello di Franco Mastantuono, giocatore che da un certo punto di vista non ha bisogno di presentazioni. Era arrivato al Real Madrid, la percezione almeno che abbiamo avuto forse dall'Italia è che l'acquisto sia stato un po' paragonabile, per quelle che dovevano essere le premesse, a quello di Neymar quando arrivò dal Santos al Barcellona. Si parlava di un giovane generazionale. Poi quest'anno il Real Madrid, se vogliamo, ha avuto un'annata anche un po' sottotono, zero titoli per i Blancos. Chiaramente un 2007 quando ci sono in squadra stelle come Kylian Mbappé, come Vinicius, come Bellingham, è il primo a finire nelle retrovie delle gerarchie, tant'è che il Real Madrid appunto lo ha messo dopo un anno già sul mercato. Però ecco Filippo, poi lascio la parola a lei, si parla di un giocatore comunque sia di un talento pazzesco.
3: Allora, innanzitutto parto dal paragone con Neymar, che tecnicamente è completamente un'altra cosa.
1: No certo, era la percezione dell'acquisto.
3: Ok, sì, ho capito. Certo. Quando Neymar arrivò a Barcellona, però Neymar era già una superstar in Brasile.
1: Chiaro.
3: Cosa che ancora non era Mastantuono. Mastantuono ha fatto molta sensazione il fatto che lui a 17 anni e poco più è diventato un giocatore non inamovibile, importantissimo in una squadra che lì è paragonabile al Real Madrid in Sud America, come il River Plate. Quindi questo ragazzo, cioè, giocare con Lanús piuttosto che con il Chacarita è una cosa, mettere la maglia del River, del Boca, ha tutto un altro peso. E questo ragazzo con una serenità spettacolare non solo è entrato in squadra, ma ne è diventato uno dei pilastri. Mastantuono è un giocatore che ha un talento importantissimo. Voi ricordate Eric Lamela?
1: Certo.
3: Perfetto, le caratteristiche sono un po' quelle, questo è 10-20 volte più forte di Lamela in prospettiva. È un ragazzo che il Real Madrid ha preso l'anno dopo aver fatto la mega operazione di Hendrik, che per me è un futuro super crack se non impazzisce per il clamore che c'è intorno a lui, per i soldi, per tutte queste cose che circondano oggi i giovani calciatori. E diciamo che Mastantuono, in una trasmissione vostra concorrente evidentemente, perché era qualche altra radio di Firenze, un mesetto e mezzo fa si parlava di questi giocatori argentini e io dissi proprio: se io potessi parlare, con Paratici, con un dirigente dell'Argentina, gli suggerirei di provare a prendere subito Mastantuono con le stesse modalità con cui l'altro anno il Lione prese Hendrik, ossia il Madrid ha bisogno di far giocare questi ragazzi, questi giocatori, e quando vai in una corazzata come quella, cioè anche se l'annata non va un granché, trovare spazio e continuità soprattutto nel Madrid, nel Real Madrid, è complicato. Quindi l'altro anno che fece? Prestò gratis, mi pare che fu il prestito gratuito, e con l'ingaggio pagato per l'80% dal Real Madrid prestò Hendrik al Lione, che non solo ha giocato con continuità ma ha fatto stravedere. Io vivo a Roma, l'altro giorno un amico mio mi fa: ma è possibile che la Roma prenda Hendrik? Magari faccio abbonamento, io non sono un tifoso della Roma. Ecco, Mastantuono, disti ai vostri colleghi, cioè è un'operazione da provare a ripetere, non a comprarlo, perché non credo proprio che il Madrid lo venda, ma a prenderlo in prestito. Me lo godo solo un anno, non lo posso poi sfruttare dopo, non importa. Intanto metti la Fiorentina, sta facendo un mercato molto interessante, metti un super giocatore e te lo godi un anno. Se poi va bene e fai innamorare il giocatore della fiorentinità,
1: certo,
3: della città è facile, ma dell'ambiente, della tifoseria, della squadra, e fai bene tu come società, come squadra, e magari fai come Rico Passa e te lo tieni un paio d'anni.
1: Certo, certo. Ecco, le caratteristiche anche le chiedo di Mastantuono, perché alcuni dicono sia più trequartista, in realtà al River Plate ha quasi sempre giocato da ala, sarebbe l'ala destra del 4-3-3 di Grosso a piede invertito.
3: Esattamente, cioè lì lui questo è un tiro della Madonna, scusate la blasfemia, è uno che saltando il primo uomo, anche un discreto fisico, non è altissimo, perché credo che arrivi a 1,80, 1,81 forse, però è un giocatore che ha un fisico importante nel contrasto, regge botta, e non mi pare che sia uno che si faccia intimidire dalle marcature delle difese, soprattutto italiane, è uno che salta facilmente il primo uomo e indifferentemente mette un buon assist o tira in porta. Calci di punizione al River Plate, dopo due o tre mesi che giocava, li hanno fatti tirare tutti a lui. Fece un gol al Boca Junior,
1: sì,
3: al Monumento del Venezuelo Stadio. Cioè, lui è un giocatore che ha un piede anche così educato da poter tirare la botta da fuori come il gol di classe, la carezza al pallone. E lì, se quando si trova a giocare da trequartista puro, ma tanto da noi non lo usa praticamente nessuno, è un giocatore che ti mette in porta qualsiasi compagno.
1: Ma secondo lei, ecco, è vero che le caratteristiche sono diverse, si troverebbe anche in un ambiente diverso, ma Mastantuono arriverebbe in Italia come un giocatore molto più forte di Nico Paz per come arrivava in Italia, poi ha trovato anche magari l'ambiente perfetto per lui, ha trovato l'allenatore che lo ha valorizzato al massimo e Nico Paz è diventato quello che stiamo vedendo. Però ecco, Nico Paz era un giocatore che sì, aveva segnato se non sbaglio in Supercoppa con il Real Madrid, ma era un giocatore che veniva su dalla cantera, quindi un po' quasi uno sconosciuto. Mastantuono si porta dietro anche un acquisto da parte del Real di decine e decine di milioni.
3: Assolutamente, ha detto bene lei. Nico Paz, quando è arrivato, non so chi gli ha messo gli occhi sopra, è stato bravissimo, ha ottenuto il prestito del giocatore e soprattutto poi con Fabregas, che non ci dimentichiamo, è un giocatore che è cresciuto nel Barcellona come calciatore, quindi applica poi quella filosofia di gioco che abbiamo ben visto ai mondiali. La nazionale spagnola gioca esattamente come giocava il Barcellona, il famoso tiki-taka di Guardiola, no? Che poi viene da Johan Cruyff tutta questa cosa, quando Cruyff allenava il Barcellona, Guardiola giocava e il tiki-taka l'ha inventato Cruyff praticamente. Loro hanno preso Nico Paz, che era uno sconosciuto ai più, assolutamente, non aveva, ha detto bene lei, non aveva sulle spalle i titoli che hanno accompagnato Mastantuono nello sbarco al Real, e non credo assolutamente, sì, era nella cantera, lui mi pare che è cresciuto alle Canarie,
1: sì,
3: se non mi sbaglio,
1: sì,
3: Nico
1: sì,
3: Paz.
1: Sì.
3: È arrivato al Madrid da ragazzo e poi ha fatto un paio d'anni nelle giovanili e ha cominciato a affacciarsi in prima squadra. Il come è stato bravo a individuarlo e a dire te lo faccio crescere lì e poi te lo riprendi, ma Mastantuono è un giocatore già fatto rispetto a Nico Paz, quindi è come ho detto prima per Hendrik, io vivo a Firenze, per la Fiorentina prende Mastantuono, faccio subito l'abbonamento.
1: Filippo, la porto anche su Mattia Soulé, si è parlato anche dell'esterno della Roma, Gasperini l'ha un po' messo alla porta, non ha avuto neanche un commento troppo carino in conferenza stampa, ha detto l'ha trovato un po' ingrassato di 4-5 kg, vabbè, quello chiaramente poi magari il buon Gasp saprà sicuramente come fargli perdere quei chili in eccesso, però ecco, è un giocatore che resta in uscita, la sensazione è che la Roma in questo momento chieda tanti soldi, anche per rientrare un po' dei soldi che deve mettere a bilancio per il fair play finanziario, ma la sensazione, non so come la vede lei, è che più che passa il tempo e più che magari si possano i giallorossi appunto si possano ammorbire da questo punto di vista e che magari possano accettare una formula che possa favorire anche la Fiorentina.
3: Sulè è un giocatore, quando la Roma lo prese, io in un'intervista dissi che a mio parere era l'acquisto più importante degli ultimi 10 anni della Roma. Un ragazzo che ha fatto bene a Frosinone, in una squadra che lottava per non retrocedere, a Leggi da Juventus addosso, la Roma non l'ha pagato due soldi, ha pagato 32-33 milioni.
1: Sì.
3: Quindi questo vuol dire che il club di qua, Capitolino, ci credeva. Non spendi tutti questi soldi per un ragazzo. Credo che l'intoppo un pochino del intoppo dolce, gradevole per Sulè si chiama Paolo Dybala. La Roma ha preso Sulè sicuramente per sostituire Dybala, perché le caratteristiche più o meno sono le stesse, anche se Dybala tecnicamente è molto più forte, però fisicamente purtroppo abbiamo visto che Paolo soffre a livello muscolare, che è la cosa peggiore per un giocatore, viene martoriato dagli infortuni e quindi questo non lo frena, lo ferma quasi sempre ogni stagione. Prendo Sulè, lo strapago per farlo giocare e vendo Dybala al Caedicea. Poi, per varie motivazioni che ora forse già conoscete, quindi non staremo a ripetere, salta l'operazione con Dybala, che aveva già svuotato l'armadietto, e Sulè e Dybala si trovano due doppioni, la Roma si trova due doppioni in campo, insieme non li fanno giocare praticamente mai, e lo capisco anche perché giocano lo stesso ruolo, hanno lo stesso tipo di approccio alla partita e di incarichi che vengono chiesti dall'allenatore, e quindi credo che questo sia costato a Sulè il disinnamoramento da parte dell'ambiente giallorosso. Se non arriva Mastantuono, Sulè, con caratteristiche differenti, perché è più un'anguilletta Sulè, no? È un giocatore più da sguscio, salto e metto palla, non ha la forza fisica e il tiro di Mastantuono, però è sicuramente un ottimo acquisto. Per Mastantuono faccio l'abbonamento, per Sulè vado a vedere tante partite.
1: Mastantuono sarebbe proprio il classico colpo d'aeroporto, come si dice in questi casi, per Sulè, ecco.
3: Assolutamente.
1: Certo. La porto anche sull'ultimo calciatore argentino che in questo momento è stato accostato alla Fiorentina, che è Matteo Pellegrino. Chiaramente il casomai il suo approdo dipenderebbe molto dalla eventuale cessione di Moise Kean. Può essere l'attaccante giusto per quello che chiede Fabio Grosso, e soprattutto le cifre corrispondono al suo reale valore? Perché in questo momento si era parlato anche di un interesse della Juventus, però ecco, il Parma è bottega cara e quei 30-35 milioni che il Parma chiede stanno spaventando un po' tutti.
3: Sì, però Pellegrino si porta addosso in senso positivo un'etichetta importantissima che sta sparendo. È un 9 d'area. Lui è molto forte nell'area di rigore, ha un grandissimo fisico, fortissimo di testa. Se io prendo una squadra che mi fa 8-9 cross per tempo, Pellegrino è uno che ti fa 1-2 gol a partita, potenzialmente. È un po' il Bobo Vieri della situazione, diciamo, con molta meno classe, no?
1: Certo.
3: Però è un giocatore che oggi non c'è più. Forse è Pio Esposito un pochettino, ma non ha quel fisico, magro, longilineo. Questo è un animale, è un argentino, è uno che fa spallate con tutti, ha fatto molto bene quest'anno, ha segnato gol in mezzo alla mischia proprio, cioè non ha paura, avvalendosi quel po' di fisico che ha, ai tempi giusti per giocare dentro l'area di rigore. Se io metto in campo uno schema che prevede un bel po' di cross, il Pellegrino me lo prendo subito, Kean o non Kean, perché poi è completamente differente dalle caratteristiche di Moises.
1: Certo. Tra l'altro Pellegrino anche un po' penalizzato in questo momento forse da un Parma che, ecco, non mi sembra una squadra, tantissimi meriti a questa per aver salvato quasi senza patemi una squadra che comunque sembrava destinata a lottare fino all'ultimo per la salvezza, però ecco, non esprimendo magari il calcio più congeniale per una punta, e lui tutto sommato, nonostante appunto anche le poche occasioni che il Parma creava a partita, è quasi andato in doppia cifra, per cui insomma tanto di cappello per questo giocatore.
3: Esatto, questo giustifica il prezzo che chiede il Parma. Mi trovo in questa situazione con un giocatore che ha le caratteristiche che sono oramai praticamente scomparse dal calcio italiano, e quindi me lo faccio stravagare. Il Parma, appunto, come ha detto lei, è una squadra che ha lottato per non retrocedere, quindi per reparto d'attacco è difficile, giocano di contropiede, di rimessa. Il fatto che questo comunque, grazie a Cuenca, che mi sembra un bravo spagnolo, quindi il calcio lo vede in un certo modo, e questo ha comunque fatto sì che il giocatore argentino abbia potuto esprimersi a prescindere dal poco gioco offensivo corale della squadra, certo.
1: Yeah. Filippo Colasanto, grazie mille per essere stato nostro ospite. A questo punto, se la Fiorentina dovesse prendere Mastantuono, lo aspettiamo o all'aeroporto o al Franchi.
3: Assolutamente a Franchi, e prima ci andiamo a mangiare una cosa insieme e poi andiamo allo stadio, con molto piacere.
1: Benissimo, grazie mille, e alla prossima e buona domenica. E grazie anche a Filippo Colasanto, che come sempre ci ha fatto una panoramica, insomma, da grande esperto di calciomercato e di mercato argentino qual è, ci ha fatto una panoramica su quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina. Io sinceramente per Mastantuono davvero farei la pazzia, non so che pazzia si può fare, però ecco, la maglia è già comprata, perché per me è un giocatore di culto, poi da madridista è un giocatore che apprezzerei tantissimo di vedere a Firenze. Speriamo, chiaramente in questo momento, lo abbiamo detto tante volte, l'ostacolo, per fare anche un po' recap di quella che è la situazione su Mastantuono, nonostante le smentite della Fiorentina, i Viola stanno provando a portare a Firenze questo calciatore. Dalla Spagna hanno parlato anche di un'apertura di Mastantuono per la Fiorentina. Tra l'altro Mastantuono è stato messo sul mercato ufficialmente dal Real Madrid, andrà in prestito. In questo momento è la formula la cosa che frena la Fiorentina, perché i Viola vorrebbero, e soprattutto Fabio Paratici vorrebbe, una formula alla Nico Paz, magari un prestito biennale con la possibilità del Real Madrid di ricomprarselo in estate, spendendo una cifra prestabilita. Per Nico per Nico Paz furono appunto 8-9 milioni, ecco, che il Real Madrid ha deciso di esercitare, e che comunque hanno permesso al Como di goderselo almeno 3 anni, e poi il Real Madrid il prossimo anno, se se lo volesse riprendere, dovrà sborsare 80 milioni, per cui il Como si è tenuto 3 anni Nico Paz, e alla fine poi ci guadagnerà, se il Real Madrid dovesse riscattarlo, quei 20-30 milioni, per cui chapeau per questa operazione di mercato. Ecco, da questo punto di vista la Fiorentina vorrebbe ricrearla. Detto ciò, Nico Paz arrivava a Como con una certa, se vogliamo, con un certo pregresso, ovvero un giocatore che appunto faceva la spola tra le giovanili del Real Madrid e la prima squadra, ed era un giocatore che sostanzialmente non era tenuto troppo in considerazione. Mastantuono da questo punto di vista è un calciatore che arriva come un giocatore che soltanto un anno fa il Real Madrid, per portare in Spagna, fece un enorme investimento da 50 milioni. Un giocatore che venderlo ora vorrebbe dire una sorta di fallimento. Sappiamo che il Real Madrid è un club in cui, evidentemente, un club che vince 15 Champions League, la parola umiltà non può essere nelle primi 10 aggettivi del vocabolario del Real Madrid, quindi non credo che possa dire di aver fallito su un giocatore, quindi immagino che sarà molto difficile convincere il Real Madrid di liberarsi Mastantuono, se non un prestito secco, come ha fatto appunto l'anno scorso con Hendrick, quando lo mandò a giocare al Lione. Vedremo se ci sarà margini di manovra. Da questo punto di vista i rapporti tra le due squadre sono ottimi, a testimonianza anche nell'amichevole che andrà in scena in Austria tra circa una settimana. Magari sarà proprio quella l'occasione che avranno le due squadre per parlarsi più intensamente di questo giocatore. Speriamo che possa venire. Tra l'altro, su Mastantuono c'è la fila, perché ne parlano anche tanto in Spagna. La Premier League si è già mossa con il Fulham in prima fila, dove ritroverebbe tra l'altro un allenatore che ha avuto fino a pochi mesi fa, ossia Arbeloa, e poi ci sono anche dei club spagnoli. Staremo a vedere quello che succederà di Mastantuono. Sono le 17, tantissimi messaggi sono arrivati, ma li recupereremo dopo. Tantissimi messaggi che parlano appunto anche di queste, del tema canzoni, ma non solo. Voglio sapere la vostra anche su Mastantuono. Per ora mi prendo una piccola pausa, noi ci sentiamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Niccolò Righi, sempre Alessandro Di Nardo che mi ha lasciato una base altissima che appunto mi offusca i pensieri, e sempre voi al 348 7513 933 per mandarci tantissimi messaggi WhatsApp, come state facendo, sono molto contento. Tra l'altro abbiamo anche un vocale, chiedo intanto ad Ale di scaricarlo, di Giovanni, dell'amico Giovanni da Scandicci. Però restiamo anche in tema musicale, perché Mario ci scrive Paradise City dei Guns, per quanto riguarda l'inno non ufficiale. Ricordiamo, oggi la domanda è: quale secondo voi dovrebbe essere l'inno non ufficiale da permettere alla Fiorentina, da accompagnare la Fiorentina per la stagione 2026-2027? Scrivetecelo sempre, il numero di WhatsApp è sempre il solito, ormai non ve lo ricordo nemmeno perché lo sapete a memoria. Poi altri messaggi sulle canzoni. Propongo We Are The Firm, ci dice Max da Campi, ma io vi invito, ormai tanto ragazzi siamo ci conosciamo, anche se virtualmente, anche se c'è uno schermo a dividerci, ormai ci conosciamo. Mettetevi in mostra, non abbiate vergogna, mandatemi un vocale in cui me le cantate queste canzoni, sarebbe bellino secondo me. Poi facciamo tutto, accorpiamo tutti i messaggi e facciamo un mashupone che poi possono anche servire alle copertine di Francesco Benvenuti. Per cui ecco, se volete finire in una copertina di Francesco Benvenuti con voi che cantate, sappiate che questo è il momento migliore. Nel frattempo in sottofondo mi passa le immagini del Gran Premio d'Ungheria, perché in questa domenica il calcio si è fermato chiaramente per la pausa estiva, ma gli altri sport prosegue la Formula 1. Appunto, si è corso oggi alle 15 il Gran Premio di Ungheria, terminato con Norris che riporta sul gradino più alto del podio la McLaren, dietro di lui Verstappen, al terzo posto il nostro italiano Kimi Antonelli, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta invece quella di Lewis Hamilton. Questo per dare anche contezza per quanto riguarda la Formula 1. Si gioca anche delle amichevoli estive, in campo oggi c'è l'Inter e non solo, per cui insomma seguiremo. Non so se c'è qualche, non so voi come vi ponete con le amichevoli estive, perché ecco io guardo giusto quelle della Fiorentina per dovere di professione, però sinceramente, detto fra noi, ne farei anche a meno. Non so se voi siete degli amanti di amichevoli estivi, di quelli che si studiano già i vari colpi da fare magari anche in ottica fantacalcio. Io sinceramente non sono un grande appassionato, però te Ale sei un appassionato delle amichevoli estive, le guardi? Cioè, se ora tu fossi a casa e tu non fossi a fare niente, guarderesti un film o l'Inter?
1: Un film.
0: Bene, bene, vabbè.
2: Però posso dirti una cosa, caro Niccolò, e sto parlando anche agli ascoltatori, ero un grande fan, qui devo essere nostalgico e sai che non mi piace, dei vecchi triangolari, il trofeo Birra Moretti,
0: certo.
2: Roba da Canale 5, roba da 7-8 agosto, dopo Paperissima magari c'era,
0: certo,
2: Sandro Piccinini, c'era, che posso dirti, un giovane Giovinco alla Juventus, e c'erano soprattutto come si chiamava, il shootout,
0: certo.
2: Che io, tra le varie emozioni che voglio dare al nuovo presidente della FIGC Malagò, ma non solo, anche a Infantino, comunque a Seferin, a tutti gli organi che decidono le regole del calcio, vorrei reintrodurre, cioè, gli shootout al posto dei calci di rigore. Per chi non ha presente cosa sono gli shootout, è un semplicissimo e campettistico,
0: certo,
2: uno contro uno, con attaccante che parte più o meno dalla fine del cerchio di centrocampo, sì, a un tot di secondi, circa 12-15, per finalizzare, per segnare, può saltare il portiere, tirare subito, fare quello che vuole.
0: Ma tu questa cafonata la metteresti in ogni torneo,
2: per me,
0: o in queste partite più...
2: Al posto dei calci di rigore, perché il rigore è troppo aleatorio, secondo me.
0: Ok. Insomma, anche l'altra non è che sia, ci sia un
2: però
0: merito.
2: Ecco, mentre un calcio di rigore prende un giocatore considerato,
0: a chi affideresti l'ultimo shootout nel braccio della morte?
2: Ma sai che tensione ci sarebbe a una semifinale mondiale, l'ultimo shootout con Yamal contro Courtois, immaginati. E lì secondo me si vede più anche la tecnica di un calciatore, perché stavo dicendo, prendiamo un calciatore grezzo per tutti, ma secondo me nemmeno così tanto, Chiellini un rigore sotto il 7 te lo può tirare,
0: lo
2: magari
0: shootout.
2: Lo shootout te lo... te lo segna.
0: C'è il rischio inciampo forse per qualche calciatore che è preso dalla frenesia del momento, magari si sdraia, sì, figura barbina.
2: Viva gli shutout, li fanno solo negli Stati Uniti, qualcuno li fa.
0: Sì, sì. Ale dal Casentino ti dice: Di Nardo vecchio dentro, a proposito dello shutout, per cui insomma ti hanno già rimesso al tuo posto. Comunque, a proposito di triangolari, io mi ricordo un bellissimo triangolare, ti do anche questa perla, vi regalo questa perla, spero che qualche mio ex compagno di classe sia all'ascolto, che possa testimoniare. Noi avevamo il gruppo di classe delle superiori che si chiamava Gruppo Ceramica, perché il trofeo ceramica o la coppa ceramica è un trofeo organizzato, un triangolare, un torneo organizzato ogni estate dal Villarreal, e una decina di anni fa, più o meno, forse anche di più, ci partecipò anche la Fiorentina insieme, se non sbaglio, allo Sporting Lisbona, per cui era Sporting, Villarreal, Fiorentina. Non vinse quel trofeo, non mi ricordo ora come andarono le partite.
2: Come si chiama lo stadio del Villarreal?
0: Certo, la ceramica, certo,
2: perché lì fanno le ceramiche,
0: certo, quindi tutto torna, come direbbe qualcuno. Nel frattempo ti invito, Ale, a metterti in contatto con il prossimo ospite. Vado avanti con qualche messaggio perché Bomber Viola mi scrive: la canzone adatta alla Fiorentina è quella cantata da Alberto Sordi nel film Il presidente del Borgorosso Football Club. Per i pochi che non l'hanno visto, il film a questo termina quando il presidente, impersonificato da Sordi, acquista per il Borgorosso il fuoriclasse a fine carriera Omar Sivori per riportare il Borgorosso dai dilettanti fino alla Serie A. Guarda, Bomber Viola, non l'ho mai visto, però hai fatto una spiegazione talmente chiara che nei prossimi giorni, forse stasera non ce la faccio, ma nei prossimi giorni me lo recupererò. L'ascoltatore che si firma, ecco, Marco ci scrive: ciao Firenze Viola, per la canzone Star Wearing Purple dei Go Go Bordello. Bellissima, bellissima. E insomma, vi abbiamo stimolato tanto su queste considerazioni, continuate a scriverci. Noi abbiamo in collegamento intanto il prossimo ospite, che è un grande ex Viola come Cesare Natali. Ciao Cesare, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Intanto Cesare, buona domenica. Ti chiedo per iniziare se ti sta piacendo la Fiorentina che sta nascendo, perché insomma non hai avuto modo recentemente di esprimerti a questi microfoni. L'ultima volta la Fiorentina era ancora in lotta per la salvezza, anche se la stava raggiungendo. Oggi ci ritroviamo una Fiorentina profondamente diversa, una Fiorentina targata Fabio Paratici e Fabio Grosso, ma soprattutto una Fiorentina attivissima sul mercato, lo possiamo dire, forse la squadra più attiva in Serie A in questo momento.
1: Sì, effettivamente ho parlato con i vostri colleghi abbastanza recentemente circa appunto il mercato che sta facendo la Fiorentina, e oggettivamente è forse l'unica in Italia che ha fatto mercato, che ha investito soldi e secondo me ha comprato anche dei giocatori molto interessanti per quelle che sarà la richiesta di Grosso e per quelle che sono anche le conoscenze e le capacità del direttore, perché Paratici credo che abbia avuto via libera nel momento in cui ha preso una situazione complicata e ha avuto tra virgolette penso la garanzia di poter, nel momento in cui la categoria fosse stata mantenuta, di poter metterci mano, cioè lavorare con le sue idee, e chiaramente per prendere giocatori importanti poi ti serve i soldi, ti serve il portafoglio, e questa la proprietà gli ha dato la possibilità. È chiaro che il campo sarà quello che darà il giudizio finale, come chiaro, sempre, però sulla carta mi sembra che la squadra sarà assolutamente competitiva.
0: Da ex difensore, come valuti gli acquisti della Fiorentina? Ora magari lasciamo in sospeso il capitolo Vieri, perché comunque è un calciatore che viene dal Gremio, per cui da un campionato che chiaramente non ci capita di vedere tutti i giorni, ed è un calciatore comunque molto giovane che si dovrà adattare a un contesto come quello della Serie A. Però ecco, penso soprattutto a Dragusin, giocatore che aveva grandissime aspettative quando lo abbiamo visto in Italia, tanto che il Tottenham lo pagò addirittura 40 milioni di euro. Viene però da un infortunio importante che l'ha tenuto fuori quasi per tutto il 2025. Ti chiedo un giudizio su questo calciatore e cosa si porta dietro, perché tutto ciò è un 2002, però vedendo anche il mercato che sta facendo la Fiorentina appare già come uno dei leader di questa squadra.
1: Ma secondo sicuramente i giocatori che rientrano in Italia dopo queste esperienze in questi top club, comunque in un campionato così, così importante come la Premier, portano tante cose, non solo l'aspetto di qualità, anche una maturità, una mentalità diversa. Vabbè, Dragusi comunque non è...
0: Ti sentiamo un po' male, Cesare.
1: Italia al Genoa, una delle rivelazioni, comunque un giocatore forte. E l'altro ragazzo, è chiaro che i giovani, soprattutto poi che vengono da contesti così diversi, vanno inseriti, però io ricordo l'epoca mia, Mihajlovic non ebbe molti dubbi a far giocare me, tra virgolette.
0: Sentiamo un po' male, Cesare.
1: Nastasic.
0: Ora ti abbiamo recuperato perché ti avevamo un po' perso quando facevi il discorso su Mihajlovic.
1: Mi sentite?
0: Ora sì, ora sì.
1: Pronto?
0: Sì, sì, ora ti sentiamo. Non so se tu senti noi in questo momento.
1: Sì, no, scusate, sono in viaggio.
0: Certo.
1: Stavo dicendo che quando comunque ci sono giocatori giovani forti, è chiaro che un allenatore vede il momento giusto e li mette, come parlavo di Mihajlovic, perché all'epoca quando la Fiorentina giocai io come centrale con due giocatori di 19 anni ai lati, erano giocatori forti, Nastasic era un giocatore molto bravo e quindi non è che ci furono molti dubbi, molti problemi a lanciarlo, e farà lo stesso con questo ragazzo, secondo me, perché parlano bene. Io non lo conosco personalmente, però mi sembra un giocatore dal potenziale importante.
0: Guarda Cesare, ti abbiamo chiamato anche per sfruttare insomma la tua conoscenza del calcio tedesco. Tu ormai vivi in Germania, per cui prima volevo portarti su Alaibegovic, un giocatore che è stato anche accostato alla Fiorentina, giocatore che comunque in questo momento sembra più orientato alla Premier League, ha giocato con tuo figlio, è un futuro crack, mi viene da pensare, perché insomma già decisivo anche con la sua nazionale, lo abbiamo visto segnare al mondiale, è un classe 2007, sarebbe un colpo importante, immagino, se dovesse venire in Serie A, a prescindere anche poi dalla squadra in cui dovesse andare.
1: Sì, allora è un giocatore che soprattutto l'ultimo anno chiaramente è esploso, perché ha avuto grande visibilità al Red Bull, in campionato magari non è così tra virgolette seguito, però in Europa League ha fatto bene, e poi è chiaro che la vetrina della nazionale, mondiale incluso, gli ha dato grande ribalta. È un giocatore forte, calcisticamente forte, con qualità che non sono così comuni, perché nell'uno contro uno e soprattutto nella qualità, nella pulizia di tiro, è uno dei giocatori giovani con più talento da questo punto di vista. Chiaro che va poi, comunque si parla di Premier, ho visto, si è parlato anche di Italia. È un giocatore che se dovesse venire in Italia sicuramente è un grande colpo per chi dovesse riuscire a prenderlo, però mi sembra aver capito che l'Atalanta si è fermata a certe cifre, ma perché poi quando poi arriva la Premier sei già battuto in partenza. Quando c'è comunque l'interesse un giocatore da parte loro, alla fine non lo prendono loro, 10 volte su 10 non è che c'è tanto da me. Se ci credono non lo prendi più. Era da prendere prima o da muoversi prima, perché io so un po', diciamo, per contatti così, che a lui piacerebbe venire a giocare in Italia, al ragazzo, dove non lo so, però sicuramente è un campionato che guarda con grande interesse. Però ripeto, nel momento in cui una Premier ti chiama e parlano del Chelsea, Xabi Alonso l'ha conosciuto comunque,
0: certo,
1: l'ultimo anno che era al Bayer, e diventa quasi impossibile pensare che possa poi venire in Italia.
0: Ma 30 milioni sono una cifra giusta per quello che ha fatto vedere, o si rischia di pagare troppo un calciatore che comunque si porta dietro inevitabili incognite, anche se non per il fatto che comunque ha 18 anni, per cui ci sta che ancora non sia un giocatore fatto e finito,
1: Se guardi i numeri in ottica Premier sono noccioline,
0: certo,
1: nel senso, per un giocatore potenzialmente forte, poi uno non si stupisce neanche più ormai per i valori che danno i giocatori in Inghilterra. se lo contestualizzi in Italia, tu immagini un giocatore di 30, di 19 anni che viene in Italia e lo paghi 30 milioni e ti deve fare la differenza da subito. E poi lo sai che non è così, perché poi in Italia è un calcio diverso, è un calcio più tattico, devi trovare le qualità, non si discutono, però poi bisogna rispondere per quei valori lì quando tu vieni pagato quelle cifre. Ripeto, se vai in Inghilterra sei un giocatore normale a livello di valore, poi sicuramente sei forte a livello calcistico, però purtroppo parliamo di due mondi troppo diversi e che da una parte hanno anche un po' rovinato quello che è la vera competizione tra le varie leghe, tra i vari campionati, per prendere dei giocatori soprattutto giovani e fare l'investimento. E purtroppo bisogna pensare di farlo prima che esplodano, e di farlo prima e crederci prima, perché poi dopo diventa troppo tardi se ti devi paragonare o ti devi mettere in competizione con questo tipo di budget che mettono per esempio le squadre inglesi.
0: Chiaro. Ti porto anche su un altro esterno che è stato accostato alla Fiorentina, che viene dalla Bundesliga, ovvero Johan Bakayoko, belga dell'Lipsia, che Lipsia prese anche dal PSV Eindhoven. C'era tanta attesa per questo giocatore, in realtà in Germania poi ha un po' fra virgolette deluso le aspettative, anche perché si è trovato davanti due giocatori fortissimi come Nuse e Diomande, che abbiamo anche visto al mondiale, ma soprattutto due giocatori giovanissimi, quindi Lipsia ha puntato più su altri profili. Resta comunque, poi non, intanto ti chiedo anche un giudizio tecnico, ma poi anche immagino che comunque Lipsia resti comunque una bottega cara, ecco, non credo che vada a svendere un giocatore comunque che resta molto giovane. Sì, vai.
1: Anche perché parla di vendere gli altri due, quindi,
0: certo.
1: Non credo che li possa avere, che li venda tutti. Allora, i giocatori dell'Lipsia hanno delle caratteristiche abbastanza uniche per tipologia, per come vengono formati anche dal punto di vista fisico, per le caratteristiche, soprattutto questi esterni così di passo, di intensità, di uno contro uno. Giocatori che poi metti in Italia, se tu giochi col 3-5-2 non sai dove metterli, perché tante squadre, però sembra che si voglia tornare a fare un calcio un po' più offensivo con questi giocatori di esterni di qualità, giocatori che ti possono creare superiore numerica, quindi è un giocatore forte se dovessimo in Italia, ma i giocatori di queste squadre qua sono tutti forti, soprattutto quelli davanti. Non lo so se poi ci sono le condizioni da una parte del club che lo possa vendere e dalla parte di chi lo prende, perché sicuramente costa, come dicevi tu, lì c'è una bottega cara. I giocatori che ha venduto negli ultimi 10 anni, basta guardare i valori di mercato e ti rendi conto che sono tutte operazioni di altissimo livello.
0: Cesare, guarda, ti porto anche sull'ultimo argomento su cui ti volevo stuzzicare. Esco un attimo dal seminato della Fiorentina, perché in questi giorni si parla molto d'Italia, in particolare della questione CT. Non so tu come ti poni nella questione Pirlo, perché insomma, da una parte mi sembra che il popolo italiano abbia acclamato Maldini come se fosse il messia che con uno schiocco di dita risolve tutti i problemi del calcio italiano. Poi è arrivato Maldini e la prima decisione presa è stata criticata a furor di popolo, tant'è che oggi la nomina di Pirlo come CT non è neanche così sicura. Poi è vero, c'è anche dietro una questione relativa anche a sponsor di cui lui è testimonial. Ora io faccio un discorso puramente personale, magari sbaglierò, mi sembra che ci sia anche un po' una sorta di sfruttare questo gancio di lui, che insomma è testimonial di questo sito di scommesse russo, per criticare e andare contro a una scelta che forse non c'è piaciuta fino in fondo, considerando che poi i nomi che si erano fatti erano quelli di Guardiola e di Ancelotti.
1: Sì, vabbè, allora se tu parti tra virgolette mettendo comunque giustamente in piazza che il tuo primo obiettivo può essere Guardiola, qualsiasi scelta fai dopo è chiaro che viene tra virgolette sì, un po' o sminuita o criticata o suscita molta perplessità. L'aspetto che tu sottolineavi legato a sponsor, cose, io sinceramente non mi preoccupo, perché non mi interesserebbe dover, tra virgolette, entrare in una cosa che non riguarda l'aspetto calcistico. Quello, se dovesse essere risolta, la risolverà lui o chi dovere. Dal punto di vista tecnico è chiaro che può essere una scelta un po'... Ma non criticabile, perché poi prima è facile, dopo magari vieni smentito, e quindi bisognerà poi capire qual è l'idea di fondo, cioè nel senso, un Pirlo a livello allenatore che cosa può trasmettere, perché comunque non è un allenatore così, tra virgolette, con non dico l'esperienza, perché l'esperienza le ha fatte, con storia, con vissuto particolare, andrà valutato per quello che farà, perché per quello che ha fatto finora non mi sembra che abbia fatto cose, non dico straordinarie, però comunque adesso è anche in un contesto calcio abbastanza secondario, tra virgolette. Poi è chiaro, il Pirlo di personalità, il Pirlo di come tutti lo ricordano da giocatore, sicuramente saprà comunque gestire, trasmettere la sua idea di calcio. Io sinceramente l'ho seguito poco, non saprei neanche, tra virgolette, troppo analizzarlo, però se Maldini si è esposto così con forza su un profilo di questo genere, è perché ci crede, perché penso che abbia sicuramente dei motivi ben più che validi per pensare a Guardiola, perché poi i nomi che si parlava, i Conte

0: frutti rispetto a, che, a quella di restare in Serie A?
1: Ma allora, adesso lui ha comunque ancora un anno di contratto con Leverkusen, dobbiamo ancora capire qual è il migliore tra virgolette progetto sportivo per il prossimo anno, che sarà quello, diciamo, di iniziare a giocare con i grandi. Gli interessi ci sono un po' in tanti mercati, e bisognerà essere bravi e capire dove, al di là dell'investimento che può fare un club, dove c'è la possibilità più reale, concreta di essere protagonista, perché comunque lui si sente pronto, ha voglia di mettersi alla prova, di dimostrare che, sai, quando tu parli sempre di questi giovani forti, però poi bisogna vederli all'opera nel contesto prima squadra, nel contesto dei professionisti, perché da giovani, da ragazzi, seconde squadre, ok, e poi il vero salto lo devi fare, e se lo fai a 18 anni è chiaro che hai un valore di un certo tipo se lo inizi già a fare adesso. Quindi la sua situazione è ancora un attimo da definire, abbiamo un po' di tempo ancora per valutare quella che può essere la migliore opzione per lui.
0: E noi vi staremo in attesa, intanto gli facciamo un grande in bocca al lupo. Cesare Natali, grazie mille come sempre, è stato un piacere.
1: Grazie a voi
0: e alla prossima.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie a Cesare Natali, difensore ex Viola, che insomma ci ha dato anche un po' una panoramica su quelli che sono gli altri grandi obiettivi della Fiorentina, alla Begovic e Bakayoko. La pista del Bakayoko sembra che ultimamente si sia un po' raffreddata, anche se comparati ci bisogna stare attento, perché non sempre questo è sinonimo di obiettivo cambiato, anzi staremo a vedere. Detto ciò, come si diceva appunto prima con Cesare Natali, l'Ipsia sta vendendo Yann Diomandé al Real Madrid, offerta faraonica dei Blancos da circa 100 milioni per il calciatore ivoriano che si è messo in luce al mondiale. Non solo, anche Nusa è uno di quei giocatori che insomma si parla anche della Roma. Ora non lo so, da una parte mi gaserebbe tantissimo vedere un calciatore di questo tipo in Serie A. Ecco, non so la Roma se ha la capacità economica per sostenere l'acquisto di un calciatore che insomma ha fatto un po' fatica la Roma a chiudere i vari Somerville, Greenwood. Ecco, secondo me su Nusa si va su quelle cifre lì. Ora poi Somerville è stato pagato tantissimo perché c'è stato l'inserimento dell'Alilal, che poi se vuole un giocatore non so quanto avrà detto il proprietario, lo sceicco dell'Alilal, quanto hai va da avere? 45, bene, tieni un 80 e tieni pure il resto. Però ecco, si parlava di cifre intorno ai 40-50 milioni per Somerville. Secondo me Nusa si va sui 50-60 almeno. Su Alibegovic lo stiamo raccontando, insomma c'è un forte interesse del Chelsea, e poi su questi giocatori poi quando ci mette il mirino la Premier League è veramente difficile riuscire a vincere un testa a testa, perché insomma dispongono di capacità economiche che in Serie A purtroppo in questo momento non ci sono. Il Bayer Leverkusen è fermo nella sua posizione, perché comunque Alibegovic è un 2007 che sta facendo vedere grandissime cose, le ha fatte vedere anche al mondiale dove ha pure segnato. Vuole 30 milioni. Io non credo che poi ecco, l'Atalanta si è fermata a 22 e la trattativa diciamo che non è mai nata, quindi si potrebbe chiudere a 29, 29 e mezzo, ecco, non a 25, 24 o 23, per cui vedremo se poi il Chelsea farà l'affondo decisivo. Però è comunque importante sottolineare che la Fiorentina su questo giocatore c'è, e questo fa anche capire un po' il target dei giocatori che sta seguendo Fabio Paratici, e ci aspettiamo tutti un grande acquisto in quella zona di campo. Sono le 17.32, recupereremo tutti i messaggi nell'ultima mezz'ora, dove vi daremo anche tanto spazio. Poi chiamerò anche un po' in sostegno il buon Ale Di Nardo, faremo tante, ecco, ha fatto un gestaccio bruttissimo, per cui ora vado a riscattare questo gesto terribile che mi ha fatto. Ci prendiamo l'ultima pausa, voi non cambiate canale, non cambiate stazione radio, non cambiate niente, perché torniamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Faccio voglio fare complimenti a Niccolò Righi, che aveva dato la notizia che veniva convocato Ospo.
1: Grande,
0: ecco,
1: grande Giovanni.
0: Io siccome ci credo in questo ragazzo, però lo vedo così sottovalutato e sottostimato, dato che vengono fatti giocare tanti giovani e mai lui. Ci sarà possibilità di vederlo almeno un quarto d'ora in queste amichevoli?
1: Allora, intanto grazie Giovanni per i complimenti. Allora, io non sono nella testa di Grosso, per cui non ti so dire al 100% se poi Cospo dovesse giocare. È un giocatore che comunque la Fiorentina ha acquistato un anno fa dalla cantera del Barcellona. Mi ricordo anche che Pradene parlò molto bene in conferenza stampa, un acquisto voluto da Angeloni perché lo aveva seguito. E poi ecco, è stato uno dei tanti acquisti fallimentari, perché anche lui si è ritrovato a fare da spola tra la Serie A e la Primavera. Da quello che mi risulta non gli era neanche stata promessa, non gli era stato detto che sarebbe venuto a Firenze per giocare in Primavera. Gli era stato appunto detto a Firenze di venire qua per farsi le ossa, perché comunque è un 2007, per cui resta un giocatore molto giovane. Però ecco, si è trovato anche un po' in balia degli eventi di una stagione disastrosa che inevitabilmente ne ha compromesso la sua crescita personale, ma anche l'impiego in campo. Tant'è che in un primo momento il giocatore era finito anche fuori rosa, non si è allenato nella prima parte di ritiro estivo, e sembrava certa una cessione, tanti club su di lui. In Italia, da quello che mi risulta, lo seguiva anche il Sassuolo. La notizia che posso darvi, magari un'anticipazione che leggerete magari anche prossimamente su firenzeviola.it, è che tutto è cambiato per volere di Fabio Grosso. Cioè, è stato Fabio Grosso che ha contattato direttamente il calciatore negli ultimi giorni, gli ha detto non solo che lo voleva con sé nel ritiro estivo, a me da quanto mi risulta ne ha proprio bloccato in questo momento la cessione. Questo non significa che Cospo sarà un titolarissimo della Fiorentina, non significa che Cospo magari potrebbe comunque andare via, perché magari Grosso lo valuta, non gli piace e lo rimette sul mercato. Quello che però risulta a me è che in questo momento la cessione di Cospo è bloccata, che il giocatore verrà valutato da Fabio Grosso e chissà che non possa diventare un jolly per una difesa che comunque vede in partenza Comuzzo, vede anche Pongracic, insomma, con un grosso punto interrogativo sopra la testa. Chissà che questo giocatore non possa diventare una sorta di jolly, appunto, di quinto su cui Grosso può lavorarci. Sappiamo che Grosso non ha problemi a lanciare i giovani, ha fatto anche già sbocciare un difensore centrale bosniaco, perché il buon Muaremovic è stato venduto dal Sassuolo al Leeds per 40 milioni di euro. Per cui dai, speriamo davvero che questo giovane, questo classe 2007 possa trovare più spazio. Do un po' di spazio intanto, a proposito di dare spazio a voi, ai vostri messaggi, recupero quelli che ci eravamo un po' persi. Dido ci ha scritto: ma se Ken ha un problema ciclico, mi spiegate chi ce lo compra? Sarà un tema questo qui, inevitabilmente, perché si porta dietro dei problemi fisici, si porta dietro un'eventuale spesa economica importante, perché lui guadagna 5 milioni di euro. Non credo che voglia abbassare notevolmente il monte ingaggi, magari lo può spalmare, ecco, però insomma sempre quei soldi secondo me gli devi dare, ed è per questo che ve lo abbiamo anche raccontato tante volte, l'argomento Ken lo sta trattando con dovizia di particolari il nostro Niccolò Santi su firenzeviola.it e non solo. Ecco, quello che ci risulta è che in questo momento il Como abbia preso soltanto dei contatti con l'entourage di Ken. Non esiste in questo momento una trattativa tra l'Ariani e tra la Fiorentina. Vedremo se poi il Como sarà ben convinto e ben disposto a spendere quei 40 milioni, insomma, che la Fiorentina chiede per liberarsi di questo giocatore. A Como c'è anche un tema relativo agli italiani. Il Como deve comprare dei giocatori italiani, per cui forse l'acquisto di Moise Kean andrebbe anche in quella direzione lì, ovvero italianizzare la rosa con uno dei giocatori più forti che il Como in questo momento si può permettere. Como in questo momento può venire dalla Fiorentina e comprare Moise Kean, difficilmente può andare dall'Inter a comprare Pio Esposito, ecco, per capirsi. Damiano scrive: manca il norvegese a centrocampo, in riferimento ovviamente a Torsvelt, ma non si compra nessuno con tanti puntini adesso, nessuno con la N maiuscola, non so se è il soprannome che si è dato Ulisse per scappare da Polifemo, a proposito di Ulisse e del dibattito che ormai va avanti da una settimana su questi canali, che ha portato avanti Francesco Benvenuti sull'Odissea, che ci ha portato anche a scornarci su WhatsApp, perché il buon Benve lo sapete meglio di me, se dici A il buon Benve prende A, B, C, D, E, F, G, eccetera eccetera. Io ho detto semplicemente che c'erano delle scene del film L'Odissea di Nolan che non mi avevano fatto impazzire, penso proprio appunto alla scena con Polifemo, e Benve mi ha cominciato a criticarmi, ha detto che a me non mi piace Nolan, il solito Benve che ormai conosciamo. Simone ci scrive: la squadra non è nemmeno completa, pensavo facessimo prima a fare gli acquisti sulle fasce. Jack ci scrive: ragazzi, abbiate fede, state giudicando un allenatore al primo anno e a meno di un mese di preparazione. Fede con la F maiuscola, non so se dobbiamo avere fede Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, visto che sono anche quello di Chiesa, è un nome che ogni tanto torna. L'amica Silvia ci manda un link di Spotify che però in questo momento non, relativamente alla questione canzoni, in questo momento non vediamo di che canzone si tratta. Dovete almeno ascoltarla per Firenze è perfetta, però appunto non la vediamo, per cui magari copieremo il link sui nostri motori di ricerca e vedremo la canzone che ci hai consigliato, Silvia. Mick ci scrive: Ken Fagioli, Mandragora, João Mario, Grosso, Paratici, ci mancherebbe anche l'inno di quelli lì. Chiaramente questa la vicinanza tra la Fiorentina e i colori bianconeri, o almeno una parte di giocatori che li hanno vestiti in passato. E poi dice: hai ragione Niccolò, l'arrivo di Mastantuono con un prestito secco convince poco, ma anche una sola stagione sarebbe fantastico. Se il Real proponesse una formula stile Nico Paz, ci sarebbero un centinaio di squadre sul calciatore. E anche questo è vero. Mick, che cenno mi facevi?
2: Abbiamo un ascoltatore.
1: Ah, abbiamo Pasquale. Abbiamo Pasquale in linea. Ciao Pasquale, buon pomeriggio.
3: Ciao, grazie, come stai?
1: Grazie a te, benissimo, guarda, tu come stai?
3: Sì, io non sono stato benissimo, per questo ti faccio i complimenti, perché grazie a voi che mi avete fatto compagnia mi sono rimesso.
1: Grazie mille, sei gentilissimo.
3: Senti, a parte i complimenti, volevo condividere con te questa cosa, perché il tuo, diciamo, discorso prima sui calci di rigore ingiusti e gli shootout,
1: no, l'abbiamo perso,
3: triangolari, okay, sì, mi ha riaperto un cassetto della memoria.
1: Vai.
3: E volevo condividere con te questa cosa, perché io ho fatto l'arbitro di calcio e a suo tempo come arbitri noi avevamo la possibilità di fare delle proposte sul cambio di regolamento. Okay. E a noi c'era venuta in mente questa cosa, e ti volevo dire che poi non ha mai, diciamo, non è stata mai modificata. Ecco, i calci di rigore lasciarli, però farli tirare prima dei supplementari.
1: Okay.
3: Poi chi vince i calci di rigore ai supplementari ha il vantaggio di avere due risultati disponibili su tre. Quindi in questo modo te comunque hai le partite che si concludono, ma praticamente non lasci tutto in ballo per la lotteria dei rigori. La FIFA, il board, ci rispose che l'ha presa in considerazione, ma poi dopo non ci fecero più sapere nulla.
1: Ed è interessante, Pasquale, guarda, perché effettivamente come diceva Alessandro Di Nardo, i calci di rigori non sempre premiano la squadra migliore. Ecco, se l'Argentina fosse andata ai calci di rigori e avesse vinto il mondiale, sarebbe stato abbastanza uno scandalo per quanto si era visto in campo, per cui potrebbe essere anche un'idea questa. Grazie Pasquale e grazie mille di averci ascoltato e di ascoltarci. Andiamo avanti con i vostri messaggi. comunque non è una bruttissima idea, non so come la vedi tu Ale, a parte secondo me se andrà in
2: una
1: direzione
2: è un po' complicata, cioè i rigori servono solo per il vantaggio nei tempi supplementari,
1: cioè se una partita chiaramente finisce in pareggio si va ai calci di rigore, chi vince la lotteria dei calci di rigore avrebbe dalla sua il vantaggio di avere un risultato in più, e quindi se poi la partita si dovesse concludere in pareggio anche nei tempi supplementari vincerebbe la squadra che ha vinto i calci di rigore. È un po' effettivamente un po' articolata come
2: un film di Nolan per
1: sì, ci sarebbe il flashback dentro la partita, no? Di solito i supplementari sono alla fine, ci sarebbe il flashback nel mezzo. Vabbè, comunque può essere un'opzione. Qui ora si sta anche cambiando il calcio, qui su Radio Firenze Viola dalle 16 alle 18 si raccoglie delle idee e poi si presenteranno a Infantino chi di dovere per rivoluzionare il calcio. Simone ci scrive: vendere Ken è un problema. Vendere Ken è un problema, non dà garanzie fisiche. Però è un problema vendere Ken o che non dà garanzie fisiche?
2: Perché non te lo prende nessuno, secondo me.
1: Ah, perché non te lo senza guardare.
2: È fracico.
1: Ok. Sì, poi aggiunge anche senza guardare il fuoricampo e le sue canzoni. Per me il fuoricampo di Ken, sinceramente, finché si limita alle canzoni eccetera, non è un problema, non lo è mai stato, però capisco anche che insomma può essere in un'annata soprattutto come è stata quella dell'anno scorso, diciamo che Ken non mette proprio al primissimo posto la professionalità su un campo da calcio. Chi la mette al primo posto la professionalità su un campo da calcio è il capitano della Fiorentina David De Gea, che ieri ha parlato al termine della partita persa dai Viola contro il QPR. Ce lo riascoltiamo e poi torniamo in studio.
4: David, seconda amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione.
5: Sì, una partita è tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, si sentiva che fisicamente erano più avanti da noi, ma guardato cose positive, come ti hai detto, la seconda partita abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
6: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se sei qui da poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
5: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi, ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. È vero che abbiamo perso una partita, ma questo risultato non era lo più importante oggi, e penso che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
7: Senti David, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
5: No, qualcuna volta un giocatore come io faccio lo stesso se sono capitano, anche se non lo sono, ma quando sei capitano si sente una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e il centenario, un anno bello per noi, è una responsabilità e un piacere essere il capitano di questa squadra.
7: Ecco David, te che sei un grande campione, ci dici un po' che l'allenatore è Fabio Grosso, che state imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
5: Come ha detto, solo sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché i primi giorni sono tante parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in essere squadra e palleggiare, andare avanti. Le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, aspettiamo, come ho detto, passo passo fare una grande stagione tutto insieme.
8: Ultima. È chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti, stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina, ecco.
5: Normalmente quando inizia una stagione la sensazione sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme e fare una stagione bella, perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
7: Senti, in chiusura, David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna al mondiale? Ti ha fatto piacere?
5: È incredibile, è stato un mondiale penso perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani. E sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo preso un gol in contro e sta facendo un gioco incredibile, bellissimo guardare la Spagna guadagnare questo mondiale altra volta, è bellissimo.
1: Queste le parole di David De Gea, raccolte dal nostro Andrea Giannattasio, che sta seguendo il ritiro della Fiorentina in Inghilterra. Recupero gli ultimissimi messaggi, perché Simone, che è uno dei miei ascoltatori preferiti, guarda, non voglio fare le gerarchie, però mi fa sempre morire, mi fanno sempre morire i messaggi di Simone, che ci scrive a proposito dell'idea dei calci di rigore prima dei supplementari che proponeva l'amico Pasquale in chiamata poco fa. Ci scrive: quest'idea, che poi non ho nemmeno capito, tra supplementare e rigori mi ricorda il film La corazzata Kotyonkin, che non so che film è La corazzata Kotyonkin, però mi ha fatto molto ridere. Il messaggio di Simone invece trova riscontri positivi nella mia ragazza, che ci sta seguendo in questo momento e mi ha scritto: l'idea di scambiare i calci di rigore alla fine secondo me è ottima. Ci scrive Francesca, che salutiamo e quindi insomma,
2: e abbracciamo.
1: Abbracciamo, certo, sì, l'abbracciamo. Tra poco andremo anche da lei per andare a cena.
2: Andrai.
1: No, certo, non so se tu vuoi unire, stasera andremo a cena fuori e quindi faremo una cenetta a tre romantica, io, Francesca e Alessandro Di Nardo, che parleremo di calcio, di rigore, di rivoluzionario.
2: Sì, degli shootout, degli shootout. Immagino Francesca.
1: Lei sarà contentissima, sì, sarà proprio contentissima. Nel frattempo, prima di salutarci, vi lascio l'ultimo file raccolto da Andrea. In Inghilterra, un'intervista a Filippo Bellagambi, figlio di Aldo Bellagambi, un fiorentino che è stata una delle figure pallavolistiche più significative degli anni 50 e 60, e che appunto il figlio Filippo vive a Londra e che è stato intervistato dal nostro Andrea Giannattasio, che ci ha raccontato un po' quelli che sono gli aneddoti legati alla sua famiglia. Noi siamo in chiusura, quindi io ringrazio Ale per aver curato la parte tecnica. No, non
2: c'è di che.
1: Ah, ok, no, mi aspettavo un grazie, un saluto. Vabbè, ormai Alessandro Di Nardo è già con la testa, è già alla cena di stasera e agli shoutout. Ringrazio anche voi che ci avete seguito. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani a partire dalle 7 o dalle 8, se non, no, dalle 7 con Buongiorno Firenze. Non ci sarà ovviamente Andrea Giannattasio, che è in Inghilterra, ma ci sarà Pietro Lazzarini, quindi un saluto anche da parte del sottoscritto, prima l'intervista appunto a Filippo Bellagambi. Ciao
9: Filippo Bellagambi, adesso ve lo faccio vedere perché giro la webcam. Ora ti metto l'auricolare, eccoci qua, la puoi mettere, questo orecchio qua meglio. Ben trovato, eccoci.
10: Grazie.
9: Un tifoso della Fiorentina residente a Londra, che ha una storia bellissima da raccontare, perché è un signore che è nato a Firenze, ha conosciuto Londra nel 99 per la Champions League, il gol di Batty a Wembley, poi ha deciso di rimanere a vivere qua e di fare una bellissima famiglia che comunque sia ha a che fare con lo sport, non solo per tuo figlio Josué, ce ne parlerai, ma anche per tuo padre Aldo, che ha scritto pagine importanti del mondo del volley. Aldo Bellagambi, tra la Ruini e non solo. Tu te lo ricordi, no?
11: Sì, ecco, ma è stato uno dei simboli della pallavolo italiano, oltre ad essere una persona straordinaria, un vero signore, grandissimo professionista, una bellissima persona.
10: Grazie, grazie Luca, sì, molto molto vero, su questo non c'è dubbio.
9: Allora, raccontaci un po' la tua storia, sei un fiorentino a Londra, ma poi lo sentirete parlare, ha più l'accento marcato di me, nonostante tu viva qua da oltre 20 anni.
10: Sì, sì, sì, no, diciamo che praticamente come hai appena descritto, ero venuto nel 99 a vedere la Fiorentina con l'Arsenal e logicamente Londra era sempre stata una città che mi era piaciuta, avevo già visitato, e quindi successivamente alla vittoria che è rimasta storica per noi, i giorni successivi insomma ho guardato un po' di più Londra, ho visitato, poi ho conosciuto quella che poi è mia moglie e ho deciso insomma di lasciare Firenze con l'idea insomma di fare una vita qua a Londra. Oramai sono 25 anni.
9: E tu sei agente di commercio?
10: Sì, sì, sì, sì, sono nel settore alimentare e sono oramai più di 20 anni, lavoro con questa azienda. E però insomma ecco, diciamo le radici sono quelle sempre di Firenze, della Fiorentina, che comunque anche la distanza non diminuisce insomma questa passione, e logicamente piacerebbe alle volte essere più presente, però le poche volte la Fiorentina è venuta in Inghilterra insomma siamo andati a seguirla volentieri.
9: Lo sapete chi è questo signore? È quel tifoso che dopo Crystal Palace Fiorentina 3-0, e lui sta nel quartiere di Croydon, alla casa attaccata allo stadio di Crystal Palace, è stato immortalato da Tommaso Loreto, dal nostro direttore, capito, mentre parlava fitto fitto con Fabio Paratici. C'è stato 5-10 minuti a ragionare fitto fitto, si direbbe in fiorentino. Ma che vi siete detti? Ora ce lo puoi dire a distanza di 6 mesi.
10: Ma diciamo, fortunatamente i toni erano concilianti.
9: Anche
10: un
9: se
10: po'...
9: si era perso malissimo.
10: Esatto, un po' l'opposto del risultato. E devo essere sincero, insomma, era la prima volta che mi trovavo così vicino, perché era il pullman in partenza dopo la partita, a parlare con lui, e mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto il fatto che insomma stesse veramente attento a quello che veniva detto.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua in diretta, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Sono le 14:06 in questo 26 luglio 2026. Francesco, benvenuti in studio. Tutti voi al 348-7513-933. SMS, WhatsApp, note audio, come di consueto 055 77 111 71 per i vostri interventi in diretta. Una grande puntata che arriva dopo il 3-2 tra QPR e Fiorentina, secondo test amichevole dell'estate viola, il primo all'interno della tournée inglese, amichevole che chiaramente sarà un po' il piatto forte di questa domenica, piatto forte che andrà poi ad intrecciarsi con i temi di mercato, tanto in entrata, tanto in uscita. Ci sarà anche Niccolò Ceccarini a partire dalle 15, ci sarà invece inesorabilmente tutto il giorno e c'è fin dall'alba, connesso sul pezzo, Alessandro Di Nardo.
3: Ciao!
2: Esclusiva andata a segno, come sempre il nostro riferimento è Holly Williams dei Griffin e quindi non ci sarà altro da dire per il buon Alessandro Di Nardo, che ieri so ha seguito come pochi altri al mondo.
3: Pedissequamente, ti
2: sai,
3: piace?
2: Tutto? Sì, tantissimo.
3: Come termine.
2: È un avverbio che mi fa volare e mi fa trasferire direttamente nell'iperuranio. Come pochi altri hai seguito l'amichevole di ieri, confermi?
3: Come pochi altri, e sono già convinto che questa squadra non si possa salvare in Serie A, possa fare una championship di medio livello, visto che il QPR, se non sbaglio, è finita a metà classifica l'anno scorso, che ci sia da cambiare l'allenatore sicuramente, punto uno. Dodò via, non lo voglio vedere nemmeno più dipinto. Poi che si può dire? Ken è un brocco, e poi altri giudizi universali che hai sentito?
2: Beh, ieri ascoltavo con interesse nei frammenti di tempo tra diciamo lo scrivere della partita e l'ascoltare lo studio di Radio Firenze Viola, come sostanzialmente a ogni passaggio ci fosse da parte degli ascoltatori il desiderio di cambiare opinione. Quindi Ulai, che in quel quarto d'ora con il Gubbio era sostanzialmente Udinì, ieri per aver perso un paio di palloni
3: Mago
2: con...
3: Silva, no, chi era quello di Zelig?
2: Sì, sì, ma anche sì, quello di Raul Cremona.
3: Raul Cremona,
2: ecco,
3: sì.
2: Raul Cremona, non che Mago Silva fosse di una, però magari aveva anche un'altra proprietà,
3: no,
2: di,
3: certo,
2: di linguaggio, di storia, insomma. Però ecco, dopo quel pallone perso, da cui poi è nato il contropiede del QPR, che poi ha portato al gol del vantaggio su quell'errore madornale di Dodò, non il primo, presumibilmente penso non l'ultimo della sua carriera quando c'è da difendere, ecco, lì ho sentito qualche messaggio subito a cambiare un po' il tono della storia su Ulai. Ma tanto adesso arriva João Mario, che ieri, come sa anche il buon Di Nardo, ha giocato un tempo nell'amichevole della Juventus, un'amichevole della Juventus in cui si sono visti veramente tutti gli effettivi, quindi ha trovato posto anche João Mario, il che non vuol dire assolutamente nulla da un punto di vista poi di messa in pericolo dell'operazione. Ieri chiaramente, diciamo così, per un club come il QPR, che ormai ha le radici dentro il Championship, visto che è retrocesso nel 2015 e dal 2015, pensate un po', non è mai andato oltre il nono posto nella Serie B inglese, negli ultimi anni ha collezionato un 20esimo, un 18esimo, un 15esimo e un 15esimo posto. L'unico aspetto che io terrei bene a mente è il fatto che appunto il Queen's Park Rangers ha il campionato distante sole 3 settimane, inizierà a Ferragosto, la Fiorentina inizierà 9 giorni dopo. Per la Fiorentina era la seconda amichevole dell'estate, per la squadra di Stefano era la quarta amichevole estiva, quindi questo gap da un punto di vista atletico si è avvertito in modo palese. Poi aggiungo un altro aspetto, 14:10 sul cronometro. Per chi ha avuto anche la fortuna o il caso o la sfortuna, dipende sempre dai punti di vista, di leggere anche quanto scritto questa mattina sul Corriere Fiorentino, sa che sul centrocampo c'è da tenere le antenne dritte, nel senso che da un lato stiamo vedendo una serie di, più che esperimenti, direi che stiamo vedendo una serie di situazioni che Grosso vuole studiare, valutare, capire fino in fondo. Il centrocampo ad oggi è il reparto più nutrito e più completo. Ci sono tante scelte, tante opzioni, ci sono interpreti in grado di offrire caratteristiche diverse. Stiamo vedendo per questo anche delle situazioni che devono essere un po' monitorate e anche capite dall'esterno. Per arrivare in sintesi, io vi dico e vi ribadisco quello che sapete essere un po' un mio mantra dall'inizio dell'avventura di Grosso alla Fiorentina: teniamo d'occhio lo storico di Fabio Grosso. Quindi teniamo d'occhio quello che è successo con Matic al Sassuolo, teniamo d'occhio quello che è successo con Mazzitelli al Frosinone, giocatori con caratteristiche precise e che ad oggi, andando a cercarle nella rosa della Fiorentina, nella rosa dei centrocampisti della Fiorentina, si trovano solo e soltanto in Rolando Mandragora. Questo non vuol dire che poi la scelta definitiva di Grosso sarà Mandragora a fare il Matic, poi Attà sul centro-sinistra e a quel punto uno tra Ulahi e Fagioli sul centro-destra. Io questo non sono in grado di anticiparvi il futuro, soprattutto col mercato aperto, è un esercizio veramente anche quasi fastidioso. Però vi dico semplicemente occhio, e quindi prestiamo attenzione anche alle prossime amichevoli. Un altro aspetto che sicuramente deve essere migliorato è quello dell'identità offensiva, però mi viene anche da coinvolgere il buon Alessandro Di Nardo, facendomi una domanda retorica: come si fa a costruire un'identità offensiva se, e mi pongo dal punto di vista di Grosso, sono un allenatore che fa il 4-3-3, che ama il 4-3-3 e crede nel 4-3-3 e non ho un esterno di ruolo?
3: È una domanda retorica, quindi ti ribadisco quello che stavi dicendo. Sì, no, hai nominato per un attimo, sono andato un po' fuori binario come sempre, perché hai nominato Luca Mazzitelli, secondo me il re dei sottovalutati dei centrocampisti degli ultimi 10 anni di Serie A, lo Steven Gerrard del Pigneto, si può dire, io lo chiamavo così. No, a parte, a me piaceva tantissimo
2: anche a me,
3: Mazzitelli.
2: Anche a me
3: ha fatto una carriera peggiore rispetto,
2: sì,
3: a quella che poteva
2: d'accordo,
3: fare.
2: Sono d'accordo.
3: Anche al Cagliari, quando va al Cagliari, penso, vabbè, adesso si prende lo scettro del centrocampo, invece l'anno scorso ha giocato poco.
2: Poi comunque è un 95, quindi insomma, non è un ragazzino, però ormai la sua storia evidentemente è cosparsa.
3: Cambio Fagioli Mazzitelli?
2: Non più. Magari, sai, quando Mazzitelli esce dal settore giovanile della Roma, ormai penso 10 anni fa, 12 anni fa, insomma, effettivamente la storia avrebbe dovuto dire altro. Se ti ricordi, Mazzitelli era anche in quel Sassuolo, era molto più giovane ovviamente, era anche in quel Sassuolo che fa l'Europa League nel lontano 2017.
3: Ho qui, ecco, per puro caso la carriera di Mazzitelli, perché è più o meno la mia home di Google, e quindi sto vedendo anche, c'è un passaggio al Brescia, poi tante squadre di Serie B e poi la Serie A col Frosinone. Detto questo, sul centrocampo sì, è interessante, perché poi in questo momento ci sono tre played, perché fa molto caldo, quindi non ci sarebbe bisogno, esatto.
2: Certo.
3: Tre play per un posto, o comunque Grosso alternato nella prima parte della partita contro il Gubbio, Mandragora, poi sono entrati Fagioli e Ulahi, ieri è partito Ulahi, poi è entrato Fagioli, e quindi c'è da comporre un po' il centrocampo. Io ho l'impressione che si stia anche un po' allenando per l'eventualità che possa arrivare un'offerta importante per Fagioli. Poi,
2: allora parliamoci chiaro, ad oggi le due gemme sul mercato da cui poi massimizzare una vendita sono solo Fagioli e Ken. Da Dodò non puoi prendere, anche per motivi contrattuali, il massimo possibile. Tanti altri giocatori hanno valutazioni molto al di sotto di quelle che sono un po' le valutazioni che potrebbe anche fare la Fiorentina, ma più che altro da un punto di vista proprio di necessità, anche perché bisogna sempre ricordarsi che è bellissimo comprare, però a un certo punto la Fiorentina dovrà anche vendere, il che non vuol dire ridurre o minimizzare il mercato che la Fiorentina ha fatto fin qui, non vuol dire Paratici è obbligato a vendere i big, non è questo. Io, anche al di là delle questioni contabili, ne faccio solo una versione e una questione numerica. La Fiorentina non ha la Conference, ve l'ho detto tante volte facendovi anche proprio il calcolo dei minuti. La Fiorentina quest'anno ha, mettiamo mediamente quante saranno state, 13, 14, 15 partite. moltiplicate queste partite per 90 minuti e trovate il minutaggio da togliere ad ogni singolo giocatore in rosa. Vi rendete conto che una rosa di queste dimensioni non ha margine e questa rosa deve essere ancora sistemata, ultimata, perché ieri lo abbiamo visto tutti quanti giocatori sono stati adattati. Brescianini terzino sinistro, non credo sia quello il suo ruolo. Gudmundsson esterno alto a sinistra in un 4-3-3 di Grosso, non credo sia quello il suo ruolo. Alex Jimenez esterno alto in un 4-3-3, non credo sia quello il suo ruolo. E siccome dietro questi giocatori non ci sono sostanzialmente alternative, capite bene che la Fiorentina anche solo numericamente tre altri acquisti li dovrà fare: un terzino sinistro, un esterno alto a sinistra e un esterno alto a destra. Poi ci sono le riserve, poi ci sarà da chiudere su João Mario, che però ormai è questione di giorni pochi. Quindi arrivati a questo punto ci saranno da fare anche delle cessioni, non solo per i tanti esuberi ma anche all'interno della rosa, che già adesso mi sembra abbastanza, ecco, corposa, per quanto un po' storta, se vogliamo.
3: Guarda, ti faccio una domanda: secondo te, in base a tutto quello che hai detto, è troppo presto? È già tardi? Perché poi, guardando anche le altre squadre di Serie A, sono tutte in ritardo, no?
2: Sì,
3: la Roma
2: sì.
3: Sta cercando dei meccanismi di specchi e leve per avere un centravanti. Il Napoli deve vendere e poi comprare forse qualcuno. E il Milan è quella che si è mossa di più, e poi c'è anche la Fiorentina, insomma, tra le squadre che si è mossa di più. Però poi c'è anche questa esigenza, appunto, di andare a riempire le caselle degli esterni alti. È tardi? Oppure sembra un po' la barzelletta non la dico, quella di
2: dilla ormai.
3: Ormai ci sono, ormai, guarda, la dirò cercando di ricordarmela mentre
2: no,
3: la dico.
2: No, un disastro. Sei a rischio, figuraccia.
3: Vabbè, l'accenno, dai, del signore che va a valutare questo manicomio dove ci sono dei pazzi, si può dire, insomma, delle persone in difficoltà con dei conigli. Che cercano di guidare dei conigli.
2: Penso sia la prima
3: volta.
2: Forse
3: il peggior modo per raccontare una barzelletta l'ho trovato ora. Vabbè.
2: Io a questo punto comunque farò una ricerca su Google.
3: Decantala, perché
2: la sceneggiatura della barzelletta del manicomio e del coniglio.
3: Sì, manicomio coniglio. Magari qualcuno ce la racconta al 3487593. Certo, con tempi comici che io mi sono perso.
2: Allora,
3: purtroppo.
2: Il Pecora mi domanda: se la Fiorentina quest'anno fosse davvero una buona squadra, ma non lo fosse il mister? Ecco, così rispondo anche alla domanda di Ale. Per me non è né presto né tardi, è strano, nel senso che è strano che si sia messo a disposizione di Fabio Grosso, che io ritengo, caro Pecora, un buon allenatore, si sia messa a disposizione una rosa all'interno della tournée inglese con delle zone di campo gremite e altre completamente sguarnite, e quelle altre paradossalmente sono quelle dove forse è anche più facile identificare in un certo senso Fabio Grosso, che chiaramente non è Ancelotti, non è Mourinho, non è Klopp, non è neanche De Zerbi, ovviamente. Ma se io penso a Fabio Grosso, sinceramente, se mi chiedessero qual è la zona del campo che da allenatore meglio spiega il Fabio Grosso di oggi, io citerei gli esterni, e citerei gli esterni per quelle che sono state le stagioni più rilevanti, e quindi la promozione ottenuta con il Frosinone, quando in quella zona c'erano giocatori come Giuseppe Caso, come Roberto Insigne, e citerei il Sassuolo di Lorientè e Berardi. Ecco, è un po' curioso, è un po' strano che si sia arrivati alla seconda amichevole senza neanche un esterno. Poi è anche vero che probabilmente Paratici è riuscito a accorciare i tempi per giocatori di alto livello, di alto potenziale, di alta futuribilità in altre zone del campo, mentre sugli esterni è molto faticoso andare a prendere Mastantuono, Sulé, scegliete voi che altri nomi fare, Bakayoko, quando hai molta concorrenza e da parte anche dei venditori nessuna fretta o nessun cappio al collo, al punto da dover accontentare un eventuale interessato. Quindi è vero, Marco, la Fiorentina ha una buona squadra, però è una squadra assolutamente incompleta, e è incompleta in alcune zone particolarmente delicate considerando l'allenatore. Sentiamoci intanto un bel WhatsApp audio 348 7513 933.
4: Viva Bembe, viva Di Nardo. Data l'immagine di un personaggio con un'espressione neutra, l'immagine dopo ci farà costruire una storia, un contesto e ci farà dare un colore all'espressività vuota del personaggio. Tipo, vedi la pizza, te lo immagini affamato, una bella donna, innamorato, vacuum monster di Conference, affascinato. Si chiama effetto Kuleshov. Comuzzo non ha bisogno di questo. Comuzzo lo guardi e già sai che ha fatto una cazzata, si è preso gol, ecco. E i compagni lo guardano malissimo.
2: Mai sinceramente avrei pensato a un collegamento tra l'effetto Kuleshov e Comuzzo, ma Gabriele ci sorprende sempre con riferimenti che dalla cinefilia arrivano fino alle amichevoli di fine luglio. Francesco, l'omonimo del Benve, due domande, caro omonimo. Ulai, lo disporresti come mezzalo davanti alla difesa? Se dovesse arrivare Torsvet e rimanere Fagioli, chi terresti fuori dal centrocampo considerando anche questioni di equilibrio tattico? Ora, io, caro omonimo, la mia risposta complicherà un po' le cose, perché io penso che, così ho modo di recitare ancora una volta Mazzitelli del Frosinone, Matic del Sassuolo, che la Fiorentina ad oggi non abbia né il suo Mazzitelli né il suo Matic. E spero per Fabio Grosso che possa trovare soddisfazione e risposte positive su alternative. Sono molto intrigato da una parte nell'idea che la Fiorentina ha di schierare tutti insieme a Taula e Fagioli. Come vi ho già detto anche settimana scorsa, non credo che sia così sostenibile nell'arco di una stagione. Ho un po' la sensazione che a un certo punto sarà inevitabile trovare il Mazzitelli e il Matic di qui sopra. Ad oggi l'unico giocatore che vedo con quelle caratteristiche è Mandragora. Tra un mese, mi rendo conto che è molto complesso, mi verrebbe da pensare e da quasi augurare alla Fiorentina di avere un giocatore con quelle caratteristiche, un po' più vicino a quel profilo che Grosso ha sempre messo davanti alla difesa. Però poi guardo in faccia la realtà e dico: ma che margine ha la Fiorentina dopo aver preso Atta, Ulai, non aver ancora venduto Som, avendo Brescianini adattato a sinistra, avendo Fabian, avendo la lista dei 8-9 centrocampisti che ha la Fiorentina, pensare di poterne aggiungere un altro? Cioè, diventa complicato, senza dimenticare c'è sempre Torsvet sullo sfondo. Quindi ripeto, il reparto più nutrito, più completo, ma anche quello che rosa alla mano, mi lascia un po' di perplessità sulla ricerca della sintesi. Quindi lo valuteremo più avanti. Intanto salutiamo Giovanni da Scandicci, che però è in trasferta al Lido.
3: Quella non è Scandicci.
2: Non è Scandicci. Saluta con Vale, il buon Ale Di Nardo e il sottoscritto, e aggiunge forza Croci, perché poi alla fine di tutto questo marasma di nomi, di giocatori che entrano, escono dal campo, il primo tempo in un modo, il secondo in un altro, tra l'altro 5 acquisti tutti in campo nel primo tempo, poi nel secondo tempo restano in campo solo gli esterni, ecco, abbiamo rivisto Croci che continua a convincere. Ma io dico anche a Giovanni: benvenga che convinca il 25 di luglio, così almeno intanto parte da protagonista in primavera. Poi nel corso della stagione valutiamo, però con calma, senza fretta, senza esagerare.
3: Il problema è che, caro Benve, il pallone d'oro si assegna sulla stagione 25-26, quindi non potrà entrare Federico Croci nel roster.
2: Altrimenti,
3: occhio, perché Gubbio e QPR, secondo me qualcuno ha preso appunti da France Football. Al di là cerco di esorcizzare anche un po' questa mania, no? Estiva di Croci, perché anche a me piace tantissimo come calciatore, continuo a dirlo, non è un reato secondo me accorparlo per un po' alla prima squadra,
2: esatto,
3: per fare qualche partita eccetera eccetera.
2: Poi c'è un'immagine, chiederei al buon Di Nardo di offrire anche a chi ci sta seguendo sul canale 92 e in visual, perché Chris D'Accampi, che è un grande fan, sì, dell'intelligenza artificiale, ci offre con la didascalia, quello che ho capito della barzelletta di Di Nardo, una scena,
3: forse anche uno spaccato di, della mia psiche, qui faccio un po' di autocritica,
2: sì,
3: un po' di...
2: Io tra l'altro non avrei voluto farne parte, anche se temo di essere quello alla tua destra in questa immagine. Ce la puoi anche mostrare, se vuoi.
3: Ora arriva, ora,
2: ora arriva. In realtà più che un manicomio sembra un RSA, perché ci sono soprattutto anziani, quindi credo, insomma, non ho mai frequentato un manicomio in funzione, ma credo che non ci fossero, ecco, limiti di età. Però ecco, devo dire che comunque siamo presenti io e Di Nardo, tra l'altro
3: eccoci qua.
2: Allora, ovviamente l'intelligenza artificiale fa sempre un po' come gli pare, diciamo. Di Nardo qui sembra più Francesco Renga, mi permetto di dire, mentre io sono assolutamente cioè ho un'estetica insignificante, proprio passerei inosservato anche da solo in una stanza probabilmente. Comunque siamo circondati da conigli dentro un RSA. L'aspetto che mi, che dovrebbe però essere un manicomio, l'aspetto che mi intriga è lo sfondo: corso di addestramento conigli, regole fondamentali, carota, pazienza, coccole, ripetizioni, non mordere, e un piccolo poster con scritto la vita è meglio con un coniglio. E questo è appunto quello che Chris da Campi ha capito della tra virgolette barzelletta di Di Nardo. Bello così, Chris. Grazie comunque di illuminarci con queste perle il quotidiano. Marco il moviolista: la percezione sul valore di grosso è cambiata? O sta cambiando nell'ambiente viola? O c'è ancora quello scetticismo diffuso che ha caratterizzato il suo arrivo a Firenze? Caro Marco, io credo che sia semplicemente sopito. Sopito, l'argomento è sopito, cioè siccome è arrivato grosso tra lo scetticismo generalizzato, per fortuna di tutte le parti in causa poi è arrivato il mercato di paratici. Negli ultimi 25-30 giorni non si è parlato d'altro. Poi certo, chiaro, a forza di parlare del mercato di paratici come il mercato che ha portato l'Inter a vincere il triplete o la Juventus a vincere 9 scudetti consecutivi, visto che lui tra l'altro ne faceva parte, o il Paris Saint-Germain a vincere 2 volte consecutive la Champions, a un certo punto la lente si sposterà sull'allenatore. E lì vi voglio, cari amici all'ascolto, e lì vi voglio. Poi Elia Jeremy da Massa dice: alla fine prende le orecchie del coniglio simulando di essere sopra,
3: sì,
2: una moto.
3: Sì. Però continua a essere una delle peggiori barzellette di tutte, perché ho dato un incipit farraginoso e Elia l'ha chiusa. Cioè in mezzo c'è una storia che dovrebbe far scattare l'espediente comico.
2: Ma
3: tremendo,
2: però...
3: secondo me il Paci, se ci sta ascoltando, si sta veramente.
2: C'è il rischio però di una non risata anche raccontandola bene, secondo
3: no,
2: te?
3: No, a me fa molto ridere la barzelletta. Ecco. Non sono un, si è capito, non sono un grande barzellettiere, però.
2: Però l'hai data lì come, diciamo, spoiler parziale. Matteo dice, lo dice ora, è giusto esporsi per non fare 0-0. La sentenza di Matteo: Fabio Grosso a ottobre, verso metà ottobre, specifica poi.
3: Lady di ottobre.
2: Verrà esonerato. Quindi sostanzialmente, considerando che tra l'altro vi ricordo ci sarà anche quella maxi pausa di 3 settimane, anzi di 2 settimane piene, sostanzialmente Grosso, ora vado a vedere il calendario della Fiorentina.
3: Guarda, sto guardando anch'io.
2: Arriva a 10 partite a metà ottobre?
3: Secondo me no, dovrebbe essere esonerato, poi
2: 7?
3: Dipende. O dopo Genoa Fiorentina
2: e siamo a 6 a quel punto,
3: o dopo la partita col Como, se
2: e
3: non sbaglio, perché quella successiva del 17, sì.
2: Quindi 6-7 partite, aggiungendo magari quella di Coppa Italia, 7-8, e poi salutiamo Fabio Grosso. Molto molto
3: bene. Bisogna capire solo se sarà fatale il Genoa di De Rossi, o magari anche loro cambiano prima, oppure il Como di Fabregas o di Palladino, che so, perché poi sai che c'è anche questa cosa, cioè il primo a saltare in sella penso sarà
2: sempre
3: un buon
2: che,
3: Palladino.
2: Sempre che, a forza di sfogliare la margherita per la nazionale, ora ci sono anche problemi su Pirlo, prima per lo sponsor russo, poi per una spaccatura all'interno delle varie fazioni dentro la FIGC, il Club Italia non più convinte, perché c'era la fazione Pirlo, la fazione Mancini, la fazione Conte. Alla fine, tra i tre litiganti, magari sarà il quarto a godere, e non è certamente Nicolò Righi, appena uscito dalla piscina, che è già qui con un'ora e mezzo di anticipo, quindi se vuol già, diciamo, accomodarsi in diretta e fare tre ore e mezzo, nessun problema. Chissà che non possa essere magari Raffaele Palladino, il nome dal cilindro per la nazionale.
3: A proposito di conigli, non Palladino, cioè, no, però cilindro, no, ecco, certo. Coniglio, sì.
2: Fabio dice, intanto parto dall'ultimo messaggio, dice: Di Nardo alla Sai l'ultima. Non credo sia un complimento.
3: No, anche perché durerei pochissimo.
2: E aggiunge: io farei di tutto per tenere Fortini, in assoluto è il migliore esterno che abbiamo in questo momento, che non si possa ricucire mi sembra assurdo. Caro Fabio, è assurdo, ma poi te lo confermerà a partire dalle 15 Niccolò Ceccarini. Come avrebbe detto Tommaso Loreto, è tutto vero. E quindi in questo momento dobbiamo un po' arrenderci all'evidenza attuale. Poi, in futuro, il mercato ci ha insegnato a non considerare mai come una parola, e allo stesso modo sempre, quindi come due parole idonee per il mercato. Quindi sotto questo punto di vista manteniamo una sorta di attesa rispetto alla vicenda Fortini, che però ricordiamo anche non è solo responsabilità di Paratici, nel senso che se ci sono, come ci sono, frizioni tra l'entourage di, del terzino della Fiorentina e Paratici, è anche vero che il predecessore di Paratici non è riuscito evidentemente a allungare la scadenza del contratto di Fortini, quindi Paratici entra in una situazione, non dico compromessa, ma già particolarmente indirizzata. E chiudiamo prima del break questa prima parte, in cui abbiamo voluto dare spazio soprattutto ai vostri pensieri sui messaggi e sulla partita di ieri. Viste le difficoltà di trovare esterni, alla fine Grosso invece del 4-3-3 potrebbe fare il 4-3-2-1? Però si torna lì, caro Marco, quali sono i due da mettere alle spalle della prima punta? Cioè la questione non cambia. Poi mi puoi dire: no, ma io adatto a Ta, io adatto Gudmundsson, ma comunque sono giocatori adattati in quel ruolo. E aggiungo un altro aspetto: se prendi Grosso e non compri esterni, allora la domanda sorge spontanea: per quale motivo hai preso Grosso? Se in carriera ha sempre sposato una linea tattica precisa, e aggiungo e chiudo, oltretutto visto che è reduce da una stagione in cui gli esterni del Sassuolo hanno fatto cose favolose come l'Oriente e Berardi, quindi sotto questo punto di vista mi lascia un po' perplessa questa potenziale dinamica.
3: Abbiamo la barzelletta, penso.
2: Vuoi leggerla?
3: Non me la sento.
2: Te la senti?
3: Non me la sento.
2: La vogliamo. La vogliamo.
3: Dai, recitala tu. Io l'ho già bruciata.
2: Va bene.
3: L'ho già bruciata.
2: Il dottore del manicomio va nella prima stanza. C'è un malato che è su un coniglio e lo guida, tipo moto. Brum, brum, brum, brum. Non fa neanche il referto. Poi va nella seconda stanza e ancora un malato che guida. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. A quel punto se ne va sconsolato. Il dottore va nella terza stanza e vede un paziente tranquillo che ha un coniglio accanto e gli dice: ah, finalmente una persona sana, gli altri sono tutti partiti. Al che il malato dice: sono partiti? Sale sul coniglio e vrum vrum vrum. Beh, allora intanto grazie a Emiliano per averla recuperata e averci fornito il quadro completo. Durante il break cercherò di chiedermi e anche di darmi una risposta: far ridere o non far ridere questa barzelletta? Dopo il break la risposta anche a questo quesito.
1: Radio Firenze Viola. Radio
0: Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 14:39, 26 luglio 2026, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti in studio, in vostra compagnia fino alle 16, anche se Nicolò Righi non vede l'ora di entrare in diretta, quindi cercherò in tutti i modi di resistere, ecco, a questo assalto che sta per fare Nicolò Righi, giusto per entrare in diretta con un po' di anticipo. Mick scrive giustamente: la barzelletta potrebbe anche far ridere, ma non riesco a capire il gancio per la quale sia venuta in mente ad Ale. Poi Dario da Volterra: io sono dell'idea che un allenatore dovrebbe valorizzare i propri calciatori e non viceversa. Il fatto che Grosso sia monomodulo è molto limitante. Ora Dario, perdonami, questo messaggio mi fa un po' sorridere, perché quindi, cioè, siamo ancora così tanto legati al modulo al punto da dire che per un allenatore sia limitante. Quindi, per esempio, possiamo dire che è limitante per Conte, possiamo dire che è limitante per Gasperini, possiamo dire che è limitante, non lo so, per Guardiola, possiamo, cioè, io non parlerei di modulo. Infatti vi ho detto semplicemente come caratteristiche. Se tu prendi un allenatore che è bravo con gli esterni e arrivati al 26 luglio non metti all'allenatore di qui sopra a disposizione un esterno, non è né un bene né un male. Dico solo che è un po' strano che poi ognuno di voi termine che ognuno di voi poi può, diciamo, tradurre come meglio crede. Io non mi esprimo nel senso di dire positivo o negativo, dico solo che è un po' strano, perché poi in massa arrivate al 348 7513 933 a dire Grosso è un grande, Grosso non va bene, il giocatore singolo ha fatto male, il giocatore singolo ha fatto bene, quando Grosso in questo momento sta allenando e insegnando codici e concetti quando non ha a disposizione il materiale definitivo. Quindi è lì che io trovo un po' l'ossimoro di fondo, il paradosso di fondo. E poi ripeto, la questione monomodulo per me è assolutamente irrilevante, è un fatto di caratteristiche. Grosso ha fatto grandi cose con gli esterni, che le faccia nel 4-3-3 o nel 4-2-4 a me non interessa. A me interessa capire come mai dopo un mese di calciomercato a Grosso non sia stato messo ancora a disposizione un esterno. Di nomi se ne sono fatti tanti, tantissimi, forse anche troppo. Proviamo a fare il punto su una, due situazioni che non riguardano direttamente la Fiorentina, riguardano più che altro la Roma. E proprio a Roma andiamo dal collega Gabriele Chiocchio di Voce Giallarossa. Ciao Gabriele, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio e buona domenica a tutti.
2: Perché chiaramente, Gabriele, la situazione di Sulé e Dovbik potenzialmente si intreccia anche con i desideri della Fiorentina, però dobbiamo anche seguire l'attualità, e a questo punto non posso non partire con te da Dovbik, perché la Roma è una di quelle squadre che anche lì, a proposito di anomalie, di stranezze, di peculiarità sul mercato, come molte altre big fin qui ha fatto poco o nulla, ha vissuto una stagione molto particolare per quanto riguarda la fase offensiva e per quanto riguarda l'attacco, che fino a gennaio è stata un vero e proprio disastro. Poi c'è stata l'intuizione di Malen e sappiamo tutti come è andata a finire. Adesso proprio dal cuore dell'attacco dovrebbe ripartire per il suo mercato in entrate, e ti chiedo se a questo punto allora l'ingresso di Castro porterà Dovbik al Bologna, o se invece è più complessa di così la situazione dell'attaccante ucraino.
5: Allora, da quello che abbiamo capito, in realtà le due operazioni sono slegate, nel senso che la Roma ha evidentemente intenzione di portare in giallorosso Castro a prescindere dalla possibilità di riuscire poi a mandare Dovbik in rosso blu. È una possibilità, perché risolverebbe tra virgolette un problema a Bologna, che senza Castro avrebbe un ammanco di una punta che andrebbe immediatamente a colmare con l'ucraino. Va capito quante siano le possibilità che Dovbik decida di accettare la destinazione, e poi bisogna vedere anche i discorsi di bilancio, perché insomma Dovbik ha un costo annuale abbastanza alto per la Roma e il Bologna credo abbia un budget inferiore, anche perché banalmente la Roma fa la Champions League e il Bologna non la fa più, e quindi bisogna vedere se si riesce a fare l'incastro di cifre anche, perché

0: Questa ricerca appunto di acquirenti per Dovbyk, Gabriele, ti aspetti, cioè dal punto di vista della Roma si porta dietro una tempistica di un certo tipo? Perché chiaramente in ottica fiorentina, per esempio, il nome di Dovbyk potrebbe entrare in gioco solo in caso di cessione di Ken, cessione che però non sembra così imminente. Quindi vorrei capire se invece la Roma, per farla breve, ha fretta di vendere Dovbyk, con tutte le formule del caso, chiaramente.
1: Ma credo che avere addirittura fretta sia un lusso per quanto riguarda la cessione di Dovbyk, perché veramente parliamo di un profilo pesante a livello di bilancio, quindi io credo che la Roma si accontenterebbe anche di cederlo verso la fine del mercato, se riuscisse a farlo. A titolo definitivo sarebbe un successo clamoroso, anche in prestito, insomma, per sistemare almeno la quota di quest'anno, almeno lo stipendio di quest'anno, e poi rinviare il problema di un anno. La vedo molto grigia, se non avete capito questa situazione di Dovbyk. Magari non lo è nei fatti, ma per quello che sappiamo, insomma, è un profilo sgradito, è un profilo costoso. Tutte le squadre in generale fanno fatica a muoversi sul mercato, a maggior ragione lo avranno fatica a prendere un calciatore che comunque non è gradito alla sua squadra attuale attualmente.
0: Capitolo esterni, prima di entrare un attimo anche, diciamo, nell'eventuale asse con la Fiorentina, vorrei capire la posizione ad oggi della Roma su Matías Soulet, Gabriele.
1: Sì, allora, Soulet è un investimento che la Roma ha fatto 2 anni fa, che l'anno scorso in realtà ha anche reso, perché poi se andiamo a vedere, sì, male nel giro di ritorno, ma chi ha trascinato la Roma in quella andata è stato Matías Soulet, con tante prestazioni ottime, gol e assist. Dopodiché è intervenuta la pubalgia, e lì parliamo di un problema che può rivelarsi anche cronico. Io ho questo timore, nel senso, non che conosca la cartella clinica di Soulet, ovviamente, però l'ipotesi che questo problema poi possa protrarsi e costringere Gasperini a gestire l'argentino, le probabilità ci sono. Quindi va capito innanzitutto questo, se è un calciatore che è guarito totalmente da questo problema, o se se lo porterà avanti anche a venire. Detto questo, Soulet ha parlato, ha detto anche che non sa qual è il suo futuro in realtà, quindi si può parlare teoricamente di una possibile cessione. Certo è che la Roma deve fare già tanto in attacco, perché Gasperini vuole 6 giocatori sostanzialmente intercambiabili, e ce lo sta dimostrando volendo Castro, che è praticamente un cotitolare a livello di costi rispetto a Malen, e quindi cedere Soulet significherebbe dover andare a prendere un altro esterno di destra di piede mancino. A Roma già il problema dell'esterno sinistro di piede destro, ne dovrebbe prendere 1/2, dover andare a prendere un altro esterno anche dall'altra parte significherebbe crearsi un ulteriore problema con i tempi che tra l'altro cominciano a stringere, perché siamo al 26 di luglio, la Roma non ha concluso alcuna operazione fino a questo momento, i giocatori da prendere sono ancora diversi, il quinto a sinistra, appunto il famoso esterno sinistro di piede destro, ne è sfuggito uno per esempio con Summerville, e quindi la Roma avrebbe difficoltà se dovesse cedere anche Soulet. Si era parlato di lui come uno degli uomini pre-30 giugno, ma anche lì va capito se questa deroga di cui ha parlato anche Gasperini sia effettiva o no. In tal caso poi se ne parlerà dopo il 31 luglio, quando a quel punto i giochi con l'UEFA saranno fatti definitivamente.
0: Però ecco, Gabriele, questo aspetto chiaramente da un lato economico-finanziario, dall'altro anche fisico, comunque considerando, mi viene in mente un po' anche il rendimento di Soulet da aprile in poi, se non erro non ha più segnato da quando è tornato in campo, e comunque vero che era stato un po' discontinuo anche nei primi 6-7 mesi dell'anno, ma ricordo comunque prestazioni anche un po' in calo. Comunque è una preoccupazione che può riguardare tanto la Roma, qualora poi decidesse di venderlo, di sacrificarlo, ma anche un eventuale acquirente, che comunque mi viene da pensare allora non possa così tanto spingersi verso le richieste della Roma senza sedersi un bel po' di tempo al tavolo delle trattative.
1: Esattamente. Se la pubalgia è un problema per la Roma, è un problema anche per chi compra il calciatore. Poi si possono fare delle valutazioni, io parlo sempre per quel che uno può vedere da fuori, no? C'è stato detto che ha avuto questo problema nel giro di ritorno, tant'è che, come dici tu, nel giro di ritorno ha fatto pochissimo. Io ricordo dall'altro una gestione non perfetta del calciatore, che per esempio è stato mandato in campo nel secondo tempo a Napoli, che non si reggeva in piedi evidentemente, e quindi anche questo poi ha contribuito in qualche maniera a peggiorare le prestazioni di Soulet rispetto al giro d'andata. Chi eventualmente è interessato a comprare il calciatore dovrà fare chiaramente una valutazione di questo tipo in maniera molto attenta, perché poi, ripeto, una pubalgia cronica poi è un problema che difficilmente si cura a livello definitivo e che va gestito poi nel tempo. Ci sono calciatori, non è il caso di Soulet ovviamente, che per la pubalgia

0: si sono ritirati addirittura verso il povero Balzaretti, e quindi ecco, la cosa da osservatore esterno mi spaventa un po', poi magari è meno grave di quello che uno può disegnare, allora ci si può giocare sopra, oppure addirittura può essere curata in modo tale che il calciatore non senta più dolore.
1: Gabriele Chiocchio, voce giallorossa, grazie mille Gabriele, buon lavoro e alla prossima.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Grazie davvero al collega da Roma che ci ha aiutato un po' anche a fare il punto anche sulle vicende, diciamo, fisiche di Sulè, quindi un ulteriore tema che non necessariamente poi è quello predominante per non dover puntare su un giocatore come Sulè, ma è, se vogliamo, uno degli elementi per cui è difficile sedersi e accontentare fin da subito le richieste della Roma, perché comunque c'è un tema che ha condizionato la seconda parte dell'anno di Sulè, non può essere ignorato. Fabio dice: io mi terrei Ken, ma chi vedresti al suo posto, grande Benve? Allora anch'io, grande Fabio, mi terrei Moise Ken, sinceramente. Ieri mi sono goduto il fatto di rivederlo dall'inizio, di rivederlo con un minutaggio che va mantenuto, va corroborato dalla continuità, e quindi bene, ben venga tutto. Qualora si dovesse arrivare, come io temo, a una cessione, uno dei nomi che mi è sempre piaciuto è quello proprio di Artem Dovbyk, anche per caratteristiche, e io continuo a battere lì sul tasto dell'allenatore, se, e questo è un grande se, Grosso dovesse essere accontentato con un numero di esterni di un certo tipo, 2, 3 più Gudmundsson, 2 super e poi 2 adattati, lo vedremo. A maggior ragione a me viene da pensare che un nome alla Dovbyk potrebbe essere sfizioso. Ricordiamo, Dovbyk è ucraino, quindi extracomunitario, ma per le operazioni interne, quindi Italia su Italia, non c'è il limite di 2 giocatori, che invece è previsto dalle regole del nostro campionato, e quelle regole dicono che la Fiorentina dall'estero non può comprare altri extracomunitari, avendo già preso Ulahi e prima ancora Vieri. Questo chiaramente a patto che poi non ci siano giocatori magari con cittadinanza comunitaria. È il caso ad esempio di Manor Solomon, che è israeliano ma è in possesso anche di cittadinanza portoghese, passaporto portoghese, quindi può essere tesserabile anche da chi come la Fiorentina ha gli slot da extracomunitari occupati in tutti e due i casi. Volevo coinvolgere rapidamente Di Nardo, segnalando semplicemente che comunque la mia lettura della barzelletta ha creato molto scompiglio, soprattutto perché in tanti si sono persi, a parte Marco che dice cosa c'entra con la Fiorentina, nulla, ma in tanti non hanno capito come è nato nel tuo cervello il collegamento con la barzelletta, cioè qual è stato il link.
2: Anch'io
1: non te lo ricordi?
2: No, secondo me parlavamo del fatto che in questo momento siano tutti un po' nella stessa situazione, sì, i club di Serie A, e quindi mi immagino questo manicomio con
1: ecco. Forse
2: allora il paziente è il club e il coniglio è il mercato, ok?
1: Il club è il coniglio è il mercato, sì, e quindi allora però, cioè, alla fine il dottore chi è? La logica?
2: Il dottore, sì. Posso dire,
1: senso.
2: Posso dire, e sai che io ho una grande autostima di me, una delle peggiori metafore che abbia mai fatto.
1: Senza dubbio, senza dubbio. Sarà difficile far peggio nella tua carriera, quindi arrivati a questo punto comunque me la terrei stretta, nel senso che se questo è il punto più basso si può solo risalire. Comunque continuo a vedere un Niccolò Righi veramente tutta un'agitazione.
2: Non si tiene, non so,
1: cioè,
2: che fare.
1: Ha una voglia di stare in diretta, a questo punto mi verrebbe quasi a suggerire di chiudere tutto alle 3, quindi tra meno di 6 minuti, e lasciare 3 ore di diretta a Niccolò Righi, in modo tale da poter seguire anche la partenza del Gran Premio di Formula 1 all'Hungaroring, continuare a raccontarci le novità sul mercato della Fiorentina. Potrei anche quasi lasciarti il collegamento Niccolò Ceccarini, caro Nicco, così magari faccio venire voglia anche di fare un'ora in più di diretta. Tra l'altro ho visto alcuni tweet di Nick in questi giorni che mi hanno fatto volare, quindi adesso ci fermiamo. 14:54, quasi 55. Quando rientriamo ci sarà il direttore di tutto Mercato Web, il responsabile supremo delle operazioni nell'ultimo minuto, a dirci e darci tutte le ultime su João Mario, ma soprattutto a commentare insieme i suoi ultimi tweet sul mercato, anche le sue risposte a tutti gli avventori del magico mondo di X, ecco, perché veramente meritano uno speciale a parte. Tutto questo tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Le 15 in punto, ripartiamo da qui, Radio Firenze Viola, ovviamente in diretta anche in questo 26 luglio 2026. Francesco, benvenuti fino alle 16, Alessandro Di Nardo in regia e tra un'ora Niccolò Righi in studio per altre due ore di diretta. Tra pochissimo spazio dedicato al mercato, un mercato che chiaramente è già entrato abbondantemente nel vivo per quanto riguarda la Fiorentina, ma guai a pensare che sia tutto qui, non può essere tutto qui, anche perché la Fiorentina lo ha dimostrato in queste due prime amichevoli. Ieri ha segnato Attà, abbiamo ancora visto Ulai, abbiamo visto la conferma di questo lavoro di coppie difensivo Dragusin-Vieri e poi nel secondo tempo Comuzzo-Ranieri, ma è una squadra ancora evidentemente e palesemente incompleta e quindi serve necessariamente il mercato per trovare una sintesi rispetto a queste tante operazioni che hanno contraddistinto il mese di luglio in casa fiorentina, e quindi un lavoro da portare avanti. Io ripeto, ritengo e lo valuto semplicemente per quello che è, cioè un qualcosa di strano. Il non avere a disposizione in questo momento per grosso degli esterni, il che non vuol dire e non è sinonimo di nulla, anche perché i nostri ascoltatori sanno benissimo il mio pensiero su alcuni singoli comprati dalla Fiorentina. Il giocatore che mi convince meno, tutto considerato e nel pacchetto completo, alla fine Jimenez, sono entusiasta di poter vedere Attà, sono entusiasta di poter vedere Ulai. Poi però, ragazzi, come ci insegna anche qualcuno, il mercato non è un accumulo di figurine e quindi bisogna trasformare quello che ad oggi è un gruppo in una squadra, e questo non è un esercizio così semplice, così alla portata. Però abbiamo parlato di mercato, e questo alla fine, come in ogni film horror che si rispetti, è un po' la parola mercato in grado di evocare il mostro del calciomercato, la creatura che nulla ha in testa se non il prestito secco, la pista, la pista calda, la pista torrida. Lui è un'esibizione.

0: questa.
1: Vabbè, ma io sono uno che la radio la saprebbe fare, come te, come qualcun altro. Qualcuno proprio dovrebbe essere tagliato fuori per anni, però noi naturalmente siamo divertimento e quindi giusto la domenica 26 luglio di trascinarvi nel fantastico mondo. Tra l'altro, Bembe, questa mattina non ti sto a raccontare.
0: Allora non raccontarmelo.
1: No, bisogna te la racconti.
0: Allora
1: te la racconti. 25 centimetri di neve fresca.
0: Ah,
1: 25, Bembe,
0: un argomento
1: da
0: nuovo.
1: Da 4.000 in su, una cosa eccezionale. Tra l'altro il maestro di sci Silvano mi ha detto: guarda Nick, è una cosa incredibile questo periodo estivo, non eravamo mai stati così felici. E tra l'altro ribadisco sempre, dallo Stelvio ci chiamano dalla Tuil, da tanti posti dove naturalmente una volta si sciava anche d'estate, ora la Tuil no, però per esempio il Passo del Tonale sappiamo che c'era una volta, no, il ghiacciaio, quella sopra, ma niente, qui ormai si vola a cose incredibili. Anche dal Monte Bianco è arrivata una telefonata. Beati voi.
0: E voi cosa avete risposto?
1: Per forza, noi siamo Grassina.
0: Ah, ecco, questo volevo capire. Volevo anche fare questo.
1: Martedì è il giorno, Bembe. Potrebbe essere il giorno del ripescaggio.
0: Ma io infatti, guarda, a proposito di martedì, volevo fare questo riassunto con: la trattativa può decollare, pista molto calda, si può chiudere giorno giusto. Ecco, questo è come Niccolò Ceccarini ha guidato i suoi fan su X verso l'arrivo di João Mario. E sai, Nick, io sono un grande fan di queste formule calcistiche,
1: sì,
0: lessicali, che tu, va detto, ami come molti altri del resto, soprattutto quello delle piste calde, lo sai che mi fa volare. È un po' strano perché appunto tu sei un grande appassionato di sci, vivi tutti i giorni col ghiaccio, però sei amante delle piste calde. Quanto è calda temperatura della pista per João Mario alla Fiorentina, Nick?
1: Ma io credo che domani si possa chiudere l'operazione, che qui no, però martedì parlavo del ripescaggio dei Grassi in Serie D.
0: Ma io ho fatto finta di niente, infatti.
1: Ecco, però era importante dirlo, perché comunque sia ce lo meriteremmo per tutto quello che abbiamo dato quest'anno all'eccellenza, e quindi con la rinuncia di una squadra a questo punto, se non succedono cataclismi, Grassina sarebbe o dovrebbe essere in Serie D, e tra l'altro potremmo essere nel girone con il Prato, tanto per essere chiari. Il Prato che ha fatto uno squadrone, attenzione. Io proprio ieri parlavo con qualche dirigente, mi hanno detto, hanno preso Bartierdi, che tra l'altro ex centravanti del Grassina in Serie D. Mi dispiace solo che sia andato via Marco Cellini, ma d'altra parte il percorso era chiuso. Bene, detta questa cosa sul Grassina, sì, domani io credo che l'operazione che si farà sarà un'operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto. Io credo che la Juventus inserirà anche un prestito oneroso nel diritto di riscatto, almeno questa è la richiesta della Juve, ma penso che non ci saranno grosse problematiche, e io penso che domani sia il giorno per chiudere questa operazione con João Mario, che diventerà un giocatore della Fiorentina e andrà a completare il reparto sulla fascia destra. Succede agli esterni destri per bene.
0: Ora tu dici va a completare il reparto, io però che sono un attento e forse anche cattivo, nel senso proprio del non che non mi riesce, me lo dico da solo, mi riesce, ma cattivo perché a volte sottolineo anche aspetti che si tendono un po' a non sottolineare. Tu dici completa, io però ti segnalo che in quella zona del campo ci sono ancora Dodò, Fortini e il nuovo arrivato Alex Jimenez, quindi completa perché stanno per andarsene Dodò e Fortini?
1: Ma guarda, non lo so questo, ma lo completa perché secondo me Dodò e Fortini comunque sia solo sul mercato, e quindi è evidente che questi due giocatori possono partire. Jimenez è arrivato, arriva anche João Mario, i due esterni bassi a destra loro ce l'avrebbero, quindi a questo punto sai la partenza dell'uno o dell'altro, Bembe, è legata soprattutto, diciamo così, a partenze da altre squadre. Io credo, per esempio, Dodò avrebbe anche mercato in Brasile, ma non penso sia intenzionato a ritornarci. Napoli e Roma sono lì, ora poi succede di tutto in questo mercato, perché la Roma va a lavorare su due o tre obiettivi, cioè perde Greenwood, perde Somerville e prende Castro, o prova a prendere Castro dal Bologna, cioè quindi non lo so, ecco, cambiano totalmente e in maniera così veloce gli scenari per alcuni club, che poi anche stargli dietro diventa difficile. Per esempio Dodò doveva essere un qualcosa che la Roma poteva fare subito e invece l'ha posticipato. Il Napoli sta cercando anche un giocatore per sostituire Di Lorenzo, e Dodò è uno della lista, ma non è detto che sia proprio lui quello che verrà preso, quindi è tutto un mercato in continua evoluzione. Io penso che Dodò, allora le situazioni però sono diverse. Dodò, sì, se resta rinnova, e quindi nel caso poi magari lo fanno partire più avanti. Io ho la sensazione che però alla fine lo faranno uscire. Per quanto riguarda Fortini, Fortini è un problema, perché Fortini la Fiorentina chiede più di 10 milioni, il giocatore non rinnova e quindi dovranno in qualche maniera poi trovare una soluzione verso la fine del mercato. Io sono convinto che Fortini, sapendo che non gli rinnova, non ha un senso, ecco, voglio dire, alla fine non prenderci magari neanche 6-7 milioni. Io penso che lo faranno questo tipo di uscita, però ancora bisogna aspettare.
0: Però Nick, mi viene da pensare che non possa che essere come tutti noi un po' immaginiamo, cioè se la Fiorentina prende Alex Jimenez e poi prende João Mario, come può pensare di, avendo solo il campionato, continuare ad avere in rosa anche solo uno tra Dodò e Fortini?
1: No, no, e quindi loro sono promessi sposi alla rovescia, nel senso, certo, promessi sposi in uscita.
0: Promessi,
1: ecco,
0: divorziati, si potrebbe dire, in un certo
1: promessi
0: senso.
1: Promessi divorziati, esattamente. Quindi questo, anche questo potrebbe essere la tabella mischierata che abbiamo inaugurato.
0: Beh, sì. Lo sai, almeno abbiamo il nostro archivio da 40 terabyte, che però può essere sempre aggiornato. Allora, c'è una domanda di Nicola Dal Chianti, che salutiamo. Comincio la domanda per te. È stata smentita, ti dice e ti chiede, l'esistenza del ghiacciaio di Grassina?
1: No, perché ancora, diciamo, non è entrata nei radar del Viola Park, ma credo che se per sbaglio qualcuno se ne accorge che c'è, verrà smentita, assolutamente sì, perché per il momento non so, perché noi siamo furbi, no?
0: Sì.
1: Quando naturalmente sappiamo, si avvicinano dirigenti della Fiorentina, facciamo sparire la montagna.
0: Ah, sì. Hai capito, che astuzia.
1: Sì.
0: E invece questo Nicola Dal Chianti fa delle domande davvero impertinenti, mi domanda cosa pensi Benve del paragone Pellegrino, Matteo Pellegrino Pruzzo, fatto da Alberto Di Chiara a Radio Firenze Viola. Ora, io non ho sentito, diciamo, la contestualizzazione del paragone, sono un po' in difficoltà a paragonare un giocatore degli anni 70 e 80 con un giocatore del 2025, ma è un mio limite, sicuramente, quindi ecco, magari troverò cammin facendo un paragone da fare agli ascoltatori un po' più contemporaneo, ecco, diciamo così. Visti gli ottimi rapporti che ha Paratici all'interno del Real Madrid, dice Luca dei Castelli Romani, vedo un Mastantuono a tinte viole, a viola, a breve giro di posta. Che ne dici, Nick? Aggiungo Giulio da Mantignano, che dice, per Nick possibilità che arrivi Mastrantonio a Firenze? Forse sono la stessa persona, Mastrantonio e Mastantuono, o forse no, Nick, chi lo sa?
1: No, forse ho un po' meno Mastrantonio.
0: Dici, chiunque,
1: sì, Mastrantonio Occhi e Croce dovrebbe costare un po' meno, tra l'altro lo conosco, Mastrantonio è un ragazzo che lavorava anche proprio qui in zona, faceva appunto di cognome ed è tuttora di cognome Mastrantonio, però fa un altro lavoro rispetto al calciatore.
0: Quindi costa meno per forza,
1: E quindi dovrebbe costare un po' meno per forza, mentre Mastantuono l'hanno pagato 45 milioni di euro, quindi non lo so. Io, guarda, su questo dico solo, io riporto quello che dice la Fiorentina, che lo smentisce Mastantuono. Poi se arriva lì dalla PAC vestito da un altro, ma è Mastantuono, noi diremo, ha visto, hanno smentito Mastantuono, ma in realtà l'hanno preso. Oddio, se lo prendessero io sarei contento, non è che il discorso delle smentite mi entusiasma molto, però ecco, francamente è un giocatore bravo, forte, e ce lo dessero magari anche solo in prestito non sarebbe assolutamente male. A me, io ti dico la verità, se ne parla poco, ma un giocatore a me piace tanto è Zegrova. Io Zegrova lo piglierei domattina, ecco.
0: Addirittura?
1: Sì, Zegrova secondo me è quello che ci vorrebbe.
0: Però sei consapevole della stagione che ha fatto la Juventus?
1: Sì, no, straconsapevole, però io quando l'ho visto giocare in Francia, questo c'ha un dribbling secco e bello devastante. Poi ora, francamente, alla Juventus ha fatto male, però Zegrova per me sarebbe un gran bell'esterno,
0: Allora, ai tempi del Lille io ero innamorato sia di Zegrova che di Jonathan David, considerando che tra l'altro era anche una connessione che ha dato grande soddisfazione al club, che prima è stato di Paolo Fonseca e poi di Genesio negli ultimi due anni, prima della cessione dell'uno e dell'altro. Però bisogna anche essere onesti, alla Juventus è stato disastroso. Cioè l'impatto con la Serie A, Nick, è stato un disastro.
1: Sì, sì, un disastro. Però magari un giocatore saltando sempre l'uomo, se uno potrebbe anche provare a buttarlo dentro, no?
0: No, certo,
1: nel
0: certo.
1: roster, come direbbero quelli bravi, dei quattro esterni offensivi. Io poi sono convinto che alla fine torna anche Solomon. Pian pianino lo stanno facendo galleggiare lì.
0: Anche perché Solomon, Nick, può essere preso anche il 25 d'agosto.
1: Sì, poi oggi ho letto una dichiarazione di De Zerbi: chi non ci vuole stare al Tottenham può tranquillamente andare via. Ora Solomon non rientrava nemmeno nel progetto tecnico. Poi c'è da dire di Solomon che secondo me è un giocatore che la Fiorentina può andare a riprendere anche con tranquillità, come hai detto bene te, non c'è furia, ecco, in questo momento. Però io Solomon lo terrei un attimo ancora lì, tra coloro che possono arrivare, ecco.
0: Giulio ci segnala che era Valerio Mastrantonio il giocatore di cui parlava, e ci inoltra anche il link della pagina Transfermarkt del giocatore, che è reduce da un'esperienza al Guidonia nel girone B della...
1: No, io lui non lo conosco, io conosco quel ragazzo, lavora qui in zona, ecco.
0: Mentre un altro scrive: Mastrantonio arriva in settimana. Ora è il momento delle versioni fake di Mastrantonio.
1: Sì.
0: Molto bene.
1: Sì, sì.
0: Edo chiede se Nick ha qualche notizia sugli esterni.
1: No, per ora no. Tra l'altro vi posso assicurare che è di una difficoltà riuscire a farsi rispondere anche sul minimo giocatore. Uno prova con tutta la buona volontà, con tutta la sua voglia, ma le risposte sono veramente ridotte al minimo sindacale, per cui si lavora in queste difficoltà, però anche con la fiducia che poi prenderanno dei grandi giocatori, perché io penso che anche per quanto riguarda l'esterno, alla fine uno forte lo prenderanno. Ora vediamo se Moreno va al Venezia, tra domani e martedì lo sapremo, e se va al Venezia magari alle condizioni che aveva fatto la Fiorentina con il Wrexham sarebbe stata tanta roba. Io ho la sensazione, Venezia non è che gli manchino i soldi, però non so se si arriverà a quella cifra lì, ecco. Poi magari ci daranno il 50%, le solite cose, ecco. Però arrivare a 8 milioni sarebbe tanto, ecco, secondo me.
0: Poi considerando che comunque il Venezia sta già facendo e ha già fatto un signor mercato in entrata, basti pensare che ha preso Adams dal Siviglia, pagato più di 15 milioni di euro. Non è una notizia perché già da maggio il Venezia aveva subito una positivissima ristrutturazione a livello societario con nuovi capitali, nuovi investitori, quindi è tutto, diciamo, coerente. Però effettivamente l'offerta del Wrexham era molto accattivante, ecco. Però evidentemente poi comunque ha avuto, se dovesse andare in porto l'operazione col Venezia, Nick, ha avuto magari ragione Moreno a aspettare la chiamata di un club di una prima divisione, di un massimo livello, ecco, non accontentarsi della Serie B inglese.
1: Sì, anche se insomma la Championship inglese tutto sommato, beh, invece sono delle squadre, ho visto, che hanno anche una bella tradizione.
0: Caspita, ma tanti soldi. Io ti dico che da un punto di vista economico è il sesto campionato d'Europa, cioè dopo le top 5 a livello di giro d'affari, giro economico, è il sesto campionato più ricco d'Europa.
1: Poi mi hanno raccontato che il Wrexham vorrebbe fare anche una squadra per lottare per
0: il playoff. Assolutamente.
1: Quindi a maggior ragione, ma uno può andare anche in premio, però vabbè, ognuno fa quello che vuole, cioè nel senso, perché è la Fiorentina, lo vuole mandare via, non è lui che vuole andare via, quindi a maggior ragione dovrà anche scegliersi lui la destinazione.
0: Comuzzo Torino, ti risulta qualcosa? Chiede Luca dai Castelli Romani.
1: Ma che gli piaccia sicuramente al Toro. Al Toro gli piace sia Comuzzo che lo stesso Fortini. Però Comuzzo potrebbe andare via solo con la formula del prestito, magari se hanno bisogno di un difensore centrale. Per me, per Comuzzo, io l'ho già ribadita questa cosa. Allora, va bene il Toro, perché comunque il Toro è una squadra che sicuramente ha una bella tifoseria, un bel ambiente, tutto quanto, eccetera. Però la situazione non è molto tranquilla, no? Nel senso che comunque se i risultati poi non dovessero arrivare, è chiaro che poi ci sarebbero delle polemiche e tutto quanto, eccetera. Per me lui, se fosse possibile, dovrebbe andare al Sassuolo, non perché io sono un dirigente del Sassuolo, ma perché comunque sia il nostro ambiente è un ambiente tranquillo, noi neroverdi comunque,
0: certo,
1: sia i colori di chi non si arrende mai.
0: Ma voglio dire, Nick, no? Scendere in campo con la canzone di Neck ti dà tutta un'altra energia, no?
1: No, ma poi quando poi soprattutto dice i colori di chi non si arrende mai, io mi
0: entusiasmo,
1: cioè neroverdi, i colori di chi non si arrende mai, ricordiamoci.
0: Che spettacolo,
1: quindi Esatto, poi ci sarebbe Mimmo Berardi, Checco Palmieri e ci sono tutti amici del Cecca, quindi tutto sarebbe tutto più semplice. E poi giocherebbe titolare a fianco di Izes, credo, quindi ci andrebbe a sostituire anche Moremovic, quindi un compito importante, ma allo stesso tempo anche in un ambiente più tranquillo, no? Per rigenerarsi e fare le partite anche nel migliore dei modi. Per me quella è la sua soluzione ideale. Fossi io a dover decidere per lui, sceglierei Sassuolo, però poi sarà la Fiorentina che sceglierà la soluzione migliore per il giocatore, insieme ovviamente a Comuzzo. Di sicuro il Torino è interessato fortemente.
0: Mirko da Firenze dice che più che Abruzzo Pellegrino assomiglia di più a Martin Palermo. Io a 30 milioni non lo prenderei mai e nel caso punterei su Oscarsson della Real Sociedad, che tra l'altro fu il giocatore che poi ha ispirato il famoso coro tratto dalla canzone di Bad Bunny. Però vorrei capire la situazione di Pellegrino, Nick, qual è ad oggi, visto che poi se n'era parlato in ottica prima di permanenza, poi di Juventus.
1: No, la Juve vorrebbe fare Colo Pellegrino se gli riuscisse, però San Benissimo sono 80 milioni o poco meno, ecco, da spendere, sono tanti soldi. Perché Colo Mani, se vogliamo, ha offerto 28 più bonus, per 35 più bonus più la percentuale sulla futura rivendita, e qua vogliono 35 milioni come minimo al Parma per Pellegrino, quindi è complicata anche questa cosa, e per la Juve e anche per la Fiorentina non lo so. Io Pellegrino mi sembra un bravo giocatore, ecco, reinvestire magari tutti i soldi che acquisto da Ken, se c'è lo Ken, e su Pellegrino qualche dubbio in più ce l'ho. Secondo me sono tanti 35 milioni di euro per Pellegrino, condivido, però magari questo ragazzo c'ha ancora la possibilità di migliorare dal punto di vista tattico e secondo me anche dal punto di vista dell'aspetto realizzativo. Certo, insomma, pagarlo quella cifra poi dopo ti prende un rischio, perché se poi non funziona hai tolto che dalla Fiorentina e hai preso un attaccante che magari non garantisce gol di che. Però è tutto relativo, perché se poi fai due esterni che segnano e se anche il centravanti ne fa meno, se ne accorgono poco, cioè vuol dire nel reparto. L'importante è che poi quei tre davanti portino in dote, no, quei 40 gol che poi ti servono per il campionato.
0: Parole giuste, parole importanti, parole decisive quelle di Niccolò Ceccarini, che intanto se la ride. Poi il runner viola dice che Mastantuono è un adattato sull'esterno, non sarebbe meglio prenderne uno di ruolo? Ora io, caro runner, faccio una controdomanda, perché è una questione di campo per cui mi sento più, diciamo, in dovere di rispondere io. Mi dici in base a cosa definisci Mastantuono un adattato sull'esterno? Cioè, in base a quali esperienze dici che è adattato sull'esterno? No, faccio per capire, perché forse a River abbiamo visto due giocatori diversi. Allora, Fabio invece, Nick, ti domanda se Alea Begovic, altro tormentone di quest'estate, è già tramontato in ottica fiorentina.
1: Ma non mi sembra caldo, ecco, questo si può dire, non mi sembra caldissimo, anche perché poi vogliono 30 milioni di euro anche su di lui e quindi diventa complicato. Non lo so, in questo momento cosa stia facendo Paratici su quel settore lì. Per me un paio di situazioni ce l'ha in testa, e il colpo forte deve valutare anche quanto budget può avere a disposizione, perché poi c'è anche Thorsved in tutto questo, c'è ancora Thorsved, che per me alla fine uscirà Fabian, che io credo che alla fine dal centrocampo della Fiorentina uscirà anche Fabian, e a quel punto con Brescianini magari che va a Sassuolo e l'operazione Thorsved, loro chiuderanno il cerchio. Però poi bisogna vedere anche quanto budget hanno adesso, che gli può essere cavato dalle cessioni, soprattutto sull'esterno d'attacco forte. La scelta che Bakayoko fu smentito anche lui, ce ne sono diversi di cui abbiamo parlato, quasi tutti smentiti. Io non lo so, se uno li smentisce tutti, li smentisce per smentire o li smentisce perché magari non ci si può arrivare, perché poi anche il valore della smentita andrebbe capito. Non c'è nessuna trattativa, non c'è nessuna trattativa perché non ci si arriva economicamente, o non c'è nessuna trattativa perché non ci interessa, ecco.
0: Tutto è smentibile, come dico sempre io.
1: Esatto, secondo me un po' ci giocano su questo aspetto.
0: Allora, se il buon Alessandro Rinaldo è d'accordo, io ascolterei anche un WhatsApp audio nel frammentre, quindi 348 7513 933.
2: Buonasera. Ma Io secondo me il problema è che lui non riesce, Paratici non riesce a far uscire, a far uscire i giocatori, perché secondo me ce l'ha anche i soldi per prendere, ma per prendere gli esterni, insomma gli manca, però penso anche che non li possa spendere, no? Perché non c'è qui discorso anche più di 70% di fatturato, un po' spento, insomma lui, eh? Lui ha speso una settantina di milioni, voglio dire, cioè, gli è rientrato di due lire, gli è rientrato, non so, via, io, a me mi sembra sia un po' bloccato perché lui non riesce a cedere, penso sia quello un po'.
0: Io non ho capito nulla di questo messaggio, diciamo, rimaniamo un attimo sulle uscite, vai Nick, prendo questo come pretesto perché non ho proprio capito, poi tra l'altro l'ascoltatore ha messo in mezzo il 70% che è una regola introdotta dall'UEFA, e che riguarda i costi squadra, quindi un altro aspetto, vabbè, comunque rimaniamo un attimo sulle uscite, Nick, visto che l'abbiamo visto diversi minuti in questi amichevoli, ti chiedo anche di Gudmundsson. Lì è clamorosamente adattato, quindi vorrei capire un attimo dal tuo punto di vista qual è lo stato dell'arte.
1: Lo stato dell'arte è che stanno aspettando nel caso un'offerta per Gudmundsson, perché chiaramente lui si adatta a un ruolo che non è il suo, è tendente sempre ad accentrarsi, si vede, però se ben non arrivano un'offerte adeguate, per ora sta lì, e io sono convinto che comunque questi giocatori così importanti possono avere un po' di mercato negli ultimi 10 giorni di mercato, se non si è risolto qualcosa prima, perché poi iniziano le partite, iniziano gli insoddisfatti, ci sono quelli che naturalmente poi magari giocano poco e vanno a chiedere la cessione, quelli che allora l'allenatore dice vabbè, però se poi resta qui poi è scontento, mi si scontenta all'interno del gruppo, poi si possono creare delle problematiche e si possono abbassare anche le richieste, si possono abbassare le questioni, però se ti lavora per ricavarci una 15 milioni dalla cessione di Woodwards, e si vede che ancora non sono arrivati, cioè non c'è ancora qualcuno che vuole spendere questa cifra, però rimane nella lista dei possibili partenti.
0: Quindi ad oggi, Nick, chi è il più in uscita? Quello più avanti, ma invece che da un punto di vista di ingresso in rosa, di uscita?
1: Ma mi parli delle cessioni in uscita?
0: Sì,
1: certo. Moreno, per certo. Me Moreno, per me Moreno è quello più vicino all'uscita. Valentini non si hanno più notizie. Cioè nel senso, non si hanno più notizie se effettivamente vanno a chiedere qualcosa di diverso, perché comunque lui aveva fatto l'operazione con il club brasiliano del Grêmio, 3,5 l'avevano chiuso, ma lui però non ci vuole andare, quindi Valentino